0: mentre Valcareggi e Berzot, diretti dal saggissimo Artino Franchi, si prepararono a vivere la vita da allenatori allenando il Prato. Dopodiché dal Prato alla Nazionale, Valcareggi vince un meraviglioso europeo, Berzot vince un meraviglioso mondiale. Che cosa vuole Baldini? Che curriculum vuole presentare? Badi a giocare a vincere e io spero che resti anche per le puntate successive.
1: Buongiorno e buona settimana a tutti, oggi è lunedì e vi chiedo un po' di pazienza, molto presto ritorneremo alla normalità con la nostra, la mia solita location. Vi ringrazio stasera e stanotte soprattutto, ieri sera e nella notte ho trascorso piacevolmente il mio tempo per una ventina di minuti leggendo tutti i messaggi che mi avete mandato sull'ultimo video che ha fatto il botto, perché erano argomenti che chiaramente mi interessavano. I commenti sono variopinti, io rispetto i commenti di tutti e andiamo avanti. Una considerazione vorrei fare adesso, che mi sembra anche centrale per il modo di metterci la faccia e di non mettermi, metterci la faccia, perché io credo che la faccia vada messa sempre senza alcun tipo di problema, e se mandi un altro non hai bisogno del postino che ti consegni una lettera quando attraversi casa e puoi andare direttamente tu. Fuori da questa metafora, io ho gradito poco le parole di Stellini e siccome devo dire quello che penso, io ritengo che Stellini avrebbe dovuto rifiutarsi di parlare di De Bruyne, perché vi piacciono o non vi piacciono le dichiarazioni di De Bruyne, ci sta che possono anche non essere piaciute, ma bisogna anche capire quello che è successo nel rapporto con De Bruyne, come è stato utilizzato e tutto quanto, ma Antonio Conte secondo me ha perso un'occasione per metterci lui la faccia, non si manda mai il vice. Io ho la sensazione che Conte abbia letto questo messaggio, ci sia rimasto un po' male e anziché rispondere lui ha mandato il vice a rispondere, è una mia sensazione, ma comunque è un errore, perché comunque, ripeto, De Bruyne ha parlato di te, del tuo gioco, sei un difensivista. Io non entro sul discorso del difensivista o meno, ma ribadisco il concetto. Conte merita il rispetto per aver vinto a Napoli, ma hanno speso una tombola per accontentarlo e hanno speso una tombola perché se tanti soldi mica sono i miei o i vostri, e quindi il cartello, ho letto tanti messaggi opposti, il cartello ma lui ha vinto e saremo riconoscenti, certo, ma bisogna vedere quanto hai speso l'anno dopo per vincere soltanto una Supercoppa. Voi pensate che senza Noah Lang, senza Luke, il Napoli non avrebbe centrato l'obiettivo della Champions? Io penso che l'avrebbe centrato tranquillamente. Ma poi, se uno attacca me, perché devo mandare il mio socio dello staff? Non posso rispondere io? Mica ha attaccato Stellini. E poi vorrei dire a Stellini che secondo me ha perso una grande occasione per non far da tramite, perché chi fa da tramite per me sbaglia, che dovrebbe parlare anche di Lukaku Stellini, o farsi dire da Conte cosa parlare e dire di Lukaku, indipendentemente dal chiarimento che ci può essere stato, che non ci può essere stato, non lo so, perché Lukaku è costato a Napoli una cifra e Stellini dovrebbe dire forse: chiediamo scusa per l'operazione Lukaku, l'abbiamo chiesta noi, De Laurentiis ha fatto una cosa contromano per soddisfare una nostra richiesta e le cose non sono andate bene. Questo avrebbe voluto dire Stellini. E la prossima volta, se io chiedo ad Antonio, fai che Antonio risponda a me, se io chiedo a Pasquale, fai che Pasquale risponda a me e che non risponda Giuseppe al posto di Pasquale. Perché? Premesso questo, dobbiamo trascorrere la nostra settimana e credo le prossime ore a parlare di allenatori. Vediamo Ragnik, Glasner, vanno d'accordo, è il suo cavallino rampante, uno dei pochissimi della scuderia. Vedremo se troveranno l'intesa e quando arriverebbe Ragnik. Per quanto riguarda Slot, la suggestione che c'è stata, ed io ho citato il sito francese che ne ha parlato, non ha portato fin qui a delle cose concrete, ma vedremo. Il Milan è un fuggi-fuggi generale, poi chiaramente la società potrà anche decidere di trattenerli, ci mancherebbe pure, ma contro

settimana si dovrebbe passare alla fase operativa, ma ripeto, non c'è fretta, si tratta soltanto di scandire. E tornando al discorso di ieri sulla Juve, aggiungo un paio di cose. Ho visto che oggi i giornali, alcuni, hanno titolato su Colomuani, confermando quanto vi ho raccontato ieri mattina in anteprima sul fatto che in Italia l'unica pista plausibile per Colomuani è la Juve, non certo la Roma che cerca un altro tipo di attaccante, e se dipendesse da Spalletti ne prenderebbe questi due, Vlahovic e Colomuani. Lui firmerebbe domani mattina, da verifiche che ho fatto. Poi che Vlahovic ci sia questo balletto del rinnovo, che la Juve forse, come lì l'ho già fatto questo video, non ha le stesse idee di Spalletti sul rinnovo, ma Spalletti pensa che un altro attaccante così forte sia difficile trovarlo, oppure non lo trovi tanto facilmente. Quindi se io aggiungo Colomuani a Vlahovic, Colomuani, Vlahovic, mi dedico alla gestione di Openda e cerco una sistemazione per David se dovesse arrivare, altrimenti resto con tre. E tenendo conto che anche Zegrova può essere un punto di domanda, e tenendo conto che se parli di talenti del Real Madrid, Ottolini aveva seguito ai tempi del Genoa, dovrebbe memorizzare una cosa, che la Juve non è Genoa, e che soprattutto c'è bisogno di celerità, rapidità. Non si può andare a 10 km orari, bisogna chiudere le operazioni. Bisogna evitare una fibrillazione che è già evidente. Alla Juve era stato proposto anche Mateta, un nome che sicuramente possiamo tenere, se non andrà altrove, essendo un anno salvo rinnovo dalla scadenza del contratto. A proposito di allenatori, volevo aggiungere che in settimana il Verona incontrerà Gilardino, credo giovedì, venerdì. Ho letto di Juric, non ho conferme di un ritorno di Juric, mentre attenzione a un possibile ritorno di Baroni a Verona, nel momento in cui Baroni dovesse eventualmente accettare di tornare, qualche Serie B, qualche club di Serie B ha bussato alla sua porta. Questa è una cosa che dobbiamo seguire con una certa attenzione. Avete visto che ci sono state conferme anche su Solet, il video di ieri mattina. Solet con Colomuani, attenzione, occhio, ci sono stati collegamenti di tutti i tipi sotto questo aspetto, e sono due piste, con Colomuani e Solet, che sicuramente vanno seguite con una certa profondità, perché in questa settimana dovremmo, e sottolineo dovremmo, risolvere tutti i quiz della panchina e delle panchine, il Sassuolo, il Torino con Aquilani, che adesso viene visto da tutti in pole, veniva dato fino a ieri mattina a Bati. Io ho pensato sempre che Aquilani il Torino lo voglia incontrare prima di decidere, che magari lo preferisca al 2-10-7% in più. E quindi il Sassuolo, e quindi la Fiorentina con una telenovela per liberare Grosso, che appartiene secondo me al fatto che nell'ultimo periodo qualche nervosismo credo ci sia stato tra Grosso e il Sassuolo, anche alla luce delle parole di Carnevali, che ha detto, ricorderete, qualche giorno fa, Grosso vuole andar via, evidentemente qualcosa si è rotto, altrimenti per me quelle cose l'amministratore delegato del Sassuolo non le avrebbe dette. La Roma è standardizzata, è schematizzata, è orientata a fare quelle cose nei ruoli che vi ho detto, quindi adesso per fortuna Scamacca e di Scamacca non si parla più, Zirkzee piace moltissimo, ma è una prima punta, Scamacca è una prima punta, Colomuani è considerato una prima punta. Da questo momento in poi concentratevi sugli esterni offensivi con i nomi che sono stati fatti, Greenwood, Somerville, ne può venire fuori qualche altro, difficilmente credo Nusa, ma saranno i giorni anche della Roma, che in questo mese di giugno dovrà fare una plusvalenza, una cessione, secondo quanto era stato precedentemente programmato. Ma noi ci rivediamo presto. Come vedete, la giacca significa cosa? Che io soffro il caldo, ma faccio finta di non soffrirlo. Ciao ragazzi, a presto e grazie.

0: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, un aggiornamento con il TG di 3B. Partiamo come sempre dall'immagine satellitare che ci mostra l'arrivo dell'Atlantico sul vecchio continente con un primo impulso instabile giunto questa notte al nord Italia, temporali anche in questa giornata di lunedì mattina sul nord-est, altrove una situazione tranquilla, ma qui ad ovest un secondo impulso instabile oceanico dalle isole britanniche e dalla Francia raggiungerà l'Italia nel corso proprio di martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Andiamo a vedere gli effetti con questo minimo di bassa pressione, il cedimento ad alta pressione appunto al centro-nord tra martedì.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Seie Comment Rabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
6: Cyber Security Future.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
8: Però non è il caso.

0: carceri è il soprannome che gli viene dato nel, diciamo, lato B della sua esistenza. Il lato A è, invece ci racconta di un ragazzo come tanti altri, cresciuto con grande sogno di diventare un calciatore. In realtà il suo nome all'epoca era il brasiliano, era talentuoso, giocava nel Monza, che all'epoca lo fa per andare in Serie A, siamo alla fine degli anni 70, l'aveva opzionato il Milan dopo un provino che aveva svolto a Linate, sembrava avviato una grande carriera calcistica. Cresciuto però in un contesto molto particolare, cioè l'Interland milanese, gli anni di Balanzasca, Minonda, Turatello, cioè della mala milanese, una famiglia con tanta violenza che si respirava al muro di casa, quindi per lui il pallone era anche l'occasione, la possibilità di uscire di casa e non vedere quello che succedeva alle mura domestiche. Poi un infortunio quando ha 17 anni, nel 1980, la frase di un dottore spezza ogni suo possibile sogno, cioè tu con questo ginocchio qui, erano ovviamente altri tempi rispetto adesso, non potrai mai più fare calciatore ad alto livello. A quel punto, senza un piano B, senza la possibilità di fare altro se non quel suo sogno, per me sarà spezzato, Fabrizio Maiello precipita verso abisso più profondo, fatto di droga, eroina, criminalità, e poi, come dici tu, per 24 anni passerà la sua vita tra prigioni, carceri, manicomi criminali, cioè vecchi ospedali psichiatrici giudiziari.
1: E lì però emerge, e se vogliamo ritorna quel grande talento, perché poi Maradona delle carceri vuol dire che, no, sappiamo che durante l'ora d'aria, durante le partite, no, storiche, classiche, che sono, che si fanno, che si vedono spesso nelle carceri, Fabrizio è praticamente il più bravo di tutti. Come si unisce questo grande talento a... Io ho visto anche delle foto con lui, che era un tifoso particolare, era ovviamente tifoso e amante del calcio. Come si arriva poi a l'innesco Zola, chiamiamolo così?
0: Si arriva nel 1994, quando Fabrizio Maiello è già chiuso in un ospedale psichiatrico a Reggio Emilia, aveva conosciuto dei banditi che stavano organizzando appunto un rapimento. Erano gli anni in cui Zola giocava nel Parma, e Parma di Calisto Tanzi era un po' la felice del calcio italiano, oltre appunto ad avere Tanzi una disponibilità economica gigantesca. Era uscito per un permesso premio, non aveva più fatto ritorno in manicomio. Poi Fabrizio Maiello, che perché aveva la moglie malata in fin di vita, quindi aveva provato a salvarla senza riuscirci, ma in soldoni, uno della batteria di questo gruppo appunto aveva pensato di sequestrare Zola, viene arrestato, quindi da quattro rimangono in tre, ne manca uno. Allora, visto che avevano conosciuto Maiello, il calcio gli dava la possibilità anche sia di farsi conoscere, sia di mettere in mostra delle abilità che poi servivano anche al mondo della criminalità, no? La velocità, la furbizia, la scaltrezza e tutte quelle cose che uno mette in pratica sul campo da calcio. Lui anche quando prendeva un'arma e andava in banca a fare una rapina. E quindi si inizia quel gruppo. E il 31 ottobre 1994, il giorno scelto per sequestrare Zola, gli altri tre avevano già pedinato Zola per qualche mese, sapevano che spostamenti faceva, dove andava, e quindi era tutto già organizzato nei minimi dettagli. Poi per fortuna quel giorno qualcosa succede.
1: Sì, qualcosa succede ed è clamoroso, Marco, quello che succede, perché poi dobbiamo ricordare anche un po' che icona era Gianfranco Zola all'epoca, e l'abbiamo provato insomma a ricordarlo anche ai più giovani, perché stiamo parlando di un mito assoluto del calcio di quell'epoca. È come se oggi qualcuno provasse a rapire, che so, con i dovuti paragoni che non sono calcistici ma di importanza, aiutami, ma come si può descrivere? Cioè, se uno, come se uno volesse rapire...
0: Ma fallo tu il nome, perché non vorrei dare dei consigli, suggerimenti.
1: Era la
0: riserva, se vogliamo, di Roberto Baggio, certo. Il giocatore del mondo in nazionale, vice capocannoniere del campionato, sarebbe puntato successivamente al Chelsea diventando il migliore straniero di sempre in quella squadra, col Parma aveva vinto la Coppa delle Coppe, la Coppa Italia, secondo in campionato, era un fenomeno, era veramente un fenomeno del nostro calcio. Quelli che oggi ci fanno dire non ci sono più, quelli come Zola, Baggio, Totti, Mancini, cioè apparteneva a quella categoria. E però ancora adesso un uomo straordinario,

0: video molto geloso, buono, io la forte lavorarci per fare in video quando commentiamo le partite della Champions League, e Gianfranco Zola aveva giocato vincendo lo scudetto nel Napoli di Maradona, guarda caso il Maradona del Carci, che tentava di sequestrare quello che veniva un po' soprannominato il Maradona italiano, diciamo, un piccolo, era un giocatore con quelle caratteristiche, e pensa che in cella Fabrizio Maiello aveva un gigantesco poster Maradona con tre pallini, figuravano tre compagni squadra che erano Mao, Careca e lo stesso Zola, e questo è uno dei motivi per cui quando si trova con la pistola in mano in un autogrill per sequestrarlo, Fabrizio Maiello pensa: ma cosa sto facendo? Cioè, io volevo essere come lui, adesso cerco di sequestrarlo. E questo è uno dei motivi che poi portano Fabrizio a rinunciare a quel folle piano, quando ormai tutto era stato organizzato nei minimi dettagli. Sono in un autogrill, che non si aspettavano che potesse uscire in una stazione di servizio perché era in riserva, c'era un'altra macchina che era rimasta avanti, la macchina dietro con Fabrizio la guida seguiva invece quella di Zola, che era in compagnia della moglie, stava andando a Rimini per fare della fisioterapia. Quando Zola esce dalla macchina per fare benzina, incomincia a parlare con un benzinaio che lo riconosce, due scambiano chiacchiere per un tempo che è troppo lungo per Fabrizio, che è latitante, pieno di droga, con un'auto rubata, con i Kalashnikov nel bagagliaio della macchina, e a quel punto inizia a innervosirsi, aveva passamontagna da calarsi sul volo, poteva farlo mentre in autogrill, quindi insomma stava diventando un po' riconoscibile. Quello che cambia tutto è che quando Fabrizio si avvicina a Gianfranco Zola, Gianfranco Zola lo vede arrivare, Fabrizio impugna la pistola e la tiene nella tasca posteriore dei blue jeans, e Zola lo guarda e gli dice: buongiorno, anche lei un tifoso, posso fare qualcosa per lei, ha bisogno di aiuto. Tutta questa gentilezza, questa sensibilità, questa bontà che era richiesta dell'uomo che stava per essere sequestrato nei confronti di quello che stava per sequestrarlo, disarma in tutti i sensi Fabrizio Maiello, che lascia cadere la pistola nella tasca, cerca nell'altra, gli dà una carta d'identità e dice: sì, per favore mi faccia un autografo. Solo che sulla quella carta d'identità c'è scritta: non valido l'espatrio. Insomma, Zola intuisce che c'è qualcosa che non va, ma ormai il piano è stato, ed è la prima grande crepa nella testa di un uomo che non era un criminale, ma che il criminale è diventato per quel sogno che si era spezzato all'improvviso, e quella prima crepa lo porta poi a rinascere in tanto tempo, dopo 24 anni appunto di reclusione, e a diventare l'uomo che è adesso.
1: Pazzesco, Marco. Quindi lui si accorge che qualcosa stava per accadere o sarebbe potuto accadere, firma questa carta d'identità, poi finisce tutto lì, ognuno si riprende come se nulla fosse accaduto?
0: Sì, in realtà Zola è lì, comincia a insospettirsi, anche la moglie che è seduta al suo fianco in automobile, anche perché quando poi l'auto che precedeva quella di Zola vede arrivare in autostrada e partire Gianfranco, ma com'è possibile che la sua macchina non l'abbiano preso? E quindi per 60, non c'erano ancora telefonini, per 60 chilometri lungo l'autostrada le due macchine affiancano quella di Zola, ancora decise sul da farsi, mentre Fabrizio a gesti fa segno agli altri che no, basta, piano è saltato, ormai sono troppo riconoscibili, e comunque aveva deciso di non rapire più. Fabrizio aveva uno status ormai di criminale che gli permetteva di poter avere l'ultima parola, di poter dettare lui le regole. Quindi dopo 60 km a un certo punto Fabrizio si ricorda di aver salutato Gianfranco, di avergli detto vai pure. La cosa bella è che poi l'anno scorso, per la realizzazione del libro e anche del podcast che si chiama Il Maradona delle Carceri, siamo andati in Sardegna, ospiti di Zola, di sua moglie, io con Fabrizio, e due si sono confrontati a 30 anni di distanza. Zola domandava e Fabrizio rispondeva su tutti i dettagli di quel folle piano.
1: Torniamo un attimo a quella notte. Cosa scatta da lì in poi nella testa Fabrizio? Perché dici che si apre la prima crepa? Perché? Che cosa cambia poi nella vita di un uomo che ne aveva viste tante, forse anche troppe? Marco.
0: Succedono un po' di cose. La principale è che lui incontra delle persone illuminate, direi, all'interno del manicomio criminale nel quale è internato, che riflettono sul fatto che un uomo all'origine del cui trauma è stato il dire addio al pallone può magari rinascere se qualcuno quel pallone glielo restituisce. Allora, questa direttrice psichiatra dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia gli dice: vabbè, tu hai 4 ore ore d'aria al giorno, io ti do il cortile del 41 bis, tu puoi palleggiare se vuoi tornare

0: giocare a calcio. Considera che lui quasi non restava in piedi perché come criminale si è imbuttito di farmaci con delle terapie che ti stordiscono, che ti annebbiano, che ti rendono quasi impossibile anche una vita normale. Poco alla volta però lui diminuisce le dosi farmacologiche, torna a giocare a pallone e capisce che può fare qualcosa, che la sua vita può avere un senso. Prima il senso era giocare a calcio, una volta gli dicono non puoi più fare il calciatore, un senso la vita non ce l'aveva, anche se poi lui vuole diventare il più forte dei criminali, pensa che andava a fare le rapine con l'H di Risto Scolcio del Barcellona, no? perché lui voleva essere il campione del calcio trasferito nel mondo della criminalità. E a un certo punto sente anche delle grida arrivare da celle lontane dalla sua. Lui aveva scelto la cella numero 21 perché era il numero di Zidane, che gli piaceva particolarmente. Questo poi successivamente sente comunque delle urla arrivare dalla cella numero 18 e dice: c'è questa persona che io voglio aiutare, ed è un povero uomo, quelli che adesso chiameremmo magari ironicamente un po' i matti del paese, no? Un uomo che era rimasto a un'età cerebrale quasi infantile, che era finito per caso in manicomio criminale, ma che non era capace di fare male a una mosca ed è vittima di episodi di bullismo di ogni tipo. Considera che nel manicomio criminale c'erano criminali della peggior specie, cioè Fabrizio racconterà di aver incontrato le bestie di Satana, il bufalo della Magliana, eccetera, eccetera. E quindi dice alla direttrice che intanto gli aveva restituito il pallone, mi dia questo Giovanni in cella. La voglio tenere insieme a me, voglio provare a salvargli la vita. Dicono: guarda che ha soltanto 3 mesi di vita perché non respira più, perché ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Lui dice: me lo dia perché ho fallito tutto, voglio provare a salvare la vita di quest'uomo. E quindi la storia, che è di sport e di criminalità, diventa poi una storia di amore e di amicizia. Per 5 anni, nonostante gli avessero dato 3 mesi, Fabrizio tiene con sé in cielo quest'uomo al quale cambia il pannolone, come fa l'aerosol, che imbocca, che lava sotto la doccia, che aiuta tutto il giorno, finché questo Giovanni non guarisce ed è definitivamente nel manicomio, accolto poi in una struttura civile. Quindi quello che succede con il rapimento di Zola è che Fabrizio Maiello dice: beh, ma io forse non sono come quei banditi che l'hanno pennato, che volevano fargli del male, chissà cosa sarebbe potuto succedere a questo campione del calcio. Io volevo diventare quella roba lì e adesso sono questo pezzo di merda che sono diventato, come dice lui spesso ogni volta che incontriamo soprattutto i ragazzi ai quali porta la sua storia, la sua testimonianza. E quindi quella piccola crepa fa sì che Fabrizio rifletta su quello che è diventato, su quello che era e su quello che ancora può essere. E quello che diventa poi è l'uomo che salva la vita a un povero internato del manicomio criminale, l'uomo che prende un pallone e attraverso quel pallone rinasce lentamente poco alla volta.
1: Cosa ti ha colpito di più, Marco, quando i due si sono ritrovati anni dopo in Sardegna, come ci stavi anticipando prima? Cosa ti ha colpito? Una domanda di Gianfranco, una risposta di Fabrizio? Qual è la cosa che ci vuoi riportare che ti ha colpito particolarmente?
0: Senza un breve dubbio, quando dopo 3 ore di conversazione Gianfranco guarda Fabrizio e gli dice, dopo che questo gli ha raccontato, guardavamo una tenda sul Nino Emiliano, i Kalashnikov, le armi, un foglio con la richiesta di riscatto, 1 miliardo che la moglie doveva consegnare a Calisto Tanzi, non doveva avvisare la polizia perché sono diventava pericoloso anche a te in caso di sparatori, eccetera, eccetera. Gianfranco è sicuramente provato, è un po' teso, ma alla fine gli dice: ma sai Fabrizio, dopo tutto quello che mi hai raccontato, io a 17 anni non ero molto diverso da te. E il fatto che uno dei più grandi campioni della storia del nostro calcio si definisca come formazione simile, come sogni, come desideri, come tipologia di vita, no? Cioè scuola, con risultati così così, poi a giocare al pallone finché mamma non chiama, si torna per cena, ma l'unico pensiero è di giocare a calcio. E due così distanti, un campione e un criminale, per volontà del campione si mettono così vicini l'uno all'altro, mi ha fatto riflettere su quanto basti, che succede a tutti naturalmente, di diventare un criminale o di poterlo fare, ma che si mettono così sullo stesso piano mi fa riflettere proprio sul fatto che ogni tanto basti veramente pochissimo, inciampo, non avere i mezzi per affrontarlo, non avere le persone attorno a sé per affrontare certe difficoltà, che rischia di essere un attimo precipitare giù dal burrone, superare il filo che divide le cose buone da quelle cattive.
1: Oggi chi è Fabrizio Maiello?
0: È una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto in vita mia, ogni volta che lo vedo mi sembra impossibile che sia stato quello che puntava la pistola in testa all'impiegato di banca, che non ha mai sparato a nessuno, né fatto male ad altri esseri umani, però è stato un criminale per 24 anni, quindi qualcosa sicuramente l'ha fatto. E adesso vederlo portare con la sua sensibilità, anche con la sua forza narrativa che è dirompente, la sua testimonianza nelle scuole, medie, licei, agli universitari, ogni tanto anche nelle scuole elementari, dei capaci di modulare il linguaggio, spiega a tutti i ragazzi che è necessario avere un piano B, che la scuola è importante, che è bello avere i sogni, ma non si può fossilizzare la propria esistenza su un sogno soltanto, dice che il male fa schifo, che è facile farsi attirare certi personaggi malvagi che magari vediamo nelle serie TV, ma lui che ha vissuto il male, gli ha viste certe persone, garantisce che sono molto peggio di come vengono dipinte, che non vale una lira, che le vere persone che meritano rispetto sono quelle che hanno il coraggio di essere buone, di chiedere scusa, se sbagliano di chiedere perdono e di aiutarsi l'una con l'altra. Una testimonianza fortissima quella cui porta ai ragazzi, e ogni volta che andiamo in giro, lo faremo anche stasera ad esempio a Vento Bologna, trovo innanzitutto grande partecipazione, grande empatia, ma anche grande commozione, perché un uomo che ci ha fatto, un uomo che ci insegna molto sugli sbagli che si possono fare, ma anche sulla possibilità che possiamo dare alle persone di rimediare a certi sbagli.
1: Guarda, noi ti ringraziamo, perché noi qui siamo abituati a parlare di campioni, di gol, di grandi eventi, di grandi partite, di grandi successi, però ci piace anche raccontare delle storie di calcio che intrecciano vita, vita passata, vita vissuta e vita che cambia tramite il calcio e tramite grandi calciatori che, per fortuna, dobbiamo dirlo, questa è una storia bella che possiamo raccontare e che non è finita come Fabrizio Maiello avrebbe voluto o chi magari lo ha convinto a partecipare a quell'azione che per fortuna è finita bene. Però tutto questo lo potete ovviamente leggere attraverso il libro proprio di Marco Cattaneo, di Gianfranco Zola, La vera storia di Fabrizio Maiello, Il Maradona delle carceri, edito da De Agostini, oppure attraverso il podcast Il Maradona delle carceri, sempre curato dal ottimo Marco Cattaneo. Marco, grazie infinite per essere stato con noi.
0: Grazie, gentilissimo,
1: grazie.
0: Vero, grazie.
1: Grazie davvero e in bocca al lupo grazie anche per tutti i tuoi impegni, in bocca al lupo anche per il libro e questa storia che continuate giustamente a voler raccontare. Grazie a Marco Cattaneo e grazie ovviamente a voi per essere stati con noi qui su TMV Radio. Francesco Tringali vi aspetta alla prossima Storia di Calcio. Ciao, grazie.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Ci guadagna nessuno con la storia mai nata, mai decollata, fra la Juventus e Vlahovic, dal primo giorno, quando Allegri disse sì, ma non è ancora pronto, l'avrò pagato 80 milioni, non era ancora pronto. Quindi se dici così a Vlahovic vuol dire sgonfiargli immediatamente le gomme per il carattere per...
2: E che secondo me non è mai entrato dentro a quello che è il mondo Juve, non ha mai inciso. Sì, forse avrà fatto gol, però nel complesso non ha dato il contributo che un giocatore di quella cifra, di quello solo per quanto mi ha pagato, dimostra.
3: Io credo che la Juventus ha dato una dimostrazione ulteriore di poca lungimiranza, perché qualche anno fa ha perso Dybala a zero, poi perdere un giocatore come Dybala a vero senza fare un accordo.
4: È chiaro che è partito

0: già con lo sudo alto Dorentis, e poi vabbè, le parole dopo insomma le lascio, vabbè, le lascio a voi, ma è sempre il solito De Laurentiis.
1: Stavamo parlando ovviamente della situazione che sapete bene, quando manca la firma non c'è l'ufficialità, ma adesso il Napoli sta già lavorando invece anche a portare Rabiot, che è un pupillo di Allegri, al Napoli, quindi
2: è una situazione insomma per una piazza come Roma, sia da Lazio che sia da Roma, è abbastanza paradossale, cioè, sembra incredibile. Ci siamo in situazioni di cui stai descrivendo tu l'ambiente,
3: sì, sì.
2: Il tifoso, so.
4: Maracanà!
3: Ci siamo, ma tanto non c'è niente da fare. Il giorno che tatticamente, intanto saluto a tutti quanti ben trovati. Io qui devo sempre ragionare con Tringali. Lui Tringali è uno di quei calciatori, sarebbe uno di quei calciatori indisciplinati tatticamente, che costringerebbe a prenderlo e portarlo in panchina dopo 5 minuti. Buon pomeriggio.
5: Sì, Francesco. È vero.
3: Non trovi mai la posizione? Io non lo so.
5: Sì, perché la telecamera inganna.
3: Lì, non la telecamera.
5: Lo so. Però lì lo posso vedere soltanto con la messa in onda, e ci siamo, caro Marco Pire. Ciao,
3: meno male ci siamo, hai dovuto trovare. Tu sei qui, capito? Vai, taglia e non taglia, sovrappone, non so.
5: Difendi e non difende.
3: Non difende, insomma, panchina.
5: Però c'ho dei colpi che.
3: Allora, caro Francesco, allora bene, ci siamo per questa puntata del venerdì che chiude la settimana di Maracanà in diretta. Vi ricordo sempre poi il palinsesto di oggi, che lo potete trovare sul nostro sito, prevede anche naturalmente tutta cia alle 17, dalle 17 alle 18, poi il tempo di uso alle 18:30, c'è una bella storia di calcio realizzata da questo signore qui. Poi facciamo vedere un passaggio,
5: va bene, va bene, poi ne parliamo.
3: Mi interessa molto,
5: è particolarissima
3: e vorrei che tu la presentassi dopo ai nostri amici, così quelli che ci stanno guardando TV al canale 61, dopo finiscono anche gli altri, dici ma come possiamo vedere queste storie di calcio? Sai, mi sono arrivati i messaggi, ma dove li vediamo? È facilissimo, basta scaricare l'app e vi potete vedere storie di calcio dalle alle 18:30 il venerdì, poi ci sono anche delle repliche fine settimana, però insomma 18:30 sempre la prima uscita il venerdì. Oggi Francesco ha scelto una storia particolare che poi ce la spiegherà come l'ha realizzata e con chi l'ha realizzata. Va bene, detto questo, salutiamo Maglio che è in cabina di regia, è rimasto solo.
6: Chi è?
3: Il grande Maglione,
5: il nostro stacanovista.
3: Lui non si ferma davanti a nulla, e dunque salutiamo anche però in redazione, ricordiamoci sempre il nostro Daniele Petroselli e anche Lucio Marinucci all'opera dietro, perché poi una trasmissione si fa anche grazie praticamente a tutti quelli che sono dietro le quinte, come così funziona?
5: Sì, lo stai dicendo tu.
3: Adesso non so, adesso perché sei qui in diretta e fai finta di sapere la cosa,
5: sì,
3: veramente.
5: Sì, dai.
3: Allora, caro Francesco, ci sono un po' di temi anche oggi che andremo ad analizzare, un po' di questioni, il mercato, un po' di chiacchiere, perché stanno arrivando alcune dichiarazioni che tra poco andremo a sentire nella seconda parte.
5: Sì, perché tra l'altro c'è il Festival della Serie A di Parma che chiude la stagione, caro Marco, e ne apre un'altra, considerando che alle 18:30 scopriremo il calendario. Sai che a me non piace questo calendario, questo calendario diciamo distribuito il 5 giugno, generato a giugno, non mi piace, perché ancora siamo reduci, ci mancano degli allenatori, ci mancano dei pezzi. La cosa bella spesso è stata quando magari lo generavano un mese da campionato, quando tutte le squadre erano già in ritiro. Qui ancora si avverte più la stagione vecchia che la stagione nuova. Ti piace questo calendario svelato il 5 giugno?
3: No, non mi piace assolutamente, ma mi piace tante cose di questo calcio, quindi figurati. Poi è chiaro che mi piace commentarlo, perché alla fine insomma lo sport che ci appassiona è tutto, però tante cose non vanno bene, tante cose allontanano, quindi mentre invece avvicina molto Marc Márquez, che oggi nell'FP1 fa il miglior tempo. tempo, nonostante sia tutto bello cocciolato, continua a girare come un forsennato, va bene. Allora, dunque io direi di andare ai titoli, facciamo le cose fatte bene, come sempre, i titoli realizzati da Giorgio Sorani, con che sceglie le immagini che preferisce lui, che fa lui, io scopro mentre le vedo insieme a te, caro.
5: Vabbè, è giusto, è il fidarsi,
3: io mi fido di tutta la squadra, tanto se dobbiamo precipitare, precipitiamo insieme, andiamo, vai! Questo è un titolo però che ci ha suggerito Mimmo Cucini in settimana, Milan e Juventus, non gli resta che piangere, addirittura col fazzoletto bianco Spalletti, la faccia diciamo incredula di Ibrahimovic e poi Comolli e Cardinale che sono un po' veramente gli architetti di questo disastro che guarda in alto, forse si appellano al nostro signore, vabbè andiamo. Perché oggi c'è un tema che tratteremo durante la puntata, che abbiamo messo due allenatori, Gasperini e Fabregas, mister al comando, perché sono due che stanno in effetti dando delle linee guida importanti alle due squadre, insomma la figura dell'allenatore manager prende sempre più spazio anche nel nostro campionato. Ieri ha parlato De Laurentiis, Napoli senza limiti, campionato, Champions, ho sempre dato due squadre ai miei allenatori, ho fatto vincere anche chi non ha mai vinto niente in Italia. Attenzione perché c'è l'Inter pure che vuole continuare a vincere, queste le parole di chi mi sono molto piaciute nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, dove ha detto però adesso viene il difficile. Panchina del Torino, Abate Aquilani e spinta finale, ne parliamo, quale potrebbe essere il profilo più giusto per guidare il Torino la prossima stagione. Bene, ciao Francesco, ci siamo.
5: Colpisce molto quello che sarà il tema, uno dei temi, però certo. Il tema dove raccoglieremo più opinioni generali, ovvero questa figura manageriale dell'allenatore che di fatto sta cambiando poi in alcune realtà, perché Gasperini parla da manager, agisce da manager, e già un primo segnale c'era stato quando ha parlato di fatto da manager rispetto a Ranieri. Lo ha fatto recentemente, ieri l'ho fatto tra l'altro rispondendo, no, di Gianluca Mancini, dice no, lui l'Inter può fare quel che vuole, Mancini non si muove, rispetto ad un'altra figura che ha scelto, che sarà sicuramente Toni D'Amico, che invece ha un ruolo più operativo, come ce l'ha operativo magari Carlo Alberto Luddi.
3: Due esecutori,
5: sì, operativi, non così decisionali, perché a decidere ci sono queste due figure cardine, da una parte Gasperini, dall'altra Cesc Fabregas, che diciamo sceglie proprio i giocatori, non sceglie solo le caratteristiche come in un classico modo, no, un allenatore sceglie le caratteristiche e il direttore sportivo opera, no, loro scelgono caratteristiche e giocatori e parlano con i giocatori, perché anche Gasperini nell'ultimo periodo ha parlato direttamente con i giocatori da acquistare, ma anche per quelli da rinnovare.
3: Guarda, hai tracciato un po' un tema che andremo a trattare, perché la domanda è prima di tutto se secondo voi è una figura che si può sviluppare anche nel nostro campionato, no? E questo in generale, perché qui stiamo parlando di due club che al momento hanno dato un indirizzo di questo tipo. Però sono anche due club, permettimi di dire, Francesco, che hanno la possibilità di fare questo, no? Cioè, comunque possono muoversi in questa maniera, non tutti i club magari possono fare. E poi bisogna anche essere molto competenti, perché ci deve essere la competenza naturalmente degli allenatori nell'individuale calciatore, ma poi la competenza anche della, dei direttori sportivi di andare a prendere

0: Certo, perché se tu devi seguire, devi essere capace di eseguire l'ordine ricevuto, e quindi ruota tutto intorno a questo. La domanda è se veramente si può andare in questa direzione, se ritenete giusto, oppure così significherebbe dare troppo potere agli allenatori. Gli allenatori che nel nostro campionato stanno diventando molto importanti anche per il motivo, caro Francesco, da carenza di qualità di calciatori, perché una volta si parlava molto dei calciatori, il mercato partiva da subito incentrato sui calciatori, adesso il mercato parte sugli allenatori, e oggi il quadro che fa anche Ivan Zazzaroni del Corriere dello Sport sul suo editoriale, abbiamo molte squadre ancora con il ruolo scoperto nel nostro campionato, o comunque da definire, e questo ci fa capire quanto poi sia importante questa figura per poter costruire la squadra del prossimo anno. Quindi tutto ruota intorno a questa figura, e ci domandavamo se si può andare, no? Perché poi in Inghilterra questa figura dell'allenatore manager c'è sempre stata, o comunque è una delle cose che diciamo sempre, quindi lì però c'è l'allenatore che decide, c'è l'allenatore. Per certi aspetti io credo che alcuni degli allenatori del nostro campionato vanno in quella direzione.
1: Sì, diciamo che è partito con Ferguson, ti ricordi Ferguson al Manchester United, che era è stato simbolo per di continuità all'interno di una, e soprattutto sulla panchina di un club, ma poi si è trasformato la sua versione, diciamo, da allenatore a manager. Ci aveva provato anche Sarri nell'epoca al Chelsea, e ci è riuscito per un anno, poi ha scelto Juventus. In Italia l'abbiamo visto poco, perché in Italia di fatto c'è questa questi grandi poteri dal direttore sportivo. Però Marco, ti dico che una cosa, che poi se prendi grandi poteri derivano anche grandi responsabilità.
0: Sono d'accordo.
1: Nel senso che poi se ti prendi il potere, ti prendi, diciamo, la responsabilità di voler costruire una squadra, e poi la devi far rendere, perché altrimenti sì che l'allenatore è sempre quello a pagare per primo, però ancora a maggior ragione adesso, perché se ti prendi dei rischi, delle scommesse eccetera, poi ovviamente sei tu che ne devi rispondere qualora,
0: esatto,
1: quei giocatori.
0: Però è anche per una cosa, e questo sento di dirlo, che giusto quello che dici, cioè tu alla fine ti prendi tante responsabilità, però è anche vero che tu sei anche molto ben pagato, cioè la figura dell'allenatore adesso, se vai a vedere nei club, alcune volte hanno degli ingaggi che sono superiori ai calciatori, quindi, o comunque sono gli ingaggi da calciatore, e allora dico, se tu hai questo potere anche economico, non puoi non assumerti le responsabilità, sia in caso di esito positivo, sia in caso di esito negativo, perché sì, non è che se tutto va bene è bravo l'allenatore, se tutto va male è colpa della dirigenza, che è un po' quello, permettimi di dire, che è ruotato intorno ad Allegri del Milan quest'anno. Cioè la prima parte è stato esaltato il lavoro di Allegri, che bravo, perché guarda, non perde i risultati positivi
1: nonostante non abbia una squadra all'altezza,
0: però che bravo, ha dato assetto, ha dato la squadra concreta, tutti i bei commenti che c'erano, diciamo, all'inizio, che poi erano anche giusto, perché c'erano una serie di risultati utili consecutivi che tengono il Milan addirittura in zona scudetto, perché il Milan fino alla partita contro Lazio era in zona scudetto, non ce lo dimentichiamo. Poi da lì c'è stato il tracollo, e quel tracollo lì, perdonatemi, ma io prima non sentivo parlare dei problemi della società, dei problemi di quello, di quell'altro, eccetera eccetera,
1: degli errori di Italia.
0: Ma si diceva, è vero, manca un attaccante che non si è trovato, comunque quello che è arrivato non ha reso, e questo però può succedere durante, diciamo, una stagione. Però sì, non sentivo parlare. Poi a un certo punto c'è il crollo con la Lazio, perché quella è la partita che sancisce il crollo del Milan, e da lì la contestazione è di nuovo parlare della società, che per carità è pure giusto, perché poi chi costruisce la squadra è pure la società, non è che può essere esente da responsabilità. Però a quel punto non possiamo pensare che chi guida la squadra, e quindi i giocatori, non siano responsabili. Ieri mi sono trovato in dibattito con gli amici di Netwick, che saluto nel calcio show della loro serata, sì. Giustamente si è messo in evidenza le due, diciamo, correnti che si stanno sviluppando in casa Milan. Da una parte quella di Cardinale, con tutto l'assetto che vuole fare, dall'altra quella di Ibrahimovic. A parte che io devo dire la verità, ma sta divisione è vera?
1: Infatti la cosa che stavo chiedendo, esiste questa,
0: prima
1: questa
0: di tutto
1: divisione?
0: È vera questa, e mi spiego perché ho il dubbio di questa divisione. Poi perché chi la mette in atto evidentemente avrà le sue fonti, ed è giusto che lo dica. Però Ibrahimovic è un uomo scelto da cardinale, è l'advisor, fa parte del Red Bull, quello che volete, è l'uomo di cardinale. Ora io mi chiedo, mi sto chiedendo da giorni, ma è possibile che cardinale nomini uno? È come se adesso faccio Fringari il mio vice, quindi guarda, tu sei il mio braccio destro, mi devi... e poi a un certo punto fa una cosa, io vado dall'altra parte, non ne faccio un'altra. Mi sembra un controsenso, ripeto, sempre se tutto questo scenario corrisponda alla realtà, perché io non ho la certezza, vi devo dire la verità, e quindi ci sono queste due correnti, uno va da una parte, uno va dall'altra.
1: Anche perché, scusami, la responsabilità poi finale della scelta è tua, non è la mia.
0: Esatto,
1: cioè di cardinale, non è di Ibrahimovic.
0: Quindi io non capisco seriamente c'è questa divisione, devo essere sincero. Posto questo, è chiaro che Ibrahimovic un po' di casoli li ha fatti, da questo punto di vista. Adesso va via, va a fare una cosa, insomma, c'è veramente tanta confusione. Siamo arrivati al 5 giugno e la struttura societaria del Milan non esiste, è una cosa clamorosa. Non c'è nessuno, non c'è l'allenatore, non c'è il direttore sportivo, non c'è...
1: A un mese dall'inizio del ritiro,
0: che è una roba inaccettabile. Ecco perché allora mi dico, è possibile che adesso questi due improvvisamente si sono separati, oppure stanno lavorando? È possibile che da una parte c'è Ragni, dall'altra c'è Slot, dall'altra c'è uno? A me sembra veramente, nella follia generale, un po' paradossale questa cosa. Però vediamo, aspettiamo, tanto voglio dire, qualche cosa dovranno fare da qui ai prossimi giorni. E poi c'è la Juventus, che non è che stia messa meglio rispetto al Milan, che ne abbiamo parlato tanto questa settimana della Juventus, caro Francesco, e tutto quello che sta succedendo. Però detto questo, ripeto, l'allenatore non può essere esente da responsabilità. Questo per ritornare al discorso originale. Non può essere esente da quello che succede in campo. Anche perché, ti dico, ieri è uscito questo discorso e a un certo
1: sulla
0: punto
1: divisione.
0: Sulla divisione a un certo punto mi fanno il dibattito. Il discorso, ma i calciatori quando vedono questo che cosa pensano? I calciatori si devono vergognare per quello che è successo in quest'annata, quindi non devono pensare a niente, devono pensare che hanno fallito, il primo pensiero loro è che stanno in un club importante, sono ben pagati, hanno visibilità, stanno in una struttura eccellente, e loro non hanno fatto il loro dovere. Io vedo così, ragazzi.
1: Sono gli unici che non possono pagare,
0: esatto,
1: che non hanno pagato al Milan.
0: Esatto, perché tanto li puoi mandare via tutti, poi magari qualcuno andrà via, giustamente, perché non ha reso quello che deve rendere. Quindi da questo punto di vista l'epurazione che ha fatto Cardinale per me è giusta. È chiaro che adesso devi avere il piano B, perché può rimanere così ancora. Però i calciatori non devono pensare niente di quello che succede in società, perché chi va al Milan ancora oggi, secondo me, sa di andare in un grande club e sa di prendere dei bei soldini. Quindi il discorso del calciatore cosa pensi lo rifiuto a priori.
1: E il Milan se in questa situazione è proprio per colpa del calciatore.
0: Perché la partita ultima con il Cagliari, che giocava, ripeto, in ciabatte, trottarellando, il Milan l'ha persa. E là non c'entra niente Cardinale, Tare, Moncada e compagnia cantando. Là gli unici responsabili sono giocatore e l'allenatore. Stop. Possiamo dire adesso che cosa, come si riparte? Ha deciso di mandare via tutti, però hanno fallito. Questa è una decisione che può piacere o non piacere, però ci può stare, perché tu non hai centrato l'obiettivo minimo, perché tu l'anno scorso sei arrivato nono e come obiettivo ha detto dobbiamo andare in Champions
1: con una partita a settimana
0: e con l'ultima in casa con Cagliari. E mi dite i giocatori cosa pensano? No, sono io che penso male dei giocatori, che è differente il discorso. È differente. Questo vale anche per la Juve, attenzione, vale anche per la Juventus che aveva la Champions in mano. Quindi io mi dispiace, lo dico con grande schiettezza, non vado dalla parte dei giocatori.
1: No, ma
0: con grande rispetto, Si devono assumere le responsabilità. fallo e il tecnico perché hanno fallito.
1: Ma i calciatori del Milan hanno fallito più, ancora di più rispetto a quelli della Juventus sul piatto della bilancia, perché poi il Milan ce l'aveva in mano, era padrone del proprio destino, aveva questa sfida col Cagliari che sarebbe dovuta andare in un certo modo, quindi la responsabilità più dei giocatori del Milan. La Juve l'ha persa, ne hanno parecchi che quelli della Juve, ma l'hanno persi, diciamo, sommando più prestazioni deludenti. Sulla Juve la grande differenza è che in questo momento, legittimando la figura dirigenziale, stai delegittimando invece quella tecnica dell'allenatore. E io temo che se non si dà una sterzata definitiva, io credo che Spalletti riparta con una sedia che scricchiola non mi lascia così poi più fiducioso rispetto a quanto mi lascia fiducioso la situazione di Milan. Te l'ho detto ieri.
0: No, ma sono d'accordo, guarda. Sono
1: due situazioni differenti, ma entrambe non mi lascerebbero tranquillo.
0: No, sono d'accordo. Sono in questo momento veramente il non ci resta che piangere è il titolo più adatto che ci può stare. Ieri Mimmo Cugini da noi ha detto chiaramente, è imbarazzante, l'altro ieri adesso non ricordo, è imbarazzante quello che sta succedendo a Milan e Juventus, non ci resta che piangere. Cioè tutto quello che ruota intorno a questi due club in questo momento è qualcosa di inverosimile se pensiamo alla storia di queste due squadre. Per esempio poi c'è Merck che ci risponde al 331-820-213, dice totalmente contrario all'allenatore manager. Ricordo purtroppo ancora Correa voluto da Inzaghi all'Inter, 30 milioni buttati. Ho capito, però quando fai questo ruolo puoi pure sbagliare, perché giustamente tu sottolinei l'errore, però se fa bene...
1: Sì, però aspetta, non confondiamo, nel senso che Inzaghi non è mai stato un allenatore manager all'Inter. Inzaghi magari è stato accontentato su alcuni profili a lui cari,
0: perché gli serviva un giocatore affidabile per entrare nel gruppo, eccetera. No? Esatto. L'impatto iniziale ci può stare.
1: L'allenatore manager è un'altra cosa. L'allenatore manager è quello che paga i calciatori per vincerli a portare.
0: Che telefona, un po' come Mourinho ha sempre fatto. Mourinho ha sempre avuto un po' questo tipo di caratteristica. No?
1: Quello che parla con i calciatori per impostare il rinnovo di contratto, come sta facendo Gasperini. È quello che butta giù idea di squadra attraverso noi come fa Fabregas, cioè quello è l'allenatore manager. Inzaghi, sì, gli facciamo pagare se volete l'ingaggio di Correa, ma lui ha indicato un nome e poi erano sempre stati Ausilio e Bacina a muoversi, no, sul mercato e a fare il grosso del lavoro. Qui stiamo parlando di allenatori che si muovono in prima persona per costruire la squadra o per dare continuità parlando ai calciatori, magari convincendoli a rinnovare. Quindi è una situazione diversa.
0: Sì, sono d'accordo. Il paragone calza poco, fatto dal nostro amico. Allora, 3182023, stiamo per andare in pausa, ci andiamo con un vocale, caro...
2: Caro Marco, buon pomeriggio. Franco da Pescara, sentiamo, però è sempre un piacere ascoltarti. Sono però sobbalzato un attimo sulla sedia nel sentire questa critica durissima alla Juve. Io ammiro la vostra passione, ammiro veramente la vostra indifferenza anche, no? Per passione, per vera passione calcistica, la vostra indifferenza a tutto quello che succede e che non dovrebbe far parte del calcio. Io credo che però, insomma, non si possa non tener conto di quello che è stato tolto alla Juve quest'anno, oppure no? Oppure devo mandare un elenco di tutto quello che è stato fatto, no? Rigori dati, tolti, 13 gol annullati, ma insomma sono numeri addirittura imbarazzanti. Ecco.
0: Franco, non ti seguo su questo discorso, lo dico subito, perché i torti quest'anno li hanno avuto tantissimi club e poi c'è vero che la Juve ha subito dei torti, ma c'è una classifica poi che fa vedere che si ha subito dei torti, ma è che so così come lo dici tu, se no sembra a mente che c'è una cosa a stato unico e non è così. io però non parlo mai delle stagioni in questo modo, perché poi porti alla fine c'è la
1: Lazio, si equivalgono,
0: la Lazio può recriminare tantissimo in fase del campionato, può recriminare anche il Milan in certe situazioni, cioè è pieno di, se noi cominciamo a mettere sulla piazza gli episodi negativi di un'annata disastrosa, io penso che tutti quanti possono lamentare qualcosa, per non parlare della Cremonese, in alcune parti, cioè ci sono veramente tante. Allora io non la metto su questo punto. Se non vai in Champions non puoi dare sempre le responsabilità agli altri. Se si ragiona così non si cresce mai, mai. Questo è un ragionamento che fanno, ripeto, quelli che devono giustificare e spiegare un fallimento. Per questo trattasi, ripeto, alle ultime due partite il destino era nelle tue mani. E quando per così, quando con Verona e Fiorentina fai un punto, non meriti di andare in Champions League. Non ci giriamo intorno, non meriti di andare in Champions League.
1: Anche se ti hanno negato un rigore clamoroso, 2, 3, 4, comunque non meriti di andare in Champions League.
0: Quando dipende da te e tu butti via così, poi vieni qui a farmi l'elenco degli episodi, perché ripeto, se facciamo un elenco lo dobbiamo fare di tutte le squadre. Ci mettiamo qui seduti e siccome c'è una classifica, vattela a vedere, è vero che ci sono i torti che ho subito io, ma non stiamo parlando di qualcosa di così clamoroso. Poi se vogliamo fare i tifosi è un altro discorso, e quindi io là non vi seguo, ma questo lo dico per tutte le squadre, per tutte le squadre. Il pianto sugli errori arbitrali io non l'ho mai seguito, lo dico chiaramente. La discussione sugli errori la facciamo, quello che c'è da migliorare l'abbiamo fatta, sulle critiche l'abbiamo fatta, ma dire che uno non va in Champions perché è colpa dell'arbitro, io
1: alziamo le mani.
0: E adesso alzo anche il cursore. Alza il cursore, perché abbiamo sforato, vai.

0: Bene, ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Francesco Tringali, in questo avvio in anteprima di Maracanã, 3-3-1.
1: È venerdì,
0: quello sempre, 3-3-1-8-2-0-0-2-1-3. Allora, ti leggo questa news a volo da tutto mercato web, perché riguarda Italiano, che sembrava essere destinato a Napoli, ha lasciato, ha rescisso il contratto di Bologna, adesso invece direzione Beşiktaş, quindi in Turchia. Viaggio e progetto top per chiudere l'accordo, quindi vediamo un po'.
2: Un bel fare Italiano, ha lasciato Bologna, sì. Si è preso una panchina, niente male,
0: vediamo un bel fare. Cifre e dettagli del progetto, vediamo un attimo. 6 milioni di ingaggio, insomma, pure lui va male, un allenatore che prende 6 milioni di ingaggio, è vero, sì, eccolo qua. E allora 6 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 2 anni, hai capito Italiano? Bene così, con le aquile nere, quindi dovrei guidare.
2: Altro che rischiava di rimanere a piedi,
0: sì, hai capito, hai sì, capito, sì. Va bene, bravo Italiano, che si prende e va in Turchia. Poi vai, vengo da te.
2: No, sentiamo qualche audio, poi ti leggo un po' di criteri. Benissimo. Per quanto riguarda il nuovo calendario di Serie A,
0: certo, 18:30,
2: nuovo calendario, speriamo abbiano imparato qualcosa rispetto all'ultima stagione, non mettere i derby ho mandato la PEC dicendo guardate che in tale data ci sono gli internazionali, mi raccomando non mettiamoci un derby, però
0: ci sono
2: poco,
0: anche l'ATP di Torino,
2: l'ATP di Torino, sì,
0: ma le PEC, manda tutte le PEC,
2: mando
0: mi
2: tutto,
0: raccomando,
2: mando. Vai, Andre, facci sentire.
3: Pensate che Juventus e Milano, quando sono scontrate, ha fatto il derby del cuore, pareggio qua e pareggio là. Se invece si è vinto una e vinto l'altra, a Milano e a Torino, questo a questa sera è entrato in Champions.
0: E pure questo
3: devo
0: è vero.
3: Essere un pochino meglio.
0: Pure questo è vero, però.
2: Non sì, è vero. Tremenda.
0: Tremenda, un pareggio, una partita, mia, pure quella, sì. Diamo all'arbitro pure lì, una partita veramente... Io, solo per quella partita uno non dovrebbe mai citare gli arbitri, guarda, solo per quella partita.

0: una roba imbarazzante vista in tutto il mondo. Imbarazzante. Vai con un altro audio, poi leggi i criteri.
1: Ha perfettamente ragione.

0: il Como Franco nella partita decisiva ha fatto 4 pere alla Cremonese, insomma, di che stiamo a parlare? Sì. Di un episodio vogliamo parlare? Parliamone. Non lo so, io ripeto, non voglio, rispetto il tuo pensiero, però quando hai il destino nelle tue mani e tu ce l'avevi, non ti puoi appellare a niente. Quando dipende tutto da te non ti puoi appellare a niente. E quindi io la vedo così, però ti ripeto, magari sbaglio io. 331-8200-213, vengo da te, i criteri, quali sono i criteri? Perché dobbiamo sentire un po' di cose.
1: Vai. Allora sì, i criteri oggi dunque alle 18.30 ci sarà svelato al Teatro Reggio di Parma il calendario 26-27 della Serie A. Segnatevi le date inizio, weekend del 23 agosto, fine al 30 maggio del 2027. Ci saranno due turni infrasettimanali, alla nona, ovvero il 28 di ottobre, e l'altra tra il 6 gennaio, ovvero la 18ª giornata. Si ridurranno le soste per le nazionali, da 4 si passerà a 3, ci saranno 2 settimane di pausa, quindi non si giocherà domenica.
0: 2 settimane senza calcio.
1: 2 settimane senza calcio, dove nei weekend della domenica 20 settembre e 4 ottobre del 26 non ci saranno partite. Non ci saranno partite neanche il 15 novembre e il 28 marzo 2027. Dunque,
0: però
1: il campionato
0: le domeniche
1: adesso te lo dico subito,
0: mi però, sa che vanno dal 21 settembre
1: dal 20 settembre, perché è domenica,
0: perché un calendario mano,
1: 20 settembre
0: si gioca
1: l'ultima giornata è il 20 settembre, dopodiché si va in pausa,
0: sì.
1: Prima settimana, seconda settimana, terza settimana, ci rivede sabato 10 ottobre.
0: Ah, quindi lì che magari
1: passano un po'. E poi si va avanti, perché poi c'è una sosta, certo, a novembre e basta, si rivede direttamente a marzo. Pausa natalizia velocemente 26-27 dicembre, dunque a cavallo delle festività.
0: La Befana si gioca
1: normalmente, sì. Prevista alternanza degli incontri in casa, vabbè, per i derby, no, niente di particolare, non sono indicati, diciamo, quanto i derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse. Bene. Non alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimana feriale.
0: Questi, allora, benissimo, vado su tutto mercato web prima di andare a sentire i primi contributi, perché c'è un'ufficialità che riguarda il Napoli. Dopo Højlund anche Alisson Santos, il comunicato di riscatto dallo Sporting Club. Allora, eccolo qui, quindi dopo Højlund arriva Alisson Santos, il riscatto del giocatore. Verrà versato oltre 3 milioni per il prestito, nelle scorse ore è partito anche il bonifico di ulteriori 16 per assicurarsi il suo cartellino. Quindi il comunicato del Napoli, Alisson Santos è giocatore completamente del Napoli.
1: E allora, a questo punto, tornando al festival della Serie A a Parma, ti faccio ascoltare le parole di Ezio Simonelli, presidente della Serie A, che ha parlato ovviamente dell'evento, ha parlato anche dei tanti problemi della nazionale, si è difeso in merito al fatto che qualcuno lo ha accusato che insomma, la responsabilità sarebbe anche della Serie A, che non ha concesso giorni per lo stage prima delle partite chiave della qualificazione mondiale. Sentiamo però Simonelli da Parma.
2: Un bellissimo evento, siamo grati al sindaco di Parma e alla città di Parma per ospitarci per questa volta. Vedo comunque una grande, diciamo, emozione da parte della gente che mi svolge. Adesso siamo andati nella piazza principale a vedere lo stesso delle stelle, diciamo, i vari giochi che farà insieme a chi spende i nostri doti di tutti sponsor. Quindi credo che sia un bel evento, e poi avrà questo evento stasera, la presentazione del calendario, quello che si intanto si aspetta.
3: Come sta il calcio italiano?
2: Il calcio italiano mi sembra una domanda pleonastica, nel senso che purtroppo sappiamo che non sta benissimo. Però devo aggiungere che la SIA non è che sta messa così male, perché comunque noi abbiamo da 3 anni più di 30.000 spettatori media in partita, che è un dato storico che non si viene stato nell'anno. Abbiamo un audience in aumento, quindi direi che il campionato italiano è apprezzato, è seguito, ha avuto un 14% di audience quest'anno, chiaro che abbiamo un problema a livello internazionale, perché non abbiamo più i grandi campioni, quelli che hanno PIL perché crescono i nostri giovani,

0: po' tutto questo collegato. Chiaro che quando dite che il calcio italiano sta bene, dite nazionale, non tutti potremmo finanziare i torni di passato, c'è molto da fare. Malagò, questo candidato federale, abbiamo già condiviso un programma di rilancio del calcio italiano, partirà dalle scuole, dai ragazzini, partirà tante cose, ma secondo me deve partire anche dal fatto di poter attrarre i grandi campioni nel nostro campione di Serie A che facciano crescere i ragazzi e il futuro.
1: Bene, bene, bene.
2: Sì, abbiamo poi già aggiunto anche che se il calcio è malato la questione riguarda meno la Serie A, che è un campionato competitivo e che ha fatto registrare un aumento dell'audience. C'è voglia di calcio, è chiaro che poi ci sono anche tante cose da fare, che non è colpa della Serie A, soltanto che non sono stati tutti concedere dei giorni alla nazionale per quanto riguarda lo stage, giusto per puntualizzare su altre dichiarazioni di Simonelli, presidente della Serie A, che sono state fatte in queste ore a Parma. Vuoi ascoltare anche De Siervo? Che
1: ma io ti seguo assolutamente.
2: Dai, sentiamo De Siervo, amministratore delegato
1: di Lega Serie A. Pure in piedi, vai.
3: Bilancio, magari con qualche polemica, lo sappiamo, ma quello parte un po' anche del paese. Dal suo punto di vista, che stagione è stata?
4: Stagione da grandi numeri, abbiamo, diciamo, come dire, giunto e superato il record di audience televisiva, cartina intorno al sole più chiara per tutti, come anche un incremento delle presenze di stadi, nonostante alcuni impianti ci stanno un po' rupole. Diciamo, i risultati parlano chiaro, il campionato che ha convinto fino all'ultima giornata, al netto della vittoria dell'Inter, tutti gli altri obiettivi sono stati discussi all'ultimo minuto. E questo, come dire, consentimi, è l'elemento per cui noi lavoriamo tutto l'anno. Quindi il giudizio del pubblico, che è quello che conta, è assolutamente positivo. Bene, questo non mettiamo a testa sotto la sabbia, delle tante, diciamo, polemiche, e su queste proprio qui da Parma partiamo con una riflessione profonda, approfondita, critica, ma in maniera costruttiva. L'obiettivo è quello di migliorare un prodotto che però ha strada. Quindi l'obiettivo è cercare di mettere in condizione le nostre squadre, i nostri presidenti, di poter costruire squadre migliori per il futuro. E anche questa dinamicità nell'organizzazione, nel rinnovamento della parte sportiva del club, è un po' il sale, diciamo, di questa, la vita del nostro campionato. Ed è da lì che si riparte, perché abbiamo finito poco fa, ma ripartiamo subito con una nuova stagione entusiasmante. Stasera potremmo iniziare a prefigurarci quello che sarà un po' le sfide dell'anno che viene.
3: C'è un elemento in particolare, guardando proprio al futuro, partendo da questa base, su cui la Lega Serie A e in generale il campionato deve migliorare? Cioè, se ha fatto un punto di partenza su cui sa che vuole investirci per migliorare?
4: Io credo, la prima cosa, diciamo, sapete che di qui a 15 giorni hanno votato il nuovo governo della federazione, allora chiediamo, come dire, di avere una gestione.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
8: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Sono reduce da una stagione logorante, il sistema tattico non mi aiutava, dice Rafa Leao. Ho bisogno di una nuova sfida. Ho vinto 2 trofei in Italia, ci sono stato per un po', per il mio calcio. Senti qua, senti
1: il mio calcio.
2: Per il mio calcio, la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento.
1: Sì, sì, vai, ha detto Leao. Vai così.
2: Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier, sarei molto contento.
1: Vai in Premier così, Leao. Vai che cresci molto con queste parole.
2: Ho giocato, scusami, 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia. Il sistema tattico non mi aiutava. tentativo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante.
1: Ne parliamo tra poco. Senti, però, prima di salutarti, c'è Storia di Calcio 18:30 oggi, realizzata da Francesco Tringali. In 30 secondi devi dire che cosa hai fatto e poi vediamo un pezzo di video.
2: Allora, c'è questo libro di Marco Cattaneo, da cui mi sono ispirato, che si chiama Rapirò Gianfranco Zola, che è la storia di Fabrizio Maiello, il Maradona delle carceri. Fabrizio Maiello era un talentuoso giocatore di calcio che poi però per un infortunio si è abbandonato un po' a dei vizi che hanno portato anche alla criminalità. Che cosa è successo? Fabrizio Maiello in carcere conosce una banda che decide di rapire Gianfranco Zola. Era l'Italia dei sequestri, era l'Italia con le richieste di riscatto, lo sappiamo, in quegli anni Gianfranco Zola rappresentava un po' l'icona di quel Parma di Tanzi. Ecco. Mettono su un piano per rapire Gianfranco Zola. E come finisce ve lo faccio raccontare proprio da Marco Cattaneo in questo pezzetto.
1: Vai.
10: La Fabrizio Maiello, un gigantesco poster di Maradona con tre pallini che raffiguravano tre compagni di squadra che erano Lemao, Careca e lo stesso Zola. Questo è uno dei motivi per cui quando stava con la pistola in mano in un autogrill per sequestrarlo, Fabrizio Maiello pensa: cosa sto facendo? Cioè, io volevo essere come lui, adesso cerco di sequestrarlo. E questo è uno dei motivi che poi portano Fabrizio a rinunciare a quel folle piano. Quando Zola esce dalla macchina per fare benzina, incomincia a parlare con un benzinaio che lo riconosce, e i due scambiano chiacchiere per un tempo che è troppo lungo per Fabrizio, latitante, pieno di droga, con un'auto rubata, con i Kalashnikov nel bagagliaio della macchina. Ma quello che cambia tutto è quando Fabrizio si avvicina a Gianfranco Zola lo vede arrivare, Fabrizio impugna la pistola e la tiene nella tasca posteriore dei blue jeans, e Zola lo guarda e gli dice: buongiorno, anche lei è un tifoso, posso fare qualcosa per lei, ha bisogno di aiuto. E tutta questa gentilezza, questa sensibilità, questa bontà che non era richiesta dell'uomo che stava per essere sequestrato nei confronti di quello che stava per sequestrarlo disarma in tutti i sensi Fabrizio Maiello, che lascia cadere la pistola nella tasca, c'era nell'altra, gli dà una identità e dice: sì, per favore mi faccia un autografo.
1: Hai capito? È stato disarmato da Zola, dal suo atteggiamento, dal suo modo di fare. 18:30, guardatevi Storia di Calcio, dove si racconta questa storia attraverso il libro, no? Rapirò Gianfranco Zola.
2: Sì, anche poi la parte anche interessante che poi Zola e Maiello, grazie a Marco Cattaneo, si sono incontrati diversi anni dopo in una villa di Zola in Sardegna e hanno di fatto chiarito quell'episodio lì, quello che poteva essere rapinato con quello che poteva essere il suo rapinatore.
1: Dai, 18:30, mi raccomando, scaricatevi l'app e seguite questa bella storia. Francesco, grazie.
2: Grazie a te,
1: Marco. Lascio al lavoro di redazione, grazie come sempre. Noi ci fermiamo, ripartiamo tra pochissimo con voi e state lì che arriviamo.

0: Allora, buon pomeriggio da Marco.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, ben trovato da Stefano Impalomi qui con noi come sempre nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche gli amici di Italia 7 che si collegano in questo momento con noi sul canale 19 del Digitale Terrestre in Toscana. E quindi, diciamo così, così come l'11 nel Lazio Gold TV, il 61, insomma tutti con noi in questo pomeriggio. Ci sono, caro Stefano, anche Nico Ceccarini.
2: Ciao Nick. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato, Nick. Sei al Festival di Parma, prima abbiamo già mandato un po' di contributi, eh?
2: Sì, io sono proprio davanti a dove c'è la sede dell'assemblea, dove ci sarà l'assemblea della Lega Calcio. Ho fatto due chiacchiere con Beppe Marotta, che tra l'altro, avete visto oggi in Inter, ha riscattato, ha controriattato Aleksandar Stanković.
0: Capito, che ti ha detto Marotta? Tutto bene?
2: Se... Ma ho parlato del nostro futuro, del mio e del tuo, anche di Parma.
0: Ah sì,
1: salutami. Saluto il direttore, saluto il direttore da parte mia, da parte nostra.
0: Noi siamo pronti, dice.
1: Ma sarei tu il prescelto a pescare, a fare
2: a spingere. Guarda, penso che quando ci sarà il sorteggio calendari sarò su un tristissimo regionale veloce Parma-Bologna, quindi non posso decidere minimamente sulla prima giornata di campionato.
0: Bene, caniche, con noi c'è anche Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. E caro Nico, e caro Massimo, c'è Enzo Palladini con noi, mi fa molto piacere. Ciao Enzo, ben
1: ciao,
0: trovato.
1: Enzo.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Hai sentito, Nick è sempre scatenato, caro Enzo, insomma.
3: Il mio cavallo ha tutta la vita, come per il resto.
0: Grazie.
2: I tempi
0: belli rimangono sempre, assolutamente. Però senti, vi faccio commentare subito questa news, questo il golettato, queste parole, perché Leao tuona. E potete subito commentare Leao, perché dice: ho giocato per mesi, tra l'altro lo trovate anche sul sito di Sport Mediaset, ho giocato per mesi in una posizione non mia, ho bisogno di una nuova sfida, magari in Premier, capito? In Premier lui, cioè, va lì, ha giocato in una posizione non sua, se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Ho giocato di un fortunato per 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiutava. Sarà contento Allegri, dopo che leggerà queste parole, sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante. Caro Stefano, però qui mi sento un po' di dare ragione solo su questa parte finale, sul resto no.
1: Che ha avuto dei problemi fisici, è vero? E non ho capito la posizione sua, quale sarebbe?
0: No, nemmeno io. Ce l'ha spiegato Palladini.
1: No, il terzino non l'ha mai fatto, ma magari forse alludeva anche un po' a questo tipo di adattabilità.
0: Ma il Premier potrebbe giocare lui così,
1: potrebbe far bene.
0: Però deve cambiare atteggiamento, deve cambiare modo di stancare.
1: Sì, ma là non è che ci fa caso agli atteggiamenti, non è che c'è sta gente.
0: Però devi
1: male dal punto di vista proprio del giocatore, ne combinano soprattutto fuori dal campo tante.
0: Sì, però là c'è intensità quando sei in campo, devi correre su, giù,
1: per me si può divertire.
0: Enzo, che mi dici di queste parole di Leao?
3: Dico che secondo me nella testa di Leao non preoccuparsi di niente e poi fare la sua volata e fare la sua giocata come vuole. Il problema di Leao quest'anno, a parte tutto, è stato soprattutto l'atteggiamento. Ecco, credo che i tifosi del Milan, quello che non perdoneranno mai a questo giocatore, che aveva delle potenzialità enormi e non le ha mai fatte vedere al 100%, le ha fatte vedere a volte, le ha fatte intuire, ha fatto capire che potrebbe diventare quello, ma non ha mai dato il 100% delle sue potenzialità. E questo è proprio questo che i tifosi del Milan non gli perdonano, perché è vero che un giocatore a volte è costretto a giocare fuori posizione, ma il grande giocatore la prende come una sfida personale. Io ti faccio vedere che so fare anche il ruolo che mi fai fare e che io non trovo mio. Lui non l'ha mai fatto, non è mai riuscito a esprimersi secondo le potenzialità che aveva, ed è questo secondo me che il popolo milanista non perdonerà mai.
0: Guarda, poi parla anche del rapporto con Ibrahimovic e dice: lo reputo una brava persona, ma se sei debole psicologicamente finisci per farti influenzare. non è il tipo da darti una pacca sulle spalle, nemmeno negli allenamenti. Certo, per me è stato molto importante, dato che mi ha aiutato dentro e fuori dal campo, mi aiutava a tenermi sveglio durante tutta la partita.
3: Il problema di Ibrahimovic è che per lui il mondo finisce a Ibrahimovic,
0: certo.
3: E quindi di quello che succede intorno a lui gli interessa veramente poco.

0: Lui adesso vorrebbe che si dicesse che Ibrahimovic avrà scelto l'allenatore giusto, però vedo che già sta facendo un po' di confusione, perché non puoi pensare a Glasner e a Pochettino, a Glasner con Rangnick o a Pochettino con un direttore tecnico spagnolo che ha lavorato in Arabia. Secondo me mi sembra di ricordare quella volta che la Roma doveva scegliere, se non mi ricordo male, tra Trapattoni e Zeman, e prese Zeman, cioè, nel senso che aveva fatto con Trapattoni, ma poi siccome Galliani l'aveva annunciato, credo che fosse il 93, Galliani l'aveva annunciato a una riunione delle grandi squadre europee che si era tenuta a Ginevra, dove io c'ero. Allora la Roma decise che non prendeva più Trapattoni e prendeva Zeman, però vuol dire che nella tua testa non c'è chiarezza, perché stiamo parlando di
1: da una parte all'altra, certo. Massimo, che ti fa pensare Leao con questi passaggi che abbiamo sottolineato?
2: Beh, è nulla di quello che già non conoscevamo e non pensavamo un po' tutti, insomma, quindi sicuramente Leao. Il Leao migliore lo abbiamo visto, credo, l'anno dello scudetto del Milan. Poi
1: però Allegri lo ha imbruttito, da come dice lui.
2: Beh, ragazzi, sinceramente Allegri 3-5-2 con Leao, Pulisic davanti, insomma, sono due giocatori che tutto possono fare tranne che giocare a due davanti. Neanche dici, sai, metti un attaccante di riferimento e a uno dei due gli dici, oh, varia un attimino. Ti faccio un esempio: io quando giocavo con la Samp, che c'era Antonio Cassano, noi giocavamo questo 3-5-2 con Antonio larghissimo a sinistra, però avevamo un punto di riferimento davanti che poteva essere Bonazzoli, poteva essere Bazzani, poteva essere Claudio Bellucci, e Antonio larga a sinistra, cioè quest'anno non l'ho proprio visto, percepito questa idea di mettere Leao comunque nelle condizioni migliori, fermo restando che credo abbia dimostrato, cioè lui parla di avere una mentalità Ibrahimovic, essere influenzato, cioè lui che parla così su Ibrahimovic mi sembra il colmo. Secondo me, insomma, dovrebbe un attimino pensare prima a quello che succede a lui e poi a quello che possono fare gli altri.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Soprattutto Ibrahimovic.
1: Nick, a te ti chiedo dove potrà andare a questo punto.
3: Ma io penso in Arabia. In questo momento quello che io penso più concretamente è l'Arabia, perché non vedo a livello europeo una squadra che possa fare un grande investimento. Io l'unica cosa che vorrei aggiungere è che, guarda, Allegri io non condivido il suo modo di fare calcio, non mi entusiasma.
1: Però
3: è diventato ora Allegri, domani piove è colpa di Allegri, cioè poi se viene nuvoloso però sì, Allegri ha respirato, ha soffiato da una parte, cioè c'è questa cosa che sia sempre colpa di Allegri, qualsiasi cosa succeda mi dà un po' fastidio, e te lo dice uno che naturalmente non è che un suo
1: però estimatore. Nick, senti, tu tiri fuori un però tema sicuramente
3: poi aggiungo l'anno scorso e l'anno prima da chi era allenato Leao.
1: No, ma sono d'accordo con te, io su Leao sono
4: più a me che mi sembra che abbia avuto un grande sostegno da Max chi? No, cioè chi è che dice che è tutta colpa di Allegri?
3: No, insomma, voglio dire, ora mi sembra che Allegri però venga abbastanza attaccato, in senso generale.
1: Viene attaccato da un gruppo, diciamo, comunque da chi non la pensa così.
4: Ha un ottimo supporto.
1: Complessivamente mi sembra molto sostenuto.
3: Sì, ma dico, ora io parlavo in generale, nello specifico io penso che Allegri abbia avuto veramente tanta pazienza con Leao. Poi ci ha giocato in un posto che non poteva essere quello, francamente sono d'accordo con quello che diceva Enzo, è alla fine un grande giocatore. Si può sacrificare,
1: Non c'è dubbio, anche perché, ripeto, la sua discontinuità, qui ne abbiamo parlato tante volte con Stefano,
4: la sua
1: discontinuità è stata proprio un marchio che si porta dietro, come dicevo
4: però
1: prima.
4: All'inizio dell'anno c'era molta fiducia di lanciare questo Leao unica, ti ricordi quando faceva giocare centrale?
1: Unica punta, poi era una cosa inguardabile,
4: tramontò questo tipo di progetto e non sappiamo per quale motivo, ed è diventato un Leao ibrido.
1: Sì, ibrido, bravissimo. Ma pure Pulisic è diventato un po' ibrido quest'anno, però bisogna dirlo, cioè adesso loro ci hanno messo del loro.
4: E anche magari non l'allenatore, ma non è colpa di nessuno, sai, ti trovi in una stagione un po' contraddittoria, in dove i giocatori migliori del Milan sono, sì, sono loro due, dai,
1: sì, Pulisic e Leao, che quelli che fanno, dovrebbero fare la differenza.
4: Esatto,
1: insomma.
4: Bravo. E invece hanno reso, perché hanno reso, perché noi ci mettiamo solo Leao, ma Pulisic pure ha avuto due problemi fisici, ma sì, anche sì, quando giocava si vedeva che non riusciva ad esprimere il suo potenziale, o no?
1: È vero, è vero. Enzo, aggiungo a questa cosa che sta dicendo Stefano, però, che alcuni giocatori, adesso Leao, la sua discontinuità c'è sempre stata, però mi viene adesso in mente anche le parole di De Bruyne di qualche giorno fa, che insomma ha criticato molto anche Conte, no? Il modo di giocare. Cioè, questi giocatori che poi alla fine non si trovano nel modo di giocare, secondo me non è da... Adesso uno dice ce l'ha con Allegri, ce l'ha con Conte, però è una cosa che non va sottovalutata. Cioè, adesso lascia perdere Leao che è discontinuo, ma De Bruyne è stato un giocatore che ha fatto un grande calcio e che ha vinto un sacco, e se dice una cosa del genere, secondo me un minimo di credibilità la deve avere, o mi sbaglio, Enzo?
0: Sì, sono due casi completamente,
1: esatto, diversi, perché, esatto, perché, però perché si critica il modo di stare
0: un
1: in campo, no?
0: Di cui si è sempre detto può diventare,
1: esatto,
0: può diventare, può diventare. E su De Bruyne non ci sono dubbi che sia stato, sia ancora, diciamo, la coda di un grande giocatore, perché è ovvio, non può più giocare come giocava 6 anni fa, 7 anni fa, come quando c'era il Manchester City praticamente invincibile, e quindi probabilmente è più credibile quello che dice De Bruyne, ma che il rapporto tra De Bruyne e Conte non fosse buono si era capito fin dall'inizio, si era capito fin da,
4: sì, sì,
0: dal modo in cui veniva utilizzato nelle prime partite, fino a quel maledetto rigore tirato contro l'Inter che poi gli è costato praticamente mezza stagione di assenza. Però poi facevano ironia, sì, chissà che cosa avrà stappato Conte adesso che si è infortunato De Bruyne, che era ironia, ma forse non aveva completamente... non era completamente privo di una certa realtà, perché comunque il rapporto si capiva subito che non era buono. Conte, secondo me, soffre un po' quel tipo di giocatore di grandissima personalità, quel tipo di giocatore che in qualche modo può oscurare il suo credo, il suo lavoriamo. De Bruyne probabilmente era abituato ad altri metodi, a un altro tipo di calcio, a un calcio più offensivo, più propositivo, e quindi non si è trovato bene, c'è poco da fare. E io penso che adesso si stia guardando intorno.
1: Beh, per forza, perché squadra, se pensa all'allenatore che arriva, non è che può pensare che c'è un calcio diverso. Quindi,
0: no, probabilmente anche peggio.
1: Quindi mi sembra chiaro che il mercato sia in uscita per lui.
0: Sì, penso che non ci siano grandi dubbi.
1: Non so, Nick, tu, anche perché ieri ha parlato De Laurentiis, ha detto che lui ha dato agli allenatori sempre due squadre. Ha fatto vincere anche chi non aveva mai vinto in Italia, quindi si riferiva a Spalletti. E quindi non esclude la Champions così come il campionato, quindi senza limiti.
3: Sì, anche se mi sembra che il progetto del Napoli sia in cambiamento totale, nel senso che fino a che c'è stato Conte si andava su giocatori esperti, giocatori anche abbastanza esperti, già fatti, già pronti, con ingaggi elevati. Oggi la linea è cambiata, in effetti hanno deciso anche di abbassare il monte ingaggi, vedremo se riusciranno a tenere qualcuno dei più vecchi, tra virgolette. Io non so, ecco, Lukaku, se con questo cambio di allenatore possa rimanere o meno. Ho visto anche queste dichiarazioni che un po' mi lasciano perplessi, perché tra Lukaku e De Bruyne il monte ingaggi del Napoli è altissimo da questo punto di vista, cioè solo loro due lo fanno alzare in maniera esponenziale.
1: Secondo me stanno già fuori.
3: Ma io credo che quantomeno almeno uno sicuro, secondo me, poi se vediamo se sarà anche il secondo. Poi sono curioso di vedere come mai è stata fatta questa scelta, poi la spiegherà De Laurentiis, perché oggi Leano Valbesigas, però ci aveva parlato con Italiano, cioè Italiano è uscito da quel colloquio, da quel confronto.
1: Però Italiano mica gli va male,
3: sì. No, però dico, è uscito da quel confronto, non lui. Insomma, i suoi agenti, quando sono andati a parlare con De Laurentiis, sono usciti con un sì e poi si sono ritrovati con un no il giorno dopo, e con Allegri pronto a dare il suo benvenuto a Napoli. Io ovviamente anche questa cosa un giorno la spiegheremo, cercheremo di spiegarla, perché francamente la trovo anche per certi versi paradossale.
1: o 6 milioni netti a stagione, Stefano. Vabbè, italiano, oh, al Besiktas.
3: In Turchia, ragazzi, anche nel volley.
1: Le aquile nere.
3: In Turchia vanno tutti, in Turchia anche le giocatrici della nazionale italiana.
1: Hai capito?
4: Ci hanno superato, anche, superato anche la Turchia,
1: è vero,
4: Marco.
1: È vero. 6 milioni netti a stagione italiano per 2 anni al Besiktas. Hai capito?
4: Noi come pensiamo di risollevarci?
1: Non lo so.
4: Devi fare uno speciale.
0: Hanno una pressione fiscale molto minore in,
1: ecco,
0: Turchia.
1: Ma le pressioni fiscali sono tremende proprio.
0: Le società tendono a spendere meno in cartellini e più in ingaggi. E per questo motivo, secondo me, in questo momento la destinazione più facile per Vlahovic è proprio la Turchia.
1: Ah, tu dici anche Vlahovic, quindi lo vedi anche lì.
4: Licenza, io una cosa che avevo un po' subodorato, ma quindi tu,
0: dipende dalle elezioni del Fenerbahce che si tengono tra domani e dopodomani. Uno dei due candidati è pronto a chiudere
4: a per ricoprire Vlahovic. D'oro Vlahovic.
0: L'altro vorrebbe prendere Suarez dello Sporting Lisbona, che comunque è un buon attaccante. Il problema è che sotto contratto con lo Sporting non è mai facile trattare. Per cui vediamo un po' cosa succede in questa
1: lezione. In Italia lo escludi proprio, Enzo, tu?
0: E le cifre, lo ha detto chiaramente Chiellini dopo l'incontro, che ha sancito un addio che secondo me era già stato sancito mesi fa, quando Comolli disse ci vediamo a fine campionato. Ma ci vediamo a fine campionato vuol dire ci vediamo a fine campionato per dirci ciao e arrivederci, buone vacanze.
4: Senti, Enzo, ti posso fare una domanda? Scusa se ti interrompo. Ieri ci interrogavamo sul fatto, a un certo punto, sai, il mercato finché non c'è un punto, uno dice anche delle suggestioni, ed era uscita fuori questa suggestione, qualcuno aveva sollevato questo dubbio, ma siete sicuri che De Laurentiis abbia scelto Allegri? Perché italiano boom, è andato al Besiktas, ecco. Ora rimane, no?
1: Rimane solo lui.
4: Allegri, ma la domanda un po' così che vorrei sapere, che ti faccio da te, ma non è che italiano c'aveva qualcosa di meglio rispetto al Napoli? E che Allegri è la scelta, non di ripiego certamente, perché sarebbe veramente poco carino nei suoi confronti, però insomma voglio dire, non è che dopo questo doppio colloquio italiano se n'è andato, vabbè, e io me ne vado al Besiktas, cioè noi pensavamo che era una cosa fatta con il Napoli, poi scopriamo che prende quasi il doppio, c'è delle cifre clamorose.
0: Che lui avrebbe secondo me rinunciato a qualcosa.
1: Non ho capito, scusa Enzo?
0: Lui probabilmente avrebbe rinunciato qualcosa per andare ad allenare in Napoli.
4: Ah, ecco. No, volevo sapere questo. Pensavo che Allegri fosse la seconda scelta. Sarebbe... Perché a me piacciono soprattutto questi retroscena. Non sappiamo mai se è la prima, la seconda. Però abbiamo visto che in battibaleno l'italiano si è sistemato, no?
0: Una notte che ha portato consiglio, spero per lui buono, a De Laurentiis. Perché dopo l'incontro con italiano si è svegliato la mattina seguente spazientito perché erano passate meno di 24 ore.
4: Ma ti faccio questa domanda, Enzo, proprio per questo motivo, cioè italiano è il primo che ha De Laurentiis sente, che riceve, Allegri è il secondo.
0: Sì, certo,
4: italiano va al Besiktas, Allegri va al Napoli, allora la domanda è un po', ma non è che la seconda per venire prima italiano? Non lo so. Non so che poi dirà il presidente, non è vero, è la prima scelta. Però perché incontra per primo italiano? E perché sapeva che doveva. Cioè, io tanto prendo Piccari, però vado a fare un colloquio con Enzo Palladino. No.
0: Sì.
4: Cioè, se italiano però... è stato il primo a essere contattato, è la prima scelta. Cioè, faccio un ragionamento elementare, quasi infantile.
1: C'è stato tutto. Dicevi, Nick?
3: Io allora, innanzitutto, secondo me italiano ci sarebbe andato di corsa a Napoli, quindi questo è il primo aspetto.
4: Perfetto.
3: Seconda cosa, io ti dico anche questo, che già dai tempi in cui c'era Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, De Laurentiis era intrigato da Vincenzo Italiano. Questo te lo do per certo, perché lo so proprio per sicuro. Quindi,
4: e quindi era la prima scelta.
3: Quella per Italiano che parte veramente da lontano. Secondo me non è una questione prima italiano e poi Allegri, è che De Laurentiis ha fatto questo ragionamento. Italiano gli piace. Lo ha voluto rivedere, lo ha voluto probabilmente, ha voluto riparlare con lui per capire meglio.
4: E doveva dire subito poi, sì signore.
3: O probabilmente ci ha riflettuto anche dicendo che forse era un grande rischio. Cioè Allegri, secondo me con Allegri non c'hai bisogno di parlare.
4: Nick,
3: perché sai cos'è Allegri.
4: Nick, sono 40 anni che stai nel calciomercato, ma quello secondo te non c'ha l'offerta del Besiktas? Cioè lui è, allora i fatti sono questi, si irrita De Laurentiis, si irrita perché ci mette un po', perché gli è arrivata un'altra telefonata e ha detto guarda vieni qui a Istanbul perché ti ricopriamo dopo, sei un fenomeno, sei il numero uno.
1: Tu dici che già è andato lì e c'aveva questi 6 milioni.
4: Ma secondo me c'ha la carta di... Ma secondo me sì, perché non è che puoi chiudere in... Per te?
1: Per me sì.
4: Ah, ecco, no, no, no, cerchiamo un attimo
1: per
4: di...
1: Per me sì.
4: Perché retroscena è succoso, per secondo me sì. La gente a casa...
1: Per me sì, perché italiano vuole... è cioè, passato ma italiano pure, va ha fatto colloquio... qualche manovrina.

0: e De Laurenti si irrita perché vuoi vedere che c'ha qualcosa dietro. Infatti c'ha qualcosa dietro. Perché mi dice, non mi dice subito sì? Oh, mi devi dire subito sì. E dal lato di De Laurenti si è comprensibile. Aspetta, perché sentire, anch'io però, avrei, però, fatto, Stefano, avrei avuto questo tipo di reazione.
1: Però Stefano, questo è il tuo pensiero, perché sono sicuro che pensava di essere allenatore del Napoli, cioè capisci?
2: Tu dici che lui pensava
0: tu pensi.
2: Ok,
0: non lo so,
2: è una lettura. Massimo,
3: perché io credo che il primo contatto italiano Napoli è di mesi fa, attenzione.
0: Ma non fanno un colloquio a Roma, scusami, Enzo, due settimane fa?
3: Sì, questo è stato l'ultimo, ma il primo contatto perfetto è stato dell'autunno scorso.
0: E allora,
3: quando De Laurentiis aveva capito che Conte non sarebbe andato avanti un altro
0: perfetto
3: anno.
0: Loro si vedono, Italiano prende tempo, De Laurentiis dice, ma com'è che prende tempo questo qui? Cioè, per dire, no? Se tu prendi tempo, c'è qualcosa che non va. Boom, il Beşiktaş. Cioè, non lo so se era perché si devono incontrare, questo Enzo non riesco a capire, ma questa è una cosa, è una mia curiosità, che poi magari anche la gente vuole.
3: Intanto risolvere il contratto con il Bologna.
0: Vabbè, ma pure Allegri deve risolvere il contratto con il Milan.
3: E tra l'incontro degli agenti di Italiano con il Napoli e la risoluzione del contratto con il Bologna passano poco più di 24 ore. Sono in quelle 24 ore che De Laurentiis cambia idea. Però materialmente non c'era il tempo per risolverlo prima.
0: Però a me sorprende questo fatto che Italiano sia andato a Istanbul in 4-4-8. Cioè, te non sorprende, Marco?
2: Sì, sicuro a me sono sorpreso. Io ieri
0: cioè, tu ti aspettavi che potesse andare a Beşiktaş?
2: Io personalmente no, però magari loro sapevano, non so, Nick e Enzo avevano già una.
0: No, per carità.
2: Non ci pensavo.
3: Io ragazzi,
2: poi senti Massimo, vai. Vai.
3: No, io quello che volevo dire è che poi Massimo, tanto vi rubo solo 10 secondi. Io credo che il dubbio sia più di De Laurentiis che di Italiano sul Napoli. Poi mi sbaglierò. Anche io penso così.
2: Anche Enzo pensa così. Massimo?
4: Sì, io credo che De Laurentiis abbia chiamato Italiano e abbia cercato di fare tutto con Italiano, perché non pensava che Allegri non c'entrasse la Champions con il Milan. Nel momento in cui Allegri è stato esonerato dal Milan, è lì che è nata l'idea Allegri e ha superato Italiano. Quindi credo che il Beşiktaş abbia chiamato Italiano, ma sia stato un piano B per Italiano.
0: Ah, ma bel piano B.
2: Quindi tu dici il mancato raggiungimento della Champions ha fatto cambiare, diciamo così,
4: i piani di De Laurentiis sulla panchina. Io credo di sì.
0: Ma scusami, quando si vedono a Roma con Italiano è finito il campionato?
2: Sì.
3: Sì, beh, per forza, se no.
0: No, appunto, no, dico, no, rispondendo a Massimo.
3: Illecito di mezzo.
0: No, per carità, ma voglio dire, Massimo dice, non è andato in Champions League, allora vado su Allegri. Secondo me si sono visti. Non lo so,
4: Allegri non è stato esonerato.
0: Sì, ma non aveva raggiunto la Champions League. Questo hai detto tu, no?
4: Ma non era stato esonerato.
2: No, ragazzi, sono tutte chiavi di
0: lettura. No, ma è bello, cioè voglio dire, interessante e curioso, perché poi alla fine resta questo. Poi la notizia è che Italiano non sarà allenatore del Napoli e andrà ad allenare Beşiktaş, se Allegri sarà allenatore del Napoli. Però è curioso, cioè De Laurentiis poi magari non ce la racconterà mai fino in fondo.
2: No, sì.
3: Ovviamente.
0: Esatto. No,
2: figurati.
0: Però mi viene, cioè in 4-4-8, ma piano B di Italiano è strepitoso.
2: Sì.
0: Fatto
2: lui esce fuori e non ha la squadra, cioè,
0: e non ha la squadra, ma tu Allegri però dici che non c'ha.
2: In quel momento Allegri lo davano tutti al
0: Napoli. Sì, ma era sorridente, ha ringraziato tutti, il finestrino, ha abbassato il finestrino, ringrazio il Bologna, era tutto bello, un sorriso bello, no? Era tutto contento,
2: è cascato in piedi, ragazzi,
0: è andato a Istanbul, una delle squadre più importanti di Istanbul,
2: a 6 milioni netti per 2 anni. Enzo, prima di salutarti ti chiedo una cosa velocissima, poi vado in pausa e saluto tutti. Tu credi che nel nostro calcio si possa sviluppare una figura dell'allenatore manageriale? Perché oggi mi sembra che due allenatori in particolare hanno questo, diciamo, timbro. Uno è Gasperini e l'altro è Fabregas. Pensi che possa esserci questa evoluzione oppure no? La escludi?
3: Secondo me, per fare due mestieri nello stesso tempo bisogna essere dei bei fenomeni. Fabregas lo è sicuramente, Gasperini a modo suo lo è, però Fabregas secondo me è uno che riuscirebbe anche a gestire tranquillamente il calciomercato, perché comunque ha talmente un rapporto bello con tutto il mondo del calcio, dai giocatori giovani ai giocatori vecchi, ai dirigenti che ci sono in giro, e tutto quanto, è talmente rispettato nel calcio che veramente potrebbe fare il doppio lavoro senza comunque avere nessun contraccolpo. Chiaro che Gasperini, per la gestione dei giocatori e della società, è sicuramente bravissimo, però comunque ha bisogno di uno che faccia le trattative per lui. Diciamo sono due situazioni un pochino diverse. Diciamo che Fabregas può essere il Ferguson 2.0, Gasperini una via di mezzo, perché comunque la stagione in corso ha dimostrato che è veramente capace di pilotare la barca anche in mezzo a una tempesta infinita.
2: No, si sta muovendo anche in questo senso, perché lui ha parlato con Malen, lui adesso anche l'invito Mancini rimane qui, l'Inter può fare quello che vuole. Cioè sono dei messaggi forti di un allenatore che in questo momento c'ha in pugno tutto, perché poi sai che cosa penso? Che i direttori sportivi come D'Amico bravissimo, lo stesso Ludi bravissimo, siano molto esecutori e meno decisionisti, cioè che io credo che la decisione sia degli allenatori, poi loro devono eseguire quello che decide non la vedete così
0: più o meno
2: sensazione, no,
3: non tutti gli allenatori sanno scegliere i giocatori,
2: e questo è vero, questo è verissimo.
3: Ci sono degli allenatori, faccio l'esempio di Conte, che vanno a vedere il reddito del giocatore prima di tutto e soprattutto se li hanno già avuti in passato, anche se magari nel frattempo sono passati degli anni ed è cambiato tutto quanto. Tendono a fidarsi di quelli che conoscono, e di quello che sanno. Altri invece sono pronti ad accogliere certe scelte della società e a cercare di farle fruttare nel miglior modo possibile.
2: Va bene, Enzo, grazie.
0: Ciao Enzo,
2: per essere stato con noi, un abbraccio. Nick, ti saluto anche a te, ti lascio al festival, poi grazie, tutti i contributi ragazzi che arrivano li manderemo. Ciao, grazie Nick. A Niccolò Ceccarini. Massimo, rimani lì che non abbiamo finito, perché ti voglio anche te sentire su questa cosa degli allenatori manager. Torniamo tra poco, dai.

0: Caro Stefano, siamo tornati nuovamente in diretta. Prima di andare a riprendere subito gli ospiti, ti leggo questo messaggio di Roberto al 331 8200213. Ma secondo voi Italiano transa col Bologna senza avere un piano B? Ed il Bologna in 4 giorni ingaggia Tedesco, che a sua volta il quarto giorno si libera dal contratto precedente. È ovvio che sono trattative imbastite a marzo, per cui Italiano è andato a parlare con ADL solo per educazione e correttezza, e per dirgli che aveva già una trattativa con i turchi.
1: Tutto è possibile.
0: No, però ha sentito.
1: È interessante sapere in retroscena a questo punto, perché la notizia la sappiamo. Italiano sarà il nuovo allenatore del Besiktas.
0: Va bene.
1: E Allegri quello del Napoli. Però per sapere com'è andata sarebbe carino sapere in retroscena.
0: Ma chissà se ce lo potrà dire qualcuno un giorno.
1: Qualcuno lo saprà.
0: Soltanto il faraone. Massimo Bonanni, buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao ragazzi.
0: Lo sai chi c'è con noi dall'altra parte?
2: No.
0: Alessandro Dal Canto.
2: Mamma mia. Buongiorno a tutti, ciao Massi.
3: Ciao. Grande Alino.
0: Voi avete avuto un'esperienza di calcio insieme, giusto Massimo? Giusto Alessandro, al Vicenza?
2: Io l'ho avuta con lui.
0: Hai avuta con lui, avete giocato insieme.
2: No, ma alla fine il giocatore vero l'ha fatto lui.
3: Sì, proprio.
0: Mister, come va la sua esperienza? Come è andata per il Prato?
2: Tutto a posto. Abbiamo finito bene, abbiamo perso la finale del playoff, per quello che vale dal punto di vista sportivo, visto che comunque in D la possibilità del ripescaggio è esigua, quindi va bene così.
0: Bene così, va bene. Allora Massimo, prima così introduciamo anche Mister Dal Canto, prima...

0: Parlavamo un po' di questa figura dell'allenatore manager. Io ho fatto riferimento a due nomi in particolare in questa stagione che si sono mossi così, Stefano. Non so se sei d'accordo tu su questa chiave di lettura, che una parte è Gasperini e l'altra è Fabregas, che hanno un po' questo stile, cioè di dare una direzione importante, di decidere. È chiaro che adesso Gasperini è in una situazione un po' diversa perché non c'è ancora il direttore sportivo, però anche prima si è mosso in questa maniera, no? Ad esempio Malen, tutti dicono che è stata la sua idea, il suo contatto, ha preso, ha chiamato. Io intendo questo tipo di figura, cioè un allenatore che va anche a parlare direttamente con i calciatori, quindi
1: sì, un po' i fulcri,
0: esatto, loro due hanno un po',
1: poi
0: no?
1: Tutte le strategie, no?
0: Ci credete in questo tipo
1: congiunte
0: di figura nel nostro campionato? È percorribile oppure?
1: Beh, se è una società che ti appoggia, perché no? Deve, secondo me quasi tutte le società dovrebbero fare così.
0: Cioè seguire,
1: certo, devi avere l'allenatore giusto, bravo, competente, soprattutto che abbia esperienza e soprattutto che abbia anche la capacità di saper scegliere, che insomma non è una cosa da poco. Cioè i giocatori giusti,
0: perché devi lì ti assumi tante responsabilità, certo. Per esempio Nicola ci scrive: io credo che l'unico vero allenatore manager sia stato Alex Ferguson, però voglio dire anche Mourinho si muove molto,
1: cioè Fabregas
0: così.
1: E Gasperini, proprio, ecco, se mi consenti un termine, sono allenatori mercato anche, cioè non solo bravi, principi, lavoro del campo, dettagli, squadra, ambizioni, preparare tutto, ma anche mercato, cioè i profili, il giocatore da scegliere. E non tutti ce l'hanno questa caratteristica. Quindi
0: no, no.
1: Sono d'accordo con il mister al comando in questo senso.
0: Sì, sì.
1: Fabregas e Gasperini hanno questa.
0: C'è un rischio però in questo tipo di situazione, vedi un rischio, così poi rigiro anche a Massimo e Alessandro.
1: Rischio
0: non so, rischio in generale, ci possa essere di dare
1: troppo
0: potere, troppo accentratori.
1: No. Non è che sono due dittatori.
0: No, no, no,
1: in questo sono senso. Due di grande personalità e secondo me lavorano per il bene della società, non per il bene proprio. Quindi così ha fatto Gasperini nella sua carriera e Fabregas ai suoi inizi sta dimostrando
0: in questa maniera. Massimo, un ascoltatore dice: in società con dirigenze straniere sì, nell'Inter non sarebbe possibile, scrive Gianni. Massimo, che ne pensi di questo?
2: Che senso nell'Inter non sarebbe possibile?
0: Questo è un pensiero del nostro ascoltatore. C'è anche Lorenzo Di Benedetto, mi sembra, così lo coinvolgiamo anche lui della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato. Lo trovo? Non lo vedo. È sparito tutto. Ah, eccolo, ecco Lorenzo. Ciao Lorenzo, ben trovato. Adesso
3: ciao,
0: ti vedo.
3: Arrivo
1: ciao, Lorenzo.
0: Da te. No, Massimo, io ti chiedo se è possibile una figura del genere. Secondo il nostro ascoltatore, non sarebbe possibile all'Inter. Poi non lo so, non spiega il motivo.
2: L'allenatore manager?
0: Sì. Sì.
2: Diciamo che in Italia non c'è questa cultura. Partiamo da lontano. In Italia c'è il direttore sportivo, che è una figura che per esempio in Inghilterra c'è probabilmente da poco, non me ne ricordo tantissimi di direttori sportivi in Inghilterra, e c'è questa figura dell'allenatore manager, cosa che invece in Italia si potrebbe fare un po' più di fatica, però insomma credo che tutte le squadre abbiano l'allenatore e il direttore che debbano lavorare in simbiosi, debbano lavorare per il bene comune. È normale che il direttore deve accontentare quelle che sono le richieste dell'allenatore, cioè sono tutte delle cose abbastanza scontate, perché mi sembra assurdo che una società prenda un allenatore che va in contrasto con quelle che sono le idee proprio societarie e del direttore sportivo,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: Quindi insomma,
0: ma per me è inaccettabile, lo dico sinceramente, se no non ce vai in quel club, no? Cioè nel
2: no,
0: senso,
2: secondo me o prendi un allenatore che fa anche diciamo una sorta di direttore, ma questo capita senza nulla togliere, ma capita magari nei dilettanti, capita di trovare allenatori che si fanno una squadra perché magari conoscono, hanno la possibilità di, ma nel professionismo, ragazzi, non scherziamo, cioè nei nostri campionati l'allenatore fa l'allenatore e il direttore sportivo fa quello che gli chiede l'allenatore in base a quelle che sono le esigenze della società, penso. Poi
0: quindi tu non vedi che sia, non pensi che sia una strada percorribile questa in Italia?
2: Sarebbe un bel cambio culturale, un bel cambio culturale.
0: Mister Dalcanto?
4: Ha già risposto. È difficile, non è che Gasperini e Fabregas sono particolarmente bravi, o meglio, sicuramente lo sono particolarmente bravi a fare questo tipo di doppio ruolo, ma tutti gli allenatori come indole ce l'avrebbero. Il problema è che c'è una figura in Italia che in questo momento qua non è sormontabile, quindi parliamo di niente. Qualsiasi allenatore ha come modo di lavorare, il fatto di poter scegliere i giocatori, ma non ci vedo niente di strano. Dopo alla fine li allena lui.
0: Ma la figura...

0: figura, la figura un... mister, la figura dice quella del direttore sportivo.
1: Sì, sì. Quella tanto in Italia c'è e bisogna conviverci, quindi no, il problema non lo vedo neanche, non è neanche da sollevare.
0: Lorenzo, ti voglio coinvolgere anche a te. Stavamo un po' parlando delle due figure di due allenatori, ho preso come esempi, no? Gasperini e Fabregas, che hanno un po' uno stile manageriale, no? Si stanno muovendo così. Addirittura adesso Gasperini non ha nemmeno un direttore sportivo, dovrebbe arrivare, però si sta muovendo così, ma si è già mosso così l'anno scorso con l'acquisto di Malen, con l'indicazione, ad esempio ieri ha risposto Mancini non si muove, l'Inter può fare quello che vuole. Sono dichiarazioni, però mi hanno fatto pensare a questo. Lo stesso Fabregas, no? Uno che sceglie, indica, è vero che ha direttore sportivo, ma sembrano più esecutori che decisionisti, ecco.
2: Sì, questo senza dubbio, anche perché comunque, soprattutto parlando del Como, non si è dovuto neanche badare troppa spese, no? Per i giocatori che il Como ha dovuto comprare. Poi è chiaro che quando si entra nelle trattative e tutte le altre cose, è difficile che un allenatore possa fare al 100% il doppio lavoro, soprattutto insomma quando c'è gli allenatori che sono i primi a lamentarsi, no? Giustamente, quando c'è il mercato aperto mentre si gioca, immaginiamoci se dovessero fare anche le trattative. È chiaro che una figura ci deve essere per forza. Sì, sono due allenatori che comunque Fabregas è partito proprio dal basso e ha portato il Como fino in Champions League, e Gasperini ha vinto la sua guerra interna al 100% l'anno scorso, cioè in questa stagione, nella passata stagione, quest'anno comunque. E quindi la Roma ha deciso di affidare di fatto tutto a lui. Poi dicevi giustamente, arriverà il direttore sportivo? Sì, arriverà il direttore sportivo, arriverà Tony D'Amico, che ha già lavorato con Gasperini, e quindi capiamo bene, no, qual è la scelta, che la scelta è stata fatta anche questa da Gasperini al 99%.
0: Hai capito? Cioè io lo vedo uno, nonostante è vero che Fabregas è più giovane e quindi ha una, magari una mentalità diversa, eccetera, però Gasperini è uno che anche all'Atalanta, io mi ricordo, aveva sempre delle dichiarazioni forti, non sì, era sì. Uno che se doveva fare una critica la faceva al presidente, la faceva tutto, è sempre esposto sotto questo punto di vista.
3: Sì, ma perché poi ha portato credibilità in senso generale, cioè i percassi che sanno di calcio, diciamo, questo è bravo, anche voglio dire, rompe le scatole in maniera, diciamo così, costruttiva anche, certo, sul mercato, e però lo fa per il bene della società, e poi tutte le plusvalenze e i soldi che ha fatto guadagnare l'Atalanta lo testimoniano, Marco. Cioè non è che è un capriccio. È una personalità abbastanza complessa che però va sostenuta, altrimenti non vai a dama. Insomma, io credo che sia questo un po' il discorso, come il discorso anche del rush finale, non è casuale. Poi la Juve e il Milan ci hanno messo tanto per loro.
0: Certo.
3: Però la Roma, io sinceramente non pensavo che a un certo punto potesse raggiungere questo obiettivo, però ne ha vinte 5 di fila e poi ce l'ha fatta.
0: Un sacco di punti.
3: E perché ce l'ha fatta? Perché lui è tosto su questo. E poi in più sul mercato è uno che dice la sua, ma non tanto per dire la sua. Cioè, dice la sua perché bisogna fare così, perché ho in testa questa cosa qua, per il bene della società, ripeto.
0: Io credo che una figura del genere sia dovuta anche alla forza e alla credibilità dell'allenatore. Non so se mister Dal Canto è d'accordo.
3: Cioè, posso dire, scusa, ti porto un esempio. Non è che porta il suo giocatore. Può portare anche un suo giocatore, però cioè non è che porta il suo giocatore o il suo due ne porta, capito? I fedelissimi, no? Molti si portano i fedelissimi, e poi dopo che fai? Che crei? Che costruisci? Lui non ragiona così, e Fabregas è un altro, non ragiona così. Secondo me è un ragionare corretto questo, perché non è che devi portarti uno perché ti piace, perché ti serve in mezzo a campo, perché magari ti dà una mano dentro lo spogliatoio. Lui ha bisogno di giocatori
0: funzionali
3: e possono essere anche diversi negli anni. Ne ha cambiati tanti l'Atalanta, ha fatto sempre rivolgimenti continui e molto positivi, anche discutibili, discussi, però poi alla fine ci ha avuto ragione sempre lui, perché
0: mister
3: è bravo.
0: Mister Dal Canto, è questo, no? Poi fanno la differenza anche al di là poi della figura, come diceva il mister del direttore sportivo, però poi anche l'allenatore, quando si riesce ad imporre, fa la differenza sotto questo punto di vista.
1: Sì, ma io credo che un dialogo con i direttori sportivi e con le proprietà di ogni club ce l'abbiano tutti. Dopo, nella fattispecie di questi due allenatori che menzionate, sicuramente le loro proprietà gli consentono o gli hanno dato questo tipo di responsabilità. Sono d'accordo anche sul fatto che Detto questo, dopo c'è l'aspetto proprio materiale della trattativa, dove magari non la fa l'allenatore per ovvi motivi, perché tra campo, trattative, mercato.

0: parlava delle continue telefonate di Mourinho.
1: Ma guarda, è tutta una questione di carattere, secondo me, perché c'è l'allenatore che non vuole, no, aver tutto sotto controllo, magari anche le cose che non spettano a lui, e chi invece vuole aver bocca su tutto, vuole decidere tutto. E è questione di carattere, di personalità, secondo me dipende anche da questo. È chiaro che poi devi trovare anche una società che ti accontenti, perché certo, come diceva il mister prima, non è scontato in Italia che si possa fare una cosa del genere, e quindi insomma non è semplicissimo né per le società avere a che fare con allenatori che vogliono far tutto, né per gli allenatori che vogliono far tutto trovare una società che poi lo possa far fare. Quindi quando poi si trova con le stesse idee, poi può succedere come è successo a Gasperini all'Atalanta, che di fatto è stato 9 anni ed è stato uno degli allenatori che è stato per più tempo su una panchina in Italia negli ultimi decenni.
0: Guarda, potrebbe essere paragonato, adesso non dico nelle modalità, però uno che rimane 9 anni su una panchina, che in Italia è un record, io adesso non mi vengono in mente in Serie A tempi più lunghi, poi daremo un'occhiata, vuol dire avere veramente un peso forte, no Massimo? Qui allenatori durano 1 anno, 2 anni, questo è riuscito a stare 9 anni e ha costruito comunque in 9 anni,
2: Sì, è riuscito a fare qualcosa che credo sia stato particolarmente difficile un po' per tutti nel corso degli anni. Non mi ricordo un allenatore a memoria mia che sia stato così tanto tempo e abbia costruito quanto è riuscito a fare Gasperini. Quindi sicuramente, ripeto, Roma potrebbe essere, l'ho sempre pensato, l'ho sempre detto, secondo me Roma può essere la piazza giusta per lui, e la Roma ha trovato l'allenatore giusto per riuscire a costruire quello che poi in realtà vorrebbero la stragrande maggioranza delle società. Non so le big quante vorrebbero un allenatore magari che rimane così tanti anni. Secondo me la Roma è una squadra ed è una società pronta per andare nella stessa direzione dell'allenatore.
0: Un'ultima cosa prima di salutarci, Lorenzo, in prospettiva oggi abbiamo letto anche le parole di Chivu, che è stato intervistato, che ha detto insomma il prossimo anno sarà un anno difficile, ha detto è più complicato perché bisogna ripetersi. Ieri ci sono state le parole di De Laurentiis, che ha detto che insomma lui campionato Champions non esclude nessuna delle due. Guardando il prossimo anno, ecco, in chiave europea queste due squadre possono fare uno step, il mercato delle due squadre, perché Lukaku e De Bruyne insomma futuro punto interrogativo, Milan è andato via Dumfries, si sta lavorando su Palestra, cioè devono pensare all'Europa il prossimo anno, sono le due squadre, no, che dovrebbero fare un certo tipo di percorso.
1: Ma guarda, ce ne sono altre due che dovrebbero pensare all'Europa, che sono quelle che sono in Europa League, che dovrebbero pensare.
0: Quelle stanno messe male.
1: Però Juve e Milan, anche se presentano in Europa League dopo aver fallito clamorosamente l'accesso alla Champions, devono per forza partire e puntare a vincerla la Coppa, ci mancherebbe altro. A prescindere da tutto quello che succederà nel corso di quest'estate. Dall'altra parte invece non posso darti una risposta adesso, perché dipende da troppe cose, da troppi fattori. Hai detto punto interrogativo su De Bruyne e Lukaku, secondo me di punto interrogativo c'è molto poco, ovvero l'ho scritto anche nell'editoriale di stanotte sul mercato web.
0: La grande fuga
1: li ha accompagnati alla porta, li ha accompagnati all'uscita, perché quando De Laurentiis parla così vuol dire che li vuole dar via, e che probabilmente ha già deciso di darli via. Quindi non so chi prenderà il Napoli per il post De Bruyne, per il post Lukaku, ha riscattato Højlund, oggi ha riscattato Alisson Santos, però passa troppo dal mercato per capire che Napoli sarà la prossima stagione. E dall'altra parte chiudo sull'Inter. L'Inter è una squadra quadrata, è la squadra più forte in Serie A e lo ha dimostrato negli ultimi anni, però non è mai riuscita a gestire il doppio impegno, mai. Se quando ha vinto lo scudetto è perché è andata fuori velocemente in Champions League, quando è arrivata in fondo in Champions League senza vincerla non ha vinto lo scudetto. Quindi è questo lo step che ci aspettiamo.

0: aspettiamo ora dall'Inter, cioè che possa vincere lo scudetto e arrivare in fondo in Champions League. Però anche lì dipenderà tanto dal mercato, perché la rosa deve essere allungata e bisogna trovare i 10 gol che l'Inter perderà senza Dumfries, perché l'Inter dovrà trovare quei gol lì, perché Dumfries aveva due occasioni a partita, cioè incredibile. Vero. Un esterno di
1: ieri Stefano sottolineava questa cosa.
0: Palestra, grandissimo prospetto, giocatore che mi piace tantissimo,
1: deve fare tanta palestra, infatti.
0: No, è che secondo me questi giocatori qui, se non segnano, non segnano, cioè il fare gol non è che lo impari, secondo me, poi io guardo partite, o ce l'hai o non ce l'hai, e Dumfries ce l'ha. Dumfries tecnicamente è più...
1: è un valore aggiunto, no, perdono una pedina importante, Stefano, stavamo sottolineando anche ieri. E tu che dici?
2: Io che è importante.
1: Di questa prospettiva delle due squadre, stavamo un po' analizzando, Napoli-Inter.
2: Napoli è, adesso voglio dire, al momento attuale è un'ottima squadra, se fa degli accorgimenti giusti, corretti, Allegri è un allenatore in cerca di rilancio, potrebbe tornare nel suo habitat, cioè voglio dire squadra da gestire, squadra forte, competitiva, quindi io me lo aspetto che possa lottare per il titolo. E l'Inter ha detto bene Chivo, adesso viene difficile, sono d'accordo con lui. Maggior ragione quando poi perdi un giocatore, come ha detto Lorenzo, centrale come Dumfries, che insomma Palestra è forte in prospettiva, tutto quello che vuoi, però...
1: ma non è Dumfries, questo non c'è. Massimo Bonanni,
3: è fuori discussione che Palestra ad oggi non possa valere quanto Dumfries in ottica gol e in ottica rendimento che ha avuto anche a livello internazionale, però è un giocatore comunque forte. Un giocatore che ha dimostrato, insomma, quest'anno che può essere un giocatore forte. Stiamo sempre alle solite, un giocatore che dimostrato, sì, ha fatto un anno bene, stiamo parlando di una valutazione di 40 milioni più un altro giocatore, insomma, sono cifre importanti, bisognerà capire anche lui se riuscirà e come riuscirà a gestire la pressione che comunque inevitabilmente gli venga messa addosso, perché 40 milioni per un ragazzo di 20 anni, per un esterno difensivo, non tanti. È poco.
1: No, più di 40 milioni, perché si parla di addirittura
3: 40
1: di...
3: più un giocatore, 42 più un giocatore, no?
1: Sì, sì, la valutazione iniziale era 52-53, non so se Lorenzo conferma, ma era 53, poi se inseriscono un calciatore non lo so, però erano partiti con 53 di richiesta, con 53.
0: La cosa che l'Atalanta ha detto, insomma, ha fatto filtrare, è che il primo numero deve essere un 5, ecco, poi penso. Dopo minimo, e poi non è che se gliene offre un 7, si mettono il 7,
1: tanto metti il 5 davanti, Bonanni, poi esatto. Vediamo che succede. Mister Dal Canto, insomma, a me mi sembra veramente tanto per questo ragazzo, forte però.
4: Ma io quello non è il lavoro mio delle valutazioni di mercato, sull'aspetto tecnico dico che io non sarei tutto così preoccupato da questa cessione di Dumfries e dall'arrivo di Palestra, per il semplice fatto che Dumfries oggi è un giocatore sicuramente affermato e non ci sono dubbi. Palestra oggi non ha mai giocato in una squadra forte come l'Inter, quindi è vero che oggi non sappiamo se avrà attitudine o meno a fare gol, ma non ha neanche mai giocato con un contesto forte come l'Inter intorno a lui, quindi dopo quello è tutto da vedere. Il Napoli rivinse lo scudetto con Spalletti dopo una rivoluzione e sfido uno a scommettere sul fatto che avesse vinto lo scudetto dopo una rivoluzione tecnica del genere, quindi io dico che Napoli e Inter rifaranno squadre fortissime anche l'anno prossimo.
1: In Champions devono però fare molto meglio,
4: quello in generale dobbiamo fare un po' meglio di quello che è stato fatto quest'anno, però insomma negli ultimi anni insomma l'Inter ha fatto due finali, la Juve aveva fatto due finali,
1: sì, però l'ultima così tragico. Oggi è ritornato anche sull'eliminazione del Bodo, è un'eliminazione che tu puoi anche uscire più avanti, però col Bodo onestamente, tutte le qualità della squadra, quello che volete, però qualche errore è stato fatto lì nella gestione di quella partita lì,
2: sottovalutato,
1: soprattutto il ritorno, quindi
2: però avevano fretta di vincere lo scudetto,
1: sì, c'avevano quell'obiettivo, come diceva prima Lorenzo, no? Cioè il doppio impegno non è facile da gestire, dai, bisogna dire anche questo. Va bene Lorenzo, ci vediamo lunedì.
2: Ciao Lorenzo,
1: un abbraccio, ciao, a presto, buon lavoro a Lorenzo Di Benedetto, la redazione di Tutto Mercato Web. Io voglio chiedere una cosa a Mister Dal Canto prima di salutare, ma com'era Bonanni come calciatore? Era disciplinato? Era tatticamente rispettoso,

0: giocatore forte, sì, talentuoso, ma lo dico non perché è qua assolutamente, no,
1: rompiscatole, rompiscatole.
0: No, comunque i giocatori rompiscatole al limite sono sempre giusti, perché se un giocatore che dove lo metti sta non va bene, è sintomo di poca personalità, non è la caratteristica del giocatore forte.
1: Hai capito, Bonanni?
2: Vero.
3: Ha detto delle parole che non corrispondono a vero,
1: Perché?
2: Non ti riconosci?
1: Non ti riconosci nella descrizione, di la verità.
3: No, vabbè, ma nel senso, insomma... Alino è stato per me un giocatore molto importante. Io ho giocato che ero giovane, e, insomma, ho vissuto 2 anni di licenza bellissimi, però insomma, diciamo che la mia stagione lì a Vicenza è stata particolare, ero molto giovane, avevo una testa un po' particolare, era un po' romano,
2: ecco, ho capito.
3: un po' romano.
1: Vabbè, dai, però sei migliorato crescendo, diciamo così, dai.
3: Avrei voluto fare molto di più, secondo me.
2: Vabbè, sei un grande, Massimo.
1: Dai, ci mancherebbe.
2: È solo un difetto, ma insomma, quello.
1: Questo dipende dai punti di vista. Questo dipende dai punti di vista, Massimo. Digli così, dai.
3: No,
1: va bene. È vero. Voglio ringraziare Mister Dal Canto per essere stato con noi, Mister.
2: Ciao, Alessandro.
1: Un abbraccio, grazie a Mister Dal Canto. Ciao, grazie anche a Massimo.
2: Massimo. Ciao, Massimo.
1: A presto anche con Massimo Bonanni. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati, Stefano. Stavo ancora leggendo al volo, ciao di nuovo, per chiudere, perché abbiamo visto le foto di Italiano con la sciarpa lì del Besiktas. È arrivato, c'era l'aereo, è sceso, già c'è la sciarpa e tutto.
1: Come si dice, benvenuto in turco?
0: Non lo so, però insomma.
1: Possiamo chiedere ai nostri amici.
0: Però stavo leggendo, lui fine maggio si incontrò proprio con il presidente De Laurentiis e il DS Giovanni
1: a Roma.
0: Secondo, gettarono le basi per l'approdo sulla panchina azzurra.
1: Adesso voglio dire. Poi lui sarebbe interessante conoscere retroscena, quantomeno.
0: C'è stata la risoluzione.
1: È bello che la gente sappia retroscena.
0: Lo so.
1: Cioè, questo deve essere il primo compito, no? Uno che insomma segue i fatti dicono che allenatore del Besiktas sarà Italiano e l'allenatore del Napoli, ancora in attesa dell'ufficialità, sarà Massimo Allegri. Però che cosa interessa? Cioè l'interesse
0: dice che cosa è successo?
1: Bravo, che è successo lì a Roma? Cioè Italiano è stata la prima scelta, Allegri la seconda, oppure erano lì per, oppure sapeva De Laurentiis che Allegri ce l'aveva lì pronto per poi, insomma, perché Italiano e Allegri si sono incontrati nella fine di maggio a Roma? È questo, basta, retroscena, questa è la cosa intanto, secondo me interessante.
0: Buon pomeriggio al direttore De Paola, ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio anche al Massimo Orlando, ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Non c'è direttore, ah, ciao Massimo, un saluto. E buon pomeriggio anche al portierone Simone Braglia,
1: Simone.
0: Il terzetto del venerdì, insieme a Stefano.
3: Buongiorno a tutti, ciao direttore, ciao Massimo, ciao Stefano.
4: Ciao grande portierone, ciao.
0: Paolo, come cioè questa, ci stiamo interrogando, no, sul fatto che adesso Italiano saluta tutti, se ne va lì al Besiktas, ci ha fatto vedere la sciarpa, 6 milioni netti a stagione per 2 anni, insomma. Accordo raggiunto,
4: sì.
0: E via.
4: Vabbè,
0: però
4: è sempre una sconfitta per il nostro calcio, no? Quando

0: un allenatore bravo, promettente, che potrebbe fare, come dire, il salto di qualità in un grande club italiano, invece va all'estero. Vabbè, succede. Quello che è successo che praticamente il Milan fosse andato in Champions, avrebbe riconfermato Allegri. Questo è il problema. Nelle segrete stanze del Milan è stato detto anche che diciamo erano in discussione, diciamo attorno a, c'erano delle discussioni attorno all'allenatore Allegri anche sul fatto di potersene separare pur con la qualificazione in Champions, ma ecco, sarebbe stata un'ipotesi remota, per cui il, diciamo, quello che è successo all'ultima giornata di campionato è stato non solo devastante per il Milan, ma devastante anche per questo domino di allenatori. E quindi quello che in pratica,
1: però Paolo, lui è andato dopo, alla fine del campionato ha incontrato il Napoli De Laurentiis, sì, italiano. Quindi vuol dire che cioè, è andato lì per far che? Per parlare e mettere giù un accordo, credo.
0: Ma no, scusa, vi ricordate quando diciamo pomposamente De Laurentiis raccontava quello che lui faceva? Lui fa i casting,
1: si sono incontrati
0: 4-5, dice che ne aveva sentiti prima di Garcia, poi ha preso Garcia, cioè fa sempre così. Non è una bella pratica, devo dire, cioè nel senso che non puoi tenere in caldo l'allenatore per poi scegliere quello che all'ultimo momento ti può sembrare la soluzione migliore, anche perché stai parlando di top allenatori, ecco, insomma, del campionato italiano, quindi non è che stai parlando diciamo di scelte secondarie, soprattutto per quanto riguarda l'italiano. Per cui io credo che appunto anche,
1: quindi il piano A qual era? Italiano?
0: Il piano A è sempre stato Allegri. Dopodiché diciamo la cosa ha preso una piega diversa e in questo modo svantaggiosa per l'italiano, la mancata qualificazione in Champions. Anzi, il licenziamento in tronco di Allegri, e sul licenziamento in tronco ci sarebbe anche da parlare per quanto riguarda poi l'indisponibilità di Allegri a transare su questa buonuscita, che è un'altra pietra dello scandalo.
1: In che senso, scusami Paolo, così poi lascio la parola a Simone.
0: Ma perché se tu, io dico, diciamo, a volte, come dire, la voglia di dover arraffare, diciamo così, non mi viene in mente un altro termine, ma c'è un termine italiano più proprio, ma comunque la voglia di voler
1: accaparrare,
0: prendere,
1: non so,
0: prendere tutto, come si dice?
1: Vabbè, ci siamo capiti, Paolo, quel senso è quello, insomma, di prendere quello che ti aspetta.
0: Nel momento in cui tu hai preso tutti questi soldi, sono, diciamo, negli ultimi 4 anni Allegri ha preso più di 30 milioni di euro.
1: Capito, però c'è chi gli dirà, Paolo, mica è colpa sua.
0: No, però dico, nel momento in cui però tu sai che dopo hai già un'altra squadra, niente meno, punti i piedi per avere la tua buona uscita al Milan dopo che non ti sei nemmeno qualificato in Champions, io questo lo trovo veramente esagerato e fuori luogo.
1: Simone?
2: Corretto quello che dice il direttore.
3: Te pareva?
2: No, te pareva, ma al di là che per la volta del cielo c'è un contratto e per cui si può attaccare l'allenatore con il discorso del contratto, però nel momento in cui deve avere anche il pudore, va bene, esatto, nei confronti di chi praticamente ti ha pagato, non hai raggiunto un risultato, non hai raggiunto
1: e
2: il
1: che
2: risultato,
1: doveva fare, scusa, si doveva dimettere.
2: Hai trovato beh, ascoltami, mi sembra che
0: rinunciare alla buonuscita.
2: Conte ha rinunciato a tutto quello che aveva, non ha transato su un discorso come Allegri, per cui chapeau a Conte, chapeau a Gattuso quando è stato nei tempi che furono da allenatore, quando ha lasciato il ruolo da allenatore nelle varie
1: però
2: squadre.
1: Però ti vedo perplesso, Marco. No, sai qual è la mia perplessità, Simone? Così poi lascio la parola a Massimo. No, la mia perplessità è questa. Io sono posso come concetto essere d'accordo, però poi dopo dipende dai rapporti che ci sono. Beh, magari Conte ha deciso di transare, di rinunciare alla buona uscita perché ha un rapporto con il presidente, si saranno parlati, c'è un rapporto di amicizia, tra l'altro si sono andati in barca insieme pure questi giorni, quindi voglio dire, rimane un buon, se non c'è un buon rapporto e non sappiamo che cosa sia successo, perché può darsi che qualche cosa è successo là dentro, perché te devo rinunciare ai soldi? Tu mi stai esonerando, io non rinuncio a niente. Cioè bisogna anche vedere poi perché così sembra che uno è bravo e l'altro è cattivo, può essere pure come lettura, io non metto in dubbio questo.
0: No, però scusami Marco, però tu e lì mi

0: dal ragionamento il raggiungimento del risultato, non significa niente, cioè non la puoi mettere soltanto.
1: E vabbè, però io perché se non raggiungo il risultato devo rinunciare alla buona uscita. Allora
0: è fondamentale, il calcio si basa sui risultati, anche nei contratti vengono posti dei livelli di risultati raggiunti. Nel momento in cui tu non raggiungi un risultato, va bene, il contratto ti spetta ancora la buona uscita, ma non la puoi pretendere come se fosse un tuo diritto inalienabile, perché comunque hai fatto una figuraccia incredibile da un punto di vista sportivo, ed è meglio che se te ne vai con la coda fra le gambe, oltretutto avendo la fortuna di avere un contratto altrettanto ricco che ti viene offerto per la prossima stagione. Cioè, in effetti tu allenatore non stai rinunciando a niente, se noi ci mettiamo a fare noi coloro che devono stare attenti alle postille contrattuali, sbagliamo anche noi. Cioè, noi dobbiamo fare un discorso sulla questione sportiva, che è quella che
1: più. Ma io sono d'accordo sulla questione sportiva.
2: Posso fare un'aggiunta?
1: Prego.
2: Posso fare
1: un'aggiunta, sento Marco. Massimo, vai.
2: Cioè, allora, il discorso della buona uscita verte sul contratto futuro, ma siccome il contratto futuro l'ha già firmato con il Napoli, Allegri, lui ha voluto una buona uscita da parte del Milan su un contratto in essere che era futuro, no? E che l'ha rimpiazzata con un contratto del Napoli. Cioè, il pudore, io dico sul pudore, io non dico che i soldi di quest'anno doveva restituirli, però sul contratto futuro, siccome l'ha rimpiazzato col contratto del Napoli, perché il Milan su un contratto che...
3: Ma qual è questo contratto futuro?
2: Quello che aveva Allegri ancora.
3: Aveva un altro anno di contratto, è stato licenziato in tronco e... Allora, o troviamo una situazione che... Almeno io limito le perdite. Ma che c'entra il Napoli? Ma quello è un altro discorso, sono fatti miei con chi mi accordo. Ma che stai dicendo? Scusa. Ma io firmo un contratto con te di 2 anni, tu mi licenzi o mi dai soldi o troviamo una transazione, oppure io sto là e tu l'allenatore nuovo non lo prendi. Cioè, se Allegri si impunta, il Milan non trova un allenatore. Simone, ma che stai dicendo il contratto futuro? Io firmo un contratto che ha durata 2 anni, no. Mi segui? Che c'entra il Napoli? Cioè, non è che...
2: No,
3: non c'è niente di...
2: Ma lui per andare a Napoli,
3: E che vuol dire? Quello è un'altra... Ma quello sono affari di Allegri. Cioè, non è che il Milan dice sei andato a Napoli, lo sai che c'è, adesso questo anno è il primo anno di Napoli. No, è il secondo anno.
1: Ma vabbè, lui la vede così.
3: Ma no, ma allora
2: per me è una questione morale.
3: Ma sono d'accordo. Allora, Simone, sul discorso morale sono d'accordo con te. E mettiamoci un punto. Da un punto di vista del contratto, io firmo 2 anni, tu mi licenzi. Ci dobbiamo vedere, perché c'è un problema. Tu mi devi dare i soldi, oppure io, sai che c'è, mi fermo, non vado al Napoli e tu l'allenatore non lo trovi. O mi paghi. Oppure c'è una buona uscita, oppure c'è una mediazione, una transazione, un punto d'incontro. Così si risolvono i contratti, ragazzi. Non cominciamo a fare.
0: Situazione migliore è sulla quale, perché poi... Però questo è il grande giro dell'ipocrisia, Stefano.
3: Sì, certo, però tecnicamente è così, però Paolo.
0: Però la situazione migliore è, allora, Allegri resta al Milan, benissimo, il Milan rimane bloccato e il Napoli rimane bloccato.
3: Paolo, ma io concordo con te, con quello che dice Simone, però tecnicamente ho 2 anni di contratto, tu mi licenzi e dobbiamo trovare un modo, caro Milan. Cioè, io non posso andare... Per principio sì, non è una cosa carina, morale, però mi devi dare dei soldi. Oppure qualcosa dobbiamo trovare.
0: Ho capito, non è che stiamo lasciando Allegri poverino dopo 30 anni.
3: Ma sono d'accordo con te Paolo, però funziona. Se io firmo un contratto di 2 anni, lo so, ma io la penso. Però non tutti fanno così il beau geste di dire sai che c'è, me ne vado, tieni, ti di questi soldi. No, siccome mi ha licenziato, sai che c'è? Io sto là
0: però,
3: e vediamo un attimo.
0: Allora, dall'altra parte, però, allora vediamola anche da parte di Allegri. Allegri rischia a fare così, perché allora il Milan, se si impunta davvero,
3: ma non si tiene ancora
0: al libro paga e freghi per il futuro al Napoli
3: e paga 2 allenatori.
0: Io dico, ma anche la corda non è che la può tirare.
3: Ma scusami, perdonami, Paolo, ma la vicenda Spalletti all'Inter te la ricordi?
0: Certo.
3: Spalletti era rimasto e ho detto sai che c'è, io me ne sto a Certaldo le cose, mi paghi e paghi 2 allenatori, perché non mi sono piaciute certe cose come vi siete comportati, che ne so, adesso immagino, però può succedere, è successo, ci sono dei precedenti. Poi sono d'accordo con te, con Simone, che io posso a lei, sai che c'è, vabbè, ciao, arrivederci e grazie, vado a Napoli e basta.
0: Sì, ma guarda che anche nei contratti comunque c'è sempre una come dire, ipotesi di sganciamento dal contratto in caso di ulteriori offerte. Qua stiamo giocando al gatto col topo, eppure De Laurentiis non ha il coraggio di dire in una conferenza stampa che il prossimo allenatore del Napoli, perché non lo vuol fare, non lo può fare,
3: non lo può fare.
0: Per una questione anche economica e federale. Però lo sappiamo tutti, stiamo giocando con una cosa che tutti sanno, no? Cioè tutti sappiamo che Allegri va al Napoli. Però è prima non dirlo il presidente, perché si deve chiarire questa situazione ridicola a questo punto di Allegri, che deve avere questa buona uscita dal Milan.
3: Paolo, sono d'accordo, Paolo, però tu ci insegni una cosa, che non sappiamo i dettagli del contratto, cioè non lo conosciamo.
0: Non lo sappiamo.
3: Se è una buona uscita, se deve pagare una penale a una delle due parti, non sappiamo.
0: Una buona uscita di un milione a fronte di un contratto che non viene esaurito, dice una buona uscita.
3: Allora, se è così.
0: Il Milan voleva trattare perché voleva fare 500.000 o una cosa del genere, e Allegri no, si è opposto. Cioè, stiamo parlando di una questione che veramente fa ridere rispetto alle cifre che ci sono in gioco. E rispetto al fatto che nessuna delle due parti può tirare la corda, perché il Milan non può non liberarsi dall'allenatore che ha licenziato, e lo stesso Allegri non può non liberarsi dal contratto perché deve andare al Napoli. E allora noi addetti ai lavori dobbiamo, come dire, far parte di questo gioco. Io non ci sto.
3: No, ma
1: allora poi vi leggo una cosa, cioè... che non, intanto dico non c'è nessuna clausola sul contratto di Allegri, perché no. Poi vi leggo una cosa qui sul contratto. Però voglio sentire anche Massimo. Massimo.
4: Ma che ti devo dire? Figuraccia. Tecnicamente capisco quello che vuol dire Stefano, ma quando tu c'hai 60 milioni sul conto corrente, esci da una stagione drammatica, finita malissimo, in quel modo, non portando la squadra in Champions, per il Napoli, ma cosa devi chiedere? Cioè, ma onestamente, ma mi sembra delle volte che se veramente ti metti anche nelle condizioni di essere veramente, già noi che viviamo, cioè io mi considero ancora un calciatore e per strada ancora ogni tanto bella vita, magari senza sapere che sono finiti i soldi, no? Però voglio dire, a un certo punto, ma hai bisogno di andare
3: ma
4: a
3: su
4: fare
3: questo non ci piove, Massimo. Stavamo tecnicamente. Io sono intervenuto quando Simone diceva il contratto del futuro. No, non è il contratto del futuro, è il contratto del presente. Allora, c'ha due anni di contratto. Tutto lì.
4: Volevo dire, no, ma capisco, Stefano, quello che volevi dire. Ti dico solamente, a me risulta che italiano. E gli hanno detto da Napoli di lasciare il Bologna, era la prima scelta,
0: certo.
4: Era la prima scelta, e poi dopo alla fine lo ha fatto andare lì, ci ha parlato, e poi Manna, evidentemente molto molto vicino, lo sappiamo, ad Allegri, ha convinto il presidente ad andare su Allegri, e tu hai fatto fare una cosa come si chiama, italiano, che si è esposto, poi dopo ha provato il Besiktas, che lo ha riempito di soldi, siamo contenti per lui, però la prima scelta non era Allegri, era assolutamente italiano, che poi dopo per tanti motivi, forse per paura di avere un allenatore magari con meno esperienza rispetto a Allegri, sono finiti col scegliere Allegri. Ma la prima scelta, te la posso dare veramente come cosa sicura, era Allegri, era italiano che voleva assolutamente De Laurentiis.
3: Ecco, questo allora, vedi
1: questa
3: Massimo,
1: è la tua, vedi. Allora,
3: tu lo dai al 100%, quindi sei, voglio dire, in contrasto con quello che ha detto Paolo, Massimo, cioè tu dici che italiano era la prima scelta, Paolo dice invece che Allegri è la prima scelta.
4: Io,
3: cioè, tu sei sicuro di quello
4: che so io,
3: sì, perché... sì, no, questo è interessante sapere, secondo me. Ecco.
1: Allora,
0: io, guarda, quello che so è che comunque, diciamo, le perplessità da parte di De Laurentiis, che aveva anche già accennato a un allenatore che potesse avere il profilo di un gestore, perché aveva detto magari saprà valutare meglio la rosa, è verissimo quello che dici sul diciamo sul comportamento non adeguato di far sganciare completamente italiano, facendogli credere di essere la prima scelta. però io sono convinto che, diciamo, hanno aspettato, come per tenere in ballo due situazioni aperte,
3: sì,
0: hanno aspettato fino all'ultimo un ok definitivo da parte di Allegri. Io sono convinto di questo. Poi ufficialmente la prima scelta può essere stata sempre Italiano, però è stata una prima scelta, diciamo, un po' di facciata, spingendo Italiano a una situazione veramente imbarazzante, per poi deviare su Allegri.
1: Però lo sai cos'è la cosa che in tutto questo a me mi convince meno, ve lo dico, che pochi giorni, cioè praticamente in pochi giorni, Italiano trova un accordo così importante con la Besiktas,
3: clamoroso,
1: in pochi giorni. Cioè io ho la sensazione che in questo giochino pure Italiano sia andato un po' con il posteriore protetto, perdonatemi, voglio essere un po' chiaro, cioè lui c'aveva già sta carta del Besiktas, io ho questa convinzione, perché non può, ma per carità, voglio dire, siccome non è la prima volta che sinceramente Italiano poi, diciamo, ha queste situazioni che più aperte, più possibilità, secondo me è andato protetto lì. Io dico, io intanto col Besiktas ci ho già parlato, se rimango fuori c'ho questo accordo o c'ho questa possibilità, perché ha puntato così d'amblè,
4: è possibile, ci mancherebbe altro, che dico, solamente, dico solamente che al di là che Allegri possa dare più garanzia, perché è un uomo di esperienza, perché ha vinto e per tutto quello che abbiamo detto mille volte,
3: sì,
4: e la squadra del Napoli, per come è composta la rosa, secondo me Italiano era l'allenatore per
1: No, ma su questo discorso tecnico ci può stare, Massimo, questo qui è un discorso tecnico e possiamo parlare e ci poteva stare come presupposto. No, io vi leggo soltanto questo, che dice che Allegri deve trovare un accordo con Red Beard, quindi con la proprietà americana, deve riconoscere al tecnico toscano la differenza tra il suo attuale stipendio e quello che andrà a percepire nella nuova squadra, quindi 4,5 milioni più bonus, in pratica circa 1 milione di euro, come diceva appunto, mi sembra, Paolo, correggimi se sbaglio, all'ordo, visto che il Napoli si fermerà prima di toccare quota 5 milioni, quindi quello che manca lo deve percepire dal Milan, questo è il discorso.
0: Ma vi dico una cosa, che se è vera la storiella che, non so se avete fonti diverse, che Allegri si è messo d'accordo con il Napoli prima di Milan-Cagliari, perché a me risulta che ci sia stato un accordo prima di Milan-Cagliari.
1: Io questo non lo so, Paolo.
0: Smentito da Branchini, ma sì, riaffermato con forza da altre fonti. Insomma, la situazione non è molto carina, e il Milan chiaramente si è impuntato anche per questo. Perché dici, scusami, prima dell'ultima partita decisiva tu hai già un accordo in mano ipotetico di poter andare a Napoli, e questo non mi sta bene, perciò si sono impuntate tutte e due le parti. Ma quella che mi fa specie, perché mentre nel Milan la capisco l'impuntatura, è quella di Allegri, che non capisco, capisco meno.
1: Non lo so, qualcuno dice forse Allegri sta aspettando la nazionale, Simone, questo temporeggiare, e quindi che fa? Lascia.
5: No, assolutamente.
3: Comunque è interessante, è intrigante questa cosa qua, perché sì, il 25 maggio c'è il comunicato del maxi licenziamento da parte di Cardinale, no?
1: Sì.
3: Il 26 maggio c'è l'incontro a Roma,
1: sì,
3: Italiano.
1: Sì.
3: Può darsi che, insomma, voglio dire, è interessante capire come sia andata a finire. Magari il 26 maggio era già fissato l'appuntamento con Italiano, no?
1: Sì.
3: 25 c'è, cioè, anche questo licenziamento in tronco di Allegri, magari, non lo so, si vocifera che Allegri avrebbe avuto già l'accordo con De Laurentiis, e questo incontro doveva fare con Italiano. Però quello che dice Massimo, che Italiano era la prima scelta, e poi quello che raccontano soprattutto i giornalisti di Napoli, che gli ha dato 72 ore prima di dire sì Italiano, e De Laurentiis ha detto 72 ore a me. Che siamo pazziani,
0: cioè, no, ma perché
3: capisci? No. Allora dice, sapendo che c'aveva la carta Besiktas, capito? Perché lui dice, col cazzo in che faceva riferimento Paolo, Italiano è andato a Roma dicendo, come adesso mica sono l'unico, l'ha sentiti.
0: No, dicevi... è stato bravo sicuramente Italiano avere una carta e
3: bravo,
0: un piano B.
3: Secondo me sì.
0: Ma l'out gliel'aveva dato De Laurentiis. De Laurentiis gli aveva detto: guarda, mi devi dire un sì perché io devo partire per Los Angeles entro poche ore. Sì. E Italiano ha detto: ma un attimo, devo andare a vedere. Qua là ha visto il contratto e si è ritrovato fuori dal Napoli per questa indecisione.
3: Così, perché lui si è irritato.
1: Sì, sì, vabbè,
3: si è irritato così.
1: Sì, ma lui è un po' così, può essere, mi fai aspettare, dico adesso ti sistemo io. No, senti, siccome so che devo salutare Simone oggi, che sta con noi soltanto in questa prima parte, Simo, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa velocissima. Prima con Stefano abbiamo parlato un po' di Fabregas e Gasperini, li abbiamo un po' diciamo inquadrati come una figura di allenatore manager, perché insomma si stanno muovendo in questo senso. È una figura secondo te percorribile nel nostro campionato, cioè arrivare quasi a fare un po' tutto, perché Gasperini si sta muovendo in questo senso e Fabregas pure, è vero che c'è il direttore sportivo lì, ma sono più direttori sportivi esecutivi che decisionisti. La vedi così? È possibile oppure dipende soltanto dalla bravura degli allenatori?
2: No, dipende dalla conoscenza e dalla fiducia che gli allenatori hanno con i vari scouting, perché poi la scelta dei giocatori, a mio modo di vedere, spetta agli allenatori tramite la conoscenza degli scouting e tramite anche eventualmente la conoscenza diretta delle squadre dove vanno a prendere i giocatori, perché la testimonianza del Como di quest'anno che abbiamo visto, voi mi direte ancora questo Como, però la testimonianza è che ha comprato dei giocatori all'inizio dell'anno anche onerosi da un punto di vista economico, li ha fatti maturare nel nostro campionato e ha raggiunto quei risultati che ha raggiunto. A mio modo di vedere l'allenatore manager secondo me è una figura che in futuro potrà prendere sempre più piede, perché a mio modo di vedere va ad eliminare una figura che secondo il mio punto di vista
1: è quella del direttore sportivo,
2: che è inutile.
1: Ah, addirittura tu pensi, sì. Paolo, tu la pensi pure te così?
0: A questo punto sì, perché chiaramente è una figura molto ingombrante, oltre che azionista, è importante per quanto riguarda le decisioni. Abbiamo visto come Fabregas si è intervenuto sulla vicenda Paz, insomma. Sì.
1: Beh, anche Gasperini su Malen, adesso sulla vicenda anche Mancini, non c'è il direttore sportivo, lo sta dicendo lui, no, fermatevi, qui a trattativa la fermo io, non va da nessuna parte.
0: Esatto. Guarda anche Spalletti con Comolli che sta litigando, insomma.
1: Spalletti Porella ha preso un paio di trambate però adesso, è meglio lasciarlo.
0: Sta sempre più allargando questa figura dell'allenatore che vuole in qualche modo, c'ha ragione, devo dire, per certi, perché poi alla fine se rischia in proprio, se rischia lui e dice io ti devo dare risultati entro un anno, due anni, beh, allora sul mercato voglio dire la mia, ci sta pure questo,
1: Sì, sì, ci sta.
0: La verità è che non ci sono più direttori sportivi di una volta, ecco, questa è la verità.
1: Pure questo è un discorso da fare. Va bene, Simone, ti devo salutare oggi, vero?
3: Ciao Simone.
1: Sì, ma dove sei di bello? Sei in giro?
2: Ciao, sono a Bassano del Grappa.
1: Bene, salutaci tutti.
3: No, immaginiamo cosa puoi fare a Bassano del Grappa.
1: Va bene. Ti saluto Simone, un
3: ciao,
1: abbraccio,
3: Simone.
1: A presto. Ci fermiamo un break, un piccolo break e torniamo subito. Simone.

0: Allora, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Pallomeni qui in...
1: Ciao di nuovo, ciao a tutti.
0: Poi adesso andiamo a ricomporre la squadra, perché io voglio sentire un po' il pensiero, anche noi ci siamo già espressi, Stefano, però magari ci ritorniamo un attimo per approfondire le parole di Leao, perché insomma Leao oggi ha ribadito un concetto, non le ha mandate certo a dire, ha tirato in ballo tutti, ma soprattutto ha dato una bordata.
1: Da dove ha
0: Allegri,
1: parlato?
0: Insomma,
1: dal buon ritiro del Portogallo.
0: Sì, sì, da,
1: è stato convocato dal Portogallo?
0: Sì, sì, pochi giorni dopo ribadisce l'intervista in cui manifestava, ha ribadito la precedente intervista.
1: Lui ribadisce.
0: Aspetta un attimo, ne parliamo con il direttore De Paola che è in collegamento con
1: ciao
0: noi.
1: Paolo.
0: Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao.
0: Massimo Orlando,
1: ciao,
0: collegamento
1: Massimo.
0: Con noi anche.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Se non erro, mi dicono che è pronto e quindi collegamento anche con Giacomo Ferri. Ciao Giacomo,
1: ciao,
0: ben
1: Giacomo.
0: Trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio
0: anche a te. Allora, sentite un attimo, le riassumo velocemente e poi mi dite il vostro pensiero. Facciamo proprio un giro su queste parole di Leao, che ha detto: ho bisogno di una nuova sfida, ok? Ha vinto due trofei in Italia, però per il mio calcio, invece quando dicono per il mio calcio,
1: tanti allenatori dire il mio calcio.
0: Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero il mio talento, se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Ho giocato infortunato 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiutava, sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventava logorante. Poi gli fanno la domanda su Ibrahimovic e lui risponde: lo reputo una brava persona, ma se sei debole psicologicamente finisci per farti influenzare. Non è il tipo da darti una pacca sulla spalla, nemmeno negli allenamenti. Certo, per me è stato molto importante, dato che mi ha aiutato dentro e fuori, quindi ha fatto favore, fai così con Allegri, mi aiutava a tenermi sveglio durante tutte le partite. Allora, che ne pensate? Parto dal direttore. Paolo, vai, un pensiero su quello che abbiamo sentito, su Leao.
2: Ma guarda, devo dirti la verità, credo che ci sia uno schieramento interno al Milan che fa capo anche a Leao, che non ha aiutato molto l'allenatore, obiettivamente. Si tratta di cinque giocatori che fanno appunto capo a Leao, ma sono Pulisic, Loftus-Cheek, Fofana e Tomori. Questi sono i cinque che sono stati nominati e che anche nell'ultima partita praticamente hanno suscitato molte perplessità tra dirigenti che sono rimasti e dirigenti che sono andati via. Diciamo, questo ecco dà anche una fotografia di un qualche cosa di inaspettato, perché mentre si dice che Allegri è un gestore, un grande gestore di giocatori, tutta questa gestione con questi giocatori di personalità ecco non si è vista, anzi probabilmente lo hanno tradito proprio nell'ultima partita decisiva per poter andare in Champions. E questo Leao, diciamo, se lo deve scrivere.
0: Orlando.
3: Ma guarda, Leao si sta levando qualche sassolino, no? Perché
0: chiamalo sassolino.
3: Un'annata, vabbè, se vuoi ci metto il masso, ma dico è stata un'annata piena di polemiche anche allo stadio, contestazioni praticamente ad ogni partita, non è facile. Io devo dire la verità, Allegri nella prima parte del campionato con questo 3-5-2 aveva fatto comunque bene, ma se tu hai dei giocatori, ti ripeto, e questo è il mio pensiero, come Pulisic e come Leao, che sono bravi partendo dagli esterni, secondo me Allegri ha sbagliato completamente tutto nella formazione. Aveva un 4-3-3 che secondo me gli avrebbe dato sicuramente la Champions e molte più soddisfazioni. Dunque penso che si stia levando qualche sassolino anche contro Allegri sulle parole di Ibra. Cosa vuoi dire a Ibra? Ibra è un azionista e quasi non guarda gli allenamenti. Se gli dici di guardare una partita per scegliere un giocatore,
0: gioca
3: a parte. Mica li conosce Ibra.
0: Ibra, addirittura.
3: Ma secondo te, se gli dicono guarda Feyenoord
0: Ma non è il suo compito, però, Massimo, dai. Che
3: sì, infatti il suo compito è quello di giocare a padel, perché c'è un centro meraviglioso a Milano.
0: Ma andiamoci pure noi una volta a giocare a padel da lui, dai.
3: E quando arriva Cardinale, essere a disposizione, perché comunque hai mai sentito Cardinale dire una parola su Ibra?
0: No, adesso dicono che sono divisi, io non ci sto capendo più niente, perché mi domando,
3: capito, ma
0: come fanno a essere divisi adesso, scusa?
3: Ci ha messo 30 milioni nel Milan.
0: Ma il suo advisor ci ha messo i soldi e sono divisi, cioè io non capisco sto scenario.
3: Se vuoi ti spiego.
0: Poi sento Giacomo, no, perché dicono che c'è uno scenario di Cardinale e uno di Ibra, adesso sono diventati nemici.
2: No. C'è uno scenario di Calvelli al quale si sta affidando Cardinale, che è un tipo molto taciturno, molto silenzioso, sta le sue. Arriva dal tennis, lo sappiamo, Calvelli è un CEO dell'ATP e praticamente non sa molto di calcio e praticamente la sua teoria è questa, di affidarsi a un manager importante tipo Ragnik che sceglierà poi il suo allenatore, questo Glasner, e con un diciamo progetto che sia almeno di 5 anni. Ora bisogna vedere se una società come il Milan, che è abituata a vincere subito, può permettersi magari 1-2 anni ancora a vuoto. Questo è il problema. E dall'altra parte invece c'è non è una opposizione, ma c'è un progetto invece più rapido da parte di Ibrahimovic, che farebbe capo a Slot oppure a Pochettino,
0: che
2: ad allenatori che siano subito spendibili per un mercato immediato. Queste sono le due, sono ancora le due anime,
0: in effetti. Okay,
2: Calvelli ha preso il posto di Furlani.
0: Giacomo, voglio sentire anche il tuo pensiero. Dobbiamo partire dalle
3: Leao,
0: soprattutto quello che ha detto, dai, è un attacco.
3: Allora,
0: è un attacco a come giocava, dai ragazzi, non c'è inutile,
3: no,
0: ci giriamo intorno.
3: Se devo essere sincero, a me i giocatori che parlano sempre dopo, quando ormai le bocce sono ferme, non mi sono mai piaciuti. Io personalmente, quando giocavo, se avevo qualcosa da dire all'allenatore, lo dicevo durante il campionato, non a fine, quando io andavo via, lui andava via. Detto questo, ognuno fa quello che vuole, ma il problema, se è questo che ha detto, vuol dire che lui si è levato da tutte le colpe. Non è proprio così, perché comunque poteva avere anche la pubagia, ed è vero, ma se il Milan è andato male anche per colpa di Leao, non solo per colpa di Allegri o del magazziniere. Perciò nel momento in cui la squadra va male perché sono andati male tutti. Detto questo, io vi sto seguendo da un po', no Marco?
0: Grazie.
3: Parlando del Milan, ma è una cosa semplicissima. Allegri ha sbagliato il 4-3-3, l'allenatore dei portieri ha sbagliato con Maignan. Ma il problema è a monte. Il problema è che, l'avete detto voi anche pochi secondi fa, se in società ci sono già due che la pensano in modo diverso su un allenatore, figuriamoci se sono in 4-5. Tu puoi avere la squadra più forte del mondo, tu non vinci niente. Allora, ecco perché dico che devi andare a monte. Se non si mettono in riga la società e ognuno fa il suo lavoro, però mi dà l'impressione, per quello che sento e quello che leggo, io non sono all'interno del Milan, ma per quello che leggo e quello che sento dalle dichiarazioni, sembra che uno va a scontrarsi con l'altro. Ma avete mai visto, io ho quasi 70 anni, non ho mai visto una squadra che ha vinto con una società che non va d'accordo.
0: Questo è vero, però io non ci sto capendo più niente, a me mi sembra veramente strano.
3: Marco, perdonami. Sì. Anche Leao.
0: Ma Leao non deve parlare per me, capisci? No, Giacomo, io sono incazzatissimo con Leao, non si deve permettere di parlare perché ha fatto una stagione vergognosa.
1: Vabbè, ho capito, ma poveraccio, non può parlare.
0: Non può parlare.
3: Lui può parlare. Allora, lui può parlare, ma il problema è che se dice questo vuol dire che lui si leva da tutte le
1: cose. Certo.
0: È facile così.
1: Ma lui parla, Giacomo, perché è già fuori, dove sta adesso?
0: Ma poi voglio vedere, va in Premier, vediamo cosa fa Premier. Vediamo se poi si ferma, ride. Vediamo, mandiamolo in Premier. Sono curioso di vederlo. Dai ragazzi,
1: ma prima dicevamo che faceva grandi cose quando vinceva il titolo con Milan, perché sorrideva, perché era leggero. Adesso
0: guardate, a me non piace il calcio di Allegri, lo sapete,
1: non deve ridere,
0: però voglio
1: la
0: dire,
1: verità è che
0: adesso
1: è stato,
0: che lui si permetta di dire il mio calcio,
1: ma io sono d'accordo con quello che ha detto Giacomo, che quelli che parlano dopo, tipo De Bruyne, anche contro dopo
0: De Bruyne ha fatto bene.
1: Ah, De Bruyne ha fatto bene e Leo ha fatto male. Va bene, però no, invece sono d'accordo. Io sono coerente con quello che ha detto Giacomo.
0: Ha vinto tanto.
1: Parla prima,
0: può parlare,
1: parla dopo.
0: Può parlare.
1: E Leo comunque
0: non ha vinto
1: vabbè.
0: Niente nel calcio.
1: Eh?
0: Leo non ha vinto niente nel calcio.
1: No, sì, certo.
0: Niente, niente.
1: Però dico, Leo, hai detto bene tu, la discontinuità è anche un atteggiamento così, e deve, a 27 anni si deve svegliare, ha delle sue responsabilità, però mi sento di dire che anche Allegri ha avuto le sue.
0: Ma certo che ci ha avuto anche le
1: io
0: sue.
1: Io Pulisic e Leao, al netto dei problemi fisici che hanno avuto, non sono stati Leao e Pulisic che io ho visto
0: certo,
1: in questi anni.
0: Peggior Leao, è stato il peggior Leao.
1: E allora però interroghiamoci pure su questo.
0: Anche,
1: cioè,
0: ma, certo, però
1: è vero, possiamo riprendere e così non ci piace l'uscita di Leao, però quello che ha detto Leao qualcosina vogliamo. Cioè, io mi ricordo Roma quando Pulisic non l'aveva mai toccata, strusciata. Lui dice, ma scusa, se sempre a me mi sostituisci, ricordi con la Lazio? È stata un po' la partita chiave.
0: Vabbè, ma
1: e lui ha sostituito Leao.

0: Allegri ha fatto i suoi errori, ci mancherebbe.
1: Una cosa, quel giorno non avrebbe meritato.
0: Beh, cioè, è vero, ma l'avevamo detto però questa cosa all'epoca.
1: Non lo so se l'avevamo detta, sì, però sì, non era lui, Paolo, il maggiore indiziato a uscire da
0: tu che dici campo. Chiudite questa cosa, siamo troppo severi, cioè...
2: No, guarda, purtroppo la sensazione, come sempre, è della mancanza di quadri anche intermedi importanti nella società. Cioè, non c'è mai stata una catena di comando, cioè o punti troppo sull'allenatore, l'allenatore si prende tutte le responsabilità anche in momenti difficili.
0: Certo.
2: Ma ricordiamoci le società, diciamo, di qualche decennio fa, in cui un direttore generale, un direttore sportivo, avevano una voce in capitolo enorme nei confronti dei giocatori. Se e liberi tutti i giocatori contro l'allenatore,
3: vero.
2: Qualche ruolo all'interno della società manca. È importante questo. Per questo dico, al Milan siamo ancora in una situazione troppo fluida, perché si devono costruire troppe caselle: l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il direttore generale, l'allenatore. Cioè, è una cosa che non finisce mai.
0: Pure questo è vero. Allora, facciamo una cosa, vi faccio delle domande a spot velocissime prima di salutarci. Ce n'è una che avevamo in video prima: Glasner o Slot, quale sarà la scelta migliore per il Milan? Al volo, Stefano.
1: Scegliere un allenatore
0: prima
1: che inizi il ritiro, ma non è una prima
0: siamo
1: che inizi il ritiro,
0: siamo a 5 di giugno.
1: Mettere un cartello . E cerchiamo un allenatore.
0: Questi ma due qua ti piacciono?
1: Tra i due, ma guarda, ma preferisco Glasner a Slot perché i precedenti, guarda che Mourinho, tu dirai, ti ricordi, ci siamo anche presi.
0: Sì.
1: Però insomma, io mi ricordo che non la prendeva mai il Feyenoord con Mourinho. C'era Slot, questo fenomeno.
0: Quindi tu vai su Glasner.
1: Che Salah veramente l'ha risparmiato con eleganza, ma insomma è arrivato a lì e poi ha vinto una Premier League, sì, ma insomma ha fatto più danni del
0: su Slot. Quindi via, bocciato Slot.
1: Io mi prendo Glasner, mi sembra uno un pochino più umile, a misura d'uomo, uno che... esatto.
0: Voto Glasner. Vado empatico, subito da Orlando. Chi voti tu?
4: Conte.
0: Tu proprio, Conte al Milan. Mezza sta sul macello.
4: Io vorrei il Conte al Milan.
0: Vabbè, ci può stare. Gli manca solo il Milan, poi ha fatto tutto il grande il grande qua. Vabbè. Giacomo Ferri.
5: Ma guarda, sinceramente una scelta su questi due allenatori non la saprei, però ti dico perché. Perché prima io vorrei vedere dalla testa cosa succede, cioè se i tasselli si mettono a posto come dovrebbero andare, allora poi dopo al limite scegli l'allenatore. Però se tu non sai ancora cosa succede, vai a prendere l'allenatore, non sai chi rimane come giocatore, non sai chi arriva. Perché comunque, vogliamo dirla Marco, se il giocatore che deve arrivare al Milan, che il Milan va a chiedere, se si informa e si informano, al giorno d'oggi si informano, e capiscono che c'è un po' di turbolenza in società, non arriva nessuno.
0: Ma io non sono mai d'accordo su questa cosa, Giacomo.
5: No, io invece te lo dico perché l'ho provata.
0: Però stiamo parlando del Milan, cioè ti chiama il Milan e tu ti preoccupi se ci stanno.
5: Lo fanno con Real Madrid, lo fanno con Milan, lo fanno con Barcellona, lo fanno con. Lo fanno con tutti. Sai perché?
0: Vabbè.
5: Perché un giocatore che viene richiesto dal Real Madrid o dal Milan non ha solo questa richiesta. Non è Giacomo Ferri che gioca con tutto rispetto a Crema e c'è solo il Pergo Crema che lo vuole.
0: No, allora Giacomo Ferri era forte, altro che sta buono.
5: No, ma sto facendo un esempio. Chi viene richiesto? No, non so, ti faccio un esempio. Dumfries non è richiesto solo dal Real Madrid. Tu pensi che Dumfries col procuratore, con gli amici che ha, giocatori,
0: quindi,
5: non si informi com'è la società?
0: Vabbè.
5: Ecco perché ti dico.
0: Allora, nessuno dei due, nessuno De Paola.
5: No.
0: Scelta dei due, dai, che poi abbiamo altri due quesiti, vai.
5: No, nessuno dei due, neanche io, perché.
0: Nessuno dei due.
1: Vabbè, ma allora hai fatto questo quesito. Ho risposto solo io, ho capito. Ma allora che fai questa domanda?
0: Tu hai detto un nome che Orlando.
1: Ma no, uno ci mette la società, come deve stare la società.
0: Bocciati.
1: E allora pure io che mi rimango.
0: Bocciati tutti e due? Ma uno può bocciare.
5: In questo momento serve. Allora, c'è una antitesi italiana nei confronti dell'Italia, di ciò che appartiene all'Italia, da parte di Cardinale, che non si capisce. Perché un allenatore che potrebbe risolvere oggi la situazione, e lo si sa, l'ha sempre fatto, è Conte. Ma perché non si va su Conte? Perché deve esserci sempre
1: Ma Paolo, ma parlavamo della società. Conte, secondo te, viene a Milano con questa società?
5: No, vabbè, certo, deve essere accompagnato da un progetto chiaro. Però, diciamo, in questa situazione vuoi uscire da questa impasse
2: ce l'hai la strada, è Conte.

0: però non c'è fiducia in Conte,
1: non c'è, non c'è fiducia in Conte, questa
2: vabbè, vediamo. Qua dice che l'unico
3: Marco, allora vedi che la pensi come me, perché su Conte hai detto, secondo te Conte, sapendo com'è la situazione della società, viene al Milan? Vedi che la pensi,
2: ma perché come, adesso c'è confusione, capito? Quindi ma i giocatori vanno, toglieranno i soldi, ma dai Giacomo, ti chiama il Milan e non ci vai.
3: Cosa per il giocatore vale la stessa cosa.
2: Poi guarda, io che i giocatori sono arrabbiato perché il Milan non va in Champions per colpa dei giocatori.
1: Va
2: poi
1: bene, ho risposto soltanto io a questa domanda, titolo che hai fatto.
2: Allora aspetta, intanto c'è un ascoltatore che dice l'unico fuori classe del Milan è Modric, anche Pallone d'Oro, che ha detto una cosa sola, che Allegri è il migliore allenatore che ha avuto, era Allegri, io mi fido di più di Modric nei giudizi. E vabbè, fidati di Modric, ma che te devo dire.
1: Ma ho capito anche questa storia.
2: Ma perché Antonio è tifoso del Napoli, allora Allegri va al Napoli, adesso diventano pro Allegri, capito? Ma chi si cambia così? Ma che te pensi?
1: Però noi avevamo sannato Modric. Avevamo sannato tutti Modric, però 41 anni si fanno sentire.
3: Ma no, conosco bene Allegri, sai che ha fatto? Tutto l'anno ha parlato solo con Modric.
2: Fantastico. Aspetta, Paolo, altra domanda che ti faccio. Ti preoccupa di più in questo momento lo stato del Milan o della Juventus?
4: No, quello del Milan. Nettamente quello del Milan. Sì, sì. Perché la Juventus c'è un punto fermo che Spalletti.
2: Okay.
4: Al Milan non c'è nessun punto fermo.
2: Nessun punto fermo. Ferri, sei d'accordo anche tu?
3: Sì. Però l'importante è che facciano lavorare Spalletti.
2: Io sono preoccupato per Spalletti invece. Molto preoccupato per Spalletti.
1: La pazienza di Spalletti.
2: Poi c'è un fantasma che gira a Torino, eh.
1: Ancora.
2: Marco, guarda, dai, che i fantasmi, voi non sottovalutate questa cosa. La sottovalutate.
1: No, io non la sottovaluto.
2: Speriamo
1: però
2: che trovi la squadra presto, perché se non la trova.
3: E chi è, Marco?
2: Fantasma che gira a Torino. C'ha nome e cognome.
3: Dimmelo, perché io.
2: Antonio Conte gira a Torino.
3: No, va al Milan, deve andare al Milan.
2: Tu lo vuoi mandare per forza al Milan?
1: Vabbè, ma allora Glasner e Slot dove li mettiamo?
2: Allora, a te chi ti preoccupa? Sempre di più il Milan?
1: Sì, sono d'accordo con Paolo.
2: D'accordo. Vabbè, altra domanda, parto stavolta da Ferri. Aquilani o Abate? Sprint finale, panchina Torino. Come finisce?
3: Abate.
2: Sicuro?
3: No, sicuro no, perché non ha firmato, però credo che Aquilani sia più verso Sassuolo.
2: Ti convince la scelta?
3: Sì, però poi, come tutte le cose, l'abbiamo detto sempre, dipende dal presidente, che tipo di macchina gli dai in mano a Abate o a Aquilani.
2: Bene. E Paolo?
4: Sì, assolutamente così, Abate Torino, Aquilani Firenze, quindi credo che sia così.
2: Orlando, pure tu?
4: Aquilani Sassuolo.
3: Sì.
2: Ti convince Stefano questa scelta?
1: Mi convince? No, per me Abate probabilmente andrà a Torino, Aquilani a Sassuolo. Poi devono dimostrare entrambi di essere bravi.
2: Però anche qui bisogna vedere poi quale sarà il piano. No?
1: Ha detto bene Giacomo, bisogna vedere.
2: Cairo che cosa deciderà di fare.
1: Urbano che cosa, presidente.
2: Lui ha detto anche Urbano, che è disponibile a vendere, ha messo in vendita, poi se è
1: bussa
2: la porta.
1: Devono bussare bene.
2: Che facile
1: deve essere una bussata, insomma, percepibile
2: fino a qui
1: esatto. No, la vedo dura. Giacomo lo conosce bene, pure noi lo conosciamo bene, presidente.
3: Pensiamo allo stesso modo.
2: Una bussata, speriamo che arrivi anche alla Lazio, Paolo, che ne so.
1: Sì, voglia bussata.
4: Un comunicato dei tifosi.
2: L'ho visto.
1: No, io no,
2: che
1: Paolo,
2: non si abbonano.
1: Che come recita?
4: Non si abbonano.
2: Ma questo
1: no,
2: si sapeva.
1: No, questo non è
2: che era una cosa nuova, insomma.
1: Ah, allora mancava il tassello.
2: Cioè, non ha detto niente oggi.
4: Hanno ufficiale. Ma vabbè, ma che per tutta la stagione.
2: Vabbè.
4: Né in campionato né in Coppa Italia.
2: Ma hanno ragione, basta, non ci vanno.
1: Tristezza.
2: È un po' triste la cosa, però che dobbiamo fare? Lì non so se bussa qualcuno, Paolo,
1: hanno già bussato,
4: dice che non c'è questa offerta,
1: ma non hanno aperto.
2: No, però io giorni fa ho letto che l'offerta era arrivata, un'offerta importante,
4: ma loro hanno fatto un comunicato per dire che non è vero, hanno smentito il tempo,
2: ho capito, loro hanno smentito, per carità, però qualcuno poi ha ribadito che l'offerta c'è e non hanno più rismentito la
1: c'era
2: l'offerta, c'era.
1: Quindi lì hanno bussato e non hanno aperto, mentre per quanto riguarda il Torino.
2: Però Paolo, tu pensi
1: ancora
2: che
1: non hanno bussato.
2: Una cosa che ti voglio chiedere, Paolo, siamo veramente. Tu pensi che possa arrivare ad una decisione di questo tipo, oppure se ne frega e va avanti così?
4: Ma guarda, se non la mette sulla, su una questione di puntiglio, perché lui è, capito, è uno così che si attacca a cose a volte veramente marginali e secondarie.

0: senso,
1: è veramente fuori senso. Quindi secondo me dovrebbe convincersi di cedere.
0: Ma no, ma lo sai che cosa mi domando io adesso? Questo mi piace, lo spinga verso questa direzione.
2: E chi ascolta lui, Marco?
0: Lo so, però ragazzi, io non ma non puoi vivere non ascoltando nessuno, cioè come fai?
2: Credo che questo fatto che nessuno si abboni e vedere lo stadio vuoto e questa volta lo convinca davvero. Ma come si fa a vivere sotto scorta da anni con tutti che ti infamano? Cioè, ha detto bene Paolo, fra l'altro lui ha vinto le Coppe Italia, il Supercoppa, quello che la Lazio poteva fare con quello che aveva a disposizione. Però adesso, santo Dio, come fa a non capire che è arrivato il momento di mollare? È veramente una cosa incredibile, cioè vedere un Lazio-Milan con lo stadio vuoto o il derby, cioè è qualcosa di
0: no, ma poi il danno che sta facendo proprio alla società, al club, a tutto, certo, quanto, alla storia, certo, di questa squadra. Cioè io ripeto, per certi versi ho compreso alcune situazioni quando, diciamo, però qui siamo arrivati a un bivio, non c'è una soluzione, ce n'è solo una. Cioè non è che dici già ho varie cose, posso vedere, non puoi fare niente, perché io continuo a pensare, Stefano, che pure se compra 4-5 giocatori forti non cambia la cosa, non la cambia. Poi possiamo dire giusto o sbagliato, questa scelta è forte, quello che volete, però io non vedo una soluzione. E guardate che questo esempio che hanno dato i tifosi della Lazio non è da sottovalutare, perché secondo me qualche altra tifoseria può andare in questa direzione. Oggi è Torino, ma oggi nel sono apparsi molti a Milano,
1: Anche il Milan,
0: di andare via
1: a non abbonarsi.
0: Attenzione, perché il tifoso a questo punto dice: oh, vabbè, io l'unica cosa che posso fare è questo. Perché non è che posso andare a buttare via dal tuo
3: presidente. Noi ci dimentichiamo che ci sono le componenti ufficiali del calcio e quella non ufficiale che conta più, è la passione dei tifosi.
0: Esatto.
3: Pensa che Bobbio, Norberto Bobbio, dedicò proprio il potere dei tifosi, fece proprio un trattato. Stiamo parlando di Bobbio, cioè, hanno un potere.
0: Sì.
3: È giusto così, perché tu quando compri una società è un bene che condividi con il popolo, con la passione.
0: Sono d'accordo.
3: Non è che ti compri un negozio, un'impresa di mattoni, di bellami. Giustamente, cioè, il proprietario dice: ma questa è la società, è mia. Sì, ho capito, e poi però te la vedi da solo.
0: Io provo una profonda tristezza,
3: ci potrebbe essere un precedente.
0: Esatto. Quindi comunque dai, vediamo un po', perché
3: anche se io i tifosi devono fare i tifosi, però
0: questo sì, questo arrivi, sempre detto. Arrivi un momento di esasperazione,
3: che ci sta, insomma,
0: perché no. Poi il tifoso, giustamente, i ruoli devono essere separati,
3: perché
0: il
3: rispetto ci vuole, il rispetto dei tifosi. Per esempio, può discutere, molti l'hanno criticato a Firenze, i 14 minuti me li sono sentiti tutti, del figlio, non so se l'hai sentito, Paolo.
1: Sì.
3: Ma ti posso dire una cosa, però diceva sempre questo rispetto dei tifosi, cioè portava rispetto ai tifosi, cioè, ci scusiamo, vi abbiamo delusi.
0: Ragazzi,
3: uno deve parlare pure così, poi no. Lascia perdere la retorica, se è vero o non è vero, però insomma, viva la fa. Cioè,
0: qui c'è Giacomo che mi può confortare.
3: Bisogna rispettare i tifosi
0: su questa cosa.
3: Su.
0: Giacomo, questo... mi sembra che Cairo gli possiamo fare tutte le critiche, esatto. Però il rispetto ce l'ha sempre avuto. Mi sembra, correggimi se sbaglio.
1: No, sono d'accordo. È chiaro, cioè... è chiaro che c'è questa problematica da anni ormai con la tifoseria,
0: sì.
1: Però. Ci sono stati degli anni dove comunque Cairo è intervenuto, specialmente gli anni di Ventura, è intervenuto nel modo importante. È chiaro che credo che adesso però non è più sanabile questa cosa, perché come avete detto voi, sia da una parte, sia da Lazio che il Torino, diventa difficile, e diventa difficile anche per i giocatori giocare, secondo me.
0: Sì, questo...
4: Bravo, c'è la differenza che mentre Lotito è focoso... e risponde anche male, e dall'altra parte c'è una persona che, diciamo, è intelligente, è un signore, e che però è un muro di gomma, cioè gli rimbalza tutto addosso, cioè sono due personalità diverse, ottengono lo stesso risultato, cioè quello di lasciare nell'indifferenza, nel migliore dei casi, la propria tifoseria, e questo non va bene.
0: È verissimo. Va bene ragazzi, abbiamo fatto un bel giro di argomenti, io vi voglio ringraziare, augurare un buon fine settimana, grazie a Giacomo Ferri.
3: Ciao Giacomo.

0: Un abbraccio,
1: ciao,
0: grazie
1: a voi,
0: grazie a Massimo Orlando,
2: ciao, Massimo.
0: A lunedì Massimo,
1: ciao,
0: un abbraccio.
1: Un saluto a voi e al direttore, ciao.
0: Grazie, grazie,
1: ciao,
0: anche ciao, al direttore
2: ciao,
0: di Paola.
2: Paolo.
0: Ciao Paola, a presto,
2: ciao, ciao.
0: Un abbraccio. Ciao, noi ciao. Ci fermiamo, break, entriamo nell'ultima ora.

0: Bene, siamo entrati nell'ultima ora di Maracanà con un po' di ritardo, ci scusiamo anche con Bruno Longhi.
1: Ciao Bruno.
0: Ciao Bruno, ben trovato.
2: Ciao entrambi.
0: Ben trovato Bruno. Bruno, senti, tanti oggi veramente anche dichiarazioni che abbiamo letto, che sono arrivate. Io ti faccio così scegliere oggi. Leao, abbiamo, non so, hai letto, no, le dichiarazioni che lui insomma ha ribadito,
2: sì,
0: di nuovo,
2: sì.
0: Tutto quello che ha detto giorni fa, e quindi c'è Leao. Situazione del Milan, situazione della Juventus, a chi manderesti il primo messaggio in questo momento?
2: Ma guarda, destinatari sono tanti, no?
0: Se dovessi sceglierne uno subito, primo
2: guarda,
0: messaggio.
2: Leao, no,
0: facciamo
2: ma Leao,
0: cosa, il primo WhatsApp, così è ancora più moderno oggi, a chi lo mandiamo?
2: Beh, non lo mando WhatsApp, non lo mando sicuramente a Leao, però faccio una considerazione che è quella che si fa da tempo e che fanno i tifosi del Milan. Cioè, lui è il giocatore che ha illuso e ha deluso. Cioè, quando tu continui a far credere i tifosi che sarai quello che spaccherà le partite e che sarà il giocatore decisivo del Milan e poi ad ogni partita diventi il giocatore che delude, devi farti una domanda. È chiaro che l'idea alla quale non credeva nemmeno Allegri, cioè di fargli fare il centravanti, era un'idea balzana questa qui, perché insomma Stefano ha giocato calcio, no? Se tu hai una sorta di calamita che ti attira sulla fascia sinistra da dove rientri verso il centro, è difficile che tu divenga centravanti. Era un'assurdità questa qui che dovevamo far finta, no, di accettare, no? Quello che dice adesso Leao ci sta benissimo, però è chiaro che ci sono due considerazioni. Questi calciatori stranieri che da noi sono esaltati, no? Anche al di là dei meriti, quando vanno all'estero, sono con la loro nazionale, tirano fuori tutto quello che avrebbero dovuto dire in Italia, mentre invece quando sono in Italia stanno zitti. Vale per lui, vale anche per De Bruyne. Per cui le stesse cose avrebbe potute dirle a suo tempo, magari facendo uscire dall'equivoco del Leao centravanti, che era un equivoco che insomma l'avevamo sotto gli occhi tutti quanti, no? Per cui insomma ciò che ha detto non mi stupisce, mi stupisce solo la tempistica, perché è tipica di quei calciatori stranieri che quando sono lontani dall'Italia insomma si ricordano di certe cose che in Italia avevano dimenticato.
0: Invece situazione Juventus, Spalletti, Vlahovic che decide di non trovare l'accordo, cioè che non trova l'accordo.
2: Sai, Vlahovic ad un certo punto arrivi che Vlahovic non è un giocatore di nessuno, è un giocatore di Vlahovic. Vlahovic è padrone di se stesso, per cui le operazioni che andavano fatte, cioè i tentativi, no, andavano fatti a suo tempo. E poi purtroppo Vlahovic ha vissuto un periodo della Juventus stranissimo, soprattutto nell'ultima annata. Cioè lui era arrivato da Firenze, che era un fenomeno, perché ci ricordiamo tutti cos'era quel Vlahovic lì, no? Però qui a Torino, ovvero lì a Torino, ha vissuto dei momenti in cui, gli ultimi soprattutto, in cui è diventato indispensabile per Spalletti, a meno che Spalletti questa indispensabilità la usi a suo tornaconto come alibi futura, no? Poi c'è stato il momento in cui veniva considerato incapace di giocare a calcio. Ricorderete quando si parlava di Vlahovic?
0: Sì, tutti.

0: tecnicamente sottolineiamolo, sì, questa, sì, cosa.
1: E poi ha avuto il periodo degli infortuni. Poi c'è stato il periodo in cui gli emolumenti sono passati da 4 a 12 milioni, perché bisognava pareggiare facendo che sì che la media diventasse 8, e poi ultimamente la Juventus ovviamente ha pensato, offrendogli 6 milioni, poteva anche non farlo perché tanto sapeva che non avrebbe accettato. Diciamo che era un divorzio che è stato concertato con dei particolari, tipo quello dell'offerta dei 6 milioni, un divorzio che comunque doveva per forza arrivare. Ma adesso qual è il problema? Che la Juventus, che ha un grandissimo allenatore, perché su questo non ci piove, deve però rimettere a posto quella che è la colonna verticale, la colonna vertebrale, oserei dire,
0: portiere,
1: centrale, centrocampista e centravanti. Insomma, quando sento parlare di Gyökeres o di Sorloth, non è che penso che questi sono giocatori in grado di venire qui e spaccare le montagne, visto che anche laddove giocano, insomma, fanno fatica veramente ad imporsi, no? Matetà anche, no? L'abbiamo visto nella finale di Conference, insomma, sono giocatori che non sono paragonabili, ecco, al Vlahovic che era arrivato 4 anni fa alla Juve da Firenze. Insomma, fai un passo indietro, come del resto stanno facendo tutte le nostre società, o quasi. Perché lo stesso Milan, se andiamo indietro di 4 anni fa, prima dell'arrivo di Cardinale, il Milan era campione d'Italia in Champions, aveva Teo Hernandez, aveva aveva Tonali, Calulu, aveva un sacco di giocatori che adesso non ci sono più, e adesso 4 anni dopo il processo di miglioramento del Milan è diventato un processo di azzeramento e si deve ripartire da capo.
0: Senti Stefano, prima ti coinvolgo, così coinvolgo anche Bruno, prima Orlando diceva, abbiamo parlato degli allenatori del Milan, ha detto, dice, io vorrei vedere Conte su quella panchina. Giustamente ci scrive il nostro ascoltatore, al di là di tutte le problematiche, ma Conte con Ibrahimovic andrebbe d'accordo? Durerebbe?
2: No,
1: lo chiedete a me?
0: Sì, tutte e due. Stefano dice non lo so, cioè, pensi che sia difficile?
2: Conte deve avere una struttura lì, cioè...
1: Ibrahimovic è no, guarda, nonostante Ibrahimovic sia un socio di minoranza di Cardinale, se prendi Conte devi accettare Conte, nel bene e nella cattiva sorte, perché comunque, guarda, forse l'avevo già detto nel corso di questa trasmissione, io ricordo il giorno in cui Beppe Marotta, non perché io sia un privilegiato, Beppe Marotta veniva a fare le trasferte con me per conoscere com'era il mondo del Barcellona, del Real Madrid, eccetera eccetera, mi invitò a vedere la nuova sede dell'Inter e c'era Spalletti, e a domanda precisa:
3: noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
8: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
9: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the cyber security future.
1: In un'annata diciamo ni, perché poi la Juve alla fine ha perso la qualificazione Champions, però è un giocatore che se lo metti gli ultimi 20 minuti ti salta l'uomo con una facilità irrisoria. Sono giocatori che esistono. Il fatto che dice adesso li mandiamo via tutti e però devi acquistarne altri che siano in grado di fare più di quello che hanno fatto questo. Parlo di quelli che hanno le potenzialità.
0: No, capito quello che ti riferisci. Capito.
1: I due centravanti li scarto subito.
0: C'è no, Jonathan no, Davide. Ma poi sarà un problema piazzarli, perché io non lo so dove li piazzi questi qua.
1: Vabbè, ma questo è il problema di tutte le società, no? Acquisiscono giocatori, li portano a casa, fanno il grande mercato, vogliono accontentare i tifosi con i nomi più che con la qualità o la quantità tecnica. E poi alla fine te li ritrovi lì e sono problemi ovviamente, poi devi cercare di piazzarli perché sennò non puoi far mercato, ed è un problema che hanno tutte le nostre squadre, perché all'estero vediamo quello che fa Real Madrid, che adesso è in mente di comprare un giocatore da
0: Florentino Perez ha detto che è pronta un'offerta da 150 milioni, però non ha detto. Non è Holland.
2: Mi è piaciuta però sta cosa.
0: No, ma ha messo tutti. Bravo. Non sanno adesso chi è. Sanno
2: Madrid,
0: un centrocampista.
2: Bruno, poi
1: Indovinello, no?
0: Indovinello.
2: Ha frequentato Madrid, Bruno, no? Sa che è uno spettacolo.
0: Madrid è uno spettacolo.
2: La campagna elettorale è bellissima.
0: È bellissima.
2: Per me è Caravaschelia.
0: Caravaschelia. Uno del Paris Saint Germain, tu dici.
2: C'è.
0: Quindi Caravaschelia, tu dici.
1: Secondo te? Olise, io sono più su.
2: No, ha detto Olise, perché... non è Olise.
0: Però ha detto non è Olise.
1: No, ma. Ha detto non è Olise. Allora, qui facciamo diciamo discussioni non da bar, ma discussioni che si basano sulla logica, no? Il Real Madrid ha due che dovrebbero giocare a sinistra, Vinicius e anche Mbappé. Metti anche Caravaschelia, cosa fanno? Un 3-7, poi si mettono lì loro tre? Cioè, guardando anche la collocazione in campo, no?
0: E se dico due?
2: Pure, certo.
1: Due lo può fare, ma due non penso che costi 150 milioni, no?
2: Beh, costa. Però.
0: E Dembélé?
2: No, Dembélé.
1: Dembélé, guarda, io non lo so.
0: Pure. 150 no, milioni sembra un'esagerazione.
2: Dembélé va a Madrid, fa la riserva, secondo me. Rischia di fare la riserva.
1: Sì, no, ma Dembélé, poi Dembélé ha avuto l'annata particolare, eccetera. Caravaschelia chiaramente Io durante il

0: la Champions, ho detto più volte, questo è diventato il vero pallone d'oro, sì, perché anche Dembélé l'abbiamo visto nella finale.
1: Sono stato d'accordo, Bruno, anch'io.
0: Un errore dopo l'altro.
1: Ma poi cui... è maturato tantissimo, oltre, vabbè, tecnicamente è forte, ma lo vedo proprio di testa, proprio nell'applicazione, nel lavoro continuo.
2: È geniale, è architetto, genio operaio.
1: Esatto, bravo, quindi, hai trovato tutto.
2: Quindi
1: l'hai
2: definito tutto. Lì davanti serve, mentre quello sempre la palla sui piedi, Mbappé,
0: Vinicius.
1: Kraskelia, secondo me, lavora tantissimo.
2: Kraskelia invece è un ottimo esempio.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo.
2: Manca un giocatore così graffiante.
0: Gioca con la consapevolezza di essere più forte degli avversari. Te lo vedi? Cioè, non che li snobba. Adesso vi faccio vedere, è una forza che sia nel dribbling che a livello di forza fisica, io vi metto tutti in saccoccia, lo fa sempre.
2: Sai, Bruno, c'è questa spiegazione che ha dato Luis Enrique, no? Quando gli hanno chiesto di Kvaratskhelia, ma perché Kvaratskhelia? Ha detto, ma insomma, io avevo qualche dubbio, qualche cosa, però un osservatore mi ha fatto, poi insomma, voglio dire, ricredere e mi ha convinto a prenderlo. Ha detto, e qual è stato, diciamo, questo, questo aspetto? L'aspetto è che lui, prima di ricevere il pallone, guarda i suoi diretti, cioè lui già immagina come poterli saltare, o con la corsa, o con lo stop, diciamo così, a seguire, o con l'uno contro uno. Ha sempre un'idea, cioè non è un, è istinto, sì, fino a un certo punto. Bella questa spiegazione, guarda, di campo però, da parte di Luis Enrique.
0: No, tutti i campioni, tutti coloro che sono bravi, che sono campioni, hanno, no, questo sesto senso. Anzi, no, è un modo di preparare, perché le giocate di Dybala come sono? Dybala arriva, sa già quel che deve fare, cioè quelli che hanno quel quid in più. Guarda, ho letto da qualche parte una considerazione che era stata fatta da un giornalista brasiliano degli anni che furono su Garrincha, no? Lui aveva quel qualcosa che si chiama istinto, non so se l'avete letta da qualche parte, che non è marcabile. Cioè l'istinto è un qualcosa che è tuo, ma non è dell'avversario che ti deve marcare. Lui non può prevedere quello che è il tuo istinto. E c'è qualcosa che è istinto, ma è anche preparazione, per cui oltre all'istinto ci metti anche la preparazione.
2: Ti stai appassionando alle lezioni.
1: Florentino Perez, mi piace. Sai che bello? Immagina pure
2: 8 giugno? 8 giugno.
1: Immagina pure questa cosa in Italia, sarebbe una roba proprio.
2: Sì, quando ci arriveremo, mai.
1: No, mai. Ti immagina che è bello, si presentano due che vogliono prendere i due presidenti, fanno la campagna. Compriamo questo, compriamo
2: la campagna.
1: Poi dopo non viene non vengono mantenute le promesse. Sai che mamma mia, vabbè. Vabbè, insomma, altre cose. Senti, Bruno, una cosa ti voglio chiedere proprio a chiudere. Abbiamo affrontato un po' il tema della possibile figura dell'allenatore manager in Italia, prendendo un po' a riferimento Gasperini, Fabregas, che si muovono in questo senso. Tu ci credi? È una cosa che si può vedere anche qui, oppure è soltanto...
0: No, ma la stiamo vedendo, no? Perché Gasperini fa il manager alla Roma,
1: sì.
0: Non fa l'allenatore, cioè gli acquisti, chi doveva andarsene, parlo anche a livello di dirigenza, ha deciso tutto lui. Lui voleva quei giocatori sono arrivati. Fabregas, poi è chiaro che Fabregas ha lavorato forte della sua esperienza, Barcellona, Arsenal, e poi ha lavorato con un personaggio bravissimo, Carlo Alberto Ludi, che è il direttore sportivo del Como, no? Che da anni è pure lui lì a Como, ma ha lavorato anche in una situazione che lo metteva al di sopra della conoscenza calcistica dei suoi proprietari, no? Dei proprietari del Como, per cui loro dovevano affidarsi e fidarsi di lui, e lui ha fatto tutto nel modo migliore, perché il Como è stata, direi, quest'anno l'esaltazione del bel calcio e delle idee. Io mi ero innamorato alla prima giornata dello scorso campionato, quando perse con la Juventus 3-0, perché per mezz'ora a Torino non aveva fatto vedere la palla. Poi ci fu un errore in uscita, poi sai, una squadra appena arrivata in Serie A becca il primo gol a Torino, si spegne. Ma questi come giocano? E lì è andato avanti con questo progetto e ha ottenuto quel che ha ottenuto, per cui chapeau.
1: È vero. Va bene, Bruno, siamo arrivati al termine di questo passaggio. Grazie come sempre, un buon fine
2: grazie
1: settimana.
2: Grazie Bruno, ciao.
1: Un abbraccio.
0: Buon weekend a tutti,
1: grazie,
0: buona
1: buon
0: serata
1: weekend.
0: E buon calcio.
1: Grazie
0: Bruno. Ciao,
2: grazie, Bruno, ciao.
1: Allora, noi facciamo adesso l'ultimissima pausa, poi apriamo le linee, quindi recuperiamo un po' di messaggi, e non so se qualcuno poi si vuole prenotare per un intervento, 331 82 00 213. Facciamo questo finale tutto con voi, a tra poco.

0: Allora, siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefanin Pallomeni. Allora, ci chiedono che qui in Spagna ci stanno ascoltando. Dario dalla Spagna dice: qui in Spagna si parla anche di Vitinha, João Neves riguardo l'offerta di Florentino. Effettivamente a centrocampo dopo Modric e Kroos è mancato un po' un punto di riferimento. Ma questi valgono 150 milioni, Stefano?
1: In due, sì.
0: In due? Tutte e due, dice, li prende. Allora, poi Marco McTominay per 150.
1: Lui parlava di un calcio.
0: Un calcio.
1: Un galattico, l'ha definito così. È un galattico, chi potrebbe?
0: Dice McTominay, secondo Antonio.
1: Riccia.
0: McTominay 150
1: Fraras
0: milioni.
1: Kelia.
0: McTominay?
1: No, 150 milioni.
0: No, dai, McTominay 150 milioni, ragazzi.
1: Lui ha detto, mi un sembra... attaccante, uno che gioca.
0: Giocatore offensivo, centrocampista offensivo, ha detto.
1: E allora chi è? Boh, io vedo solo Kvaratskhelia che può essere.
0: Olise lo ha escluso, ragazzi.
1: Esatto.
0: Olise lo ha escluso, esatto. Proprio. Ha escluso Olise, lo ha detto lui, quindi non è Olise. Per Stefano, può Gasperini migliorare la sua fase difensiva, cioè rivedere un po' del suo modo di difendere, che per me non è il massimo?
1: Com'è?
0: Ricordo finale di Coppa Italia dove Allegri lo raggirò per bene e quell'Atalanta era fortissima ma perse.
1: Fase difensiva, basta leggere i numeri del campionato, che era la seconda miglior difesa, è stata dietro il Como. Se poi il Como e la Roma sono andati in Champions League perché magari o fase offensiva o fase difensiva, gol fatti, gol subiti, qualcosa è tornato, no? E la Roma credo che sia stata la seconda miglior difesa del campionato, quindi deve confermare, certamente c'è sempre la possibilità di migliorare, ma siamo lì, deve aumentare i gol da fare e probabilmente sarà questo l'obiettivo di Gasperini, dare a questa squadra più gol.
0: Gianmarco, gli spettatori allo stadio sono un parametro nella suddivisione dei diritti TV, le proprietà devono stare attente. Anche questo è vero, eh? Perché insomma non credo che sia un bene per le televisioni vedere gli stadi mezzi vuoti, le curve.
1: Però io da questo punto di vista adesso lascia perdere il caso Lazio oppure il Torino, qualche partita. Però sempre stati pieni, ho visto, no?
0: Sì, no, la media si è alzata. Però penso che se questa cosa si protrae, soprattutto per alcuni club, non credo che sia un bel vedere, no?
1: Per, vero, certo.
0: Per una TV inquadrare.
1: Speriamo
0: una...
1: Speriamo che non accada.
0: Insomma, non credo che sia proprio un bel segnale, ecco. 331-8200-213, poi dice Modric il prossimo anno nello staff di Allegri. Ma io questo non lo so, se siano staff di Allegri. Scrivono delle cose delle volte che io dico boom, mi sembra, vabbè. Dunque vai, dammi un audio.
2: Ciao, vabbè, i tifosi della Lazio hanno ragione, questo è fuori discussione, però lo Tito che ha comprato la Lazio per 2 euro pagati in 80 anni di prestito della banca senza interesse, senza niente, praticamente senza cacciare niente, l'ha comprata la Lazio.
0: Insomma,
2: e ci guadagna ogni anno bei soldi, ma perché la deve vendere? Ma poi a chi la vende se nessuno si fa avanti?
0: Però mi sembra un discorso un po' superficiale questo, cioè nel senso lui prende la società e paga e deve fare sfrutta una legge che c'era, che poi è stata tolta, e sfrutta una legge che c'era e poi fa un debito col fisco insomma abbastanza lungo che finisce da pagare mi sembra tra qualche anno, adesso non ricordo esattamente, quindi qualche soldo te l'ho messo, poi
1: 2007,
0: adesso io non so, quindi, cioè io sono dell'idea che se dobbiamo adesso cancellare tutto è un altro discorso, se dobbiamo invece fare una critica perché le cose è un altro discorso, quindi la Lazio non l'ha fatta fallire e credo che sia un discorso diverso da chi poi ha preso una squadra fallita come il

0: Napoli, come la Fiorentina, che sono state prese fallite in piazze, e secondo me questa è una cosa che va sottolineata, dove c'è solo una squadra. Io questa è una differenza che per me è importantissima, e se qualcuno ci pensa un attimo e ci arriva con un po' di intelligenza capisce quanto è differente prendere una squadra fallita in una piazza dove c'è solo una squadra da una piazza dove invece ci sono altre squadre o c'è un'altra squadra. È un po' diverso il discorso, a buoni intenditori poche parole, basta insomma capire, no? Cioè, c'è una piazza intera che si muove, che vuole riportare, e qua non c'è una piazza intera, ed è un po' un discorso diverso. Io il fallimento lo eviterei sempre in queste circostanze, il problema è nato dopo, quindi dire che non ci ha messo i soldi mi sembra sempre un discorso molto riduttivo. Dire che non c'è stato nessuno, secondo me, a conti fatti ad oggi non è così, Stefano, da quello che insomma si è raccolto. Quindi vediamo, che vi devo dire.
1: Però mi sembra una situazione adesso difficilmente sostenibile.
0: Esatto, difficilmente. Vai con un altro audio.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Allora, su Leao, però io volevo spendere una parola, diciamo, in favore del ragazzo, perché io mi ricordo quest'estate, Marco, con te dicevo che secondo me Allegri si stava un po' incartando sul ruolo di Leao, cioè secondo me qualche colpa Allegri ce l'ha, nel senso che comunque si è intestardito a farlo giocare in questo ruolo di punta centrale, ma effettivamente non è il suo ruolo, ecco, nel senso che poi le abbia tutti i difetti di questo mondo, va bene, ma sicuramente Allegri non l'ha aiutato
0: penso che siamo tutti d'accordo qua, su questo, no? Credo che siamo tutti d'accordo che non l'ha aiutato, lui ci ha messo del suo, però non è stato aiutato. Però il rendimento di Leao è sempre stato questo, adesso quest'anno forse ha fatto peggio degli altri anni, però
1: è stato tra i migliori del Milan, cioè voglio dire, là in fase realizzativa là davanti credo abbia segnato 9-10 gol, sì, sì. Cioè voglio dire,
0: poi che lui non si trovava in quella posizione, lo ha detto, l'ha manifestato, insomma. Vai, ancora un altro audio.
3: Direttore Piccari, buongiorno. Buongiorno Stefano.
1: Ciao Salvo.
3: Ma quale direttore sportivo, direttore tecnico? Una squadra non ha bisogno né di direttore sportivo né tecnici, bensì di un buon allenatore e di un tesoriere che sa quello che deve spendere e quello che non può spendere. Il resto lo deve fare l'allenatore.
1: Tesoriere.
3: Perché è lui che ci mette la faccia,
1: Salvo,
3: ci mette la firma. Se va in Champions League, se non ci va, insomma è l'allenatore che ne paga tutte le conseguenze.
0: Beh, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Ma no, Salvo, sai che ci seguo sempre con affetto, ma è tesoriere, insomma, voglio dire, il proprietario e le società sono strutturate così, Salvo. Quindi c'è bisogno di tutti, l'importante è che vadano tutti dalla stessa parte.
0: Vero. Ancora un altro, dai, 331 82 00 213.
4: Volevo esprimere un pensiero sulla questione Allegri-Milan. Ma scusate, ma io non vedo, ma per quale motivo Allegri dovrebbe rinunciare a questa buona uscita? Ma il Milan, cardinale, si è sparato le pose, ha preso una decisione coraggiosa licenziando tutti, e poi si crea il problema di dargli la buona uscita. Ma se non te lo puoi permettere, non li licenzi,
0: Io per certi aspetti sono anche...
1: Ma prima si discuteva tecnicamente il rapporto di lavoro, allora prima Simone, io sono intervenuto quando diceva è un contratto futurismo, che vuol dire contratto futurismo? Diciamo, due anni ha firmato, due anni di contratto, il contratto è nel presente, non nel futuro. Poi tu mi licenzi in tronco e ne parliamo, o no Marco? Cioè se io devo andare da un'altra parte ci mettiamo d'accordo perché c'è un altro anno di contratto, non lo so, poi dopo bisogna conoscerli a fondo i contratti, perché se ci sono delle penali da pagare da una parte e dall'altra non sappiamo niente. Immaginiamo, però su questo mi trovo d'accordo con l'ascoltatore, cioè lascia perdere poi il bel gesto, il discorso, diciamo, rinuncia ai soldi perché me ne vado in un'altra squadra ad allenare, ci sta. Però tecnicamente quando tu c'hai un contratto di lavoro e tu mi licenzi, ma io ne dobbiamo parlare quantomeno, poi sì, possiamo discutere il comportamento di Allegri,
0: no,
1: però
0: io sinceramente
1: non ha che a tutti i torti di vedere i suoi interessi.
0: Ma io su questa cosa non vi ho seguito oggi, l'ho detto anche a Simone.
1: No, ma io non... dicevo che
0: d'accordo con te, cioè, nel
1: cioè
0: senso,
1: se tu firmi un contratto di due anni, non è che l'anno successivo è futuribile. Sono due anni di contratto, uno l'hai fatto, l'altro ti ho licenziato, parliamo dell'altro contratto, dell'altro anno di contratto.

0: diritto di giudicare, esatto, questa cosa qua, perché è molto personale. Cioè, nel senso, può avere,
1: cioè, non è
0: che
1: uno
0: che vuole,
1: bravo, non, però, significa niente questa cosa demagogica, ma no, che uno ha guadagnato, allora deve, saranno cavoli loro,
0: cioè, di chi non giudico, non è questo che mi interessa di, esatto, Massimiliano Allegri, sono fatti suoi ed è libero di
1: Se poi tu mi chiedi, Stefano, Marco, ecco questa è la domanda, se capitava a voi, cosa, questo è un altro discorso, so. Cioè, magari avrei rinunciato, perché non è che, ma mi manchi di soldi, però
0: io oggi ho voluto
1: di Allegri, però non posso discutere Allegri sotto questo punto di vista, ma nemmeno magari io lo discuto,
0: ma so fatti voi.
1: Come mai non è qualificato, esatto, il Milan a 7 giornate dal termine, è un maxi
0: di quello che lui
1: vantaggio
0: vuole fare, la buona uscita, non
1: però
0: buona uscita.
1: Su queste cose qua sembra che Allegri sia attaccato ai soldi, che sia una brutta persona,
0: ma se attaccato ai soldi sono problemi,
1: ma non è, non è, non ci sto, ecco, ma capito il discorso, perché saranno affari suoi,
0: ma
1: perché
0: poi penso una cosa,
1: questo,
0: Stefano,
1: contratto tu l'hai visto, l'hai letto?
0: No.
1: Chi ha firmato? Ha firmato Allegri con Milan,
0: ma esatto,
1: quindi tutti fanno, sanno tutto,
0: sanno tutto di tutti,
1: e allora portateci i contratti firmati,
0: dei messaggi, sembra che stanno dentro le trattative, io delle volte dico,
1: ogni contratto è diverso dall'altro,
0: tifoso, manager, che cacchio sei, io delle volte non capisco,
1: io allora discuto il fatto che quando tu firmi due anni non è futuribile, hai un altro anno di contratto e quindi tu devi andare a vedere perché sei stato licenziato, se c'è qualcosa, quindi magari probabilmente c'è qualcosa nell'accordo contrattuale.
0: Ma poi aggiungo una cosa, dipende loro, anche, insomma, no, perdonami Stefano, dipende anche il rapporto che c'è, cioè hanno preso l'esempio di Conte, ma magari Conte si è lasciato in maniera amichevole con il presidente, esatto, perché c'è un rapporto particolare e hanno deciso di fare questa cosa. Ma Conte poteva pure,
1: quando si dice
0: una buona uscita,
1: la risoluzione consensuale,
0: ma se Conte pretendeva una buona uscita, se lo avesse chiesta, era suo diritto, e io non mi permetto di dire, ma c'hai tanti soldi pure la buona uscita, ma sono fatti suoi, io lo giudico per quello che è il campo, a me della persona,
1: esatto,
0: onestamente, a me pure quando dicono, faccio un altro esempio, mi viene adesso così, ma Gattuso è una brava persona, ma io non giudico la persona qui. A me non mi importa niente, anche perché io molti non li conosco, non ci sono mai uscito, non ci ho mai parlato, quindi, certo, non giudico la persona, ma quello che fa, il lavoro, il contesto e le scelte, come fa a giocare a squadra, io non mi permetterei mai di giudicare la persona, ma che mi importa?
1: Poi
0: ma
1: vabbè, ma posso dire, mi sta simpatico, anche, antipatico, ma di là di questo, cioè, però secondo me un contratto non, per valutare questo tipo di uscite, ci sono gli agenti, gli avvocati, i protagonisti,
0: loro,
1: i soggetti che hanno firmato questo accordo, e se c'è qualcosa che deve rivendicare una parte nei confronti dell'altra, è giusto che lo possa fare,
0: certo,
1: nei limiti,
0: certo,
1: nel rispetto delle leggi e dei comportamenti, delle regole che sono state sottoscritte. Poi mi dite, doveva rinunciare perché c'ha un sacco di soldi, per me non è,
0: ma
1: di che stiamo parlando?
0: Ma dai, sentiamo un altro audio, dai, 331-8200-113.
2: Beh, però il presidente ha detto chiaramente che se i tifosi non si abbonano non è un grande problema, perché fare un aumento di capitali, sono parole sue, per cui sto tranquillo e aspetto di vedere una grande squadra che costruirà.
0: Vediamo, Ube, io penso che questa sia una situazione che non è normale, è inutile, non è normale da tutte le parti, da entrambe le parti, come la vediamo non è una situazione normale,
1: no.
0: Quindi e a me crea tanta amarezza, proprio una amarezza incredibile alla situazione che si è arrivata. Quindi io non faccio il tifo né da una parte né dall'altra,
1: perché
0: trovate una soluzione, che se trovi una soluzione che si ridia gioia di vedere una squadra, perché è una roba proprio,
1: Marco,
0: tutto
1: questo
0: conflitto interno,
1: lo so che
0: pure
1: una,
0: tra quelli
1: una,
0: che sono tifosi della stessa squadra,
1: ma
0: non
1: perdono,
0: se ne può più,
1: è un po' retorico e anche banale dirlo, però è così, ma ci perdono tutti,
0: ma certo,
1: perché non è che lo Tito vince, perdono tutti, cioè sta
0: è una cosa insopportabile,
1: sta appesa là che deve fare un campionato,
0: non è che c'è da vantarsi, perché uno dice, oh, non andiamo, non c'è niente di cui vantarsi in questa situazione,
1: cioè non vincono neanche i tifosi,
0: punto,
1: perché fai soltanto il male della squadra,
0: poi grande rispetto,
1: per cui fai il tifo, per cui lavori,
0: ma è una roba
1: cui
0: proprio che brutta ed è un'immagine negativa, punto. Poi per carità, bisogna fare molta attenzione, perché poi giustamente è anche giusto rispettare, no, giusto, deve essere rispettata la passione dei tifosi, però i tifosi, dico sempre, devono fare i tifosi.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Purtroppo questi hanno scelto di fare questo tipo di manifestazione.
1: Sì, ma questa è una cosa però
0: molto civile,
1: molto particolare.
0: È molto particolare, però non è che

0: voglio
1: per
0: dire,
1: me,
0: adesso no. Fai cambiare. È una situazione.
1: Ma sì, questa, ma in questa situazione chi ci guadagna?
0: Li faccio non ci guadagna nessuno.
1: Allora vedi.
0: Ci guadagna nessuno.
1: Nessuno.
0: Ci guadagna nessuno. E però questo bisogna dire è arrivata, si è arrivati a questa situazione molto per colpa di chi appunto dirige una società, perché tu non puoi arrivare, certo, alla totale mancanza di rispetto dei tifosi. Questo è un... Poi ripeto che i tifosi devono fare i tifosi, e questo siamo tutti d'accordo, ma il presidente o chi gestisce una società deve rispettare il tifoso.
1: Sono
0: perché
1: d'accordo.
0: È quello che mette i soldi, perché è quello che va allo stadio, perché è quello che insomma sta vicino alla squadra, quindi il rispetto ci deve essere. Poi possiamo non condividere le scelte, questo è un altro discorso. Perché poi un presidente può essere contestato anche perché fa una campagna acquisti sbagliata, sceglie l'allenatore sbagliato, queste sono vicende di campo, però quando dopo si entra sulla mancanza di rispetto qui non va più bene. Vai con un altro messaggio che siamo quasi in chiusura.
2: Buonasera Maracanà, Gigi da Villa Cidro, vi seguo ogni sera e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
2: Sto seguendo la discussione, se non erro Simone Braglia che dice chapeau a Conte perché rinuncia alla buona uscita, ma quando lui se n'è voluto andare dall'Inter perché decisero di far fuori qualche giocatore per il fair play, lui ha preteso 6 milioni e mezzo di buona uscita, quindi non vedo perché non la debba pretendere Allegri da licenziato, non esonerato, licenziato. Saluti.
0: Va bene, e ce ne abbiamo un altro?
3: Ciao da Giovanni. No, sto seguendo, no, non c'è stato un casting, lui ha chiamato ed è indeciso fra Italiano e Allegri. Quando si sono incontrati con Italiano voleva far firmare un precontratto e i procuratori di Italiano gli hanno detto no.
0: Ma come fai a dire una cosa del genere? Ma stavi là dentro? Scusate ragazzi, cerchiamo di essere... Non c'è stato il casting. Sai, ma avesse detto un procuratore, un agente... Come fate a dire non c'è stato il casting? Ma che ne sapete? O no, Stefano? Ma a me fa impazzire sta roba, cioè non
1: no,
0: c'è
1: però
0: stato
1: ha dato la sua versione.
0: Ma che ne ho capito, è come se la dico io.
1: Non l'abbiamo però ascoltato fino in fondo.
0: Arrivano lo sentiamo, dai.
4: Ragazzi, Luigi da Novara.
0: No, quello sì, quello ragazzi, prima, se me lo puoi ridare, Andrea, scusa.
1: Giovanni.
0: Ah, allora t'ho mandato fuori fase io, scusa.
1: Sono stato io, dai.
0: Vai.
1: No, lui diceva che doveva firmare un precontratto. Questo diceva.
3: Ciao da Giovanni. No, sto seguendo, no, non c'è stato un casting. Lui ha chiamato, era indeciso fra Italiano e Allegri. Quando si sono incontrati con Italiano gli voleva far firmare un precontratto e i procuratori di Italiano gli hanno detto no, aspettiamo prima un paio di giorni e poi vediamo. E invece poi quando ne ha parlato con Allegri ha detto sì, firmo subito il precontratto e quindi questo leggero dubbio diciamo di Italiano l'ha spinto verso Allegri, più Manna che conosceva Allegri e voleva, voleva
1: e quindi è quella versione di Massimo, no? La versione di Orlando, Italiano era la prima scelta,
0: per me ha sentito tutte e due. Come te metti a sentire tutte e due, sì. Quando senti due persone è un cast.
1: No, dico, però era la prima scelta italiana.
0: Ma può essere prima, no, la seconda, però ha sentito tutte e due.
1: Ma mi piaceva sapere questo.
0: Ti pare che non l'abbia sentiti tutte e due?
1: Sì, sì.
0: Dai, ma per cortesia, dai.
1: Forse avrà sentito qualcun altro.
0: Può essere.
1: Qualche mese prima, che però preferisce stare altrove.
0: Poi c'era pure Sarri in mezzo, ricordalo pure.
1: E Inzaghi?
0: C'era pure Sarri, pure Sarri era stato sentito.
1: Simone Inzaghi.
0: Ragazzi, dai. No.
1: Simone Inzaghi lo scarti?
0: Non lo so. Allora, e vai con un altro.
5: Ci concentreremo con il cervello ossigenato.
0: Vai con un altro audio, siamo quasi in chiusura.
1: Ci serve, presidente.
4: Ragazzi, Luigi da Novara. Sì, ragazzi, va bene tutto, Allegri, però vogliamo parlare del fatto del disastro anche economico per il Milan, che non si è qualificato alla Champions. Cioè, Allegri è stato un disastro tecnico. Cioè io voglio dire, va bene tutto, contratti o non contratti, ci vuole anche una bella faccia tosta però a chiedere dei soldi dopo un finale di stagione del genere. Un minimo di dignità ci vorrebbe, dai, un po' tu. Io avrei proprio vergogna di andare a chiedere soldi. Ma, un saluto, ciao.
1: Vabbè. Qui non si discute,
0: libero di
1: ma chiede i suoi soldi.
0: Quello che gli aspetti.
1: Non è che... Ha firmato 2 anni di contratto.
0: Vai, forse l'ultimo, dai, ancora. 56.
6: Buongiorno, sono Giuseppe, volevo intervenire sul discorso palestra Dumfries.
0: Sì.
6: Ma per me se vai a perdere

0: un titolare come Dumfries lo devi sostituire con un giocatore all'altezza di Dumfries. E quindi devi spendere i soldi, che si chiama Giovanni, che si chiama Palestro, che si chiama Pasquale, il livello è questo e i costi sono questi. Quindi l'Inter deve tirar fuori i soldi. E poi posso essere d'accordo che preferisci sceglierli per i giovani. Va bene, mi sta bene. Ma è questa la cifra, eh. Se non prendi Palestra a 50, ne prenderai un'altra a 45, cambia poco, eh.
1: Ma io contesto la valutazione di Palestra, per me non vale 53.
2: Un po' altina.
1: Poi o se lo prendono, come ha detto Ravezzani giorni fa, ha detto chi c'ha i soldi lo prende. Lo prendono, lo prenderanno, però per me rimane una valutazione eccessiva. Poi magari sarà un ottimo acquisto, però insomma 52 milioni, 53 milioni per un giocatore che ha fatto mezza stagione in Serie A mi sembra veramente follia allo stato puro, quello che penso. Poi Palestra è un prospetto interessantissimo. Però dopo devi giocare all'Inter, devi mettere una maglietta pesante addosso. I 50 milioni già sono pesanti, che ti porti dietro 52 milioni, e già sono pesanti quelli. Poi ti devi mettere pure la maglia dell'Inter, già parti con la gobba. Capito? Dopo è dura. Allora, siamo arrivati al termine. Stefano, stiamo per dare la linea naturalmente a tutta C, poi TMV News, storie di calcio con il racconto del libro di Rapirò Gianfranco Zola di Marco Cattaneo, che tra l'altro ha scritto questo libro dove c'è stato questo tentativo di rapimento da parte di Fabrizio Maiello di Gianfranco Zola. Poi alla fine sono diventati anche amici, si sono conosciuti, li ha fatti conoscere Marco Cattaneo, e ce lo racconta questa sera, storie di calcio.
2: Grande Marco.
1: E lo presenta anche qui a cura di Francesco Tringali. Poi ci sarà anche Football Rewind più tardi. Allora adesso noi ci fermiamo, ci rivediamo lunedì. Stefano,
2: ciao Marco, ciao a tutti.
1: Buon fine settimana a tutti, ciao ciao ciao ciao.
3: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto mercato, in particolare ci concentreremo sulla Lazio e sulla Roma, ma naturalmente allargheremo poi l'orizzonte anche sulle altre big e non solo. Iniziamo con i collegamenti, è già pronto e lo salutiamo Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo parlando della tua Lazio, quali sono le tue sensazioni in attesa del mercato che sta per iniziare?
1: Ma innanzitutto non si sa se sarà un mercato a saldo zero come viene detto in questi giorni, non lo so, però per il momento c'è solo l'allenatore Gattuso, che secondo me la Lazio gli ha dato una grossa opportunità per un rilancio in una grande piazza soprattutto, e quindi per il momento c'è solo lui, insomma. Poi sembra che ci siano delle partenze certe come quelle di Romagnoli o quelle di Gila, Pellegrini, insomma tutti i giocatori un po' più importanti dello scorso anno, ecco. Quindi è una situazione abbastanza confusa, però insomma speriamo che poi alla fine sia trasparente, ecco, questo credo che voglia solo il popolo laziale, cioè un po' di trasparenza, un po' di sincerità anche su quello che si può fare o che si potrebbe fare.
0: Ecco, prima le cessioni, poi gli acquisti. Hai parlato delle possibili partenze di Romagnoli, probabilissima. Anche Provedel potrebbe salutare, sono partenze pesanti?
1: Beh, Romagnoli è una decisione sua, insomma, l'ha posticipata perché poi già doveva andare via a gennaio, era tutto fatto, poi non so perché, quale ragione, insomma, va via adesso. La cosa che fa sorridere è che va via a meno della metà, insomma, la Lazio lo vende, lo cede a meno della metà, ecco, questa insomma un po' curiosa sta cosa. Comunque dovrebbe andare via e basta, poi gli altri ancora tutto da definire, ecco, aspettiamo nei prossimi giorni.
0: Ecco, dicevi anche di Ghila, potrebbe però lui essere trattenuto magari anche con la possibilità di perderlo il prossimo anno a zero?
1: Non lo so, se il prossimo anno dovessi perderlo a zero, cercherei di venderlo quest'anno. Chiaro però, se tu lo tieni, hai un giocatore che ha una, secondo me, ha un limite, che si fa male spesso, quindi probabilmente penserà più alla sua forma per un eventuale nuovo contratto con un'altra squadra che sicuramente a quello che dovrà fare in campo con la Lazio, che è una cosa naturale, insomma. È la natura umana.
0: Tornando invece al discorso relativo ai portieri, Mandas potrebbe tornare alla Lazio dopo il prestito in Inghilterra, si parla di lui anche come possibile obiettivo per la Fiorentina qualora De Gea dovesse essere ceduto. Intanto, ecco, che giudizio dai su Mandas?
1: Mandas non ha giocato, quindi io me lo ricordo quando stava alla Lazio, mi sembra un buon portiere, è giovane ancora, quindi gli deve essere data un'altra opportunità. Poi se Provedel vuole andare via, Mandas potrebbe essere il titolare, però onestamente questo non so dirtelo. Però sicuramente è un buon profilo, quest'anno non ha mai giocato, però insomma ha fatto vedere alcune cose buone qui alla Lazio, quindi lo conosciamo.
0: Quindi Motta, se resta, tornerebbe a fare il vice, secondo te?
1: Beh, Motta è giovane, non è che può pretendere di essere titolare perché ha fatto 6 partite, 7 partite, insomma. Poi la titolarità te la devi guadagnare, quello sta all'allenatore vedere durante gli allenamenti col preparatore dei portieri chi merita di giocare, ecco. Sicuramente è un concorrente giusto per Mandas, quello sì. Cioè, se hai due portieri che sono concorrenti lealmente per giocare la domenica, secondo me è un buon va bene, ecco. Io sono per il dodicesimo a vita, io non sono mai stato per i dodicesimi a vita, ecco. Io credo che sempre deve avere portiere titolare, deve avere sempre il pensiero che qualcuno possa rubargli calcisticamente, chiaramente, il posto, possa prendergli il posto.
0: Senti, serve naturalmente un centravanti per la Lazio. Ti aspetti comunque che Ratkov possa progressivamente emergere?
1: Non lo so, questo non lo conosco, lo conosco poco, quindi quel poco che ho visto non so dare un giudizio definitivo. I ragazzi, i giovani comunque li devi far giocare per poi dargli un giudizio, ma devi farli giocare una quindicina di partite. Insomma, Sarri non l'ha mandato in campo neanche quando ce lo poteva mandare, e quindi evidentemente lo ha giudicato non pronto per la Serie A, però può darsi che anche l'allenatore, l'ex allenatore della Lazio, si possa sbagliare, ecco. Bisogna vederlo, perché i dirigenti che spingono, i procuratori che spingono, lo fanno per interessi personali, e quindi però poi il giocatore deve andare in campo, deve essere all'altezza, ecco. Però se non gioca, chiaramente non lo sapremo mai, quindi speriamo che se un allenatore, che Gattuso lo allenerà, vedrà che può stare in una Serie A, soprattutto in una città importante come Roma e con una squadra come la Lazio, va benissimo farlo giocare. Però se anche Gattuso vede che in allenamento non ce la può fare, allora lì diventa un acquisto sbagliato.
0: Visto che hai citato Sarri, che cosa ti aspetti, dalla sua esperienza all'Atalanta?
1: Sarri è un allenatore che insomma, è vaccinato un po' a tutte le piazze, quindi sicuramente sarà una sfida, così uno stimolo in una squadra che poi gioca totalmente diverso da come è il suo modo
0: Certo.
1: di pensare, ecco. Quindi o la praticamente fa di tutto per cambiarla, o si adatta a quello che è l'Atalanta, che è un'ottima squadra, insomma. Quindi staremo a vedere.
0: Certo. Ecco, invece cosa ti incuriosisce da queste prime mosse di mercato, soprattutto per quel che concerne, le panchine? Allegri al Napoli, te lo saresti aspettato, si era parlato d'italiano, poi evidentemente De Laurentiis ha voluto puntare su un allenatore più esperto, più abituato a gestire certe piazze.
1: Beh, Allegri ormai a Napoli ce lo vedo bene. Quest'anno non è stato fortunato, ha avuto uno spogliatoio, secondo me, che non ha risposto, ma per carattere.

0: caratteri, nel senso che non mi sembrava uno spogliatoio molto unito. E quando non hai uno spogliatoio molto unito, puoi metterci anche nostro Signore in panchina, non riesce a creare un gruppo. Quindi Allegri, lo vedo bene a Napoli, speriamo che faccia bene perché io lo considero ancora uno dei più bravi allenatori che abbiamo in Italia.
1: Chivu ha rinnovato con l'Inter, non c'erano grandi dubbi naturalmente, adesso gli si chiede di poter essere competitivo con la sua squadra anche in Champions.
0: Lì è tutta un'altra musica, però. L'Inter in Italia campa di rendita perché ormai è una squadra esperta, quest'anno ha vinto con l'esperienza, con la pazienza, con l'intelligenza. Ecco, è chiaro che nel campionato Champions League la musica cambia perché trovi squadre molto forti e anche più forti dell'Inter. Ecco, quindi avrà sicuramente vita dura sotto l'aspetto a livello di Champions League, perlomeno. Si arriverà tra le prime 8, le prime 16, avrà molto, molto vita dura.
1: L'ultima considerazione su Palestra. Vale i 50 milioni chiesti dall'Atalanta?
0: Ah, qui tu mi fai una domanda. Io non riesco mai a valutare il valore tecnico con quello economico. Se il mercato dice quello, allora li vale. Ecco, però Palestra è sicuramente un ottimo elemento, di grande prospettiva, quindi. Se non si monta la testa e se non si adatta e non si adagia, sicuramente sarà per la nazionale sarà sicuramente un punto, una cosa in più, ecco, sicuramente un valore aggiunto. L'importante è che rimane umile, perché sai, quando iniziano a girare certe cifre, anche il ragazzo può perdere la testa. Ecco, io spero che lui sia serio come quando gioca. E quindi, per quanto riguarda la valutazione, Lorenzo, non so cosa dirti. Se l'hanno valutato, la richiesta è quella, evidentemente qualcuno ha valutato rispetto anche alle altre valutazioni, ecco,
1: Certo.
0: quindi l'ha valutato quella cifra, però non so dirti.

0: Le sensazioni sono molto positive perché vedo una preparazione alla costruzione di un progetto naturalmente che dovrà portare da qui a 2 anni quello che è il messaggio di Gasperini a raggiungere obiettivi importanti. Quindi adesso con la definizione del nuovo direttore sportivo ci sarà modo e maniera, ecco, di capire come intervenire, considerando sempre quel problema piccolo o grande che sia, naturalmente, entro il 30 giugno, naturalmente, la società deve adempiere a quello che sono i regolamenti UEFA e quindi dovrà cercare di vendere uno o più giocatori per poter partire in maniera regolare su quello che è il mercato poi dal 1° di luglio.
1: Ecco, tra gli obiettivi che la Roma si è data, in particolare il più importante è Greenwood, 35 milioni più bonus l'offerta dei giallorossi, il Marsiglia ne chiede 50, secondo te si arriverà ad un'intesa?
0: Ma sai, il discorso, io vedo già gli obiettivi, tutto quanto. Sicuramente, per quello che è stato il percorso della proprietà, ha sempre, o meglio, sempre intervenuta in acquisti importantissimi. Quindi sicuramente Gasperini ha ricevuto anche quest'anno la forza economica che sarà data dalla società. Quindi, a Roma io penso che i tifosi da questo punto di vista sono sicuri, no? Perché, come ho detto prima, tutti i passaggi fatti in questi mercati da

parte della famiglia Friedkin hanno dimostrato che soldi sono stati spesi, poi bisogna vedere se sono stati spesi benissimo o meno, però sicuramente il mister

0: Comunque Gasperini è stato chiaro, ha detto restano i migliori, Mancini non si tocca, ci aveva pensato l'Inter, ma insomma Mancini sembra essere ormai diventato un punto fermo, della Roma, non voglio dire una bandiera della Roma, ma poco ci manca.
1: Ma guarda, è la dimostrazione che anche quest'anno ha fatto un campionato a grandissimi livelli, poi sai, qui a Roma si vive molto anche su quello che sono, no, i numeri dei derby, ha conquistato sicuramente ha conquistato, o meglio, ha consacrato, no, il bene. Che vuole sia la curva che tutti i tifosi romanisti, quindi sicuramente sarà uno dei punti di partenza, perché il messaggio del mister è stato chiaro, oltre a quei capisaldi che ci sono in squadra, cioè quegli elementi, vedi lo stesso Cristante, Mancini, vuole costruire attorno loro, con ulteriori giocatori di ottimo livello, quello che sarà la squadra per andare a competere, come dicevo prima, per questi 2 anni negli obiettivi più importanti che ci sono.
0: Ecco, Gasperini ha anche detto a proposito di Dybala, vogliamo continuare con lui. Ti aspetti, insomma, di rivederlo nella Roma nella prossima stagione?
1: Sì, sono sicuro che Dybala rivestirà la maglia della Roma, lo sono sicuro, diciamo, da tifoso, no? Perché un campione del genere sicuramente la Roma farà di tutto per tenerselo, e nello stesso tempo Dybala capirà che, per rimanere anche la Roma, anche lui deve fare un passo in avanti, guardare quello che è, da un punto di vista della felicità di vestire questa maglia, e essere orgoglioso di rimanere a Roma, dato che è amato dai tifosi. Io penso che in questo caso i campioni come lui su questi valori ci lavora e farà di tutto per andare incontro a una società che sicuramente gli proporrà il contratto per un altro anno.
0: D'Amico è davvero il miglior direttore sportivo che potesse esserci per la Roma, soprattutto anche per il rapporto che può instaurarsi con Gasperini, che mi sembra essere fondamentale, ecco, visti anche i precedenti alla Roma, visto quello che è successo.
1: Ma sei d'amico, se andiamo a vedere quella che è stata la storia col mister, insomma, l'equazione più giusta, no? Tutti i nomi che sono usciti sul mercato, da partire inizialmente da Giuntoli, Manna, lo stesso Sogliano, e poi si è arrivati, c'era anche, se non sbaglio, Paratici, siamo arrivati al nome, quello che come logica è funzionalissimo al mister. Si conoscono, hanno individuato campioni, prima il direttore sportivo e mister Gasperini li ha plasmati in campo, hanno vinto una Europa League, penso che possa essere il binomio perfetto.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi, a presto Lorenzo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie. Ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione che tornerà poi lunedì alle ore 9:45. E un lunedì quello che poi andremo ad affrontare, che ci avrà già detto quella che sarà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Arezzo, Vicenza e Benevento, che hanno vinto i tre gironi del campionato di Serie C 2025-2026, perché come è noto questa è la settimana decisiva, la settimana nella quale si conoscerà finalmente la quarta squadra che approderà in Serie B, l'atto conclusivo dei campionati professionistici non solo della Serie C. Ci sarà domenica alle ore 18 allo stadio del Duca di Ascoli, dove i padroni di casa, appunto dell'Ascoli, sfideranno l'Union Brescia nella finalissima di ritorno dei playoff. Si parte dall'1-1 dell'andata, quindi eventuali tempi supplementari con calci di rigore se la parità rimanesse nei 90 minuti e anche nei successivi tempi aggiuntivi, sicuramente una partita tutta da vivere in uno stadio che è andato sold out in 11 minuti. Dispiace però non ci siano i tifosi bresciani, ma anche in questo caso è stata vietata la trasferta alla tifoseria ospite, come è accaduto all'andata. Ma di tutto questo e non solo vado a parlarne con il nostro primo ospite. Do il buongiorno al aiuto. Vabbè, è venerdì anche per me. Do il buongiorno a Luca Esposito.
1: Buongiorno.
0: Oh, finalmente Luca, almeno questo bonjour in francese lo sai che a me piace tantissimo. E
1: lo so.
0: Domani sono un po' stanca. Ho un po' sonno, Luca, aiutami tutti, prego.
1: Chi te lo dice? Stavolta non ho dormito perché ho un problema alla cervicale, per cui dormo male. E quindi poi questo freddo, caldo... Lasciamo perdere, dai. Dobbiamo stoicamente alzarci e andare a lavorare, purtroppo, è così. Dimmi tutto, spero di esserti d'aiuto.
0: Ma assolutamente sì, Luca. Allora, ci avviciniamo ormai, mancano poco più di 48 ore alla finalissima del Duca. Ascoli e Brescia arrivano sicuramente in uno stato di forma assoluto, a differenza nostra stamattina. Sicuramente le due squadre stanno un po' meglio. Un Brescia che è vero arriverà senza mercati a questa finalissima, però è un Brescia che ha dimostrato di saper tener botta, soprattutto contro una squadra come l'Ascoli, che almeno sulla carta è sembrata un po' la più forte di questi spareggi.
1: Ma lo è stato anche durante l'anno, diciamo che soprattutto nel primo periodo l'Ascoli mi aveva convinto sul piano del gioco, già quando duettava con il Brescia, con l'Arezzo nel girone B. Sicuramente la gara d'andata ha detto tanto, l'Ascoli ha qualcosa in più rispetto al Brescia, però il Brescia per conto un giocatore come Crespi, un giocatore, un attaccante 2004, giovanissimo, dell'Avellino, che sarà poi riscattato dalle rondinelle quasi sicuramente, come abbiamo detto ieri anche le altre volte, un giocatore davvero di prospettiva, calciatore che forse oggi in casa Lazio si mangeranno le mani, no? Attaccante che è sbocciato un po' tardi, è uscito fuori un po' tardi, però segna puntualmente, per cui da una parte sì, sicuramente il bel gioco della squadra di Tomei, dall'altro un Brescia che comunque può cambiare le sorti della partita in qualsiasi momento, avendo nella faretra un giocatore che può, diciamo, segnare, quindi in ogni qualsiasi occasione, in qualsiasi momento, per cui una partita davvero molto difficile. È vero, non ci saranno i tifosi del Brescia, del Duca. Sarà una partita dove l'Ascoli deve centrare, deve cercare di arrivare almeno a fare un gol più dell'avversario, perché poi sai, se si va ai supplementari, ai calci di rigore, poi diventa tutto più difficile, perché poi lì un'altra componente che diceva il buon grande Machiavelli, la fortuna, no? La fortuna di cui parla tanto Machiavelli, che è determinante, e quindi è chiaro che anche lì ci vuole un pizzico di fortuna. Poi.
0: Sì, tra l'altro appunto, insomma, portare una partita ai supplementari, agli eventuali calci di rigore, anche per un discorso climatico, ora può iniziare ad essere complicato, perché oggettivamente è caldo. È vero, sì, ci sono questi sbalzi di temperatura, e il disastro di martedì sera è stato sotto gli occhi di tutti, perché effettivamente non si poteva proseguire la partita sotto il nubifragio che aveva colpito

0: Brescia, però anche tutti questi sbalzi, la tensione che magari di sicuro aumenta col passare dei minuti, possono oggettivamente complicare il tutto.
1: Sì, soprattutto anche il fattore mentale da non trascurare, sicuramente è una partita, gli ultimi 90 minuti dove appunto non conta tanto le gambe, sicuramente anche la qualità dei singoli, ma soprattutto l'aspetto mentale. Come ci si arriva a questa gara, come l'ha preparata Corini, come l'ha preparata Tomei. Corini su questo è bravo, ecco, bisogna dire, è un allenatore che io parlavo con Massimo Coda l'altro giorno, l'ha avuto alle sue dipendenze. Vedete, uno che è un allenatore che riesce a trovare sempre la soluzione a tutto. Quindi è chiaro, io l'ho definita una gara difficile per entrambe. Ripeto, l'Ascoli però gioca nel proprio stadio, però questo non significa niente. A volte diciamo, giocare nel proprio stadio non è sempre un aiuto, non sempre è un vantaggio. Quindi vedremo, vedremo. Ci sono 90 minuti da giocare, basta un episodio, ecco, anche un rosso inaspettato, un fallo inaspettato in area di rigore può cambiare, può essere la sliding doors della chiave della partita, qualsiasi elemento, qualsiasi episodio. Per cui non possiamo dire come il mister la preparerà e l'altro la preparerà la partita, no, al di là della bravura, diciamo, delle due squadre, sicuramente dei singoli, una componente importante è anche questa, anche l'aspetto mentale, il fatto di aver giocato in una settimana 3 volte, perché ripeto, si è scesi in
0: Eh sì.
1: campo anche se per 30 minuti, anche se io questo lo condivido, sicuramente non è psicologicamente un fattore positivo per entrambe le squadre. Quindi io credo che sia una partita da tripla e che vinga il migliore. Noi facciamo il tifo sia per l'Union Brescia, che tra l'altro nasce dalle polveri, ricordiamo, dalle ceneri, anzi, della Feralpisalò. È stato bravo qua Pasini a convincere, a farsi apprezzare subito dalla tifoseria, e dopo appena un anno, ricordiamo, il Brescia è stato costruito a settembre, il puzzle si è completato a settembre, hanno messo su, soprattutto qua a gennaio, hanno capito che la squadra andava potenziata e hanno preso un signor giocatore dall'Avellino come Crespi, che sta facendo la differenza.
0: Sì, effettivamente Crespi poi soprattutto in questi playoff credo abbia avuto un'esplosione e sono d'accordo anch'io quando dici Luca che la partita è da tripla. Tempo fa avevamo detto che vedevamo l'Ascoli favorito, però oggettivamente adesso questa finale sfugge a qualsiasi pronostico. Probabilmente senza il colpo vincente di Crespi l'Ascoli sì, sarebbe stato favorito con l'1-1, tra l'altro col pari. Trovato immediatamente 4 minuti dopo il vantaggio di Rizzo Pinna, credo anch'io che tutto sia molto molto aperto. Poi
1: Tra
0: questo poi ha
1: l'altro,
0: quella bella storia. Sì, prego, Luca.
1: dicevo, aggiungerei l'essere il calciatore determinante, Crispi, che nella gara dell'andata alla Righi, che segnò un gran bel gol al 92esimo, poi al ritorno, dopo appena 50 secondi, ha risolto la gara con la Salernitana. Il gol, tra l'altro, contro l'Ascoli è suo, quindi 3 su 3. E quindi ecco perché sto dicendo, mister Corini ha la possibilità, diciamo, perché ripeto, oggi sulla carta l'Ascoli ha qualcosa in più, ma anche come gioco, come struttura dell'organico, di organico. Però ripeto, Crespi è un giocatore imprevedibile, uno che appena prende palla ha il fiuto del gol, soprattutto attacca la porta, la profondità, è un giocatore davvero completo. Quindi bisogna stare attenti, ripeto, è una partita difficile, una partita complicata. Noi facciamo gli auguri in bocca al lupo ad entrambe, che vinga il migliore. Quindi, purtroppo la Serie B ha bisogno di una quarta squadra che deve completare poi l'organico della serie cadetta. Speriamo davvero che una delle due, sicuramente una delle due andrà. Speriamo che vinca il
0: Eh
1: fair
0: sì.
1: play, soprattutto è il migliore, perché ho letto delle cose brutte adesso dalla rissa con i tifosi, playout, squalificati calciatori. Ecco, speriamo che sia una
0: Eh sì,
1: gara
0: ho
1: pulita,
0: visto.
1: soprattutto.
0: Sì, tra l'altro appunto cose vecchie anche relative a 2 anni fa. Vabbè, questi. i tempi della giustizia italiana sui quali, ahimè, non possiamo niente e, insomma, domenica avremo quindi anche il

0: quadro completo di quella che sarà la Serie B con le 20 squadre ai nastri di partenza, non avremo ancora quello completo di Serie C perché mancherà la squadra che sostituirà la Ternana, che è stata ovviamente dichiarata fallita dopo le problematiche enormi che si erano viste nel finale di questa stagione. Ci sono anche altre squadre a rischio iscrizione e ieri Luca mi ha incuriosito, ma anche un po' preoccupato, un'indiscrezione che hai lanciato te, ovvero quella relativa al prossimo allenatore del Foggia, sarà Emilio Longo. Non che mi preoccupi il futuro di Emilio Longo, nemmeno quello del Foggia, ma quello del Crotone. Perché, insomma, già perdere una pedina abbastanza fondamentale come il tecnico e anche in virtù delle problematiche economiche che hanno colpito gli squali. Aiuto, che succederà alla formazione pitagorica?
1: Ma a parte che Longo lo scorso anno doveva andare già via, doveva seguire, perché ricordiamo è stato Antonio Modia a portarlo a Crotone, poi lui era indeciso a restare, rimanere o rimanere o no, alla fine ha scelto di rimanere, poi sicuramente tutto ha contribuito, al di là che un allenatore che da 2 anni ormai alla guida del Crotone vuole anche cambiare aria, anche giusto, ma sicuramente ha avvertito, non so se era
0: Assolutamente.
1: in scadenza il tecnico Salernitano. Però ha avvertito anche questo, secondo me non ha avuto un sentore positivo anche la penalizzazione del Crotone che avrà nella prossima stagione, ma soprattutto anche forse, come ricordavi tu, delle problematiche economiche che sono comunque.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, una puntata, quella odierna, ovviamente interamente dedicata alla partita di domenica, quella tra Ascoli e Union Brescia, che decreterà quella che sarà la quarta formazione promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre squadre che hanno vinto i tre gironi della Serie C 2025-2026. In realtà con Luca Esposito abbiamo anche un po' parlato di calciomercato, i primi movimenti, insomma le squadre si stanno già attrezzando, quelle che sono già certe della partecipazione al prossimo campionato, panchine che si vanno pian piano strutturando, dovrebbe arrivare già nella giornata odierna, al massimo entro il weekend, il nuovo allenatore del Novara, una delle panchine assolutamente più chiacchierate. È stato raggiunto l'accordo con Alessandro Birindelli, l'ex pianese che firmerà un biennale con i piemontesi, ma per tutte le notizie di mercato vi invito a seguire anche tuttomercatoweb.com, dove insomma cerchiamo di essere sempre quanto più precisi e puntuali per quelli che sono gli aggiornamenti non solo del campionato di Serie C, ma come ormai sapete anche dei campionati di Serie A, Serie B, Serie D, calcio estero e calcio femminile. Quindi non solo TMV Radio, ma anche tutto Mercato Web da dover sempre seguire per essere aggiornati su tutto quello che è il panorama calcistico italiano e non solo, ma vi riporto a quella che sarà la sfida del Duca, della quale vado a parlare con il nostro prossimo ospite, mister Franco Lerda. Mister, bentornato.
1: Ciao, buongiorno a te, grazie. Ciao Claudia.
0: Grazie mille a te mister per essere con noi. E allora, nella prima parte di trasmissione stavamo parlando della sfida di domenica ore 18 allo stadio del Duca, e alla fine sia io che il mio collega Luca Esposito l'abbiamo definita una gara da tripla, perché se l'Ascoli sembrava forse favorito qualche giorno fa, dopo l'1-1 del Rigamonti, beh, è tutto davvero molto molto aperto.
1: Sì, certo, credo anch'io che sia tutto molto aperto, perché comunque al di là della partita tra virgolette anomala, spezzettata per il tempo che ha costretto a Fassi di giocare una seconda parte il giorno dopo, comunque ha già dato, come dire, ha già dato un responso, non solo quello numerico dell'1-1, ma anche della qualità delle due squadre. Sono due squadre molto forti, con uno stile di gioco anche un po' diverso, però entrambi sono due squadre che possono vincere la partita entrambe. Lo stesso Brescia, che è una squadra più strutturata, più solida, l'Ascoli che gioca in casa, che avrà dalla sua parte il sold out e quindi un'intera città che spinge e che ha uno stile di gioco con più possesso palla, forse meno diretto, però tutte e due hanno, direi, le stesse chance. Sono concordo con quello che avete pensato te, Esposito.
0: La cosa negativa di tutto questo è che le due finali sono state vietate entrambe alle tifoserie ospiti, quindi a Rigamonti non si è visto il popolo ascolano, al Del Duca non si vedrà quello bresciano. E questa, mister, è forse un po' una sconfitta per il calcio.
1: Sono d'accordo, perché nel 2026 ancora arrivare a queste decisioni così assurde mi sembra una cosa che lascia uno strascico a tutti noi, non solo alle tifoserie coinvolte, però a proprio l'immagine del nostro calcio, della nostra mentalità, purtroppo.
0: Sì, credo anch'io che rifletta un po' tutte queste situazioni e le problematiche, è inutile nasconderlo, ci sono, perché qua cerchiamo di guardare solo il bello, cerchiamo solo di concentrarci su quella che sarà l'atmosfera di domenica, dove sicuramente si vedrà un grande spettacolo di calcio, ma subito dopo questo step ci saranno poi le iscrizioni al torneo di Serie C. Un torneo di Serie C dove comunque si partirà con delle penalità, e anche questo forse non è proprio un bello spot che mandiamo all'estero.
1: No, assolutamente, e purtroppo siamo recidivi, lo siamo specialmente negli ultimi anni, sempre di più purtroppo, e quindi E quindi c'è da fare qualcosa, come dicono tutti, come leggo tutti, giustamente, che si deve fare qualcosa per il campionato di Serie C, la terza serie, che è molto importante, ha sempre più visibilità, però le problematiche serie continuano a esserci. E quindi prima che sia troppo tardi, assolutamente bisogna intervenire. Bisogna intervenire per garantire l'efficienza dei campionati, da quando iniziano a quando finiscono, e quindi bisogna fare qualcosa assolutamente, perché partire con la penalizzazione o peggio ancora non finire il campionato è un disastro, è un disastro, e quindi sono troppi anni ormai che succede. Speriamo che presto arriviamo a trovare una soluzione che vada bene per tutti e soprattutto che mantenga l'equilibrio dall'inizio alla fine per i campionati.
0: Sì, ma tornando invece alla sfida del Duca, tu dovessi farmi due nomi per chi potrebbe essere decisivo da un lato e dall'altro, chi diresti?
1: Ma sai, sarebbe troppo facile dire Crespi e Gori, però in queste partite qui tutti possono essere decisivi, perché i calci piazzati hanno dimostrato di essere determinanti, e quindi soprattutto la struttura fisica atletica del Brescia può essere un'arma in più sui calci piazzati, e quindi i due centravanti hanno dimostrato durante l'arco del campionato, specialmente in questa fase finale della stagione, Crespi sono stati un valore aggiunto sicuramente, e quindi questi due saranno sicuramente determinanti, non so se il fine realizzativo, ma sono giocatori importanti, però diciamo che qualsiasi giocatore, come ho detto prima, può essere importante.
0: Alla luce di tutto quello che abbiamo visto, però non solo durante il campionato ma durante anche questi spareggi, Ascoli Union Brescia è la finale più giusta?
1: Assolutamente sì, è la finale più giusta, due piazze storiche, due tifoserie molto importanti che non c'entrano niente con la terza serie. E anche durante il campionato, come hai detto te, sono state protagoniste, soprattutto l'Ascoli, perché l'Ascoli si è giocato il campionato fino
0: Abbiamo forse qualche piccolo problema di collegamento, non sento più la voce del tecnico, chiedo a Giorgio in regia se può un attimino sistemare la situazione, intanto io vado a leggere quello che sarà, non lo ricordavo a memoria, quindi devo leggerlo, dicevo vado a leggere quella che sarà la terna arbitrale, insomma la squadra arbitrale che dirigerà il confronto del Duca, che è stato affidato al signor Mattia Drigo della sezione di Porto Gruaro, e l'arbitro verrà coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Luca Chiavarolli di Pescara. Dario Madonia della sezione di Palermo invece è il quarto ufficiale del match, mentre al VAR e alla VAR, perché ricordiamo che non c'è l'FVS in questi playoff ma ci sono VAR e AVAR, sono stati designati Ivano Pezzuto della sezione di Lecce e Mattia Ubaldi di Roma 1, quindi insomma anche per Drigo di Porto Gruaro quella di domenica sarà sicuramente un'ottima vetrina, si parla tanto delle squadre ma anche la terna arbitrale avrà il suo peso. Intanto abbiamo ripristinato il collegamento con mister Franco Lerda, mister eccoci, parlavamo appunto di questa finale che è la più giusta.
1: Sì, no, chiedo scusa ma sono in macchina e quindi se ogni tanto la comunicazione va e viene è per quel motivo. No, dicevo sì, è stata la più giusta.
0: Ma nessun problema.
1: Allora, per quanto riguarda l'Ascoli, fino all'ultima domenica, dopo quel rush finale importante che ha fatto, quindi va da sé che è meritatissimo. Dall'altra parte, Brescia non è stato così competitivo, perché comunque ha avuto subito un distacco importante, perché ha trovato il Vicenza che ha fatto una corsa a sé, e quindi non ha mai potuto impensierire, però si è rinforzata a gennaio e quindi c'è stato un cambio in panchina prima, e quindi ha fatto di tutto per cercare di prepararsi alla fase finale, sul playoff, nel modo migliore, e si è riuscita, perché è arrivata fino all'epilogo finale con il risultato ancora in bilico. Quindi il Brescia ha fatto un tipo di percorso, l'Ascoli ne ha fatto un altro, ecco. La pericolosità di questa finale era che l'Ascoli magari a livello come dire, di energie nervose, dopo aver fatto una rincorsa del genere, arrivasse un po' scarico. Invece i risultati e lo spirito con cui hanno fatto questi playoff testimonia che comunque sono un grande spolvero, quindi hanno assorbito, diciamo, la delusione di non essere arrivati primi dopo quella rincorsa importante.
0: Sarebbe andata forse peggio all'Arezzo nei playoff se la Serie B diretta fosse stata appannaggio dell'Ascoli?
1: No, assolutamente, certo. L'Arezzo praticamente è stato primo dall'inizio alla fine, quindi sarebbe stato diciamo uno shock psicologico molto molto più importante, sicuramente.
0: Mister, io ti ringrazio per essere stato con noi, poi torneremo sicuramente a commentare con te anche quello che sarà l'esito di questa attesissima partita, ma intanto davvero grazie e buon fine settimana.
1: Ciao, grazie anche a te Claudia, arrivederci, ciao.
0: Grazie mille, ciao mister, a presto. Abbiamo quindi parlato anche con Franco Lerda di questa attesissima partita del Duca. Come è noto, si è giocata in due tranche la finale di andata, perché al 61esimo minuto del confronto del Rigamonti martedì si è dovuto necessariamente sospendere la partita per un nubifragio che ha colpito Brescia e un po' più in generale la Lombardia. Il giorno dopo, quindi mercoledì alle ore 19, si è giocata l'ultima mezz'ora, insomma una finale un po' strana. Era già successo nei playoff di Serie C che una partita venisse interrotta, un Pordenone Lecco ai quarti di finale mi sembra 3 o 4 stagioni fa. Certo, stavolta è stata una finale e probabilmente anche quella mezz'ora un po' strana, sicuramente atipica, ha inciso su quello che è stato il percorso delle due squadre. Tutto rimandato quindi alla sfida di ritorno, ma intanto io vi porto anche, in attesa poi delle conferenze stampa relative alla gara di domenica, vi porto anche di nuovo in casa sia Brescia che Ascoli, ma prima in casa Brescia, per farvi ascoltare quelle che sono state le sensazioni del post gara. Quindi ora spazio alle parole del capitano dell'Union Brescia Davide Balestrero, una piccolissima pausa e poi torneremo in studio con l'ultima parte di A Tutta C.
2: Partita strana, stranissima, non credo ti sia mai capitata nella tua carriera una cosa di questo genere, con una posta in palio di questo genere oltretutto. Diciamo che era una difficoltà in più?
3: Sì, assolutamente, una partita assurda, perché giocarla per 60 minuti, far passare un giorno, ripartire, giocare gli ultimi 30, non è una bella esperienza, va sicuro, perché non è semplice, perché è la stessa partita ma è frammentata in due partite diverse, in momenti diversi. Approcciarla oggi non era semplice per entrambe le squadre, loro l'hanno approcciata meglio di noi, perché comunque è una squadra che conosciamo, sappiamo che fa del palleggio la sua arma principale, noi l'abbiamo un po' sofferto, senza soffrire grosse situazioni, però a livello di gestione della palla abbiamo un po' patito i primi minuti, poi secondo me siamo usciti fuori bene, abbiamo creato situazioni per poter far gol. Ci sono stati anche un paio di episodi che non ho rivisto, sicuramente l'avranno visti bene e analizzati, perché abbiamo tutte le tecnologie per noi adesso, visto che siamo gli ultimi a giocare, però sembrava dal campo che potessero fruttare qualcosa di diverso, e poi ti giri, guardi il tabellone, 90esimo, è finita. E quindi è una partita assurda, però ne usciamo consapevoli, perché abbiamo fatto nei 90 minuti una buona prestazione, abbiamo affrontato una squadra che abbiamo studiato, sapevamo come poteva metterci in difficoltà e sappiamo anche noi come le armi che abbiamo. Secondo me ieri abbiamo avuto un po' più l'inerzia noi, e poi per quel che è successo ovviamente è finita lì. Ci giochiamo tutto domenica, Volevamo una finale secca e quella avremo fondamentalmente, perché col pareggio non vai a far calcoli né noi né loro, e cercheremo di seguire questo sogno domenica.
4: Stavo dicendo prima, Eugenio, che il rammarico forse peggiore, le cose che non potevamo controllare, cioè il tempo, quello che è successo, che e non essere riusciti in quei 55 minuti, perché gli ultimi 5 non era calcio, di ieri, a fare il golletto in più, perché lo avremmo meritato. E la sensazione era che il Brescia era superiore all'Asco in quel momento.
3: Sì, sicuramente, noi dobbiamo analizzare quello, come dici bene tu, che possiamo controllare. Ieri secondo me sono stati molto bravi, perché dopo aver subito il gol si poteva un po' barcollare, invece la squadra è rimasta molto lucida, è rimasta inquadrata sulla partita che doveva fare. Abbiamo trovato il pareggio subito e poi abbiamo creato le situazioni per poter andare in vantaggio. Dispiace perché con un po' più di precisione o cattiveria o qualcos'altro potevamo andare sul 2-1, sicuramente era un vantaggio che avremmo potuto portarci ad Ascoli, però ripeto, dobbiamo analizzare la prestazione, che secondo me è stata nel complesso positiva. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato ed è importante, abbiamo visto che può fargli male e domenica ci giochiamo tutto.
5: Ciao, volevo chiederti appunto questa reazione che c'è stata dopo il gol, è stata forse subito determinante, perché prendere gol dopo, alla prima occasione, dopo un ottimo inizio, perché avevate iniziato bene questa partita anche con un buon pressing e alcune palle giocate nell'area avversaria, avrebbe potuto stendere chiunque, invece voi avete tirato fuori forse ancora di più quel carattere, e immagino che anche questo vi dia una spinta in più per la gara di ritorno.
3: Sì, sicuramente, perché ripeto, andare sotto contro una squadra forte come l'Ascoli non era semplice reagire, e siamo stati bravi perché avevamo approcciato molto bene la partita. Hai subito un gol su una situazione un rimpallo su un palo, un cross, una deviazione. Siamo stati bravi a ripartire, a fare le stesse cose, a farle con equilibrio, a non perdere di vista quella che era gli altri 70 minuti, perché abbiamo preso gol presto, anzi 80. E nel complesso poi sicuramente meritavamo qualcosa in più, non l'abbiamo ottenuto, quindi c'è da prendersi quello che il campo ha dichiarato, ovvero che sono due squadre forti.

0: che sono qua non per caso, ognuna con le sue caratteristiche, siamo tutte e due qua per giocarci le nostre carte con fame e chi avrà più, vedremo domenica chi la vincerà, dai.
1: Abbiamo visto Mercato disperato dopo la fine. Ti chiedo tu da capitano se ti sei sentito di dirgli qualcosa o se magari semplicemente una carica in più per provare a dedicarla anche lui, una
0: Sì,
1: vittoria.
0: c'è dispiacere sicuramente perché il ragazzo era disperato, come è normale che sia, perché saltare la finale ucciderebbe chiunque. È un ragazzo che sicuramente ci mancherà, sia come giocatore sia come ragazzo. Io personalmente gli ho soltanto detto che deve trovare il modo di dare una mano alla squadra in qualche altra veste in questi giorni. Non potrà farlo in campo, ma lo può fare in mille modi fuori. Quello che mi porto dietro da questi playoff sicuramente è l'elettricità che io vedo nei miei compagni, perché penso che anche dal campo si veda. Io ogni volta che guardo un compagno qualsiasi, sia quello che gioca 90 minuti a partita, sia quello che oggi è andato in tribuna e mi trasferisce elettricità. Merca, ovviamente stasera non dormirà, probabilmente neanche domani, però deve trovare il modo di dare una mano alla squadra perché il successo poi è di tutti. Lui ha fatto un lavoro stratosferico durante l'anno, ci mancherà tanto, però chi lo sostituirà sicuramente sarà all'altezza.
1: Magari tocca a te sostituirlo perché adesso chiaramente diventate un po' corti se il mister vuol continuare a giocare con i quattro mediani, quindi o da mediano o da
0: Vabbè, io
1: trequartista.
0: la
1: Dato che sei
0: formazione non la
1: abituato,
0: faccio,
1: no,
0: quindi non
1: capito,
0: so
1: però
0: risponderti.
1: dico, sei abituato a continuare a cambiare, no?
0: Beh, io come ho sempre detto, do sempre la massima disponibilità a fare quel che serve. Il mister non ha bisogno sicuramente dei consigli miei. Metterà al posto di Merca chi riterrà più opportuno e tutti siamo a disposizione perché c'è grande disponibilità da tutti i ragazzi nel giocare qualsiasi scampolo di partita in qualsiasi ruolo, quindi a chi toccherà sicuramente risponderà presente.
1: Un attimo su una cosa che hai detto rapidamente, tu parli di due episodi, mi riferisco, mi immagino tu ti riferisca a, forse al sospetto di mani, credo, di Milanese e poi un intervento su Crespi dal campo, perché anche noi con i replay abbiamo fatto un po' fatica a ricostruirli. La sensazione è che cioè, quale dei due ti dà qualche dubbio in più?
0: No, beh, ma allora il fallo di mano a me sembrava abbastanza evidente dal campo, però non sono un arbitro, non voglio sostituirmi, non voglio sicuramente parlare di episodi perché non è quello il focus. Ripeto, abbiamo tutti gli strumenti oggi hanno, perché non li valutiamo noi, gli strumenti per valutare, avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo. È chiaro che poi dal campo è una percezione che ti puoi anche portare dietro, ma non la controlli come il maltempo di ieri, poteva portare sicuramente un episodio importante, però per me sì, però non ero vicinissimo, mi sembrava fosse dentro l'area, però ripeto, non ho le indicazioni dell'AIA, quindi avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo, dai.
2: A un certo punto sembrate un po' sospesi tra l'esigenza di dover fare questo benedetto maledetto gol e anche però l'esigenza di non prenderle per non compromettere definitivamente, cioè ci si aspettava magari un Brescia fuoco e fiamme che si è visto solo in parte.
0: Ma in realtà noi non avevamo quest'idea, nel senso non c'era l'idea di vincere a tutti i costi oggi per poi gestire il risultato, perché c'era l'idea di farlo per regalare comunque allo stadio che ieri ha dato come oggi una risposta impressionante, perché sotto il diluvio ci hanno dato una passione, un amore che veramente ci ha emozionati. Volevano la vittoria anche per questo, però senza perdere equilibrio, senza andare a sbilanciarsi inutilmente, perché bisogna ragionare nell'arco dei 180 minuti. Il pareggio è un risultato che paradossalmente ti tiene ancora più dentro il match, non ti fa far calcoli, devi per forza vincere, lo dobbiamo far noi, lo devono far loro. Quindi è una partita aperta a tutto, chiaro che un risultato positivo avrebbe reso tutti più contenti, però è un pareggio, dobbiamo prendere gli spunti giusti, preparare in questi 4 giorni il ritorno e c'è tutto aperto e non vediamo l'ora se domenica.

0: nuovamente in studio con l'ultima parte di A Tutta C, una parte che dedicheremo all'Ascoli. Abbiamo ascoltato le parole di Davide Balestrero dopo la sfida del Rigamonti. Daremo ora spazio a quelle del tecnico ascolano Francesco Tomei. Vi ricordo che la finale di ritorno tra Union Brescia e Ascoli si giocherà domenica 7 giugno alle ore 18 allo stadio del Duca. Sarà possibile seguirla anche nella diretta testuale, nella consueta diretta testuale targata a tutto Mercato Web, sito che vi invito a seguire costantemente per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C invece l'appuntamento è a lunedì mattina alle ore 9:45, un lunedì dove chiaramente commenteremo tutto quello che è successo domenica nella finale del Duca, una finale che si preannuncia sicuramente emozionante. Insomma, vedremo quello che sarà. Da parte mia va un buon fine settimana a tutti voi, un grazie anche a Giorgio Sorani in regia e ripeto anche a voi che spero abbiate avuto il piacere di ascoltarci. Vi lascio con le parole di Francesco Tomei, a tutti voi un caro saluto.
1: Buonasera.
2: Un'altra completamente diversa, anche per le condizioni climatiche. L'impressione che ho avuto, mi corregga se sbaglio, è che ad un certo punto l'Ascoli pensasse già al ritorno e andasse bene il pareggio, pur avendo giocato una buona partita.
1: Non hanno il nostro DNA, non ce l'abbiamo come forma mentis, abbiamo sempre la mentalità di giocarci la partita. È sempre stato così e anche oggi è stato così. Sicuramente la partita è diversa, ma per un semplice motivo, perché ieri oggettivamente a un certo punto c'erano delle condizioni ambientali un po' particolari, quindi si fa fatica anche a poter esprimere un certo tipo di gioco. Oggi il campo lo consentiva. Non era semplice riniziare, perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre. Però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante, e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte, e secondo me è stata una mezz'ora buona dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step, e domenica vedremo come finirà, ecco.
2: Grazie.
1: Grazie a lei.
3: Buonasera, mister. Buonasera,
1: Barista. Grazie.
3: Come lo prende questo pareggio? Nel senso, quali sono le cose positive che le sono piaciute di più? Quali sono invece gli aspetti che le sono piaciute meno e dove immagino andrà a lavorare per la partita di ritorno, che forse sarà completamente diversa rispetto a questa partita?
1: Sicuramente sono state due mini partite dove in entrambe le situazioni la squadra secondo me ha risposto molto bene, perché nella prima partita, ribadisco, le condizioni ambientali sono state particolari ed è stata più una partita un po' sporca, perché molte seconde palle, molta fisicità, e noi sotto questo punto di vista i ragazzi mi hanno dato una grande risposta, perché non era semplice, perché poi il Brescia è una squadra fisica, è una squadra che ha motore, come si suol dire, quindi sotto questo punto di vista ieri secondo me abbiamo fatto un'ottima prova, e oggi altrettanto mi ha fatto molto piacere, col campo diciamo in buone condizioni, tornare a vedere quello che noi di solito facciamo, che è quello di cercare di giocare palla a terra, di palleggiare, di poter dominare una partita. I ragazzi l'hanno fatto bene e ribadisco, non era semplice, perché riaccendersi era un'atmosfera un po' strana oggettivamente, perché poi mezz'ora può succedere di tutto, anche il fatto climatico incide, perché ieri c'era freddo e c'era pioggia, oggi c'era caldo, e domenica penso che ci siano le stesse condizioni, quindi sarà una partita, secondo me, mi auguro che sia una partita bella, perché sia il Brescia sia noi siamo due squadre che cercano di giocare, e sono due squadre che si rispettano, e sono due squadre che secondo me cercano entrambe di portare a casa il massimo cercando di giocare a calcio. Questo penso che sia un buon preambolo perché ci sia una bella partita. Poi abbiamo visto anche nel massimo del calcio, le finali sono partite particolari, però io sono sereno perché so che i ragazzi sono abituati e li vedo sereni nell'affrontare questo ultimo scalino, quindi mi auguro che ci sia una bella partita e vediamo come finirà, ecco. No, io sono sereno per un motivo molto semplice, perché conosco il mio gruppo. Sereno non vuol dire che vinceremo, no, dico, nel senso, non ho quella serenità, non è quello. Sereno dico che anche oggi i ragazzi li ho visti consapevoli, questa per me è la cosa più importante, perché poi nel calcio poi anche magari non è uno sport di punteggio, è uno sport spesso e volentieri anche di episodi, quindi non è questo che può incidere nel dire sono sereno perché arriveremo al massimo traguardo. No, lo so che sarà una partita sempre sul filo di lana, perché il Brescia è una squadra molto forte, noi la rispettiamo molto, e quindi sono sereno perché mi auguro che ci sia una bella partita. No, per me 50-50, perché le finali sono partite particolari. Sicuramente non nego che nel nostro stadio è normale che quest'anno si respira una bella aria, c'è una bella atmosfera, c'è una bella elettricità, una bella empatia tra il nostro pubblico e la squadra, quindi sicuramente ci darà una mano come ha sempre fatto. Però poi quando si scende in campo, io ho giocato a calcio, si resetta, non si ascolta, si pensa a giocare, e ribadisco, siccome sono due squadre forti, perché sono due squadre secondo me forti, dovranno battagliare, dovranno sudare, dovranno mettere molto sacrificio, perché poi alla fine è sempre un po', può essere l'episodio e può essere sicuramente il dettaglio che ti fa la differenza in questo tipo di partite. No, è a posto, ieri ha preso una scarpata, ma niente di che, ha preso una botta sulla tibia, però è a posto, siamo tutti idonei. No, io penso che a questo punto si sia resettato già tutto, perché i playoff poi sono lunghi, ti danno anche il tempo di, poi noi siamo entrati dopo un paio di settimane, abbiamo avuto anche il tempo di smaltire questo tipo di amarezza. E quindi secondo me no, secondo me entrambe le squadre hanno affrontato i playoff in modo molto positivo, sono arrivate secondo me entrambe con una buona forma mentis a questa partita, e la stanno affrontando bene, anche tra ieri e oggi secondo me hanno fatto quello che fanno di solito, poi sono partite che sei talmente concentrato sull'obiettivo che gli strascichi oramai non li senti più. No, è che su mezz'ora di partita, oggettivamente su un'aggressione che sappiamo che su una palla ferma dal fondo si è uomo su uomo, e su mezz'ora di partita. Poi noi abbiamo giocatori che hanno anche questa caratteristica, come Shakir, che di testa è un giocatore che ti può creare da una semplice palla messa lì delle situazioni anche di profondità. Era un po' forzandoci, perché di solito noi non abbiamo questo atteggiamento, però secondo me, come nella vita, bisogna essere elastici. Quindi bisogna capire il momento, bisogna capire la situazione, e poi però, quando poi si è trattato di riniziare un gioco da palla attiva, da riconquista, eccetera, i ragazzi hanno giocato come giocano sempre. Quindi era solo un piccolo accorgimento per cercare di evitare errori o dare entusiasmo in mezz'ora. Non era in questo momento il caso di fare questa cosa qua. Ecco.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti, ci siamo, sta per avvicinarsi il momento del mondiale, ma noi non ci saremo, ce lo godiamo da spettatori ancora una volta, poi vi leggerò le parole anche di Giorgio Chiellini, ma ci siamo anche per la nascita del prossimo campionato di Serie A, perché oggi alle 18.30 parte il calendario, fate attenzione. Anzi, a proposito di questo, sarà la mia prima domanda all'editorialista Fabrizio Ponciroli, che aveva una missione, non so se l'ha compiuto o si è dimenticato. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno da l'ottimo, come sempre, Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Fenomenale
1: Maiocca in cabina di regia. E buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Fabri, buongiorno, ti sei ricordato di fare quella cosa? Intanto buongiorno.
3: Ma sai che non so di cosa stai parlando?
1: Della PEC, che dovevi mandare loro per dire: oh, vi ricordate degli internazionali di tennis, ora che fate il calendario? No, perché sennò poi ci dimentichiamo e succede un'altra volta il casino. Ah, ecco, possibilmente i derby non all'ultima giornata, insomma tutte queste cose succede qua, li hai avvisati? No, si è dimenticato.
3: Colpa tua. Guarda, al volo, tanto sai che fanno le cose proprio all'ultimo secondo.
1: Sì, sì,
3: appena concludo la trasmissione la mando.
1: Tra l'altro si farà con l'intelligenza artificiale, quindi non c'è bisogno più del cervellone, oramai ci sta sostituendo in tutto Fabrizio. L'anno prossimo faccio l'editoriale con l'intelligenza artificiale al posto tuo, che dici? Uno che imita te? Sono Fabrizio Ponciroli.
3: Potremmo stare qua a parlare per ore dei pro e contro dell'intelligenza artificiale.
1: Bravissimo.
3: È un argomento caldo.
1: Molto.
3: E difficile da affrontare.
1: Molto.
3: Perché ognuno ha la sua, ma non c'è una linea comune, e soprattutto quello preoccupante è che i regolamenti, diciamo così, sono un po' fallaci, mettiamola così.
1: Diciamo un po' leggermente.

Fallaci, ma tu ti fideresti di, cioè, ti fidi di un calendario fatto dall'intelligenza artificiale? Tutti sicuramente meglio dell'intelligenza umana, visto, diciamo, quello che è successo negli ultimi anni, dove l'intelligenza umana ha perso qualche colpo, probabilmente.

0: Tutto cambia, caro mio, solo noi invecchiamo, ma sì, tutto cambia.
1: Come diceva il banchiere di un nostro, di un nostro collaboratore, un nostro amico, poi arriverà un momento in cui evidentemente noi saremo pagati per stare a casa e consumare i prodotti, perché tanto a lavorare ci penserà. Va bene, mi accontento, diciamo, può essere carina come soluzione.
0: Ci adegueremo anche a questo.
1: Fabrizio, chi, diciamo, non ha fatto lo sconto neanche di un centesimo è il signor Dusan Vlahovic. Io ti dico che mi è venuto stamattina, quando mi sono svegliato, una sensazione, però questo significa proprio avere una grande considerazione di Comulli e della Juventus, che in realtà in questo momento sembra più confusa che meritevole di considerazione. Però intanto, cosa ne pensi di questo finale di storia?
0: Beh, per fortuna è finita.
1: L'inferno con te al ma posso guadagnare quanto David? E poi loro che gli rispondono: sì, ma perché pensi di guadagnare più di Yıldız? A me sembra, queste sono cose rivelate dalla Repubblica, mi sembra una cosa abbastanza infantile, però vabbè.
0: No, io sono contento che sia finita, una querelle inutile, rimango sempre della mia idea, e tu la conosci, non ho mai considerato Vlahovic il 9 della Juve. Mi sarebbe piaciuto averlo come seconda opzione, lui ha un ego smisurato, è convinto di essere un attaccante di primissimo livello, magari lo dimostrerà altrove, dove lo pagheranno quanto vuole, però lato mio ha fatto bene la Juventus a restare ferma sulle sue posizioni, l'ha tirata fin troppo lunga, e Vlahovic, sì, si continua a ripetere che era legato alla Juve, che è la sua squadra del cuore, no, Vlahovic ha un ego veramente importante e crede di valere come i numeri uno d'Europa nel suo ruolo. Alla Juve non l'ha dimostrato, è stato strapagato, e vediamo se altrove riuscirà a smentirci, però non una grande perdita.
1: Guarda, io...
0: ma anche se fosse rimasto, l'ho sempre detto, non come prima punta titolare, cioè ripartire con un nuovo progetto, con Vlahovic scelta numero uno dell'attacco, secondo me sarebbe stato un grave errore. Se invece mi dici c'è Vlahovic e qualcun altro, allora avrei firmato subito.
1: Guarda, io la penso molto come te, nel senso che anche io non mi strappo le vesti per Dusan Vlahovic, perché metto sul piatto della bilancia tutto quello che ha fatto in questi 4 anni, onestamente ha deluso. Se poi ti presenti con certe cifre, non ti rimetti in discussione, ecco, sarebbe stato molto intelligente dire: facciamo un contratto ponte sia per me che per voi, io per dimostrare, voi per pagarmi quello che mi potete pagare in questo momento. Significherebbe attaccamento, significherebbe anche mettersi alla prova, invece evidentemente non è così. Pare, la prova non l'abbiamo, che poi nell'interesse del Napoli sia già arrivata una risposta: vogliamo 12 di base fissa e 20 per diciamo alla firma. E chiaramente immaginerà la risposta di De Laurentiis. Detto questo, mi ritornano in mente le parole di Chiellini, che dice: certo, a queste cifre in Italia non resta.
0: Sì, Chiellini, che però, insomma, secondo me poteva esprimersi anche in maniera un po' più diretta sulla questione, perché qui mi sembra che stiamo esagerando nella valutazione di giocatori che non dimostrano nulla. Prendo Vlahovic come esempio, ma ce ne sono tanti altri. Non mi piace il fatto che, visto, considerato che in Premier League si possono spendere cifre folli, allora anche le top club italiani possono spendere per un giocatore X. No, cioè, noi siamo diventati un mercato povero, e mi sembra assurdo che un entourage come quello di Vlahovic, che sono sicuramente iperprofessionali, non capiscano che la Juve non può dare tutti quei soldi ad un giocatore singolo, soprattutto dopo, diciamo, l'ultima stagione, però tutte le 4 stagioni tanti momenti bui e pochi di luce, quindi non è che stiamo parlando di un giocatore. Ecco, facciamo il paragone con Leao, per essere chiaro: almeno Leao ha fatto un anno in cui è stato straordinario. Il Milan ha vinto lo scudetto con Pioli grazie a Leao, su questo penso non ci sia dubbi. Poi ha deluso tanto, però l'ha avuto il momento di gloria. Vlahovic ha avuto un momento di gloria alla Juve. Ma io non me lo ricordo.

0: ricordo.
1: La finale di Coppa Italia che ha fatto il gol decisivo, sì, però sì, al di là di questo.
0: Una partita singola, ma una stagione dominata da Vlahovic, non me la ricordo. Ha fatto dei momenti buoni quando è arrivato, è partito bene, ha avuto anche nel secondo anno un buon risveglio, però in generale, cioè, voto all'avventura di Vlahovic alla Juve, magari coinvolgiamo anche chi ci sta ascoltando, ma 5,5, io di più non riesco a dargli.
1: Secondo me già, poi tra l'altro, no, quando lui ha detto... ma io posso guadagnare quanto David? Io gli avrei risposto: non vuoi guadagnare quanto Yildiz. Ti ricordo che l'ultimo anno hai preso 12 milioni. Tu vali, esatto, due volte, cioè vali queste cifre con onestà. E invece ognuno guarda al proprio tornaconto personale. Detto questo, te lo aspetti in Italia o all'estero, bravo?
0: Cioè, no, in Italia no. In Italia no, sicuramente, se resta su quelle cifre. E quindi, visto che non ha trovato l'accordo con la Juve, resta su quelle cifre. All'estero sì, perché sono convinto che ci sarà qualcuno che investirà sul grande colpo, però auguri, cioè nel senso, magari è il grande colpo, ma magari no. Guarda, lo volevo scrivere anche nell'editoriale, cioè Vlahovic si dovrebbe guardare allo specchio e dire: ma io valgo Osimhen?
1: Esatto.
0: È l'unica domanda che dovrebbe farsi, cioè se lui è convinto di valere come Osimhen, ho preso Osimhen per far,
1: sì,
0: capire,
1: per fare,
0: no?
1: Esempio della qualità di attaccante che merita,
0: esatto, cifre. Allora puoi chiedere 12 milioni, allora secondo me li puoi chiedere. Se invece
2: Robnik JB Protection, creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
0: Sì, io credo che vero erano convinti che facessero passo indietro, ma proprio fino all'ultimo, perché probabilmente c'è anche una questione, non dico di riconoscenza, ma di dire: vabbè, facciamo, l'hai detto tu bene, facciamo ancora un anno per vedere come vanno le cose, un contraponte, e poi decidiamo. Ricordiamo che è ancora piuttosto giovane, quindi non è che andiamo a iniziare una carriera. È un anno insieme, vediamo cosa succede, magari va la grandissima, quindi poi abbiamo i soldi per pagati, oppure va male e puoi andare alla fine del prossimo anno. Però, ripeto, credo lui abbia un ego veramente smisurato, cioè lui si sente uno dei 10 migliori attaccanti in Europa, e se sei così vinto nel bene o nel male, vai per la tua strada, e la sua strada è andare in un club dove si sente il re. Il re sia dal punto di vista tecnico, e secondo me qua non lo sarebbe stato,
1: no,
0: sia dal punto di vista economico. Quindi pagate perché valgo. Oh, il bello di questa

0: queste cose è che poi arriva il campo.
1: Già.
0: Il campo è l'unico che può dare un verdetto finale.
1: Già.
0: Se andrà in Premier League farà benissimo, bravo lui, peccato per noi. Se invece non dovesse andare bene, tutti potranno dire grazie, se n'è andato. Sono solo due le strade.
1: Guarda, io direi se fa bene altrove, sommato nemmeno il rammarico mi tengo, perché lui ha avuto 4 anni per far bene alla Juve, quindi
0: non funziona,
1: quindi se uno lo tieni un anno poi va via bene, là puoi dire sai, forse ci avremmo lavorato, ci si poteva lavorare in maniera diversa. Detto ciò, l'alba del nuovo giorno è arrivata, i nomi, uno è il Green Colomoni, l'altro è la nuova idea Solot. Ecco, dell'argomento con Colomoni Solot ti piacere sì o perché?
0: No, perché Colomoni sì, da noi non ha fatto male, tutti dicono è stato straordinario, ha fatto no, il suo lavoro appunto, ma non mi ha rubato l'occhio. Comunque riduce stagione fallimentare, poi ognuno può darla come vuole, ma non è stata una stagione. Solo non male, a fisicità, secondo me Simeone lo sfrutta male. Però ecco, solo attaccante di riferimento, il discorso di prima, noi purtroppo, fai parte della mia schiera,
1: sì,
0: siamo abituati ad attaccanti davvero da Juve, è difficile passare da Guain a Sorloth,
1: vabbè, quei giocatori non li prende più,
0: lo so, però non li puoi prendere. A questo punto che cosa ti dico, preferisco investire su un giovane, 3-2-3, ma almeno è giovani, un attaccante esperto, chissà, magari è Redivo Milik, ma io me lo costruisco io. Nel senso, vado a prendere un Colomoni che so già che cosa darmi, sia nel suo massimo sia nel suo peggio. No, allora preferisco puntare su qualcosa di giovane, tenermi il classico attaccante esperto che dà una mano, però non lo so, investire tutti quei soldi su Colomoni, Orlot, sembra un prendere tempo, cioè alla fine è talmente messo male che forse è meglio provare un paio di scommesse, se avendo però l'attaccante esperto. E guarda, io sono convinto, proprio non ho la certezza, ma sono convinto che arrivi alla Juve, tenere Vlahovic e cercare due o tre giovani di belle stanze e dire ok, vediamo che crescono questi.
1: Guarda,
0: perché è l'unico modo.
1: Altro, Spalletti nella tournée probabilmente darà spazio a 2 o 3 giocatori di livello della next gen per cercare di lavorarci, e questa potrebbe essere sicuramente un'altra strada. C'è un nome a me stuzzicatissimo, voglio sapere che cosa ne pensi, poi ci sentiamo la audio che è arrivata, magari rispondono e ci danno un Vlahovic. Gonzalo Garcia.
0: Sì, è uguale.
1: Un nome. A me piace molto. Certo, poi pensare a 5 giugno 2026, che se proprio dovesse scegliere il Real Madrid il giocatore, direbbe il Como, la Juventus, ti fa capire che strada ha preso negli anni la Juventus.
0: Ma questo è il problema che abbiamo, Adesso poi magari ne parleremo. Milan ha scelto un allenatore e questo è andato a Liverpool. Cioè, ormai il calcio italiano è il calcio portoghese di qualche anno fa. Cioè, vai lì se hai alternative. È brutto da dire, ma lì ragazzi, è inutile far finta. Mi fa abbastanza sorridere, soprattutto questo periodo in cui si parla tantissimo di calciomercato, come è giusto che sia. Ma si parla di calciomercato come se fossimo ancora in grado di decidere il calciomercato. Non è così. Non è così. E anche i nostri club non hanno forza per sedersi ai tavoli tanti. Cioè, entriamo al casino, ma siamo alle macchinette. Cioè, non ci sediamo, Jack. Non abbiamo la pecunia e, attenzione, la PIL per poter portare qua gente. Per il calcio italiano non piace. Cioè, ragazzi, se tu guardi partite di calcio, ti metto nei panni di chiunque, che si guarda una partita di calcio italiano e poi si guarda una partita della Premier, una partita della Liga, una partita della Bundesliga, una partita della Prima Liga, quindi Gallo, c'è una differenza sostanziale

0: mondiale. E quindi a me dispiace perché noi abbiamo vissuto un periodo in cui alzavo il dito e c'era fila per venire da noi. Adesso siamo il dito e i carti, tra virgolette, o gli esperti, quelli con l'età, oppure i giovani che ci provi e vedi come va, ma non ce l'abbiamo la forza di fare il gran colpo, purtroppo non ce l'abbiamo. E attenzione, e adesso c'è una Turchia che sta prendendo piede, cioè l'ha fatto nel volley, adesso lo farà il calcio, anche la Turchia diventa un rivale importante. Siamo messi male, guarda che siamo messi male, ma è per quello io continuo a insistere su questo tasto. Ma il che vada, proviamo con i giovani, magari ti va bene, su 5 trovi uno che è veramente forte,
1: magari.
0: Sicuramente non li paghi come un esperto, eh?
1: Certo, certo, chiaro. Che hai la possibilità di crescere, magari diventa anche un po' lo segno. Chi incasserai un giorno con la Premier, non lo possiamo permetterci.
0: Guarda, per chiudere, sì, pensa solo all'esempio, ma c'è già pensato di Palestra.
1: Sì.
0: Ha fatto una stagione.
1: A vale 50.000, certo.
0: Bravissimo. Una stagione ad altissimi livelli in Italia, e vale 50 milioni. Quindi io dico, ma troviamo sti giovani, magari due o tre palestre in giro li troviamo, ma che magari vendi a 50 milioni, che non mi sembra male in questo periodo, visto che c'è chi pagare quei soldi, non noi, ma in Europa c'è, in Arabia c'è. Quindi,
1: certo.
0: Per me la direzione è l'unica, è quella.
1: È quella lì, io condivido molto. Sentiamo che pensano i nostri amici.
2: Buongiorno Vicenzo, Marco Moretta. Volevo fare innanzitutto, per quanto riguarda Vlahovic, va benissimo, hai detto tutte le cose giuste, è arrivato il suo tempo e alla fine quando se l'amore non scatta e finisce lì, se una delle parti non conclude. Tornando alla difesa, si parla di Carlo Fusto, non so che ne pensate, e poi un'altra considerazione, se dovesse partire Bremer, sicuramente come altri giocatori, come Nuno, però Gatti secondo me andrebbe più valorizzato, è vero che fa gli errori, però ci vuole quel tipo di gente con carattere, che ne pensate? Ciao, buonanotte, Marco Moretti.
1: Allora, posso dire un attimo a me, poi ti lascio la parola subito a te. Ci sono in tanti che difendono Gatti, l'appartenente, carattere, eccetera. Tutto giusto e tutto vero. Io sono prima a dire che secondo me una squadra come la Juventus, come il Milan, di cui parleremo, ha bisogno di ritrovare gli uomini dietro il campione, un'appartenenza, la grinta, la voglia. Poi però ci deve essere anche le qualità. Secondo me Gatti quelle qualità, almeno dal punto di vista offensivo, non te le garantisce tutto se vuoi alzare il livello. Quindi Gatti, ho queste idee, voglio sentire la tua. Se parte Bremer, la spesa potrebbe essere fatta la stessa ancora all'Atletico di Madrid, che parla di José Jiménez. E allora ti chiedo, in quel caso la Juve ci guadagna o ci perde?
0: Allora, se parte Bremer ci perde a prescindere, perché è l'uno buono quando è sano che abbiamo dietro. Quindi purtroppo ci abbiamo, se va via Bremer, e probabilmente andrà via, soprattutto se dovesse fare un mondiale, perché il mondiale inciderà secondo me su di Bremer. Detto questo, la penso esattamente come te su Gatti, e non ci siamo messi d'accordo. Gatti è un buon, diciamo così, elemento per lo spogliatoio, per gli allenamenti, per la gara, per dare una mano, ma non può essere un titolare per la Juve. Cioè, su questo mi spiace, ma non cambia mai idea. Poi che sia uno che ci dà l'anima, come Locatelli, che ci sia, che abbia questa forza interiore di andare oltre le proprie qualità tecniche, non ho dubbi, ma mai lo metterei titolare nella Juve idea il prossimo anno. Infine, Carlo Augusto, io tutt'anno che lo vedo Carlo Augusto, sì, buono, ma ti cambia nulla, è un buon giocatore che all'interno di una squadra forte non sfigura, ma non è un puro cardine, quindi non lo so, io sono anche lì, mi auguro che alla fine, se proprio devi, col discorso di prima, proviamo, magari troviamo qualcosa nostro interno che ci sa dare una mano. Ricordiamo che Savona comunque la sua carriera la sta facendo.

0: mondo. Quindi potrebbe anche accadere che troviamo qualcosa di nuovo internamente, però se parte da Bremer è un problema, hai un problema in attacco, hai un problema a centrocampo, hai un problema in porta, e se parte da Bremer hai un problema in tutti i ruoli.
1: Sì, condivido, anche se l'ultimo Bremer io sarei anche disposto a sacrificarlo, perché se no questo è anche l'ultimo anno puoi guadagnare queste cifre, poi dall'anno prossimo magari rischi di non guadagnare più, però è chiaro.
0: No, hai ragione, l'ultimo Bremer anch'io, però secondo me fisicamente non è mai stato al top, cioè gli do quell'ali, però sono d'accordo con te, l'ultimo Bremer non era quello della stagione,
1: no, certo,
0: due anni fa, però secondo me inci moltissimo la condizione fisica.
1: E forse un po' di, come ti posso dire, la situazione alla Juve, la voglia di cambiare parte sua, quindi a volte poi finisce semplicemente il tempo. Allora, ti voglio fare questa altra domanda. Humphries, Real Madrid, Vlahovic, altri lidi. Ti aggiungo anche le parole di De Laurens, che secondo me ha fatto bene ancora una volta. Io, sai che non ho grandi quasi nulla ultimamente, ammetterlo, e quando ha detto, dopo lo spogo di De Bruyne, non ha appoggiato, avrebbe potuto appoggiare e dire per questo ho cambiato allenatore, sai, un po' come faceva prima, invece qua non ha capito. E ha detto, se De Bruyne colletti in alcuni casi campioni dal nostro campionato.
0: Allora, su Laurentiis anch'io sono rimasto stupito ugualmente, anche perché De Bruyne è un altro che dovrebbe guardarsi vecchio, ma
1: però
0: mai Conte non ha mai fatto su di me, non è che magari non sono il De Bruyne di qualche anno fa, però qua sembra che sono tutti fenomeni.
1: Sì, bravo, vengono quindi a insegnare tutto qua che noi siamo in disastro.
0: Cioè, purtroppo molti non capiscono che quello che hai fatto in passato conta zero, conta zero, conta quando tiri, ma se stai giocando conta zero, tu puoi essere De Bruyne, ma se non fai il De Bruyne è normale che non sei considerato come vorresti, ma basta avere Modric, no?
1: Sì.
0: Modric è nato e ha fatto il Modric. Ovviamente a 40 anni ma col modo.
1: E andrà via lui. No. Aperto, chiusa parentesi.
0: Beh, va via per altri motivi. Secondo me non è tanto una questione legata per no, me.
1: Non porterà un bel ricordo così, però.
0: No, però si porterà il bel ricordo di aver dato 100%. Ecco, lui può guardare allo specchio e dire ho fatto quello che potevo. Su questo ho dubbi. Poi sai, il fatto che se ne vanno tutti, ma torniamo al discorso di poc'anzi, cioè non c'è da sorprendersi. Io scherzando dicevo un paio di giorni fa, è già tanto che non perdiamo Lautaro, che fosse l'ultima stella che abbiamo nel nostro campo. Ha sposato la causa nerazzurra e penso era fin quando tra l'Inter. Ma gli altri, ce ne sono pochi innanzitutto. E poi comunque ci sta, Dumfries se ne va dalla miglior squadra italiana, ricordiamolo, ma ti chiama Real Madrid. E purtroppo non è così facile dire di no. Ma se Real Madrid dovesse chiamare Diz, che ha giurato all'interno la Juve, secondo voi non c'è in sa, ma certo che c'è in sa, ma come comunque è così, noi campioni non abbiamo più, ma continua a puntare, a battere sempre lo stesso tasto, è il momento di tentare qualcosa di diverso, è il momento di partire su qualcosa di nuovo, di giovane, in anni ci va bene, no? Guarda, non so chi l'ha detto, ma ha fatto una sessione bellissima. Cioè, poi da nulla è venuto fuori Sinner, da nulla è venuto fuori Anelli. Cacchio, ma da quanto tempo da nulla non viene fuori un orvaggio? Che ne so, anche prendendo tempi stranieri, uno Osimhen. Cioè, noi non riusciamo a tirar fuori, ripeto, da nulla, perché nulla siamo a livello calcistico, qualcosa che dici, Eccolo,

0: è lì che secondo me bisogna essere, mantenerselo il più possibile. Però devi essere fortunato in questo momento, vista che la nazionale, io non ho visto poi così tanti talenti su quali metterei la firma, ecco.
1: Ultimissima che ti faccio invece sul Milan e ti dico si aspetta, c'è l'ultimatum di Ragnik, tanto ma per adesso non c'è ancora nulla. Per di più sono uscite quelle voci che sapete di dominio pubblico, approfondiamo, attendiamo gli sviluppi che riguardano dare quello che è successo in Albania, che l'ho coinvolto a livello penale. Però siamo al 5 di giugno, una società come il Milan, che viene da un'annata assolutamente deludente, ancora non ha nulla, società, futuro comando di giocatori, allenatore, nulla.
0: Guarda, il caso di oggi, soprattutto quando è in mano a società americane, è così. È così. Hanno un'idea di calcio che non è nostra, non riescono ad adeguarsi, perché anche Cardinale, sì, è vero, ha fatto Piazza Pulita, ma è stato più un gesto di ribellione, come dire, ok, adesso prendo in mano tutto io, adesso faccio a modo mio. Però se poi non hai la conoscenza del calcio italiano, è difficile. Io sono sicuro che loro volevano Iola, ma ne sono certo,
1: sì,
0: non ho dubbi.
1: Beh, certo.
0: Però il problema è che non è che vai da Iraola e ti vieni a un tavolo e dici ok, sono il Milan, ci mancherebbe altro, 15 minuti andiamo. No, non funziona così. Iraola avresti dovuto contattarlo tempo addietro, un progetto serio, sapere chi sono i dirigenti, sapere che giocatore abbia avuto a disposizione. Ci sono tanti componenti che pongono ad una firma. È arrivato Liverpool e ci ha messo veramente 15 minuti. E quindi poco mi spiace, ma il Milan sta andando incontro ad una situazione drammatica. Drammatica, perché almeno prima potevi prendertela con qualcuno. Adesso te la prendi qui con Ibrahimovic, perché è l'uno che è rimasto. Ma a chi affido questa squadra? Sia a livello dirigenziale che soprattutto tecnico. E soprattutto, come intervieni su questa roba? Cioè, l'unica cosa che sappiamo, anche lì potremmo stare qua per 20 ore, è che Leao ha deciso di dire che se ne va. Che è un altro follia, follia. Non puoi andare in Portogallo e dire ok, il mio periodo Milan è finito. No, ci fosse stato gente, sarebbe dovuto andare in Portogallo e dire oh, adesso fai un'ulteriore conferenza stampa e specifica, non volevi dire quello. Detto questo, via Leao, non è più Modric, più punto di domanda, e quindi cosa fai?
1: Che sai già,
0: non vorrei essere un prodotto nero, sono sincero.
1: No, direi assolutamente di no, non facilissimi. Abbiamo il tempo per un ultimo audio e poi ci salutiamo.
2: Buongiorno, Vincenzo. Io fossi nella Juve proverei a prendere un tipo Pellegrino del Parma, un grande giocatore, però una scommessa, no? Non so, forse è su uno quel tipo. Non penso che non costi neanche tanto e penso che accetterebbe subito la Juve. No, Stefano Dofermo.
1: Che pensi?
0: Ragione, ragione. Cioè poi bisogna vedere se Parma, quando si il nome Juve, non esagerano e quella sì. Io sono d'accordo, c'è cioè quella la linea, può essere Pellegrino come altri, però la mia idea è proprio quella. Alla fine sei messo talmente male che ok, proviamo due scommesse, vediamo cosa succede, sempre avendo però un giocatore esperto. Tu devi avere un giocatore esperto che quando non sai che cosa fare metti dentro, quello di avere. Nel mio mondo ideale Milik se torna a essere un giocatore, ma non scommetterei mai più Milik. Però sì, sono d'accordo, è un'idea che condivido al 100%,
1: sì, sì.
0: Che serve la scommessa, non hai alternative, certo. Cioè non puoi andare, tutti dicono già là.
1: Ho capito.
0: No, ma poi attenzione, io ho visto Salah l'ultimo anno. Fisicamente non è Salah che ci ricordiamo noi.
1: E se perde fisicamente perde anni. Tanto del suo potenziale. Poi esatto. In Italia basterebbe, però. nella stessa.
0: Esatto.

0: Poi certo in Italia probabilmente c'è della differenza comunque, certo, certo. Però tu investi il tuo capitale su un giocatore ultra trentenne che ha perso lo smalto, se ne sono accorti anche al Liverpool, e poi un giocatore che secondo me ha dato talmente tanto nella sua carriera a livello fisico che è in grado di gestire una stagione intera, non lo so. Quindi per quello sono convinto che mi interessa una scommessa giovane. Poi io, se arriva sarà, sono felicissimo, non è che dico
1: certo, un regalino niente male, però sicuramente esatto, i ragionamenti, esatto, i prospetti ci portano su altre strade. Grazie Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un gran abbraccio.
0: A voi, alla prossima.
1: Noi ci fermiamo, caro Andrea Maiocca, finisce lo spazio di tra poco comincia Rotocalcio con il collegamento Firenze con Lorenzo Di Benedetto, poi abbiamo alle 12.05 Raffaele Garinella e poi altri approfondimenti ti faccio sapere. Sei troppo curioso, tra poco saprete tutto.

0: Totocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Maraggio.
1: Che buongiorno, come andrà Iocca in cabina di regia? Pronti?
2: Fenomenale!
1: Fenomenale! Adesso mi abituo, a un maglione, dopo Gio Salari mi abituerò ad Andrea Iocca. Detto questo, noi adesso invece non ci abituiamo mai ai contenuti editoriali dell'ottimo Lorenzo Di Benedetto, tutto mercato web. Ciao, buongiorno.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti. L'hai venduto Sorani?
1: L'ho venduto, però praticamente dicono che forse mi fanno sapere se mi danno cambio Gonzalo Garcia. È visto tra Como e Radio Biancoria. Ha detto no alla Juve, però. Senti, capi come siamo combinati. Caro, a proposito di come siamo combinati, e tu giustamente, Dumfries se ne va, e Vlahovic se ne va, e De Laurentiis sta accompagnando De Bruyne alla porta, che stiamo diventando?
3: No, cosa stiamo continuando adesso?
1: Ecco, bravo, che meglio.
3: Il problema è quello, il problema è che, insomma, siamo un campionato sempre più povero, siamo un campionato dove comunque i giocatori migliori, anche se non ritengo comunque Vlahovic o i migliori giocatori della Serie A, però
1: ne prendo due, grazie.
3: Comunque vanno via i giocatori più importanti, quelli che costano di più, quelli che decidono di più, perché Dumfries è una perdita importante per l'Inter, molto più di quello che si può pensare, secondo me, perché è vero che Sane è stato infortunato, quindi è vero che l'Inter non poteva fare niente, perché comunque questa clausola c'era già l'anno scorso, sì. È andata bene l'anno scorso all'Inter che nessuno l'ha attivata, quest'anno insomma era abbastanza scontato, no? Che per 20 milioni di giocatori come Dumfries tu lo possa sapere,
1: ti prendi Mancani a quella cifra oggi.
3: Appunto. Quindi, però dicevo, è una perdita molto importante perché l'Inter andrà su Palestra. Palestra è uno dei migliori esterni difensivi italiani che ci sono in giro. Sarebbe bene, sì, esatto, sarebbe bene appunto lo prendere una squadra come l'Inter, che è la squadra più forte in questo momento in Serie A. Quindi contento per Palestra, contento per l'Inter che prende Palestra. Ma l'Inter perde 10 gol, c'è poco da fare, perché Palestra non segna, lo segna Dumfries, perché Dumfries ha risolto delle partite che solo uno come lui può fare. Quest'anno è stato infortunato tutto l'anno e ha fatto... sì, allora, quella vittoria col Como, a Como, dell'Inter, è stata forse la vittoria più importante della stagione dell'Inter. E comunque è stata decisa da una doppietta di Dumfries. L'anno prima ha fatto doppietta contro Barcellona

0: Spagna nelle semifinali Champions League. Cioè, qui stiamo parlando di un giocatore che con tutti i suoi limiti tecnici, perché comunque non è uno tecnicamente eccelso per fare l'esterno, non è Maicon, no?
1: Non è
0: Per
1: Maicon,
0: esempio.
1: lo faranno diventare, ma non è Maicon.
0: Però è un giocatore che quando un esterno di un centrocampo a 5 che aveva due occasioni da partita. Quindi quella o ce l'hai o non l'hai, cioè Palestra è difficile, no? Che possa arrivare, ha altre caratteristiche sicuramente, però l'Inter deve trovare quei gol di Dumfries da una parte. Poi il resto
1: Spendendo già cinquantino però, eh? Quindi
0: esatto, minimo.
1: impieghi praticamente quasi tutto il tuo capitale, penso, che non è che è infinito.
0: No, certo, però diciamo che investe 30, no? Perché se 20 arriva da
1: Recuperati
0: Dumfries.
1: da Dums 35, diciamo.
0: Quindi bisogna vedere se basta, bisogna vedere poi se entra nel club di Premier League, se nel club di Premier League, arrivederci, grazie. Non credo che l'Inter possa andare a prendere
1: All'asta,
0: Palestra, però
1: no.
0: infatti si deve anche muovere secondo me l'Inter, ma l'Atalanta non ha
1: Perciò.
0: nessuna voglia di muoversi invece, cioè perché
1: Che invece ha
0: aspetta.
1: voglia di accendere l'asta perché chiaramente ci ha preso gli
0: Esatto.
1: occhi di Paperone, no, a quel punto.
0: Esatto. Quindi vediamo, insomma, però fatto sta che se ne vanno giocatori importanti e questo non dico neanche ci deve riflettere perché ci sta fumando la testa da quanto riflettiamo su queste cose, però insomma speriamo di poter vivere dei momenti migliori per quel che riguarda il calcio italiano dal punto di vista economico e anche dal punto di vista competitivo.
1: Posso dire invece che continuo a vedere un De Laurentiis diverso, cioè io onestamente l'ho sempre detto, no, io ho grandissima stima, lo vedevo un po' strano e secondo me il punto più basso, cioè strano, sbagliato in alcune cose, il punto che se lo toccò quando portò a Napoli al decimo posto con scelte sbagliate, con dichiarazioni errate, con prosopopea fuori luogo, eccetera, eccetera. Invece l'ho visto molto, molto cresciuto proprio da quell'esperienza. È anche molto sicuro nella progettazione, che poi lui tutto sommato è vero, poteva prendere italiano, poi sarà successo qualcosa che non sappiamo, deciso di andare da Allegri. Però
0: No,
1: c'è,
0: secondo me non c'è niente sotto.
1: era la sua idea principale.
0: Cioè,
1: Poi,
0: la cosa che è successa, scusami, poi ti
1: sì,
0: faccio finire. La
1: no,
0: cosa che è
1: vai, vai.
0: successa è che il Milan non è andato in Champions. Quello è
1: Esatto, e
0: successo.
1: quindi si è liberato di fatto Allegri,
0: Esatto.
1: quello ha aperto uno scenario. E lui ci ha fatto che ha sempre avuto passione per Allegri, che fu il primo a spiegargli il calcio quando riprese il Napoli e Allegri gli ha contato come funzionava. E dopodiché però lui in genere cavalcava l'onda dei campioni che dicevano: ah sì, l'allenatore è andato via, meno male che se n'è andato, non ci ha valorizzato, eccetera eccetera. Avrei potuto dire: wow, c'hai ragione, questo è andato via, adesso è uno che ti valorizza. Invece no, lui ha risposto a quello che doveva rispondere a Conte, e poi a De Bruyne ha detto: se vuole andare via se ne prende un altro. E amen. E a me questo atteggiamento, dico la verità, mi è piaciuto, che poi è vero tutti i discorsi che abbiamo fatto e chiesto nell'editoriale, è vero anche che poi si viene a prendere in giro da chiunque qui, no, cioè nel senso.
0: No, certo, ma io guarda, io credo che De Laurentiis quando parla in questo modo, che ha già deciso, cioè,
1: Certo.
0: se no non avrebbe nemmeno toccato l'argomento. Invece se dice sia di De Bruyne che di Lukaku, che poi c'è anche il comportamento di Lukaku, no? Che non è andato giù
1: Sì.
0: a Napoli, poi bisogna capire se era davvero una cosa programmata o no, ma se fosse stata programmata ci fa capire ancora di più quale sia la voglia del Napoli di De Laurentiis di scegliere anche Lukaku. Però è un po' come quando dicevamo ormai mesi fa che De Laurentiis disse se Conte vuole andare in nazionale me lo devi dire subito perché sennò rimango senza allenatore e non posso decidere a fine stagione. Anche quelle le parole di
1: Legittimo.
0: Lorenzo in quel caso le interpretammo come un addio di Conte a Napoli perché altrimenti si mette non di traverso di più
1: Certo.
0: Aurelio De Laurentiis e quindi anche in questo caso secondo me l'ho scritto anche nell'editoriale ha accompagnato all'uscita sia De Bruyne che Lukaku perché si vuole puntare puntare su altro, ma ci sta ampiamente. E l'affare di De Bruyne, diciamo, lo possiamo neanche valutare troppo, perché
1: no,
0: è stato un infortunio molto molto pesante che non l'ha fatto essere mai, quasi mai a disposizione. Quando c'è stato, ha deciso, gol su rigore, con sua azione, assist, mi ricordo un paio in Champions, De Bruyne, De Bruyne. Però se poi De Bruyne deve, vuole andare via, fine della rete, sa dire che problema c'è, e poi insomma dovrà sostituirli entrambi. Non sarà facilissimo, ma non sarà neanche complicatissimo, visto che il Napoli comunque sta arrivato secondo,
1: sì, e di fatto
0: non ha avuto né De Bruyne né Lukaku in tutta la stagione.
1: Probabilmente è così. Senti, detto, io prendo le distanze da quel pazzo che strillava ieri nel collegamento pomeridiano, i tifosi ogni tanto invitato a strillare: poi ci va la Roma, o poi ci va la Roma, segnatevelo, segnata. Prendo le distanze da quel fomentato individuo che purtroppo abbiamo in reazione, che fa rispondere al nome di Alessandro Sanelli, e mi concentrerei con te sul nome di chi può arrivare a questo alla Juventus. Davvero? La strada sembrerebbe la di Colomani sotto tracciata, o si viaggia per tentativi, che sarebbe imbarazzante a Roma, purtroppo.
0: No, allora, su Colomani proprio siamo andati tranquilli, nel senso,
1: se quelli che alza ulteriormente il prezzo.
0: No, no, no, tranquilli che sia un obiettivo, tranquilli che sia un obiettivo, ormai non esiste sessione di mercato senza la Juve che insegue Colomani, già la terza e la quart'ultima, sì, la Juve prese in prestito, quindi poi le successive ha provato a riprenderlo.
1: Ne parliamo di una squadra, una società che un tempo andava a prendersi Ronaldo con un volo aereo solo da, certo, vado lì, lo prendo e poi torniamo tutti quanti insieme. Adesso siamo arrivati a una società che si prende in prestito Colomani, poi te lo devi restituire. Aspetta, facciamo una cosa, un milione me lo lasci in mondiale per club, te lo ridò, promesso, te lo ridò. Ti bussa alla porta, che non è che moriresti, che mi devi dire a cosa così tanto, no, te lo lascio, non ne voglio più niente di te, con te non tratto più, bussa alla porta. Sai quel discorso di Colomani come funziona? Una roba, guarda, raccontata così, però è la verità.
0: Sì, no, ma è incredibile che non ci sia altro attaccante sulla terra che la Juventus può prendere al posto di Colomani. Vabbè, comunque, quindi Colomani sicuramente obiettivo della Juventus. Sorloth lo stesso. Sorloth è un giocatore che comunque sia fatto bene ma non benissimo all'Atletico Madrid, possiamo dirlo tranquillamente. Le caratteristiche sono quelle da centravanti e quelle che chiede Spalletti.
1: Certo.
0: Però vai a prendere uno di 30 anni, punto numero uno, che ne fa 31 anni a novembre, mi sembra.
1: Sì.
0: Punto numero due, quanto lo paghi?
1: 30 milioni penso che abbiano chiesto inizialmente.
0: Quindi
1: fai 30-40 per l'Omani, già ti servono quasi 70.
0: No, milioni. Ma lì entra il gioco Nico Gonzalez,
1: certo,
0: sicuramente,
1: certo, con certo. Infatti lasci varie più o meno, no?
0: Ma Gonzalez, secondo me sì, alla fine magari potrebbero anche gonfiare qualcosa. Non voglio dire che fanno se non si possono fare, cioè, però quando va a fare un scambio metti 2 milioni in più per uno e ti fa una plusvalenza un pochino migliore. Sono cose che insomma chiunque farebbe in qualsiasi campo, e non sto dicendo assolutamente che Juventus o l'Atletico Madrid vogliono fare qualcosa che non si possa fare. E poi però se mi chiedi ti convince la coppia Sorloth Colomani della Juventus, e io la domanda non ti rispondo, perché ti fa un'altra domanda. Dico, per puntare a cosa?
1: Per alla puntare vittoria dell'Europa League, intanto
0: per puntare a quarto posto della vittoria Europa League vanno bene, assolutamente sì. Se poi John Elkins viene a raccontare che la Juve deve vincere lo scudetto, che la Juve deve tornare a comprare per vincere lo scudetto, e allora no.
1: Però ti metto un grosso però, per una volta. Sono molto d'accordo su tante cose, e lo sai, sono abbastanza,
0: certo,
1: nella questione di parte abilito. Però è altrettanto vero che questo esatto discorso noi lo facevamo per il secondo Napoli di Spalletti, quando andarono via tutti, dice, "Ehi, che hanno detto? Questi così qualificano in Champions League."
0: Sì, sì.
1: Poi Spalletti, con un mercato fatto periodo che voleva lui, facendo un tipo di lavoro, andò a vincere, non solo l'ho detto, ma lo vinse in carrozza. Quindi sì, la variante anomala potrebbe essere proprio Luciano da Certaldo.
0: Allora, lo sai che ti devo fare un altro nome, lo sai. Comunque ci fu l'estero di Giuntoli, no? Insomma, incidere tantissimo. Però le cose sono diverse, perché ora l'esempio Napoli l'ho fatto anche ieri, parlando del Napoli, parlando anche di chi c'è, dei giocatori forti, e non è detto che deve peggiorare la squadra. Però lì ci fu una cosa diversa, in che senso? Nel senso che arrivarono due giocatori che di fatto furono,
1: il crack,
0: furono decisivi, Im dietro in difesa e Paraschelia in attacco, che non conosceva nessuno. Cioè noi possiamo fare una scheda di Sorlot senza andare a leggere niente, andare a vedere nessun video, sì, possiamo fare una scheda di Colomani senza andare a leggere niente, andare a vedere nessun video, sì. Possiamo fare una scheda di Paraschelia senza andare a leggere niente, senza vedere nessun video, neanche no, per idea, no. E così neanche di Kim, no? Quindi
1: se la soluzione fosse anche interna, cioè sì, il turno si portasse qualche giovane che tipo Irina di turno, che magari Spalletti potrebbe dire, sai che c'è, questo te lo prepari, diventa la variabile, la variante anomala.
0: Capito, quello, cioè se lì ci vuole l'estro, ci vuole un colpo l'idea diverso, ci vuole l'idea, esatto. Secondo te Colomani, lì può avere un guizzo del genere?
1: La vedo molto dura, questo sicuramente. Poi costa i soldi, tante idee. Il problema qua probabilmente sono i soldi, poche idee. Se questo è un binomio buono.
0: No, ma è un problema, perché poi torniamo a fare i soliti ragionamenti che abbiamo fatto tutto l'anno. Mm-hmm. Ma poi i soldi di club Serie A, in un modo o nell'altro, li tirano sempre fuori. Il problema è che li tirano fuori male, perché al Milan giustamente sono stati mandati via tutti, perché Tare l'anno scorso, Tare, ci vogliono mettere, perché non mi piace fare un nome solo, Tare, Furlani, Moncada, sì, Allegri, che ci ha messo, hanno comprato tutti i giocatori inutili, cioè Stupinian, Atecane, Yashari, Ricci, cioè questi sono soldi, ma sono soldi veri. La Juve lo stesso l'anno scorso, cioè, e ti prende 45 milioni di Open Da più 3 di bonus, ragazzi, 45 milioni sono, cioè, la Juventus poteva tranquillamente lasciarseli in tasca e spenderli quando. Quindi è questi gli errori che non devono essere fatti. Il Napoli, io sono d'accordo, cioè, guarda, lo cito sempre, quella stagione del Napoli lo cito sempre. Insigne, Fabio Ruiz, Koulibaly, Mertens, dentro un georgiano a caso che nessuno sapeva chi fosse, Kim, ora ti pare, un coreano che viene dalla Turchia, che potrà sostituire mai Koulibaly?
1: Già, quindi occhio a questa situazione qui. Se per chiudere, Miners continua a dire, sì, io te ce l'ho, ma voglio dimostrare il mio valore alla Juventus. Cosa deve fare la Juventus? Dici, guarda, per noi va bene così, passiamo oltre. Cioè, eppure, secondo me, la Turchia per Miners potrebbe essere un'occasione di rilancio importante.
0: Glielo deve dire. Cioè, non c'è, c'è poco da fare. La Juventus deve andare da Miners e dirgli, guarda, non ha funzionato. Non vogliamo chiudere chiaramente un rapporto in malo modo, però insomma ti invitiamo a cercare qualcos'altro, perché altrimenti non fai più parte del progetto. Poi lui può reagire in tutti i modi possibili, può impuntarsi, può dire io c'ho un contratto e tutto, ma una chiacchierata molto serena secondo me è sempre la soluzione migliore,
1: certo.
0: Tutte le cose. Poi io fossi con Mainz a quel punto lì ti direi, magari, però allora scegli dove voglio io.
1: Voglio io, va bene.
0: Cioè io non so, ci sono queste cose, questi giocatori che vanno in determinate piazze non riescono a imporsi, non

0: l'ho detto, mi sembra che ci ha detto altre volte, che la chiama sindrome di Torres.
1: Sì,
0: quando passò da Liverpool al Chelsea si imparò a giocare a calcio.
1: Sì, sì.
0: Io sono convinto, non ho mai la riprova, ma sono convinto che se la Juventus quest'estate dovesse ricevere con Mainz all'Atalanta,
1: sì,
0: la Mainz fa 15 gol.
1: Sì, poi là, scusami, poi là qualcuno potrebbe dire, ma non è che era tutto è giunto con l'Atalanta, oh, tanto ci faccio arrivare a 65 tra anni, visto che questi mi cacciano quest'anno, io faccio niente che rifiuto un po' di offerte dall'estero, tu mi chiami, ce lo riprendiamo a 30 milioni e abbiamo fatto una bella svalenza, che dici? Affare fatto, Cristiano.
0: Esatto.
1: Vabbè, insomma, ovviamente la stiamo immaginando, ma non,
0: certo, non esiste,
1: non esiste. Però la gente potrebbe immaginare fare questo qua. Di grazie, ci risentiamo settimana prossima con la redazione
0: del web.
1: Ciao. Lunedì. Noi invece ci fermiamo, breve pausa per noi, Fergarinella ritorno, poi grande finale con Alain Varnegra.

0: Allora, come anticipato, adesso andiamo dal mio amico Raffaele della Ciao Raff. Buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici ascolto.
0: Prima o poi sarebbe caduto con una clausola così bassa, attiva sarebbe stata una, diciamo, inezia da parte dei conti che c'era, per esempio, il Real Madrid. Dumfries saluta e va via al Real Madrid. Partiamo da qui, quanto perde l'Inter? Intanto leggo le parole di chi, Udinese l'ha fatto il suo, aveva una clausola con lui che non ha potuto fare niente per tenerlo, insomma, e cerca di buttare un po' d'acqua sul fuoco.
1: Ma hai scelto Real Madrid anche, ti dico la verità, no? Dopo 5 anni, 2 scudetti, 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Italia, 2 finali di Champions, ti capita la possibilità di andare a giocare in uno dei due club più importanti di Spagna, che è Real Madrid, l'occasione che secondo me va accolta, questo sarà molto probabilmente l'ultimo contratto di Dumfries. Dopo un mondiale nuovissimo c'è la possibilità di far bene, di riattare una stagione in cui comunque Dumfries, nonostante le tante assenze per infortunio, è stato importante perché poi è entrato nel momento decisivo della stagione, due reti con il Como a Como hanno di fatto dato scudetto all'Inter. Però ripeto, l'Inter perde sicuramente tanto perché questo è un giocatore che nel corso degli anni si è praticamente disciplinato, ha rifinito, raffinato quella sua esplosività fisica che già possedeva. Detto questo, bisognava cambiare e dovrebbe arrivare Palestra, che secondo me è un tipo di esterno diverso da Dumfries, che dovrà abituarsi a quello che poi è il peso della maglia dell'Inter, a giocare in uno stadio come San Siro. Però insomma, se le premesse sono quelle, le premesse sono buone.
0: Dove, beh, dicevi tu, perché chiaramente l'Inter cerca di fare i tempi, perché l'Atalanta già ha sparato un prezzo attimo che sarebbe destinato a salire qualora si affaccia al club spagnolo, soprattutto di Premier, che magari interessati al giocatore. Quindi l'Inter,
1: sì, però il giocatore non vuole andare all'estero, l'ha detto chiaramente all'Atalanta, quindi alla fine io penso che con l'inserimento di Cocchi nella trattativa, che è lo stesso giocatore è assistito dallo suo procuratore di Palestra, poi la situazione penso che dovrebbe bloccarsi in qualche giorno. Ma guarda, secondo me tu pensi del valore mercato o quanto vale secondo me?
0: No, proprio di mercato e quanto vale secondo te, giusto per fare una tara.
1: Ma guarda, secondo me ha fatto poche esperienze, poche esperienze in Serie A, qui io penso che non possa avere più di 5-6 milioni in questo momento, Insomma, se quei 5-6 milioni ti servono per concedere al giocatore la possibilità di mettersi in luce in una squadra come l'Atalanta, che da sempre valorizza i giovani, è un'opportunità, secondo me, sia per il calciatore che per l'Atalanta da cogliere, che comunque si è fatto benissimo.
0: Insomma, vediamo un po' come andrà. Certo.
1: È un bel giocatore, sai, un bel prospetto. Secondo me deve migliorare un po' nella parte fisica. Fisicamente deve

0: cresce, però tecnicamente da dove c'è tutto.
1: Certo, arrivasse a palestra, tu di Marco una parte, palestra dall'altra, ti sei assicurato. Però come dicevi tu, sono giochi difficili, perché mentre Drew Dumfries si guadagnava sempre occasioni di gol, o comunque poi occasioni di gol la partita vengono fuori, per palestra magari bisogna ragionare in maniera diversa, bisogna cercare la via del gol in altri modi.
0: Che comunque Dumfries si di fascera, palestra non è da quel punto di vista un giocatore che ti finalizza l'azione, lui magari te la porta a compimento ma non te la finalizza, è diverso, quindi bisogna sicuramente cambiare. Però io non vedo grandissimi esterni sul mercato, quindi soprattutto se c'è possibilità di prendere un giovane italiano che ha fatto bene questa stagione. Poi è chiaro che l'Atalanta ha il sacrosanto diritto di sparare il prezzo che vuole, che si tratta di un patrimonio suo, e se sei d'accordo ad acquistare quel calciatore da 50 milioni di euro lo prendi. Io ti dico la verità, sinceramente, studiando un po' il calcio, non vedendo calciatori forti abbordabili a prezzo minore, mi concentrerei su un giocatore italiano, perché secondo me l'ossatura italiana è stata una delle risorse più importanti degli ultimi anni, come lo è stata tanti anni fa per la Juventus.
1: Dovesse, perché uno deve mettere in conto anche questo, sfumare questa possibilità, quale sarebbe secondo te il nome da consigliare, o il nome più alto su quale l'Inter si dovrebbe?
0: Dovesse sfumare questa possibilità, io non prenderei Diaby, per me dopo 2 anni quasi di Arabia Saudita il calciatore dovrebbe riequilibrare le proprie pressioni con i ritmi del calcio europeo, che sono diversi. Punterei su Carvajal, punterei su un giocatore come Perisic, ma perché comunque Perisic è un giocatore che non ha l'età, praticamente ha un tipo di resistenza, un tipo di affinità con l'ambiente che sentirebbe allo stesso calciatore di tornare. Altrimenti punterei su due profili differenti, che sono uno o l'altro Wesley della Roma. La Roma deve fare delle cessioni, sono i due giocatori che mi piacciono di più in questo momento.
1: Mancini, è un'ipotesi, piace?
0: Molto, ma Mancini resterà alla Roma, sono sicuro di questo.
1: Come mai?
0: Perché è un giocatore che ha sposato la casa giallorossa, è un giocatore che è stato a Roma nella cala sorte, non vedo che lasciare adesso, con la Roma in Champions League, con un allenatore che ha sempre avuto in lui sin dai tempi di Bergamo, con una possibilità di diventare bandiera questa piazza straordinaria come la Roma giallorossa. Quindi insomma, io fossi in lui resterei a Roma tutta la vita.
1: E sarebbe allora a quel punto un'alternativa valida invece per quanto riguarda la difesa, e soprattutto cosa ti senti che manchi ancora, penso eventualmente palestra, dato la sostituzione di Dumfries all'Inter? Il giocatore che salta l'uomo, ma insomma si è provato con Nico Pazzi, no, che però è impossibile.
0: No, assolutamente. Io prenderei, guarda, ti dico chi prenderei. Prenderei palestra sicuramente, Kyle Jones a centrocampo, Solé, e solo Solé in difesa, basta.
1: E Solé mi sembra che abbia aperto e fatto capire che...
0: Ma io... che arriverà all'Inter.
1: A quel punto dici, io non devo stravolgere nulla, il gruppo c'è, la squadra c'è, anzi
0: no, rinnoverei quei calciatori che sono in scadenza, rinnoverei due, sicuramente Rai, perché è un giocatore che in difesa comunque quando ha giocato ha fatto sempre delle buone prestazioni e può qui giocare in Coppa Italia, in campionato o comunque nei casi di squadra di qualche calciatore. Mkhitaryan, che è fondamentale per lo spogliatore. E poi comunque l'attacco lo lascerei così, perché abbiamo Esposito che alla stagione di Serie A ha fatto 10 gol complessivamente, non c'è un giocatore che sta crescendo. Bonny è un giocatore che deve disciplinarsi meglio tra 5-2 di chiunque, ma un giocatore che ha la sua esplosività in modo per far bene. E poi Curtis Jones, secondo me per il 3-5-2, proprio in virtù di quel fatto che dicevi tu, saltare l'uomo, aggiungere fisicità allo stesso tempo, delle garanzie migliori di Manucone, anche perché l'ultima stagione di Manucone purtroppo però è stata un po' costellata da qualche infortunio.
1: Sì, questo è vero. Ti porto anche sugli altri, negli altri club, sugli altri argomenti del giorno.
0: Certo.
1: Intanto ti chiedo se hai visto la partita della nazionale, segna più Esposito, mi sembra che comunque si è parlato poco, ci sia poca voglia di parlare di nazionale in questo momento dopo l'ennesima delusione mondiale, e non mi sembra neanche che siano ciccati grandissimi talenti da questa.
0: Beh, insomma, tra una settimana comincia il campionato del mondo, il terzo set della tua nazionale, poca voglia, con tutto rispetto per l'Irlanda di Baldini, di vederti l'amichevole con Lussemburgo, francamente non l'ho guardata, ma perché penso di essere deluso escluso dal calcio

calcio italiano, un po' come la maggior parte dei tifosi. Io ho un bellissimo ricordo dei mondiali che ho avuto la fortuna di gustare un po' come te.

0: palo, purtroppo ai calci di rigore. C'ho bellissime immagini, la nazionale del 2002 che secondo me era ancora più forte per qualità di quella del 2006, e poi mi tocca oggi fare fatica a vedere la nazionale per la qualità del calcio italiano, purtroppo quello che è. Quindi bisogna lavorare, ma bisogna cominciare a cambiare le cose in maniera, secondo me, totale, a cominciare dal nuovo squadra di Serie A, che secondo me questa Serie A con tutte queste squadre non porta a niente di buono dal punto di vista della qualità.
1: Giudizio sospeso a questo punto fino al 22 di giugno, manca poco, oramai le elezioni del Presidente federale, capire qual sarà il programma che a questo punto andrà avanti e ci saranno appunto delle novità sostanziali. Intanto oggi ricordiamo 18:30 calendario della Serie A, o ricordiamoci che c'è gli internazionali di tennis sempre nella stessa data, speriamo che non ci siano errori visto che si lavora con l'intelligenza artificiale.
0: Benissimo.
1: Esatto. Invece per quanto riguarda i tori di coda della storia d'amore tra Vlahovic e Juventus, che idea ti sei fatto?
0: Come dicevo, Troisi, amico mio, pensavo fosse fuori, invece era un calcio. Ti dico la verità, io mi sono stupito da questa scelta. Io penso che la Juventus abbia dato Vlahovic più di quello che Vlahovic ha dato la Juventus.
1: Questo sono
0: in quegli anni. Devo essere onesto. Sei alla Juventus, sei in una grandissima società. Prima di lasciarla io ci penserei, perché magari sai, da guadagnare forse cosa in più un'altra parte, ma la maglia della Juventus è una maglia che non ti scordi mai, è una maglia che pesa, una maglia importante, una maglia che richiama grandissimi campioni. Ti posso parlare di Michel Platini, posso parlare di Alessandro Del Piero, di Zinedine Zidane, di Roberto Baggio, del mio idolo assoluto di Zbigniew Boniek. Insomma, qui stiamo parlando della Juventus, andare a guadagnare più soldi in un altro club che magari non ha la stessa, allo stesso blasone della Juve, perché è vero che la carriera è una e poi alla fine quando si appendono gli scatini al chiodo devi fare i conti anche con quello che è poi il post calcio, però insomma prima di lasciare la Juventus ci penserei sempre, per qualsiasi piazza italiana, figuriamoci per altre piazze dell'Europa. Forse la lascerei per il Real Madrid se mi arrivasse offerta del Real Madrid, neanche per il Barcellona.
1: Hai pensato anche soltanto magari per un attimo che il re dei parametri di Roma rotta un pensino Vlahovic ce l'abbia fatto?
0: Ma a quelle condizioni economiche secondo me no, perché è importante, vedi, l'eccellente lavoro di rotta è proprio questo, garantire una rotta competitiva all'allenatore e mantenendo comunque certi paletti per quanto riguarda ingaggi. Secondo me ci sono degli equilibri anche da questo punto di vista, quindi un calciatore come Vlahovic non puoi prenderlo e concedergli all'Inter in questo momento qui uno stipendio pari a 7 più, quindi fatico a pensare che Mara ci abbia pensato. Ci ha pensato come tutti gli innamorati del calcio, ma si tratta di un profilo interessante, di un calciatore tecnico, di un calciatore fisico, di un calciatore intelligente, però insomma il discorso poi finisce lì, perché quando vai a vedere che tipo di stipendio vuole Vlahovic, ha ragione Giorgio Chiellini quando dice evidentemente il suo posto futuro sarà in Italia.
1: Beh, perché pare che al Napoli abbia sparato come cifra 12 milioni più 20 alla firma, sì. E chiaramente diciamo qui si avvicina soltanto i top club. Ma tra i top club chi è considerato top attaccante Dusan Vlahovic secondo te?
0: E questa è una bellissima domanda, perché se andiamo a vedere il rendimento di Dusan Vlahovic negli ultimi anni, negli ultimi due anni soprattutto, fai fatica a colocarli non tocca, anche perché poi i club hanno degli attaccanti che numeri a mano sono superiori a quelli numeri dello stesso Vlahovic. Quindi non posso pensare al Real Madrid, non posso pensare a Barcellona, non posso pensare al Bayern Monaco, fatico a pensare al Manchester City, fatico a pensare al Liverpool, all'Arsenal, insomma fatico io a colocare Vlahovic in queste squadre qui.
1: Sì, onestamente è una fatica, la faccio anche io, però insomma vediamo, magari c'ha qualcosa alle spalle che lo ha portato a essere così sicuro nelle sue richieste. Sostituirlo con la coppia Sorloth-Colomani alla Juventus, come vedi? Upgrade,
0: secondo me non migliore qualità. L'abbiamo visto Colomani alla Juventus, ha fatto una buona, secondo me, stagione, mezza stagione, però non è un calciatore forse da Juventus, o meno non è quel calciatore che accende l'entusiasmo dei tifosi, a mio avviso. Cioè, io ti dico sinceramente, la Juventus

0: ha bisogno di un altro tipo di attaccante, soprattutto un attaccante che sia congeniale al calcio di Spalletti. Allora, senza andare a stare a farla troppo per lunga a cercare Colombo, perché non provare a prendere Vitor Osimhen, che è un calciatore che magari dal punto di vista
1: costa tanto
0: però non ti permettere, però insomma lui adesso è al Galatasaray, ha vinto il campionato in Turchia, c'è la possibilità di tornare a lavorare con un allenatore straordinario che lo conosce, che lo ha esaltato nel Napoli, nella sua parentesi napoletana, ma perché non tornare? Secondo me sarebbe quello lo sforzo da fare, perché se io vado a prendere Sorloth, che è un bel giocatore, poi in Italia non è che ci vuole tantissimo per fare la differenza, considerata insomma la qualità del calcio italiano in questo momento storico, però con un calciatore come Osimhen, una squadra che deve fare l'Europa League, qui avrà certamente come obiettivo primario il campionato, poi vincere è chiaro che è sempre importante, sarebbe bello se una squadra italiana, Juventus o Milan, vincere l'Europa League, però insomma io penso che una squadra come la Juventus, che ha speso tanto male l'ultimo periodo, spendere meglio potrebbe permettere e dovrebbe anche pensare di farlo.
1: C'è qua anche quella percentuale da dover pagare eventualmente al Napoli, che comunque poi piani almeno per quest'anno di così meno, ma insomma vedremo se ci saranno dei colpi di scena. Qualcuno ci parla del desiderio di andare a scoprire talenti come venne scoperto per Kvaratskhelia nello scudetto del Napoli. Porto invece proprio in casa Napoli, ti hanno scritto le parole così sicure di sé di De Laurentiis, che dopo lo sfogo opportuno, e ti chiedo di giudicare anche questo sfogo di Ruin, ha detto beh, se vuoi andare via ci sono tanti giocatori, non c'è problema.
0: De Laurentiis è l'arma di Napoli, io l'ho detto in tutti i miei eventi, finché ci sarà Aurelio De Laurentiis a Napoli potranno dormire un sonno tranquillo. Perché questo? Il presidente ha sempre mostrato con i fatti di rinforzare la squadra a tutti gli anni. Ci sono state poi delle scelte sbagliate, io penso soprattutto alla scelta, all'addio di Spalletti, poi alla sua sostituzione, e soprattutto quando sostituì Rudi Garcia con altri allenatori da calzone, magari non è che fece il bene del Napoli, però fu un errore, ci può stare in tantissimi anni in cui comunque Napoli ha fatto cose che De Bruyne poteva risparmiarsi, sono quelle cose di sé, un grande campione lui. Ha avuto comunque una stagione travagliata, o parli prima, meglio durante la stagione, ci sono delle cose che l'allenatore non vanno benissimo, proveremo a risolverle perché siamo due grandi professionisti e due vincenti, altrimenti uscire così adesso a fine stagione, parlare di gioia di giocare, non ha giocato veramente mai, perché poi si è infortunato, quando è rientrato non ha fatto la differenza, che il Napoli quando poi ha riacquisito tutti gli effettivi paradossalmente ha avuto un rendimento peggiore, quindi insomma francamente me l'avrei risparmiato. De Laurentiis fa bene, De Laurentiis ha la possibilità economica, ha le conoscenze per rinforzare la squadra, non avrei scelto Allegri, ti dico la verità, in un momento storico qui avrei puntato su un altro tipo di attore.
1: Che insomma, invece sarà Massimiliano Allegri, un pochettino quale sarà strada. La Roma continua a lavorare su quelle che dovrebbero essere delle soluzioni, tra cui Greenwood, che è stato
0: bellissimo giocatore.
1: Ecco, come lo vedresti Greenwood a Roma con Gasperini?
0: Meraviglioso, ma magari ti dico, sarebbe bellissimo vedere Greenwood Italia. È un giocatore che sì, da un punto di vista caratteriale ha avuto qualche problematica, lo sappiamo, di fatto poi si sono chiuse le porte della nazionale, però è un giocatore che fa tutta la differenza del mondo, e all'Olympique Marseille quest'anno insomma ha giocato, ha avuto parecchi alti e bassi come tutta la squadra, però nella prima parte di stagione, quando la squadra andava bene, rodava bene con Zerbi, insomma il giocatore ha fatto vedere le qualità. Con Gasperi potrebbe disciplinarsi e potrebbe continuare a crescere da un punto di vista della fase di possesso. Secondo me sarebbe straordinario, un profilo importante, un calciatore perfetto nella vocazione tattica gasperiniana.
1: Sono molto curioso, sarebbe veramente molto affascinante. Detto questo, io ti ringrazio come sempre per Carinella. Ciao Raff, un abbraccio.
0: Sono io che ringrazio Enzo, un abbraccio grande, caro sotto le vicine ascolto.
1: Adesso di queste idee ne parleremo tra pochissimo dopo l'ultima pausa con Ale Negri. A tra poco.

0: adesso è il momento di farci una bella chiacchierata con Alen Vanegri. Alen, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Enzo, buongiorno.
0: Allora, parliamo un po' di nomi, di acquisti, ma anche cominciamo a presentare quello che sarà un po' il format a partire dalla prossima settimana, che sarà un format tutto dedicato al mondiale. Allora, io ti lascio innanzitutto la parola. Ci sarà anche un new entry, nel senso che durante questo percorso di presentazione e di racconto del mondiale ci sarà anche Fabio Urbisaglia, un, diciamo, il nostro corrispondente direttamente al Brasile, che ci porterà gli umori di tutti i tifosi brasiliani in quella che sarà l'esperienza mondiale di Carlo Ancelotti. Raccontaci un po' tutte le altre cose, dai Alen.
1: Sì, sarà un formato molto dinamico con diverse rubriche, da analisi di partita, presentazione di altre sfide, dei consigli agli acquisti per le nostre società di Serie A ma anche di Serie B, la rivista stampa pure molto importante durante le competizioni intercontinentali e niente, poi andremo a scoprire un po' gli umori, la relazione del popolo brasiliano con Carletto Ancelotti, che in Italia c'è molto interesse e pochi mezzi hanno dei corrispondenti, con la prima di tutto quella di Fabio, analitica e sì, la capacità di comunicare, e comunque la calciofilia di Fabio pure, comunque la gente lo potrà scoprire con un accento brasiliano, con un focus messo sul nostro Carlo Ancelotti.
0: Già, anche perché così noi vi racconteremo il nostro modo e seguiremo il nostro modo il mondiale, anche se manca la nostra nazionale, questo sicuramente ci ferisce a morte, però insomma tanto lo prendiamo così e ve lo raccontiamo così. Allora, un po' di nomi. Intanto la situazione in casa Milan, che è scoppiata eccetera, libera Goretzka, che sembrava un passo dal Milan, anche a questo punto sul mercato, e pare che è stato offerto alla Juventus, che però dice: prima abbiamo risolto il problema portiere, poi cabina di regia, poi attaccante, poi eventualmente prendere in considerazione Goretzka. È un giocatore che secondo te per le sue qualità in che tipo modulo potrebbe iscriversi, e soprattutto Paletti lavorerebbe bene? E poi ti chiedo, è una priorità o fa bene la Juventus a dire dobbiamo andare avanti per altre strade?
1: Beh, ma Leon il Goretzka è un box to box, è per eccellenza, è uno che comunque gioca sul fisico, gioca sul ripetere gli sforzi, sulla quella capacità che ha in aria, poi un giocatore disciplinato, molta velocità, sarebbe un po' il Thuram. Secondo me la Juve al centrocampo la priorità deve essere un regista che ha anni, non lo so, non penso che la Juve oggi come oggi vada a spendere questo Goretzka, al di là del fatto che comunque è libero, e poi comunque Goretzka è un giocatore a mercato, non è che aspetta la Juve. Dunque vedremo, per me è un giocatore da Premier, un giocatore da Premier per la fisicità e le qualità che ha. Se poi tu chiedi a Goretzka di imporre il gioco e dare i ritmi a una partita, sbagli proprio nel casting.
0: Altro giocatore, ti faccio il nome, che conosciamo bene, che è Kevin De Bruyne. Lo sai che insomma anche per molto tempo è stato assente per quel grande infortunio che lo ha costretto a stare praticamente fuori sempre. È un giocatore che all'inizio qualcuno diceva sì, ma forse non si sposa bene col centrocampo del Napoli, sì, ma forse Conte non lo sa utilizzare bene. Infatti poi a fine anno, la partenza di Antonio Conte, arriva lo sfogo proprio di Kevin De Bruyne, anche opportuno se vogliamo, e ti chiedo anche un giudizio su questo, che insomma dice: ah, ha fatto bene ad andarsene, noi non possiamo giocare così bassi, così sacrificati, il nostro attaccante ha fatto solo 10 gol, non va bene, c'è figlio di un altro calcio naturalmente, però a volte queste cose sembra farle in famiglia che praticamente. Ma potrebbe a questo punto anche lasciare Napoli. Qual è il tuo dizio sul percorso al Napoli? Kevin De Bruyne ha ragione, meriterebbe un'altra opportunità, certo con Allegri non farebbe la
1: pagina. È stato sfortunato per via dell'infortunio. Poi la relazione con Conte, comunque la domanda era nel chiedersi: De Bruyne si sposa con il centrocampo del Napoli? Penso che doveva essere il centrocampo del Napoli che si doveva usare con De Bruyne, in contro di questa qualità. Ma ragazzi, negli ultimi 10 anni citami i 3 centrocampisti che hanno avuto il miglior rendimento di De Bruyne in Europa, ti sfido. in quel ruolo, ti sfido. Cioè, giocatore di un'eccellenza, di un livello, arrivano pochi giocatori di quella qualità in Italia ultimamente, eh. Dunque, poi se vai a prendere Bruin e gli fare comunque l'idea dei compiti che vanno proprio con il suo DNA calcistico, diventa anche lui un giocatore normale. Ho fatto vedere sprazzi di grande classe. Poi ha avuto questo infortunio, non hanno connesso con Antonio Conte, pazienza, può succedere, però su certe cose, su pertinenza, comunque possiamo dare ragione a De Bruin. Il baroccento, la mentalità, il fatto che
0: il problema è che adesso arriva Allegri.
1: Napoli abbia fatto 10 gol. Come?
0: Il problema è che adesso arriva Allegri, quindi secondo te è meglio che.
1: Con Allegri giocherà libero, difensore centrale. Non esiste. Almeno che Allegri torni quello di Cagliari, che comunque il suo Cagliari, ricordi bene, Enzo, era una squadra molto offensiva, però non penso. De Bruyne, peccato perché ci siamo persi comunque uno dei più grandi campisti dell'ultimo decennio, come ti ho detto prima, per ragioni tattiche, per una ragione anche per via dell'infortunio, vabbè, un mix tutto, però l'acquisto comunque era entusiasmante, poi non ha funzionato come poteva aspettare, come ha funzionato tutto il Napoli l'anno scorso, sinceramente. Sì. E De Laurenti ancora adesso, quei soldi che gli ha fatto spendere Antonio Conte, poi, adesso è chiaro che la stagione non è andata come la disegniamo l'estate scorsa, ma era la favorita al Napoli per Rola, perché veniva da chi ha vinto, ha fatto un mercato comunque consistente per poter essere lì davanti a sfiare l'Inter per lo scudetto.
0: Martinez come portiere per la Juventus, come lo vesti?
1: Un rischio, una scommessa rischiosa.
0: Come mai?
1: Ma il Dibu Martinez?
0: Sì, il Dibu.
1: Ah no, il Dibu sta. Il Dibu sta, ma ti risolve due anni, perché quanti anni ha il Dibu? Però sì, il Dibu sì. Sì. Carattere sulle spalle,
0: io pensavo che dicessi rischioso per il carattere, però penso
1: no, assolutamente, penso ho fatto confusione con un giovane potere, per due anni sì. A livello di carisma, a livello di personalità, di professionalità, cioè è un profilo perfetto per la L'età può avanzare, però ieri sappiamo che comunque
0: rispetto a quelli di quest'anno sarebbe una
1: perfetta, poi ti porta comunque, ti porta carisma, ti porta senso della responsabilità, mi piace tanto. Anche Messi dice sempre che comunque da quando il Dibu è arrivato nazionale l'Argentina ha iniziato a vincere, ma anche perché ha portato quella personalità, quel carattere, quell'orgoglio che aveva bisogno la squadra.
0: Dovesse partire invece Bremer sempre in casa Juventus, si pensa all'ipotesi José Jiménez, sempre dall'Atletico Madrid, così come dall'Atletico Madrid, palleggiandosi o come insieme alla trattativa Nico González, si dovrebbe arrivare appunto a sotto di cui abbiamo parlato. José Jiménez al posto di Bremer, cosa cambierebbe nella Juve?
1: Beh, ma Jiménez ha tanti infortuni, ha subito tanti infortuni. Io preferisco Bremer, Jiménez sulla concentrazione, a volte con gli eccessi di aggressività, sulla concentrazione non ci siamo sempre. A me non è un centrale che mi fa impazzire Jiménez, devi giocare anche un certo calcio, perché non è un centrale che esce con la palla. Jiménez è un marcatore, penso che ci sono delle migliori alternative, e occhio perché comunque negli ultimi anni si è perso parecchie giornate di campionato, quest'anno soprattutto per di infortuni. Dunque non è un profilo secondo me
0: alla Juve. Invece sempre all'Atletico Madrid, parlo sempre di Juve, si parla dell'ipotesi Koke che va in scadenza di contratto. Ecco, Koke può ancora dare qualcosa, anche lì va il discorso un po' per Jiménez.
1: Koke è un medista a centrocampo, è un uomo squadra con tutto preciso che segue il piano partita.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: l'ultimo gira l'immagine di protezione è importante, è normalissimo che faccia gola a grandi squadre, perché comunque con Sarri secondo me migliorata anche tanto con i piedi. Due perdite importanti, ormai sappiamo che la Lazio non sta costruendo assolutamente nulla, sta distruggendo Lazio. Regolamenti per me sono un downgrade.
1: Altro nome parallelamente presa in carico anche la candidatura di Diego Coppola, 2003 acquistato dal Brighton. Qui già dici tu qualcosa di meglio
0: per la Lazio?
1: Sì, sempre per la Lazio.
0: Ma io come mi arriva dalla Francia, arriva che comunque a Parigi lo vogliono tenere tutti i costi, perché hanno pure fatto l'investimento contabile del Porto che non ha funzionato del tutto. Il Coppola arriva a gennaio, poi con l'allenatore comunque si trova a meraviglia, ha finito benissimo la stagione, lo vedo molto difficile, perché comunque la Lazio non sta in area a livello economico col Pariezze ha uno dei francesi, dei personaggi francesi più ricchi, e alla Red Bull dietro. Dunque se devono fare investimento non penso che la Lazio possa dare l'offerta, e poi bisogna vedere anche il progetto sportivo, perché se c'è comunque un progetto per andare in Europa l'anno prossimo. La Lazio dov'è il progetto? Cosa spiega il giocatore? Come la trai a Roma?
1: Ecco, questo è sicuramente il problema principale, potremmo dire. Ti porto in casa Fiorentina, perché si valuta la possibilità di prendere João Mário al posto di Dodò. Secondo me è un downgrade.
0: Non credo. Dodò sinceramente ha fatto una stagione
1: João Mário
0: veramente negativo. Bologna ha fatto bene João Mário,
1: 15 partite.
0: A me è piaciuto João Mário. È un po' disciplinato di Dodò. Su quella fascia destra il tifoso viola sa che comunque quanti implicati abbiamo preso l'anno scorso con un Dodò che non so se è un problema di centrazione, non so cosa è successo con Dodò, perché l'anno scorso la versione di Dodò era veramente negativa. Giocatori che hanno avuto quella stagione flessa l'anno scorso, da tifosi che è meglio che se ne vadano. Comunque si è rotto qualcosa anche col pubblico. Era stato uno dei più contestati l'anno scorso Dodò. Ha avuto un'illusione marcatissima, e secondo me la migliore soluzione è che lo venda è João Mário. A me a Bologna non è dispiaciuto, perché non l'abbiamo visto.
1: Infatti
0: delle statistiche impressionanti João Mário.
1: Invece ha fatto 373 minuti circa, e un assist, tanti errori. Però insomma, chiaramente non è un metro di giudizio, è un metro di giudizio quello che fa il Bologna e quello in passato. Sicuramente potrebbe essere magari per la Fiorentina la piazza giusta che lo può lanciare e rilanciarsi con lui. Poi c'è Grosso, magari ci si allora bene.
0: Ma poi Sportini e Fiorentina comunque come terzino, non lo so se ha voglia di andare a spendere questi soldi per un terzino, perché la Juve non te lo regala João Mário.
1: No, ovviamente
0: vedremo. Statisticamente non è un downgrade rispetto a no, questo non sono d'accordo. Un grade bisognerà vedere, però il João Mário visto a Bologna con la parte di stagione sinceramente ha giocato su dei livelli più alti rispetto a Dodò.
1: Sì, dici tu, comunque potrebbe essere invece un vantaggio. Poi tra l'altro Grosso, che ci può lavorare molto bene, ha dimostrato di essere un grande allenatore. Ti convince Grosso come allenatore trentino?
0: È tutto da scoprire. Mi auguro che segua le ore di Mutella e di Vincenzo Italiano, che sono andati a fare gavetta in piazza comunque con altri obiettivi, e poi sono andati a Firenze e ha fatto benissimo.
1: Sì, potrebbe essere. Io sono molto fiducioso invece sulla crescita di
0: Grosso. Comunque ha fatto vedere questo in carriera, è andato tre volte in Grosso,
1: Sì.
0: E a poi Lione ha fatto bene in una situazione molto delicata, senza mercato, con tanti dubbi societari, la famosa aggressione a Marsiglia. L'anno scorso Sassuolo ha fatto una gran stagione, però la grande domanda, Firenze adesso è: Grosso migliora Vannoli?
1: Secondo come sì, ma parere mio estremamente personale, che ho grande fiducia in Grosso, però chiaramente questo non lo, posso, lo può dire.
0: Grosso avrebbe salvato la fine l'anno scorso,
1: ma allenatori io... diversi, ci sono gli allenatori.
0: Guarda, sì, sono d'accordo, però stiamo sottovalutando il lavoro di Vanoli e secondo me anche il modello di gioco di Vanoli, perché Vanoli, il calcio che fa Vanoli, lo ricordo benissimo, in Russia quando ha vinto la Coppa, in Russia con lo Spartak, era un calcio molto più dinamico, molto più aggressivo, molto più offensivo rispetto a Fiorentina che abbiamo visto. Però lui ha trovato la chiave, diciamo sempre, l'allenatore deve adattarsi alla rosa, deve adattarsi agli obiettivi al momento. A Firenze quando è arrivato ha fatto un po' fatica all'inizio, però ha salvato comunque benissimo la Fiorentina, non può mettere in dubbio questo. Dunque, insomma, vedremo, che sia il bello Grosso, però Manoli penso che la dirigenza Viola non si sia comportata bene. Questo è personale.
1: Alen, grazie, alla settimana prossima, in clima mondiale. Settimana prossima.
0: Ciao, Lorenzo, grazie.
1: Ciao, Alen Balnegri, sta per partire Maracanã, grazie, saluto ad Andrea Maiocca, in cabina di regia.
2: Fenomenale,
1: vi do appuntamento invece, come sempre, a lunedì, ci avviciniamo al mondiale, ma noi insomma avremo già il calendario della Serie A che nel frattempo nasce oggi alle 18.30, vi faremo un'idea e soprattutto ci sarà tanto tanto mercato. Ciao a tutti!

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto mercato, in particolare ci concentreremo sulla Lazio e sulla Roma, ma naturalmente allargheremo poi l'orizzonte anche sulle altre big. E non solo, iniziamo con i collegamenti, è già pronto e lo salutiamo Massimo Piscetta, ex calciatore del Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben trovato.
1: Ciao Lorenzo, ben trovato a te e a tutti i web ascoltatori.
0: Partiamo parlando della tua Lazio, quali sono le tue sensazioni in attesa del mercato che sta per iniziare?
1: Ma innanzitutto non si sa se sarà un mercato a saldo zero come viene detto in questi giorni, lo so, però per il momento c'è solo l'allenatore Gattuso, che secondo me la Lazio gli ha dato una grossa opportunità per un rilancio in una grande piazza soprattutto, e quindi per il momento c'è solo questo. Ma poi sembra che ci siano delle partenze certe, come quelle di Romagnoli o quelle di Gila Pellegrini, insomma tutti i giocatori un po' più importanti dello scorso anno, ecco, quindi è una situazione abbastanza confusa, però insomma speriamo che poi alla fine sia trasparente. Questo credo che voglio solo il popolo laziale, cioè un po' di trasparenza, un po' di sincerità anche su quello che si può fare o che si potrebbe fare.
0: Ecco, prima azioni, poi gli acquisti, hai parlato delle possibili partenze di Romagnoli, probabilissima, anche Provedel potrebbe salutare, sono partenze pesanti?
1: Beh, Romagnoli è una decisione sua, insomma l'ha posticipata, perché poi già via a gennaio tutto fatto, poi non so perché, quale ragione, insomma va via adesso, la fa sorridere e va via a meno della metà, insomma Lazio lo vende, cioè a meno della metà, ecco, questa è insomma un po' curiosa sta cosa. Comunque, dovrebbe andare via e basta, poi gli altri ancora tutto da venire, ecco, aspettiamo nei prossimi giorni.
0: Lo dicevi anche di Ghila, potrebbe però lui essere trattenuto magari anche con la possibilità di perderlo il prossimo zero?
1: Non lo so, io se il prossimo anno dovessi perderlo a zero, cioè di venderlo quest'anno. Chiaro, però se tu lo tieni, hai un giocatore che ha una, secondo me, ha un leader che si fa male spesso, probabilmente penserà più alla sua forma per un eventuale nuovo contratto con un'altra squadra che sicuramente a quello che dovrà fare in capo con la Lazio, che è una cosa naturale, è la natura umana.
0: Tornando invece al discorso relativo ai portieri, Mandas potrebbe tornare alla Lazio dopo il prestito in Inghilterra, si parla di lui anche come possibile obiettivo per la Fiorentina quando De Gea dovesse essere ceduto. Intanto, che giudizio dai su Mandas?
1: Mandas non ha giocato, quindi io me lo ricordo quando stava alla Lazio, mi sembra un buon portiere, è giovane ancora, quindi gli deve essere data un'altra opportunità. Poi se Provedel può andare via, Mandas potrebbe essere il titolare, però onestamente non questo non so dirlo, però sicuramente è un buon profilo, quest'anno non ha mai giocato, però insomma ha fatto vedere alcune cose buone che la Lazio, quindi lo conosciamo.
0: Quindi Motta, se resta, tornerebbe a fare vice secondo te?
1: Beh, Motta è giovane, non è che può pretendere di essere titolare perché ha fatto 6 partite, insomma, poi la titolarità

0: di guadagnare, quello l'allenatore vede durante gli allenamenti col preparatore dei portieri chi merita di giocare. Sicuramente è un concorrente giusto per Mandas, quello sì. Cioè, se hai due portieri che sono concorrenti realmente per giocare la domenica, secondo me è un buon va bene, ecco. Io sono dodicesimo a vita, non sono mai stato per i dodicesimi a vita, ecco. Io credo che sempre deve avere portiere titolare, deve avere sempre il pensiero che qualcuno possa rubare calcisticamente, chiaramente possa prendere il posto.
1: Senti, sei veramente un centravanti per Lazio, ti aspetti comunque che Ratov possa progressivamente emergere?
0: Non lo so, questo non lo conosco, conosco poco, quindi quel poco che ho visto non so dare un giudizio definitivo. I ragazzi, i giovani, comunque li devi far giocare e poi dargli un indizio, ma devi farli giocare una quindicina di partite. Insomma, Sarri non l'ha mandato in campo neanche quando ce lo poteva mandare, e quindi evidentemente l'ho giudicato non proprio per Serie A, però può darsi che anche l'allenatore, l'ex allenatore della Lazio, si possa sbagliare, ecco. Bisogna vederlo, perché i dirigenti che spingono, i procuratori che spingono, lo fa per interessi personali. Quindi, però, poi il giocatore deve andare in campo, deve essere all'altezza, ecco. Però se non gioca, chiaramente non lo sapremo mai. Quindi speriamo che se un allenatore, che Gattuso lo allenerà, vedrà che può stare in Serie A, soprattutto in una città importante come Roma, e con una squadra come la Lazio, va benissimo farlo giocare. Però se anche Gattuso vede che in allenamento non ce la può fare, allora lì diventa un acquisto sbagliato.
1: Visto che hai citato Sarri, che cosa ti aspetti, dalla sua esperienza all'Atalanta?
0: Sarri è un allenatore che insomma è vaccinato da tutte le piazze, quindi sicuramente sarà una sfida, così uno stimolo in una squadra che poi gioca totalmente diverso da come è il suo modo di pensare, ecco. Quindi praticamente fa di tutto per cambiarla, o si adatta a quello che è l'Atalanta, che è un'ottima squadra. Quindi staremo a vedere.
1: Certo. Ecco, invece cosa ti incuriosisce da queste mosse di mercato, soprattutto per quel che concerne, le panchine? Allegri al Napoli, te lo saresti aspettato, si era parlato di italiano, poi evidentemente De Laurentiis ha voluto puntare su un allenatore esperto, più abituato a gestire le piazze.
0: Beh, a lei ormai, a Napoli se lo vede bene, quest'anno non è stato fortunato, ha avuto uno spogliatoio, secondo me, che non ha risposto, ma per caratteri, nel senso che non mi sembrava uno spogliatoio molto unito, e quando ormai uno spogliatoio molto unito puoi metterci anche nostro signore in panchina, non riesce a creare un gruppo, quindi Allegri lo vedo bene a Napoli, speriamo faccia bene, perché io considero ancora uno dei bravi allenatori che ho in Italia.
1: Chi ha rinnovato con l'Inter, non c'erano grandi dubbi, naturalmente adesso gli si chiede di poter essere competitivo con la sua squadra anche in Champions.
0: È tutta un'altra musica, però. L'Inter in Italia, campa di rendita, perché è una squadra esperta, quest'anno ha avuto l'esperienza con la pazienza, con l'intelligenza, ecco. È chiaro che nel campionato Champions League la musica cambia, perché trovi squadre molto forti e anche più forti dell'Inter, ecco. Quindi avrà sicuramente la dura sotto l'aspetto a livello di Champions League, perlomeno se arriverà tra le prime 8 le prime 16 avrà molto molto di tiratura.
1: L'ultima considerazione su Palestra. Vale i 50 milioni chiesti dall'Atalanta?
0: Ah, tu mi fai una domanda. Non riesco mai a valutare il valore tecnico con quello economico. Se il mercato dice quello, allora li vale, ecco. Però Palestra è sicuramente un ottimo elemento, di grande prospettiva.

0: quindi se non si monta la testa e se non si adatta e non si adagia, sicuramente sarà per la nazionale sarà sicuramente un punto quasi in più, ecco, sicuramente un valore aggiunto. L'importante è che rimane umile, perché sai, quando inizia a girare certe cifre anche il ragazzo può perdere la testa. Ecco, io spero che lui sia serio come quando gioca. E quindi, per quanto riguarda la valutazione, Lorenzo, non so cosa dirti. Se hanno valutato la richiesta è quella, evidentemente qualcuno ha valutato rispetto anche alle altre valutazioni, ecco, quindi la valuta quella cifra. Però non so dirti se tanto o poco, posso dirti che è sicuramente un gran giocatore.
1: Massimo, grazie mille per il commento, alla prossima giornata. Andiamo adesso a fare collegamento con noi Alberto Faccini. Ciao Alberto, ben trovato.
2: Buongiorno Lorenzo, ben ritrovati anche a voi.
1: Parliamo un po' della Roma. Innanzitutto ti chiedo, da ex giallorosso, che sensazioni hai e cosa ti aspetti, ecco, da questo mercato che sta per iniziare, che sta per entrare nel vivo?
2: Ma le sensazioni sono positive perché vedo una preparazione alla costruzione di un progetto naturalmente che dovrà portare da qui a 2 anni quello che è il messaggio di Gasperini, raggiungere obiettivi importanti. Quindi adesso con la definizione del nuovo direttore sportivo ci sarà modo e maniera di capire come intervenire, considerare sempre quel problema piccolo o grande che sia, naturalmente entro il 30 giugno naturalmente la società deve adempiere a quelli che sono i regolamenti UEFA e quindi dovrà cercare di vendere uno o più giocatori per poter partire in maniera regolare su quello che è il mercato poi dal 1° luglio.
1: Ecco, tra gli obiettivi che la Roma si è data, in particolare il più importante, Greenwood, 35 milioni più bonus, l'offerta dei giallorossi, il Marsiglia chiede 50. Secondo te si arriva ad un'intesa?
2: Ma sai, il discorso, io vedo già gli obiettivi, tutto quanto, sicuramente per quello che è stato il percorso della proprietà ha sempre, meglio, sempre intervenuta in acquisti importantissimi, quindi sicuramente la Sperini ha ricevuto anche quest'anno la forza economica che sarà data dalla società. Quindi, a Roma io penso che i tifosi da questo punto di vista sono sicuri, no? Perché, come detto prima, tutti i passaggi fatti in questi mercati, a parte della famiglia Friedkin, hanno dimostrato che soldi sono stati spesi. Poi bisogna vedere se sono stati spesi benissimo o meno, però sicuramente il mister e il nuovo direttore sportivo avranno la forza economica di affrontare anche questo tipo di acquisti. Poi se Greenwood, quelle sono le cifre, domanda e offerta di mercato, dopo sarà sicuramente il direttore sportivo sia la proprietà a trovare la soluzione. Però sono pienamente convinto che non è soltanto questo nome, ci sono tanti altri nomi in quella posizione che stanno valutando.
1: Nel frattempo comunque Gasperini è stato chiaro, ha detto restano i migliori, Mancini non si tocca, ci ha pensato l'Inter, ma insomma Mancini sembra essere ormai diventato un punto fermo della Roma, non voglio dire una bandiera della Roma, ma poco ci manca.
2: Ma guarda, la dimostrazione è che anche quest'anno fa un campionato a grandissimi livelli, poi qui a Roma si vive molto anche su quello che sono, no, i numeri e i derby, ha conquistato sicuramente ha conquistato, o meglio, ha consacrato, no, il bene che gli vuole essere la curva che tutti i tifosi romanisti, quindi sicuramente sarà uno dei punti di partenza, perché il messaggio del mister è stato chiaro.

0: oltre a capisaldi che ci sono in squadra, cioè quegli elementi, lo stesso Cristante Mancini vuole costruire con loro, con ulteriori giocatori di ottimo livello, quello che sarà la squadra per andare a competere, come dicevo prima, per questi danni negli obiettivi più importanti ci sono.
1: Ecco, Gasperini ha anche detto, a proposito di Dybala, vogliamo continuare con lui, ti aspetti, insomma, di rivederlo nella Roma nella prossima stagione?
0: Sì, sono sicuro che Dybala vestirà la maglia della Roma, lo sono sicuro, diciamo, da tifoso, no? Che un campione del genere sicuramente la Roma farà di tutto per tenerselo, e nello stesso tempo Dybala capirà che per rimanere anche la Roma, anche lui deve fare un passo in avanti, guardare quello che è da un punto di vista della felicità di vestire questa maglia e essere orgoglioso di rimanere a Roma, dato che è amato dai tifosi. Io penso che in questo caso i campioni come lui, su questi valori, ci vorrà e farà di tutto per andare incontro a una società che sicuramente proporrà contratto per un altro anno.
1: Dico, è davvero il miglior direttore sportivo che potesse esserci per la Roma, soprattutto anche per il rapporto che può instaurarsi con Gasperini, che mi sembra essere fondamentale, ecco, visto anche i precedenti alla Roma, visto quello successo.
0: Ma sei d'amico, se andiamo a vedere quella che è stata la storia col Milan, insomma, l'equazione più giusta, no? Tutti i nomi sono usciti sul mercato. Partire inizialmente da Giuntoli, Mana, lo stesso Soliano, e poi si è arrivati, c'era anche, se non sbaglio, Paratici, sì. Siamo arrivati al nome, quello che come logica è funzionalissimo a Mister. Si conoscono, hanno individuato campioni, prima il direttore sportivo e il Mister Gasperini li ha plasmati in campo, ha vinto una Europa League, penso che possa essere il binomio perfetto.
1: Alberto, grazie mille per il tuo intervento, buona giornata, a presto.
0: Grazie a voi, a presto, Enzo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: e calcio. Ci fa impazzire. A tutta ci il focus completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A tutta ci, il format di TV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie. Ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione che tornerà poi lunedì alle ore 9:45 e lunedì quello che poi andremo a affrontare è che ci avrà già detto quella che sarà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Arezzo, Vicenza e Benevento che hanno vinto i tre gironi del campionato in Serie C 2025-2026, perché come noto questa è la settimana decisiva, la settimana nella quale si conoscerà finalmente la quarta squadra che approderà in Serie B, l'atto conclusivo dei campionati professionistici, non solo la Serie C, ci sarà domenica alle ore 18 allo stadio De Luca di Ascoli, dove i padroni di casa, appunto dell'Ascoli, sfideranno l'Union Brescia nella finale

0: di ritorno dei playoff. Si parte dall'1-1 dell'andata, quindi eventuali tempi supplementari con calci di rigore se la parità rimanesse nei 90 minuti e anche nei successivi tempi aggiunti, sicuramente una partita tutta da vivere in uno stadio che è andato sold out in 11 minuti. Mi dispiace però non siano i tifosi bresciani, ma anche in questo caso è stata vietata la trasferta alla tifoseria ospite, come è accaduto all'andata. Ma di tutto questo, e non solo, vado a parlarne con il nostro primo ospite. Dai il buongiorno aiuto. Vabbè, venerdì anche per me. Do il buongiorno a Luca Esposito.
1: Bonjour, bonjour, bonjour. Buongiorno.
0: Oh, finalmente, Luca, almeno questo bonjour in francese, lo sai che a me piace tantissimo.
1: Lo
0: Stamani
1: so.
0: sono un po' stanca. Un po' sonno, Luca, aiutami tutti, prego.
1: Chi te lo dice? Tra l'altro, ho dormito, c'è un problema alla cervicale, per cui dormo male, e quindi poi questo freddo caldo, lasciamo andare. Dobbiamo stoicamente alzarci e andare a lavorare, purtroppo, è così. Dimmi tutto, spero di esserti d'aiuto.
0: Ma assolutamente sì, Luca. Allora, ci avviciniamo ormai, mancano poco più di 48 ore alla finalissima del Duca. Ascoli e Brescia arrivano sicuramente in uno stato di forma assoluto, a differenza nostra stamattina. Sicuramente le due squadre stanno un po' meglio. Brescia, che è vero, arriva senza Merati a questa finalissima, però è un Brescia che ha dimostrato di saper tenere botta, soprattutto contro una squadra come l'Ascoli, che almeno sulla carta è stata un po' la più forte di questi spareggi.
1: Ma lui è stato anche durante l'anno, diciamo, soprattutto nel primo periodo, l'Ascoli aveva vinto sul piano del gioco, da quando duettava con il Brescia, scusami, con l'Arezzo nel girone B. Sicuramente era andata detto tanto, l'Ascoli ha qualcosa in più rispetto al Brescia, però il Brescia, per conto, un giocatore come Crespi, un attaccante del 4, giovanissimo dell'Avellino, che era poi riscattato dalle Udinelle, quasi sicuramente, come abbiamo detto ieri anche le altre volte, un giocatore davvero di prospettiva, calciatore forse oggi in Lazio si girano le mani, no? Attaccante che è sbocciato un po' tardi, è uscito fuori un po' tardi, però segna puntualmente, per cui da parte sì, sicuramente bel gioco della squadra di Tomei, dall'altro un Brescia che comunque può cambiare le sorti della partita in qualsiasi momento, avendo la faretra, un giocatore che può, diciamo, segnare quindi in ogni qualsiasi occasione, in qualsiasi momento, per cui la partita è davvero molto difficile, ben ci saranno i tifosi del Brescia del Duca, sarà una partita dove l'Asco deve centrare, deve cercare di arrivare almeno a fare quello più dell'avversario, perché poi sai, se si va ai supplementari, ai calci di rigore, poi diventa tutto più difficile, perché poi lì un'altra componente che diceva il buon grande Machiavelli, la fortuna, no? La fortuna di cui parla tanto Machiavelli è determinante e quindi anche lì c'è un pizzico di fortuna poi.
0: Sì, tra l'altro, appunto, insomma, portare una partita ai supplementari, eventuali calci di rigore, anche per un discorso climatico, ora può iniziare ad essere complicato perché oggettivamente è caldo. È vero, ci sono questi sbalzi di temperatura, e il disastro di martedì sera è stato sotto gli occhi di tutti, perché effettivamente non si poteva proseguire la partita sotto il nubifragio che aveva colpito Brescia. Anche tutti questi falsi, la tensione che magari di sicuro aumenta col passare dei minuti, possono oggettivamente complicare il tutto.
1: Sì, soprattutto il fattore mentale da trascurare, sicuramente una partita gli ultimi 90 minuti dove appunto non conta tanto le gambe, sicuramente anche la qualità dei singoli, ma soprattutto l'aspetto mentale. Come ci si arriva a questa gara? Come l'ha preparata Corini? Come l'ha preparata Tomei? Corini, questo è bravo, come dire, è un allenatore che io parlavo con Massimo Cosa, l'altro giorno ha avuto dipendenza, uno che è un allenatore che riesce a trovare sempre la soluzione a tutto, quindi è chiaro, io lo dico, una gara difficile per entrambe, ripeto, l'Ascoli gioca nel proprio stadio, però questo significa a volte, diciamo, che giocare per lo Stato non è sempre un aiuto, sempre è un vantaggio. Quindi vedremo, ci sono 90 minuti da giocare, basta un episodio, ecco, anche un rosso inaspettato, un fallo inaspettato in rigore può cambiare. Questa è la sliding doors della chiave della partita. Qualsiasi elemento, qualsiasi episodio, per cui non possiamo dire come il mister la preparerà e l'altro la preparerà la partita, no, al di là della bravura, diciamo, delle due squadre, sicuramente dei singoli, la componente importante è anche questa, l'aspetto mentale, il fatto di aver giocato in una settimana tre volte, perché vedo si è scesi in campo anche se 30 minuti, anche se io questo lo condivido, sicuramente non è psicologicamente un fattore positivo per entrare in squadra. Quindi io credo che sia una partita da tripa e che vinga il migliore. Noi facciamo il tifo sia per l'Union Brescia, che tra l'altro nasce dal polvere, ricordiamo, dalle ceneri, anzi della Federazione Pisalò, è stato bravo Quasini, diciamo, a convincere, a farsi apprezzare subito dalla tifoseria, e dopo appena un anno, diciamo, il Brescia è stato costruito a settembre, il puzzle si è completato a settembre, hanno messo soprattutto qua a gennaio, hanno capito che la squadra andava potenziata e hanno preso un signor giocatore da Latino come Crespi, che sta facendo la difesa.
0: Sì, effettivamente Crespi poi soprattutto in questi playoff credo abbia avuto un'esplosione, e sono d'accordo anch'io quando dice Luca che la partita è da tripla. Tempo fa avevamo detto che vedevamo l'Ascoli favorito, però oggettivamente adesso questa finale sfugge a qualsiasi pronostico. Probabilmente senza il colpo vincente di Crespi l'Ascoli si sarebbe stato favorito con 1-1, tra l'altro Colari trovato immediatamente 4 minuti dopo vantaggio di Sopinna. Credo anch'io che tutto sia molto molto aperto,
1: però
0: quella bella storia.
1: Tra l'altro, dicevo, aggiungerei l'essere il calciatore determinante, Crispi, che nella gara dell'andata lì, che segnò un bel gol a 92esimo, poi al ritorno dopo 50 secondi ha risolto la gara con la Salernitana. Il gol tra l'altro contro l'Ascoli è suo, quindi 3 su 3, e quindi ecco perché seguendo nella mister Corini ha la possibilità, diciamo, perché ripeto, oggi sulla carta la cosa in più, anche come gioco, come struttura dell'organico, di organico. Quindi, ripeto, Crespi è un giocatore imprevedibile, uno appena prende palla, ha il fiuto del gol, soprattutto attacca la porta, la profondità, è un giocatore davvero completo, quindi bisogna stare attenti, è una partita difficile. Una partita complicata, e facciamo gli auguri in bocca al lupo ad entrambe che vinca migliore. Quindi purtroppo la Serbia ha bisogno di un'altra quarta, una quarta squadra che deve completare l'organico della secadetta. Speriamo davvero che uno dei due, sicuramente uno dei due andrà. Diciamo che vinca il fair play, soprattutto è il migliore. Io ho letto delle cose brutte adesso dal lista con i tifosi, le out, squalificati i calciatori. Ecco, diciamo che sia una gara
0: Sì, tra l'altro appunto cose vecchie anche relative a 2 anni fa, vabbè, questi tempi della giustizia italiana su quali ahimè non possiamo niente, e insomma domenica avremo quindi anche il quadro completo di quella che sarà la Serie B con 20 squadre nastre di partenza. Non avremo ancora quello completo di Serie C perché mancherà la squadra che sostituirà la Ternana, che è stata ovviamente dichiarata fallita dopo le problematiche enormi che si erano viste nel corso finale di questa stagione. Ci sono anche altre squadre a rischio iscrizione, e Luca mi ha incuriosito ma anche un po' preoccupato un'indiscrezione che hai lanciato te, ovvero quella relativa al prossimo allenatore del Foggia, sarà Emilio Longo. Non che mi preoccupi il futuro di Emilio Longo, nemmeno quello del Foggia, ma quello del Crotone, perché insomma perdere una pedina abbastanza fondamentale come tecnico e anche in virtù delle problematiche economiche.

0: che hanno colpito gli squali. Aiuto, che sarà alla formazione pitagorica?
1: Ma a parte che l'ongo lo scorso anno doveva andare già via, doveva seguire.

0: avuto un sentore positivo dalla anche penalizzazione del Crotone che avrà nella prossima stagione, ma soprattutto anche forse, come dicevi tu, delle problematiche economiche che sono comunque dei brutti segnali. Per cui, ecco, secondo me, l'amicizia poi è che lo lega De Vito, che dovrebbe essere di anzi quasi sicuramente dello sportivo, è il Foggia. Foggia non provi da 9%, sarà messo in Serie C. Ecco il motivo per il quale, ripeto, Longo ha accettato una sfida difficile, perché ripeto, non si può sbagliare più a Foggia, quest'anno ti hanno perdonato, però il prossimo anno bisogna ricombattere tutto, anche perché la riammissione non è un ripescaggio, è una riammissione, mancanza di organico, però bisogna adesso cambiare rotta, e credo che il Longo, mister ormai comprato esperienza, possa dare una mano a questi colori dopo anni, diciamo, difficili.
1: Ci saranno altre situazioni critiche, Luca, secondo te, al momento delle iscrizioni?
0: Non mancano mai. Vedrai quante squadre poi avranno difficoltà, perché la lezione è completa, poi cosa facciamo? Chiudiamo un occhio, poi arriva novembre, le squadre saltano, dobbiamo riscrivere la classifica, non ne possiamo più. Già il fatto, il prossimo anno vedremo ancora nelle classifiche di Serie C, ancora qualche asterisco, cioè quando non scompaiono quegli asterischi, le classifiche, non possiamo dire abbiamo superato lo scoglio. Ecco, perché fino a quando ci saranno gli asterischi, significa qualcosa non è andata bene, quindi qualcosa non è stata valutata correttamente. Ecco, questo è il discorso. Dobbiamo evitare queste ogni anno di vivere ciclicamente, di vivere queste situazioni di asterischi, società in default, poi basta, perché veramente non ne possiamo più. Per questo punto è inutile fare la squadra, se ti basi, molte squadre faccio i calcoli, ma se quella procede, quel problema economico, io non faccio un mercato a gennaio, risparmio, fortunatamente ci sarà anche la sala di cap quest'anno Serie C, e vediamo se le cose si aggiusteranno, perché generalmente andare avanti così è diventato stupido, non solo per noi che siamo addetti al lavoro, ma anche per i tifosi. Tutti i tifosi sono la parte lesa di tutto, del sistema.
1: Ma io penso sia diventato un po' stucchevole anche per giocatori e allenatori, perché non è possibile che ogni anno si debba avere problemi per arrivare ad avere lo stipendio a fine mese, insomma. Anche questo, Luca, pensiamo...
0: Ma io cambierei anche questa regola, amica mia, io cambierei anche la regola di pagare ogni 3 mesi. Io lavoro, io ogni mese, soprattutto sono dei giovani, non siamo in Serie A, in Serie B molti hanno uno stipendio da operaio, per cui non mangio 3 mesi, io mangio ogni mese con un comune mortale, per cui è questa anche un'altra cosa che io non sono d'accordo, anche perché paga ogni mese, secondo me snellirebbe anche gli imprenditori a fronteggiare delle spese diverse rispetto a come fanno ogni 3 mesi. Sì, ma aspettiamo tutti il pagaduto, aspettiamo tutti il sovvenzionamento, aspettiamo tutti i ricavi che la Lega ci dà. No, secondo quasi tu vuoi basarti sui soldi che la Lega ti dà ogni 3 mesi per il minutaggio, per quant'altro, e quant'altro, assunto qua, togliamo da mezzo, posso fare il presidente, nel mezzo faccio il presidente con gli incentivi della Lega. Non si va avanti così. La Serie C ha bisogno di presidenti facoltosi che hanno voglia di calcio, perché fare il presidente non sicuramente lo ordina al medico. È chiaro che bisogna avere la passione, tutta una una forte propensione a mettere i soldi e avere una solidità economica, altrimenti non si va da nessuna parte.
1: Mi trovi assolutamente d'accordo, poi di questo torneremo anche a parlarne, perché insomma ci saranno le elezioni il 22 giugno del nuovo presidente federale, vedremo. Qui si è parlato come sempre solo di nomi e non di problematiche, ma vedremo se anche questo sarà uno magari degli aspetti al vaglio, quantomeno per la Serie C. Luca, intanto grazie mille per essere stato con noi.
0: Buon weekend a tutti i telespettatori e un abbraccio a te.
1: Anche a te, Luca Carro, un abbraccio e buon fine settimana. È arrivato il momento anche con noi salutarsi, ma non per tutto il venerdì, ma solo per 5 minutini, piccolissima pausa pubblicitaria, poi di nuovo qua, la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, una puntata, quella odierna ovviamente, veramente dedicata alla partita di domenica, quella tra Ascoli e Union Brescia, che decreterà quella che sarà la quarta formazione promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre squadre che hanno vinto i tre gironi della Serie C 2025-2026. In realtà con Luca Esposito abbiamo anche un po' parlato di calciomercato, i primi movimenti, insomma le squadre si stanno già attrezzando, quelle che sono già certe della partecipazione al prossimo campionato, panchine che si vanno pian piano strutturando, dovrebbe arrivare già nella giornata odierna, al massimo entro il weekend, il nuovo allenatore del Novara, una delle panchine assolutamente più chiacchierate. È stato raggiunto l'accordo con Alessandro Birindelli, ex pianese, che firmerà un biennale con i piemontesi. Ma per tutte le notizie di mercato vi invito a seguire anche tuttomercatoweb.com, dove insomma cerchiamo di essere sempre quanto più precisi e puntuali per quelli che sono gli aggiornamenti non solo del campionato di Serie C, ma come ormai sapete anche dei campionati di Serie A, Serie B, Serie D, calcio estero e calcio femminile. Quindi non solo di Anvu Radio, ma anche tutto mercato web da dover sempre seguire per essere aggiornati su quello che è il panorama calcistico italiano e non solo. Ma vi riporto a quella che sarà la sfida del Duca, della quale vado a parlare con il nostro prossimo ospite, mister Folerda. Mister, bentornato.
1: Ciao, buongiorno a te, grazie, ciao Claudia.
0: Grazie mille a te, mister, per essere con noi. Allora, nella prima parte di trasmissione stavamo parlando della sfida di domenica, ore 18 allo stadio del Duca, e alla fine sia io che il mio collega Luca Esposito l'abbiamo definita una gara da tripla, perché se l'Ascoli sembrava forse favorito qualche giorno fa dopo l'1-1 del Rigamonti, beh, è tutto davvero molto, molto aperto.
1: Sì, certo. Credo anch'io sia tutto molto aperto, perché comunque al di là della partita tra virgolette ma la spezzetta per il tempo che ha costretto a farsi giocare una seconda parte il giorno dopo, comunque ha dato, come dire, ha già dato responso non solo quello numerico dell'1-1 ma anche della qualità delle squadre. Sono squadre molto forti, con un stile di gioco anche un po' diverso, però entrambi sono due squadre che possono vincere la partita entrambe. Lo stesso Brescia, che è una squadra più strutturata, più solida, l'Ascoli che gioca in casa, che avrà dalla sua parte il sold out, quindi un'intera città che spinge e che ha uno stile di gioco con più possesso palla, forse meno diretto, però tutti e due hanno le stesse chance. Sono concordo con quello che avete pensato Esposito.
0: La cosa negativa di tutto questo è che le due finali sono state vietate entrambe alle tifoserie ospiti. Qui a Rigamonti non si è visto il popolo ascolano, a Del Duca non si vedrà quello bresciano. E questa, mister, è forse un po' una sconfitta per il calcio.
1: Sono d'accordo perché nel 2026 ancora arrivare a queste decisioni così assurde mi sembra una cosa che lascia uno strascico a tutti noi, non solo alle tifoserie coinvolte, però proprio l'immagine del nostro calcio, della nostra mentalità, purtroppo.
0: Credo anch'io che rifletta un po' tutte queste situazioni e problematiche, che inutile nasconderlo, ci sono, perché qua cerchiamo di guardare solo il bello, cerchiamo solo di concentrarci su quella che sarà l'atmosfera di domenica, dove sicuramente si vedrà un grande spettacolo di calcio, ma subito dopo questo step ci saranno poi le iscrizioni al torneo di Serie C. Un torneo di Serie C dove comunque si partirà con delle penalità, e anche questo forse non è proprio un bello spot che mandiamo all'estero.
1: No, assolutamente, e purtroppo siamo recidivi, lo siamo specialmente negli ultimi anni, sempre di più purtroppo, e quindi c'è da fare qualcosa, come dico tutti, come leggo tutti giustamente, se si deve qualcosa per il campionato di Serie C, la terza serie che è molto importante, ha sempre più visibilità, proprio le problematiche continuano a esserci, e quindi prima che sia troppo tardi assolutamente bisogna intervenire per garantire licenza dei campionati da quando iniziano a quando finiscono, quindi bisogna fare cose assolutamente, perché partire con la predazione o più ancora non finire il campionato è un disastro, e quindi troppi anni ormai che succede, speriamo che presto arriviamo a trovare una soluzione che va bene per tutti e soprattutto che mantenga l'equilibrio dall'inizio alla fine per i campionati.
0: Sì, ma tornando invece alla sfida del Dua, tu dovessi farmi due nomi per chi potrebbe essere decisivo da un lato e dall'altro, chi diresti?
1: Dai, sarebbe troppo facile dire Crespi e Gori, però in queste partite qui tutti possono essere decisivi, perché i calciazzati hanno dimostrato di essere determinanti, e quindi soprattutto la struttura fisica atletica del Brescia può essere un'arma in più sui calciazzati, e quindi i due centravanti.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
3: Chi inizia? Andiamo, chi lo comincia l'attacco?
4: Eccomi qui, buonasera mister Marco Venditti, signora mia Calcio News. Non mi soffermo ovviamente sulle recriminazioni, su quello che si poteva fare e poi non si è riusciti a fare. Le chiedo solamente che Juve sarà la sua Juve del prossimo anno, se mentalmente già ce l'ha in testa, grazie. Vede, sono stato molto veloce come tu.
3: Che Juve sarà nel prossimo anno? La mia Juve, la Juve di tutti, perché bisogna lavorarci tutti insieme a quella che sarà, soprattutto bisogna ci lavori ora che non siamo riusciti a mettergli a disposizione quel gruzzolo che metteva la Champions League, non ce l'abbiamo a disposizione, bisogna essere doppiamente bravi a operare sul mercato, perché poi il direttore generale ha parlato prima della partita e ha parlato in maniera corretta che assolutamente noi bisogna riuscire a creare una squadra ancora più forte per essere competitivi, perché ci sono stati dei momenti, pur giocando un buon calcio e pur avendo a che fare con dei calciatori seri e forti, perché secondo me sono un gruppo serio, un gruppo sano, un gruppo che ha delle qualità, poi altre caratteristiche, altre qualità un pochettino mancano. Perché il campo non dice mai bugie.

0: il campo racconta sempre la verità, perché poi da ultimo sì, è vero, però io sono uno fortunatissimo, anche quando mi sono capitate delle cose brutte, ma questo lo potete fare anche voi, cioè quando ti capitano delle cose brutte, ti è capitata la peggior cosa, forse, o può darsi, perché può darsi che invece sia la cosa che ti ricrea una situazione nuova, perché è così, e se ci fate caso tutti l'hanno passato queste cose qui, per cui l'essenziale è lavorare in una maniera corretta, di rimetterci quelle due o tre, tipo un po' di carattere dentro questa squadra ci vuole, perché si è visto che in dei momenti ci siamo un po' modificati, non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità, perché in alcuni momenti trovi degli avversari più forti e allora, però se hai carattere rendi vita difficile lo stesso. In altri si vede che abbiamo sofferto proprio o l'ambiente o l'avversario o il momento della partita. Poi puoi essere messo a cuccia dalla forza di un altro, però si vede quando lotti e reagisci. Noi ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite o quei due o tre episodi dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento. Per cui qualche qualità, tipo il carattere, che è una qualità tipo la forza fisica, la tecnica, la velocità, è una qualità che nei calciatori va calcolata, quella che carattere hai.
1: Terza fila. No, prima Papania per fuori.
2: Ah, sì, lo stesso.
3: Buonasera, Patanina, Corriere dello Sport. Tra le valutazioni che dovrete fare, al di là dell'aspetto economico, ci sono alcune incertezze su giocatori che potrebbero rientrare dal prestito, non si sa ancora se verranno riscattati o non verranno riscattati. Ci potrebbe essere qualcuno che può far comodo per la prossima stagione e si ferma rientrando oppure no?
0: Ma buona, ma è finita la partita ora, io devo pensare a quello, è una domanda troppo difficile per quelle che sono le mie qualità in questo momento qui. Io so che l'anno scorso sono andati a giocare dei calciatori forti che non avevano poi fatto benissimo, però sono dei calciatori forti, tant'è che sono andati a giocare in delle squadre altrettanto forti, per cui questo fa parte di quelle valutazioni o di quello che diceva prima il direttore generale, di prendere in considerazione tutto per ricreare i presupposti per andare a lottare contro chiunque, perché lo dice la nostra storia che dobbiamo andare a lottare contro chiunque.
4: Sì. Stefano Talia della Rai, la riporto invece alla partita di questa sera, perché volevo chiedere un suo giudizio sul ritardato inizio della partita, su quello che è successo prima, che comunque ha condizionato naturalmente quello che è accaduto sul campo. Insomma.
0: Ma mi è sembrato il questore di Torino, era dentro gli spogliatoi, ha dato delle spiegazioni che l'abbia gestita in maniera corretta per quello che si è visto successivamente, perché poi c'era questo rischio che potesse venire fuori del casino e poi è sempre meglio non mettere in condizione le persone di farsi del male, perché è assurdo che ora ci sia un tifoso stasera della Juventus, ma se fosse stato del Torino uguale, che sia all'ospedale con la faccia spaccata per venire a vedere una partita, ecco, quella è una roba che non possiamo accettare e che bisogna combattere, perché poi ho visto fuori, mi hanno fatto vedere qualche filmato.

0: marciapiedi, quelle strade, ci sono le famiglie, ci sono bambini, ma dobbiamo smettere di venire allo stadio per far casino. Il pallone non è uno sport per far casino, si può picchiare, prendersi, da appuntamento, tanto ormai c'è la possibilità, si dà un appuntamento in un parco e si sfondano dalle botte dove non c'è nessuno. Ma gli stadi bisogna lasciarli puliti, poi anche la comunicazione di ieri non mi è piaciuta, quella di vietare il bianco e il nero, anche se era una zona dove non ci sono, ma che discorsi sono? Sono discorsi che non si possono fare, perché sono discorsi assurdi in questo momento, in un momento dove cerchiamo sempre di creare un calcio migliore, di andare a costruire degli stadi che possano accettare, che si possa vedere bene. È uno spettacolo, è un qualcosa, un movimento che le persone vogliono vedere, bisogna metterli nelle condizioni di poter fare le scelte che uno vuol fare, che non disturbano nessuno. Per cui poi, se i colori diventano un limite, l'ho detto anche di là, lo dico anche qui, allora forse il problema non sono i colori, i problemi sono altri, perché non si può accettare questo discorso qui, bisogna combatterli. Dice sì, ma è stato uno che ha sbagliato, sono stati uguali.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea e che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Anna Rita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
0: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi è un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una località assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso, e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
0: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
5: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
6: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manicolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
7: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza

0: sa della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ul Therapy perché Ul Therapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ul Therapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazione, laboratorio e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
2: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri, attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
3: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienze visive e sonora, che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e ai fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
4: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa L'Erario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
5: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo.

0: molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti e oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee, perché è una persona che si fa voler bene e è anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata, estremamente efficienze, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
1: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio, raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni il modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine, proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
2: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
3: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
4: Che state preparando?
5: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
6: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è il Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
7: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
8: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti

0: sarebbe.
1: La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad. Un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere medio orientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerea avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Palfrey. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Crans-Montana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione al rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
0: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a tre mesi dalla rendicontazione dello stesso, i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insieme del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche appunto a qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane, e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto, guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno, io vi aspetto su Trevi Meteo, ma soprattutto sulla nostra app gratuita.

0: Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grexpor. La grande sorpresa di ieri è stato un clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno a cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano in tabellone, dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Chivu. Dopo lo storico double scudetto Coppa Italia, a suo primo anno, l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique, oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Eric Mkhitaryan ha detto sì al rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza il riscatto a titolo definitivo di Daniel Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030, una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il motomondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che infine ha assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1994 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.
1: Scrivete in tantissimi e vorrei rispondere a tutti, ma è impossibile. Vi ringrazio perché ci sono tante cose, chiarimenti, dubbi, punti di domanda, ma è vero che Tizio ha detto che, Semproni ha detto che, ragazzi, io non posso andare dietro perché comunque se ne dicono 2000 allenatori del Napoli, quindi aspettiamo gli eventi in base a quello che io vi ho raccontato. Intanto vi auguro un buon mercoledì in compagnia dei miei tre angeli custodi. Ci sono molte cose da dire, molte cose confermate, molte cose non smentite e alcune situazioni che si sono ingarbugliate. Intanto Iraola parliamone, perché il rischio Cerino c'è alla luce di

quanto hanno scritto dai Paesi Baschi, da Bilbao, dove lui è stato una bandiera, i dubbi sul Milan, la risposta che non è stata ancora data, la Premier che insiste, il Crystal Palace, il Liverpool.

ti trovi in una situazione del genere, quindi il rischio Cerino è l'ennesimo rischio Cerino da parte del Milan, fermo restando che questa cosa la dovremo seguire. Ieri ho anche detto che nel corso della trattativa e dei dialoghi per Irala il Milan aveva cercato di capire la posizione di Tiago Pinto, che ha esaltato al Bournemouth proprio la figura dell'allenatore emergente, ma era stato un sondaggio e come tale ve lo avevo venduto semplicemente perché poi il problema è quello di andare a fare pandan con l'allenatore. E adesso tra un po' Ibrahimovic parte, Cardinale deve nominare il direttore sportivo, il direttore tecnico, il direttore dei direttori, sono tanti direttori, ma alla fine c'è il Milan che resta un po' a spasso. Io devo ripetere, non nel titolo, ma devo ripetere il titolo che ho fatto ieri: a Cardinale sta asfaltando il Milan. Ragnik, un'indiscrezione di ieri rilanciata soprattutto dalla Gazzetta, io sono sincero, stiamo andando avanti o stiamo andando indietro? Perché lui farà i mondiali con la sua nazionale e quindi verrebbe quando? Prima, durante o dopo? A questo punto vi potrei dire, ma il Milan sta cercando Pioli, stiamo andando indietro, conferma Pioli, ritorna su Pioli. Ecco, questa purtroppo è la storia del Milan oggi e vi darò aggiornamenti quando ce ne saranno. Ho memorizzato le parole, le dichiarazioni di Comolli, che ha fatto mea culpa, meno male, ma ho titolato più o meno con le parole non dette, perché è facile dire ho sbagliato, lo sanno tutti. Probabilmente lui avrebbe dovuto aggiungere: in questo momento forse è il caso che mi occupi di altre cose in casa Juve e che lasci il mercato ad altri secondo quelle che sono le esigenze di Luciano Spalletti. Perché cospargersi il capo di cenere dopo, che mi sembra anche un tentativo per salvare il posto, visto che è stato abbastanza in discussione, mai esonerato, lui dice mai sono stato sul punto di essere esonerato, però io dico anche mai hai dato la dimostrazione di essere da Juventus. E secondo me un passo indietro sarebbe stato quale? Quello di dire io adesso mi defilo un po', perché è anche giusto che il mercato lo facciano altri. Ci sono delle figure in casa Juve che sinceramente io faccio fatica a capire l'importanza, la leadership. Per esempio un discorso chiama in causa Modestò, e dopo quello che è accaduto a gennaio a me risulta, e l'ho detto ieri, che Spalletti spinga per una figura di mercato che, confermato Chiellini, possa essere operativa. Mi riferisco a Tognozzi. Tognozzi e Comolli sarebbero incompatibili, ma se entri nell'ordine di idee di aiutare il tuo allenatore che vuole un uomo di fiducia, e se Comolli facesse un passo indietro, evidentemente sul mercato, restando alla Juve con altri compiti, non lo puoi mandare via dopo un anno, così ti dicono, così devi memorizzare, evidentemente le cose sarebbero migliori. Vi faccio un esempio: Alisson ha detto sì alla Juve da tempo, la trattativa però vanno chiuse, e la trattativa la devi chiudere tu, perché il fatto che lui abbia detto sì sposando il progetto Juve con un anno di contratto ancora con il Liverpool, devi essere bravo dopo aver incassato il sì a liberarlo dal Liverpool. Se fino al momento non ci sei riuscito, evidentemente non sei stato bravo. Io non ho parlato mai negli ultimi giorni di visite programmate, di precontratto, ma di sì assoluto di Alisson ve lo confermo. Poi Alisson, come tutti i professionisti, non è il tipo che dice al Liverpool vado alla guerra se non mi liberi. Al massimo può dire al Liverpool scusate, io vorrei fare un'altra esperienza, e il Liverpool ti può dire scusate, anzi chiedo scusa caro amico, ma io non ti voglio liberare in questo momento. Il problema sta a monte, che se tu ti sei promesso alla Juventus e hai detto sì e poi hai aggiunto vedetevela voi sulla base contrattuale, e poi la Juve deve fare di tutto dopo aver incassato questo sì e magari raggiunto gli accordi sull'ingaggio per liberarla. E qui è la funzione di Comolli che non porta ai risultati che dovrebbe portare. Bene, male, abbastanza male, soprattutto piuttosto che bene. Volevo aggiungere alcune cose molto importanti. Intanto sul giro degli allenatori, sul Napoli ho detto quello che dovevo dire ieri, il Milan lo avete memorizzato. Quello che posso dirvi è che dopo la finale di ritorno del Torino Catanzaro contro il Monza, si parte dal 2-0 per il Monza, si giocherà in Brianza e ritorno, il Torino incontrerà Aquilani, che oggi, sottolineo oggi,
ha una piccola

piccola chance in più rispetto alla concorrenza, rispetto ad Abate che è stato contattato e che dobbiamo considerarlo soprattutto per il Sassuolo, perché piace la sua impostazione, nulla contro D'Aversa che io sappia, ma soprattutto la necessità di ribaltare il campo dal punto di vista delle ideologie, del modo tattico di stare in campo, e questa è una cosa che dobbiamo seguire. Grosso, che mai era stato a un passo dal Napoli o considerato in modo concreto dal Napoli, addirittura più di italiano, a me queste cose sinceramente non risultavano, infatti firmerà il suo contratto che lo legherà alla Fiorentina, lo ha ammesso anche Carnevali, non parlando di Fiorentina ma ammettendo cosa, che Grosso farà il suo salto di qualità perché ha deciso così. Un'altra cosa importante che vi volevo raccontare riguarda Palestra, perché l'Inter farà un tentativo concreto per Palestra. È un sogno che l'Inter vorrebbe non fosse proibito, consapevole di una valutazione più vicina ai 45 che ai 40 milioni, anzi sicuramente più vicina, consapevole della concorrenza che ci può essere in Premier, consapevole del fatto che comunque il ragazzo è molto apprezzato, ma consapevole anche che l'Inter ha un appeal e l'Inter ci vorrebbe provare. C'è stato già qualche dialogo, malgrado le smentite, con l'Atalanta, per aggiungere un tassello importante sulla corsia destra. L'Atalanta ascolterà le offerte, vedremo fin dove si spingerà l'Inter, andiamo con prudenza, ma il tentativo verrà fatto. Quello che posso dirvi è che l'Atalanta, che sta pensando alla squadra per Sarri, pensa anche, o meglio, piace Nicolò Savona, che ha lasciato recentemente, da poco, la Juve. L'Atalanta anche lì farà delle valutazioni e delle considerazioni su un profilo che piace. Vi avevo parlato degli obiettivi per il centrocampo, vi avevo detto la difficoltà comunque di portare via da Cugna, che è il capitano del Como, anche se piace molto, e l'Atalanta ha fatto un tentativo. Aggiungo anche che da Cugna, essendo il capitano che va in Champions, mi sembra un po' difficile portarlo via. Vedremo cosa accadrà per Atta, che è un altro profilo che piace all'Atalanta, mentre su Ederson e per Ederson ci sono soltanto delle conferme. Contrariamente alle tesi che lo United non ha fretta, lo United l'ha messo in una lista di 3-4 nomi, lo United vuole valutare con calma. In realtà lo United da agosto 2024, vi ho parlato per la prima volta di Ederson, sta chiudendo gli accordi, soprattutto definendo i dettagli sulle commissioni, ed è un'operazione che potrebbe avere uno sfogo tra i 45 e i 47 milioni bonus, ricchi bonus compresi. Vedremo le cifre, ma era una priorità dello United, e l'Atalanta fa un grande colpo, perché non dobbiamo dimenticare che il contratto di Ederson scadrebbe perché è destinato ad andare nel 30 giugno del 2027. Grandi movimenti anche sui parametri zero. Il faraone Stefan El Shaarawy, che merita i complimenti per la sua grande professionalità, per come è rimasto attaccato e aggrappato alla Roma fino all'ultimo secondo segnando, a tre proposte: il Genoa in pressing, il Venezia ci sta provando, l'Al Hilal ha sondato, ci sono altre situazioni che lui sta valutando. I parametri zero sono un passaggio importante, avete visto, conferme assolute su Basic al Venezia. Anche questa è un'indiscrezione esclusiva che va in porto, ma adesso prepariamoci, perché vi verrò a disturbare, busserò a casa vostra presto, perché ci saranno altri aggiornamenti. Un abbraccio a voi.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro.

0: lavoro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva, allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo, prendendo tempo, e finito di fare alcune cose in ufficio mi sono detta, ma sì dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo e quindi ho detto ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico vabbè sì dai, qualche programma TV. Io vi odio tutti, quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai, ma abbiate pietà, era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati, ora non ricordo, forse era Rete 4, ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini, dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire, dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti, questo dovrebbe essere, invece la serata inizia comodamente a 21:45, ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire, oh mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no, però mi sono detto, vabbè, guardo un po' il cellulare e come sempre, spessissimo avviene, faccio una premessa. È qualche giorno, ma qualche giorno, tanti giorni, che mi dico, se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino, che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano. Sono due migliori amici, non come Red e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati, e lei li guarda proprio, come dire, vabbè, fate tutto ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto, se dovesse capitare, ne vorrei... solo adottare, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così, adotto. E faccio un invito a tutti di adottarvi, adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema, Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato, e mi ha detto, ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, è piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi, cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico, madonna, l'avessi fatto, e invece no, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino, che lui si è auto-adottato, va bene, detto questo, ho detto, ma sì, sai cosa, se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico, mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa,
Grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili. Soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, tu li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli, sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi fa molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino. Non è un problema un cane con difficoltà, non è un problema se è anche un mongoletto, come si dice, non mi importa, non mi importa. L'importante è che ci sia quel vederlo e dire: Amore, vieni a casa con noi. È così stato con Agata, è stato con Filippo. I gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: Ma sì, fammi dare un'occhiata. Intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Raga, ma fa, vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più né dal fegato né nelle

0: coronarie né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata. È veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità, che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla, qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi. Ma fa cagare, è veramente assurdo. Cioè, ma io, ma se il pensiero, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma me mangio la frutta vera, mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui, non vado a intossicarmi l'organismo con del zucchero. Con dello zucchero, che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni, poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga. Cioè, crea dipendenza. È come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè. Voi sapete comunque che la teina, cioè, crea, è un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio, con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea. Prima non c'era a mesi, tutti i mesi, tutto l'anno. Non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'hanno infuso i zuccheri. Però mi sono resa conto. Che ero dipendente, che il mio, che io, il mio cervello, aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto: no, così non può andare avanti, non è sbagliatissimo. Allora mi sono data una regola: l'estate è solo da luglio ad agosto. Al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero è, diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice: io lo
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Cogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere tre fichi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali. Dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente capottine, niente cazzatine, al limite quando andiamo al porto, al Marina d'Arechi, gli mettiamo su quel fularino, avete presente il fularino, quello da marinaio, ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no, come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro, attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque mangiano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano, e tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente, perché è una persona che comunque ha un suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo. Prima o poi mi ci scontro, perché vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so, sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci ci sono mamma e papà che possono badare a loro, Però io mi sono detta, questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapete, Agata e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, molto carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto. E si piglia pure l'altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto: garantisco per Simona Monaco. E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere, perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone, e io non fingo di essere quella che non sono, quando posso, lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon, e quando non posso non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Vi ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook, lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi, e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto, e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso cambiamo discorso, vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché mi capita mai di salvare dei reel, per dire questo me lo faccio venire in mente dopo, e invece magari ti salvi delle cose che non ti servono, assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando, perché stiamo comunque studiando, che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto, perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice: oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee, e anche voi se le avete, ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo, cioè non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà mio modo nuovo di aiutarci in cucina, e Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente, perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amiche in più, e quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti; economia, perché Una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si

trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In EcoCucina parleremo di piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere che fa sempre parte un po', la prima è della natura, poi se fate caso. Dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego, quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigorifero vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche. Non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci. La loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole ma belline. Esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo, poi cosa succede? Ora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone, vedete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso. Due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: no, vabbè, ma hai fatto. Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok. Niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo? Cosa non facciamo? L'altra mattina. Vabbè, comunque. Va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta,
che avevo tagliato, che ho tagliato, avevo le

queste tre infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' sottili, le mie stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia, le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine, sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. Sono sempre stata molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle coccottine, sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale, una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare, il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta. Ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero. Ho preso la fiamma, che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo. Ci vediamo domani. Un bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Scricchia e non mi lascia così poi più fiducioso rispetto a quanto mi lascia fiducioso la situazione del Milan.
2: Lo detto ieri, no, ma sono d'accordo, guarda, sono due fatica a dire chi ho più fiducia in quel momento.
1: Sono due situazioni differenti, ma entrambe non mi lascerebbero tranquillo.
2: No, sono d'accordo. Sono in questo momento veramente il non ci resta che piangere il titolo più alto che ci può stare. Ieri Mimmo Gini da noi lo ha detto chiaramente, è imbarazzante ieri, adesso non lo ricordo, è imbarazzante quello che sta succedendo a Milan e Juventus, non ci resta che piangere, cioè tutto quello che ruota intorno a questi due club in questo momento è qualcosa di inverosimile, se pensiamo alla storia di queste due squadre. Per esempio poi c'è Mea che ci risponde al 3182-0113, totalmente contrario all'allenatore manager. Ricordo purtroppo ancora Correa ha voluto da Inzaghi all'Inter 30 milioni buttati. Ho capito, però quando fai questo ruolo puoi pure sbagliare. E giustamente tu sottolinei l'errore, però se fa bene?
1: Sì, però aspetta, non confondiamo, nel senso che Inzaghi non è mai stato un allenatore manager all'Inter. Inzaghi magari è stato accontentato su alcuni profili a lui cari,
2: perché gli serviva un giocatore affidabile nel gruppo, eccetera, no? Esatto. Il patto iniziale ci può stare.
1: L'allenatore manager è un'altra cosa. L'allenatore manager, esatto, è quello che provi i calciatori per convincerli, esatto, a portare.
2: Che telefona, esatto, un po' come Mourinho ha sempre fatto, Mourinho ha sempre avuto un po' questo di caratteristica.

0: quello che parla con i calciatori per impostare il rinnovo di contratto, come sta facendo Gasperini, è quello che butta giù l'idea di squadra attraverso i nomi come fa Fabregas e quello è l'allenatore nigeriano. Inzaghi, sì, gli facciamo pagare se volete ingaggio di Correa, ma lui ha indicato un nome, poi erano sempre stati Silvio e Bacin a muoversi, no, sul mercato e a fare il grosso del lavoro. Qui stiamo parlando di allenatori che si muovono in prima persona per costruire la squadra, per dare continuità parlando dei calciatori, magari convincendo a rinnovare. Quindi è una situazione diversa.
1: Sì, sono d'accordo, sono due figli, il paragone calza poco, fatto dal nostro amico. Allora, 331-8200-213, siamo andati in pausa, però ci andiamo con un vocale, caro Francesco.
2: Caro Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Franco da Pescara, è un po' tempo che non ci sentiamo, però è sempre un piacere ascoltarti. Sono balzato un attimo sulla sedia nel sentire questa critica durissima alla Juve. Io ammiro la vostra azione, ammiro veramente la vostra indifferenza anche, no? Per passione, per vera passione calcistica, la vostra indifferenza a tutto quello che succede e che non dovrebbe far parte del calcio.

0: tantissimi club. Poi c'è, è vero che la Juve ha subito dei torti, ma c'è una classifica poi fa vedere che sì, ha subito dei torti, ma che sono così come lo dici tu, se no sembra veramente che c'è una cosa a senso unico, e non è così. Io però non parlo mai delle stagioni in questo modo, perché poi porti alla fine c'è la Lazio,
1: si equivalgono, la Lazio si
0: può reclamare tantissimo in una fase del campionato, può reclamare anche il Milan in certe situazioni, cioè è pieno di, se cominciamo a mettere sulla piazza gli episodi negativi di un'annata disastrosa, io penso che tutti quanti possono aumentare qualcosa, per non parlare della Cremonese, in alcune parti, cioè ce ne sono veramente tante. Allora io non la metto su questo punto. Se non vai in Champions non puoi dare sempre le responsabilità agli altri, se si ragiona così non si cresce mai, mai. Questo è un ragionamento che fanno quelli che devono giustificare e spiegare un fallimento, perché questo è trattasi, ripeto, alle ultime partite il destino era nelle tue mani. Quando perdi così, quando con la Fiorentina fai un punto, non meriti di andare in Champions League. Non ci giriamo intorno. Non meriti di andare in Champions League.
1: Anche se ti hanno negato un rigore clamoroso, 2, 3, 4, comunque non meriti di andare in Champions League.
0: Quando dipende da te, tu butti via così, non puoi venire qui a fare l'elenco degli episodi. Perché, ripeto, se facciamo un elenco, lo dobbiamo fare di tutte le squadre. Ci mettiamo qui seduti e siccome c'è una classifica, e fatela a vedere, è vero che ci sono i torti che ho subito la Juve, ma non stiamo parlando di qualcosa così clamoroso. Poi se vogliamo fare i tifosi è un altro discorso, e quindi là non vi seguo, ma questo lo dico per tutte le squadre, per tutte le squadre. Il pianto sugli errori arbitrali io non l'ho mai seguito, lo dico chiaramente. La discussione sugli errori la facciamo, su quello che c'è da migliorare l'abbiamo fatta, sulle critiche l'abbiamo fatta, ma dire che uno non va in Champions perché è colpa dell'arbitro, io
1: alzo
0: le mani. E adesso alzo anche la pubblicità,
1: il cursore.
0: Il cursore, alza il cursore, perché abbiamo sforato. Vai.

0: Bene, bene, ci siamo, siamo tornati a stare con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Francesco Tringali in questo avvio in anteprima di Maracanã, 3-1. Quello sempre 3-3-1-8-2-0-0-2-3. Allora, ti leggo questa news al volo.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'essere l'ultimo piano l'invito di Zelensky è un contro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude l'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
3: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liana, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che sono disfunzioni inaccettabili, ha detto dal Montenegro, era in visita il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
2: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in terma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un fatto in cemento dove lo aveva nascosto.
3: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaifa, la 20enne, processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
2: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Al convegno di Rapallo, la presidente Aguileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri italiani presente a Rapallo dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
3: Lo sport con il tennis: Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grand Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jan Bensic. Ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavasori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in set a Granollier e Ceballos. Questa sera dalle 19 occhi puntati sul primo dell' azzurro in campo Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11.13 c'è Guelfi Bellini con Stanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio attualità e molto altro ancora. Non mancare.

0: a confronto. Non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti, questa è Guelfi e Ghibellini, noi siamo in onda come ogni sabato, come ogni domenica dalle 11 alle 13. Vi ricordo la nostra app TMV Radio, il nostro numero telefonico 3182002 13, ma anche il nostro canale del digitale terrestre, in cui magari potete vederci in tutta Italia, il 403. Allora, oggi iniziamo in una

0: maniera diversa, è una maniera che piace molto, per voi siete abituati, iniziamo con le partite, chi ha vinto, chi ha perso, andiamo ai mondiali o non ci andiamo, al calcio mercato, il balzer delle panchine, invece oggi vi portiamo da un'altra parte, questa è una intervista che io ho voluto molto, gli sono stata dietro al direttore e mi fa piacere perché come tante volte noi parliamo del giornalismo, di come cambia la comunicazione, di quello che certe cose hanno significato. Vedete, io sono una di quelle che ancora compra giornale cartaceo, no? Perché dico, se chi mi segue lo sa, sì, l'importante è leggere, ma l'importante è leggere anche potendo sfogliare un giornale, potendo sfogliare un libro. Ed è proprio un libro che oggi andiamo a parlare anche insieme al mio compagno di viaggio, ormai da 6 anni, Gaetano Imparato.
1: Ciao Susi, ciao a tutti.
0: Ciao Gaetano. Allora, io presento subito il nostro ospite, sono molto felice che lui sia qui e do il benvenuto a una delle firme più autorevoli del nostro giornalismo italiano, che per anni è stato alla guida di importanti settori di Repubblica, un giornale che sembra, no, nell'immaginario vecchio, ma in realtà è un giornale molto nuovo perché ha 50 anni. Lui è Beppe Morto. Ciao Beppe.
1: Eccoci, buongiorno.
0: Benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto. Allora Beppe, io ho detto in Italia, non so se mi vuoi sconfessare, si legge poco, però quanto è importante leggere dei libri, qualsiasi libro, poi dopo noi ci addentriamo anche, no? Oppure toccare il cartaceo, sfogliare il giornale, quanto è importante, ma soprattutto, prima di andare ai 4 gialli e dopo vedremo cosa parliamo, volevo chiederti a te, visto che insomma, ho detto prima, Repubblica, dove tu sei nato, cresciuto, diventato anche direttore, no? È un giornale giovane, 50 anni. Cosa ha rappresentato?
1: No, scusa, mi interrompo.
0: Vai.
1: No, hai ragione, Susanna. Repubblica, solo 50 anni, il Corriere della Sera festeggia 150. Quello che ha rappresentato Repubblica, magari i più giovani non lo possono sapere e capire, ma Repubblica è stato un giornale rivoluzionario a partire dal formato. Il formato cosiddetto tabloid, che è quello che oggi tutti i giornali nei fatti usano, un giornale, un formato più piccolo, più maneggevole, a partire da questo è stato un giornale rivoluzionario. Io nel libro di 4 Gianni ne conto una parte per smartphone, diciamo così. Poi insomma, se vuoi parliamo anche dell'importanza della lettura e del fatto che ancora non sia stata inventata un'alternativa al giornalismo, che in discussione c'è questo, cioè per lungo tempo si è pensato che non contasse, che contasse molto poco la professionalità di chi fa i giornali, che siano giornali di carta, che siano giornali online. In realtà la prova dell'importanza del giornalismo è dal numero dei giornalisti minacciati, dei giornalisti intimiditi, offesi o addirittura uccisi. Io, questa è una risposta che può sembrare, come dire, rivendicativa della corporazione, in realtà c'è bisogno dei giornali, delle radio, naturalmente delle TV, di giornalismo in tutte le sue forme, perché sono l'unica forma di controllo del potere, l'unica forma di denuncia,
0: l'unica forma di democrazia, direi anche Gaetano. Giusto quello che dice
1: Beppe. Ho avuto l'occasione per salutare Smorto, non ci siamo mai conosciuti di persona, ma il periodo romano l'abbiamo visto insieme, io la caretta, lui a Repubblica, e quando nacque Repubblica avevo 18 anni e tutta la rivoluzione, il fascino della novità, il fatto anche che non uscisse lì perché...
0: adesso arriviamo, come
1: no? Non mi occupava, me lo sono vissuto insieme, me lo sono vissuto alla grande. E poi a Roma, amicizia comune, c'era un capo nella Gazzetta dello Sport, quando faceva la formazione del suo giornale ideale a Roma, Peppe Smorto lo metteva al secondo posto, io Peppe Smorto e poi andavo gli altri no. Quindi al di là di questa testa di stima che sento.
2: Grazie,
1: anche
2: spero
1: che tu sappia di chi parli a Roma.
2: Grazie,
0: sorride,
2: grazie.
0: Beppe. sorride,
2: grazie, con quel, diciamo, no,

No, voglio dirgli, cioè, lui ha ragione quando dice questo, il fatto sì dei giornalisti in difficoltà, quelli morti, quelli indifiniti,

0: news che ormai stanno rendendo tossico un panorama generale sempre più, come se non bastasse c'è anche l'intelligenza artificiale con filmati che ormai si fa fatica a capire se sono veri o no. Quindi in generale quello che dice Peppe, e sono d'accordissimo. Detto questo, Peppe, il fatto che si legga, non legga, si legga di meno, la tua grande esperienza proprio in istituzione pubblica e dei 2-4 gialli in generale, ad oggi, ai giornali di oggi, anche se vogliamo Repubblica e via discorrere, quanto viene condizionato però il fatto che oggi come oggi ci sono delle proprietà e degli editori da qualsiasi emisfero, chi meglio di me può sapere, influiscono alla grande sui contenuti, sulla tipologia di giornalismo, un po' sul fatto di poter essere padre padroni e indirizzare anche un po', alcuni riescono a indirizzare, altri no. Cioè, alla fine questi grandi giornali cosa dovrà farsi per tenerli in piedi ancora, che se anche loro diventano così ondiva e poco affidabili, davvero la sentiamo proprio la fine?
1: Ma è una domanda giustissima, molto, molto al passo i tempi. Qui si misura l'indipendenza della categoria. E io nel mio libro parlo di quattro personaggi che si trovano insieme a lavorare in una redazione, che la cui caratteristica è l'anticonformismo. Voi sapete benissimo che lo sport si gonfia spesso di retorica. Parliamo di quattro personaggi assolutamente indipendenti, senza paura di andare controcorrente, molto gelosi delle proprie idee. Faccio solo un esempio che è relativo a Brera. Cioè, Brera era uno che si lanciò in campagne contro l'ultimo, per esempio, fu contro Arrigo Sacchi, quindi contro Berlusconi. Brera abitava al primo piano di un appartamento a Milano, un appartamento modesto, insomma, in rapporto alla sua popolarità. I tifosi andavano a bruciare le copie del giornale sotto casa sua, proprio perché non erano d'accordo con quello che lui scriveva. E questo è un segno di fortissime indipendenze e anche di coraggio, che può essere traslato in qualche modo a tutti i settori di cui ci occupiamo. Sono d'accordo con te, Gaetano, è molto difficile, è più difficile di prima, proprio perché è in crisi anche il modello economico di giornale, perché si comprano meno giornali, l'online non basta. Se io posso fare anche dei numeri, perché sono dei numeri pubblici in rapporto a Repubblica 15 anni fa, ma vale per tutti i giornali, vendeva probabilmente 8-10 volte quello che vende oggi, so che in più ha i lettori online, sono 3-4 milioni al giorno, quindi il pubblico c'è. Quello che manca è, come dire, dico una parolaccia, il business plan, il piano economico dell'informazione, per cui può capitare che grandi gruppi, come tu hai citato, possano condizionare il nostro lavoro. Ma qui si vede il coraggio e qui si vede la forza, soprattutto delle nuove generazioni.
2: Peppe, c'è stato un momento particolare in cui tu hai capito di avere il privilegio di lavorare in una redazione che comunque era abitata poi, no, da giornalisti che avrebbero poi fatto storia del nostro paese?
1: Ma guarda, intanto ho avuto un grande maestro che tu conosci bene, che è Mario Sconcerti, è stato il vero fondatore della redazione Repubblica.
2: Perché come diceva Gaetano, Repubblica nasce senza il lunedì, senza l'uscita del lunedì, proprio per non avere lo sport. Poi?
1: Sì, Repubblica nasce proprio senza sport, cioè Scalfari lo dichiara, lui lo dice anche in un'intervista negli ultimi anni, lui dice: lo consideravo un mondo elementare, e quindi lancia questo proclama proprio all'inizio, dice: Repubblica non avrà né lo sport né le fotografie. Poi, come succede solo ai grandi, capisce che non può stare senza sport, ma non solo per motivi legati, come dire, alla passione sportiva calcistica. Il problema o la forza dello sport e che si incrocia con la vita, e lo sport è geopolitica, è un linguaggio, è sperando, sono regole conosciute a tutti. Se io vado in Cina il

0: primo linguaggio che avrò in comune con i cinesi sarà appunto lo sport, la condivisione di regole. E poi in quegli anni succedono tanti fatti storici in cui lo sport si incrocia con la politica. Pensate solamente a Cile Italia, Coppa Davis, ai mondiali in Argentina sotto la giunta militare, al boicottaggio alle Olimpiadi di Mosca. Per cui Scalfari, in realtà, abbastanza in fretta, si convince che Repubblica non può non avere lo sport, e a quel punto prende i migliori, e lì c'è forza di Mario Sconcerti nel creare una squadra fortissima, la migliore squadra. Per quanto riguarda me, io ero perfettamente cosciente, infatti sono rimasto sempre all'ombra di questi giganti, cogliendo, credo, la grande fortuna che ho avuto di lavorare insieme a loro.
1: Mario, che tra l'altro, come tanti, noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorarci anche personalmente insieme tanti anni, aveva la qualità di non aver paura di quelli bravi. Oggi forse un po' manca, no Beppe?
0: Sono perfettamente d'accordo con te. La grande qualità di un allenatore è una metafora, vale per il calcio, ma vale anche per la vita. Dice, persone che gestiscono una squadra, la grande verità è quella di valorizzare i migliori. Ci sono i grandi, quelli che segnano i gol, e poi ci sono quelli che corrono per loro. C'è la famosa battuta di Platini: un giorno Boniperti vede Platini che fuma, e allora dice, ma perché fumi? E Platini risponde, l'importante è che non fumi Bonini, che era un corridore, ricorderete, era un cursore, un centrocampista che appunto correva per lui. E nei giornali, mi azzardo a dire anche in altri ambienti, è la stessa cosa. Bisogna lavorare per quelli bravi, bisogna lavorare per quelli bravi, perché così si afferma la squadra.
1: Eh sì, che poi tra l'altro ricordiamo, parlando di Mario Sconcerti, ad oggi è stato l'unico a dirigere un giornale politico ed un giornale sportivo. Credo che nessuno ancora lo abbia fatto. All'epoca, lo chiedo anche a Gaetano, più o meno si portava quanti lettori quando è stato preso da Repubblica dietro? Perché oggi è una cosa che succede raramente, no?
0: Non succede più. Brera, come Clerici, aveva i suoi lettori. Nel momento in cui Brera, Repubblica, prima del 1982, si porta dietro 15-20 mila lettori al giorno, senza, da un momento all'altro. Oggi sarebbe incredibile. Oggi sarebbe incredibile, non succederebbe nemmeno in TV, perché, non so, faccio l'esempio, prendiamo Augias. Se Augias cambiasse, parlo di un personaggio estremamente popolare, ma se cambiasse rete dalla 7 alla 3 o al 2, insomma, non so quanto si porterebbe. E vale anche per altri, insomma, esempi visivi ne abbiamo, sono pochissimi quelli che ci riescono. Allora, portarsi 15-20 mila lettori spendenti ti cambia proprio il destino del giornale. Ricordo che Repubblica rischiò la chiusura in quegli anni, e poi ci uscì la foto di Aldo Moro con il giornale La Repubblica, ai tempi ovviamente del rapimento, che era la prova che lui fosse vivo, e da lì in qualche modo il destino cambiò. Una parte di questo destino l'ha cambiato lo sport, facendo quella redazione lì che è l'oggetto del mio libro.
1: Libro, ricordiamolo, edito da Minerva, l'autore Beppe Smorto, Giuseppe Smorto, 4 Gianni, che sono Brera, noi stiamo parlando di Brera, ma sono, ecco, lo vediamo anche in televisione, Brera, Erici, Mina e Mura. C'è un episodio divertente, io voglio che magari se lo racconti, perché a proposito di Brera, io ho sentito che quando lui seguiva la nazionale, no, c'erano i corrispondenti che prima di intervistare i calciatori andavano ad intervistare Brera.
0: Sì, questo succedeva sempre, questo me l'ha confermato anche Sandro Mazzola, ma lo diceva anche Riva, Brera nettamente il più famoso. Voi dovete considerare che Brera, ma anche Lerici e Mura, scrivevano e davano direttamente in francese. E allora, come oggi, il più importante giornale sportivo era l'Equipe, e lo è tuttora, e loro scrivevano per l'Equipe,

0: aveva una novità che usciva fuori dai nostri confini. Gianni Moore è stato l'unico non francofono a vincere il premio Blondin, che è stato il fondatore del Tour de France. E stiamo parlando di persone con una dimensione internazionale. E quello che posso raccontare per esperienza diretta, cioè io ho portato la macchina da scrivere Olivetti a Brera per tutti i mondiali dell'86, quelli della Mano de Dios, il gol più bello della storia del calcio di Maradona, e lui era conosciuto anche
1: Gaetano.
2: lì. La cosa bella, al di là dei quattro giorni in generale, Peppe racconta quando l'intelligenza di Scalfa si fece di inserire lo sport. Ma nelle altre redazioni lo sport di Repubblica era guardato con ammirazione e un punto di riferimento, perché lo sport che iniziò a leggere su Repubblica ed è durato molti, molti anni, e ancora adesso si sforzano giustamente di dare un taglio particolare, non era lo sport puntato soprattutto sul trasferimento, la polemica, no, invece di 1 milione lo prendono a 2 milioni, no, no, era tutto. O sulle partite, era tutto un taglio diverso di colore, di racconto di quello che c'era dietro la notizia, che comunque era un racconto di sfumature e di cose che dava, oltre alla notizia, tutto un contorno particolare, ingentilendo l'argomento, perché giustamente Scalzo, quando diceva una cosa elementare, ragazzi, era una cosa elementare, poi andando avanti, cambiato, ditemi quello che c'è di bello, soprattutto di brutto, okay. Ma la capacità di fare quel tipo di sport, quel tipo di racconto, tipo per esempio con i pezzi dell'Aloisio, oltre agli altri grandi, Mure e via discorrendo, però sono proprio racconti, sono acquarelli in una situazione dove gli altri, più male, a modo loro andavano in maniera diversa. E spesso e volentieri, i giovani che entravamo in gazzetta, in altri giornali, senti, dobbiamo fare un pezzo su Tizio Caio, però facciamolo sfumatura, facciamolo alla Repubblica, il personaggio, che questo va lì, ha fatto tutto quello, ha fatto questo, ci interessa poco, raccontiamo. E quella è stata una delle lezioni di giornalismo sportivo che, secondo me, purtroppo un po' andando avanti, perché adesso con web, contro web, fake news, televisioncine, televisioni enormi, radioline, e soprattutto il mondo del web che fa paura, ma questa è proprio una chicca, se ricordano i ring vecchi come me, ma è che hanno fatto redazione, che i capi gli chiedevano un certo tipo di pezzo. E la qualità, la notizia è tornata alla qualità. Invece oggi va sulla notizia, anzi, oggi si va sulla notizia anche magari fake, sai che è inventata, però se per giorno ti legge e fa guadagnare 20.000 like su Facebook, su Instagram o sul sito, meglio così che non mettere un pezzo fatto in punta di penna come faceva la Mise, come faceva Mura e come facevano gli altri.
1: Beppe sorride.
0: No, grazie, no, ti ringrazio per la mia parte, cerco di spiegarlo, cioè noi in realtà arrivammo a quella forma di racconto sportivo per un motivo semplice, perché noi non uscivamo il lunedì, quindi dovevamo fare per forza qualcosa che andasse oltre la cronaca, che andasse appunto alla ricerca del personaggio o del particolare o del personaggio secondario, parlare del massaggiatore e non parlare del ciclista, del campione. Era un po' una formazione dettata dall'urgenza, non poteva arrivare il martedì con la cronaca delle partite. Quello ci è servito molto. Molto interessante quello che dici. Io ho fatto per 13 anni il direttore di
1: Punto
0: Repubblica.it,
1: it.
0: quindi ho una certa esperienza anche su online. E devo dirti che mi stupisce, cioè quello che dici tu è vero. E purtroppo è una, diciamo, modalità molto diffusa. Cioè, molto spesso si scrive una notizia dichiarando già che è stata smentita, quindi sarebbe una non notizia, diciamo, si dice a volte, però si mette lo stesso online perché fa traffico. E cioè, diciamo, uno si può inventare una cosa qualunque, arriva la smentita, però magari il sito la tiene in home page e la fa viaggiare sui social, per avere comunque

0: un ritorno in termini di traffico. Questo è anche eticamente, secondo me, sbagliato. Però andiamo lontano con questo discorso.
1: Beppe, invece nel libro c'è, mi sembra, un episodio che tu racconti di una discussione tra due personaggi, Brera e Carmelo Bene. Ce la puoi ricordare?
0: Sì, questa voglio, se la posso ricordare perché ero presente, perché è successo subito dopo lo scudetto vinto da Roma di Lidl, il grande assessore Nicolini, Renato Nicolini, assessore alla cultura, che tutti i romani ricordano ancora, organizza questo confronto tra Gianni Brera e Carmelo Bene, attore, drammaturgo, meraviglioso, conosciuto in tutto il mondo, il quale ritiene il calcio professato da Brera sia criminale e che abbia bisogno di poliziotti, cani, infermieri e medici ai bordi del campo. Cioè, in realtà, Bene esaltava il calcio artistico in qualche modo di Lidl contro il calcio fisico di Brera. Allora, su queste cose si litiga per giorni, per settimane, per mesi, come Gaetano sa. E insomma, molto semplicemente organizza questo confronto in Campidoglio, in cui Brera riafferma le sue idee, e a una folla di tifosi della Roma, noi eravamo veramente quattro, un po' a proteggerlo, c'era soprattutto Mario Scontetti, confusi fra il pubblico, a una folla di tifosi anche per bene, diciamo pronti ad attaccarlo, Brera dice: "Non vincerete più giocando così, la Roma non vincerà più lo scudetto." Si scatena all'inferno, Brera è costretto ad andare via e Carmelo Bene quasi sale sulla sedia, sembra veramente invasato, ha posseduto Satana, continua a inveire contro Brera, contro il calcio criminale del gioco all'italiana. Brera tranquillo esce protetto da noi in qualche modo a testuggine e dice: "Dove mi portate a cena stasera?" Insomma, non voglio il vino dei castelli. Dice: "Non voglio il vino dei castelli." Il giorno c'era l'inferno, abbiamo rischiato fisicamente. Adesso io lo racconto, diciamo, in un modo anche schematico, ma insomma, è stata una serata che a raccontarla è bellissima, però sul momento cosa abbiamo rischiato?
1: Beppe, c'è.
0: Naturalmente, no, diciamo, no, noi non era in questione. Non è in discussione il tipo, era in discussione, come dire,
1: Il
0: quello che
1: concetto,
0: Brera
1: certo.
0: pensava, il concetto, sì, con rispetto naturalmente alla Roma e per quello che aveva fatto.
1: Ci sono cose che ti ricordi in modo divertente, che quando ci pensi ti viene da ridere, dici: "Ma anche questo è passato."
0: Sì, ce ne sono tante. Diciamo, molte non sono nel libro, relative, come dire, al rapporto personale.
1: Un
0: Io ho
1: libro,
0: lavorato
1: aspetta,
0: tanto anche
1: Beppe,
0: con
1: un
0: Gian.
1: libro che noi no, non vogliamo spoilerare tutto, perché voi dovete andare, anzi, sotto l'ombrellone d'estate, andate, perché è comunque un libro che vi dà tanto, soprattutto se siete, ecco, amanti del giornalismo, amanti del calcio, amanti di tutto quello che è stata un po' la nostra storia italiana, no? Perché qui c'è tutto, ci
0: Sì.
1: sono quattro personaggi, c'è la storia di Repubblica. C'è il concetto più alto di giornalismo, ci sono delle firme che ci hanno fatto poi la storia del nostro paese. In questo libro è tutto, quindi mette d'accordo tutti. E come
0: No,
1: li
0: ti
1: trovo sotto
0: ringrazio.
1: l'ombrellone è buono, perché lo sfogli, anche se c'è il vento non succede nulla, come è un po' il concetto di Repubblica all'inizio, no? Era il giornale che sotto l'ombrellone andava bene perché non ti volava.
0: Sì. Ma guarda, ti ringrazio. Io racconto un'epoca pre-smartphone, molto semplicemente. Racconto anni in cui questi quattro si trovano insieme nella stessa redazione. E io lo dico senza produzione, lo posso raccontare perché stavo lì.
1: Eh sì.
0: E, diciamo, a ognuno di loro è legato un ricordo. Comunque, quello veramente clamoroso, quello, cioè, la vita più romanzesca, secondo me, dei quattro è stata quella di Gianni Minà, nel senso che Minà era proprio come lo sketch di Fiorello, che secondo me ha a lui non piaceva poi sottovoce tanto, perché io veramente a Casina ho visto Monica Bellucci, visto Arbo, ho visto purtroppo non ho visto Garzia Marquez, ma ho visto i teologi della liberazione, ho visto Frebetto, ho visto ambasciatori, ho visto anche semplici ragazzi che facevano sport che lui aveva incontrato. Lui era un formidabile scopritore di talenti umani e si circondava di queste persone, e quindi questo è un modo anche per raccontare la mia fortuna, perché a partire da tutti gli scrittori sudamericani, anche non so, Edoardo Galeano, che ha scritto uno dei più bei libri sul calcio che siano mai stati fatti. Mura è una persona molto attenta al sociale e impegnata, e non posso dimenticare, pensate a riporla oggi, organizziamo come Repubblica una partita comunità ebraica di Roma contro nazionale della Palestina. Oggi sarebbe, ahimè,
1: impensabile.
0: Clerici era purtroppo sempre purtroppo per noi naturalmente sempre in giro per gli slam. Per gli slam abbiamo avuto sempre un rapporto, diciamo, molto giocoso. La cosa bella di Clerici è che poi alla fine scriveva sempre quello che voleva lui. Clerici amava il gioco, e il fatto che ci fosse un italiano nei quarti di finale a lui non importava assolutamente. Sapete, dai giornali spesso arrivano delle pulsioni e degli inviti patriottici, dai, ci abbiamo finalmente non so Canè nel quarto di finale, faccio un pezzo su Canè. Lui invece parlava sempre di altro, perché per lui i quarti di finale non contavano, per lui contava le scoperte dei nuovi tennisti. Ho fatto in tempo a vedere Sinner, e insomma Clerici un giorno si convince a andare a vedere un match di Canè, che lui soprannominava Neuro Canè, perché era un altro che spaccava le racchette, eccetera. Insomma, lui va a vedere questo match di Canè e poi scrive proprio in tre parole, cioè, Canè ha perso l'accento. Questo era Clerici, questa era la sua indipendenza. E però un po' l'abbiamo raccontato, mi piace citare la dimensione ludica. Prima parlavamo di ambienti di lavoro, cioè di quanto sia importante anche quello che i rugbisti chiamano terzo tempo, no? Allora Brera era uno che diceva io lavoro tutto il giorno, mi ammazzo, domenica sera la macchina, l'automobile mi porta da sola al ristorante come i cavalli vanno verso la stalla, no? L'ha detto prima di Ligabue, che dice certe notti la macchina porta dove decide lei. Allora con Brecce e con Mura e con Clegg e con Minac c'erano questi momenti poi di mangiare e bere, di momenti ludici, ricordo tanti anche con Mario Sconcerti, e quelli erano i momenti in cui si formava la squadra. Perché se tu vuoi fare un bel giornale, soprattutto quando le persone a farlo sono poche, c'è bisogno che queste persone vanno d'accordo, che abbiano un fine comune, in cui sì, sono importanti le individualità, ma poi ci sono dei momenti in cui si sta tutti insieme, è quella che si chiama squadra. Allora, non era giornalismo stare insieme, no, in quei momenti, però era importantissimo, appunto, per la costruzione di una squadra.
1: Gaetano Peppi ha detto una cosa che mi è piaciuta molto e che forse potrebbe anche essere monito per le nuove generazioni che magari vogliono fare questo lavoro, perché ha detto prima, non so se gli è scappato così o ci ha pensato, ha detto i veri giornalisti erano coloro che scoprivano, no, le persone, scoprivano le storie, scoprivano i personaggi. Oggi invece c'è questa moda di voler essere scoperti a tutti i costi, no, in prima persona. Quindi anche se c'è un augurio da fare a chi vuole intraprendere questo mestiere, è non solo essere curioso, andare a cercare le storie e non volere a tutti i costi che qualcuno ci venga a scoprire la tua storia, no? Perché ci siamo messi tutti in prima linea. Invece, da come racconti tu, Beppe, il vero giornalista è colui che scava, che va a cercare.
2: No, io dico questo, è vero, e la specifico anche meglio. Un giovane di oggi, al di là di cercare le storie e non cercare l'ultimo di protagonista, anche se poi sostanzialmente non è che hai ancora dato chissà che scoop, che come diceva prima Peppe, dicevo prima io, pur inventare una balla, pur di fare notizie e far girare il tuo nome, e quindi, ma la grande fortuna, secondo me, di un giovane oggi,

0: a cercare storie, e quindi a calare l'interesse delle persone con le storie vere, suggestive, che emozionano, che comunque arricchiscono chi legge, un giovane dovrebbe avere la fortuna di andare in una redazione, non necessariamente nella stanza con i quattro zanni, ma anche dietro, perché io di Repubblica nel periodo romano ho conosciuto dei colleghi eccezionali come persone, come ragazzi eravamo, e come giornalisti, e come tutti gli altri avevano una redazione a cui dar conto quando tornavano in sé e scrivere l'articolo sulla Roma, sulla Lazio, sui giornalisti, quello che è. Cioè, se un capo ti chiamava e diceva ma che scrivi, qua stai esagerando, ma cosa hai messo, qui è così, qui è così, diamo questo taglio, nel senso professionale, né non nel condizionarlo. Secondo me la grande fortuna che abbiamo avuto tutti noi di una generazione sono dovuti confrontare, che noi invece come oggi apri il computer, c'è il tuo web, metti dentro quello che fare, è voglia di fake o comunque un po' di spazzatura, basta che arrivi a 500, 700, 1000, ma non so quasi i numeri, di like e voltato la giacca. Quindi lui ha detto benissimo, andare a cercare storie magari con un gruppo di capi, non ti ripeto, non a livello che parla di Champions League. Ah, Gladys Morto che si fa una risata quando io dico questo, ma so benissimo che ha lavorato con lui e come ne parlava bene per l'umanità.
1: E qui...
0: ma non solo perché stavi nella stanza con i quattro in generale, uno, no? Stavo imparando a fare cose, imparando a scrivere, imparando a digerire. Quello secondo me è la cosa più importante per i giovani, però come sta sgretolando adesso le redazioni, i giornali, le persone, da poco arriveremo secondo me qualche editore che conosce abbastanza indirettamente, direttamente bene a riempire il giornale con l'intelligenza artificiale, non mi stupire di questo, non sono stupito di uscire il giorno degli show, figurarsi altro, però voglio dire, se un nuovo ragazzo è fortunato, entra in una redazione con gente che ti insegna il mestiere di cazzia, e invece no, come molti fanno, al computer e sparano, ecco, quella è la grande fortuna. E poi come Peppe, certo, andare a cercare la storia, andare a cercare notizie, ti metti in evidenza, questo è rischio.
1: Beppe, noi ricordiamo, e lo vediamo anche in televisione, il libro I Quattro Gianni, Brera, Clerici, Minà, Mura e lo sport di Repubblica, al sottotitolo, nessuno dice mai, ma è importante, e tu ci fai una promessa di poter venire qui con noi e stare qui con noi in studio un giorno.
2: Quando volete.
1: Mi ha fatto molto piacere, Beppe, è stato un onore presentare il tuo libro, presentare insomma, te come giornalista, parlare di Repubblica, perché insomma tante volte non bisogna mai dimenticarsi quello che certe cose sono state nella vita anche degli italiani. Quindi ti ringrazio,
2: grazie
1: e ti aspettiamo qui presto, perché ci fa molto piacere.
2: Ciao, buon lavoro.
1: Allora, Gano, può andare un attimo, sì, in pubblicità, ci ritroviamo qui fra due minuti.

pomeriggio dalla redazione sportiva. Intura il tennis, si parte alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque, da finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. Cobolli e Arnaldi incarnano due modi opposti ma ugualmente vincenti di interpretare il tennis, forgiati da una rivalità che dura da quando avevano 11 anni. Il primo, Romano, dal carattere sanguigno e combattivo, è un giocatore che si esalta sotto pressione, ha raggiunto questo traguardo dopo una vittoria in 4 set contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Tra i suoi riti scamantici spicca l'obbligo di usare sempre la stessa doccia, lo stesso tavolo al ristorante. Il secondo sarmese è un maratoneta instancabile dalla tenuta mentale ferrea. Il suo cammino a Parigi si in cui racconta oltre 17 ore di gioco, caratterizzate da battaglie al quinto set prima di sfruttare il doloroso ritiro del connazionale Matteo Berrini nei quarti di finale. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Boelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro accreditato della quinta testa di serie del tabellone che arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding pigino, con il pomeriggio di 7.

0: 7-6-6-4. Si prendono la vincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri all'internazionale d'Italia. Non al meglio Belli, che sul 4-3 il primo set ha rimediato una storia alla caviglia destra, che l'ho stretto a giocare con una distorfasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Il calendario della Serie A 2026-27 sarà svelato venerdì 5 giugno alle 18.30 durante un evento del Teatro Reggio di Parma in occasione del Festival della Serie A. Si partirà il weekend del 22-23 agosto, prima giornata, per concludere con il weekend del 29-30 maggio 2027. Per quanto riguarda i criteri di compilazione, la sequenza delle gare del girone d'andata è diversa rispetto a quella delle gare del ritorno. È previsto un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare andata e ritorno con la medesima avversaria. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all'ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale. Bisogno di una nuova sfida, Rafa Leão insiste pochi giorni dopo l'intervista in cui manifestava l'intenzione di cambiare aria, ribadisce la volontà di lasciare il Milan in quest'estate di ennesima rivoluzione in casa rossonera. Ho già vinto 2-3 in Italia e ci sono stato per un po'. Il mio calcio, la Premier o la Liga valorizzerebbero di più le parole dell'eterno a Sport TV. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi!
1: Siete all'ascolto di PMV Radio.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere protagonista con tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TM Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile. Oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ha il calcio.
5: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il loro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci tornati, 331-200-213-400 sul digitale terrestre in tutta Italia. Gaetano è ancora con noi, vi do il benvenuto, lo vedete già in televisione, al nostro direttore Alessandro Cerreoni.
1: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno a tutti.
0: Eccoci. Gaetano,
2: sì, buongiorno Gaetano.
0: L'intervista ha riscosso molto successo.
2: Quindi,
0: l'intervista ha riscosso molto successo, quindi torneremo a parlare di uscire un attimo fuori dal calcio per andare a fare queste chiacchierate che sono molto interessanti e molto belle.
1: Bellissima, sì, vero.
0: Invece, io so se sono tutti collegati con noi e mi fa piacere ritrovare direttamente da Juventus, che a me è piaciuto tantissimo, Massimo Zampini. Ciao Massimo.
3: Ciao Zanna, ciao a tutti. Ciao.
1: Buongiorno.
0: E anche Igor Barbata. Ciao Igor.
4: Buongiorno, grazie per l'invito sempre.
1: Buongiorno.
0: Allora, tanto Alessandro ha penetrato, mi ha detto: ma hai visto il titolo del Corriere dello Sport, il Comunico della Lazio? Dopo ne parleremo. Non ci mandate messaggi dicendo: ah, ma è quello, lo faremo, ci arriviamo.
1: Ah, certo. Però, state lì,

0: Adesso invece io volevo capire cosa sta succedendo in casa Juventus. Massimo.
1: Forse c'è una confusione.
0: Ma un pochetta.
1: Direi questo, nel senso che da un lato ci viene raccontato che tutto si sia un po' risolto tra le questioni societarie, Spalletti e compagnia, e i presunti dissidi, sia tutto risolto, e quindi si riparta tutti uniti, si sceglie il mercato. Dall'altro, non mancano le voci che riportano comunque che i dissidi si sanno e come, quindi comincia una stagione in questo modo, al di là del mercato che verrà fatto, dei soldi. Qualche preoccupazione me la porta, perché la Juve l'anno scorso cominciò la stagione con un allenatore in cui non credeva, che era Tudor, e tanto lo cacciò a ottobre. E allora io non vorrei che poi di nuovo si partisse convinti per un assetto che non convince nessuno, che poi a ottobre, novembre, di fronte alle prime difficoltà, crollasse tutto. Quindi ecco, io metto in guardia oggi per non avere illusioni domani.
0: Ecco, Gaetano, Sandro, Igor, ma secondo voi è stato un aspetto positivo? È stata un'idea geniale quella di rinnovare il contratto a Spalletti a 2 o 3 giornate dalla fine? Igor.
2: Ma in quel momento storico sembrava fosse la soluzione migliore, però io non sono così convinto che rimanga, ragazzi.
0: No, è quello che ci ha fatto capire un po' pure Massimo, insomma, credo di
2: Esatto,
0: aver
2: io non
0: capito
2: sono
0: tra le
2: così
0: righe.
2: convinto. Io mi lancio anche, cioè,
3: Certo,
2: sono
3: condizionato.
2: giustamente passare una situazione che sembra esserci un po' sistemata, ma in realtà io mi fido tantissimo. Io, se devo fare un nome, tipo che potrebbe esserci un cambio ai vertici dirigenziali con Antonio Conte che torna alla Juve.
0: Ah,
3: Sì, parla Susanna di questo.
0: Grano,
3: Conte,
0: Antonio Conte alla Juventus.
4: sì. No, è un'intuizione giustissima. Tipo, no, faccio i complimenti, per amore di Dio. Non sono il professore che dà le facce. È un'intuizione giustissima che comunque era da qua a Napoli, subito dopo il fatto che questa separazione consensuale tra De Laurentiis e Conte faceva presagire al fatto che fossero d'accordo su tutto, e prima di tutto i tifosi hanno chiesto a De Laurentiis, dice: Presidente, a Spalletti gli avevi detto di non dare tutto quel casotto e avete fatto causa perché non volevi fare aggiunto, non avresti fatto andare manco Spalletti, non è che mo Conte lo serviamo in un piatto d'argento e via discorrendo. Lui si è fatto una risata facendo capire, perlomeno quello che dicono chi ha chiesto questa cosa, che Conte era quasi certamente il Lucic della nazionale. Però l'intuizione che avete fatto poco fa, sono d'accordo, ed è una pista da seguire che renderà vincente quest'estate fino alla fine, ma anche perché poi deve ripartire. Si deve ripartire, sarebbe comunque una grande storia per Conte, adorato qui a Napoli. C'è da dire un'altra cosa per inficiare questa tesi, che comunque Conte ha reso meno dolore ai napoletani il fatto che vada via l'aver rinnovato il contratto della casa qui, come e questo a Napoli, come si confermasse il fatto non tanto del sabato quanto del fatto di poter essere il nuovo CT. Però è una intuizione che va seguita, perché il calcio vale tutto e il contrario di tutto.
0: Massimo.
2: Posso? Scusate.
0: Sì.
2: Va seguito non solo scusate, un possibile ritorno di Conte, ma va seguito anche un probabile licenziamento di Comollini Modestò, e io vi dico anche, conoscendo un po' i toscani, avendo la compagna toscana, secondo me Spalletti è anche capace di dare le dimissioni, eh?
3: Sì, ci può stare, sì.
0: Massimo.
1: Ma io non lo so, io mi sembra ancora un po' oltre rispetto al mio inizio, che già mi sembrava piuttosto forte, invece lui era proprio cancellato. Io credo che forse sarebbe sufficiente che andasse via una delle due parti, poi ognuno le sue preferenze tra la dirigenza e l'allenatore, però non so se serva cancellare tutto, anche per farci dire il 20, 30 giugno o il 3 luglio, peggio mi sento, con allenatore nuovo, dirigenti nuovi, l'amministratore delegato nuovo, e dice: non so bene che stagione poi andresti incontro. Quindi secondo me l'ideale sarebbe stato, forse sarebbe, ma sarebbe stato un incontro un po' più, come dire, un po' più di rimedio, un po' più decisivo. L'altro incontro non si è capito bene la presenza di chi, da cui poi è uscito, una nota informale, non ufficiale, in cui hanno detto i giornalisti un virgolato tipo lavoreremo nel modo più efficace possibile, intanto però continuano le voci di dissidi. Cioè, quello che mi piace, io non so se te l'hanno cambiati tutti, quello che non mi piace è che le cose vadano avanti non in armonia, alla Juventus da Giuntoli, pro Allegri, ora Palletti e Comolli e prima... la Juventus era abituata ad essere granitica, compatta, fortissima in società, non trapelava nulla. Qua sono anni che sappiamo che c'è o vince una fazione o l'altra. Mi spaventa questo, anche al di là di cambiare tutti gli uomini che ci sono oggi tra allenatori e dirigenti. Sono un po' spaventato da questo, però non risolta la discussione, il dissidio tra allenatori e dirigenti.
3: Ecco, ma poi rimettere un po' tutto in discussione adesso, ovviamente che siamo già a giugno, noi inoltrato siamo al 6 giugno, potrebbe essere pericolosissimo, anche perché comunque la stagione è alle porte, ancora qualche settimana che si parte, quindi non c'è tutto questo tempo. C'è il rischio poi comunque di fare le cose in fretta, di improvvisare, quindi magari di dare vita ad un'altra stagione che magari non promette poi nulla di nuovo. A questo punto io di tutto, no? Per magari per ricompattare un po' la situazione, quindi attorno a Spalletti magari dargli fiducia, di anche carta bianca guardo al mercato, magari cambiare qualcosa lì al societario, però cercare comunque di impostare un programma con Spalletti. Dal momento del rinnovo di Spalletti ad oggi comunque c'è stato il suicidio di Juve, no? Che nelle ultime tre giornate nessuno avrebbe ipotizzato questo suicidio juventino, perché tutti la davano praticamente quasi al 90% in Champions. È successo l'imponderabile, è successo l'impensabile.
2: Tieni conto, Susanna, sì, che ovviamente ragiono sempre essendo abituato a scrivere anche sceneggiature, no? Mi diverto a scrivere anche una sceneggiatura, colpo di scena, capito? Quell'ultima puntata che poi ti voglia vedere quella successiva, beh, che so, appunto lite furibonda tra, e quindi tizio si licenzia, quell'altro viene cacciato via, quindi ci divertiamo in questo momento. Razionalmente mi verrebbe da dirti che tutto resterà così, razionalmente, perché insomma giustamente i tempi tecnici poi non ci sarebbero, però poi è anche bello pensare che potrebbe esserci un baltone, perché ripeto, un'altra stagione, come ha detto giustamente l'amico Massimo, un'altra stagione dove non ci sono, appunto, non si respirano equilibri, perché l'anno scorso con Giuntoli, quest'anno giustamente come ha detto lui e io sono d'accordo, è comunque quello che non si respira più alla Juve, è quella sensazione di chiarezza. Sbagli, paghi, vai, però era forza, no? Si traduceva in forza.
0: Era la forza della Juve.
2: Oggi non capisci se questa forza deve essere trovata e sotto quale forma, ecco, questo è un po' il conto. Poi io chiedo a Massimo, ma inizialmente non avevo capito Zampini, lo saluto perché poi siamo anche amici nella vita, quindi mi fa piacere essere con lui oggi in trasmissione.
1: Ciao Igor, mi è piaciuta la tua sceneggiatura, però mi è piaciuto molto il video che hai fatto, molto divertente.
2: No, fidatevi di quello, allora, fidatevi di quello che dice Zampini, perché dopo Ferrero c'è Zampini alla Juve.
0: Il curriculum, allora, ma cioè, la cosa, poi lo chiedo a tutti e tre, no, pure sì, Gaetano, la cosa pericolosa poi tra, non so, Spalletti e Toscano, no, col carattere toscano, io li conosco bene, si potrebbe dimettere, quello potrebbe dar via la società, in tutto questo però c'è un progetto da ricominciare, certo. C'è un calciomercato da fare, quindi il problema fondamentale è avere i tempi per fare tutto questo, no, Gaetano, questo vale a Torino, vale a Milano anche, no? Vale a Lazio, vale a Napoli.
4: Assolutamente
0: sì.
4: Assolutamente sì, perché la cosa che preoccupa, al di là del fatto Spalletti possa mettere, ci sta, come giustamente dite, il carattere di Spalletti metterebbe anche una cosa del genere, però ma sostanzialmente, conoscendolo, lui le colpe che si può dare in questi pochi giorni che ha, queste, periodo che ha allenato, sono abbastanza, perché poi comunque era partito benissimo, si suicidio, però quello che voglio dire è come ci sono i momenti nevralgici, il mercato, e quindi al di là di fare un mercato buono, in questo valore adesso tutto deve fare, a prescindere se c'è una società, non c'è una società, c'è un gruppo, c'è un direttore, c'è tutto questo, non c'è niente. In questo momento tutto deve fare la Juventus, che non sbagliare un altro mercato come gli è successo nelle Raggiuntoli, allora paga le conseguenze. Io sinceramente non mi sarei mai aspettato da Giuntoli tante stupidaggini fatte alla Juve avendolo visto lavorare a Napoli. Non era che non era all'alloggio del terzo millennio, aveva il titolo di De Laurentiis

0: Chiarelli, che alla fine dobbiamo dire che è stato decisivo nelle attività, ma quello ha combinato lui e fa pagare i danni anche adesso. E oggi come oggi, in questa situazione di lacuna di poltrone importanti nel momento del mercato, bisogna andare con i piedi di tubo, ripeto, il Napoli e la Juve, e ben mi darete ragione. In questo momento tutto può sbagliare, tranne che ancora una volta il mercato, per tornare in corso l'anno prossimo e accelerare questo recupero di gradini e ritornare in alto, perché se no se sbaglia ancora, non mi mette figure, se alla fine devo no e mi scorrendo, la situazione è delicata.
1: È d'accordo, Massimo?
2: Sì, sì, io ripeto, io sono ancora più preoccupato da, ribadisco, senza insistere su questo, dall'assetto globale, cioè secondo me poi il mercato è difficile. Io ho visto delle Juve fare un mercato apparentemente non lentissimo, non con tanti soldi spesi, e poi funzionare molto perché erano compattissime società, l'allenatore, tutto un ambiente deciso. E poi ho visto invece dei mercati, ecco, ve l'aveva citato così giunto, i 200 milioni, a giugno avevamo preso che Frenzy Urán, di Douglas Lewis, di Gregorio, sembrava una squadra che partiva così e poi sostanzialmente su 200 milioni e passa per non ritrovarti di nulla. Devo dirti che poi anche il mercato successivo, il nuovo dirigente, Joao Mario, Segro, Penda e David, che hanno dato poco niente. Cioè, io dico che il mercato avrebbe fatto anche là, ma un mercato secondo me nasce da una società compatta. Tutti fanno il meglio dopo.
0: Esatto, certo, certo,
1: certo. Sì, quindi questo sì. Allora, so che Massimo deve ha una diretta a meno di 4 minuti, quindi lo saluto. Grazie Massimo.
2: Bene, ciao a tutti.
1: Grazie,
3: ciao,
1: Massimo,
3: buongiorno.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao. Approfitto, approfitto per salutare anche Igor Barbata, che lo ringrazio sempre perché le sue scenografie ci piacciono sempre. A me che sono un'incendiaria, mi piacciono sempre.
4: Guarda, io me ne vado, vi saluto, vi ringrazio, è sempre a disposizione. Spalletti, il ragionamento va fatto che avendo avuto già delle difficoltà con la nazionale italiana, insomma è una cosa che lui credo che non abbia digerito di buon grado, un altro esonero sarebbe molto pesante, quindi dal signore, sì, conoscendo lo stile di Spalletti, è capace di dire: signore, sapete che c'è, mi licenzio, e poi un secondo momento dice: era una situazione tale per cui non mi sentivo di appartenere a quelle, a quelle idee, a quella filosofia, quella strategia, ho preferito farmi da parte.
1: Certo. Ci può fare, allora, sì. Sì. Assolutamente sì. Grazie Igor.
4: Ragazzi.
1: Gaetano.
3: Ciao.
0: Sì.
1: Al prossimo sabato e grazie per la bella, per la bella intervista che abbiamo fatto.
0: Ciao, ciao, ciao a tutti.
1: Noi
0: ciao,
1: ci vediamo con due minuti di anticipo perché dopo andiamo a parlare di altre cose, a prescindere da Lazio, qui lei resta da solo.
3: C'è una situazione sì, adesso ce lo delicatissima.
1: Adesso ce lo racconti. Sì.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano, l'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che al primo momento chiude l'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vede il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
7: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liana, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro dove era in visita il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
6: Una donna di 68 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
7: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulef, la 20enne processata a Torino per aver ucciso il padre con coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2004, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assisi di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino a oggi era stata sottoposta all'obbligo di fine.

0: firma.
1: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Al convegno di Gallo la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a giugno i provvedimenti adottati.
2: Sport con il tennis. Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Hensik. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vassori nel torneo doppio. Il duo azzurro si è arreso in due set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19 occhi puntati sul primo derby azzurro in campo Matteo Naldi e Flavio Cobolli.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio, sempre insieme a te e da oggi ascolta è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è a tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima in mente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci fermo in quattro per risponderti.

0: dire che il merito è del direttore Sandro Cerreo,
1: ecco,
0: che mi bacchetta. Io sono una ritardataria come tutte le donne.
1: Sono fondamentali.
0: Tu però sei entrato in attesa di un nostro amico che io però voglio parlare con Sandro perché con la prima pagina del Corriere dello Sport c'è scritto: Tito resta solo la rivolta dei razziali. Non ci abboniamo. C'è Francesco? Ecco, ce ne abbiamo il nostro. Noi parlavamo dei social, è più di lui.
1: Francesco è il re.
0: Il re dei social. Anche un giornalista molto bravo. Una persona seria che di questi tempi, persone serie
1: senza, la visitano. Poi senza la competenza, senza la conoscenza del calcio.
0: Non vai da nessuna parte.
1: E Francesco è competente, appassionato, veramente una cultura calcistica.
0: Chissà se è diventato rosso Francesco Vitale.
2: Ciao, mi Francesco. Sono oggettivamente emozionato, grazie per i complimenti, però è vero che voi siete abbastanza di parte, quindi buongiorno a te Susanna, ovviamente buongiorno anche a te Alessandro.
1: Buongiorno Francesco.
2: La platea di Diamo Radio.
0: Allora, grazie Francesco. Alessandro è andato qui, sì, no? Circa mezz'ora fa dicendo: hai letto il comunicato, di adesso ne parliamo.
1: Certo.
0: Perché insomma oggi il Corriere
1: dello Sport del giorno,
0: titola Tito resta solo. Qual è Alessandro il comunicato?
1: Cioè, allora, lo sintetizziamo. Nel comunicato ovviamente si annuncia la volontà di non abbonarsi, di non entrare allo stato olimpico, quindi né di abbonarsi né quindi entrare attraverso il biglietto, ma partecipare comunque alle trasferte. Ecco. Quindi
0: portare i soldi in cassa di altre...
1: Portare i soldi, comunque far capire che i tifosi razziali ci sono. Infatti in un passaggio del comunicato è stato specificato che non c'è nulla contro la squadra, anzi garantiranno la vicinanza alla squadra e al nuovo allenatore a cui viene dato il benvenuto. Quindi questo è già un passaggio importante, perché praticamente la tifosi razziali si stringe ancora una volta, come ha sempre mostrato da tanti anni, di stare vicino alla squadra e allenatore di turno. Quindi non abbonarsi, disdire ogni piattaforma TV, anche questo è un segnale molto molto importante, molto perché praticamente questo potrebbe innescare poi tutta un'altra serie di situazioni. Non merchandising, quindi non più non alzare prodotti ufficiali CS Lazio, e poi anche c'è anche un risvolto politico, quindi boicottare il partito politico che accoglie Claudio come senatore della Repubblica Italiana.
0: E ricordiamoci Italia, che ci sono poi anche
1: le e tutti gli alleati. Quindi l'anno prossimo ci saranno le elezioni nazionali, le politiche, e questo chiaramente è una situazione chiaramente che potrebbe anche questa portare delle conseguenze.
0: La politica è questo che deve intervenire.
1: Io che i tifosi laziali, tutto questo, hanno mostrato civiltà, senso civile, non c'è nulla di, diciamo, di illecito.
0: Ma quello che il loro possesso fare
1: è una protesta civile, non violenta, quindi intelligente, che tanto già ha portato qualche risultato, perché comunque se ne parla, se ne sta parlando. Oggi questa notizia, questo comunicato viene un po' riportato anche da giornali all'estero, quindi anche in Spagna praticamente si parla di questo. Addirittura ci sono altre tifoserie che sono in rotta con la società, che prendono i tifosi razziali, ad esempio i tifosi del Torino. Mi è capitato ieri di leggere un post su una pagina granata nel quale tifosi del Torino, del Toro, chiedono di
0: fare la stessa cosa
1: i tifosi laziali nei confronti di Airo.
0: Francesco, cosa ne pensi di tutto questo che ha detto Alessandro? Di tutto
2: questo che ha detto, sì, ho ascoltato attentamente, ha detto tutto quanto lui, tutte cose esatte, ma ci troviamo davanti a un precedente storico, perché poi giustamente io, te, Ale, seguiamo il calcio ormai da tanti, troppi anni, e io a memoria onestamente non ricordo mai una protesta così perdurata per così tanto tempo, per esprimere un dissenso affinché la proprietà vada via, e badate bene, questo è inutile che lo dica io, gli è stato dato tempo per 3 anni, perché poi nel calcio, come nella vita, le cose sono cicliche, quindi bisogna essere intelligenti e capire che ci può essere un inizio e una fine. La politica calcistica di Lotito, gli investimenti eventuali sulla Lazio, non è più sostenibile. Adesso io non vorrei scadere nella retorica, ma un po' quando c'è un passaggio di proprietà nel 1992 tra Calleri e Sergio Cagnotti, Calleri aveva capito che comunque lui il massimo che poteva fare a Lazio lo aveva fatto, passando mano la società a un imprenditore più facoltoso. Chiaramente poi Lotito non fa questo tipo di ragionamento, perché è chiaro che a lui la Lazio dà visibilità, potere politico, introiti economici, però poi c'è anche la parte del tifoso, e il tifoso giustamente, dopo tanti anni di sofferenza e umiliazioni, pretende qualcosa in cambio, e questo qualcosa in cambio non è mai arrivato. Io sono orgoglioso della tifoseria laziale, che tutto ciò che hanno fatto è, ma più che per amore, è una prova di resilienza, perché resistere a una passione, dicendo gli abbonamenti, non andando allo stadio e facendo tutto ciò affinché la situazione cambi, ragazzi, credo che siamo stati unici al mondo, e spero, ma questo lo sperano tutti, perché non è una curva, è all'unanimità un popolo, che presto la situazione cambi e arrivi qualcuno che ci possa far tornare a sognare.
1: Sì. Francesco, ecco, tu hai accennato, no, il famoso passaggio di proprietà nel 92 da Alleri a Cragnotti. Ecco, va detto, perché in questi giorni se ne sta parlando, no, di questo parallelismo, no, di come fece Alleri, che rendendosi conto di non poter dare nulla più alla Lazio, praticamente l'ha ceduta poi a Sergio Cragnotti. Ecco, però ha detto che Calleri praticamente ha costruito la Lazio pezzo dopo pezzo, perché quando poi l'ha consegnata a Cragnotti, comunque ha consegnato una Lazio che già aveva una buona intelligenza, perché ricordiamo che inserì comunque giocatori di un certo livello, in Sosa, poi successivamente inserì Piero Troglio, che comunque era un centrocampista nazionale argentino.
2: Ma Friedel, campione del mondo, ecco, della Germania, pagò 10 miliardi, all'epoca erano, che ne so, 40 milioni di euro di oggi.
1: E poi non dimentichiamo.

0: Calleri fece tanto rispetto all'Udinese di un altro livello, assolutamente. Nonostante Calleri,
1: una parte importante al di là degli acquisti, lui l'aveva raccolta con Bocchi sull'orlo del fallimento, con una Lazio che schiava la C,
0: certo,
1: e l'aveva portata a stazionare a centro classifica in Serie A, ma perché il livello del campionato italiano era altissimo, perché poi tu con i badivi bene, giustamente la Lazio ha giocatori come Doll, come Riedel, come Ruben Sosa, ma magari di averci adesso.
0: Ah, ma figurati. Pedro Trogna, no? È come se oggi la Lazio acquistasse un nazionale argentino, ma è pure utopia, cioè quando mai? Oggi al massimo possiamo acquistare la riserva della riserva di un giocatore magari del Senegal, anche di A, cioè che non è più titolare del Senegal, ma pensa di livello basso a cui Lotito ha portato Lazio, ma nel giro di pochissimi anni, no? Qualche anno fa, due anni soltanto, festeggiavamo il secondo posto, lì dava poco per fare il salto di età, ma è un processo di istruzione, credo senza precedenti.
2: Io non ve l'ho chiesto perché non c'è stata occasione, ma invece di Rino Gattuso che inizierà l'esperienza Lazio, pronti via contro il Bologna, no? Che ne pensate, Alessandro? È l'uomo giusto al posto giusto?
0: Ma in questa situazione Gattuso sì, è l'uomo giusto, anche perché comunque avventurarsi con nomi esotici, allenatori magari giovani da lanciare in questa situazione così incendiaria che c'è nella Lazio può soltanto essere pericoloso. Gattuso è comunque un uomo di calcio di esperienza, è un uomo di calcio che sa fare gruppo, il giocatore che è stato con lui in nazionale ne parla bene da questo punto di vista, quindi può essere così giusto. Bisogna capire un po' che tipo di squadra gli verrà consegnata, perché comunque Romagnoli ormai è sul punto di lasciare, su Ghila ci sono forti, il Napoli ci sono forti, altre squadre come il Milan e quant'altro, quindi la Lazio rischia di perdere giocatori importanti, non sa poi quali giocatori arriveranno, no? Anche perché comunque acquistare non è mai stato facile per la Lazio, un po' per i soliti problemi che sappiamo dei rapporti, del modo di fare, anche di Lotito, di fare le trattative all'infinito, quindi questo è tutto comunque incerto in questa situazione. Ecco, sì, Gattuso in questo momento è l'uomo giusto al posto giusto.
2: Francesco?
1: Io la penso esattamente come lui, perché su un folle potevo accettare la Lazio in una situazione del genere, e Rino Gattuso paradossalmente di tutti i nomi che erano stati fatti, perché poi si parlava di Lisci che ha fatto benissimo con lo Sasunia, si parla di Pisacane, ma secondo me adesso, in un momento dove ci dobbiamo mettere il metto perché c'è un aspetto, una ragione tosta, serve, non serve un atticomane, serve un sergente, ma neanche un sergente di ferro, uno che sia bravo un rino a compattare il gruppo. E poi se andiamo a vedere nelle sue esperienze, lui è vero che ha allenato grandi squadre, ma le ha allenate sempre sull'orlo del paro, perché comunque il suo Milan è Milan deficitario e lui riuscì comunque a portarlo al posto che per me è stato un mezzo miracolo, anche se qualcuno non se lo ricorda. Al Napoli ha evitato una situazione abbastanza compromessa e poi alla fine ha avuto una Coppa Italia. E poi per quanto riguarda il resto, anche a Valencia, allo Zenit Marsiglia, è arrivato in una situazione incendiaria, un po' come l'Hajduk Malatya, dove magari è una grande del calcio croato, ma ti sanno che praticamente lì l'Hajduk stava vivendo una situazione economica assurda, perché non pagavano i giocatori, non c'era acqua negli spogliatoi. Lui Gattuso ben abituato, non ultima nazionale, perché comunque lui perché sì, per carità, la nazionale non si rifiuta mai, ma dopo la sconfitta di Zanetti con la Norvegia, ma chi si sarebbe preso la responsabilità di allenare una nazionale con il rischio di non andare per la terza volta al mondiale? Lui, quantomeno se dobbiamo trovargli un pregio, è uno che non ha paura, e secondo me in una stagione che sarà tutt'altro che rosea, c'è gente che non ha paura, e Gattuso per questo, per questa situazione, non veramente per quello che noi vediamo ci auspichiamo, è perfetto.
0: Sì. Che poi ecco, diciamo, guarda la nazionale, che se chi non sbaglia il gol del 2-0, se Bastoni non si fa espellere, a quest'ora stavamo commentando una nazionale che si sta preparando per iniziare questo campionato del mondo, quindi comunque da questo punto di vista ha fatto leggermente meglio di Spalletti, possiamo dire. Gattuso,
2: allora adesso vi voglio fare una domanda a tutte e due, uscire un attimo, ma non tutto, dalla Lazio, no? Iglitare, cosa sta succedendo? Francesco, inizio da te.
1: Guarda, quella è una situazione paradossale. Io, guarda, ti dico, ti posso esprimere magari il mio dissenso per come non mi sia mai piaciuto come direttore sportivo, perché l'ho sempre ritenuto abbastanza sopravvalutato e i fatti ce l'hanno

0: entrata anche al Milan. Ti ricordi bene, io te l'ho detto agosto, avevo detto acquisire Yashari era molto forte. Anche alla Lazio, secondo me, poi il suo lavoro è stato dato buoni, perché mi vengono in mente Milinkovic, mi viene in mente Klose, mi viene in mente Scalperto, però sono stati fatti anche tutta una serie di errori inaccettabili, inutili che si spiegare. L'accusa cioè di riciclaggio che uscita fuori in questi giorni, io non mi posso pronunciare, pronunceranno le sedi proprie,
1: certo, ovviamente.
0: E vediamo un attimo quello che è successo. Certo è che comunque è un danno immagine. Adesso scopriremo di cosa si tratta, ma già praticamente in un'inchiesta che fece la Sette anni fa, come era venuto fuori?
2: Sì, no, ma anche perché comunque...
3: Grazie, Alessandro.
2: Ah, diciamo che
3: questa... insomma, noi qui ce l'abbiamo avuto tanti anni.
2: Questa, sì, destro, è una vicenda giudiziaria chiaramente su cui noi non possiamo mettere bocca, perché non sappiamo a che tipo di immagini hanno fatte e che accadrà. Possiamo additare dirigente di calcio che è come ha detto Francesco, mi associo, detto da lui, è un personaggio sopravvalutato, ha avuto la fortuna, grazie agli agganci giusti, di portare alla Lazio giocatori che si sono rivelati fondamentali, come Vinkovic, come Immobile, che anche se poi comunque sono stati giocatori questi...
0: Anche se Ciro l'ha voluto Inzaghi, ha voluto Inzaghi, uno, certo, tra Enel, certo. Valencia e la Lula.
2: È vero, che infatti Tare fu anche uno dei motivi per cui Bielsa all'ultimo decise di non venire più alla Lazio, perché Bielsa voleva certi giocatori e Tare
0: gliene proprio... Ma meno male, sì. Ho avuto proprio una litiga a Bielsa, meno male, certo, che ce lo abbiamo risparmiato.
2: Sì, no, però quello ti fa capire un po' che tipo di personaggio era Tare. Conosco alcuni agenti FIFA che mi dicevano che proponevano costantemente giocatori che poi sono anche andati a giocare in grandi club, proponevano giocatori e declinava questi consigli, dicendo abbiamo altri programmi, sappiamo tutti perché.
0: No, però io ti voglio dire un'altra cosa, perché questo poi si può dire, non c'è niente di male, non c'è, certo, nulla di razziale, lo specifico subito, ma per carità, la Dania a livello calcistico, non stiamo parlando di Brasile, dell'Argentina, che comunque dici... Ho pescato un campione in Argentina e in Brasile, Cetare, sistematicamente ogni anno si doveva fare l'acquisto di albanese o di origine kosovara, ma quanti ne abbiamo visti? Stracoscia, che praticamente lui lo prende, lo sta nelle giovanili della Lazio, perché comunque aveva un'amicizia col padre, foto Stracoscia che era compagno di nazionale,
2: sì, sì.
0: Ed Berisha, Vallon Berisha, forse l'unica Zeccazzana, perché comunque era un buon giocatore,
2: però
0: aveva una sorta di amore per i giocatori di albanese o Cosara, sì, anche Urnisi. E questo, secondo me, un professionista deve valutare i giocatori del proprio talento. Invece lui era molto Provenza, per esempio una colonia albanese, non portando di certo fenomeni.
2: No, perché poi qualcuno magari gli però anche fatto almeno portasse, no, quei giocatori buoni, no? So, ad esempio, che ne so, a Giaca. Cioè quello comunque
0: magari a Svizzera probabilmente di quello originale,
2: hai capito, comunque erano giocatori comunque di buonissimo livello, però questi non l'ha portati, e almeno dice ci portasse quelli buoni, qualcuno di quel livello, no?
3: Mi viene da sorridere, certo, stavo leggendo, no, il giornale, perché parlavamo della Lazio, ma poi sì, non so, delle cose critiche, ma anche il Milan dall'altra parte non sta messo benissimo. Francesco, domani facciamo un approfondimento anche sul Milan, perché insomma ieri ho sentito Fabrizio, amico in comune di Peratos.
0: Me, guarda, io ti posso dire una cosa sul Milan se c'è tempo, perché partiamo dal presupposto che io capisco l'amarezza dei tifosi per non essere entrati in Champions League, capisco, certo, che era necessaria una soluzione dopo tutto quello che è successo. Però io penso che il calcio nella vita sono fatte di sliders. Cosa sarebbe successo se il Milan, come da pronostico, non avesse perso in casa con l'Udinese o battuto il Cagliari all'ultima giornata, che è una formalità? Avremmo parlato di Milan Champion, di Milan poteva fare un mercato tutto sommato di buon livello. La Champions, la non presenza della Champions ha rotto tutto. Ha messo comunque in dubbio la posizione di Rabiot, potrebbe andare a noi con Allegri. Modric ha deciso di tirarsi. Però questa proprietà, comunque con tutti i suoi difetti, perché sono più i difetti che i pregi, non ultimo quello comunque di considerare Ibrahimovic un intoccabile, solo che ha le quote dirette. Però è anche

0: investire, probabilmente secondo me ne hanno, qualche eccezione a buon prezzo sarà. Io quindi certamente non dobbiamo prendere in giro i tifosi, perché se diciamo che il Milan l'anno prossimo lotterà per lo scudetto, diciamo una bestemmia. Certo. Però il Milan, magari ti faccio un esempio, vendendo Leao a 40-50 milioni perché una cliente città, o magari vendendo proprio gli Asciari, magari vendendo Ricci che è stato un investimento sbagliato, magari gestendo le finanze in una certa maniera. Secondo me il Milan, stiamo parlando pur sempre del Milan, non dico che può lottare per lo scudetto, ma rifacendo la squadra da zero, guarda, quantomeno entrare in Champions, non mi sembra utopia, anche perché anche se ci sono state tante defezioni, non è proprio tutto da buttare.
1: Non spoilerare tutto però, perché sennò domani poi no, devi dirti qualcosa.
2: L'allenatore del Milan, cioè devi intanto scegliere l'allenatore.
0: Ma no, ma questo è un tema, perché magari secondo me la depressione è venuta nel momento in cui sono state riportate le dichiarazioni di Raola, che giustamente rifiuta il Milan, che comunque gli si presenta l'ipotesi di andare al Liverpool, ma è normale, tra oggi tra Liverpool e il Milan c'è Liverpool. Sarebbe stato magari grave se lui dal Bournemouth fosse andato al Crystal Palace, come si sarebbe preventivato. Ma io credo che poi il Milan, diamogli tempo, è vero che oggi non hanno allenatore, però tutto sommato vi dico, visti gli errori passati con Fonseca,
1: meglio riflettere bene, sì.
0: Cioè scegliamolo bene questo allenatore.
1: Ok, Francesco, ci sentiamo domani mattina, grazie. Grazie.
2: Ciao Francesco, buona giornata.
1: Tanto io vi ricordo che domani vi facciamo ascoltare la bellissima intervista fatta con Pesmorto, per i pochi che non lo conoscono, è stato anche direttore di Repubblica.it, ma insomma è stata nell'epoca, lui ha lavorato a Repubblica nell'epoca dei quattro Gianni e non quattro così, insomma parliamo di Brea, Clerici, Mina e Mura. Ci ha raccontato questa mattina il primo blocco, ci ha raccontato tante cose, ma soprattutto perché nell'immaginario Repubblica dice giornale vecchio, invece no, Repubblica ha 50 anni, se pensiamo che il Corriere della Sera ne ha 150, stiamo parlando proprio di un giovanotto, assolutamente. Quindi, insomma, ci ha contato tante cose.
2: Meno anni di me,
1: Repubblica. Ecco, beato te, non diciamo l'età. Io
2: ho detto a meno anni di me, Repubblica. Quindi beato.
1: Allora, invece facciamo uno switch, perché il 20 giugno al Castello di Fianomano, una location pazzesca, l'ho vista ieri, proprio bellissima, si svolgerà una cosa che mi riguarda da vicino, ma ci guarda a me, a Massimo Paravani, perché c'è un libro che presentiamo sui 40 anni dello scudetto della Roma, perché in altre piazze, devi sapere Alessandro, che vincono lo scudetto, non so, io penso a Milan, Juve, Torino, e dopo giorni già pensano a quello successivo. Noi certo. Sono 40 anni che festeggiamo quello.
2: noi viviamo sempre di ricordi qui a Roma.
1: E sono, secondo me, le cose anche più belle. E poi c'è Massimo Paravani. Ciao Massimo.
3: Buongiorno Susanna, ciao anche ad Ale, che è stato un piacere.
2: Ciao Massimo, buongiorno.
3: Gli ascoltatori, buongiorno.
1: E mi fa piacere di trovarla. Lei è una giornalista, è una conduttrice, è un'opinionista, è una scrittrice. Ragazzi, se vi siete persi, non c'entra niente il calcio nel libro che ha scritto, ma insomma vale la pena. Federica Afflitto.
4: Buongiorno.
1: Ciao Fede.
2: Buongiorno Federica.
3: Ciao Fede, buongiorno.
1: Sì. Allora, il 20 giugno ricorderemo come non fa quasi nessuno, perché sono passati 40 anni e noi siamo qui ancora a festeggiare, perché poi il romanista romano, no? È molto legato ad alcune cose, una di quelle è lo scudetto di Lidl, di Pruzzo, insomma, di tutta sta gente che oggi forse

0: la dimostrazione precisa che non c'è memoria storica nei ragazzi. Sì, magari loro guardano i video, ormai
1: certo.
0: È tutto così su YouTube, quindi è questo, diciamo, l'aspetto un po' che li penalizza. E poi è chiaro che aver vissuto qualcosa dal vivo non è come farselo raccontare o rivedere un film, però se dobbiamo andare a ricostruire, forse un libro è meglio di un film, perché ti permette, lascia spazio all'immaginazione. Questa è una frase da boomer, perfetta, proprio boomer alla grande, però è così. Io amo ancora i libri, l'ho già tutto sottolineato chiaramente, tutto con gli asterischi, tutti i miei evidenziatori di tutti i colori, sono proprio antica, capito?
1: Ah, io sono come te.
0: Comunque grazie per l'invito, perché mi manca il castello di Fiano Romano.
1: Lo conoscevi?
0: No, appunto.
1: È una location bellissima. Insomma, poi speriamo che andiamo incontro all'estate, speriamo che sia anche una bella,
2: all'aperto,
1: una bella,
2: no?
1: Giornata
2: all'aperto.
1: La location è all'inizio all'aperto, dove ci sarà un bel rinfresco, spoileriamo qualcosa, dove ci sarà anche un bel rinfresco, e poi c'è la sala interna, perché insomma il 20 giugno sotto al sole rischiamo di dire qualche baggianata, se insomma siamo
0: no, poi
1: così.
0: Soprattutto dopo l'aperitivo è pericoloso,
1: capito?
2: Aperitivo analcolico, quindi
0: analcolico non possiede.
1: Le bollicine, dai.
0: Noi siamo un po'
3: dopo lo facciamo.
0: Dai, per forza. Tra l'altro, sai che ti ho pensato ieri anche a Massimo, perché buongiorno anche a Alessandro. Ciao, perché ieri mi sono vista che già sono in astinenza da campionato i calendari, vabbè.
1: Sì, ce li abbiamo davanti adesso.
0: Cioè, capisci? E mi ha molto colpito mister Fabio Capello, che di solito è abbastanza parco di complimenti, e ha messo una marcia in più alla Roma, quindi ha detto è la squadra da cui tutti devono guardarsi, sono passati 20 anni da quando io ho vinto lo scudetto, bisogna che quest'anno la Roma faccia qualcosa.
2: Vabbè, anche perché quindi, c'è il centenario, quindi.
0: Bravo, sono passati 20 anni, quindi 40 dal questo qui.
1: Ah, so dove stai arrivando. So dove vuoi arrivare.
2: Guarda, Federica,
0: io ho già chiamato una persona che amo molto.
2: Federica, la Lazio vinse lo scudetto nell'anno del suo centenario. La stessa cosa deve capitare alla Roma nell'anno del suo centenario, assolutamente.
0: Ragazzi, però sarebbe anche, cioè, per il movimento calcistico romano sarebbe veramente importante. Guardate che io lo so che c'è il campanilismo, dobbiamo chiedere la Roma, non può tifare Lazio, tutte queste cose qua, vabbè, che non mi sono particolarmente appartenute, però manca la Lazio a questa città, cioè non è veramente un'assenza importante nel movimento romano.
1: E quest'anno mancherà ancora di più, viste le premesse, no?
2: Sì.
0: Capisci? Io non lo so che faranno, ci mettono le sagome, da Zon che fa? Cioè, chi inquadra? Veramente è impressionante.
2: Ah, Lodito dice che ci sono tanti cinesi tifosi della Lazio.
1: Avremo
2: lo stadio olimpico pieno di cinesi.
0: Che la Roma vende i biglietti e i tour su Get Your Guide, non so adesso se posso fare questa pubblicità.
1: Vai,
0: fare questo
1: tutto.
0: Sistema. E tantissimo, a me capita spesso quando vado a vedere le partite allo stadio, non lo faccio sempre, però ogni tanto ci vado e incontro tantissimi turisti stranieri che hanno acquistato questi biglietti online oppure i tour all'interno dello stadio, più o meno alla modica cifra di 400-500 euro.
2: Caspita.
0: Con tutta la giornata all'ospitalità, gli fanno fare il giro dello stadio, eccetera, eccetera, e poi si vedono la partita. Quindi io direi a Lodito di inventarsi qualcosa in questo senso, almeno prende qualcosina, sgraffegna qualcosina negli stranieri, perché sennò è un problema serio.
1: Sì, poi quest'anno ci credo, il comune che ci ha letto Alessandro apre un po', chiude un po'.
0: L'ho letto.
1: Massimo, siccome tu sei la vera macchina da guerra nel fare scalette, ti dai qualche... Ci dai qualche anticipazione del 20, del 20 giugno, ricordiamolo, alle 17.30 al castello di Fiano Romano.
3: Certo, devo dire che ascoltavo con piacere la numerologia di Federica e mi ha dato nuove speranze, insomma, per l'anno. Allora,
2: anche perché ti dovrai preparare con un'opera d'arte, Massimo, in questo senso.
3: Guarda, molto molto volentieri, guarda. Rinuncio anche a dormire e a mangiare per questo. E, allora no, il 20, che poi viene quasi in coincidenza dell'anniversario anche del 17 giugno, che 25 anni fa vincevamo lo scudetto, e noi ancora celebriamo quello di 40 anni fa, perché in realtà è un, secondo me, un racconto generazionale quello che abbiamo fatto. E la presentazione, che è in una location ad un castello, è la, sicuramente la location adatta per una squadra leggendaria come quella. E noi, come solitamente facciamo, Susanna, lo fai tu nelle tue presentazioni, anche io nelle mie, faremo

0: rappresentazione che non è proprio classica, non è quella statica, no, nel quale noi parliamo e annoiamo il pubblico. Sarà una cosa anche con contributi multimediali, quindi video, immagini, musiche, audio di quei tempi, proprio per ricostruire quell'atmosfera che, come diceva anche Federica, molti giovani non conoscono. Noi abbiamo strutturato il libro proprio in questo modo, un dialogo fra padre e figlio, il padre che vuole trasmettere quello che ha vissuto con quella Roma, figlio che non conosce questa magnifica storia. E niente, questo sarà secondo me un evento ricco di emozioni, questo possiamo garantirlo.
1: E io vorrei in prima linea Manuel Pietro, perché sapendo
2: sicuramente verrà.
1: possa essere lui attento perché l'avrà finito, se legge il libro da qui al 20 l'avrà finito, potrà essere attento, no? Anche con l'età della sua nuova generazione. Quanti anni ha Manuel, Fede?
2: È del 2003, fa 23 anni.
1: Ecco, quindi sì, insomma.
0: Beato lui.
3: No, ma poi, che poi questo è anche un bel viaggio, no? In quei meravigliosi anni 80 che tutti quanti noi, vista la nostra età, abbiamo vissuto.
1: C'era Mario Sconcerti che diceva sempre, Federica, insomma, che ci ha lavorato, se lo ricorderà, diceva sempre: il calcio è lo specchio del nostro paese. Negli anni 80 c'era un bel paese e c'era anche un bel calcio, no, Fede?
3: Sì.
2: Ah, dice mio figlio, che è qui accanto a me e ci sta ascoltando: beato me, niente, io ancora non ho festeggiato uno scudetto della Roma.
1: Ha ragione. Però allora intanto inizia a festeggiare con noi quello dell'82, poi magari portiamo anche bene.
0: Così arriva preparato alla prossima vittoria.
2: Sì, lui ogni tanto vede i video del padre che saltella nello spogliatoio allo scudetto.
1: Quando si poteva ancora fare, ragazzi, perché adesso neanche puoi più entrare negli spogliatoi.
3: Sì, addirittura a bordo campo si poteva andare. Sì.
0: Vogliamo anche dire chi ci sarà, oltre a Federica che modererà l'incontro. Ci sarà ospite Enrico Minozzi, insomma,
1: voce storica,
0: giornalista, e voce storica soprattutto di quella Roma lì, e Claudio Germanò, attore, speaker radiofonico, Gianpaolo Papi, che farà delle imitazioni sempre di personaggi dell'epoca. Spero che ci sia anche Max Leggeri con noi, e poi tanti altri ospiti che verranno. Viene Max?
2: Sì, penso di sì. Si deve sganciare da un impegno di padel, ma siccome lui, cioè, non è che ne capisca molto, perché insomma la radio ha creato questo evento, il primo giorno di padel la radio, obiettivamente certo. Lui già il tennis si annoia, si addormenta, automobilismo e ciclismo non ne parliamo proprio, il padel figuriamoci, quindi insomma lo sto facendo sganciare anche a beneficio della sua salute da questo evento.
3: Anche perché gli infortuni sono molto ricorrenti.
1: Ricordiamolo Max, che è in onda tutti i giorni, sì. Fede, su Rete Sport, dalle 17 alle 19, se non erro, no, dimmi l'orario giusto.
2: Dalle 16 alle 19.
1: Dalle 16 alle 19. E quindi chi più di lui Roma.
2: Poi della Roma, lui era piccolino, ma mi dice sempre, mi ricorda appunto tutte le trasferte, tutte le arrampicate, ha degli aneddoti particolari legati a quella squadra, perché lui scappava di casa, se ne andava a Flaminio, insomma mi dice, io ero chiaramente ero più piccola, avevo 11 anni in quello scudetto, mi ricordo, ho questo ricordo dell'ultima giornata che mio padre stava con la radiolina, le mitiche radioline, tutto pronto, vestito di giallo rosso, eravamo in salotto ad aspettare il fischio finale da Genova per andare tutti a Piazza del Popolo. Sì. Credo che invece Massimiliano fosse proprio a Genova, se non ricordo male, era uno di quelli che era andato a Genova, perché lui, all'epoca poi cercava di sgrassegnare biglietti di qualsiasi tipo e genere pur di entrare allo stadio, perché quella era una stagione un po' predestinata, quindi insomma i ragazzetti un po' più grandi, i maschietti soprattutto, avevano questa libertà di uscire.
1: Lo facevano,
2: a 12 anni, 11 anni, 12 anni, cioè proprio, figuriamoci, quasi vestito da suora ci avevamo. Oggi a 12 anni fanno tutti che tocchi.
3: Erano gli anni della discoteca, la discoteca di pomeriggio, la domenica pomeriggio.
1: Come no, alle 4 del pomeriggio. Quella, che oggi, se lo dice a una ragazza di oggi, ti dice alle 4, ma che vuol dire?
3: Bellissimo. L'Alien, cioè... meraviglioso.
1: Sì, tu sì. Parli sempre da maschietto, però guarda, Federica ha ragione, perché poi per me e per lei era un po' tutto diverso.
2: Scherzi,
1: io mi cambiavo dentro all'ascensore, no, speriamo che mia madre non mi stia sentendo.
3: Eravamo da soli, noi maschietti di discoteche.
1: Sì, infatti le femmine non le facevano pagare, perché già che c'eri era un evento, quindi non facevano pagare.
2: Noi sempre
1: io con lo zainetto dentro l'ascensore, tre piani, e cambiavo vestiti.
2: Con il rossetto e i pizzichi sulle guante.
3: Dice, mamma, vado a studiare da, da Valentina.
1: E quella è la legge della sopravvivenza.
2: Sì, brava, assolutamente. Che tempi, che bellezza.
1: Però vedi, li ricordiamo sempre
3: Io facevo il contrario. Siccome i miei non mi mandavano allo stadio, no? Perché avevano paura, io dicevo sempre, guarda, vado in discoteca, c'è una festa la domenica.
1: La discoteca sì, lo stadio no.
3: No, io quindi mettevo la scusa che andavo alla festa in discoteca, invece me ne andavo allo stadio olimpico.
1: Pensa tu, il contrario.
3: Sì, si faceva il contrario.
1: Facevi il contrario, penso.
2: Pensa che ieri sera, ti dico una cosa da anni 80, ieri sera eravamo in balcone con mio figlio a guardare le stelle e abbiamo riconosciuto, perché stavamo in fissa, di trovare la stella polare. E allora io gli ho detto, vedi, questo è l'arco dell'orsa, ma questa è l'orsa maggiore, quindi mi hanno insegnato che l'orsa maggiore, Toada, l'ultima stella a destra, eccetera, eccetera.
1: Così paga tutto
2: in fondo, brava, in fondo c'è la stella polare. Allora lui mi dice, ma come fai a ricordarti tutte queste cose? Lui subito su internet, andiamo a vedere.
1: Tu hai messo il microfono e hai cantato.
2: Io gli ho detto, no, io gli ho detto, siccome noi, eventi nostri, ci avevamo... una panchina, il cielo e le stelle.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
8: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
9: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
10: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
11: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Sono veramente molto molto contenta di avere oggi con noi Luigi Plus. Ci sei, Luigi?
12: Ci sono.
2: Ecco. Benvenuto insieme a noi.
12: Grazie, care.
1: Luigi, tu so che sei abbastanza indaffarato, stai portando avanti un'escursione, così si dice? Stai tra la natura.
12: In questo momento sono alle Eolie con dei gruppi.
1: Oh, quanto ti invidiamo!
3: Che invidia, che invidia!
12: Stiamo facendo escursioni in montagna, poi tuffi al mare, un po' di tutto.
3: Basta, non aggiungere altro. Che noi qua siamo dentro uno studio chiusi tra quattro mura.
1: Già, luci, anche con l'aria condizionata accesa, sì. Perché insomma oggi fa caldo, Senti, io non so se Alessandra vuole iniziare, però dopo avevo una curiosità. Vai, Alessandra.
2: Allora, sì, intanto il libro di oggi... 10 trekking urbani a Roma, dentro e fuori dai binari.
1: Lo stiamo vedendo anche in televisione.
2: Dunque, la figura di Luigi è veramente una figura sui generis nel migliore dei modi di come si può esprimere questo termine. Perché Luigi, io ve lo dico perché in prima persona ci tengo molto e sono molto contenta che oggi sei insieme a noi, perché ho partecipato e so che cosa significa partecipare alle escursioni di Luigi. Pertanto, se non ricordo male, questa è la tua 10ª pubblicazione, giusto?
12: Quasi, l'8ª.
2: L'8ª, scusami, perché sono veramente... Ecco, però dicevo, le tue escursioni, perché Luigi, la sua creatività e la sua passione poi che in tutti questi anni l'ha portato... a creare queste escursioni anche, come vedete oggi, che si trova appunto alle Eolie, anche fuori dalla capitale, sa ritrovare questi luoghi al di fuori anche o all'interno del cerchio urbano di Roma, ma con tanta tanta maestria come pochi sanno fare, perché vi assicuro che gli itinerari che sa creare Luigi non lo sa fare nessuno, e molte persone che hanno partecipato in effetti
12: sanno bene che la sua particolarità è unica. E anche questo libro, appunto, ce lo può
1: Luigi,
12: confermare.
1: Ti posso chiedere l'esempio di un percorso urbano qui a Roma? Perché noi facciamo difficoltà, secondo me, a capire di cosa parliamo.

0: vediamo? Perché noi Roma la vediamo come cemento, macchine, palazzi.
1: Eh no, ma ce ne sono a Roma,
2: Roma è sorprendente perché innanzitutto sappiamo che ha grandi spazi verdi anche all'interno della città, ed è quelli che poi facciamo noi con questi trekking un po' particolari, di cui tra un attimo vi dico la, come li moduliamo. E poi soprattutto Roma, soprattutto a nord e a ovest, è selvaggia, perché c'è un terreno vulcanico che è stato scavato nel tempo dai fiumi, e questi fiumi hanno reso complesse le comunicazioni. Quindi se vedete la cartina, ci sono pochi paesi a nord e a ovest di Roma, c'è molta wilderness, e all'interno di questa wilderness troviamo ruderi romani, medievali, etruschi, in una continua scoperta, perché sono spesso sepolti dalla vegetazione. E questo però è stato oggetto delle mie guide precedenti. In quest'ultima entriamo dentro Roma, e utilizzando solamente treni e metropolitane, quindi noi siamo green veramente, partiamo da una stazione del treno della metro ed arriviamo ad un'altra.
0: Bellissimo.
1: Bello.
2: Ecco, bello. Quindi e soprattutto
0: vai,
2: vai perfetto. Luigi, le ho fatte con i gruppi. La più emblematica, quella più di successo, è: partiamo dalla stazione di Roma Trastevere, andiamo a Verde Vecchio, ci sono le tracce di Gianni Rodari, di Ospetec, di Nanni Moretti, eccetera. Scendiamo l'altra zona di Monteverde, quella di via di Donna Olimpia, sì. Entriamo nei grattacieli, qui lì c'è un vecchino che ci racconta di quando era piccolo e conobbe Pasolini, anche perché Pasolini scrisse Ragazzi di vita nei grattacieli di che sono queste costruzioni del 32 metafisiche, che sono tra l'altro anche la location di Fantozzi, dove Fantozzi abitava nei film. Dopodiché entriamo a Villa Panfili, perché ogni trekking urbano deve fare la sua parte di natura, certo. E anche un pochino di fatica e anche di scale, perché Roma è molto scalettata ed è una cosa particolare, Roma è sempre saliscendi, quindi ogni trekking c'è un po' di scale, un po' di natura. Dopodiché arriviamo verso l'Arco Cavalleggeri, dove c'è un'altra sorpresa. Poi andiamo a prendere la nuova galleria ex ferroviaria, che ora è pedonale, che porta a Monte Ciocci, che è panoramica verso San Pietro, e lì riprendiamo il treno a Valle Aurelia. Sono 10 km, 4 ore di bellissima camminata.
1: Bellissima.
0: Bellissima, testimonianze, vedi? Storia, c'è tutto.
1: Ma tutto, ma ogni, esatto. Ma ogni angolo di Roma.
0: Complimenti Luigi, complimenti veramente.
3: Ma non solo, io voglio aggiungere anche gli itinerari, ecco, che ci riportano anche accanto a tanta natura selvaggia, lo aggiungo io, e soprattutto con acqua limpide, perché vi assicuro che può sembrare, dici, come hai detto tu giustamente, Susanna, tutto questo cemento, invece no, con Luigi si riesce veramente a sentirsi fuori dal contesto urbano, e questo veramente un grandissimo complimento che ti rinnoverò sempre, perché è una ricerca continua che in pochi hanno saputo veramente fare.
0: Luigi, da dove parte la tua passione?
2: Ce l'ho sempre avuta, non lo so, è innestata nel mio DNA.
0: La curiosità.
3: Mettiamoci anche che io mi voglio aggiungere che Luigi non è nato a Roma, e questo è un punto a tuo favore.
2: Alessandra, no, sono nato a Roma, ma dei genitori del nord, quindi ho passato l'infanzia tra le montagne.
3: Ecco, e quindi sai cogliere meglio certi aspetti, più al di fuori di...
0: Come, Luigi, come rispondono le persone che ti seguono? Rimangono entusiasti, non se lo aspettano, rimangono stupefatti? Sì. Cioè, la soddisfazione anche nel vedere le persone, no, che ti ridaranno qualcosa?
2: Esatto. C'è una parte d'umanità che non è interessata a questo tipo di esperienze, che forse è sconnessa dalla natura, dalla terra. Chi invece è connesso anche minimamente e viene con me e riprende quasi sensazioni primordiali, pur stando vicino Roma, perché adesso è il momento, per esempio, delle gallerie etrusche. Gli etruschi scavarono centinaia di chilometri di gallerie vicino Roma, a Veio, a Formello, e d'estate noi entriamo sottoterra, ma andiamo sottoterra, e entriamo in questo mondo sotterraneo dove il sole filtra dall'alto, c'è l'acqua, ci sono sensazioni potenti.
1: Bellissimo,
0: bello,
1: questo.
0: Bello.
3: Infatti, bello. Infatti, perfetto.
0: Bel libro ha scelto, complimenti Alessandra, perché
3: grazie.
0: Tante volte grazie. Noi ci fermiamo ovviamente essendo una trasmissione di calcio, noi ci fermiamo troppo spesso.
1: E poi
0: no?
1: questo è un allenamento nel vero senso della parola.
3: Comunque, no, ma è una forma di sport anche questa, più lenta, ma lo è.
0: No, è un allenamento sia

0: mentale che fisico, mentale più di Luigi che no, organizza e che sì, quindi sì, poi cerca il percorso, ma anche quando io credo, no, poi una volta vorrò provare con Luigi proprio in uno di questi qui a Roma, quando tu ti vai e decidi di farlo, non è soltanto la camminata o la bellezza, è anche quello che lui racconterà, cioè ha detto ci siamo fermati, abbiamo parlato con il vecchino che ai tempi di, insomma c'è tutto un mondo dietro, no Luigi?
1: Sì. Ma guarda, mentale anche di chi partecipa, perché quando andiamo in natura, nella natura selvaggia, pur stando vicino Roma, più che la fatica fisica, dico, si può avere, alcune persone hanno paura inoltrarsi in un ambiente dove non c'è il sentiero, entrare nel bosco fitto, scendere nel fiume, e quindi un piccolo allenamento mentale. Io scherzando dico, ragazzi, vi faccio fare anche team building, coaching, non vi faccio pagare.
0: Superare la paura, fate... certo, come
1: esatto,
0: no?
1: Sì. Sì, anche perché Luigi devo dire che è molto bravo anche per la sicurezza e soprattutto quando certo, ti dà insomma tutte le indicazioni di difficoltà media, piccola o insomma veramente molto serio, lo devo aggiungo anche questo, ecco, l'ho
0: complimenti
1: provato prima
0: Luigi, complimenti.
1: Grazie,
0: è stato
1: grazie,
0: un piacere, ricordiamolo, 10 percorsi urbani a Roma nel libro di Luigi Massa. Grazie mille, grazie mille.
1: Troviamo quindi in tutte le piattaforme, ma e lo potete trovare quindi senza difficoltà, perché poi ecco, magari è un motivo in più, io mi permetto di fare quest'ulteriore per stuzzicare un'ulteriore curiosità. Anche i precedenti, insomma, si trovano comunque per chi vuole approfondire poi.
2: Sono quasi tutti fuori produzione, diciamo.
1: Tutti proprio.
0: Quindi,
1: ecco,
0: quindi
1: vedi, sono andati a ruba.
0: Centriamoci su questo che secondo
1: dai,
0: me...
1: Dai, sì, ma... volentieri. No, lo certo, potete prendere, si ordina in libreria e arriva dopo un paio di giorni, sì, perché c'era il distributore.
0: Certo, certo, ovviamente, oggi i libri così si ordinano, un po' la comunicazione dei libri è cambiata, andate in libreria, ordinatelo oppure sulle varie piattaforme come diceva Alessandra. Grazie Luigi, è stato
1: bravo,
0: un piacere.
1: Luigi, grazie.
3: Ciao Luigi,
1: buon proseguimento.
0: Alessandra,
1: ciao.
0: Grazie sì, anche a te, noi ci ritroviamo qui sabato prossimo sempre con allenamenti letterari.
1: Molto bene, un caro saluto a tutti i radiotelespettatori e anche a voi, e che vi dico, un buon proseguimento e godiamoci anche il resto di questo fine settimana che ci offre anche dal punto di vista sportivo, ecco,
0: grazie,
1: perché le sfide ci sono,
0: sì,
1: ecco,
0: grazie,
1: non dimentichiamolo.
0: Grazie mille. Allora Alessandro,
3: sì,
0: vogliamo concludere questa puntata dicendo cosa ti è rimasto, a parte che insomma,
3: sì, sì,
0: non
3: sì,
0: c'è solo il calcio, no? Cioè, c'è stata la finale, insomma è successo qualcosa. La notizia di questo fine settimana, credi che quella della Lazio e dei tifosi che cambiano comunque un po' il modo di,
3: ma sì, perché,
0: di approcciarsi?
3: Ma perché io non ricordo una protesta così drastica,
0: determinata,
3: così totalitaria, no? Come quella dei tifosi della Lazio. Faccio fatica, in Italia sicuramente no, ma faccio fatica anche a trovarle, diciamo, fuori dei nostri confini. Questa è una protesta che adesso, diciamo, ancora gli effetti non li vediamo, no? È stato appena emanato il comunicato ieri, oggi se ne parla, ma intanto c'è da capire cosa farà la società sportiva Lazio. Qualcuno addirittura ipotizza che la società non metterà in vendita neanche gli abbonamenti quest'anno, no? O addirittura
0: però così rischiamo di cambiare un
3: si limiterà soltanto a fare abbonamenti in Tribuna Montemario o in Tevere, lasciando un po' fuori le curve.
0: Io credo che tu hai detto una cosa interessante quando ne abbiamo parlato un po' più di mezz'ora fa. Quello che stanno facendo i tifosi della Lazio potrebbe poi,
3: certo,
0: perché non lo sappiamo, noi stiamo parlando con i sì e con i ma, cambiare un po' quello che sarà tutta la comunicazione tra società sportive e club. Perché oggi succede qui, ma domani potrebbe succedere a Torino con Cairo, dopodomani certo, in Francia, e quindi
3: ma
0: questo
3: già c'è qualche
0: può essere un precedente
3: a Milano, tra i tifosi del Milan e Cardinale,
0: certo,
3: Thomas
0: certo,
3: Cardinale, quindi comunque anche lì c'è una situazione
0: forse
3: che è da monitorare.
0: Si stanno riprendendo un po' l'importanza che avevano
3: ma il
0: un
3: calcio,
0: tempo.
3: Susanna, il calcio dei tifosi, cioè in questi ultimi anni la FIGC, la Lega, ha cercato di fare in modo di allontanare le squadre, i giocatori dai tifosi, è vietato andare sotto la curva, no? Per quanto riguarda fine
0: come
3: partita,
0: no,
3: tutte
0: no,
3: queste cose. Ma
0: il calcio è un'altra
3: cosa. Noi abbiamo vissuto un calcio, Susanna, io mi ricordo a Tor di Quinto quando si allenava la Lazio, i tifosi dietro la rete e i giocatori dall'altra parte che dialogavano con i tifosi,
0: come no, come
3: magari
0: no,
3: dopo una sconfitta, dopo un ciclo di sconfitte,

0: in un momento particolarmente delicato. C'era questo confronto continuo, c'era. Ma il calcio, senza i tifosi, ma il calcio che cos'è? Non è nulla. Cioè, chi niente. Porta, chi paga? Sono i tifosi. Cioè, chi acquista il prodotto calcio?
1: Zara? Chi alimenta tutto?
0: Chi alimenta? Tifosi. Sono i tifosi, bisogna ridare spazio ai tifosi. Quello che deve capire Rotito che la Lazio è sua dal punto di vista legale,
1: economico, sì.
0: Economico, finanziario. Ma la Lazio è dei tifosi della Lazio. Senza i tifosi,
1: non la Lazio,
0: della
1: Lazio, qualsiasi società.
0: Ecco, la Lazio non è nulla. No, io parlo di Rotito perché Rotito continua a dire: la Lazio è mia, Lazio di qua, Lazio non si vende. La Lazio è dei tifosi.
1: Anche perché per un imprenditore, cioè, avere una cosa che non ti porta più profitto è meglio non averla.
0: Ma l'immagine, ma poi
1: la politica, vedrai, ne abbiamo parlato oggi, vedrai cosa succederà.
0: Ma io sono sempre uno di quelli che pensa che non bisogna mai rimanere in sella a dispetto dei santi. Sì, cioè, se hai tutti contro, se hai una buona fetta,
1: devi lasciare.
0: Devi lasciare, ma è così, ma succede in politica.
1: E
0: no?
1: Farai qualcos'altro.
0: No, ma farai altro, ma anche perché comunque se dovessi vendere la Lazio sicuramente sarai ricoperto d'oro, no? Avrai anche le risorse magari per tentare un'altra avventura calcistica.
1: Certo,
0: cioè,
1: certo,
0: in Italia ci sono tantissimi club, anche storici, gloriosi, che attendono di essere rilanciati. Questo potrebbe essere anche un bellissimo stimolo, no? Cioè, che io da imprenditore, cioè con 4, 5, 600 milioni di euro in tasca, farei, ci penserei. Certo. Penso, che ne so, ad una Triestina, penso al Bari. Penso
1: una grande piazza.
0: Al Foggia, no? Grandi piazze.
1: Ma certo,
0: che possono essere rilanciate, delle nobili decadute. La Sampdoria stessa, Susanna, potrebbe essere veramente grande progetto, magari di rilancio, no?
1: Come no, è vero. Allora io chiedo alla mia regia.
2: Vi divertite?
1: Ci divertiamo oggi, tutto di venire, però siccome oggi sono stata puntuale, noi abbiamo parlato del 20 giugno, vediamo se la regia riesce a mandare un video che ci ha fatto Massimo Paravani, che racconta un po' quello che è stato lo scudetto della Roma e quello che è il nostro libro che andremo a presentare il 20 giugno a Fiano Romano, altrimenti ve lo facciamo vedere domani senza nessun problema. Quindi

0: Allora, Purple Disco Machine riesce sempre a tirare giù fuori dei pezzoni veramente dense, veramente che ti fanno ballare, che ti fanno muovere. In questo caso la nuova uscita Disco Cherry, che ricorda un po' il mondo delle discoteche, del famoso Pascià, no, di Riccione, non solo, che c'era anche,
1: ma anche
0: all'estero.
1: Che si chiamava Club 51, quello a New York.
0: Club 54 dovrebbe essere,
1: ah,
0: no?
1: Sì, insomma,
0: 51, sì, comunque sempre
1: quello, sempre quello,
0: sì, ma quello lì entri ancora proprio in un'altra epoca, perché qui stiamo parlando di anni 80-90,
1: quelli in prima, forse
0: sì, quella è prima, negli anni 70, negli anni di Andy Warhol, negli anni, sì, della disco music,
1: della giovinezza di Sylvester Stallone, già un'altra
0: volta, esatto, la New York di dove non era ancora uscita l'house music, e in questo caso la rappresenta un po', ma era ancora quello dove c'erano You Are the Dancing Queen, fatto free, You Are the Dancing Queen, sì, roba del genere. Sì, da tipo gli ABBA, e non solo, tutta la disco music americana. Cari amici, ben ritrovati martedì, la seconda parte delle tre puntate di Yes We Are. Al mio fianco, applausi screscianti per Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Teleroma 56, su Nexun Channel, canale 403. Ci potete vedere il, per esempio, la spesso io mi guardo, mi autoriguardo, che lo so che è brutto a dire, ma serve, mi serve per correggere eventuali errori audio, per capire com'è. Io vi ricordo che Nexun Channel, essendo anche collegata a quello che è il mondo di internet, quando andate sul canale, se la vostra televisione non è smart TV o non è collegata a internet, vedete lo schermo in piccolo. Esatto, io li riconosco quando non mi va internet, perché quando metto sul 403 rimane lo schermo piccolo. Se invece poi si collega a internet, in automatico diventa lo schermo più grande e quindi ci vedete in tutta l'interezza e nella bellezza, con questo sfondo che ci ha portato direttamente in costiera amalfitana. Bene, no, anche perché noi vorremmo riprendere a farlo dal porto, perché sarebbe una cosa, cioè, ormai
1: se smettesse di piovere,
0: se smettesse di rompere le balle,
1: padre tempo,
0: se smettessero di rompere le scatole, sarebbe molto bello. Allora, l'altra sera tu mi hai sentito, perché nella prima parte abbiamo parlato di coaching, abbiamo parlato di ho scoperto come si chiama il padre di James Bond, per esempio, Adam, no, perché in Skyfall e quindi ho detto, ieri sera mi sono visto James Bond da solo, perché avevamo iniziato con lei a vederci tutta la serie per di James Bond. Dopo aver visto il primo film, basta, siamo ritornati a animaletti fantastici, cicetini, robe, cose strane, cartoni animati, ma robe che si guardano
1: Lidia
0: lei.
1: Poe anche.
0: Sì, stiamo guardando Lidia Poe e... No, dovremmo commentare quello che è il mondo degli attori italiani che continuano, cioè ogni volta che arriva dei David di Donatello, per qualche motivo gli attori italiani ci avete tritato tre quarti di coglioni,
1: ma,
0: cioè scusami se ho detto, scusate se ho detto questa
1: parolaccia.
0: No, ma
1: lo pensiamo tutti, fidati, basta.
0: Cioè raga, veramente, cioè ogni volta è una cosa politica. Pensate a fare film
1: belli, decenti,
0: che noi vorremmo venire a vedere, cioè, capito? Cioè, poi partono i pipponi da attori che veramente sono sconosciuti al più, che fanno l'attore di nicchia, che quando vanno a vedere sono ridicoli.
1: Ma non solo, questi registi, no? Che si credono filosofi, antropologi, questi che pensano di essere artistoni, e le maestre elementari fanno dei lavori decisamente molto più belli e gradevoli.
0: Sì.
1: Cioè, come potete pensare di volere un sacco di soldi, ma un sacco di soldi, e lui se li tirati giù tutti,
0: sì, adesso
1: e poi incassate veramente il nulla cosmico. Adesso voglio dire, cioè, non è che io devo andare a lavorare per 80 anni per mettere le pezze allo schifo che riuscite a fare, perché siete degli interpreti del futurismo piuttosto che nostalgici di non si sa quale. Togliete il respiro, veramente. Poi la ragazza che ha fatto Lidia Poe,
0: sì.
1: Ti devi dare una calmatina. Graziosissima. Non ti vanno a tenere una calmata.
0: No, è praticamente.
1: Cioè, perché questa qui femminista ce l'ho solo io la difenderò per tutta la vita, anche meno. Ti ringraziamo, ma non sei un avvocato vero. Calmati.
0: No, vabbè, che c'entra Lidia.
1: Sì, si è poi immedesimata nel personaggio,
0: sì,
1: si è portata appresso anche tutta la rottura di palle.
0: Sì, no. Però adesso ne hanno dette. Adesso guarda, l'ultimo che stavo leggendo, cioè questo qua in cui.
2: L'anno scorso ha detto che l'arte è una minaccia per gli autocrati e i fascisti.
3: L'umiltà delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani.
0: Cioè, gli attori no, menzionano Robert De Niro, menzionano gente che è nel mondo per attaccarsi a questa cosa, no, di sto fascismo. Cioè, ogni volta sta. Ma non ci avete altro da fare, a pensare a scrivere un film fatto
1: ma
0: bene?
1: La cosa veramente è surreale. Quanto gli pesa il fatto di un governo di destra, legittimamente comunque votato dal popolo. Ma io vi dico solo una cosa, veramente, pensate a fare dei bei film, perché ragazzi, non, veramente siete, non so chi vi crediate di essere, e a Roma sento Sì, sento questa cosa.
0: Sì, sì, sì, sì. No, basta. Stavo cercando qui i numeri, come ti dicevo, perché appunto la
1: sì, hanno incassato 127 mila euro.
0: Allora, una cosa a fronte di... spieghiamo come funziona, che sì. Tu sei partita con il numero senza dare il contesto.
1: Sì, è vero.
0: Allora, come funziona? Tu vai a richiederci, fu anche con Fabrizio Corona, si parlò del... Cioè lo Stato sovvenziona o a livello di tassazione o a livello proprio de cash, una parte per la cultura, essendo facendo per il cinema parte della cultura, sovvenziona questi film. Ora, la critica che viene fatta dagli attori è che ci sono poche sovvenzioni, ci dovrebbero essere più, lo Stato dovrebbe dare ancora più soldi per fare il cinema. Ricordiamo che questi soldi che vanno dati per fare il cinema sono sempre soldi nostri,
1: sono soldi miei,
0: sono sempre soldi dei contribuenti, okay? Perché lo Stato riprende dalle nostre tasse quello che è e va a destinare x mila euro per dei film. Bene.
1: Di un po' quella
0: ora,
1: cosa meravigliosa che
0: ci sono dei film che hanno ricevuto, che ne so, 1.600.000 euro di sovvenzioni dallo Stato per essere girati e hanno incassato 127.000 euro, come diceva lei, cioè ne hanno chiesti, cioè guarda che investimento minchione, cioè chi è che lo fa? Me ne dai, dici, oh guarda Stato, guarda, se me ne dai 1 milione te ne faccio incassare 300 milioni, ok? Come fanno a Hollywood, a certo. Hollywood addirittura personaggi come Martin Scorsese o altri grandi registi hanno cacciato, Francis Ford Coppola ha cacciato di tasca sua, ha ipotecato le case perché era talmente certo del successo del film.
1: Sai dove sbaglia lo Stato? Che sia di destra o di sinistra, sai dove sbaglia? Dice, ok, io ti sovvenziono questa cifra, tu hai l'idea, perché sei un megalomane, ma questo tra parentesi, che potresti incassare questo, benissimo, se tu non incassi questo e non mi ridai la cifra, a me non importa quello che tu incassi, ti auguro la migliore fortuna del mondo, ma mi ridai la differenza.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Cioè, anche perché siamo soldi nostri, eh.
0: No, ma lascia perdere magari a riguadagnare. Ci sta che uno magari va a destinare determinati soldi per un qualche cosa che possa essere utile, ma deve essere utile, cioè deve essere interessante, cioè certi film non possono incassare meno di quello che hanno speso, perché sennò è un fallimento. E qua il gioco è un altro.

0: giochi col culo degli altri.
1: Bravo, non volevo dirlo io, però
0: no, lo puoi dire, perché è facile dire ok, tanto mi ha dato 1 milione, fammi fare un film di merda, intanto mi sono intascato

0: foraggiamo la corazzata Potemkin. 250 minuti la corazzata. È una cacata pazzesca. Ecco, questo era il senso.
1: Però mi hai detto una cosa molto bella, che chi era il presidente di quale nazione?
0: L'Argentina. L'Argentina ha detto: vi piace avere i soldi dallo Stato? No, cor cavolo. Non ve lo do, ma perché? Perché se avete un'idea,
1: se è vero che siete artisti
0: e avete un'idea seria, allora sapete che il cinema va e il pubblico vi ama e vi adora, allora cacciate i soldi. Se siete così certi, avete vinto il debito di Donatello, avete vinto le cose, c'era, come si chiama, l'attore...
1: quello tutto sporco di rossetto sulla faccia?
0: Sì,
1: o era un Herpes o era una sporco di
0: rossetto?
1: No,
0: ma c'era un'intervista, aspetta, dov'è, eccolo qua. Questo qua, senti il proseguio di quell'attore italiano che lavora all'estero.
1: Morrone.
2: Delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani, hanno gli Oscar, mica Davide di Donatello. Qui da 30 anni si premiano tra loro.
3: Sì, penso che il cinema possa essere una minaccia, come il teatro, la musica, la poesia.
2: È un ambiente radica chic a cui non interessa il pubblico.
4: C'è vero.
2: A lei del Davide Donatello non gliene frega niente.
4: Non frega niente.
5: E in questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante.
2: Lei per anni ha fatto una fatica enorme per entrare nel mondo del cinema, poi è entrata nel circoletto. E adesso è dentro o fuori sto circoletto?
6: La tessera ce l'avevo perché ero la moglie del socio.
1: Sì, era sposata con un regista.
0: Esatto.
5: Sempre arrivare a questa metaforica morte per accorgerci di avere qualcosa di bello e importante tra le mani.
2: Quindi lei.
0: Mamma mia, ti giuro che due maroni. Guarda, ti detto, questo è l'impoverimento culturale. Mo devi andarmi a spiegare che cacchio di film
1: vuoi
0: proporre che possa in qualche modo cambiare. Cioè, sempre questa cosa della cultura. Perché se non è culturale, cioè, per anni in Italia sono andati avanti
1: ma
0: i Fantozzi o gli altri.
1: Ma sai quanto gli erode l'incasso di Checco Zalone e i botteghini?
0: Assolutamente,
1: a questi profumatissimi di nicchia.
0: Assolutamente, brava, quello
1: no.
0: È.
1: Cioè, perché io dico una cosa, veramente, io sono una persona che va a pelle, va a brividi, che tu lo sai, mi conosci. Dovrebbero veramente passare tutti dal mio giudizio,
0: ecco.
1: Che manco la Santa Maria,
0: ecco,
1: manco la Santissima Maria.
0: È arrivata,
1: perché?
0: È arrivata.
1: Perché avendo io queste vibrissi come i gatti, queste cose, io quando qualcosa è una cagata pazzesca, me ne accorgo. Ma perché? Semplicemente essendo una persona comunque realmente empatica, realmente tu lo sai quanto piangi.
0: Sì.
1: Se tu mi mostri quello che hai da far vedere, il tuo copione, quello che è. Dammelo da leggere e poi ci penso io.
0: Cari,
1: dico sì e no, dite mo.
0: Giorgia, appello a Giorgia Meloni, ti prego, assumete lei a dare le cose per
1: a sovvenzionare. Vedi come faccio a risparmiare lo Stato, vedi come li metto tutti in riga questi qua.
0: Allora parliamo di, perché lo sai, del cinema italiano.
1: Questa solamente per quelli, a me lei piace, attenzione.
0: Sì,
1: però solamente
0: no.
1: Perché la sua fiction,
0: la Matilda De Angelis, sì, ma non ha fatto solo la fiction.
1: Non fa niente, sì, l'ho vista solamente lì, è andato un po' bene,
0: quindi...
1: però dai, cioè, l'ho accostata a mia nipote di 11 anni,
0: cioè la fiction è una cosa, probabilmente i film o altri film che fanno, che però io non, cioè, nel senso, hai voglia di vedere, cioè quanti sono andati al cinema, cioè Checco Zalone ha incassato quelle cifre e se non sbaglio se l'è autoprodotta, adesso non mi ricordo da dove sia venuto fuori, però anche se avesse preso soldi dallo Stato, comunque da qualche altra parte almeno ci sono soldi spesi bene, perché noi ce lo siamo visti tranquillamente, beatamente, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, perché di base ti vai a rilassare.
1: Quanto
0: ti
1: è bella
0: fermi,
1: Vieste. Non era Vieste, allora era Puglia. Sì, no.
0: Date a lei da giudicare i film, poi si sbaglia con i film e a uno lo caccia e l'altro dà i soldi a chi fa le
1: No,
0: cacate.
1: aspetta, aspetta, no, aspetta.
0: A Checco Zalone e quello in Spagna, che è il Cammino di Santiago. Quella
1: Non lo
0: Vieste
1: so,
0: erano gli
1: però
0: altri
1: lui non
0: due.
1: è pugliese, non ha fatto.

0: fatto vedere anche dei pezzi della Puglia?
1: No, se era in Spagna a fare il cammino di Santiago. Quelli della Puglia sono Pio Amedeo.
0: Ma prima. Ah, forse era Ibiza. No, era in Puglia con il padre che era un vegetale. Te lo ricordi? Il padre era un vegetale e lui stava facendo costruire...
1: Non era in Puglia, era in Sardegna. Era con la sua villa in Sardegna, non era in Puglia.
0: Fa
1: Vieste l'hanno fatta vedere Pio e Amedeo.
0: Comunque, quanto è bella Vieste! Quanto è bella Vieste!
1: Aiutatemi, per piacere, aiutatemi, perché è difficilissimo.
0: È bellissima Vieste.
1: È bellissima Vieste. Harry Style, aiutami tu.

0: considera pure un video di Harry Style è fatto meglio ed è più figo di un di alcuni film italiani. Questo ve lo posso garantire, perché questo video di Harry Style, la canzone può piacere o non può piacere, ma Harry Style comunque è bello. Ma questo video è fighissimo perché, vedi, fa vedere il retroscena di un attore, cioè che non riguarda Tom Cruise sicuramente, perché sì, gli stunt se li fa lui, però vedi, fai un video e tu attore o cantante hai lo stuntman, che è quello che ti va in moto, lo stuntman è quello che ti va in macchina, lo stuntman che zompa in aria, eccetera, e ah, è vero, dai da lavorare a tre persone. E mo gli stunt italiani, per esempio, in Italia sono molto bravi, i fratelli Petrazzi sono la storia del cinema italiano e degli stunt italiani, e sono le produzioni che però non li valorizzano. Cioè, ti sembra strano vedere in Italia in un film una macchina che esplode?
1: Ah sì, assolutamente.
0: Cioè, o una macchina che, cioè, fanno vedere, o qualche scazzottata c'è, ma non li valorizzano quanto sono valorizzati nei film. Perché? Perché nei film italiani ci stanno due, ma vabbè, comunque quello non importa. Non dobbiamo per forza criticare il cinema italiano,
1: no.
0: Però ogni tanto, come dire, però, scusate, meno, dai.
1: Però, allora, a me è tutto l'entourage di tutta Lidia Poët, a me che mi fa tanto ridere, è il fratello. Lui,
0: sì, no, gli attori
1: lui,
0: bravi senza dubbio ci sono, certo.
1: Però dillo, noi siamo quelli, almeno, allora voglio parlare solo per me.
0: Hai un secondo e mezzo.
1: Che quando c'è un film italiano, oh madonna, un film italiano, no, guardiamo qualcos'altro.
0: Esatto, quello di base nasce quello. Perché, cari attori, sta a voi che volete i soldi invitarci e darci la possibilità di vedere qualcosa di bello. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, cioè più tardi, scusa, con l'almanacco del giorno dopo. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi è tutto, e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: Ok.
1: Ormai è diventato... Ormai in Italia i video musicali sono diventati le feste di paese. Ormai questa è l'estate de... torniamo un po' nel paese interoni a fare le feste mandolino, perché poi dopo rompono le balle a Sal Da Vinci. Però capito, tutte queste cose, stereotipi della barista figa, dove hanno inquadrato tette e culo di, come si chiama, di Anna Tatangelo. Bella, attenzione, non vogliamo di niente. Ma come volete cambiare? Cioè, parlano, vedi, anche gli attoroni, dicevamo nella puntata di prima, cambiamo la mentalità dell'uomo, cambiamo la... Ma se rappresenti il classico bar italiano, bracci, fallo, ti prego, fammi vedere come fai la sciantosa, ma che bella panze che tieni.
2: Eh sì.
1: Ma la panze è un fiore, non la panza.
2: Ah, pensavo la panzettina.
1: Ma panzetta. Secondo te la panse è un fiore, una fiore,
2: ah, panzetta,
1: che si
2: la
1: regala, panzetta. No, capito? Cioè, e poi rappresentiamo l'Italia, torniamo in questa Italia degli
2: pizza
1: anni...
2: Pizza e mandolino, e rompete le...
1: Sembrava Italia mondiale, anche il video di prima di Gabbani, sembrava quando mondiali dell'82, cioè c'è questa immagine qua in cui ci sono i bar del Vecchio, dove
2: e lui è, se non sbaglio, genovese o comunque da quelle parti lì, se non sbaglio,
1: sì,
2: Gabbani.
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: ragazzi,
1: sì.
2: Cioè, no? Da nord a sud, dai, siamo
1: è
2: italiani,
1: sempre uguale.
2: Abbiamo nave, siamo stati colonizzati tutti dai romani, non rompete le balle, su, siamo...
1: però capito, cioè, l'idea sempre che quelle altre tre che fanno il pezzo, torniamo a casa lì al mio paese,
2: che è molto bello,
1: che è molto bello, sì, capito, quello rappresenta, capito,
2: lo stereotipo,
1: cioè,
2: sì.
1: No, l'italianità. Comunque, visto che parliamo di anni 80 praticamente, oggi è il momento dell'almanacco del giorno dopo, torniamo indietro anche noi, ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco,
2: troppo gentile,
1: da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
2: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e Teleroma 56 con Yes We Are con Mauro Caputi e Simona Monaco, e questo è il momento de... L'almanacco del giorno dopo. Ecco il nostro appuntamento, di la terzo degli appuntamenti di questo primo programma diffuso della televisione italiana, e dove appunto noi vi accompagniamo in queste tre tranche di programma nell'arco della giornata. E bene, trasformiamoci, bene, buonasera.
1: Trasformiamoci in attori seri.
0: In attori seri, sì, datemi sovvenzioni, grazie Stato, perché non sovvenzioniamo anche programmi interessanti come il nostro, grazie. Allora, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, in base a voi dove ci state guardando, prima parte, seconda parte, in replica, non in replica. E ci ritroviamo puntuali per guardare assieme oltre all'orizzonte di oggi. Domani sarà mercoledì 20 maggio, la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, grande predicatore e riformatore. Oggi faranno anche grandi attori da Italia, grandi predicatori che predicano.
1: Sì. Predicano. Dai, vedi Donatello, se non diventi un predicatore non sei nessuno.
0: Nessuno. Il sole sorgerà alle ore 5:38, apro parentesi, ieri, giuro, sapendo a che ora sorgeva il sole, per qualche motivo stanotte ho dormito male e quindi ho aperto gli occhi, che stavo, mi giravo, ho guardato le otto fesfese delle finestre perché qualcuno le lascia accese, le lascia aperte, perché sennò lo tumulo, figurati. E ho notato che non erano ancora le 5:36, perché così, le 5:36
1: c'era ancora buio.
0: Ancora sorto il sole, e quindi ho detto no, devo aspettare ancora ad andare al bagno, mi scappava la bibì.
1: Che palle, vabbè, non si fa queste cose, pirletti. No, poi pirletti, ti bisogna fare la pipì quando scappa.
0: Sì, ho capito, ma tu immagini che cosa milanese, quei pirletti è veramente una roba.
1: Che brivido.
0: No, mamma. È l'anti, cioè, no, ma non perché l'hai fatto tu, ma in generale anche i vari reel dei milanesi che vogliono farsi simpatici, il milanese
1: non lo sono,
0: non lo so, zero, non
1: ma
0: ce
1: no,
0: la fanno,
1: ma i milanesi, l'unico milanese simpatico è Pucci,
0: sì. Cioè, e non direbbe mai uè pirletti,
1: no. No, perché questo è
0: si ammazza.
1: Sì, ma però questo è un milanese, è il pirletti è un milanese antico, cioè è proprio la parola pirla che indica una persona che continua a girare, viene da pirlare, quindi da girare, è qualcosa che non si usa più dire, cioè il pirletti è quello che è lo scemo del paese, no? Quello che gira, ma è una cosa che si dicono ancora i vecchi veri milanesi che hanno adesso intorno agli 80 anni,
0: che non ci sono più, perché adesso c'è con compare tutto quanto. Allora, dicevamo, quindi non sì, lo so, però non volevo, cioè, se tutti svegli, che ne so, mi svegliavano alle 5 del mattino, non le 5:36, mi scappava da fare il pipì, una volta sveglio non dormivo più, quindi stavo dalle 5
1: però
0: alle 8.
1: Non hai dormito lo stesso, perché continuavi
0: no,
1: a dire
0: dormivo a spizziche e bocconi, ma almeno, che ne so, un'altra mezz'ora in totale me la sono fatta. Quindi un tempo che si dilata, invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E come no, sta piovendo, sta nevicando, la prica trova al Livigno. Comunque, domani cosa accade nella storia? Domani te lo dico io. Il 20 di maggio è una data legata a grandi scoperte e traguardi storici. Nel 1506 moriva a Valladolidi Cristoforo Colombo, l'uomo che aveva aperto le nuove porte del mondo, capito? Cioè,
1: e anche tutta la schiavitù annessa.
0: Secoli dopo, nel 1927, questo è importante, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata solitaria dell'Atlantico. Cioè, lui ha trasvolato su un aereo l'Atlantico, un genio, sì. Atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. cioè capite
1: la lucidità,
0: no, a parte la lucidità, veramente il coraggio in quei tempi di attraversare certe cose grandi.
1: E poi Lindbergh fu anche oggetto di un dramma,
0: sì, gli rapirono la figlia, esatto. Comunque, cioè, tu immagina anche Cristoforo Colombo, pensandoci bene, cioè lui ha scoperto le Americhe eccetera eccetera, noi non siamo riusciti ad arrivare a Positano senza tra un po' affondare la barca.
1: Bene, mi piace. Beh, allora io per andare a Vietri sono passata da Baronissima.
0: Brava, esatto, ma stiamo parlando di mare, cosa c'è
1: da
0: poco?
1: Non fa niente.
0: Ma domani ci liberiamo. Anche un'importanza ricorrenza civile.

0: Giornata mondiale delle Alpi, istituita per ricordarci quanto questi picchi delle api, scusate, delle Alpi. No, è perché stavo pensando agli alpini a Genova, cioè,
1: sì, e alla prica, altre,
0: esatto,
1: alla neve,
0: esatto, alla prica dove si mangia, si beve, cioè alla prica si mangia, si beve, si lecca
1: il gelato,
0: la neve,
1: ah, la neve,
0: alla prica si lecca la neve. Sì, è il vecchio detto della plica. Alla plica si mangia, si beve, si lecca.
1: Abbiamo capito!
0: La neve. Ricordarci, piccoli infetti, le api sono piccoli infetti. Piccoli insetti rifali per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Questa è la roba delle api. Prego, leggi, tocca a te.
1: Aiutami, come uno può rimanere concentrato.
0: Fai la serie, fai la serie. Sì,
1: io
0: sì.
1: Faccio la serie.
0: Sì,
1: piccoli
0: serie,
1: infetti.
0: Sì. Perché sono tutti piccoli infetti bastardi.
1: Poi, non esisteremmo senza le api, moriremmo già dopo 5 anni. Mercoledì è il giorno di Mercurio, simbolo di comunicazione e di scambio. In onore della giornata mondiale delle api, domani parliamo dei fiori amici impollinatori, come la borragine e il rosmarino. La borragine e il rosmarino.
0: Ma a proposito di api, scusate, interrompo. Tu quanti cacchio di mieli c'hai a casa? Che ho visto che hai sistemato l'altarino del miele, e poi restano lì.
1: 4, 6. E restano lì. Ti ho salvato la vita quest'inverno con il miele e il propoli dentro. E quando ti faccio il burro con il polline?
0: Una volta me l'ha fatto. una.
1: Vabbè, una perché non abbiamo più preso il burro, quello da 50 euro.
0: Vabbè, ma non è il burro che cambia il polline.
1: No,
0: ma
1: è anche il burro che fa tanto.
0: Va bene, fa
1: comunque
0: tanto.
1: Comunque ne ho 9. Tutti diversi.
0: Tipo? Racconta agli amici un attimino quali sono i tuoi, come si chiama?
1: No, devo vedere le foto perché mica me li ricordo. Il tiglio, il castagno, il miele.
0: Uno che costa, hai preso un miele che costava 10 euro.
1: Quello di Erika.
0: Ah, quello di Erika, capito?
1: Sì, non di Erika, Erika.
0: Sì, no, ho capito, quello di Erika.
1: Il miele di Erika, sto guardando se riesco a trovarlo ancora, ma mi sa che io dopo un po', per fortuna dopo un po' le cancello. Ecco, eccoli qua. Allora, miele di melata.
0: La melata.
1: Miele
0: che
1: di
0: cos'è?
1: Erika, non lo so. Miele
0: come
1: di Erika.
0: Sarà una mela, non è una mela.
1: Miele di Erika, il miele di Sulla. Il miele di tiglio, il miele di indaco, il miele con il propoli, il miele di acacia, il miele di castagno, il miele di eucalipto e infine un bel vasettino di polline. Ho già perso anche il conto.
0: Tutto bene, tutto proveniente dalle api.
1: E li usiamo tutti.
0: Bene.
1: Perché hanno comunque caratteristiche anche di un sapore diverso. E quello di Erika sa un pochino di retrogusto di caramella mou. E l'abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto i crostoni di pane con i fichi.
0: Mm.
1: I fichi, non mi ricordo quale formaggio. E sopra ci abbiamo messo questo miele di Erika. Uno spettacolo.
0: Da paura.
1: Comunque,
0: continuando le api e miele, eccetera. Ok.
1: Lasciamo un angolo del nostro giardino un po' selvatico, può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere riscopriamo l'infuso di fiori di sambuco che proprio in questi giorni iniziano a fiorire bianchi e profumatissimi lungo le siepi. È una bevanda rinfrescante e depurativa se ne facciamo una sorta di decotto. È ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di maggio.
0: E quando ci sono i pomeriggi caldi di maggio, però il fiore di sambuco si fa il famoso Ugo. Che ha tanto
1: solo,
0: latte,
1: ma ti ricordi dove vivevamo prima? C'erano interi alberi di sambuco.
0: Sì, è vero, è vero che neri. Sì, è vero, è vero. Bene, allora ti regalo Clementino.
1: Sì.
0: Ci piace sempre, sempre simpatico.

0: children.
1: Brudka ji.
2: È Clementino, non ce la farà mai, tu non ci riuscirai mai.
1: Non avevo visto il verde. A me Clementino piace tanto.
2: Vai, continuiamo, abbiamo tre minuti. Allora, abbiamo 3 minuti, vai.
1: Bentornati. Domani la cucina celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele.
2: Esatto.
1: In omaggio alle nostre api. Vi suggerisco di utilizzarla per preparare delle albicocche. Allora, ma perché le albicocche? Perché è presto ora per le albicocche. La loro maturazione, il loro sapore pieno arriverà più avanti. Ora non sono così saporiti e così dolci. Quindi un tocco di miele per farle caramellare è perfetto. Direi di utilizzare un millefiori, che è un passepartout. E del timo fresco, apro una parentesi, dobbiamo andarlo a comprare.
2: Va bene,
1: la piantina di timo fresco. È un dessert semplice, sano e profumato, con un profumo antico che esalta i primi frutti che iniziano ad apparire sui banchi del mercato. La cucina di maggio, signori, deve essere leggera e colorata, rispettosa dei ritmi della natura.
2: Bene,
1: io vi dico che comunque anche le pesche si possono fare caramellare. Allora, voi dovete semplicemente un miele, un ciccinino di burro.
2: Ciccinini di burro, veloce.
1: Ciao.
2: Miele, ciccinini di burro.
1: Ciccinini di burro e la frutta che preferite.
2: Perfetto, bene, abbiamo parlato delle api, siccome manco un minuto e un quarto, è un esempio straordinario di collaborazione e laboriosità. E silenziosa soprattutto. Domani provate ad osservare come ogni piccola azione individuale contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti quotidiani non contino, ma come ci insegnano le api, è l'insieme di tante piccole cose e fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Cercate di essere operosi nella gentilezza.
1: Grazie.
2: E nella cura dell'ambiente che vi circonda.
1: Grazie, lo sono.
2: La bellezza del mondo dipende da te, solo da te. E prima di lasciarci, ovviamente, vi affido una riflessione di Victor Hugo. Cari amici, cari signori, c'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi domani con la stessa meraviglia con cui guardate un cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Buonanotte, buona giornata, buon tutto, e speriamo di rivederci ancora, ma soprattutto l'applauso scrosciante va a lei, a Simona Monaco. Grazie. Salutiamo gli amici di Teleroma 56, salutiamo gli amici di Nexus Channel del canale 403. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi...
1: Sigla.
2: Brava, al miele, sei stata una sigla mielosa.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnik.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato nel corso del programma, gli allenatori ma anche i giocatori nel mirino delle big. Dunque andiamo subito a salutare in collegamento con noi il direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. Buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti, ciao Lorenzo, ben trovati.
0: Partiamo parlando dell'Inter, la situazione relativa a Dumfries e quella anche riguardante Palestra.
1: Ma allora, mi sembra tutto molto chiaro, nel senso che sapevamo che per Dumfries non ci sarebbero state molte possibilità di rimanere all'Inter per un motivo molto semplice, che comunque c'è questa clausola rescissoria, no? Che è tra i 20 e i 25 milioni di euro, facilmente esercitabile per qualunque club al mondo, a maggior ragione se questo club si chiama Real Madrid. Mourinho lo vuole al Real, io penso che non ci saranno grosse problematiche per poter definire a brevissimo giro di posta questa operazione. Dumfries lascerà l'Inter ed è chiaro che con questa cifra la squadra nerazzurra, la società nerazzurra proverà ad andare a prendere anche un altro giocatore che comunque in questo momento forse è un po' sulla bocca di tutti, perché ha fatto una stagione straordinaria a Cagliari, perché è giovane, perché ha una prospettiva, perché comunque sia a tecnica, a qualità, a senso tattico, sicché è un giocatore che credo che da questo punto di vista possa rappresentare il futuro. È normale che Palestra oggi abbia una valutazione molto alta. L'Atalanta sta facendo delle operazioni in uscita a cifre spaventose, se pensi che alla fine Ederson sarà del Manchester United per quasi 50 milioni di euro, per Palestra ci vogliono gli stessi soldi, servono almeno 45 milioni di euro più bonus per convincere l'Atalanta a fare questa cessione, per cui saremmo quasi di fronte ad una situazione per certi versi clamorosa, cioè pronti attenti via il mercato dell'Atalanta con 100 milioni subito in cassa, no? Anche per provare a rilanciare le proprie ambizioni dopo che quest'anno l'Atalanta è arrivata settima e quindi farà solo la Conference League. Per cui se mi chiedi se Palestra è sicuramente il preferito, sì, è il preferito di Ausilio, è preferito anche di Chivu, è preferito ovviamente della proprietà, della presidenza anche di Beppe Marotta. Sappiamo tutti quante difficoltà ci sono

0: fare oggi un'operazione con l'Atalanta. E quindi io credo che questa sia una trattativa che però può anche decollare. Tutto dipenderà però dall'Inter.
1: Si è parlato anche del possibile inserimento di una contropartita nell'affare con l'Atalanta.
0: Ma sai, questo ci potrebbe anche stare, Lorenzo, non lo so, bisogna vedere poi all'Atalanta quale giocatore può servire o meno, ecco, io non lo so, loro ne hanno diversi, sinceramente, che potrebbero essere messi all'interno di questo contesto. Io, francamente, conoscendo un po' per Cassi e conoscendo anche la filosofia di Cristiano Giuntoli, che è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, non credo che abbiano intenzione di vendere Palestra con la contropartita tecnica interna, perché secondo me se dovessero fare una cosa del genere avrebbero un po' meno alle loro idee, però lì sfoglia la margherita, no? Nel senso che di giocatori ce ne sono a sfare, e soprattutto poi c'è anche da tenere presente che comunque ci potrebbe essere una difficoltà, Lorenzo, dal punto di vista anche dell'ingaggio, perché gli ingaggi dell'Inter non sono certo quelli della squadra nerazzurra intesa come Atalanta.
1: Parliamo anche del Napoli, che cosa ti aspetti da Allegri? Ritieni che possa anche esserci magari qualche fedelissimo che l'ormai ex tecnico del Milan possa portarsi dietro?
0: Ma si parla molto di Rabiot, no? Sì. Alla fine si parla molto di Rabiot, che potrebbe essere la soluzione giusta. Là, Rabiot è molto legato a Massimiliano Allegri, quindi io credo che da questo punto di vista, se ci dovesse essere una richiesta, una delle prime richieste per rafforzare il centrocampo rappresentata da un giocatore come Rabiot sarebbe veramente il massimo, no? Per Allegri, anche perché se Allegri l'anno scorso ha fatto un po' di mercato e lo ha fatto, è chiaro che ha inciso soprattutto in alcune scelte, e una di queste era chiaramente Rabiot. Per cui bisogna vedere anche quello che deciderà di fare De Laurentiis, perché il suo obiettivo era quello di abbassare un po' il monte ingaggi, e quindi avendo naturalmente anche di fronte un giocatore come Rabiot, che sicuramente ha dello spessore tecnico ma anche uno stipendio molto pesante, dovrà fare qualche valutazione. Dovesse andare via magari uno tra Lobotka e Anghissà, è un'operazione che potrebbe anche decollare. Tieni presente che però De Laurentiis ha fatto anche un ragionamento che poi ha portato anche all'addio di Allegri, nel quale certi giocatori comunque non dovrebbero più rientrare, no, nei piani del Napoli del futuro. Cioè il ringiovanimento della rosa è uno degli obiettivi principali, così come quello, no, di poter poi magari dare degli ingaggi sostenibili diversi. De Bruyne è l'esempio lampante, no, del grande campione che arriva, che però ha un ingaggio non facilmente sostenibile, quindi lì bisognerebbe ci fosse un sacrificio in mezzo al campo, e allo stesso tempo che naturalmente Rabiot magari potesse un pochino abbassare le sue pretese economiche. Questo sì, però vediamo. Io, guarda, tra le due possibilità, e ora ti dico qual è la seconda, vedo più fattibile l'arrivo di un difensore centrale, cioè Hila della Lazio, perché questo era il vero grande obiettivo del Milan di Allegri per la prossima stagione. Credo che sia tuttora un obiettivo per quanto riguarda la difesa del Napoli, anche se lì dovranno fare un po' delle scelte, perché chiaramente c'è qualche giocatore che l'anno scorso non ha inciso e che potrebbero anche decidere di far andare via. Quindi occhio a Hila, perché secondo me in questo momento il Napoli è avanti a tutti, però Allegri non potrà essere accontentato, no, in ogni sua richiesta. Quindi se dovesse fare una scelta, dovesse essere posto davanti a una scelta, è chiaro che per lui sarebbe complicato, perché da una parte vorrebbe lui, cioè Rabiot, e dall'altra vorrebbe magari un giocatore come Hila per rafforzare il reparto difensivo. Se poi però guardiamo quello di cui avrebbe più bisogno oggi il Napoli, forse è più il difensore che il centrocampista.
1: Restando ancora sul Napoli, si parla anche dell'interesse per Dodò, il brasiliano della Fiorentina, che potrebbe essere l'alternativa di Lorenzo, ma a lungo andare potrebbe anche diventare il titolare.
0: Ma guarda, io credo che Dodò in questo momento sia ancora un po' avanti la Roma. È chiaro che il Napoli, se si vuole inserire, può inserirsi benissimo, perché ha la possibilità anche economica di poter fare un rilancio nei confronti anche di quella che è la Fiorentina, e soprattutto della volontà del giocatore, che mi sembra sia intenzionato ad andare a Roma. La sua preferenza in questo momento è Roma, ma per semplice motivo, perché la Roma si è fatta sotto per prima, si è fatta avanti per prima, e quindi conseguentemente penso che questo sia il motivo per il quale si parli più di Dodò verso la Roma che il Napoli. Però è anche vero che può essere una soluzione per sostituire Dodò, con una differenza però importante. Ricordiamocelo che Dodò non può fare il braccetto di destra come potrebbe fare in certe circostanze di Lorenzo, quindi si parla solamente di un esterno di fascia, quindi bisogna vedere anche come gioca il Napoli di Allegri, cioè come giocherà. Ecco, è evidente che Dodò non potrà essere utilizzato, magari se ci volesse essere un giorno un 3-5-2, faccio per fare un esempio, non potrà mai essere impiegato come centrale di destra, cosa che invece magari uno come Di Lorenzo può anche fare. Se il discorso è per la fascia esclusivamente, allora sì, Dodò può essere essere sicuramente una soluzione. Sai, questo è un giocatore che ha il contratto in scadenza con la Fiorentina del 30 giugno del 2027, ha praticamente solo un anno di

0: contratto, e quindi non credo che più di 10 milioni possa ricavare la Fiorentina, magari con qualche bonus, anzi forse questa sarebbe una possibilità importante per la Fiorentina di arrivare a questa cifra, ma non è detto che ce la faccia.
1: Ecco, visto che hai parlato della Roma, uno degli obiettivi più seri dei giallorossi è rappresentato dal talento bosniaco Alajbegovic. Non c'è soltanto la Roma su di lui, ci sono anche tanti altri club italiani e non solo.
0: Andava preso un anno fa, io questo è un avviso ai naviganti, andava preso un anno fa, parlo per le squadre italiane, perché chiaramente oggi, anche in virtù della ribalta, no, che ha avuto con la nazionale e soprattutto, diciamo, vedendo anche la partita Bosnia-Italia, è normale che questa cosa sia diventata di dominio pubblico. Su di lui ci sono tanti altri club a livello internazionale, è ovvio che se decidono lo vanno a prendere loro, cioè i club di Premier, ma anche lo stesso Bundesliga può essere una ulteriore destinazione per lui. Io credo che però, se tu vuoi prendere un giocatore del genere, devi fare un esborso economico molto importante. Alajbegovic secondo me è molto bravo, è un prospetto, ha talento. Io credo che non ci sia solo la Roma, ma c'è anche il Napoli, se ne parlava anche in chiave Juventus, e quindi ci sono dei club interessati, addirittura anche la Fiorentina, e anche la Fiorentina stessa gli ha messo gli occhi sopra, però qui siamo di fronte a cifre molto importanti. La Fiorentina dovrebbe vendere Fagioli, tanto per essere chiari, per poter fare un investimento del genere, che potrebbe essere anche una soluzione, ci mancherebbe altro. Però secondo me questo giocatore lo devi convincere con un progetto importante, e soprattutto anche facendogli capire di essere all'interno di un contesto in cui può essere il titolare, può giocare con continuità, perché altrimenti diventa problematico. Però sicuramente 3-4 squadre italiane adesso sono su di lui.
1: La Roma è riuscita, così si dice, a resistere all'assalto del Chelsea per Svilar, Chelsea che avrebbe offerto 50 milioni. Svilar è stato uno dei protagonisti della Roma, che ha conquistato l'accesso alla Champions.
0: La Roma è bravissima, no, nel vendere i suoi portieri, se pensi anche ad Alisson in passato, no, è stato venduto a 80 milioni di euro, una cifra di questo tipo, adesso non ricordo precisamente, ma insomma siamo su questo ampio raggio di spesa per chi vuole prendere magari un giocatore di questo calibro. Alisson ha fatto una carriera straordinaria, Svilar è stato decisivo anche nell'ultima partita a Verona, perché poi ha fatto una grandissima parata e quella ha dato il via poi alla vittoria della Roma, quindi... Però vedi com'è il calcio, è strano Lorenzo, perché c'è stato un momento in cui Svilar non era forse in grande forma e gli sono piovute addosso tantissime critiche. Oggi si parla, no, dell'opportunità che possa andare via per delle cifre importanti. Io credo che Gasperini abbia posto il veto no sulla cessione di questo giocatore, di questo portiere, perché per lui è fondamentale. È stata fondamentale la posizione in classifica, perché arrivare in Champions League per la Roma sicuramente è stato un vantaggio, visto che se non ci fosse stato questo traguardo probabilmente avrebbero dovuto cedere lui o Koné, ma anche Solé. Io naturalmente starei attento anche a Solé, perché potrebbe essere una cessione da fare. È chiaro che con i 60 della Champions le cose vanno un po' meglio, ma entro il 30 giugno io mi aspetto che qualcuno possa partire. Vediamo quale dei tre. Io credo che Gasperini farà il possibile per tenere l'ossatura, quindi su Svilar cercheranno di respingere tutte le offerte finché potranno, perché poi dipenderà un po' anche da che cifre arrivano. Se poi si arriva su cifre che chiaramente sono fuori mercato, Lorenzo lo sai meglio di me, poi alla fine si arrende anche un allenatore, ecco.
1: Senti, per continuare invece a parlare delle squadre che parteciperanno alla Champions del prossimo anno, che mosse ti aspetti da parte del Como?
0: Ma guarda, il Como mi sembra che la prima mossa che voglia fare è quella, no, di provare a trattenere Nico Paz. Allora, il destino di Nico Paz è Real Madrid, punto e basta. Non te l'ho detto in tempi non sospetti, credo forse anche 2-3 mesi fa, quando abbiamo avuto il nostro consueto appuntamento qua al TMV News, e ti ho sempre detto, guarda, se mi fai la domanda su dove andrà un giorno Nico Paz, tornerà a Real Madrid. Non so se tornerà quest'estate, quantomeno poi magari tra un anno sicuramente lo farà. Ecco, dipenderà tutto poi da come si troveranno d'accordo il Como e il Real Madrid. Ho visto che Ludi, il direttore sportivo, e Fabregas e la proprietà cercheranno di fare il possibile per chiedere un ulteriore anno di Nico Paz in Italia, con la conseguenza anche di poter disputare una Champions League con il Como con più serenità, più tranquillità, a fare questa esperienza notevole, perché comunque sarà un palcoscenico anche per Nico Paz nuovo, visto che non l'ha mai giocata, che quindi venendo in Italia ha l'opportunità e soprattutto la possibilità di farsi vedere anche a livello internazionale. Poi se non ci dovessero riuscire, è chiaro che dovranno trovare un altro giocatore alla Nico Paz, però questo è il primo obiettivo, trattare con Real, vedere se c'è un margine d'uscita.

0: o meglio un margine di riuscita per tenere Nico Paz e poi provare a ringiovanire la rosa, più che ringiovanire, diciamo, a mettere nella rosa italiani, per cui ecco i nomi, no, voglio dire, dei Parisi, dei Comuzzo, di cui si era parlato anche nei mesi scorsi. Chiaro, Parisi oggi non può essere un obiettivo del Como perché purtroppo per lui è infortunato e quindi rientrerà a novembre, però magari stanno cercando anche dei giocatori italiani che servono e sono necessari per la lista. Quindi, per la prima volta da un po' di tempo a questa parte, mi aspetto un mercato del Como anche impostato sugli italiani. E faccio un grosso in bocca al lupo al Como, perché praticamente per prendere un italiano dovrà pagarlo come tre stranieri. Quindi è vero che la proprietà è forte, la proprietà è importante, però saranno costretti, nel caso, a fare degli investimenti superiori a quelli che avevano programmato.
1: E all'Atalanta invece che cosa ti aspetti con l'avvento di Giuntoli come direttore sportivo, l'arrivo di Sarri come allenatore? C'è stata ormai praticamente definita la partenza di Ederson, destinazione Manchester United, e a centrocampo iniziano a circolare nomi anche pesanti.
0: Ma guarda, allora io ti dico questo, nomi concreti oggi forse è difficile farli perché comunque sono appena arrivati i nuovi dirigenti, sto parlando di Cristiano Giuntoli che ha già fatto un punto della situazione anche con Luca Percassi, no? Questo è un tandem che sicuramente come con Toni D'Amico si riproporrà nel mercato dell'Atalanta. Io penso che Giuntoli-Sarri sia una sfida molto stimolante per entrambi, per Cristiano Giuntoli e anche per Maurizio Sarri, perché si ritrovano dopo i tempi di Napoli e loro credo abbiano in testa di riportare l'Atalanta, Lorenzo, ai tempi di quando c'era Gasperini, no? Questo è stato un anno di transizione, adesso loro vogliono provare a ricostruire un ciclo. Faranno 2 anni di contratto a Sarri e quindi questo, diciamo, è un progetto per ora limitato a 2 anni con opzione, ma l'obiettivo, secondo me, è cercare in qualche maniera di rafforzare ulteriormente la squadra. Ho visto anche che potrebbe partire Scamacca, no? Dal punto di vista delle offerte e delle possibilità, per cui là davanti, avendo perso Lookman, avendo perso poi il giocatore come Ederson, avendo la possibilità comunque sia di fare degli investimenti, non mi meraviglierei se arrivassero giocatori un po' a sorpresa. Ecco, io non so a quale giocatore tu particolarmente fai riferimento, però credo che loro abbiano già le idee su come modificare questa Atalanta.
1: Ad oggi è spuntato anche il nome di Martinelli del Fluminense, ci sono naturalmente anche altri centrocampisti del
0: Sì.
1: nostro campionato, Ricci, Yashari che sembrano essere nel mirino, però insomma
0: Ecco,
1: evidentemente
0: Yashari,
1: c'è una
0: guarda
1: visione
0: Lorenzo.
1: internazionale, ecco.
0: Sì, però Yashari potrebbe lasciare il Milan e questa può essere sicuramente una soluzione. D'altra parte, poi i rapporti tra Milan e Atalanta l'abbiamo visti, sono dei rapporti buoni anche perché comunque si è creato questo feeling nel momento in cui loro hanno preso anche De Ketelaere, no, dal Milan e quindi ci potrebbe stare. Ecco, Yashari secondo me è una soluzione. Non è Ederson, diciamocelo chiaramente, non è Ederson, è un giocatore diverso che però probabilmente non si è espresso anche in virtù di quella che è stata la stagione del Milan ai suoi livelli. Io sono convinto che magari all'Atalanta con il lavoro di Maurizio Sarri potrebbe diventare un'idea estremamente interessante.
1: Oggi c'è stata la conferenza stampa del DS del Lecce Pantaleo Corvino, l'ormai ex DS del Lecce Pantaleo Corvino, che ha anche spiegato i motivi dell'addio al club salentino. Ha detto, tra le altre cose, la passione ce l'ho ancora, ma se non hai le forze devi fermare la corsa. Mi dispiace, avrei voluto averne ancora per dare qualcosa a Lecce. Lecce non può aspettare me, non so quanto tempo ci vorrà per ritrovare la forza che mi ha contraddistinto. Voglio vincere altre corse, mi sento un cavallo di razza, non voglio morire in casa, i cavalli di razza muoiono in pista. Quindi insomma Corvino guarda avanti e cerca evidentemente anche altre avventure.
0: Beh, Lorenzo, sia io che te abbiamo chiamato Pantaleo, no? Nel momento in cui abbiamo saputo questa notizia e quello che oggi ha dichiarato e quello che ci aveva detto anche nei giorni scorsi, no? In forma privata, che lui si sente comunque sia stanco, in questo momento ha bisogno un attimo di staccare perché le pressioni sono state tante, perché i risultati sono dalla sua parte. Io li cito velocemente, Lorenzo, quelli della sua esperienza a Lecce, no? Lui è arrivato nel 2020, ha portato alla promozione della Primavera. In Primavera 1 ha vinto lo scudetto, con la Primavera nel 2023 ha portato il Lecce dalla Serie B alla Serie A, no? Ha fatto 4 salvezze consecutive, ha rimesso in sesto anche dal punto di vista del bilancio la società, quindi è un lavoro che poi tutti gli anni, no? A provare a salvarsi con il monte ingaggi più basso di tutta la Serie A, capisci che poi alla fine per noi Pantaleo Corvino è un eterno giovane, ma

0: l'età anagrafica anche per lui passa, quindi a maggior ragione c'è un po' di stanchezza. Però mi piace lo spirito battagliero, perché ci aveva anticipato anche a noi che lui vuole tornare in pista. Ecco, io sono davvero curioso, Lorenzo, di capire che cosa ha in testa, perché lui vuole stare in pista, no? Vuole essere, diciamo, vuole finire in corsa, come si dice in gergo, la sua carriera, vuole andare avanti finché può con il mondo del calcio. E però ora quale potrebbe essere? Allora, all'estero non ci va, perché non credo si voglia spostare, anche perché con la famiglia, no? C'è anche una scelta dal punto di vista personale di dedicarsi un po' più di tempo ai suoi affetti. E allora magari, io sai cosa stavo pensando? Ci pensavo anche ieri sera. Sì. E se lui volesse andare a prendere una squadra dalla Serie C e portarla in Serie A? Potrebbe essere questa la sua ultima sfida. Non so quale, non so quale. Però magari fare una roba come quando cominciò a Casarano, se ti ricordi bene. No, a Casarano, e lui cominciò da lì e poi lì è diventato Pantaleo Corvino. Ecco, magari potrebbe essere una sfida simile.
1: Certo, riportare in Serie A, portare in Serie A una squadra prendendola dalla Serie C, insomma, l'ultimo grande miracolo sportivo che vorrebbe fare.
0: Questa potrebbe essere forse la sua sfida, il suo desiderio, ma naturalmente non lo possiamo sapere, perché ancora... Però io credo che lui non aspetterà tanto, si rimetterà in pista velocemente.
1: Sì, sì, anche perché, insomma, al di là del fatto che non è giovanissimo, come ricordavamo, insomma, lui si sente ancora in grado di dare e quindi evidentemente può anche pensare ad un progetto pluriennale.
0: Ma io penso proprio questo, Lorenzo. Pluriennale penso 3 anni, guarda. Sì. Io non credo che lui voglia arrivare oltre 3 anni. Cioè, secondo me ha bisogno di una piazza tranquilla, tra virgolette, nel senso senza eccessiva pressione, con un presidente illuminato che gli dia carta bianca, che gli metta a disposizione anche delle risorse non eccezionali, ma discrete per poter fare il suo lavoro, poi il resto ci pensa lui. Ecco, quindi lui, secondo me, sta pensando a questo, come dire, finisco con un sogno, che è quello naturalmente del mio lavoro, di continuare, di stare sul campo finché ho fiato, e voglio finire con un sogno, con una favola, e la favola potrebbe essere questa, cioè un altro traguardo che in questo momento nessuno si immagina che Pantaleo Corvino potrebbe portare a termine magari in un progetto di 2-3 anni.
1: E allora grazie al direttore di tuttomercatoweb.com Nicolò Ceccarini, buona serata.
0: Grazie a te, un saluto a tutti, buona serata e buona trasmissione, ciao Lorenzo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Impossibile pensare a un epilogo del genere. Ben ritrovati sul mio canale YouTube, un caro saluto a tutti. Mentre registro questo video è in onda, in corso, meglio, Torino-Juventus, con la Juventus, mentre registro in vantaggio per 1-0 all'intervallo con un gol di Vlahovic. Ci avevano detto della contemporaneità per passare a mezzogiorno, poi la contemporaneità per i gravi incidenti, non entro nei dettagli, non è stata garantita, nel senso che poi le partite sono cominciate tutte quelle previste, tranne il derby di Torino che è cominciato un'ora dopo più o meno, ma strada facendo abbiamo capito che per la Champions, indipendentemente dalla vittoria, che ripeto mentre registro non so ancora il risultato, per la Juve sarebbe stato impossibile staccare quel tagliando. I verdetti sono chiari e anche clamorosi: Roma e Como in Champions, clamorosi, perché la Juventus e il Milan restano fuori. Sulla Juventus al 97%, se mi passate queste percentuali, avevamo saputo e capito. Per quanto riguarda invece il Milan, è la fine di un progetto tecnico-tattico mai esistito. Hai voglia a parlare, sta facendo un miracolo con la squadra che ha, a parte che squadra c'ha Rabiot, ha avuto Modric, ha avuto Pulisic, poi sono diventati tutti scarsi perché Allegri purtroppo i calciatori li peggiora, ma è il fallimento definitivo di Allegri, del suo modo di fare calcio e dei suoi biografi, dei ballerini, di quelli che hanno sempre strisciato dicendo: ma sai, Allegri il più grande, il vincente. Io non ho mai discusso la carriera di Allegri, ma ditemi come sia possibile non perdere con il Cagliari, impostare una partita così, la partita della tua vita, la partita da 80-90 milioni.

la partita che devi interpretare in un determinato modo. Quando non hai un'idea, e di questo mi dovete dare atto, perché non sono né un biografo né un

perché c'era un gruppo, c'era una linea difensiva, ma la banalità, il disastro, il fallimento totale di Allegri è lo stesso che si è verificato negli anni della Juve. Il girone di andata bene, il girone di ritorno male. Perché? Perché non c'è un sistema di gioco, perché non c'è un perché, perché non è una squadra, perché è un disastro, perché non si lavora durante la settimana, perché non trasmette delle idee. E alla lunga, se tu sfidi il vento ti sbatte in faccia e c'è poco o nulla da fare. Il Milan oggi ha giocato una partita dal punto di vista tecnico-tattico vergognosa contro un Cagliari ben messo in campo come sempre da Pisacane, che negli ultimi 20 minuti avrebbe potuto fare 4 gol, si è divorato l'impossibile a fronte di un Milan che cercava di interpretare le cose improvvisandole come hanno sempre fatto le ultime squadre di Allegri, per cui non sono meravigliato di questo tracollo. Bisognerebbe avere un po' di schiena dritta per raccontare le cose come stanno, per non dare sempre le colpe, che sono tantissime, alla società, per non stare fuori da Milanello per osannare l'allenatore dicendo sì perché ha fatto un miracolo con questa squadra. Ma quale sarebbe stato il miracolo? I miracoli sono quando ti danno zero e tu porti la squadra a salvarti o porti una squadra. Quindi il Milan oggi è la certificazione di un fallimento di Allegri e di tutti quelli che vi hanno raccontato queste favole. Perché il calcio non è per scienziati, noi non siamo scienziati, il calcio è una cosa semplice: se lavori raccogli, se non lavori torni a casa, vai a casa, non raccogli, perché alla lunga se ti chiedono 2 o 3 argomenti a piacere, però da febbraio in poi ti devono interrogare e tu non sai, non conosci il minimo sindacale, ti bocciano. Come viene bocciata una squadra che non lavora, che non ha un senso, che non ha una struttura tattica, che sempre vive di alibi o del suo codazzo mediatico che l'ha sempre portato, Allegri, Allegri. A proposito, doveva andare a Real Madrid, mi spieghi perché non è andata a Real Madrid? È perché poi comunque c'è questa pubblicità su quello che avrebbe dovuto fare Allegri. Io di Allegri penso tutto il bene possibile quando ha potuto gestire una squadra di campioni, che se avessero messo un altro al posto di Allegri probabilmente avrebbe raccolto lo stesso. Quindi il Milan entra in un imbuto, e oltretutto De Laurentiis era stato chiaro. È stato il giorno del congedo di Conte, la vittoria del Napoli che certifica il secondo posto, l'addio che era stato già segnalato, non ci sono state sorprese. Adesso vedremo cosa deciderà Allegri, ma soprattutto cosa deciderà il Milan su Allegri, perché il suo futuro a questo punto non soltanto è a rischio a Milano. Come fai a confermare? Possono fare quello che vogliono, ma tanto poi si assumono le responsabilità. Un allenatore che ha fallito dal punto di vista di un impianto, evidentemente De Laurentiis aspetta Allegri, aspetta Italiano, aspetta di capire dopo che Sarri ha preso un'altra decisione. Ma stasera è il momento più buio della storia degli ultimi 10 anni del Milan, e mi tengo basso, perché non hai voluto vedere il pericolo e hai fatto di tutto per andare per la tua strada vendendo degli orologi finti, nel senso che quanto è bello lui, accarezziamolo, quanto è bravo lui. Non c'era nulla, era una scatola vuota, di una società assente, di una società che ha un padrone cardinale che fa cene, riunioni, Ibra dentro, Ibra fuori, Tare dentro, Tare fuori, Furlani lo togliamo. Questo non è il Milan, questo non è neanche una parvenza di Milan. Quindi le responsabilità di cardinale sono enormi, ma l'anticalcio di Allegri non ti premia sempre. E questo ditelo ai suoi biografi annessi e connessi. La Roma ha fatto un capolavoro, perché in una stagione difficile, complicata, senza mercato vero a gennaio tranne Malen, senza mettere a Gasperini a disposizione quello che avrebbero dovuto mettere, la Roma ha ottenuto il massimo, non il minimo sindacale, il massimo. Ecco, potrei dire che il miracolo l'ha fatto Gasperini, fino a 5 minuti fa parlando di miracolo di Allegri, perché gli hanno preso Malen e quando lui è calciatori importanti li porta dentro e li fa rendere come li ha fatti rendere. Malen e Sharawi, il rigore sbagliato, poi subito il gol, ma è inutile che andiamo sulla cronaca. Adesso la Roma potrà essere sempre più a immagine e somiglianza di Gasperini, mentre il Como raccoglie investimenti copiosi fatti con intelligenza. Ha passeggiato a Cremona, ha giocato una partita intelligente, è andata sul doppio vantaggio, non ha rischiato dopo che ha subito il gol del 2-1, ma il Como è una grande realtà di investimenti, i soldi li spendono, ma hanno un grande direttore sportivo, un eccellente allenatore, una struttura ricca, calciatori forti, anche giovani, e soprattutto lui, e ci vorrebbero qui biografi di Fabregas, che non ci stanno, ma ci dovrebbero essere, lavora, gli trasmette, le partite importanti non le buca, altrimenti avrebbe fatto

come Allegri, che l'ultima partita è rimasto nello spogliatoio. Sulla Juve è inutile che parli di Juve, tanto il treno Champions era già passato. Torneremo con gli approfondimenti legati al mercato. Complimenti a Lecce, che ha vinto per me ha vinto uno scudetto, salvandosi ha vinto uno scudetto, ha regolato il Genoa. Banda è stato decisivo nelle ultime partite, ha segnato, è stato dentro, è stato fondamentale. La Cremonese retrocede, ma la Cremonese paga un mercato insufficiente di luglio agosto scorsi, con tanti investimenti, tantissimi investimenti su stranieri poi rimandati al mittente. E poi ha cambiato allenatore, la partita con il Como dipendeva da altre circostanze, per cui mi dispiace per Arvedi, che ci mette sempre l'anima e anche i soldi. Ma questa è una serata, e soprattutto è un'interpretazione da dare, è una notte svolta per le cose che potranno accadere, per le decisioni che verranno prese, per gente che dovrebbe avere il coraggio di andarsene, di dimettersi, di andarsene a casa, perché certe volte nella vita ci vuole questo tipo di orgoglio e di dignità. Vi aggiornerò, ditemi cosa ne pensate, vi auguro un buon proseguimento e grazie a tutti sempre per la cortese attenzione. Ciao!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo, gran caldo sull'Italia in questi giorni, ne parliamo all'interno di questo nostro TG di Trebi con questo pannello che ho preparato con una sorta di sommario di quello che accadrà questa settimana. Il caldo che interesserà soprattutto il centro-nord, ma con punte davvero elevate, 35-36 gradi, che per essere a fine maggio sono valori davvero eccezionali, ma guardate, in mezzo Europa stiamo battendo record storici. Lunedì, martedì, mercoledì le giornate peggiori, probabilmente l'apice lo raggiungeremo proprio mercoledì, l'apice del caldo, e la domanda che un po' ha senso farsi è quanto c'entra in tutto questo il cambiamento climatico. In realtà, guardate, il problema è che è già questo il cambiamento climatico, cioè il caldo di questi giorni è l'ennesima dimostrazione che le cose non vanno più come un tempo, che il clima sta davvero cambiando, perché ondate di caldo così precoci e così intense sono sempre più frequenti. E come vi dicevo, in mezzo Europa stiamo battendo dei record storici e sarà sempre così anche nei prossimi anni, con difficilmente record verso il freddo e molto facilmente record verso il caldo. Siamo anche 8-10 gradi sopra la norma, figuratevi voi. Andiamo a vedere l'immagine del satellite con tutta Europa praticamente senza nuvole, insiste questa campana di alta pressione che porta aria bollente sul nostro continente. Vediamo le temperature, anzi no, prima la previsione delle precipitazioni per l'Italia, che è praticamente pari a zero. C'è un pochino di variabilità all'estremo sud, quindi a ridosso dei rilievi tra la Sicilia e la Calabria magari qualche breve temporale si forma, ma in effetti al sud le temperature sono più sopportabili. Domani martedì con zero precipitazioni, magari qualche temporalino pomeridiano, ma più che altro brevi scrossi di pioggia sulle Alpi di confine. Parliamo di temperature, con queste che sono le temperature a 1500 metri di quota, il colore rosso vuol dire che abbiamo più di 20 gradi a 1500 metri di quota, per trovare 0 gradi bisogna andare a 4000 metri, figuratevi voi. Sarà così appunto per tutto l'inizio di questa settimana, poi aria un po' più fresca diretta verso l'est Europa comincerà a sfiorare l'Italia a partire da giovedì. Vediamo però nel frattempo le temperature con 34 gradi di valori massimi registrati oggi lunedì in pianura padana, ma anche Toscana, Lazio, Campania e Umbria, anche lì si suderà. Martedì punte di 35 gradi, sempre più o meno nelle stesse zone, e mercoledì valori che potrebbero toccare anche 36 gradi. Per il resto poco da segnalare, con tanto sole in tutta Italia, ripeto, ma per i dettagli vi aspetto sull'app di Trebi Meteo.
0: Buon lunedì, è stata una domenica da ricordare, da tramandare con gli effetti che ci saranno. Vi ringrazio molto, l'ultimo video è diventato praticamente virale, avete commentato in tantissimi e virale davvero, nel vero senso del termine, perché vi siete sbizzarriti su qualsiasi tipo di argomento legato ad Allegri. Mentre vi sto parlando, e sono circa le 13.50, 13.55, più o meno le 14 di lunedì 25 di maggio, c'è in corso un confronto tra Cardinale e alcuni giornalisti, quelli graditi, così mi dicono, così riportano e così preferisco non commentare, perché qualcuno dovrebbe proteggere dall'alto, senza confondere il sacro con il profano, il nuovo modo e il nuovo metodo di fare quello che si fa. In questo video, chiaramente dopo una giornata molto, come devo stabilirla, pirotecnica la giornata di ieri, colpi di scena, sì, sorprese, sì, conferme anche, ma in Serie B il Monza che vince con autorevolezza a Catanzaro la finale di andata, quello che è successo in Serie C, il calcio è bello per tutti a qualsiasi latitudine, si parlerà di allenatori, di Grosso e la Fiorentina, come è chiaro da due mesi e mezzo a questa parte. Adesso arrivano delle conferme sul fatto che sia un nome autorevole in lista, del Torino, del Napoli, di tutto quello che è accaduto. Ieri in conferenza mi è piaciuto mi è piaciuto lo scambio e il dibattito da parte di entrambi. Devo dire che alla stagione di Conte non posso dare sinceramente la sufficienza in rapporto a quanto il Napoli ha speso, ma non si può disconoscere che abbia dato entusiasmo al Napoli e ridato ulteriore prestigio con 2 anni secondo posto, primo posto e Supercoppa. Ma l'argomento è Allegri. Ora, dal mio punto di vista, non è una notizia pensare che Cardinale li mandi via tutti: Furlani, Moncada, Tare, Allegri. Il problema sarebbe pensare, e soprattutto sarebbe quello di mandar via Cardinale, che allo specchio dovrebbe guardarsi la mattina e dovrebbe autoesorerarsi, cioè dovrebbe dire: scusate, io, caro Gerry, ti sto guardando allo specchio, per me tu non sei all'altezza di fare calcio. Oltretutto è anche spocchioso e arrogante nei riguardi dell'Inter, degli altri che gli potrebbero insegnare calcio dalla sera alla mattina. Oltretutto il problema è Ibrahimovic, perché Ibrahimovic adesso dovrebbe decidere il nuovo direttore sportivo e quindi anche la guida tecnica, perché è inutile, non è una notizia da ieri pensare che Allegri sarà sollevato e che saranno sollevati gli altri dall'incarico. Non bisogna rilanciarla, è abbastanza scontata, sarebbe sorprendente il contrario, farei un video se non esonerassero Allegri. Il problema è che sceglie Ibrahimovic, il problema è che il fatto che ci sia ancora Cardinale, questo è un grande problema, che fa le pulci all'Inter, che perde in Europa quando in 2 anni il Milan non va in Champions e soprattutto propone l'anticalcio di Allegri per tutta la stagione. Si stanno consegnando anche i ballerini, i poeti, i navigatori, i cultori, i difensori a prescindere di Max, quelli che a pecoronati lo hanno scortato sempre, quelli che non riescono a distinguere il ragionamento, l'analisi dai fatti. Perché se io ho il Como e ho Duvicas, scegliete altri 2 o 3 nomi che non siano Nico Paz, Baturina, tutti quelli che volete voi, e li metto nelle condizioni di fare, è evidente che il Como abbia un'idea, un'organizzazione. Il tanto vituperato Fabregas, che faceva un'ironia su Fabregas, che ha dato la paga a tutti, mentre se Duvicas o Duvicas, che dir si voglia, giocasse nel Milan, si dovrebbe dimettere. Ci dovrebbe cambiare mestiere, perché non la vedrebbe mai. Il problema è questo. Non è, come ho ascoltato ieri, Jimenez, anche da gente che ha il Milan nel cuore, ma che è però il discorso che però fa la differenza, qual è? Che tu sei un giornalista che parli di Milan e quindi non sei lucido. Dici delle cose che sono accecate dal tifo, non è una critica, è una constatazione. Perché se tu mi dici che gli attaccanti non sono forti, io ti posso dire che anche se ci fossero gli attaccanti forti, non sarebbero mai messi nelle condizioni di segnare e diventerebbero tutti dei brocchi, perché Allegri li peggiora tutti, anche i suoi cultori, i suoi scrittori, quelli, i biografi, i ballerini.

i trapezisti, quelli che hanno fatto, si stanno arrendendo dinanzi all'evidenza dei fatti. Questa è una delle più brutte figure fatte dal Milan negli ultimi 20 anni, col timbro di Allegri, che ha aggravato la sua posizione andando in conferenza ieri e dicendo delle cose inaudite, perché quello che ha detto in conferenza Allegri non sta né in cielo né in terra. Uno che dice rimetti il pilota automatico anziché dire mi dimetto, perché Allegri avrebbe dovuto fare questo: mi dimetto. Ogni tanto qualcuno lo fa, e avrebbe dovuto farlo Allegri, invece noi ragazzi sono stati bravi. Pensa esattamente il contrario e dice delle cose opposte e viene qui a vendervi un prodotto finto rispetto all'evidenza dei fatti, che ha sempre fatto così da quando stava alla Juventus. È stata una bella partita quando erano inguardabili, ha fatto 3 anni in cui gli è andato un ingaggio da 7,5 più bonus per arrivare a 9, e se si arrivano i bonus sono 27 milioni e netti in 3 anni, che all'ordo sono circa 60 milioni, 60 milioni per lottare al massimo per una zona Champions, e diceva una bella partita. Quindi se ogni volta pensate di essere presi in giro dalle parole di Allegri, siete liberi di farlo, ma dovreste essere anche consapevoli. Mi dispiace per tutti quelli che hanno enfatizzato Max gioca come gioca, straordinario Max, la risposta nel girone di andata, non capendo che i giochi si vedono alla lunga, i limiti vengono fuori, adesso si sono consegnati, ma il calcio, nel racconto del calcio, devi essere lucido, non devi fare il tifoso, perché ha come gioca Max 2, 3, 4, 5 partite, se non hai un sistema ti smascherano, e devi dire il contrario rispetto a chi tu prendevi in giro perché Max era il tuo verbo, ti sei contraddetto da solo. Ma perché è tutto sbagliato? Perché tale è stato un disastro. Io tra l'altro su Allegri ascoltavo anche calciatori, opinionisti alla vigilia, che se va in Champions fa un miracolo, il miracolo, con Modric, Rabiot, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana, i soldi che gli hanno speso, attaccanti che sono costati, e che se gli avessero preso Haaland non avrebbe mai fatto un tiro in porta, perché lui la concezione di squadra non ce l'ha, un miracolo. E quindi il destino si è voluto divertire, perché se mi parli di miracolo ti do il colpo di grazia definitivo, e Pisacane ha dato una lezione ad Allegri, che il 30% di quella lezione avrebbe messo al tappeto chiunque, ma è stato tutto un disastro. Il famoso Moncada, da molti celebrato, il famoso Tare, da tutti celebrato, da qua grande professionista, grande direttore, ma Tare è stato preso come ultima ruota del carro a maggio, quando a marzo era un dirigente libero e il Milan non l'ha voluto, l'hanno preso perché hanno detto no altri, l'hanno preso dai disastri recenti, gli ultimi con la Lazio. Prima aveva fatto buone cose, gli ultimi 2 anni, 3 anni sono stati un disastro. Lo hanno preso dopo che per un anno da disoccupato non l'ha voluto nessuno, non l'ha chiamato nessuno, se non squadre che lui ha ritenuto opportuno non accettare. Tare è stato un disastro autentico, esattamente come tutti gli altri. Che se tu mi dovessi chiedere, tu in generale, ma tra Cardinale, Ibrahimovic, Moncada, Scaroni, Furlani, Allegri, Tare, chi è il peggiore? Non te lo so dire, perché uno è peggio dell'altro, uno è peggio dell'altro, uno è peggiore dell'altro. Quindi è una bella lotta al contrario, quindi altro che il comunicato di esonero, è tutto naturale. Mentre per quanto riguarda la Juventus, le parole di Spalletti ieri possono sembrare quelle di, come devo dire, di un'apertura nei riguardi di Comolli, che io interpreto così come le due strade della Juventus. Quali due strade? La prima strada, che John Elkann evita di fare un altro bagno di sangue licenziando Comolli, e vi posso garantire che ci ha pensato molto negli ultimi giorni, anzi moltissimo, perché sarebbe come sbugiardare se stesso e dire vabbè, adesso dopo un anno passo da Giuntoli a Comolli, poi mando via Comolli, poi ne prendo un altro per cambiarne un altro ancora, e quindi le riflessioni ci saranno, la partita è molto aperta. Oppure ci può essere l'altra strada, che secondo me non è diversa dalla prima, ma cambia la forma. Quale strada? Quella di tenere formalmente Comolli, ma attenzione e aspettiamo, e isolarlo, come vi ho detto in qualche video, dalle storie collegate al mercato, perché sarebbe come dire, beh, occupati di altre cose, ora bisogna capire se Comolli, che ieri ha parlato in modo

convinto, formale oppure no, lo vedremo, accetterà questa situazione, oppure se andremo avanti su strade e categorie diverse, e soprattutto tangenziali diverse rispetto a una formale collaborazione con poteri diversi, perché Comun Lì ha voluto sempre far tutto e quindi deve accettare una cosa diversa. E ci sta, ma comunque per me Comun Lì non è all'altezza della Juve. Quelli del Milan non sono all'altezza del Milan, nessuno, soprattutto il numero uno. Facciamoci una domanda e vi lascio, ci vediamo molto presto. Ma se Milan e Juventus sono in questa situazione, è frutto dell'incompetenza che ci hanno messo, delle scelte assurde e sbagliate. E vi ho sempre detto che l'unica cosa che non hanno sbagliato, secondo me, è non cambiare allenatore, perché questa incompetenza non può portare a un cambio di allenatore per risolvere i problemi. E purtroppo, come ho scritto ieri in un tweet, di Milan e Juve è rimasto oggi soltanto il nome. Auguro a Milan e Juve di trovare gente all'altezza e di non aprire più una scatola per trovarla vuota dentro. Una volta era rinfiocchettata fuori e piena di tante cose dentro. Sono Milan e Juve. Sembrano due club qualsiasi. Ditemi cosa ne pensate. Buon lunedì a tutti. Ci rivediamo presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare. E questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. Il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche, possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Mai. Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontro l'allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole, dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui, perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
0: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions, che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
1: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria

0: avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove si sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chivu come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Seiecom & Trabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. manufatti ferroviari con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano

0: Secom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Però le dinamiche all'interno della società è difficile dire facciamo, teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società a capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
4: a Paratici. Tocca a Paratici. Andrea, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
3: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
4: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
5: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
4: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
5: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti, e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco, che sono molto contento per lui, perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta, perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate, poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
4: E in effetti insomma anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché appunto come ricordavi le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito tra virgolette anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
5: Beh sì, quello... Ma... Perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta.

0: perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate le ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato, diciamo, il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
1: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
0: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta, e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese, che era, diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice legge.
1: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
0: Io me lo auguro di tutto cuore, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante, perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo, e se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
1: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
0: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, e chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra, e finalmente dopo 7 anni credo la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto, e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
1: E merito anche a Malen perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
0: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini, che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
1: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
0: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
1: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Maroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
0: No, perché nel senso che complimenti ad Aversa, che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere ad Aversa, non si sa mai. Però sono contento che ad Aversa abbia fatto un buon lavoro, perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare d'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
0: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Quindi, però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però, ripeto, non è facile perché le squadre importanti in Serie A sono tante e, come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: E dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friend, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 gli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva della Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali.

0: che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciador del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronics a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
1: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
3: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
4: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
5: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Sette Poste, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
6: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni, che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti tanti di fuori regione.
7: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti, già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona, e quindi siamo tutti molto contenti.
2: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
3: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
8: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. attraverso più di 500 eventi tra laboratori,

performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala.

0: di Bits of Pompeii, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo, l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Bits of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata dal nostro Carmine Bonanni. Un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
2: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
3: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina, e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi siamo in un partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata.

0: Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque comincia un'altra settimana dopo la finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui noi non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata diciamo in teoria importante per la nostra nazionale, si gioca l'amichevole a Lussemburgo, ma veramente è giusto per curiosità che guardiamo una nazionale che riparte dal basso, che più basso non si può. Nel frattempo sullo sfondo tante operazioni di mercato, tanti intrecci intriganti, e allora andiamo a cercare di dare un po' di ordine con la nostra trasmissione. Tra l'altro la notizia più importante forse della giornata è il passaggio di Dumfries dall'Inter al Real Madrid, l'Inter che sta cercando di spingere per Palestra, ma ci sono tante squadre sul giocatore dell'Atalanta che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Malangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno anche a Salvatore Caiazza da Napoli. Ciao Salva!
2: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
1: Buongiorno Salva. Allora, in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo racconti, se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli.
2: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo spazi in tutto il mondo e anche e soprattutto a Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore, a prescindere da quello che è successo con Milan negli ultimi mesi e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora forte e soprattutto di essere ancora vincente, e lo viene a fare in una piazza che lo mette nella posizione di potersi esprimere. Io mi auguro che lui, perché poi i giocatori fanno il modulo e fanno l'allenatore, no? Io mi auguro che lui possa essere quello di Cagliari.

0: Cagliari e del primo Milan, cioè sfruttare al massimo i giocatori che ha a disposizione il Napoli e quindi optare per un 4-3-3, perché giocare col 3-5-2 secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti come Rabiot e Gila che potrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo, però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il Cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
1: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo.
0: Posso dire una cosa?
1: Sì, certo.
0: Vincenzo, su 22 anni un anno ci può stare.
1: Sì, sì, no, ma certo, ma figurati, Salvatore, ci sono dirigenze.
0: Perché poi ci ha sempre stupito.
1: Sì.
0: Perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
1: certo.
0: Che all'epoca era un vincente. Poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti, poi ha sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè non ha mai avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
1: No, no, tra l'altro Salvatore, qua ci sono club, vedi per esempio la Juventus che ha sbagliato 3-4 allenatori negli ultimi due anni, quindi insomma succede ed è successo anche a De Laurentiis, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie, per carità era una Juventus con una rosa estremamente...
0: Se tu ce lo ricorderai benissimo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Quella è una squadra che secondo Conte,
1: sola.
0: Massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve che diceva che non puoi andare nel ristorante
1: Sante, da 100 euro con 10 euro.
0: Euro spendere 10 euro. Però poi quella squadra da ristorante spendendo 10 euro ha vinto tanto, e quindi... Poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
1: Certo.
0: Io ripeto, per Allegri, al di là adesso, ripeto, di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Allora, qua per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu le conosci bene,
1: devi
0: prendere per Guardiola, perché chiunque sarebbe arrivato, dopo Conte sarebbe stato criticato.
1: Sì, sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche però che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto, invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla si è parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
0: Un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto,
1: certo,
0: deve abbassare il monte ingaggi. E che fa? Si toglie Conte che ne guadagnava 8 e si prende un giocatore che ne... ma poi c'hai Højlund, che fai? Cioè, tu hai ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni

0: milioni di euro e come fai? Vai a prenderne un altro? Come sai? Devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare via, visto che è scadenza di contatto, sì, a giugno 2027 vorrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con l'Otito ci sono sempre
1: mille difficoltà.
0: Delle difficoltà, poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni,
1: sono tanti, ragazzi,
0: bisogna capire Lucca, no, Alang, una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3 sì, potrebbe essere un gran ritorno. Lucca non lo so, sinceramente.
1: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che ancora deve rientrare.
0: C'è Folloruscio, c'è Rafa Marin, ci sono vari giocatori che Caiuste, ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. E sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
1: No, direi. Viaggio di nozze è abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui, eventualmente.
0: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli sta addosso, perché adesso il patron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
1: Parte con Conte?
0: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita insieme. Di Champions mondiale insieme, però se sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo weekend, sì, lungo ponte del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque, nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento, certo, tra lui e gli allenatori. In questo caso no, di comune accordo, c'è stato questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due, se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, non sicuramente Stellini. Secondo, perché c'è, cioè, capito?
1: Ma secondo te ha risposto Stellini che sennò Conte rischiava di farsi multare? Cioè, oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non sarebbe stato soggetto a niente, sarebbe stato liberissimo, chiamato in causa,
0: sì,
1: di rispondere.
0: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera. Ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà, però in comunicazione pezza.
1: Sì, pezza, molto. Purtroppo, molto. Molto.
0: Cioè, anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuta, non mi è piaciuto che negli ultimi 10 minuti, 12 minuti si è alzato e è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato, cioè, un po' tu, non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze. Mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri, per esempio,
1: no, su questo
0: è sempre, consentimi la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso, sì, che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece Conte purtroppo si è nascosto, a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo, del futuro, degli infortuni, ed invece, sai, nel post partita, siccome pace, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo, dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai, certo, a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
1: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose personalmente, o secondo te a nome di parte del gruppo?
0: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti, diciamo che era tutto. Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? che hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi. Alla fine la Juve e Milan si sono riusciti a non qualificarsi per la Champions, no? Però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no? Che lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite, le conto sul dire della mano, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia all'andata che al ritorno, e le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderle e poi cercare di fare un gol.
1: Che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice: guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora ai dipendenti o allenatore e basta, perché altrimenti è giusto chiarire con qualcuno prima di partire, no?
0: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
1: creare più gruppo.
0: No, saper gestire i campioni. Vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone.
1: Assolutamente.
0: Comunque
1: però ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, cioè qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può creare
0: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto allora immagine e somiglianza. Poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario. Questi sono campioni, pensano che ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco a Manchester City aveva davanti a lui talmente di quelle opzioni per potersi segnare e far segnare che non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato, cioè si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di, però lo sfizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo, a me piace. Poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
1: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di a cui di fargli perdere di valore?
0: Però non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Noah Lang non può essere quello visto qua e poi va al Galatasaray. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare. Ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso litigano tutti con gli allenatori tranne Di Lorenzo, che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti, vedi Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse Anguissa, non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Quindi dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, dovresti rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve studiare calcio, lo sa fare, perché questa è una piazza

0: se sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare il risultato e ad esprimersi a certi livelli, lo sa fare perché l'ha fatto, perché diciamo c'era tutto, nel senso, ecco il Cagliari l'ha fatto, anche la Juve nella sua prima esperienza giocava bene, cioè,
1: sì.
0: Non è che giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma i giocatori adatti per fare quel modulo, adesso non so con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovrà, dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo, certo. Quando sposta un po' le pedine, vediamo che succede.
1: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
2: Buongiorno Vincetto, spero che riesca a parlare a Cagliazza, volevo fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla in napoletano. Che non sia Juventino. Ovviamente di Juve, sempre tutti questi ex Juve, Cappara ovviamente, un suo pensiero su questi Juve, ex Juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro, spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà secondo sempre, ci mancherebbe, prima la Juve, ciao, buona giornata a tutti.
1: Come mai, dice Marco, a parte che
0: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva
1: bravo, quello ti stavo dicendo.
0: Quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia, perché Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista, e ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus,
1: sì, sì.
0: E poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista, e quindi rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, Vincenzo lo sa, tanti altri.
1: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì, di primo ordine.
0: Tanti altri napoletani che sono non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia, certo, del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male. Certo. E c'è da criticare De Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno e senza avere il timore di ricevere qualche telefonata da Napoli che mi dica che cosa è tutto.
1: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata
1: e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocca in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, Largo a Ponchielli 6, a Roma.

0: Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore di Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro, cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare. E questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan

0: conosciuto dagli anni 80 in poi.
1: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
0: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. E il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche, possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo qualificazione, la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chievo come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a far entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
1: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
0: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso diventerà anche, vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi sei la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
1: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli. In questa stagione, secondo te, ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
0: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso... diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che, se prendi Conte, sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
1: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
0: Non lo so, perché Conte è abbastanza ermetico. Lui lancia le sue provocazioni, ma non è... o va direttamente al nocciolo. In questo caso qua, secondo me, è stato molto... sì, vago, perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
1: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. No. Cosa ne pensi?
0: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni magari sei molto più attento, e questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo, e questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo, però le dinamiche all'interno della società è difficile dire facciamo

0: Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società a capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
1: Paratici, a
0: alla
1: Paratici.
0: società. Paratici,
1: Tocca a Paratici.
0: esattamente.
1: Andrea, grazie
0: Totalmente.
1: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
1: E adesso in collegamento con noi Luigi Garcia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
1: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
1: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
2: Beh sì, quello. Ma perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, hanno fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato diciamo il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
1: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
2: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice Lecce.
1: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
2: Io me lo auguro di tutto cuore, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo e se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
1: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
2: Beh, direi...

0: Sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra e finalmente dopo 7 anni, credo, la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata. E così non è avvenuto e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
1: E merito anche a Malen perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
0: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
1: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
0: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
1: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Maroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
0: No, perché nel senso che complimenti ad Aversa che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere D'Aversa, non si sa mai. Però sono contento che D'Aversa abbia fatto un buon lavoro perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
0: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però, ripeto, non è facile perché le squadre importanti in Serie A sono tante e come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque comincia un'altra settimana dopo la finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata diciamo in teoria importante per la nostra nazionale, si gioca l'amichevole a Lussemburgo, ma veramente è giusto per curiosità che guardiamo una nazionale che riparte dal basso, che più basso non si può. Nel frattempo sullo sfondo tante operazioni di mercato, tanti intrecci intriganti, e allora andiamo a cercare di dare un po' di ordine con la nostra trasmissione. Tra l'altro la notizia più importante forse della giornata è il passaggio di Dumfries dall'Inter al Real Madrid, l'Inter che sta cercando di spingere per palestra, ma ci sono tante squadre sul giocatore dell'Atalanta che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno anche a Salvatore Caiazza da Napoli. Ciao Salva!
2: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
1: Buongiorno Salva. Allora, in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo racconti, se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli.
2: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo spazi in tutto il mondo e anche e soprattutto al Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore, a prescindere da quello che è successo con il Milan negli ultimi mesi e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora

la forza e soprattutto di essere ancora l'incenso, e lo viene a fare in una piazza che lo mette nelle, nella posizione di potersi esprimere.

0: nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti come Rabiot e Gila che potrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo, però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il Cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari, con tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
1: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo.
0: Posso dire una cosa? Sì, certo. Vincenzo, su 22 anni un anno ci può stare.
1: Sì, sì, no, ma certo, ma figurati, Salvatore, ci sono dirigenze.
0: Perché poi ci ha sempre stupito.
1: Sì.
0: Perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
1: certo.
0: Che all'epoca era un vincente, poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti, poi ha sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè non ha mai avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
1: No, no, tra l'altro Salvatore, qua ci sono club, vedi per esempio la Juventus che ha sbagliato 3-4 allenatori negli ultimi due anni, quindi insomma succede ed è successo anche a De Laurentiis, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che esatto. Sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie, per carità, era una Juventus con una rosa estremamente...
0: Se tu ce lo ricorderai benissimo,
1: sì.
0: No?
1: Sì, sì.
0: Quella è una squadra che secondo Conte,
1: sola.
0: Massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve che diceva che non puoi andare nel ristorante
1: da 100 euro
0: spendere 10 euro, però poi quella squadra da ristorante spendendo 10 euro ha vinto tanto, e quindi... Poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
1: Certo.
0: Io ripeto, per Allegri, al di là adesso, ripeto, di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Ma allora, qua per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu lo conosci bene,
1: sì, sì.
0: Devi prendere per una parola, perché chiunque sarebbe arrivato, dopo Conte sarebbe stato criticato.
1: Sì, sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche però che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto, invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
0: Sì, ma un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto,
1: certo.
0: Deve abbassare il monte ingaggi, e che fa? Si toglie Conte che ne guadagnava 8 e si prende un giocatore che ne... ma poi c'è Højlund, che fai? Cioè, tu hai ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro e come fai? Vai a prenderne un altro, come fai? Devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere

0: la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare via, visto che è scadenza di contatto, sì, a giugno 2027 vorrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con l'Otito ci sono sempre
1: mille difficoltà.
0: Delle difficoltà. Poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni.
1: Sono tanti.
0: Ragazzi, bisogna capire Lucca. No, Alanga, una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3, sì, potrebbe essere un gran ritorno. Lucca non lo so, sinceramente.
1: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che è quella deve rientrare.
0: C'è Folloruscio, c'è Rafa Mari, ci sono vari giocatori che Cajuste, ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. E sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
1: No, direi.
0: Dovrà
1: cioè, magari... farà un viaggio di nozze abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui eventualmente.
0: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il patron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
1: Parte con Conte?
0: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita, sì, di Champions e di Mondiale insieme. Però se sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo, sì, weekend lungo ponte del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque, nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento, certo, tra lui e gli allenatori. In questo caso no, di comune accordo, c'è stato questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due. Se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, non sicuramente Stellini, secondo, perché cioè, hai capito?
1: Ma secondo te ha risposto Stellini, che sennò Conte rischiava di farsi multare? cioè oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non sarebbe stato soggetto a niente, avrebbe stato liberissimo, chiamato in causa,
0: sì,
1: di rispondere.
0: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera, ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà. Però in comunicazione pecca.
1: Sì, pecca, molto, purtroppo, molto, molto.
0: Cioè, anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuta. Non mi è piaciuto che negli ultimi 10 minuti, 12 minuti si è alzato e è andato via. Non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato. Cioè, un po' tu, non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze. Mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri, per esempio,
1: no, su questo
0: è sempre, consentimi la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso, sì, che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece Conte purtroppo si è nascosto, a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo e del futuro, degli infortuni, ed invece sai, nel post partita, siccome pace, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo, dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai, certo, a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
1: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose personalmente, o secondo te a nome di parte del gruppo?
0: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti diciamo che era tutto, Napoli è arrivato secondo.

0: crescendo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? Hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi. Alla fine la Juve e Milan si sono riusciti a non qualificarsi per la Champions, no? Però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no? Che lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite le conto sul dito della mano, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia all'andata che al ritorno, e le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderle e poi cercare di fare un gol.
1: Che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora a dipendenza con l'allenatore e basta, perché altrimenti è giusto chiarire con qualcuno prima di partire, no?
0: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
1: creare più gruppo.
0: No, saper gestire i campioni, vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone.
1: Assolutamente.
0: Comunque
1: però ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, cioè qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può creare
0: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto a loro immagine e somiglianza. Poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario. Questi sono campioni, pensano che ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco a Manchester City aveva davanti a lui talmente di quelle opzioni per poter segnare e far segnare che non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato, cioè si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di, però lo sfizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo, a me piace. Poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
1: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece a cui fargli perdere di valore?
0: Però non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Noah Lang non può essere quello visto qua e poi va dalla Tassarai. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare, ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso litigano tutti con gli allenatori tranne Di Lorenzo, che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti, vedi Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse Anguissa. Non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Quindi dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve segnare calcio, lo sa fare. Perché questa è una piazza che sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti però sa bene che se dovesse cominciare a fare il risultato e ad esprimersi a certi livelli lo sa fare, perché lo ha fatto, perché diciamo sia tutto, nel senso ecco, il Cagliari l'ha fatto anche la Juve nella sua prima, nella sua prima esperienza giocava bene, cioè,
2: sì,
0: non è che giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma i giocatori adatti per fare quel modulo, adesso non so con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovrà, dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo, certo, quando sposta un po' le pedine, vediamo che succede.
1: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
3: Buongiorno Vincetto, spero che riesca a parlare a Cagliazza, vorrei fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla un napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini, e poi se li fa scappare ovviamente. Un suo pensiero su questi ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà secondo sempre, ci mancherebbe, prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Come mai, dice Marco, a parte che
0: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva
1: bravo, quello ti stavo dicendo,
0: quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia, perché Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus,
1: sì, sì.
0: E poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista, e quindi rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, Vincenzo lo sa, tanti altri.
1: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì, di primo ordine.
0: Tanti altri napoletani che sono non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia, certo, del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male. Certo. E c'è da criticare De Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno e senza avere il timore di ricevere qualche telefonata dal Napoli che mi dica che cosa è detto.
1: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata
1: e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocco in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
2: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere, prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciador del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronics a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friends. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friends sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del tour nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friends proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
3: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
1: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
4: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer, cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore

0: sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
1: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria a Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
3: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
4: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni, che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
5: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, e che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona, e quindi siamo tutti molto contenti.
2: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
0: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica, che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per 2 giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa sportiva e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opera e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
6: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
2: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
7: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marillion e Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo, l'omaggio a Ennio Morricone, diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
2: E siamo quasi in chiusura. Per la rubrica sul buon cibo campano, firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
8: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
9: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pinoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi siamo in un partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
2: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storie, sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: In un quadro internazionale segnato dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa deve cambiare marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante l'assemblea annuale a Roma. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha chiesto un cambio di passo immediato. L'Unione Europea ha detto faccia meno e meglio, dando priorità sensate e snellendo la burocrazia. Meloni ha poi rivendicato con orgoglio la crescita dell'export italiano, sottolineando che l'Italia non è più l'anello debole d'Europa, ma una nazione credibile e autorevole. Nuova escalation nel sud del Libano, dove i soldati israeliani dell'IDF hanno oltrepassato la linea gialla della tregua armata, avviando operazioni di terra oltre il fiume Litani.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
0: Oltre il 54% delle presenze complessive. Il mese di marzo si conferma il più dinamico dell'intero trimestre. Oltre ai 3 giorni di lavori, decine di sessioni tematiche e un unico filo conduttore, il ruolo dei Lions nella società contemporanea. Il 74esimo congresso nazionale del multidistretto 108 Italy ha riunito a Milano circa 1500 delegati da tutta Italia per definire priorità, progetti e visione futura del più grande network globale di servizio.
6: Nel costituire una rete di bene comune, la nostra associazione consente di essere un punto di riferimento perché può declinare le risposte e sogni in tantissimi modi, non essendo un'associazione monotematica, ma può riunire le grandi associazioni monotematiche in un'ottica di alleanza per il bene comune, sebbene su terreni diversi, e nel rapporto con le istituzioni può svolgere quel ruolo di sussidiarietà così importante e costituzionalmente garantito.
7: Sicuramente prosegue un percorso di integrazione nell'ambito del tessuto delle comunità. Credo che uno dei punti forti che sta attraversando il leonismo in Italia è quello effettivamente di aprire le porte per guardare meglio fuori, ma soprattutto per integrarsi con quelle che sono le altre realtà associative nel campo del volontariato in Italia e vederle, vedere che cosa fanno e soprattutto farle insieme, e questo insieme diventa un leitmotiv che corre lungo tutte le varie attività.
0: Nell'ultimo anno i Lions italiani hanno raggiunto circa 6 milioni di persone attraverso oltre 200.000 iniziative di service, come vengono chiamati i loro progetti benefici, oltre 924.000 ore donate dai volontari, una rete di oltre 40.000 soci attivi organizzati in circa 1.400 club sul territorio, donazioni dirette pari a circa 9,9 milioni di euro e una valorizzazione delle ore di volontariato stimata tra 13,8 e 18,5 milioni di euro. Il congresso ha anche valorizzato il contributo delle nuove generazioni attraverso i Leo Club.
8: Se c'è voglia di fare qualcosa per la comunità e per la crescita personale, perché la leadership è alla base del servizio che noi pratichiamo nei confronti degli altri, quella è l'unica motivazione, perché poi la nostra associazione prevede una miriade, un molteplici modi per aiutare gli altri localmente, territorialmente, ma anche a livello nazionale e internazionale. Quindi se ci si vuole mettere in gioco per se stessi, per gli altri, è secondo me la cosa più giusta e più bella che un ragazzo dai 12 ai 30 anni può fare.
9: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per mercoledì, con ancora l'alta pressione ben salda in gran parte dell'Europa, quindi anche da noi, però le estreme regioni di nord-est sono lambite d'aria un po' più fresca che potrebbe portare qualche acquazzone temporale a fine giornata. Vediamo la nuvolosità prevista sull'Italia, con in realtà ampie zone di sereno da nord a sud, però verso fine giornata quest'area un po' più fresca diretta verso i Balcani riuscirà a interessare le regioni di nord-est, si formeranno degli annuvolamenti e questi potranno dar luogo anche a qualche acquazzone temporale. Vediamo infatti la previsione delle precipitazioni, con inizialmente il tempo che appunto dicevamo è bello, ma nella seconda parte della giornata ecco formarsi queste macchie azzurre e quindi questi scrosci di pioggia all'estremo nord-est, e potremmo avere anche qualche temporale vista anche tutto il caldo e l'umidità presente in questi giorni. Quindi in definitiva un mercoledì ancora all'insegna del sole e del caldo, del gran caldo, soprattutto Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Umbria, temperature davvero alte, potremmo toccare anche i 35-36 gradi. A fine giornata però qualche scroscio di pioggia comincia a interessare l'estremo nord-est. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche ovviamente per i giorni successivi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: in casa Milan è ufficialmente scattata l'ora della tabula rasa. Attraverso un comunicato durissimo di Red Bird, che ha definito la stagione fallimento inequivocabile, la proprietà guidata da Gerry Cardinale ha sollevato dai rispettivi incarichi il CEO Giorgio Furlani, il DS Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il tecnico Massimiliano Allegri. Nonostante l'epurazione in blocco, non si placa la contestazione del tifo organizzato. Nella notte sono apparsi nuovi striscioni a San Siro che mettono nel mirino Zlatan Ibrahimovic, indicato come il futuro uomo forte del club. Ibra, male assoluto, Allegri e Tare unici uomini veri, recita lo striscione della Curva Sud, che ha difeso l'ex tecnico e l'ex DS, scaricando invece le colpe su calciatori e proprietà. Tutto ruota attorno al futuro di Dumfries in casa Inter. L'esterno olandese ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro attivabile solo a luglio, con il Liverpool in forte pressing e la vetrina del Mondiale alle porte. In caso d'addio, Beppe Marotta ha già individuato il sostituto. Si tratta di Marco Palestra, gioiello di proprietà dell'Atalanta, reduce dal prestito al Cagliari. La trattativa non si preannuncia semplice. La famiglia Percassi valuta l'esterno intorno ai 40 milioni di euro più bonus. L'Inter, forte del gradimento del ragazzo, cresciuto nell'Inter Academy, conta di finanziare l'assalto proprio con l'incasso della cessione di Dumfries, puntando a inserire nell'operazione qualche esubero da piazzare all'estero. I Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano. Oggi a Roma summit decisivo tra il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo azzurro Mann e il procuratore del tecnico Ramadani. Italiano, che ha già comunicato al Bologna la decisione di interrompere il proprio rapporto, è la primissima scelta per il post Conte. Sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa 3 milioni di euro a stagione. Se l'accordo nella capitale non dovesse andare in porto, la prima alternativa resta Massimiliano Allegri. Svincolato dopo il siluramento dal Milan, l'ex tecnico juventino vanta un grandissimo feeling storico con De Laurentiis, che lo aveva già cercato a più riprese in passato. Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei 24 calciatori convocati per le amichevoli del 3 giugno contro Lussemburgo e del 7 giugno a Creta contro la Grecia. Baldini ha varato una linea totalmente verde, con un'età media da appena 20 anni e 6 mesi, inserendo in rosa ben 4 classe 2008 e 3 2006. Il capitano e leader indiscusso del gruppo sarà Gianluigi Donnarumma, 81 presenze, affiancato da giovani già nel giro della prima squadra come Comuzzo, Palestra, Pisilli e Francesco Pio Esposito. Il raduno scatterà giovedì 28 maggio a Coverciano, con l'aggregazione di 4 elementi aggiuntivi, Berti, Fortini, Guarino e Vavassori, solo per la prima fase di preparazione. Tutta l'Argentina tira un enorme sospiro di sollievo in vista dell'imminente mondiale al via l'11 giugno. Lionel Messi, uscito dolorante al 73esimo del match di MLS contro il Philadelphia Union per un problema alla coscia sinistra, si è sottoposto agli esami strumentali con lo staff dell'Inter Miami. La diagnosi preliminare ha evidenziato soltanto una lesione da sovraccarico associata a faticamento muscolare al bicipite femorale sinistro, escludendo lesioni gravi o strappi. Il fuoriclasse, che compirà 39 anni a giugno, gestirà i carichi di lavoro nei primi giorni per farsi trovare al top nel debutto iridato del gruppo D, dove l'Albi Celeste di Scaloni sfiderà l'Algeria, l'Austria e Giordania. Tennis, terza giornata di grandissime emozioni a Roland Garros. Matteo Arnaldi vola al secondo turno firmando una splendida vittoria in rimonta sull'olandese Griekspoor per 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 dopo 4 ore di battaglia sotto il sole parigino e dopo aver annullato ben 4 set point consecutivi nel terzo parziale. Ora sfiderà Tsitsipas, clamorosa uscita di scena per il numero 6 del seeding Daniil Medvedev, battuto al quinto set dall'australiano Walton 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Tutto facile invece nel tabellone femminile per la numero 1 del mondo Arina Sabalenka, che liquida in scioltezza la spagnola Buzza Smaneiro 6-4 6-2, da segnalare infine la favola del talento classe 2009 Moise Kwame, a soli 17 anni travolge l'ex campione slam Marin Cilic e riscrive la storia dei major. NBA, la Eastern Conference alla sua regina, New York Knicks sono in finale per la prima volta dal 1999. In gara 4 a Rocket Arena i ragazzi di coach Mike Brown hanno letteralmente demolito i Cleveland Cavaliers con un perentorio 130-93, chiudendo la serie sul 4-0 inanellando l'11ª vittoria consecutiva nei playoff. Un match dominato fin dalle prime battute che ha permesso ai Knicks di far riposare i titolari nell'ultimo quarto grazie a un margine di più 35. Prestazione super di Carl Anthony Towns, 19 punti e 14 rimbalzi, e del solito Jalen Brunson, 15 punti. Oltre 30 milioni di euro di ricavi, più di 1 milione di avanzo di gestione, è un movimento che continua a crescere con 175.000 tesserati e 2.000 società affiliate. Sono i numeri del 2025 della Federazione Italiana Sport Equestri, che il Consiglio federale ha approvato con un bilancio in forte crescita rispetto all'anno precedente. A trainare il risultato sono stati soprattutto l'aumento delle attività sportive, del tesseramento e delle sponsorizzazioni. Si registra inoltre una minore incidenza dei contributi pubblici sui ricavi totali, segnale di una federazione sempre più autonoma e sostenibile. In crescita anche la comunicazione digitale della FISE, che nel 2025 ha fatto registrare numeri record sui social, con milioni di visualizzazioni e un forte incremento di follower e interazioni, in particolare su Instagram e Facebook. Un percorso che si accompagna anche all'impegno sul fronte della sostenibilità e della valorizzazione di eventi simbolo come Piazza di Siena, sempre più centrale nel panorama sportivo e culturale italiano. E il presidente federale Marco Di Paola sottolinea la solidità raggiunta dalla federazione.
1: In questo meraviglioso scenario di Piazza di Siena abbiamo approvato il bilancio 2025. Il Consiglio federale è molto orgoglioso perché abbiamo avuto 30 milioni di euro di ricavi e circa 1 milione di euro di avanzo di gestione che reinvestiremo immediatamente in progetti a sostegno dei nostri atleti in previsione di Los Angeles 2028. E soprattutto abbiamo mantenuto il rapporto tra entrate autonome e contributo di sport e salute tra i più bassi. Ricordo che nell'ultimo censimento eravamo la quarta federazione come indipendenza rispetto al contributo pubblico.

0: Benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B, ho preparato una sorta di sommario per vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Il caldo sarà sempre l'unico vero protagonista, non solo in Italia, in mezza Europa. Comunque in Italia tra questo martedì e mercoledì punta anche di 36 gradi, se non di più. Nella pianura emiliana abbiamo toccato anche i 38-39. In mezza Europa, diciamo, fa un gran caldo, Londra ha sfiorato i 35 gradi, impensabile davvero che a maggio a Londra si arrivi a una temperatura del genere, ma anche da noi, insomma, il cambiamento climatico c'è e si fa sentire. Questo caldo si attenuerà solo settimana prossima, ma fino a domenica. Bene o male c'è da sudare. Immagine del satellite ci mostra un'Europa senza nuvole a causa di questa alta pressione che si è impossessata del nostro continente. Guardate queste immagini, non c'è una nuvola davvero. Ma soprattutto aria molto calda sull'Europa. Queste grafiche ci mostrano la temperatura a 1500 metri di quota e tutta l'Europa è sotto questa campana di alta pressione con questa colorazione rossa, significa temperatura a 1500 metri anche oltre i 20 gradi. Però aria un po' più fresca, giovedì si muove verso i Balcani e sfiorerà anche l'Italia con qualche conseguenza che tra poco vedremo. Però intanto guardiamo le temperature che registreremo per questo martedì, punte massime di 35 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, le zone più roventi, ma localmente anche più di 35, attenzione. La giornata di mercoledì, forse la più rovente, punte di 36 e oltre, sempre nelle stesse zone. E infine la giornata di giovedì, che vedrà un leggero calo delle temperature, perché appunto arriva qualche temporale. Tanto caldo anche in montagna, e questa è un'altra cosa non troppo positiva. Per trovare lo zero termico bisogna salire fino a 4200 metri e si scioglie tutta la neve che ha fatto nelle ultime settimane tra aprile e maggio, che era una gran riserva idrica. Perderemo anche quella a causa di sto caldo. Chiudo con la previsione delle precipitazioni. Questo martedì non succede un bel niente praticamente, ma mercoledì effettivamente a fine giornata arriva qualche piovasco all'estremo nord-est e poi giovedì questi temporali si muovono appunto verso le zone interne del centro-sud e smuovono un po' l'aria. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto su 3B Meteo e sulla nostra app gratuita.
1: Un felice martedì mattina a tutti, martedì 26 maggio. Avete visto che si sta un po' sbloccando questo discorso legato alle panchine. Intanto ho cambiato, Dario Hubner, i miei nuovi ospiti. Igor Protti, sempre con un grande in bocca al lupo, e Rino Gattuso con la sua dedica. Nuovo allenatore della Lazio sarà a Roma prevedibilmente tra il 3 e il 5 di giugno, vi aggiornerò. Tra l'altro mi fa piacere che ieri abbiano confermato, citando o non citando la fonte, quanto era chiaro da sabato, esattamente come è accaduto per Sarri, esattamente come sta accadendo all'interno di questo grande circolo chiuso di allenatori. Vedo che stanno cambiando anche direzione sul discorso legato ad Allegri. Il Napoli, vi racconterò qualcosa, perché non era la prima scelta, il primo nome Allegri che il Napoli avrebbe seguito e contattato, lo teniamo in lista, ma devo un po' riepilogarvi quanto è accaduto a partire da ieri con notizie dell'ultima ora. Intanto andiamo al Milan per dire che cosa. Una cosa secondo me essenziale: l'ABC, potrei dire anche D, F, G, H, I, tutto l'alfabeto. Al mio paese, cioè, quando c'è una logica, mi hanno insegnato che quando c'è una logica il direttore sportivo sceglie l'allenatore con l'avallo della proprietà, con l'aspetto contrattuale e tutto, è benissimo. Ibrahimovic non è un direttore sportivo, secondo me non può farlo, non è all'altezza di farlo. Ma non perché non si capisce quando c'è, quando non c'è, cosa ha studiato per fare il dirigente, e l'allenatore lo sta scegliendo lui. Ieri, quando da qualche parte Iraola era stato accostato al Napoli, vi avevo avvertito, per chi mi ha seguito sui social, che il Napoli, per il Napoli, non sarebbe stata una pista, che era stata offerta a un altro club italiano, e che questo club italiano si chiama Milan. Ci sono conferme, ma non ci sono ancora chiusure, dobbiamo aspettare. Lui ha avuto due o tre proposte tra Premier e Bundesliga pesanti, pressanti. Se ha preso tempo è perché evidentemente aveva avuto le sirene del Milan, è un allenatore giovane, il calcio che fa è moderno, spettacolare, ha ottenuto risultati straordinari. Il problema è che un allenatore deve essere protetto da una società che non c'è. Quindi, se sbaglio, se ho problemi al primo anno di un'altra esperienza e mi trovo Ibrahimovic che fuma il sigaro commentando i mondiali o che va in montagna e Cardinale che parla da remoto, tutto viene circoscritto e deve essere circoscritto al tipo di società che ti sostiene. Ora, il pericolo Van Bommel, con tutto il rispetto, parlo sempre dell'allenatore, potrebbe essere scongiurato, dovrebbe essere scongiurato, che forse è meglio, che qui non si capisce. Il presunto e mezzo pericolo Xavi dovrebbe essere scongiurato, perché l'hanno proposto, ma io dico un pericolo perché se prendi Xavi, secondo me fai un salto nel buio assoluto. Quindi seguiamo Iraola, non seguiamolo a livello Napoli. Da ieri era una notizia non fondata e vediamo e veniamo a quello che sta accadendo in casa Napoli. In casa Napoli sta accadendo quello che in pratica era accaduto ad aprile. Vi ricordate quando feci un video dicendo il Napoli ha sondato De Zerbi e ha ricevuto un no, nel senso che De Zerbi aveva detto sì più che un no a Napoli, al Tottenham, è italiano, il primo della lista? Ecco, torniamo a questa storia di un mese e mezzo fa abbondante, perché visto che insomma io vado avanti per la mia strada, poi le cose possono cambiare, ho visto delle virate rispetto a chi dava Allegri al 100%. Allegri ha incontrato De Laurentiis l'anno scorso, ma Allegri al 100% non può essere per tanti motivi. Il primo, più importante, è sotto gli occhi di tutti quello che è successo con il Milan. Cioè, il Milan non era allenato, qui continuano a dire il Milan per un punto non è andato. Questa è anche incompetenza dire queste cose qui, ma incompetenza della complicità. Non era il punto, il Milan non ha giocato, il Napoli deve interrogarsi su questo. Quindi teniamo Allegri, ma teniamo molto da ieri italiano davanti ad Allegri, poi vediamo come finisce, perché 4-3-3, organico perfetto, allenatore che fa calcio, che propone calcio, che studia calcio, che respira calcio, che non si chiude in difesa, che non gioca in contropiede, che valorizza gli esterni, che valorizza gli attaccanti, mi sembra che ci siano 10 piani di morbidezza. Teniamo Allegri, ma da ieri per italiano funziona così, perché il Napoli deve fare una scelta che possa portare il Napoli ad aprire nell'anno del centenario uno scenario completamente diverso. Se ascoltate qualche sirena, io non mi fermo, ma vivo in una zona in cui le sirene sono all'ordine del giorno, perché

Qualcuno me lo chiede e non sono venuti da prendere me, scherzi a parte, e quindi questa cosa qui di italiano va seguita esattamente come Sarri ieri ha trovato gli accordi tramite avvocati.

Sassuolo, Fiorentina. Adesso stanno sganciando tutti grosso verso la Fiorentina dopo averlo mandato a Napoli. Anche questo è un pentimento, perché sinceramente grosso al Napoli non è stato vicino, è stata un'idea mai sviluppata se nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni. Il Sassuolo ha cercato per primo Abate, che poi è stato cercato dal Torino, ma il Sassuolo spera di resistere e nello stesso tempo il Torino ha accelerato e intensificato i contatti con i aquilani, che piaceva lo stesso Sassuolo. Siamo all'interno di questo valzer importante. Palladino proposto al Bologna e con due proposte dall'estero, proposto in Italia invece il signor Tudor, al momento con gravi perdite, nel senso che nessuno apre la porta, e lo capisco anche per quale motivo. Questo è quanto sugli aggiornamenti collegati alle panchine. Però c'è un'altra cosa che va ribadita, perché ho letto delle chiavi di lettura, chiedo scusa per il bisticcio di parole, ho letto delle interpretazioni, che forse è meglio, sulla presenza di Comolli, viene confermato, quindi non succede nulla. Ragazzi, questi sono gli amici degli amici italiani di Comolli. Questa si chiama protezione Comolli. Nel momento in cui, quando tu vai al mare, no? Cos'è la protezione? Protezione, sei bianco come me, bianco latte, bianco cadaverico, tra virgolette, devi mettere una protezione 150.000. E questa è protezione Comolli, perché vogliono proteggere Comolli, il gruppo di lavoro, i collaboratori esterni, queste storie qui. Ma una cosa, di una cosa dobbiamo essere certi: se Comolli, come vi ho raccontato, dovesse restare alla Juventus, com'è possibile? Perché comunque il contratto gli è stato fatto l'anno scorso, è un contratto pluriennale, non è che puoi cambiare ogni giorno e ogni anno, ogni mese, ogni sei mesi. Resterebbe con un ruolo defilato sulle situazioni di mercato. Questo io ve lo do per certo, perché la Juventus non può più permettersi di prendere i danni che ha fatto Comolli, che forse avrebbe dovuto dimettersi, che come tanti in Francia, quindi non soltanto in Italia, l'esercizio delle dimissioni non esiste, non si è dimesso, ma la condizione imprescindibile di un rapporto con Spalletti è quella che lui sul mercato debba defilarsi, si può occupare di altre cose, del museo, del marketing, di iniziative speciali, perché ci sono anche nomi su iniziative, eventi speciali, no? Tutte queste cose qui, ma è una situazione fondamentale, perché altrimenti, ve lo dico adesso, tra un mese, ammesso che confermino sia Comolli che una parte dei collaboratori, quelli interni, tra un mese siamo punte da capo, e ve lo dico già adesso, ve lo metto per iscritto alle 14 circa del 26 maggio. Quindi la protezione dice: sai, ma io Comolli non ho notizie, sì, può restare, ma non può fare più i danni che ha fatto l'anno scorso, che la Juve pagherà sanguinosamente. E io direi a Comolli, qui quando c'è il risarcimento, perché hai fatto più danni della grandine da dirigente? Ditemi cosa ne pensate, tanto verrò presto a disturbarvi con altri approfondimenti. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Ben ritrovati, dunque comincia una settimana di fuoco non solo per le temperature ma soprattutto per quello che sarà la ricostruzione di tanti club per

0: la prossima stagione della Serie A. Grandi, grandissimi movimenti in casa Milan, rivoluzione vera e propria che nasce appunto dal cambiare tutto da parte della proprietà, resta praticamente con Cardinale soltanto Zlatan Ibrahimovic, mentre di fatto è stato esonerato Massimiliano Allegri, con lui anche Furlani, va via anche Tare, ristrutturazione totale in casa Milan, ristrutturazione invece che potrebbe essere rimandata in casa Juventus, perché a quanto pare potrebbe non cambiare nulla in casa Juve se non una ristrutturazione della società, ma senza grossi cambiamenti dal punto di vista di esoneri o dirigenti che possano in qualche modo essere messi da parte. Si era parlato a lungo di Comolli che poteva lasciare, o di una Juventus che poteva decidere di andare avanti senza Comolli, invece pare che per adesso sarà sempre con Comolli la gestione della Juventus, ma con qualcosa di diverso dal punto di vista organizzativo e una sicura partecipazione maggiore di Spalletti sul mercato. Ma di questo parleremo, così come di tanto altro, perché poi movimenti anche in casa Napoli, l'addio di Antonio Conte apre le porte proprio a Massimiliano Allegri, che in questo momento è libero, o meglio sotto contratto con il Milan, ma pronto eventualmente a discutere con De Laurentiis, che ha sempre apprezzato l'allenatore ex Juve. Allora, tutto questo adesso lo approfondiremo nel nostro editoriale come sempre. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, a Giorgio Solani in cabina di regia, e buongiorno a Fabrizio Poncinoli. Ciao Fabi, ben ritrovato.
1: Ciao, ben trovati a tutti.
0: Oggi scomodiamo te per una giornata importante. Io però prima voglio fare un passo indietro con te su quello che è stato il turno di campionato e la classifica finale, perché al di là del Lecce, di cui abbiamo parlato, che conquista una salvezza anche contro una Cremonese che poi è stata letteralmente schiantata da un Como che nel frattempo ha raggiunto la Champions League, il Como raggiunge la Champions League, così come la Roma nel suo allungo di queste ultime giornate, restano fuori le grandi deluse Milan e Juventus. Tra le due intanto ti chiedo chi ha deluso di più.
1: Ma secondo me il Milan, perché aveva davvero la possibilità di salvare la stagione e aveva il destino nelle proprie mani. Ma questo non vuol dire che la Juve abbia deluso di meno, C'è una percentuale mia è 51-49, cioè siamo lì. Sono state due debacle pesanti, ma secondo me anche abbastanza prevedibili. Quella della Juve sicuramente dopo il passo falso con la Fiorentina. E onestamente, l'avevo anche dichiarato, il Milan mi sembrava quella più a rischio, ecco, perché si vedeva che la squadra era in difficoltà. Non mi sarei mai aspettato però una catastrofe simile, cioè perdere così in casa col Cagliari è pesante. Però Vincenzo, hanno deluso tutte e due in maniera importante. Finalmente qualcuno ha usato la parola fallimento, che sembra che non si possa usare più per nulla, e invece è stato proprio un fallimento epocale sia per il Milan sia per la Juve.
0: Parafrasando poi proprio il comunicato del Milan, è stato un fallimento inequivocabile, quindi senza se e senza ma, e ne hanno fatto le spese praticamente tutti. Ti aspettavi questo ripulisti in un pomeriggio dove praticamente sono stati convocati e mandati a casa via praticamente tutti tranne Ibrahimovic, con i tifosi del Milan che invece chiedono la testa, ovviamente sportivamente parlando, anche di Zlatan, una società che possa essere ripulita anche da lui?
1: Guarda, sì, me l'aspettavo, non pensavo in maniera così dura, cioè mi è sembrato un comunicato piuttosto diretto, come dire ok, adesso prendo in mano tutto io perché mi sono stancato. L'ho letta così, nel senso di dire ho ascoltato tutti, vi avevo dato fiducia, la fiducia non è stata ripagata e quindi non mi servite più. Ci sta, secondo me è anche un bel modo per almeno provare a cambiare l'inerzia che stava diventando davvero complicata da gestire. Sì, io avrei mandato via anche Ibrahimovic, te lo dico subito, perché se devi cambiare, forse è meglio cambiare tutto. Però bisogna vedere quanto Ibrahimovic era ascoltato, quindi magari non aveva tutto questo peso, contare Furlani e Moncada, adesso è sicuramente l'uomo di fiducia di Cardinale. Ma io, guarda, ritengo che il Milan abbia una grossa

0: grossa chance, nel senso che quando riparti da zero puoi costruire come meglio credi. Quindi sono curiosissimo innanzitutto dell'allenatore, perché quello è un punto focale, ma poi voglio vedere anche chi rimane a livello di rosa, perché tanti giocatori secondo me non possono restare. Come è stato cambiato lo staff tecnico e lo staff dirigenziale, probabilmente anche la rosa sarà completamente stravolta.
1: A proposito dell'allenatore, ti fa il nome di Iraola, mentre tutti quanti pensavano che potesse essere il momento di Antonio Conte, che nel frattempo saluta Napoli, no, e che aveva potuto liberarsi la panchina del Milan. Qual è la tua sensazione anche sull'allenatore ex Bournemouth, cioè del Bournemouth fondamentalmente?
0: Allora, se devi cambiare è giusto puntare sul 43enne basco, perché io ho visto giocare e sia Rayo Vallecano, perché lui ha allenato prima il Rayo, e poi Bournemouth, e secondo me è un allenatore diverso, cioè è un allenatore che se gli dai la possibilità di sbagliare, cosa che bisogna vedere se può permetterselo al Milan, secondo me è un allenatore diverso. Cosa vuol dire? Che a questo allenatore, che è al Bournemouth dal 2023, gli hanno spesso venduto i giocatori più forti, eppure ha sempre trovato il modo per far giocare bene la squadra. Ha uno stile di gioco molto offensivo, ha bisogno di giocatori con gamba, ma con gamba intendo proprio atleti, atleti veri. Quindi io credo che possa essere una buona idea. Conte no, perché se prendi Conte, allora lì non è che devi accontentarlo, scusate il gioco di parola, ma proprio lo devi ascoltare su tutto, e secondo me il Milan non ha proprio la forza in questo momento per poter gestire le richieste di Conte. Però guarda, mi intriga Iraola, perché è un allenatore diverso, ce ne sono tanti interessanti, da Fabregas all'onnipresente De Zerbi a Italiano. Però ecco, il basco è veramente diverso. A me ricorda un po' anche con il modo di intendere il calcio, sembra un po' un figlio anche della generazione legata a Bielsa, no? A questo vedere il calcio in maniera appunto diversa rispetto agli altri. Però gli devi anche dare il modo di costruire una mentalità completamente differente rispetto all'ultima. Quindi io non so se una piazza come quella del Milan può permettersi un Iraola, nel senso la sua mentalità, però mi piacerebbe, sono sincero.
1: Infatti è proprio questo il punto, Fabrizio, potrebbe rappresentare un rischio clamoroso in un momento in cui stai giocandoti l'all-in, perché poi sbagliare sarebbe probabilmente mortale, quasi sportivamente parlando.
0: Eh sì, è un grande rischio, però insomma, secondo me ci sono momenti nella storia di un club in cui devi ripartire da zero. Cioè se prendi, allora, o prendi un big, un Klopp, un Conte, un Guardiola, e gli dai il supporto tecnico necessario, quindi praticamente ti vendi entrambi i reni per poter accontentare questo tipo di profilo di allenatore, oppure vai su un allenatore che è ambizioso, ha dimostrato comunque sia in Liga sia in Premier League, quindi due campionati non facili, di poter far bene, e mi sembra che abbia l'ambizione giusta per fare il salto di qualità. Certo, il rischio è evidente, può andarti malissimo, no? C'è già qualcuno che fa il paragone con Thiago Motta, ma io la vedo in maniera diversa. Cioè, secondo me è veramente un allenatore con delle qualità che non avevo mai visto ultimamente. Ha veramente uno stile di gioco molto, molto, molto offensivo. Potrebbe anche essere divertente, no? Vedere cosa succede al calcio italiano con un allenatore del genere. In fin dei conti, Fabregas, esatto, che è un altro con pressing ultra offensivo, è andato in Champions. Quindi non è che per forza bisogna andare sull'usato sicuro o su allenatori che predicano un calcio, non dico più tradizionale perché è sbagliato, ma più solido. Iraola è come quando decidi di comprarti una macchina sportiva senza provarla. Ti può andare benissimo oppure puoi restare deluso. Tu la vedi in concessionaria e dici ok, la prendo, però non la provi.

0: quindi il rischio c'è. Però ripeto, io fossi in cardinale ci proverei.
1: Ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati, per esempio Federico da Modena dice: io vorrei vedere Farioli in Italia, magari alla Juve, giovane, molto preparato, potrebbe essere una sfida interessante. Allora, intanto ribadiamo subito una cosa che è importante dire, che altrimenti si aprono discorsi dannosi, cioè che ci portano fuori strada. Spalletti è e resterà l'allenatore della Juventus e quindi immaginiamolo su un'altra panchina. Poteva essere preso in considerazione anche questo nome del Milan, secondo te?
0: Sì. Sì, sì, sì, se vai verso quella strada, sì. Farioli, ragazzi, è un altro nome interessante, eh? Ma c'è questa nuova generazione di allenatori che sembra vicina, no? A fare il grande salto. Non c'è solo Fabregas, non c'è solo Arteta, ce ne sono tanti. Perché Arteta è in giro da un po', eh? Però io credo che sia anche giunto il momento, soprattutto per il calcio italiano, di fare qualche azzardo. È ovvio, poi il tifoso alla fine guarda il risultato, quindi tu puoi essere uno anche dal gioco iperoffensivo, con trame fantastiche, sovrapposizioni incredibili e pressing favoloso, però se non vinci non interessa a nessuno. Ma se vogliamo anche vedere qualcosa di diverso nel calcio italiano ed europeo, certo, quindi quando andiamo a giocare all'estero, servono allenatori diversi, come dicevo poc'anzi. Quindi sì, i Farioli, i Raola, ma anche De Zerbi, che prima o poi avrà anche la sua chance in Italia. Italiano mi sembra che il suo faccia. Vediamo, il problema è che noi siamo molto, molto, molto legati al risultato e quindi se poi falliscono è un dramma, no? Thiago Motta si è bruciato alla Juventus,
1: Già.
0: Però anche lì non mi sembra che l'approccio di Thiago Motta sia stato poi così tanto da umile, non so se quindi io spero anche che questi giovani allenatori capiscano che sì, sei bravo, ma devi dimostrare tutto da zero se vai in un top club, cioè non è che puoi arrivare e dire quello che pensi o
1: hai fatto
0: delle scelte
1: di Thiago Motta praticamente. Senti, intanto a proposito anche di questo, ci sono veramente tante notizie che si stanno susseguendo, quindi proviamo a fare un po' d'ordine. Tra Modric e Milan sarebbe finita qui. Il croato ha già fatto sapere di non voler restare, può tornare al Real Madrid. Io sono convinto che tu faresti una bussata per portarla alla Juve, guarda che ti dico, però comunque dici la verità.
0: Ma allora, ti dico la verità, per come è messa la Juventus è chiaro che qualsiasi giocatore di livello tecnico elevato ne andrebbe bene, però stanno girando dei nomi, sì, che sì, nell'immediato ok, Modric mi piacerebbe, ma come i tre Reds, no, di cui si parla, Alisson, Robertson e Salah, ragazzi sono tutti ultra trentenni, cioè nel senso io capisco che la Juventus ha bisogno di gente di qualità e gente di carattere, come ha detto Luciano, però non è che puoi ripartire con un progetto basandoti su giocatori di 30 e nel caso di Modric 40 anni, perché se no è veramente il classico instant team, quello che, sì, che aveva in mente e che ha fatto Agnelli, no? Con Cristiano Ronaldo,
1: sì, sì.
0: Quindi non lo so, io preferirei un ragionamento tipo Milan. Non si può fare perché alla Juve hanno fatto scelte diverse, cioè manteniamo quello che abbiamo a livello dirigenziale o più o meno, ma soprattutto manteniamo Spalletti, e lo sai che io su quella cosa qualche dubbio mi resterà. E allora capisco che vai a prendere giocatori già pronti, però giocatori già pronti, o dal fatto che li paghi tanto, però ti danno una sicurezza probabilmente immediata, ma non a medio e lungo termine. Sono approcci diversi, non dico che è sbagliato l'approccio, però sono approcci diversi. Spero che oltre a questi giocatori di esperienza possano anche esserci dei giovani, però dei giovani da Juve, ok? Dei giovani che sono lì per essere importanti, non per fare da riserva della riserva della riserva, perché quello non ci serve.
1: No, è chiaro. Parlavamo appunto abbiamo introdotto con il gancio Modric l'argomento Juventus.

0: Come dicevo nell'incipit e come hai ribadito anche tu adesso, a differenza proprio del Milan, la Juventus sembra invece non voler andare incontro a quella che è una rivoluzione quasi chiamata dai risultati e dall'andamento della stagione. Elkan potrebbe decidere di dire, piuttosto che cambiare ancora, non voglio reiterare con un errore, ma correggere l'errore senza cambiare gli uomini. Ti convince questa strada?
1: No.
0: Neanche a me.
1: No. Te lo dico proprio chiaramente, no, perché ti ho detto, sta passando sotto traccia il fatto che la Juve è arrivata sesta. Cioè, io mi aspettavo, magari non una rivoluzione azzerante come quella del Milan, però sicuramente dei cambi importanti. Cioè, sei arrivato sesto, tu puoi raccontare quello che vuoi, che anche le parole di Comolli, bravo a sforzarsi in italiano, ma le risposte a me non hanno convinto. Adesso sappiamo su che cosa abbiamo sbagliato, e adesso è tardi. E a me dispiace, però se arrivi sesto non hai proprio scuse, capito? Ma anche, te l'ho detto anche settimana scorsa, ma anche se fosse arrivata quarta, cioè secondo me serviva un intervento importante. Adesso la mia sensazione è quella di una società che vuole far passare come colpevoli i giocatori, che hanno delle colpe sicuramente, e modificare il modus operandi di società e allenatore. Per me non basta, ma ovviamente spero di essere smentito.
0: Ovviamente sì, però non è cominciato proprio nel migliore dei modi, e soprattutto ci raccontano, poi lo capiremo andando a fondo alla vicenda di frizioni che tra Spalletti e Comolli continuano ad andare avanti, e quindi seppure Elkan dicesse ok, però deve decidere anche Spalletti come decideranno insieme, chi deciderà insieme, quanto può durare questa tregua e le divisioni a quanto possono servire, visto che quando la Roma ha risolto quella tra Gasperini e Claudio Ranieri è volata dritta verso il terzo posto, mentre le altre che avevano delle spaccature interne sono retrocessi in Europa League. Questo è un segnale importante da seguire e da non trascurare. Però al di là di questo, anche sul mercato, come lì dice, l'Europa League non cambia i nostri piani, faremo una super squadra. Spalletti in conferenza stampa invece ha detto chiaramente, in Europa League dovremmo provare a fare un mercato intelligente. Chi ha ragione dei due, e soprattutto che sensazione ti dà questa ulteriore divisione?
1: Mi dà la sensazione che non c'è una linea comune, ed è la cosa peggiore. È vero che la stagione è appena finita, quindi bisogna ancora trovarsi, capire, analizzare, però io sono più dalla parte di Spalletti, cioè nel senso, con l'Europa League, certo, sei sempre la Juve, però non offri la Champions, e ormai i giocatori sono sempre meno legati alla tradizione di un club e più all'esposizione mediatica e sportiva che hanno. Quindi se devo scegliere tra andare a giocare in Champions e andare a giocare all'Europa League, è chiaro che la Champions mi attira di più, ma è normale, è giusto che sia così. E poi sì, ok, va bene spendere, ma c'è un fair play, hai veramente una lista, guarda, ieri l'ho fatta per lavoro, una lista di giocatori che devi piazzare, ma auguri, ma veramente, ma glielo auguro come lì, perché la Juventus, prima ancora di pensare al mercato intelligente o al mercato faraonico che è in mente come lì, prima deve cedere una marea di giocatori, tutti i giocatori che al momento sono deprezzati.
0: Esattamente.
1: Quindi,
0: altro che semplice questo compito, diciamo.
1: Per me la Juve è messa malissimo, ma non perché non è andata in Champions, certo quello incide parecchio, ma perché mi sembra che non abbia ben chiaro quanto è grave la situazione. Cioè, Vin, l'hai scritto anche tu sui social, ormai ci stiamo abituando alla mediocrità.
0: È così.
1: Ed è la cosa peggiore per un club come la Juve.
0: È così.
1: Cioè, ormai sembra che, vabbè, dai, siamo arrivati sesti, al Como gli è andata di fortuna, alla Roma tutto sommato ho trovato un finale, questo Malem che nessuno conosceva, tutte notizie false. Malem non lo conoscevano tutti, il Como non è stato fortunato e la Juve è stata mediocre, ma mediocre tanto, sia pre sia con Spalletti.
0: Esatto.
1: Ragazzi, è la verità.
0: I risultati parlano chiaro, no?
1: Ma non solo i risultati, perché che a me piacerebbe fare un confronto con Spalletti semplice, dire: ma scusa, quando ti sei presentato hai detto qui conta solo vincere, poi siamo arrivati a dire beh, meno male che c'è l'Europa League, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. E soprattutto, ma se tu nella partita più importante della stagione, che non era il derby ma era la sfida con la Fiorentina, la tua squadra scende in campo così e tu a fine primo tempo non trovi la maniera per cambiare quel copione, mi dispiace, ma per me hai fallito, cioè tanto quanto la società, tanto quanto i giocatori. Quindi il fatto che abbiano riconfermato senza pensarci più di tanto, per me è stato un errore, ma lo dico senza problemi.
0: Sì, sì, sì, non l'hai detto già da un po', quindi insomma.
1: Tanti dicono non ci sono alternative, non lo so ragazzi, io non credo in questo momento. Detto che Spalletti resta e resterà un allenatore top, questo io l'ho sempre detto, ma ci sono tanti allenatori top che secondo me non vanno bene in certe dinamiche. Ancelotti a Napoli ha fallito, Conte ha vinto, tanto per fare un esempio chiaro, e Ancelotti è un allenatore top. Quindi io ho sempre questo dubbio, che non so se Spalletti è l'allenatore giusto per una Juve che deve rinascere. Spalletti è più un allenatore che riesce a migliorare una squadra già in essere. Io la Juve, secondo me, non c'è una base da cui partire la Juve. Quindi non lo so, ripeto, sensazioni, eh. Poi magari Spalletti l'anno prossimo vince l'Europa League, la Coppa Italia, e magari arriva anche primo in campionato e io smetto di fare l'inviato calcistico.
0: No, assolutamente.
1: No, però spero di essere stato chiaro, per me c'è stata un po' troppo fretta. Sì. Ma sia quando si parlava di rinnovo, infatti l'ho detto subito, sia adesso. Cioè io avrei aspettato un attimo, dire ok, mettiamoci ad un tavolo. Tu che cosa dovevi portare? La Champions, non l'hai portata, ok, perché? Cioè, capito, sarei entrato in una discussione prima di ok, andiamo avanti con Spalletti.
0: Sì. Fabri.
1: Anche a quelli che mi hanno scritto, ma poi se va via Spalletti magari va in un'altra squadra. Amen, ce ne faremo una ragione.
0: No, questo lo condivido, perché poi bisogna cominciare a pensare che insomma la Juventus deve restare a essere la Juventus nell'immaginario collettivo, una squadra che tutti vogliono allenare, non che se perdo Spalletti poi resto appeso al palo. Però
1: nel
0: frattempo ti porto anche in casa Napoli, perché ti faccio commentare il modo in cui Conte è andato via. Conferenza stampa, sembrava un Totò e Peppino, simpaticamente lo dice, perché
1: si
0: vede che c'è un'amicizia tra lui e De Laurentiis al di là del campo, secondo me si percepisce proprio. Poi la pensano in maniera diversa su tante cose, tant'è che non avevano problemi a smentirsi l'uno con l'altro. Conte che se l'è presa con la stampa in maniera forte, parlando di falliti. A Napoli ti dico, non l'hanno presa bene, perché hanno detto noi ti avremmo voluto, se devi accusare la stampa fai nomi e cognomi, e mi sembra invece di sentire lo stesso spartito. È un po' una storia che si ripete, Conte che diventa idolo, Conte che vince alla prima occasione, Conte che comunque ti fa un buon secondo anno, Conte che dopo 2 anni diventa saturo ed esaurisce anche l'ambiente e se ne va sbattendo la porta. E Conte che adesso però diventa un fantasma per tante società, no? Come possibile allenatore.
1: Allora, Conte nel bene e nel male è sempre stato così, è la sua forza e la sua debolezza, nel senso che Conte... prima parlavamo di allenatori top, alcuni non sanno adattarsi in determinate situazioni. Conte si adatta ovunque, perché comunque a livello nazionale, se prendi Conte, hai sempre una chance di vincere, cioè non ce n'è. Il problema è che ha una scadenza, no? Come, che ne so, un bel prosciutto crudo, dopo un tot di tempo, se lo lascia al sole, comincia a perdere di qualità. La stessa cosa è Conte, dopo 2 anni va un po' in scadenza. Allora, secondo me non è stato tanto un attacco alla stampa, secondo me è stato più un attacco ai social. Cioè io credo che la sua comunicazione,
0: è possibile lasciare 8 milioni sul tavolo, andare via per 4 diciamo personaggi sui social,
1: bravo, è quello che va sottolineato. Bravo Rinner, io la penso come te, non è tanto l'attacco ai social che ci sta, perché tu dici guarda, a me dà fastidio che quello dice A, che quello dice B, ma il fatto è che tu molli per quanto? 10, 20, 25 che scrivono male di te? Dai, sei Antonio Conte, cioè non credo.

0: che possa incidere così tanto. Cioè, il pensiero degli altri è importante, ma alla fine quanto conta? Non lo so, secondo me non moltissimo. Quindi è più quello, mi è sembrato più un modo per trovare una scappatoia per tenere buoni rapporti con l'ambiente Napoli, intendo calcio, molto divertente il siparietto con De Laurentiis, soprattutto quando hanno parlato di possibile scudetto, perché ragazzi, io Conte lo conosco da una vita, da una vita. Se fosse rimasto non avrebbe mai detto l'Inter ha meritato, noi non bravo, potevamo bravo. Assolutamente, ma non l'avrebbe mai detto. Piuttosto avrebbe messo in gioco, ma loro sono una squadra top da anni, hanno investimenti importanti, sono abituati a vincere, ma mai avrebbe detto l'Inter ha meritato e noi non potevamo assolutamente combattere con loro, ma proprio, mai, ma mai proprio zero.
1: Mai il mondo.
0: Esatto.
1: Lo vedo
0: però
1: un
0: è
1: po'
0: bello di Conte, eh? È il bello di Conte. Sì, Vin, sì, eh?
1: Sì. Ma adesso dove te lo immagini?
0: Guarda, credo che si prenderà un anno. Ho la sensazione che sia un po' stanco. Forse ha bisogno davvero di un anno, oppure se arriva l'occasione importante, che può essere la nazionale, che può essere un grande club che non ha ancora deciso a chi affidarsi, non credo che possa entrare in corsa. Quindi o decide di, o arriva la proposta che veramente lo attira, oppure secondo me si ferma un anno. E forse è anche giusto, perché comunque Conte per essere al top ha bisogno di avere energie e ultimamente l'ho visto un po' cotto, ok, un po' arrivato al limite. E ripeto, per me Napoli ha fatto una grandissima stagione, perché veramente tra infortuni, cessioni, problematiche interne, esterne, è comunque arrivato secondo. Cioè ragazzi, sì, è vero, si può sempre far meglio, però se paragoniamo la stagione del Napoli a quella di Milan e Juve, c'è poco da dire. Il suo problema resta sempre lo stesso, che è l'Europa. Quindi spero che prima o poi riesca anche a dimostrare che non è solo il numero uno a vincere nei confini nazionali, ma che possa fare la differenza anche in Europa.
1: Ti faccio un'ultima domanda per farti commentare i nuovi allenatori della Serie A: Sarri che allena l'Atalanta, via Palladino, e Gattuso sulla panchina della Lazio. Comincio da questi due.
0: Beh, Gattuso lo tito è già un film.
1: È veramente.
0: È già un film che ce lo seguiremo in poltrona.
1: Sì. Quanto dura questo film?
0: Ipocorda. Oh, non lo so, spero il più possibile perché credo sarà un divertimento assoluto. Gattuso, secondo me è giusto che abbia un'occasione. Secondo me è giusto, perché se lo merita, ha preso una mazzata totale, è quello secondo me che ha sofferto di più per l'uscita della nazionale, quindi sono contento che ha un'occasione. Certo è che è andato nella casa del lupo, quindi non ho idea di che cosa possa succedere tra i due, però ecco, popcorn, coca fredda e vediamo cosa succede. Sarri Atalanta, non lo so, Vin, non lo so. Cioè, a me sembra un rischio, parlavo prima di rischi, no? Ecco, questo è un grande rischio, ma non perché Sarri non sia giusto per l'Atalanta, ma io non so se i tifosi dell'Atalanta sono giusti per Sarri. Cioè, io la guardo più dalla questione dei tifosi. Cioè, tutti continuano a ribadire questo concetto del Sarri Ball, del magnifico Napoli di Sarri. Tutto bello, tutto fantastico, ma ragazzi, gli anni sono passati,
1: già.
0: Gli anni sono passati e io non ho visto ultimamente un grande Sarri. Sì, uno può dire, vabbè, la Lazio è arrivata in finale Coppa Italia, vero, però non ho visto una Lazio che durante la stagione mi abbia entusiasmato. Ci sono sempre le scuse o le motivazioni, la rosa scarsa, pochi giocatori di qualità, ma vale un po' per tutti, quindi non lo so. Io voglio vedere come i tifosi dell'Atalanta gestiranno Sarri, perché non ho dubbi sul fatto che Sarri sia in grado di guidare l'Atalanta. Vediamo l'ambiente.
1: Però è un film da vedere assolutamente, sono d'accordo con
0: ah,
1: te.
0: Sì, beh.

0: certo, anche quello. Ne abbiamo due, Vine, ne abbiamo due.
1: Sarri e Giuntoli. Sarà stato Giuntoli, non si è preso Thiago Motta, chissà perché. Ma va bene, va bene, glielo chiederemo magari. Era libero, sai, gli piace. Vabbè, esatto. Capita, a volte si cambia parere. Ciao Fabri, grazie. Fabrizio Poncino.
0: Alla prossima, ciao.
1: Noi ci prendiamo la prima pausa, il rientro sarà Ivan Cardia, tutto mercato web, vi aspetto.

Ben ritrovati all'ascolto, amici sportivi, nuova puntata di Stadium in TV. C'eravamo lasciati alla vigilia della finale della Philadelphia Junior Cup, il grande torneo calcistico degli oratori che abbracciano la Serie A. E andiamo a vedere allora com'è andata a Roma in questa bellissima controcopertina filmata che riassume le attese, il tifo, i sogni e la gioia finale.

0: Ed eccoli campioni all'Olimpico, la vittoria è andata alla parrocchia San Giuseppe Lavoratore di Bologna, 10 anni dopo aver già vinto questo torneo Under 14 di calcio a 7 promosso da Philadelphia, Lega Calcio Serie A e Centro Sportivo Italiano. Prima della finale di Coppa Italia, i giovani atleti dell'Oratorio Felsini hanno superato 3-0 i ragazzi veneti dell'Oratorio San Paolo. Emozioni alle stelle, lo abbiamo visto, con Alex Del Piero a dare il simbolico calcio d'inizio e l'intera finale trasmessa in diretta su Radio TV Serie A. Ma andiamo allora ad ascoltare anche le voci dei protagonisti di questo incredibile torneo.
1: Siamo alla 13ª edizione e in questi giorni abbiamo visto questi ragazzi giocare, divertirsi e anche un po' arrabbiarsi in determinati momenti, ma sicuramente è un'esperienza che li coinvolge.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici.

0: edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Ribadire il carattere antirazziale di questa manifestazione, che per essere Smaut davvero noi lo crediamo, lo ribadiamo e lo diciamo ai ragazzi, ma i ragazzi ci aiutano anche loro quando fanno amicizia e fanno rete fra di loro, questo sparisce davvero.
3: Un successo dopo l'altro per il CSI, il mese di maggio è un mese di campioni e di campionati, allacciamo le cinture ed andiamo nel Bresciano a vedere com'è andata nel judo.
4: Sui tatami tricolori della Pala Ronca d'Oro a Roncadelle, in provincia di Brescia, domenica 24 maggio si è disputato il campionato nazionale di judo CSI, in un'arte marziale, sport di combattimento, ma che è soprattutto una vera e propria filosofia di vita. Sul tatami dei 336 finalisti venuti a combattere, la maggioranza, 180, erano preagonisti, ossia under 12. 31 le palestre iscritte, tutte a medaglia, almeno con un loro judoka. Innanzi agli 8 arbitri e ai 9 presidenti di giuria, tante le lotte alle prese, le leve effettuate ed anche molti ippon nel corso della giornata, che ha eletto per ogni categoria e cintura 39 campioni nazionali nei preagonisti e 56 medaglie d'oro negli agonisti, premiati alcuni dalle mani del presidente nazionale della CSI, Vittorio Bosio. Ottimi risultati per i comitati di Brescia, Varese, Roma, Mantova, Lecco e Milano.
3: E mentre prosegue il Giro d'Italia, prosegue a pedalare forte anche il ciclismo del CSI. Vediamo insieme gli ultimi traguardi nazionali in bicicletta.
4: Matera si conferma capitale del cicloturismo nazionale e lo fa nel modo più spettacolare possibile. La randonée Le Colline Materane, che domenica 24 maggio ha incoronato per il secondo anno consecutivo la Vulture Bike, campione nazionale del centro sportivo italiano. La squadra del CSI Melfi l'ha spuntata su oltre una ventina di società presenti in gara. Argento alla Red Lions di Benevento e terzi i padroni di casa del Biciclub Matera Adriano Pedicini. Una vittoria che vale doppio, arrivata al termine di una delle prove più impegnative del calendario CSI, disputata su un percorso di circa 200 km e 2600 metri di dislivello. Nella stessa domenica, sulle strade bergamasche, grande partecipazione ed entusiasmo in occasione del campionato nazionale della montagna CSI, andato in scena a Torre de Busi con traguardo posto al suggestivo valico Valcava. Anche qui assegnate in ogni categoria 12 maglie tricolori scudettate. La manifestazione, organizzata da Bike Avengers in collaborazione con Amatori Lombardia, ha richiamato numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane. Sulle ostiche rampe aerobiche, primo assoluto il Master 5 Ivan Spagnolatti del team Moretti, Carlo Fumagalli, Elite Master della ASD Bike Avengers, e l'M2 Stefano Cattaneo in maglia Rea Bike System Cars Coedil.
3: Corrono le due ruote CSI anche in altre regioni italiane. In Calabria, ad esempio, in una terra cara al ciclismo amatoriale, l'11° trofeo Città di Pianopoli, prova del circuito Fantagiro, organizzato dalla Pianopoli Bike Team, ha regalato ai concorrenti e alla comunità catanzarese domenica 17 maggio una giornata all'altezza delle aspettative. Su un circuito di 17 km da ripetere per 4 volte, protagonisti oltre 200 concorrenti giunti da diverse località del centro-sud e che hanno dato fondo alle proprie potenzialità.

0: come testimoniato dalla media finale di 40 km all'ora. Nella stessa domenica, in una splendida giornata primaverile e condizioni climatiche ideali, a Sperlonga, perla del Parco della Riviera di Ulisse, oltre 200 biker hanno preso parte alla settima edizione della Point to Point sulla via di Ulisse, incastonata tra la costa tirrenica e le colline circostanti, organizzata dalla Fans Bike di Fondi in stretta sinergia con l'Aurunci Cycling Team ed altre associazioni del territorio. La manifestazione, tra le quattro del circuito regionale della Gran Fondo Mountain Bike del CSI Lazio, è stata valida anche come prova del New Marathon Lazio della Race Cup MTB Centro Italia. La gara si è disputata su un percorso di 43 km con un dislivello totale di 1300 metri, toccando anche i territori del comune di Fondi e di Itri. E dal mare tirrenico trasferiamoci a Veroli, dove il 30 aprile si è tenuto Io non ti mollo 2.0. Il Palacoccia ha ospitato un evento di forte impatto sociale, aperta a scuole, famiglie, istituzioni e cittadinanza. È stata davvero un'emozionante giornata dedicata a diverse attività sportive paralimpiche, con l'obiettivo ovviamente di promuovere la cultura dell'integrazione attraverso lo sport. Le esibizioni di atleti con disabilità, in particolare nel torball, nel basket in carrozzina e nella danza paralimpica, hanno permesso agli studenti di vedere dal vivo come la passione sportiva possa superare ogni ostacolo. Restiamo nel Lazio e torniamo nella capitale per un'altra grande iniziativa del CSI. Parliamo dell'Oratorio Cup.
1: Ripartire dagli oratori in un momento in cui il calcio italiano si interroga sul proprio futuro. Si è chiusa così nella capitale la 22esima edizione dell'Oratorio Cup del CSI Roma, un esempio concreto di questo modello. Tutte le squadre arrivano alla propria finale, non solo chi compete per il primo posto. Nei primi due weekend del mese di maggio, oltre 200 le squadre in campo per un totale di circa 2600 atleti e più di 3000 accompagnatori, provenienti dalle parrocchie e oratori della provincia di Roma. Le quattro giornate di finali hanno rappresentato il momento conclusivo di un lungo percorso iniziato nei mesi autunnali e culminato al Salaria Village con oltre 150 partite che hanno assegnato i titoli nelle diverse categorie, dagli under 8 agli under 17, oltre alle categorie open e amatori.
0: Dal Lazio spostiamoci in Toscana al seguito delle nuove tappe del CSI in Tour.
2: Sport, gioco e comunità, il CSI in Tour attraversa la Toscana. Da Lucca a Pisa per proseguire a Greve in Chianti, il villaggio itinerante dello sport promosso CSI Toscana coinvolge migliaia di giovani e famiglie in una lunga festa dedicata allo sport, alla socialità e ai valori dell'inclusione. Campi da gioco, dimostrazioni delle più varie discipline, strutture gonfiabili dedicate alle attività motorie, ludiche e ricreative. Domenica 17 maggio ha fatto tappa a Pisa il CSI in Tour, con il villaggio itinerante dello sport, ingresso gratuito per bambini e ragazzi nel contesto della festa di Sant'Ubaldo sul Viale delle Piagge con CSI Pisa. Trasporti e tradizioni, un'occasione per coinvolgere le famiglie, grandi e piccini, nella partecipazione della pratica sportiva, valorizzando gli aspetti della socialità, del benessere e della crescita personale. Una giornata speciale vissuta insieme alla testimonial Giulia Pisani, ex azzurra di pallavolo.
3: Per me quest'anno è un grandissimo onore essere ovviamente la madrina di questo evento. Io ho iniziato da piccola a giocare a pallavolo, ricordo ancora le prime volte, non ho iniziato tramite Mille Sciro, ma appunto il mio nonno mi ha portato in palestra e lì è nata questa grande passione. Vedere oggi questi bambini mi fa sorridere e li guardo con occhi molto dolci, perché ovviamente mi riportano a qualche anno fa. Spero che si possano appunto vedere in questo sport, spero che si possano giocare anche tramite appunto i loro compagni, i loro amici, perché qualsiasi tipo di sport si faccia è importante.
2: Tante tappe e tante storie di sport che coinvolgono migliaia di persone, come la tappa a Greve in Chianti, in provincia di Firenze, con l'evento Chianti Down Country, che ha coinvolto anche il CSI in Tour, con particolari percorsi sportivi avventurosi di mountain bike, attraversando paesaggi e territori unici alla scoperta di borghi, boschi e i vigneti più belli del Chianti. Oppure come nella tappa in piazza Napoleone a Lucca con il patrocinio del Comune.

0: che ha visto tantissimi partecipanti che hanno potuto sperimentare lo sport con CSI. Le famiglie hanno potuto vivere momenti insieme grazie anche ai laboratori artistici e ai truccabimbi di ogni favola. Un gioco che ha aggiunto entusiasmo e creatività.
1: Siamo entrati a Palazzo Lombardia a Milano, c'eravamo anche noi alla presentazione della nuova stagione di CSI per il mondo.
2: Si è tenuta il 18 maggio a Milano, presso il Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia, la presentazione della stagione 2026-2027 della Fondazione CSI per il Mondo. Da 15 anni CSI per il Mondo porta avanti attività di volontariato sportivo nelle periferie di 20 paesi tra Africa, America Latina, Asia ed Europa dell'Est. Un percorso che ha raggiunto più di 1 milione di bambini e bambine, formato oltre 800 allenatori ed educatori locali e costituito 30 gemellaggi attivi tra società sportive italiane e realtà dell'altra parte del mondo. A sostenere l'iniziativa è il sottosegretario con delega allo sport e giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi. Società sportive che stringono un legame continuativo con realtà in Camerun, Madagascar, Zambia, Perù, Repubblica Democratica del Congo e in molti altri paesi, giovani volontari che vivono un'esperienza che cambia il loro sguardo sul mondo, tante ore di formazione per creare i presupposti per garantire una proposta educativa locale attraverso lo sport.
1: E ormai l'abbiamo imparato a conoscere, in Lombardia ogni weekend è tanta l'attività sportiva proposta, vediamo oggi di quale sport si tratta.
2: Sport and Go, crescere con lo sport, è il percorso formativo di attività sportiva del Centro Sportivo Italiano, pensato per le categorie giovanili under 10 e 12, un modello di attività basato sulla polisportività in cui oltre alle discipline sportive del calcio a 5 e calcio a 7, della pallacanestro e della pallavolo, i ragazzi sono coinvolti nel triathlon di atletica, corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lancio del Vortex. Nel 2026 le finali regionali lombarde si sono svolte domenica 24 maggio nei campi e palestre di Caronno, Pertusella e dintorni. Negli under 10, 12 squadre di calcio in campo, 6 di volley e 6 di basket. Nella categoria under 12, 26 squadre impegnate con 2 in più nella pallavolo. Nella stessa domenica di maggio il CSI Lombardia ha visto disputarsi la seconda gara regionale di atletica su pista a Cassano d'Adda, che ha fatto registrare la presenza di 780 atleti per 1350 gare. Domenica 7 giugno la terza prova a Casal Maggiore in provincia di Cremona.
1: E l'atletica leggera del CSI ci porta oggi in montagna, sulle Dolomiti e nell'Appennino reggiano.
2: Giornata di sole, corse e salti, quella di domenica 24 maggio a Valle Sella di Cadore, dove lo Sci Club Domegge ha proposto la quarta prova del Criterium Cadorino, lo storico circuito del Centro Sportivo Italiano. 330 i concorrenti che si sono confrontati sulle corsie della pista in riva al lago di Centro Cadore. L'atletica cortina ha conquistato il quarto successo per la società su 4 prove, davanti a Polisportiva Caprioli e AS Pozzale. Oltre al Criterium, valide per il campionato provinciale del CSI Belluno, si sono svolte anche le gare di salto in alto e salto in lungo. Il prossimo appuntamento del Criterium, quinto e ultimo dell'edizione 2026, è in programma domenica 31 maggio a San Vito di Cadore con la corsa su strada. In una giornata di sole e nuvole che hanno donato alla pietra di Bismanto ancora più fascino, domenica 17 maggio in scena ben 8 finali provinciali. Una bellissima e intensa giornata di sport iniziata presso la palestra dell'Istituto Cattaneo con il basket e dopo un pranzo all'Onda della Pietra proseguita al Centro CONI con ben 3 partite di calcio a 11. Contemporaneamente alla nuova cupola protagonista il basket maschile under 13 e il volley maschile Under 14 alla palestra delle scuole medie. Al Centro CONI le squadre hanno sfilato tutte insieme per la premiazione davanti a centinaia di genitori e spettatori presenti sulle tribune. Applausi, trombette e cori nel corso della cerimonia che hanno visto la partecipazione dell'assessore allo sport del comune di Castelnuovo Nemonti, Carlo Boni, e del presidente del CSI Reggio Emilia, Alessandro Munarini.
1: E al sud Italia si scalda la ginnastica artistica, bella prova all'interregionale tenutasi in Puglia.
0: La palestra adriatica di Monopoli in provincia di Bari ha ospitato la gara interregionale di ginnastica artistica Under 18, coinvolgendo società sportive di alcuni comitati meridionali del centro sportivo italiano. Dall'8 al 10 maggio in pedana si sono esibiti 225 ginnaste della Campania, 26 della Basilicata e 177 della Puglia, regione ospitante e patrocinante, per un programma che ha visto gareggiare tutte le categorie, dalle pulcine alle seniores, e ogni programma tecnico da quello small a quello riservato alle top level. Classiche le rotazioni previste al corpo libero, alla trave, al volteggio ed alle parallele asimmetriche per le ragazze, mentre solo per il maschile esercizi alla sbarra e alle parallele simmetriche. La rassegna ginnica delle fate arancio-blu è inserita nell'ambito di Puglia 2026, regione europea dello sport. A premiare erano presenti i vertici dei tre comitati regionali CSI, per la Campania Enrico Pellino, per la Lucania Mimmo Lavanga e per la regione di casa, la Puglia, Roberto Brandi.
1: E ancora nel Salento, come ad Asti, tanta intensità nei set giocati sui campi di padel.
2: Entra nel vivo il Padel Tour 2026 del CSI di Lecce, il circuito provinciale che assegnerà i titoli territoriali e i pass per le finali nazionali del prossimo ottobre. Concluse con successo le prime tre tappe del tour disputate nelle strutture del Padel Arena, della Padel Academy e del Match Point 7 Padel. L'ultimo incontro, andato in scena il 24 maggio, ha visto scendere in campo ben 27 coppie, divise tra maschile e femminile. Il prossimo appuntamento è fissato per il 12 luglio. Con le immagini andiamo in Piemonte alla doppia finale del campionato RB Mobility di Padel, la squadra del CSI Astigiano. La giornata inizia col botto sui campi del Circolo Asti Padel, dove nel Silver vincono i San Rock grazie al 6-4 finale sul Pelu Padel Team, cui va dato merito per la grande sportività profusa in campo. L'Asti Padel Teams saluta, adesso è già tempo del campionato estivo che metterà in palio i primi posti per l'eventuale finale regionale. Le ormai storiche Cuneo e Verbania, a cui si stanno aggiungendo Alba, Alessandria, Biella e Torino.
1: E siamo ai titoli di coda, sta per iniziare il mese di giugno, vediamo allora quali sono i prossimi appuntamenti del CSI ai primi del mese.
3: Le 350 atleti sono pronti a tuffarsi nella piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village. A Lignano Sabbiadoro, 4 giorni in vasca, dal 3 al 7 giugno, impegnati sulle varie distanze per contendersi i titoli del campionato nazionale CSI dagli esordienti ai master. 10 regioni finaliste. Dal 5 al 7 giugno il Pala Taurus a Lecco ospiterà il campionato nazionale di karate, la manifestazione clou dell'arte marziale nella stagione arancio-blu. Conta 477 karateka finalisti, tra cui 205 donne, pronti a sfidarsi sui tatami tricolori.
1: Piaciuta questa puntata? E allora vi aspetto alla prossima. Ci vediamo con Stadium TV a giugno. Ciao!

0: Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Dunque, dopo le parole fallimento utilizzate da Cardinale, che ha dato il via a una vera e propria rivoluzione in casa Milan, arriva la stessa parola, la stessa missione anche in casa Juventus da parte di Comolli, che ieri ha deciso di incontrare, non era una vera e propria conferenza stampa ma un incontro con alcuni membri della stampa. C'era anche Radio Bianconera, Bianconera News, tutto Juve presente lì all'incontro, e in quell'incontro appunto Comolli non ha lesinato critiche, autocritiche, parlando comunque di una stagione fallimentare e del fatto di dover ripartire naturalmente con tutte le restrizioni del caso, vista l'essere scalati in Europa League. Ha parlato anche del rapporto con Spalletti, ha convinto poco onestamente, ma avremo modo di parlarne, così come i tifosi del Milan sono un po' inquieti nel cercare di capire quale sarà il futuro del Milan. Nel frattempo invece gongolano Inter, che ha vinto lo scudetto, la Roma, che ha raggiunto la Champions League con il lavoro straordinario di Spalletti, il Napoli, che si interroga sul futuro, il prossimo allenatore è sempre più possibile che sia Vincenzo Italiano, praticamente l'accordo sembrerebbe essere raggiunto, manca l'ufficialità. Napoli che comincia a pensare anche al mercato e si affaccia anche in casa Juventus, più o meno, perché Vlahovic, lo sapete bene, ha scadenza di contratto, quindi dal primo di giugno è libero per potersi, anzi dal primo di luglio, per potersi accasare dove vuole. Manna starebbe cercando di capire se ci sono le possibilità per andare a flirtare con il serbo, che è stato offerto un po' a tutti e ci sono tante finestre aperte. Mercato apertissimo, tante cose di cui parlare. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno, eccomi qua, ciao Vincenzo.
0: Allora Antonello, prima voglio partire un po' con una tua fotografia su come è concluso definitivamente il campionato, con il Lecce che si salva, la Cremonese che retrocede, e in Champions League le due grandi nobili decadute, Milan e Juventus, che andranno a fare l'Europa League, mentre il Como brilla di luce propria e andrà in Champions League insieme a Roma, Napoli e Inter. Il tuo parere e il tuo giudizio?
1: Ma celebrato innanzitutto lo scudetto dell'Inter, che ha vinto il campionato con 11 punti di distacco, 89 gol segnati e solo 5 sconfitte, quindi una vittoria veramente più che legittima, meritata sul campo in tutti i sensi. Io, come ho detto altre volte, penso che soltanto il Napoli, se avesse avuto la disponibilità dell'organico pieno durante tutto il campionato, mentre ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni di giocatori di primo livello, soltanto il Napoli sarebbe stato in grado, come organico, di contendere lo scudetto all'Inter. Dopodiché, prima di parlare dei fallimenti di Juventus e Milan, clamorosi e incredibili, soprattutto quello del Milan, che ha buttato al vento la qualificazione in Champions, così come la Juventus, che ha fatto un punto in due partite interne con Verona e Fiorentina, ne avesse fatti, non dico sei, come era prevedibile dai tifosi della Juventus, ma almeno quattro sarebbe in Champions League. Ma prima di parlare di Juventus e Milan, due stagioni fallimentari sotto tutti i punti di vista, io credo che vadano fatti gli applausi innanzitutto alla Roma, dove Gasperini ha compiuto un vero e proprio miracolo, nel senso che l'obiettivo, la speranza dei tifosi giallorossi era quella, però vuol dire, la squadra ha dimostrato sul campo di meritarsi ampiamente la qualificazione in Champions e di tornare in Champions dopo tanti anni così bivacchiati tra Europa League o comunque sogni non realizzati. Credo che Gasperini abbia fatto un piccolo miracolo, e che la Roma, a differenza per esempio della Juventus, che non ha saputo, di fronte a due attaccanti che non sono attaccanti come Openda e David, la Roma, a differenza della Juventus, nel mercato di riparazione è riuscita ad acquisire Malen. Il belga ha fatto 14 gol in 18 partite, ha rinnovato adesso, perché proprio oggi, questa è la notizia migliore per i tifosi della Roma, la Roma ha riscattato dall'Aston Villa definitivamente per 25 milioni Malen, e che quindi avrà un contratto, non ho capito bene se fino al 2029 o al 2030, ma poco conta. Vuol dire, la Roma ha risolto brillantemente una carenza d'attacco e si appresta a rinnovare anche il contratto con Dybala, che quando è in condizioni di salute, non dico eccellenti, ma buone, è veramente un talento fuori dal mondo. Dopodiché grandissimi applausi al Como.
0: Certo.
1: Il Como è la vera novità di questa stagione.

0: una squadra che in pochi anni è riuscita addirittura a conquistare la Champions League. Dobbiamo però essere consapevoli di una cosa, perché grandi applausi al Como, alla società e a Fabregas soprattutto, però dobbiamo anche sapere, perché parliamo sempre di italiani selezionabili, vivai, il calcio italiano, il talento dei nostri giovani, il Como ha vinto, ha conquistato, scusami, la Champions League avendo un solo italiano ultra trentenne in organico, che è Koldaniga, che aveva fatto una ventina di minuti, 30 minuti in tutto il campionato. E l'anno 21 invece, in base ai regolamenti UEFA per la Champions League, dovrà fare i conti anche con questo problema, perché la lista A della Champions League prevede 25 giocatori, di cui 8 provenienti dai vivai, diciamo così, 4 dai vivai del club e 4 dai vivai nazionali, cioè di un altro club. Quindi dovrà fare i conti anche con questo aspetto regolamentare per completare il proprio organico e la lista A della Champions League. Quindi grandi applausi al Como, però sappiamo, dobbiamo sapere che il Como è andato in Champions League senza giocatori selezionabili per le nostre squadre nazionali.
1: Però insomma, poi ha dimostrato di avere un'organizzazione tale da poter ambire non solo all'Europa ma anche alla Champions League, ed è la 16ª squadra italiana che approda alla massima competizione europea, quindi assolutamente grandi complimenti al Como. Veniamo alle due decadute, perché se c'è una squadra che dopo è la 16ª squadra che approda al massimo campionato, c'è una squadra che da 15 anni non mancava l'appuntamento con la Champions League, fatta eccezione per l'anno dell'inchiesta sulle plusvalenze, che è la Juventus. Partire da qui, così poi ci concentriamo sul Milan, che come hai giustamente detto tu è quella che ha vissuto soprattutto nell'ultima giornata il fallimento maggiore. Ma fallimento, e l'ha detto anche Comolli ieri in questo incontro con una parte della stampa, è la parola che rimbalza anche in casa Juve. Ma è un fallimento di cui secondo te sono consapevoli fino in fondo?
0: Ma mi auguro per loro, per i tanti tifosi juventini che hanno fatto sangue amaro fino alla fine. Torno sulle ultime due partite casalinghe con Verona e Fiorentina, che dovevano spianare la strada verso la Champions, e si sono rivelate anche là due passi falsi: il pareggio in casa con il Verona e la sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi partiamo da questo dato. Io mi auguro che aprano gli occhi lì a Torino, a cominciare dal proprietario Jean El Khan, tanto innamorato dei dirigenti francesi, Comolli, Modestò, Vasser, La Ferrari. Insomma, io ho sempre detto che se vuoi andare sulla Francia c'è un solo dirigente che può essere utile alla Juventus per restituire prestigio e carisma, e si chiama Michel Platini. Poi in Italia ci sono tantissimi ottimi dirigenti o direttori sportivi, però questo è un discorso che vedrà El Khan con Comolli o Comolli, come lo volete chiamare. Detto questo, io credo che il meno colpevole di tutti sia Luciano Spalletti, onestamente. Ha preso una squadra in corsa, costruita malissimo, non male, malissimo da altri, dove sono state spacciate per punte due giocatori, Openda e David, che punte non sono, e quindi la Juventus, avendo avuto anche qualche problema di infortuni lunghi con Vlahovic, si è trovata abbastanza spuntata. Non poteva essere certo Boga a risolvere il problema dell'attacco juventino. Quindi c'è da ripartire. Io mi auguro che si dia più ascolto alle considerazioni di Spalletti, e immagino che Luciano Spalletti abbia preteso o pretenda delle garanzie precise in questo senso sulla campagna acquisti della Juve, che per fortuna ha già confermato Ildiz, giudicato inamovibile da Comolli, ma che si dia anche più peso a un uomo di spogliatoio, a un uomo di campo, a un dirigente giovane ma molto stimato come Giorgio Chiellini, perché la Juventus deve, secondo me, utilizzare Spalletti e Chiellini in questa rinascita della squadra.
1: Tra l'altro, nell'incontro di ieri, Comolli ha ribadito che c'è feeling tra lui e Spalletti, che hanno deciso il mercato invernale insieme.
0: È una notizia, però, Vince.
1: Sì, no, più che altro quando ha detto, cioè, hanno confermato, a lui ha detto, non so chi è che ha raccontato che abbiamo delle frizioni, abbiamo anche fatto il mercato invernale insieme. Ti dico che se Spalletti ha letto stamattina, e lo ha letto e ha sentito le parole, del fatto che ha fatto anche lui il mercato invernale insieme a Comolli, secondo me adesso sta chiuso nella stanza con Comolli, conosce
0: il capocciato, la parete,
1: altro
0: però.
1: Che

0: Altro che.
1: Poi se si riesce ad azzerare, ci si stringe la mano, sì, e si decide di ripartire su nuove esperienze.
0: Tu lo conosci Spalletti, secondo te?
1: Io conosco Spalletti, Spalletti secondo me è disponibilissimo a metterci una pietra sopra e a ripartire, deve però avere delle garanzie naturalmente, deve pretendere delle garanzie, non soltanto sul suo ruolo nella scelta dei giocatori da acquistare, ma anche sulla, come dire, sulla competitività della squadra che la Juventus deve allestire, mettendo, sborsando un po' dei soldi, perché c'è anche da sfoltire molto, voglio dire, gli open die, David, non servono alla Juventus, quindi bisognerà vedere se si rinnova Vlahovic, che è già messo nel mirino del Napoli, come tu sai bene, sì, perché è in scadenza di contratto, quindi bisogna vedere quanti soldi si mettono sul bancone, come si dice volgarmente, per rifare la squadra e presentarsi l'anno 21 con una squadra che possa puntare alla Champions League, ma possa lottare soprattutto per lo scudetto.
0: Milan non se la passa certamente meglio, addirittura più feroce il comunicato di Cardinale, che scrive: è stata un fallimento inequivocabile, saltano le teste praticamente di tutti, fatta eccezione per Zlatan Ibrahimovic, che però come sai ha delle quote a Redbird, quindi è più un dirigente Redbird che del Milan, quindi hanno pagato praticamente tutte le teste in casa Milan, dall'allenatore a Furlani, passando per Moncada e Tare. Secondo te un po' troppo o giusto così?
1: No, secondo me va bene così, è giusto così. Io aggiungo che secondo me, pur con i limiti dovuti al ruolo di Ibrahimovic, che come tu appena ricordato è azionista del fondo che gestisce il Milan, quindi Ibrahimovic, io ho sempre detto anche a questi microfoni, secondo me non è un team manager, non è un uomo che unisce, che aggrega, non è un uomo di spogliatoio, è ancora troppo fresco come ex calciatore, secondo me probabilmente diventerà un ottimo dirigente, ma il team manager deve essere uno che cementa, che ascolta, che unisce, invece lui è ancora secondo me un po' malato di protagonismo e quindi non è un ruolo che gli si addice. Io su Milan voglio dire, secondo me ha fatto bene Cardinale ad azzerare, anche per rendere conto un po' ai tifosi, che veramente perdere l'ultima partita in casa con il Cagliari è stata veramente una doccia gelata, o peggio ancora una coltellata alla schiena. C'ha qualche responsabilità anche Allegri, naturalmente gli auguro di trovare fortuna in altri lidi. Voglio dire però, apro e chiudo una parentesi, perché sì, interessa soltanto noi, non interessa il grande pubblico, che ritengo una cosa giurassica, arcaica e poco apprezzabile una conferenza stampa fatta da Cardinale invitando 7 giornalisti scelti da lui. Quindi ritengo che sia una cosa fuori dal mondo, molto peggio del silenzio stampa. Cioè siamo arrivati a una, come si fa in altre sedi molto più autorevoli, alla individuazione di 7 interlocutori, sì, a scelta della società. La ritengo veramente una cosa non in linea con lo stile e con il prestigio di questa società. Dopodiché il Milan dovrà ripartire, bisognerà chiarire i rapporti interni anche con tanti giocatori, non so se Modric continuerà a giocare o passerà, come è più probabile, dal campo alla scrivania, però voglio dire, il Milan è una società gloriosa, una delle società più titolate del mondo, non è possibile che si continui così. Quindi secondo me ha fatto bene Cardinali a fare piazza pulita, però adesso bisogna ricostruire seriamente e credo che non manchino neanche le disponibilità finanziarie.
0: È stato un fallimento più della società o di Allegri? E magari cominci a pensare che Allegri sia un po' troppo fuori rispetto al nuovo calcio, ecco, se vogliamo chiamarlo così.
1: Ma no, io penso che Allegri sia fuori dal nuovo calcio, non ci credo, hanno detto tante volte che era bollito, a me mi pare che bollito non lo sia per niente, e secondo me lo dimostrerà nei prossimi tempi in altre esperienze, non so se andrà
0: nazionale?
1: In nazionale, ripeto, non so se andrà lui in nazionale, se ci andrà Conte, se ci andrà Mancini, vedremo, lo deciderà il prossimo presidente della federazione, però Allegri certamente non è bollito, io credo che le responsabilità siano da dividere al 50%, almeno il 50% tra società e allenatore, perché senza una società coesa, senza un feeling con la società, l'allenatore non può fare il suo lavoro fino in fondo, perché i giocatori probabilmente avvertono come dire, hanno sempre sentore, avvertono queste difficoltà nei rapporti interni, e queste sono un po' le conseguenze. Quindi grandi responsabilità alla società, grandi responsabilità ad Allegri, io li dividerei almeno 50%.
0: Intanto in casa Napoli è arrivato l'addio ad Antonio Conte, un addio concordato, è arrivato da una conferenza stampa che ha fatto sorridere molto, perché simpaticamente parlando sembravano Totò e Peppino, De Laurentiis e Conte, con il telefonino di De Laurentiis che non smetteva un attimo di squillare, Conte che diceva non vi preoccupate, prima o poi lo spegne. Si è parlato di tante cose, del presente, del futuro, a cui Conte non ci sarà più. De Laurentiis a parlare di una, di un Napoli che con, senza infortuni avrebbe potuto vincere, Conte che invece lo stoppa subito e dice no Aurelio, non è vero, l'Inter è stata più forte, sarebbe stata comunque più forte, insomma batti e ribatti, con Conte che attacca la stampa, saluta e va via, e De Laurentiis che poi insomma, anche se ha la passione per Allegri, è più indicizzato a prendere Italiano. Italiano è il miglior sostituto di Conte secondo te?
1: Ma che ti devo dire, sai, Italiano finora in Serie A ha gestito il Genova, una squadra di il Bologna, scusami, una squadra di grande, era Fiorentino, due squadre di grande rispetto che non hanno però mai avuto l'ambizione di essere al vertice del campionato. Quindi da questo punto di vista sarà un test importante anche per Italiano, in un ambiente certamente caloroso come pochi, certamente appassionato come pochi, ma altrettanto esigente come quello di Napoli. Quindi vediamo un po', è difficile dire se Italiano, Italiano ha tutti i numeri per allenare il Napoli e per dimostrare quello che vale in una società che a parte la Champions mira a essere comunque ai vertici del campionato. Quindi a tutti, bisognerà anche qui vedere che cosa fa la società, perché l'anno scorso io ero del parere, l'ho detto anche a questi microfoni, che dopo lo scudetto Conte avrebbe fatto meglio a passare la mano, perché ripetersi è sempre difficile, ma come hai detto tu stesso e come mi hai riferito poco fa, a differenza delle idee di Conte, io penso che senza infortuni la squadra avrebbe potuto contendere lo scudetto all'Inter, perché la società dopo le prime incertezze, Conte va via, Conte non va via, la famosa cena di Capri, la società ha fatto il suo dovere sul piano dell'organico. Adesso poi bisogna vedere che cosa succede per esempio con Lukaku, che è una pedina importante, parlavo prima dell'ipotesi Vlahovic a Napoli, cioè voglio dire, da questo punto di vista bisogna vedere De Laurentiis, che ha rifiutato almeno fino ad oggi un'offerta di 2,2 miliardi per la cessione del Napoli, e quindi si concentra sulla sua squadra, a differenza di quanto fa in maniera scandalosa a Bari, tanto per essere chiari, quanto De Laurentiis vorrà impegnare anche finanziariamente nel nuovo campionato, ma penso che non si tirerà indietro come non si è mai tirato indietro su Napoli.
0: De Laurentiis che vede il futuro, io ti faccio parlare da uomo di federazione, ha continuato a dire ma Giovannino si è preso una bella gatta da pelare, insomma per lui il prossimo presidente federale è già di fatto Malagò, quindi converrebbe anche non farle queste votazioni. Detto questo, lui dà per scontato Malagò, Conte ha tirato una bella frecciatina che ha detto loro vogliono Guardiola, per carità anche io mi iscrivo a Guardiola come CT della nazionale, ce li hanno i soldi? Anche un modo per dire, se poi volete venire, che vi faccio lo sconto. Hai avuto questa sensazione anche tu?
1: Ma senti, io sono del parere, non perché sono né nostalgico né, come dire, sciovinista, ma che l'allenatore della nazionale italiana debba essere un tecnico italiano. Quindi Conte, Mancini, Allegri, deciderà il prossimo presidente della federazione. Io non so chi verrà fuori dalle votazioni del 22 di giugno, se Malagò o Abete. So però una cosa, che secondo me, e apro una parentesi su questo, la federazione deve sperimentare, a mio modo di vedere, una strada nuova, perché come ho già detto e come ho dichiarato in alcune interviste, Gravina aveva un ottimo programma votato dal 98% degli elettori della federazione, alcune cose non è stato in grado di farle, non per cattiva volontà o per mancanza di lucidità o di strategia, ma perché i veti incrociati all'interno delle componenti hanno paralizzato alcune cose. Parliamo per esempio della riduzione dell'area professionistica, che è un argomento fondamentale secondo me, che Gravina ha ribadito tante volte parlando di sostenibilità del calcio. Allora c'è una Serie A che ha votato

0: votato recentemente, qualche l'anno scorso, contro la riduzione da 20 a 18, mentre poi De Laurentiis ancora più recentemente, lo ha detto ieri Simonelli in Rai, ha addirittura proposto a 16, quindi capisci che c'è qualche confusione da questo punto di vista, no? Dopodiché ti dico anche che la riduzione dell'organico di Serie A, che secondo me non risolverebbe i problemi, ma è un argomento sul tavolo, deve conciliarsi con tutte le altre componenti, perché il sistema è un sistema di vasi comunicanti e quindi la riduzione dell'A si riflette sulla B, la riduzione della B si riflette sulla C e la C sulla D, quindi vanno coordinate tutte queste cose. Gravina, tra l'altro, e questo va detto a suo merito, aveva anche ipotizzato per la Serie C una situazione secondo me ideale, cioè quella di elevare, per dare sostenibilità e maggiore, come dire, competitività e riconoscibilità al sistema Serie C, aveva proposto di innalzare, o pensava di innalzare, i paletti per l'iscrizione alla Serie C per una, come dire, naturale avvicendamento delle squadre e quindi una riduzione degli organici. Qui il problema, secondo me, per tornare alla nazionale, al presidente federale, sarà Malagò, che ha già molti consensi, sarà Abete, che ha la Lega Nazionale dilettanti, poi i voti si prendono dove uno vuole prenderli, perché il voto è libero e segreto. Però secondo me la federazione deve fare un passo determinante, che è quello di separare la gestione politica, amministrativa, giuridica, fiscale, regolamentare da quella sportiva. Allora, noi abbiamo avuto negli ultimi, ho vissuto tanti anni in federazione, forse troppi, non è stata solo colpa mia, la federazione ha perso, si sono dimessi nel 96 Matarrese per il fallimento degli europei, del 2014 Abete, che aveva pure qualificato la nazionale ai mondiali in Sudafrica, in Brasile, scusami, e poi non ha passato il primo turno la nazionale, Abete ha deciso immediatamente negli spogliatoi dopo la partita di dimettersi. Poi si è dimesso Tavecchio, perché la nazionale non si era qualificata la prima volta ai mondiali. Adesso si è dimesso Gravina per lo stesso motivo, perché la pressione diventa tale che non si può reggere. Allora, secondo me, la federazione deve creare due rami d'azienda. Uno, ripeto, gestionale sotto il profilo politico, amministrativo, fiscale, giuridico, e uno strettamente sportivo. E allora lì possono entrare in ballo, o devono entrare in ballo, Paggio, Del Piero, Tommasi, Albertini, chi volete voi, cioè gente, giocatori di grande esperienza, di grande fama, che sul piano tecnico possono certamente rimettere in piedi i club Italia, e quindi scindere le responsabilità di un presidente federale da quelle della nazionale, perché altrimenti succede quello che è successo negli ultimi 30 anni: la nazionale va male, il presidente federale va a casa anche se non ha nessuna responsabilità, come anche nel caso di Gabriele Gravina da questo punto di vista. Questo secondo me è un passaggio fondamentale, anche perché il tecnico, l'allenatore, il dirigente strettamente sportivo che dovesse prendere in mano il Club Italia deve mettere mano anche al settore tecnico. Come ho già detto altre volte, io credo che la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stata un fiore all'occhiello del calcio italiano, vada ribaltata, vada rasa al suolo, o quasi, salvando quello che ancora c'è di buono, ce n'è tanto di buono, e rifondata, perché non è possibile parlare di talento italiano da difendere, meno tattica e più tecnica, i giovani, il vivaio, e poi non istruire, non dare soprattutto agli allenatori dei giovani calciatori gli strumenti professionali, i programmi per arrivare a questo obiettivo. Chi deve farlo se non la scuola allenatori?
1: No, hai toccato tanti temi, tutti giustissimi, che speriamo possano essere affrontati e superati prima ancora di scegliere l'allenatore della nazionale, perché è un movimento che va ristrutturato, sistemato, riorganizzato. Sì,
0: ti fai dire una cosa sulla nazionale, certo. La nazionale gioca adesso due amichevoli che sì, purtroppo sono come dire, un pochino tristanzuole, diciamocelo francamente, che la delusione è ancora cocente, no? E gioca con il Lussemburgo e gioca con la Grecia ai primi di giugno. Giustamente, secondo me, Gravina ha affidato questa squadra all'allenatore dell'Under 21 Baldini, che sta facendo molto bene. Quando vedo, si è scatenata una polemica perché Baldini vuol portare, e porterà, perché ne ha convocati, porterà molti dei suoi giocatori.

0: Covid grande 21. Oggi ho letto un titolo di giornale, la convocazione degli ignoti. Beh, mi sembra veramente fuori posto, perché io penso che invece sia un'accelerazione del tempo da recuperare. Chi dobbiamo portare a giocare contro il Lussemburgo e contro la Grecia, se non i giovani che possono, come dire, rappresentare il futuro della nazionale? Io voglio dire, corro indietro con la mia mente all'esperienza del buon, ottimo Azeglio Vicini, che con la sua Under 21 trasferì quei ragazzi nella Nazionale A, arrivando alla finalina dei mondiali di Italia 90, e quindi portò in nazionale via via Giannini, Vialli, Mancini, Ferri, adesso De Agostini, adesso alcuni non me li ricordo tutti, ma voglio dire, secondo me è un lavoro, è una scelta quella di Baldini, condivisa dalla federazione, che forse non piacerà a qualche avversario, perché la Grecia magari si aspettava di trovare i big del calcio italiano, però per il lavoro di ricostruzione che la nazionale deve fare, credo che sia un passo avanti, significa guadagnare tempo sulla strada della ricostruzione.
1: Ci sentiamo la nota vocale che è arrivata, poi salutiamo Antonello.
2: Ciao Vincenzo, Armando d'Arezzo, dunque vorrei fare una breve considerazione con te e con il tuo ospite. Sono il tifoso della Juventus, se tu lo sai, sono parecchio preoccupato perché la notizia della conferma di Como lì a me sinceramente mi è stata tanta sorpresa. Per quello che è successo quest'anno sinceramente doveva essere secondo me mandato via, perché lo ritengo il responsabile maggiore del fallimento della Juventus. Questa convivenza di Comodo con Spalletti secondo me può creare parecchi problemi alla società, alla squadra e al mondo Juve. Cosa ne pensate? Grazie e buona giornata.
1: Beh, di fatto abbiamo un po' anticipato già questa domanda, che ringrazio il nostro amico di averci fatto, Antonello, perché insomma è chiaro che, vedi, ti faccio questo esempio, così chiudiamo con questo esempio parlando anche di Roma. La Roma, quando ha avuto un problema, quando ha risolto un problema di incompatibilità Ranieri Gasperini, poi ha cominciato a volare verso la Champions. Se la Juve parte con un problema di conflittualità, resta ferma.
0: Ma certo, ho detto prima che o Comolli da una parte e Spalletti dall'altra sono in grado caratterialmente, psicologicamente, concretamente di azzerare i loro rapporti per il bene della Juventus sotto l'egida di Elkan. Anch'io pensavo che Comolli fosse salutato e congedato. Non è così, lo decide la proprietà e nessun altro può deciderlo, però o ci sono le condizioni reali, oggettive, sincere di ricostruire un rapporto, impegnando, ripeto come ho già detto, molto di più secondo me Giorgio Chiellini, che è, voglio dire, un dirigente giovane di sicuro avvenire, che può lavorare molto come trade union tra la società e l'allenatore, e soprattutto può lavorare molto negli spogliatoi, nella testa dei giocatori.
1: C'è una domanda per te, poi ti saluto, sentiamo.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Volevo chiedere al vostro ospite come mai secondo lui già da un po' non si parla più della proposta dei play-off e play-out per la Serie A. Grazie.
1: Secondo te, Antonello? Perché a un certo punto se ne ha parlato, se non mi sbaglio, nel periodo Covid addirittura. Poi si è smesso di parlarne.
0: Ma perché le società non sono d'accordo. Allora, parliamoci chiaro. Io l'ho detto prima, non so se il nostro ascoltatore Antonio ci ha sentito già in apertura di trasmissione. Già sulla riduzione dei campionati ci sono idee diverse. La Serie A ha votato l'anno scorso contro la riduzione dell'organico da 20 a 18 perché le squadre di media fascia non vogliono rischiare troppo, mentre favorirebbe ovviamente le intenzioni delle squadre di alta fascia, e così per quanto riguarda gli eventuali play-off e gli eventuali play-out. Il problema resta quello regolamentare, di cui ho cercato di illustrare prima le ragioni parlando della federazione, di quello che un presidente federale può poi concretamente fare, al di là dei programmi che sono tutti illuminati, diciamo così, ma quello che può fare, perché il regolamento della federazione, lo statuto della federazione prevede che non si possa fare nessuna modifica di questo genere, riduzione degli organici, play-off, play-out, eccetera, se non c'è l'assenso della Lega interessata o delle Leghe interessate. Quindi da questo non si viene fuori. Io spero che

0: sia Baragò sia Abete, che certamente di cose federali ha più conoscenza rispetto a un nome nuovo come Baragò, nome nuovo che può essere anche un vantaggio, parliamoci chiaro. Io spero che i patti con le componenti, a cominciare da quelle tecniche, siano molto chiari, perché altrimenti chi sarà il nuovo presidente della federazione si scontrerà di nuovo contro un muro di veti incrociati, di opposizioni, di scontenti, di votazioni negative, e rischierà, anche se dovesse raggiungere il 100% dei voti, cosa che non sarà neanche in questa occasione, come non è mai stato il 100, ma ci siamo andati vicini, 98,7, 95, 98, 97 negli anni passati, negli anni scorsi, non avrà poi le mani ingessate come le ha avute in qualche modo Gabriele Gravina, pur avendo, come dire, proposto una serie di innovazioni, di riforme, di cambiamenti che andavano nella direzione di un rilancio e di una, come dire, rivisitazione del calcio italiano. Ha ragione Gravina quando ha detto ieri: noi non abbiamo un problema di reputazione, perché la federazione ha proposto quello che doveva proporre, non è riuscita a farlo, come non sono riusciti molti suoi predecessori, intendiamoci, per questo meccanismo interno che blocca poi l'attività concreta della federazione.
1: Grazie ad Antonello Valentini, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, ciao, buona Antonello. Giornata, ciao, buon lavoro. Ciao.
1: Buona giornata ad Antonello Valentini, noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco comincia il rotocalcio con Ivan Cardia, tutto mercato web, tra poco.

La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad, un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere medio orientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerea avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Palfrey. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Crans-Montana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie.

0: Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione del rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a tre mesi dalla rendicontazione dello stesso i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insieme del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche appunto qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud.

anche nelle vicine zone pedemontane e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno, io vi aspetto su Trevi Meteo ma soprattutto sulla nostra app gratuita.

Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grexpur. La grande sorpresa di ieri è stato il clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno il cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong, 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Kivu. Dopo lo storico double scudetto Coppa Italia, a suo primo anno, l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro il weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Eric Mkhitaryan ha detto sì al rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza riscatto a titolo definitivo di Donil Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030, una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il motomondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'autodromo internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che infine ha assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1994 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan è sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale, e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti, perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa. Qualcosa dentro nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore, che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo, il gruppo, perché le prestazioni, le ultime prestazioni degli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano perlomeno centrare il quarto posto per la Champions, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Questo non è avvenuto e hanno preso questa decisione. Adesso non so se è una cosa positiva o meno, però insomma ha dato un segnale forte di cambiamento. Adesso bisogna vedere quello che dove riusciranno ad andare a prendere. Si parla di Iraola e anche Ragnic, come coppia, sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier, e anche il percorso che ha fatto ultimamente Ranis, sia la Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi di assoluto valore. Però non è che in 4-4-8 insomma, si riescono a ottenere subito risultati. Io glielo auguro, perché il Milan ha bisogno, come la Juventus, la stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio. E vediamo un po' quello che riusciranno a prendere. Sicuramente se prendono Iraola, insomma, è un allenatore che nella Premier, che io seguo spesso e volentieri, è uno dei più degli emergenti. Per me lui, quello del Crystal Palace, Glasner, e anche secondo me, che per me è il migliore, è quello del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro, e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. I principi di gioco sono ottimi. Se prendono Iraola, devono dare anche a disposizione a lui giocatori molto, molto ecletici, molto rapidi, perché io ho visto spesso giocare

0: Dortmund, devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi due o tre anni insomma è cresciuto tantissimo. Ed è il valore del Bournemouth è stato molto importante anche il lavoro che ha fatto Tiago Pinto, che era il direttore sportivo della Roma. Certo. Da quando è andato lui è riuscito a prendere giocatori molto molto importanti, e lui Raola è stato molto bravo a valorizzarli, a farli crescere in un concetto di gioco che è stato di primo ordine nella Premier.
1: Senti, cambiando invece argomento, da ex atalantino ti chiedo che cosa pensi dell'approdo ormai imminente di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, appunto. Sarri che andrà a ricomporre la coppia con Cristiano Giuntoli come DS.
0: È un'ottima coppia, è una coppia di grande esperienza, due personaggi che sanno di calcio. Poi Sarri è uno che le squadre le fa giocare bene, dopo tanti anni, insomma, la sua esperienza che è ormai consolidata nel nostro calcio. Si parlava già di questi due personaggi anche l'anno scorso, quando Gasperini ha lasciato, però visto l'andamento, cioè visto il terzo posto acquisito l'anno scorso, non hanno cercato di proseguire un po' quelli che erano i principi, i concetti di gioco che aveva trasmesso Gasperini, andando su allenatori che su per giù potevano continuare il progetto. E purtroppo non è andata bene per la prima scelta di Juric. Poi è arrivato Paladino che secondo me ha fatto bene, perché ha preso la squadra in corsa a novembre e dal 13° posto l'ha portata al 7° posto. Io gli avrei dato una chance dall'inizio, però da quello che abbiamo visto, gli alti e bassi, la poca continuità in certe prestazioni, hanno fatto sì che la società ha avuto un po' di dubbi, perché Paladino, quando ha preso la squadra, ha continuato praticamente lo stesso percorso sia di Gasperini che anche quello di Juric, non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato, e c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano sperati all'inizio, dopo l'avvio difficile e difficoltoso fatto con Juric, e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente, perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre, ma è venuto meno il risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale, con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
1: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a tutti, un saluto.
1: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku, che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata. Lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management creata da Federico Pastorello. Un'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
2: Adesso sto bene. Abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale. Sabato inizia il vero ritiro. Io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
3: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto

0: forte, i brasiliani sono molto forti, gli inglesi, i francesi, Spagna, poi Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. E questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità.
1: Calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale.
0: No, è un peccato, perché sai, un giocatore vuole giocare con le paesi più forti.
2: Buongiorno cari amici di Gosvib, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, benvenuti nel mio salottino, benvenuti su canale Nexon Channel, benvenuti su canale 56 Roma, meglio che non dica tutte queste informazioni perché tendenzialmente poi le sbaglio. Io vi auguro una bellissima giornata. È mattina, siamo arrivati in studio presto stamattina, come potete vedere dai miei occhi pesti, dopo una notte un po' calda, perché anche in giro per l'Italia comincia a fare un po' caldo. Per fortuna quest'anno posso avere la fortuna, per fortuna ho la fortuna di... non ho preso il caffè, si vede, vero? Perdonatemi, ma sono come un diesel. Sono come un diesel, tra poco parto e scoppietto, ok? Di abituarmici a questo caldo piano piano, perché l'anno scorso a maggio ero ancora su al nord, non che non facesse caldo, ma non questo tipo di caldo. Per fortuna qui ogni tanto tira un po' di vento, diversamente io non so, vado a dormire e sono preoccupata di non dormire. Perché? Perché queste temperature cominciano a essere un po', come dire, mi preoccupo, sapete quando avete paura di non riuscire a sopportare? Ecco, a me succede in questi giorni, sono un pochino nervosa per questo caldo che non mi aspettavo, perché mia madre mi chiama e mi dice: ma guarda che qua ci sono 36 gradi. Com'è possibile 36 gradi a maggio? Lei dice: sì, erano quelli in macchina, va bene, metti qualche grado in meno, ma comunque 30-32 gradi a maggio sono veramente tantissimi. No, ma sono troppi. Io vi giuro, ho qui sotto, mi sudano, ho quella parte qua che suda, e siamo a maggio, siamo a fine maggio, sì, però anche qui ho tutto il bulbo oculare che sta sudando. Ma che cazzo è? Scusate, ma cos'è sta storia? Ma per quale motivo io devo sudare in posti che non dovrebbero sudare? Vabbè, ok. Mi farò portare un bel caffè, perché comunque è veramente molto presto stamattina. Probabilmente siete le prime persone con le quali parlo, non ho neanche parlato con Mauro, se non il classico buongiorno amore, andato a preparare il caffè, io ho detto: guarda, ti aspetto in studio, corri in studio, tu non fai colazione? No, perché ho da fare, devo fare delle commissioni più tardi in mattinata, quindi corro subito in studio. Va bene, allora ci vediamo dopo, ciao. E quindi io sono uscita in fretta e furia con sta faccia. Ma potevo anche essere un po' più carina, effettivamente, scusate, mi sto guardando nello schermo. Però voi mi volete bene lo stesso, vero? Tanto è quello che comunque riusciamo a dirci, a ragionarci insieme, che è importante. Non è sicuramente la mia faccia o il fatto che probabilmente ho anche allacciato la camicia con un bottone di troppo e non respiro. Va bene, ok, dai, dopo caffè amaro, assolutamente, ho imparato a berlo amaro, è la cosa più bella che ci sia. Noi, adesso inizia la giornata, noi ci siamo lasciate ieri parlando di Belen. O dice: no, basta, che... Il fatto è che io, quando mi intrippo nelle cose, devo andare a fondo. Non è che mi fidi di molte testate, di testate giornalistiche, ma però mi piace andare a vedere cosa pensa questa, cosa pensa quest'altro. Parlo di editrici o editori.

lettori. Mi piace pensare che possano essere anche un po' più umani rispetto al volere per forza i click. La notizia che è giunta subito dopo.

Il contatto di emergenza, quando tu lo fai un contatto di emergenza, quando dici ok, ti metto come contatto d'emergenza, perché se anche non siamo sposati, però metti che succeda qualcosa al bambino o alla bambina o ai bambini. Perché tu vai a pensare a questo, perché pensi prima ai figli e poi pensi a te, tu che sia maschio o femmina, che sia padre o madre. Quindi il contatto d'emergenza dell'ex coniuge è sempre qualcosa che riguarda i figli. Mai probabilmente avrebbe pensato era per sé in questo caso. I carabinieri, quando sono riusciti a entrare in casa di Belen, l'hanno vista in un forte stato confusionale. Poi andremo a leggere l'articolo, anzi gli articoli. Hanno visto che come contatto dell'emergenza sul cellulare c'era Stefano e l'hanno chiamato subito. E lui ha mollato le registrazioni di affari tuoi, ma vorrei ben dire, ed è corso da lei. Ma è così. Cioè, comunque si sono innamorati come nelle fiabe. Okay, si sono innamorati come nelle fiabe, si sono lasciati, poi ripresi, poi lasciati, si sono fatti parecchio del male, soprattutto lo sappiamo, soprattutto Belen è andata a Belve a dire peste e corna, perché probabilmente si sarà anche pentita più volte di aver voluto screditare l'ex marito e lui non ha ci ha pensato due volte. A me è piaciuto moltissimo quando in un'intervista, credo a Che tempo che fa, De Martino, incalzato da Fazio, che gli dice: ma tu come ti comporti quando le tue ex ti trattano in questo modo oppure dicono queste cose di te? Lui, che è un signore, fece una sorta di sorriso, alzò le mani, dice: io non parlo, io non dico niente, faccio parlare loro e al limite faccio come gli opossum. Ormai noi sappiamo come fanno gli opossum. Gli opossum, quando sentono o quando avvertono del pericolo, tac, si seccano, fingono una morte apparente. È vero. E lui mi ha fatto ridere tantissimo questa cosa. Quindi lui dice: io mi fingo morto, cioè lascio passare proprio la bufera e poi tranquillamente me ne esco e continuo la mia vita. E credo che sia il modo più intelligente in assoluto per affrontare le cose. Quindi quando qualcuno ti vuole male e ti fa una storm shit di tutto quello che lui ha dentro di rancoroso, perché ovviamente noi comuni mortali lo diciamo a zia, a zio, a mamma, a papà, a fratelli, sorelle, oppure la cosa più fighissima, e lì c'è anche della sottile intelligenza, lo diciamo a quella persona che sa tutto di tutti e non riesce a tenersi in bocca neanche un cecio, si dice così. Che quindi quando sai che dici questa cosa così in maniera piuttosto, come dire, ma un po' son a lei, sai perfettamente che nel giro di, facciamo mezza giornata, perché magari c'ha da fare pure lei, lo sa tutto il paese, lo sanno tutti. Quindi quando tu vuoi che qualcuno sappia qualcosa, lo dici a quella determinata persona. E lo sapranno tutti, quindi ognuno ha i propri modi, no? E a me questa cosa di Stefano mi è piaciuta moltissimo, perché onestamente io non sono una fan di Amici, non ho mai seguito D'Amici, però ho seguito lui, perché mi piaceva Emma. Mi piaceva Emma quando ha vinto Amici, ha una voce molto graffiante, una voce di una ragazza piena di energia, di positività. Quindi seguivo un po' le pillole. Io sono quella delle pillole del Grande Fratello, le pillole dell'Isola dei Famosi. Ne parlavamo ieri, ne parlavamo. E quindi anche questa cosa di guardare gli spezzoni di questi programmi, che non ce la farei a seguire per intero perché mi straccio veramente, però mi piace. Quindi conosco un po' i personaggi, diciamo quelli più rilevanti, quelli che poi in un futuro prossimo hanno veramente fatto carriera. E per quanto se ne dica, io non ho mai sentito Stefano De Martino parlare male di qualcuno, mai. Se può aiuta, è che è molto diverso. E quindi la differenza tra una persona intelligente e di cuore, da una persona che sa cosa vuol dire la gavetta vera, quando, i più ormai lo sanno anche i sassi, che andava a vendere la frutta alle 3 alle 4 del mattino per pagarsi le lezioni di ballo. Perché? Perché probabilmente in casa guadagnava solo il padre. E poi c'è anche una sorella. Se vuoi almeno qualcosa nella vita,
Cioè, insomma, lui ha imparato a guadagnarsela, quindi non gli si può dire nulla.

Non gli si può dire nulla. Il fatto è che è una di quelle, essendo napoletano, è una di quelle figure amate e invidiate, odiate non credo, amate e invidiate. C'è sempre qualcuno sotto a, diciamo così, a una notizia che lo riguarda che gli sputa veleno addosso. Io francamente, dovremmo veramente iniziare a segnalare, a bannare, a fare qualcosa di concreto per gli odiatori. Allora, tendenzialmente chi mi conosce sa che non sono un'odiatrice, ma non sono una che le manda a dire. Probabilmente potrei essere una persona migliore, ma non sempre ci riesco. Voglio dire, sono un essere umano come tutti. Sono una persona che può, che probabilmente vede cose in maniera a volte troppo edulcorata, altre volte magari sono io troppo cinica. Però quando si dice a un uomo come lui, che è stato comunque al ballet di New York a imparare quindi a diventare più professionale, a una persona che comunque ha fatto del ballo, magari non è sicuramente, perché se fosse stato un grandioso ballerino, quel tipo Romanov, non so com'è, ma sarebbe alla scala, ma lui ha fatto una scelta, come tutti noi. Come tutti noi, voglio fare della danza la mia vita totale, totalizzante, quindi sempre sulle punte, o voglio creare per me qualcosa di più stimolante? Probabilmente il suo senso artistico lo ha portato alla seconda scelta, cioè a non fare il ballerino, che poi che sia tutto sold out ogni volta che fa teatro e piacerebbe moltissimo perché Salerno-Napoli è un'ora e mi piacerebbe se quest'estate dovesse davvero, ma non credo, fare degli spettacoli, non mi dispiacerebbe, onestamente mi piacerebbe vedere Salemme tantissimo a teatro. Lui a teatro, scusate, non ho messo, ho tolto la suoneria, il caffè di prima, il non caffè di prima. Poi mi piacerebbe, probabilmente mi piacerebbe vedere anche Massimo Ranieri, ma lo faccio più per Mauro, nel senso che no, a me piace, quando canta è qualcosa che la pelle d'oca è necessaria. E voglio dire, ha i suoi 80, no, non ha 80 anni, ne ha 75, credo, quindi allora no, campa ancora un po', quindi possiamo magari anche aspettare ancora un attimo. Però Salemme mi piacerebbe tantissimo vederlo a teatro. Pensate che avevo ereditato da un amico che mi disse, lo aiutai a fare un trasloco. E alla classica scatola aveva delle scatole rettangolari e lui mi disse: in tutte queste scatole rettangolari ci sono le mie collezioni di DVD. Alcuni erano DVD, fatemi ricordare. Sì, erano tutti DVD. Con le mie collezioni, quindi aveva Montalbano, aveva tutte le commedie di Salemme, aveva quelle di Don Camillo, credo quelle fatte con i giornali. Una volta i giornali ti davano con un surplus di denaro, ti davano in allegato la collezione di determinate serie televisive. In questo caso li guardai e dico: ma no, ma davvero ti piace Salemme? Sai che ne ho sentito parlare. Ma non lo so, ho paura di non comprenderlo. E lui mi disse: ma guarda che Salemme è napoletano, ma non recita in napoletano, recita in italiano come Totò, perché Totò è italiano, è napoletano, ma non recita in napoletano. Quindi all'ignoranza mia, ma ignoranza deriva da ignorare. Non è solo ignoranza, termine che dice te non hai studiato, te non capisci niente, te sei stupido. No, io ignoravo questa cosa. Perché tu lo senti parlare napoletano quando fa, non so, le interviste, e però dici: ma se sì, io non penso che ce la farò mai. E mi dice: Massimo, guarda che non è così. E non era tra l'altro, questo mio amico era di Milano, voglio dire. E mi dice: guarda che è così, cioè, anche Totò recita in italiano. L'inflessione è napoletana, alcune battute devono essere in napoletano perché altrimenti non ridi, perché altrimenti non hai. È come quando, se noi dovessimo
fare una

Battuta, italianizzando il nostro dialetto, ma ognuno di noi perderebbe tantissimo, perderebbe proprio quella verve e quella spinta che ti fa scoppiare a ridere. E lo stesso è Salemme. Salemme recita in italiano e ha queste uscite, soprattutto quando si arrabbia e quando è divertito, di più quando si finge di arrabbiarsi, e ha questo modo meraviglioso. E io dico, ah ma cavoli, non lo sapevo. Mi fa, guarda, io ormai li ho visti e stravisti, li ho anche consumati, te li regalo. Faccio, ma veramente? No, ma via, cioè, non... Ah, ma no, te li regalo, se ti fa piacere ti regalo, oppure guardateli tutti, ma anche da qui a 20 anni, se ti stufi, non li vuoi più, se vuoi me li ridai, altrimenti lasciali, regalali a qualcun altro. Beh, io me li sono visti tutti. Devo essere onesta, non ricordo i titoli, ma come libri, del resto non è che mi potete mettere in croce per sta cosa, e sono spaziali. Ecco perché mi piacerebbe andarlo a vedere a teatro, che secondo me a teatro vale tantissimo. Non so, era a teatro qualche mese fa, non so con che opera, però a teatro probabilmente è più bello andarci d'inverno, quando comincia ottobre fino a febbraio, marzo, perché l'idea di andare a teatro con il caldo, non so perché. Ieri sera, per esempio, faceva molto caldo e ho sgridato Mauro perché gli ho detto, cavoli, mi sembra di stare nelle piramidi. Di Nefertiti, Nefertare, di gli ho fatto un sacco di nomi, ma era molto tardi. E lui è scoppiato a ridere: sì, perché mi stai tumulando, io mi sento soffocare. Allora, vabbè, e quindi figuriamoci in questo periodo andare a teatro. Avete l'aria condizionata a teatro? Sì, avete l'aria condizionata, ma non credo, perché quando lo si fa a teatro, nei vecchi teatri, come è il Ponchielli, come è il Teatro Regio, non credo che ci sia l'aria condizionata. E quindi schiatti comunque con tanta gente che respira. Facciamo così, a teatro ci andiamo d'inverno che è meglio. E comunque, tornando a lui, De Martino non fa altro che avere sempre la più mia totale stima. E credo che quando hai stima di una persona, sia per la persona anche meraviglioso, perché ci può piacere una persona, ci può essere simpatica una persona, ma quando abbiamo stima di qualcuno, tutto ciò, tutti questi sentimenti positivi si elevano all'ennesima potenza. È qualcosa che trascende, è meraviglioso, va oltre l'amore. L'amore c'è e sappiamo perfettamente che ci possono essere tanti tipi anche di amore a seconda di quello che è la persona che ci troviamo davanti, perché i sentimenti voi non li comandate, sapete? Potete pensare di comandare un sentimento, ma non è possibile. Quindi qualcosa in voi vi porta all'innamoramento, vi porta all'affezione, oppure vi porta al distacco, perché ci sono anche sentimenti di negazione, di sentimenti di non li chiamo negativi, perché se smettiamo di amare una persona o non proviamo più nulla per lei, sì, certo, non è sicuramente. Positivo per l'altra persona. La quale non è più oggetto del nostro. Prima di dire, non lo so, un sacco di cose. Comunque, la stima per una persona è quella unica è quella. Tu non hai, cioè non c'è niente al di sopra, soprattutto se poi è accompagnata da altri sentimenti positivi. Cioè avere stima del proprio marito, cosa fa? Cosa comporta aver stima della propria moglie? Che non la tradisci. Perché, perdonatemi, sì, l'amore basta fino a un certo punto. Ma se noi amiamo una persona perché ci siamo affezionati, perché è la persona che abbiamo scelto, perché quotidianamente, ma se a questo sentimento di amore c'è anche la stima, vince. La persona che viene travolta da questi sentimenti vince tutto. Io personalmente che amo e ho stima, sono quella che si arrabbia, che è combattiva, che è quella che può essere anche una rompicoglioni, sicuramente, però è quella che
che sa che non potrebbe mai, non vorrebbe, no, non poteva, perché

non posso tradire il mio compagno. No, no, no, cambiamo il verbo, perché voi potete, tutti possiamo tradire. Il potere e il volere sono due cose completamente diverse. Io non posso tradirti, perché? Cioè, io non voglio tradire, è molto diverso. No, io non ti po- no, no, io non potrei mai tradirti. Invece puoi. Io non voglio, io non vorrei mai, io non vorrei no, non vorrei no, è condizionale, è diverso. No, io non voglio tradirti, perché non voglio, perché la cosa non mi interessa, non mi appartiene questo sentimento, quindi è molto diverso. Quindi tornando a questi miei voli meravigliosi, a De Martino, il quale ha la totale stima di persone probabilmente intelligenti, probabilmente che vedono, che sanno, che lo conoscono fin da quando era ragazzino, perché poi ho visto anche delle cose meravigliose, tipo un tizio che si spaccia per chirurgo, che prende le facce delle star e comincia a dire: ah sì, allora lui si è rifatto così, lui ha tolto cos'ha, lui ha fatto questo, lui ha fatto quell'altro. Allora, vabbè, io apro questa cosa e poi la chiudo, ma semplicemente perché non è che mi invento le cose e devo difendere chiunque a spada tratta. Ma De Martino, vi ricordo che fece a 3 mesi dalla meravigliosa liaison con Belen un incidente in moto. Indossavano entrambi il casco, lei quella che non si è fatta assolutamente niente, ma lui è finito con la faccia, perché probabilmente lui indossava un jet mentre lei un casco integrale, se non ricordo male, ma non ha importanza. Lui comunque si è fatto male parecchio alla faccia, si è rotto il naso, se non sbaglio, forse i denti no, però si è fatto diversi tagli e ha dovuto rifarsi il naso. Aveva anche una sorta di neo qua, ma nei tagli probabilmente, cioè, si è conciato molto male. Infatti lui racconta che al pronto soccorso nessuno se lo guardava, ma tutti erano a vedere Belen. Parliamo di 20 anni fa, ok? E tutti erano intorno a Belen perché non ci potevano credere di vedere questa creatura dal vivo. E quindi veramente io sarei quello che sta male, sta sanguinando. Ma con chi è qui Belen? Ma perché? Chi è venuto a trovare? E lui disse: alla fine non volevano perché il loro amore non era ancora uscito alla luce del sole, era ancora una cosa segreta. E lui disse: vabbè, lei è con me. Wow, è diventato l'eroe del giorno. Quindi, nel sistemare Stefano, ovviamente gli hanno raddrizzato il naso perché aveva, se non sbaglio, anche tipo di polpi, una sinusite, se non mi ricordo bene, so che lo disse lui. Gli hanno sistemato il naso perché se l'era rotto, gli hanno sistemato anche il faccino con diverse, gli hanno tolto probabilmente questo poropollo. Poi non ricordo se avesse avuto dei problemi ai denti. Questo non me lo ricordo, se si era rotto anche un dente, però non mi ricordo. Comunque, ma ragazzi, ma è normale. Cioè, comunque sei avviato in quel tipo di mondo e secondo te io rimango con delle cicatrici in faccia, un naso torto e che ne so, il dente spezzato. Ma ho bello che è chiuso, dai, su. Cioè, è un conto se dici mi sono rifatto perché non mi piaceva la mia faccia. Vabbè, ma si è rifatto perché se l'è disfatta la faccia. Però c'è sempre gente così meravigliosa che parla, parla, parla, parla. Perché poi è molto più semplice. Selvaggia Lucarelli ce lo fa vedere quotidianamente quanto è molto più facile essere velenose, essere articolate in maniera molto schietta e ma guarda che la parola antipatica in sé non descrive una persona. La parola antipatica più che altro descrive noi, come vediamo questa persona. Quindi lei è semplicemente una donna che si è costruita un personaggio. Ne parlavamo ieri, sono convinta di quello che dico perché, ripeto, una madre, una compagna, una donna che ama gli animali. E poi, parliamoci chiaro, è anche molto, è bella. Cioè, ha un viso rotondo, ha un viso accogliente, anche il suo corpo è accogliente, non è di quelle magre, grigie, tutte scarne. Cioè, quando la vedi dici: ma che bella ragazza, ma com'è radiosa. E poi ti avvelena. E quindi cioè, ci sei costruita questo ruolo. Probabilmente che la vita che gli ha dato anche a lei, probabilmente un sacco di mazzate, agli avvocati anche un sacco di lavoro. Sei costruita un personaggio, un po' per dire a te.

Attenzione a come parli di me, un po' perché manca, vi ricordo che una volta noi avevamo Sgarbi che non aveva filtri, diceva tutto quello che pensa. Probabilmente nel panorama della nostra televisione mancava la bella strega cattiva, quella che ferisce più la penna che la lingua, avete capito? E quindi si è costruito un personaggio, perché io non ci credo, ma non ci voglio credere che sia veramente così, che sia veramente portata alla distruzione delle persone. Non ci credo, non ci credo, dai, può darsi che io sia voglio vedere sempre il bello. Non è che io voglio vedere sempre il bello nelle persone, ma quando c'è un atteggiamento così perpetuato, allora io lì voglio pensare che sia costruito, perché altrimenti veramente arriverà un giorno in cui pagherai tutto. Perché è così. Un giorno pagherai, io credo molto nel karma, perché anche se non ho mai voluto fare del male deliberatamente a delle persone, è successo e vi assicuro che mi è tornato indietro. Non dico le stesse identiche cose, ma ho capito che quello che mi stava succedendo è perché quell'anno o quella volta non mi sono comportata bene con una determinata persona. Quindi io posso dire, posso testimoniare che il karma esiste. E quindi questa cosa mi porta davvero a pensare che sia costruita nel personaggio. Poi indubbiamente, da una parte, sai come reagisce lei quando aveva ricordate a Ballando con le Stelle con la Barbara d'Urso. Si è arrivata a un certo punto e ha detto: o queste due stanno recitando, fingono per l'una far emergere l'altra, perché davvero. Io sono rimasta scioccata e ne abbiamo anche parlato, da che tu non puoi, selvaggia, riferirti in un modo così cafone e maleducato a un'altra persona, a un'altra donna. Non dimentichiamoci mai che a certi livelli dobbiamo essere delle signore. Io mi sono messa dentro pure io. Dobbiamo essere delle signore. A certi livelli non possiamo dimenticare che dobbiamo anche dare l'esempio. Cioè, venite, perché dico veniamo? Perché ci sono tantissime donne. Venite, guardate da miliardi di persone. Anche il mio programma, anche Yes We Are, anche i nostri programmi sul canale, su Nexon Channel, vengono guardati da, se non sbaglio, migliaia di persone. Ma questo mi deve imporre un determinato comportamento. Cioè, non posso veramente dire io lo faccio, però ci sono modi e modi per dire le cose, mi capite? Cioè, quando tu sei su un canale importante come la Rai, sul Rai 1, d'accordo, e ti permetti delle osservazioni maligne nei confronti comunque di una donna che ha più di 60 anni, quindi ti va anche di darle, insomma, di rispettarla, se non tanto per l'età, di dimostrare alla persona a casa che se anche non ti piace una persona ti puoi comportare in modo civile. Perché si dimenticano che c'è gente che le guarda da casa? Pensano solamente ai produttori? Pensano semplicemente adesso io tiro questa sparata così parleranno di me tutti i giornali? Ma quando arrivi a un certo punto, ma non dobbiamo dimenticarci che siete persone che dovrebbero dare anche un buon esempio, proprio perché vi guardano milioni e milioni e milioni di persone. Sarò curiosa. Allora, ieri sì, vi ho promesso che avrei letto de degli articoli, ma come sapete poi non riesco, però lo faccio, perché l'articolo è l'ultimo articolo che parla, è quello non di Stefano, è quel mostro, e dice: è corso subito da lei. Stefano De Martino avrebbe ricevuto una telefonata dalle forze dell'ordine al mattino presto, quindi in corsa. Quindi la corsa a casa dell'ex moglie e poi accompagnarla in ospedale. A confermare il tutto, la mancata presenza del conduttore alla registrazione di Affari Tuoi. Ma vuoi che lui non abbia chiamato la regia?
La telefonata delle forze dell'ordine sarebbe arrivata proprio a lui, la prima telefonata delle forze dell'ordine per informarlo della situazione e delle condizioni di Belen, che lunedì mattina ha svegliato i residenti dello stabile di Milano in cui vive con grida e lamenti che hanno spinto i condomini a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia ha dovuto sfondare la porta di casa per entrare nell'abitazione di Belen, come ha spiegato una fonte delle forze dell'ordine a Fanpage. Mentre il conduttore veniva contattato dalle autorità per essere informato della situazione, ma soprattutto per accertamenti in relazione alla questione di Santiago, il figlio della coppia, che nella mattina non si trovava in casa con sua madre. E quindi, se il bambino non è in casa con sua madre, e meno male. Io non trovo molto queste pagine. Ormai all'inizio mi piacevano molto come testata giornalistica, ora le trovo piuttosto pilotate. Il bambino non si trovava con la madre e quindi stava o con i nonni o col padre, ma se il padre è corso da lì, vabbè. Ragazzi, ne parleremo in un'altra puntata perché mi piace approfondire determinate cose. Io vi auguro una bellissima giornata, ci vediamo domani e io vado a bermi un caffè. Ciao, un bacio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: È giugno, amici miei, buongiorno, benvenuti nel mese che ci traghetta nell'estate, ma soprattutto che ci traghetta nell'inizio del calciomercato, poi per chi c'è anche nel mondiale. Noi ovviamente siamo da ormai da tanti anni, troppi spettatori più o meno interessati del mondiale. Il mese di giugno che ha chiuso poi con la finale di Champions League la stagione 25-26, e insomma ci sono tante cose da dire anche in questo mese, nel prossimo, poi ci sarà agosto, il ritorno del campionato, quando naturalmente non ci sarà Marangio come non c'è oggi. Buongiorno Alessandro Santarelli e buongiorno, proviamo già perché gli argomenti sono tanti, al direttore Paolo De Paola. Direttore, buongiorno.
2: Ciao caro Sandro, ti ho seguito di recente, ti ho messo anche un, come dire,
1: È un piacere, direttore, sinceramente.
2: Per un tuo pensiero sul quale concordavo.
1: Grazie direttore, ho visto, è sicuramente è un grande piacere, anche un onore, lasciami dire.
2: No vabbè, figurati, cioè, quando concordi su un'idea perché non devi esprimere.
1: Grazie direttore. Allora, gli argomenti sono tanti, da dove vogliamo cominciare? Da questa finale di Champions finita ai rigori col Paris Saint Germain, che una volta che si è liberato, diciamo così, dei campioni, ha iniziato un ciclo veramente interessante, direttore?
2: Sì, si è liberato soprattutto Mbappé, cioè quello è stato il riferimento più alto, però è vero. Però ecco, non tragga in inganno, come dire, la mancanza di qualità di gioco, cioè ormai oggi in quest'epoca, ma io restringo, guarda, i cambiamenti massimo di 3 anni in 3 anni. Anche una formazione fortissima ha bisogno di giocare bene,
1: sì,
2: perché io entro assolutamente nel dibattito in voga in questo momento, cioè non dico giochisti e risultatisti, ma allenatori che vogliono proporre una fase di gioco d'attacco e allenatori che invece sono più conservativi, diciamo così,
1: sì.
2: Segnano un gol come ha fatto l'Arsenal per esempio, no? del tanto celebrato Arteta, e poi si è chiuso in difesa. E devo dirti, per la mia visione del caso, giustamente ha perso, giustamente, anche se ai rigori. Però quel tipo di atteggiamento io non è che non lo sopporto, sono convinto di una teoria, cioè se tu giochi bene per segnare, alla fine, diciamo, vieni premiato. Perché è soltanto sfortuna quella che ti può impedire di raggiungere un risultato pur giocando bene e con un avversario che specula soltanto sui tuoi errori. Perché oltretutto è una visione di gioco, è una visione di spettacolo, eccolo, chiamiamolo così, che è assolutamente, come dire, striminzita, raggrinzita, offuscata dal fatto che questo è uno spettacolo, questo è un gioco che sì, diciamo, ha un alto livello di professionalità, ma che alla fine non può tradire la sua immagine principale, quello di offrire appunto uno spettacolo all'ascoltatore, allo spettatore, a colui che vede che va allo stadio, e questo non lo possiamo mai tradire come base di ragionamento.
1: Sì, no, sono d'accordo. Tra l'altro l'Arsenal 27% di possesso palla, una volta entrato il gol di Havertz si è veramente blindato e rintanato dietro, poi è chiaro che in un modo o nell'altro un pertugio gli avversari lo trovano. Sono d'accordissimo su questa riflessione. E il Paris Saint Germain, secondo te, direttore, con Luis Enrique è arrivato a fine di un ciclo?
2: Ma non lo so, devo dire, insomma, siamo tutti vicini a Luis Enrique per tanti motivi,
1: sì.
2: No? Cioè la figlia, quello che ha fatto, ma anche una visione di calcio che appunto a me piace molto, cioè quella di rivolgersi a dei campioni. Abbiamo visto più volte, credo tutti l'abbiano visto, quel filmato in cui lui istruisce Dembélé,
1: sì,
2: la precedente
1: come no.
2: Champions, esatto, su come attaccare l'avversario. Forse, se non sbaglio, proprio contro l'Inter, sì, sono contro i rilanci di Sommer,
1: esatto.
2: Ecco, quindi questo è importante, cioè un allenatore che allena fregandosene della potenza e della, diciamo, del valore dei propri giocatori, che a volte, come dire, imputano anche una sorta di rispetto da parte degli stessi allenatori, e lui invece questo ruolo non lo vuole mai tradire. Questo è importante, perché dico che a un certo livello l'allenatore deve fare come dire, quello scatto in più che non può essere soltanto quello della sorpresa. Mi spiego, è l'italiano di turno, il palladino, il grosso, tutti quelli che vuoi. Poi alla fine, per essere veramente affermati, devi confrontarti con i grandi campioni e metterli sotto il tuo gioco. Cioè, non gioco, come dire, diciamo come se fossero, diciamo, delle persone al servizio dell'allenatore, ma devono essere al servizio del gioco. E un allenatore di grande personalità, con una storia importante, può in effetti convincere, ecco, diciamo così, che il termine più giusto, convincere i giocatori di grande qualità a sottostare a regole che vanno oltre la propria qualità singola e personale, che è il bene della squadra. Ecco, questo si è un po' perso.
1: Sì, sono verissimo. Veniamo alle cose di casa nostra, perché, caro Paolo, caro direttore, ce ne sono di situazioni interessanti. Ti metto il primo assist. Insomma, Allegri al Napoli, che situazione è?
2: Ma io la vedo male. Poi ogni volta, cioè, appena scrivo qualche cosa sul Napoli, io napoletano, mi arrivano sempre le critiche. Ah, perché non lo criticavate? Come non lo criticavate? No. L'ho sempre criticato.
1: Testimone, sono testimone oculare, l'ha sempre criticato il direttore.
2: L'ho sempre criticato alla Juve, al Milan, ovunque. Ma in questa seconda fase, cioè il primo Allegri monumentale, il primo Allegri alla Juve. Ora il Napoli che cosa vuol fare? Vuol fare praticamente quello che aveva fatto la Juve con Conte e con Allegri. Alla Juve è andata bene, perché la disciplina del lavoro che instilla Conte sicuramente è un vantaggio enorme per i suoi successori. E uno come Allegri, che si basa molto sui lavori, diciamo, preparatori, anticipatori di altri allenatori, troverà per... Non mi domando una cosa. Ho letto di recente l'intervista a De Bruyne, no?
1: Sì, anch'io.
2: È la spia di un qualche cosa che in quello spogliatoio forse non è andato. Nel certo. Senso, non c'è qualche cosa in cui, ecco, ma io dico, allora, ambiente si ritroverà Allegri, che non pensiate sia forte con i giocatori. Allegri è debole, ha spesso subito, diciamo, lo spogliatoio ai propri danni, ed è uno che non è che poi è pugnace, non è che uno, sì, abbiamo avuto soltanto l'esempio di Bonucci, ma è stato un caso, ma per il resto poi, come dire, se lo spogliatoio vuole comandare, lui non è un maestro inflessibile. E allora io mi domando se è già questo l'ambiente che si prepara. Cioè, un De Bruyne che praticamente dice che con Conte non andava bene, vuol dire che lo spogliatoio è bello forte e compatto, e Allegri che ambiente troverà? Ecco, io avessi sentito una frase del genere De Bruyne, avrei detto: caro De Bruyne, accomodati e vai, trovati un'altra squadra, perché non mi piace che mi viene a criticare l'allenatore con cui ho vinto uno scudetto, è arrivato al secondo posto la Supercoppa italiana, e ti permetti di fare questa critica. Qualcosa non va, e non va bene, e non è detto che per forza devi trovare in Allegri colui che può esaltare le tue qualità di gioco.
1: Quindi, caro direttore, tutte quelle voci che si sono susseguite nell'anno sullo spogliatoio del Napoli alla fine erano vere, cioè la

0: Entola lo ha sollevata De Bruyne, ma un po' di brusie arrivavano, eh.
1: Sì, però devo dirti che queste cose qui succedono in tutte le squadre, sì, di Conte, ecco, sì, perché Conte va via, sì, dopo due anni, sì, perché, sì, chiaramente satura un po' l'ambiente, no? Cioè lo rende abbastanza opprimente, però perché? Perché sono metodi di allenamento durissimi, cambia ogni volta l'approccio alla partita, ogni volta cambia l'orario di allenamento, ogni volta diciamo ci sono delle sorprese. Ed è anche dei metodi di allenamento, i metodi di parlare alla squadra che sono molto ma molto duri, molto difficili. Quindi è chiaro che questo può destare delle perplessità. Però ecco, io ho visto anche le scene finali dei giocatori che, sì, spingevano nell'ultima partita Conte sotto la curva, come a dire vai, vatti a prendere l'applauso. Non mi sembrava un ambiente molto molto corrucciato contro l'allenatore, perché poi alla fine sono persone intelligenti e capiscono che quell'allenatore ti fa vincere e ti fa aumentare il tuo valore. Quindi diciamo un po' e un po', non sono assolutamente d'accordo con le teorie che c'è stata una come dire, una sorta di sommossa nello spogliatoio contro Conte, però dico che chiaramente i metodi di Conte sono difficili da digerire e quindi può capitare che alla fine di un ciclo come quello contiano i giocatori siano un po' più sollevati.
0: Tra l'altro ho letto, mi pare su Tutto Sport, la risposta di Stellini, che è il secondo, sì, di Conte, sì, che, sì, insomma dice, sì, beh, dovrebbe, sì, imparare da Modric. Sei d'accordo, sì, su questo?
1: Beh sì, però guarda, ci sono gli eccessi, no? Perché, sì, non mi piace nemmeno il Modric, che dall'altro è fatto bene a fare questo esempio, perché De Bruyne critico, forse anche troppo eccessivo e duro, e non si fanno queste cose, ma dall'altra parte Modric un po' eccessivo nel fare i complimenti, no? Mi è sembrata quasi una chiamata invito, ma posso dire così, quella, sì, di Modric, come, sì, dire, parlo bene dell'allenatore, sì, tanto io poi me ne andrò, sì, e comunque gli do quest'ultima mano, fa parte un pochettino di quella, come dire, di quel tappeto mediatico che è stato steso da anni attorno ad Allegri, che gli permette di campare un po' di rendita da qualche anno, diciamo, perché sinceramente che Modric mi dica che quello è uno dei migliori allenatori con cui è stato, va benissimo, ci credo, ma fino a un certo punto.
0: Sì, onestamente anch'io, visto la carriera che ha fatto e gli allenatori che ha avuto. Veniamo a una situazione particolarmente complicata, complessa, che ha lasciato proprio Allegri. Riesce a capire qualcosa in casa Milan, direttore?
1: Guarda, la situazione è questa, che secondo me Ibrahimovic non è affatto un, come dire, un personaggio scomodo fino a se stesso. Ibrahimovic, diciamo da voce, certo, non ho la certezza, ha una quota molto importante,
0: sì,
1: di azione.
0: 30% pare addirittura.
1: Esatto, cioè, è una quota pazzesca. Cioè, io avevo sentito 40 milioni di euro investiti, esatto, lui personalmente, e più, diciamo, delle quote di suoi soci amici che praticamente lo portano avanti proprio come candidato. E allora, quando ci sono queste situazioni, non è più un dirigente normale, è un proprietario che chiaramente vuole cambiare le cose. Ora, si può essere d'accordo o non d'accordo, però se è lui che detta regge, scordiamoci tutte le teorie che noi abbiamo, no? Lui già rispose per esempio su Conte, no? Dice Conte vuole comandare lui, invece qua voglio comandare io, però finora i risultati del comando io non è che si sono visti, i risultati del sono io il boss non si sono visti, quindi deve cambiare qualche cosa. La situazione è molto molto, come dire, in evoluzione, molto fluida, nel senso che non vedo un riferimento. Per esempio, si può paragonare con la Juve, ma alla Juve c'è un monumento, un totem che si chiama Spalletti, che è importantissimo per la ricostruzione. Al Milan non c'è nulla, c'è soltanto io sono il boss e basta, è un po' poco. E se si parla di un allenatore straniero, si parla di Slot, Iraola si è visto che però è sfumato, insomma devi pagare anche uno scotto del noviziato in Italia, cioè insomma non è facile sanare una situazione del genere.
0: No, assolutamente, non vorrei essere in questo momento nei panni dello stesso Ibra, che comunque di responsabilità se ne prende, anche se le cerca evidentemente. Tra l'altro, per chiudere il capitolo Milan, ci sono anche delle uscite importanti, perché Leao ha detto che se ne vuole andare e tutto sommato secondo me è un bene, ma lo stesso Rabiot viene accostato al Napoli, cioè è una rivoluzione completa quella in casa Milan, quella che si prospetta, considerando, direttore, che poi c'è da fare anche un mercato importante, penso evidentemente agli attaccanti.
1: Hai perfettamente ragione, ma qui bisogna capire, cioè il Milan sta spendendo troppo, però è vero che l'unica cosa positiva del Milan sono gli ultimi 3 anni positivi.

0: Anche quest'anno si è chiuso con un avanzo positivo di oltre 100 milioni e che sono, si chiuderà diciamo a giugno con oltre 100 milioni di surplus, che sono numeri importanti. Allora a questo punto, se c'è questa accortezza, vuol dire che c'è la possibilità di fare base per rimbalzare con degli investimenti. Quindi io mi aspetto che venga in qualche modo pianificato un progetto. Si è addirittura parlato di Ragnik, che era il progetto originario di questo Milan, che poi, come dire, sfumò perché lo spogliatoio insieme a Maldini fecero grande pressione diciamo sulla proprietà per difendere Pioli, e alla fine ebbero ragione perché vinse lo scudetto. Però una ristrutturazione che vede un allenatore molto forte, anche un allenatore manager al Milan, secondo me si impone, è importante. Però ribadisco, in questo stato di cose devono programmare degli investimenti molto importanti, soprattutto mirati, non come negli ultimi anni: prendo 8 giocatori, ne vendo poi 5 l'anno seguente, altri 6 l'anno ancora seguente, ne prendo altri ma non funzionano, devo rismantellare. Non si può campare, non si può andare avanti di rivoluzione in rivoluzione, anno dopo anno.
1: Allora, prima di prendere il capitolo Juventus, c'è un vocale che ascoltiamo insieme, perché poi ci introduce proprio ad un'altra società che ha bisogno in questo momento di una non rivoluzione, ma in qualche modo di essere quantomeno ristrutturata. Vai Gabriele, grazie.
2: Ciao Ale, buongiorno. Agostino da Sanremo. Ciao. Ti sono venuto a trovare anche di qua.
1: Grazie.
2: Bella sorpresa oggi.
1: Grazie.
2: Ti volevo chiedere un'informazione. Mi confermi che ci sono state parecchie disdette anche quest'anno su Sky e DAZN? Ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
2: ci aggiorniamo per pomeriggio.
1: Ciao. Lo so, vedremo poi quelli che saranno i numeri. Direttore, introduciamo così il capitolo Juventus. Sicuramente il tifoso della Juve non è particolarmente contento, magari prima di rinnovare un abbonamento alle Pay TV ci penserà. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi. Non so come la pensi te, ma io ho trovato abbastanza strana la scelta fatta da Sky di non trasmettere in chiaro la finale di Champions. Cioè, ci sono degli eventi che secondo me devono essere a prescindere trasmessi in chiaro.
0: Sì, quel brodino caldo della trasmissione in chiaro dopo due ore mi sembra veramente una cosa sbagliata, assurda. Cioè, devi dare l'avvenimento in diretta, chi te lo vede dopo due ore, quando magari in qualche modo l'hai seguita, perché la finale di Champions si segue in diretta, certo. Non ha nessun senso seguirla in differita, proprio nessun senso. Però va bene, scelte sono d'accordo con te, molto molto opinabili. Invece sulle disdette non ti so dire, però ecco il mio convincimento, se la critica è soprattutto alla società, io dico di aspettare, cioè mai come quest'anno. Cioè, qua non siamo nell'anno di Motta Giuntoli, tanto per intenderci, certo. Stiamo un passettino avanti, un passettino che si chiama Spalletti. Io voglio vedere, perché Spalletti mi sembra un uomo sicuro che ha le idee chiare. Il pallino, perlomeno il cerino che scotta ancora, ce l'ha in mano con Molli, perché la vicenda Open Da, per esempio, è una vicenda di grande spessore. Cioè, la Juventus andrà a rimetterci 44 milioni, questo è stato un acquisto, appunto, il famoso acquisto con l'algoritmo. Lo sappiamo che le visioni sono completamente diverse tra Comolli e Spalletti. Voglio capire, perché mi può star bene anche la proprietà non vuole smentire se stessa, vuole tenere il francese, va benissimo, ma deve essere molto ridimensionato, cioè deve fare quello che gli dirà Spalletti, altrimenti non ha senso tenere due che in qualche modo non riescono a stabilire quella sintonia che è indispensabile. Si conti molto anche su Ottolini, va benissimo, però ribadisco, c'è bisogno che nella Juventus ci sia uno al comando anche sul mercato. Può essere lo stesso allenatore, non fa niente, anzi magari le idee possono essere anche più chiare. Ha una personalità talmente forte Spalletti che può fare tutte e due, sia il manager che l'allenatore. Però ribadisco, ecco, non la vedrei come un anno di ristrutturazione, non la vedrei come sul piano del Milan, che invece deve addirittura trovare il primo bandolo, cioè il bandolo della matassa, che è quello dell'allenatore. La Juventus ce l'ha ed è un allenatore forte.
1: E sull'attaccante, perché Vlahovic in questo momento non è più un attaccante alla Juventus, no, ormai si è svincolato, pare che le trattative vadano avanti, si torna nuovamente su Kolumani, ma insomma che faresti con Vlahovic? Perché poi torna anche come ogni estate il nome di Icardi.
0: E torna anche quello di Mateta.
1: Sì, è vero.
0: Quindi magari fra tutto questo numero, io ecco l'ultimo, quello del Crystal Palace, comunque ha vinto una coppa, mi sembra forse quello più appetibile. Mi piacerebbe pensare che nelle mani di Spalletti, con un gioco che sia diverso sia a centrocampo sia sulle fasce, Vlahovic possa trovare un rimbalzo importante. Tu se guardi i numeri di Vlahovic non sono negativi,
1: assolutamente,
0: assolutamente. Quindi se tu mi chiedi, ma su Vlahovic tu investiresti ancora? Io sì, devo dirti la verità. Se devo andare a sfracellarmi economicamente su un altro attaccante tipo Opendau, David, ma no, allora mi tengo Vlahovic, o perlomeno propongo a Vlahovic un contratto più contenuto, ovviamente, a cifre, diciamo, di prima fascia, ma 5-6 milioni, ecco, non 12 come nell'ultimo anno, e me lo terrei ancora per un paio d'anni, per vedere un pochettino quanto posso avere. Secondo un allenatore che può dare quel tipo di aspettativa, può creare di quelle aspettative.
1: Concordo anche su questo, direttore. Prima di chiudere sul mondiale che sta per cominciare, volevo farti fare una riflessione sulle due romane, in particolar modo la situazione della Lazio. Non so se hai avuto modo di leggere l'articolo sul Tempo, dove a firma di Bisignani, dove si parla addirittura di
0: offerte.
1: Esatto. Esatto. Per la prima volta, però, insomma, si parla di offerte concrete che lo stesso Lotito avrebbe rifiutato. Come si esce da questa situazione, secondo te?
0: Guarda, io non so più che scrivere su questa situazione. Sono con un concetto. Qualsiasi proprietario.
1: Direttore, un attimo, ti richiamiamo perché abbiamo un piccolo problema sulla linea, quindi ti richiamiamo tra un minuto. Ok, pensavo fosse un problema mio della cuffia, invece era un problema della linea telefonica. Allora, diciamo, proprio per l'ultimo riflessione sull'editoriale, sul nostro editoriale, l'aspetto delle due romane, in particolar modo quanto ha scritto il Tempo nell'edizione di sabato, dove si parla di offerte che sono arrivate anche concrete in casa Lazio, ma che Lotito avrebbe rifiutato. È chiaro che questo va a complicare ancora di più una situazione di rapporti tra il tifoso laziale, che quest'anno ha praticamente deciso di abbandonare la propria squadra, di abbandonare in particolar modo Lotito, e gli stessi tifosi in vista dell'anno prossimo. Abbiamo recuperato il direttore, ecco, diciamo di questa situazione, ecco. Molto complicata.
0: Ma molto complicata, e ribadisco quello che ho sempre detto, cioè il presidente occupa momentaneamente un pezzo di storia di una società, momentaneamente. Ha la possibilità di farsi ricordare bene, cioè di lasciare un buon ricordo e di fare anche delle imprese. È successo a tutti i presidenti, non c'è bisogno della grande ricchezza. L'unico esempio di dinastia è proprio solo quello della Juventus, ma è uno dei pochi al mondo così diciamo longevi. Ma per il resto, un presidente passa, lascia un'impronta che può essere positiva, ma se pensi che quella sia un tuo bene, lo puoi gestire come vuoi, tu ti sbagli, perché non è un'azienda normale.
1: Certo.
0: Il calcio appartiene ai tifosi, ma nella realtà dei fatti, perché senza tifo non c'è società, senza tifo non c'è futuro per una società. Se non ti guarda nessuno, non viene nessuno a seguirti, e beh, insomma, qual è a chi ti rivolgi? Non è più un cliente al quale tu offri il tuo prodotto, questo è sbagliato. E allora dico, siccome il calcio appartiene ai tifosi e alla storia del club, è molto importante anche questo, cioè la storia è puntellata di presidenti, imprese, eccetera eccetera, che fanno la differenza con altri club. Se un presidente pensa che quel periodo storico è il più importante della terra o della storia e pensa di poterlo egemonizzare, sbaglia. E secondo me questo è l'errore di Lotito.
1: Direttore, grazie mille, un abbraccio, caro direttore. Ciao direttore, grazie. Ciao. Grazie anche per questa lettura finale sulla vicenda Lotito. Tra l'altro, come ci ricordava il direttore De Paola, insomma, c'è stata una richiesta di smentita, il Tempo ha detto che non smentirà, anzi rilancerà, e quindi insomma la situazione è abbastanza complicata e complessa. Allora, Gabriele, facciamo una cosa: visto che abbiamo tanti collegamenti poi a seguire, possiamo anticipare la pausa, così poi torniamo con Ivan Cardia, poi ci sarà Jacopo Galvani, lo scatenatissimo Galvani, che anticipiamo perché

0: domani TMV Radio non trasmette, mentre Radio Bianconera sì, no, lo dico a beneficio magari dei tifosi della Juventus che ci stanno seguendo. Poi c'è Mirko Nicolino, quindi abbiamo veramente tante tante situazioni da andare ad analizzare, per cui anticipiamo la pausa e poi ritorniamo con il buon Ivan Cardia, a tra poco.
1: Questo se non lo capite, questo lo capite, lo capiranno piano piano. Io devo parlare con gente che capisce, io sono bravo.

Buonasera. Allora, ci sono dei personaggi dello sport per i quali si ha nostalgia e ci sono dei personaggi dello sport che si spera di ritrovare il più presto possibile a fare il loro lavoro. E uno di questi è uno dei miti del calcio mondiale ed è una persona abbastanza particolare che stasera io ho il piacere di introdurre e che grazie alla Gazzetta dello Sport, grazie al Presidente Cairo, grazie al Festival dello Sport e al lavoro di Gianni Valenti è qui, Zinedine Zidane.

0: Tra i tanti meriti di Zinedine c'è anche quello di non aver dimenticato la nostra lingua.
1: Un po', però penso che posso, la possiamo fare, ce la possiamo fare.
0: Allora, iniziamo dal principio. Come ha cominciato ad amare il calcio?
1: Penso che come tu i bambini, tutti i bambini, è a casa, in strada, con gli amici. E io quindi sono qua 45 anni fa in Marsiglia dove si giocava sempre con la palla. E ero appassionato di questo.
0: Per che squadra tifava allora?
1: Marsiglia.
0: Per il Marsiglia.
1: Per il Marsiglia.
0: Che cosa c'era nella sua stanza da bambino di calcio?
1: Le poster dei giocatori, per esempio c'avevo anche Platini, Amoros, tutti quei bambini che volevano giocare a calcio, però era impossibile per noi, solo per quello che avevamo queste poster in la camera a vedere questa gente.
0: L'idea che Zidane avesse un poster di Platini mi sembra meravigliosa. Mi racconta la storia della sua famiglia, che è una famiglia di migranti.
1: Sì, mia mamma e papà sono d'Algeria e sono venuti pronti a lavorare. Prima a Marsiglia, però non avevano tanto lavoro. E mio papà è andato a Parigi a lavorare a Saint-Denis, perché proprio lavorava lì. Era difficile questa epoca, perché ogni tanto parlo con il mio papà, c'ha 90 anni, quindi sì. Adesso è un po' stanco, però la testa ce l'ha sempre, e ogni tanto quando parliamo di questo, sempre vedo in suoi occhi che quella fierté, come si dice?
0: Certezza.
1: Di quello che, della la difficoltà che ha avuto, che ha tenuto nella sua vita, e per quello che sono, e c'ho la suerte, come si dice?
0: La fortuna.
1: La fortuna di avere ancora mio papà e di parlare di queste cose in questa epoca. Quindi lui mi diceva anche delle cose che lui il caldo ce l'aveva solo nel metro, perché aveva sempre freddo. Quindi noi, tutte queste cose, noi abbiamo vissuto un'altra cosa, e gli altri adesso, questo più giovane, è ancora un'altra cosa.
0: Pensate che strano che suo padre lavorava a Saint-Denis, dove poi verrà edificato lo stadio nel quale lui diventerà campione del mondo.
1: Proprio dietro.
0: Lì dietro.
1: Anno 55, mi diceva.
0: Era difficile avere una bistecca a casa, vero?
1: Sì, però no, non faceva niente, no? Avevamo quello che avevamo e stavamo tutti contenti.
0: Nella sua biografia, la biografia scritta da Frédéric Hermel, a un certo punto lei dice che quello che si augura per i suoi figli è di fare in modo che diventino delle persone per bene. Che significa per lei questa espressione?
1: No, il rispetto. Penso che... E poi oggi forse quando ascolta gente parlare di delle cose più semplici, può darsi che fanno fatica a comprendere.
0: Comprendere.
1: Però noi no. Io ho sempre voluto quello dei miei figli, rispettare all'altro, sempre, sempre, sempre. Poi può succedere cose nella vita, però l'importante è rispettare la persona che ci abbiamo di fronte. Quindi sono contento, perché i miei figli sono tutti nel senso che loro rispettano alle persone. Quello per me è il più importante.
0: Lei è stato tra gli ultimi giocatori che hanno interpretato il calcio in forma, come posso dire, poetica, no? Che hanno dato al calcio qualcosa di leggero, di meravigliosamente lieve. Non le sembra che il calcio oggi stia diventando troppo fisico e poco poetico?
1: Lo penso, sì. Penso che non se sia troppo fisico, comunque io che sono un amante, un appassionato del gioco, mi manca qualcosa. Poi, sì, oggi mi manca qualcosa quando vedo tutte le partite, perché sono appassionato di calcio. È vero che sono un po' fermo adesso, però quando vedo le partite voglio vedere un gioco, non so, offensivo, il giocatore che prende la palla, che dribblano, che fanno un lancio di 40 metri. Non so, tutte queste tipo di cose è vero che lo vedo un po' meno oggi, però ogni tanto, meno male che ci abbiamo delle belle partite, però è vero che mi manca un po' questo.
0: Come ha imparato ad accarezzare la palla? Perché lei aveva quel gesto di, appunto, proprio di accarezzamento della palla.
1: Io penso che è nato, è così. Non è che ho lavorato tanto dopo, quando sono entrato nel CAN, centro di formazione, però io penso che sono nato così, perché questo non è che ho lavorato tanto questa cosa di toccare con la palla, però poi ho lavorato tanto gioco di testa e anche la sinistra che mi faceva un po' di fatica all'inizio, però e mi piaceva lavorare. Quello io sapevo che lavorando, me l'ha detto sempre mio papà, che si può fare tante cose.
0: Senza fatica non si diventa campione.
1: No, non si può, no.
0: Cosa sono stati gli anni alla Juventus per lei?
1: Bellissime, perché... sono arrivato di Francia.
0: Ci arriviamo adesso.
1: Quando sono arrivato in Francia, dove il calcio era bello, però non importante come la Juve, perché quando sono arrivato alla Juve ho sentito quello che vincere era sì o sì, era quello che dovevamo fare sempre, sia in casa che fuori casa, e che in Francia quello fuori casa non fa niente, si può perdere. No, la Juve non esisteva questa, mai.
0: Si ricorda qualcosa che le ha detto l'avvocato?
1: Ah sì, tante cose, però la cosa più che mi ha impactato comunque a me è quando io facevo una partita, una bella partita, non so, alla Roma, e vincevamo lì o facevo un gol, noi torniamo alle 3.

0: questo l'hanno detto tutti, personaggio importante d'Italia, però con noi, come là, anche un appassionato di calcio, di football, si vedeva quando avevamo una discussione, sapeva perfettamente quello che diceva.
1: Beh, vi aveva scelto in qualche modo, sia lei che Platini li dobbiamo in qualche modo.
0: Sì, a Platini l'ha scelto sicuro, perché era il numero uno in Francia. Io un po' più avanti era più difficile per me, comunque, perché quando sono arrivato è stato duro, però anche fisicamente, perché abbiamo lavorato tantissimo. Io dicevo, questo cos'è? Io sono venuto a giocare a pallone e si lavorava tanto, però ho saputo piano piano il perché. E Pea Sonam, perché era Ventrone, che non è più con noi, mi diceva delle cose con Marcello Lippi, che era il mio allenatore, che il fisico era importante prepararlo bene per tutta la stagione. Quindi avevo capito che era vero in questo momento lì.
1: Dunque, si scrive che i giocatori della Juventus le volessero molto bene. Tanto che si dice che una volta qualche tifoso così arrabbiato si avvicinò a lei e fu preso sotto le cure di Montero e di Fonseca, due, diciamo, con i quali è bene non litigare. È vera questa storia?
0: Sì, è vero. Era vero perché proveniva da una
1: trasferta.
0: Trasferta era all'aeroporto alle 3-4 del mattino. Erano tifosi, sì, volevano, però normale, perché non avevamo fatto una bella partita anche. E quindi sì, Paolo e Fonseca sempre stavano con me e mi difendevano sempre, sì.
1: Sì. Quanto era forte Alex Del Piero?
0: Bravissimo, bravissimo. Io penso che uno dei giocatori più forti in Italia, avete avuto tanti giocatori, però penso che Alex con la Juve è stato uno dei più forti, quello che faceva nel campo. Io ho avuto la fortuna di fare 4-5 anni con lui e con tanti altri anche, perché era l'epoca di Montero, Padovano, tutti questi giocatori importanti, Vieri, anche Boxic. Avevamo veramente una bella squadra, però lui era qualcosa di particolare.
1: Senta, forse lei ci aiuta a capire una cosa. Com'è che anche le Juventus più forti, e ce ne sono state tante nella storia, un po' prima di ora, non riescono a vincere facilmente una Champions?
0: La Champions è complicato, eh? Difficile di arrivare, e noi siamo arrivati con la Juve, siamo arrivati, abbiamo perso due finali, non lo so, e prima l'aveva vinto la Juve 95-96, sì,
1: a Roma con l'Ajax,
0: ecco. Poi dopo, sai, dipende anche della società, quello che vogliono fare, perché è complicato. Vincere ci vuole tante cose, però anche la società dietro, a tope.
1: Avendone lei vinte tre da allenatore, adesso poi ci spiegherà come si fa. Veniamo a un momento triste per noi tifosi italiani. E però magari bello per lei. È vero che il suo passaggio al Real Madrid avvenne all'inizio durante una cena in cui Florentino Perez le scrisse qualcosa su un tovagliolo di carta?
0: Sì, proprio così. Proprio così. Eravamo in Monaco facendo una gala e io questa sera lì cenavo con Florentino, aveva come 30-40 persone.

0: prima ha fatto passare questo biglietto, si vuole venire a Madrid. E io dopo 5 anni della Juve avevo voglia di cambiare, avevo 30 anni, ho detto o lo faccio adesso o è finito, o mi ferma la Juve per sempre. E ho avuto questa opportunità, è vero che è successo così con Florentino.
1: Oh, se vuole noi le scriviamo un bigliettino e lei torna a giocare nella Juve.
0: A giocare no, a giocare non posso più.
1: No, secondo me sarebbe ancora più forte di tanti, ma lasciamo perdere. È vero che a Real all'inizio i senatori, non faccio nomi, tipo Figo, non le passavano tanto la palla volentieri?
0: No, quello sono le cose che dicono, però alla fine non è niente di importante, quello può succedere nel campo, una cosa così, però poca cosa.
1: Poi se l'è presa la palla.
0: Se la prendeva, sì, la prendeva.
1: Senta, la partita più bella della sua carriera e anche il gol più bello.
0: Ti posso dire una partita importante, la più importante o il gol più bello? Penso che la partita più importante è quello che con il mondiale, perché quando sei bimbo, quando da piccolo, il sogno che però davvero, il sogno che voglio fare è fare un mondiale. E quindi quando fai un mondiale che lo vinci, lì è tutto una cosa che non posso dire quello che può succedere dentro della persona. Quindi questo.
1: E il gol più bello? Fa fatica, diciamo, perché c'è
0: No, no, no,
1: diversi, ma
0: no, no,
1: insomma.
0: no, no, no, non facevo tanti gol io. Facevo dei bei gol, però non tanto. Però uno importante per me era con la Juve, perché come siamo in Italia e che ho giocato alla Juve, penso che è una semifinale che abbiamo fatto contro l'Ajax, che abbiamo vinto sia all'andata che al ritorno. E penso che in casa, che abbiamo vinto 4-1, avevo fatto gol e lì penso che stasera lì ho fatto una grande gara.
1: Lei ha avuto come uno dei suoi miti Enzo Francescoli, che era un giocatore fantastico. Se lei dovesse dire chi è invece il giocatore più forte che lei ha incontrato nella sua carriera.
0: Anche quello, dico sempre la stessa cosa, perché era il brasiliano, Ronaldo,
1: Ronaldo.
0: va bene, lasciamo il campo la domenica, però l'allenamento, quello che faceva era pazzesco,
1: Sì.
0: perché lì era davvero il vero calcio, vero football, vero gioco, e lui faceva delle cose che era
1: Beh, per i
0: pazzesco.
1: più giovani Ronaldo è il fenomeno, no?
0: Sì, è
1: Cristiano.
0: il fenomeno, no, però Cristiano
1: Sì.
0: quello che ha fatto, quello che non si in discussione, però quello che faceva e il fenomeno nel campo era una cosa incredibile, perché lui ti diceva io adesso ti faccio due cagni, e lui faceva due cagni, quello non esiste, cagni, sai quello che,
1: Dribbling.
0: no,
1: Al tunnel, tunnel.
0: due tunnel, e lui le faceva. Ti diceva: sì, tu mi vuoi incazzare, no? Adesso ti faccio due tunnel. E lui faceva. No,
1: Sarà stato molto popolare tra i suoi compagni di squadra. Senta,
0: impressionante.
1: ricorda invece il giorno in cui ha smesso la partita col Villarreal. Che cos'è? Non sentire più da calciatore gli allenamenti tutti i giorni, l'odore dello spogliatoio, il rapporto col campo.
0: Io
1: Cos'è
0: l'avevo
1: stato?
0: scelto, anche se è difficile, io l'avevo scelto, quindi davvero no, non sono Non, era una, la cosa che volevo fare, però no, non di non giocare, è vero che perché io mi piaceva giocare, mi piaceva allenare, quello che non mi piaceva per niente era tutto quello che le trasferte, gli alberghi, tutto, e questo a nostra epoca andavamo sempre anche in casa, in albergo, e quello alla fine, quando hai 20 anni va bene. Quando hai 30, 30 e che hai figli in casa, puff, lì...
1: Certo.
0: Sì, e quindi ho smesso solo per quello, perché ho smesso a 34 anni. Io potevo giocare, non mi sono mai fortunato, solo una volta, quindi potevo giocare 2, 3 anni, fino a 35, 6, 7, però mi, quello di andare in concentrazione, quello...
1: Il ritiro.
0: Cioè, ritiro.
1: Lei dopo disse, io non farò mai l'allenatore. Eccoci qua, 3 Champions vinte. Che è successo per farle cambiare idea?
0: No, è vero, è come dicevo prima, io ho smesso a 34 anni e ho cambiato la mia vita. Mi sono occupato dei miei figli, della mia famiglia, volevo vedere gli amici, ho viaggiato tanto. E dopo 3 anni... Perché quello, la verità è quello che mi sono, ho godato la, godato?
1: Mi sono guardato. Mi sono guardato dentro.
0: No, no. Godare.
1: Goduto.
0: Goduto la vita, 3 anni, però dopo 3 anni avevo 37 anni. E ho detto adesso che cazzo... Scusami.
1: Questo è un francesismo, come si dice.
0: Adesso cosa faccio? Non posso continuare a fare questa vita. Ho detto devo fare qualcosa. E avevo un amico che faceva l'allenatore, lui, e abbiamo parlato di calcio per ore, se ora, ora, sempre, sempre. E lì ho detto mi devo preparare, vediamo se... Perché avevo fatto prima il manager, 2 anni, non mi piaceva. E ho fatto 3 anni dell'allenatore, il concorso, il corso. E lì ho detto quello che avevo detto mai allenatore, però alla fine mi sono reso conto che voleva fare l'allenatore. E quindi mi sono messo, ho fatto 3 anni. E tanta gente buona che mi hanno insegnato tante cose belle in Francia e ho detto adesso quello è quello che voglio fare.
1: Chi è stato l'allenatore dal quale lei ha imparato di più?
0: Penso che di tutti perché ho avuto davvero, ho avuto i migliori allenatori e l'ho avuto io, però è vero che siccome siamo anche in Italia io penso che Marcello è stato importante perché quando sono arrivato qua all'inizio era difficile per me anche fisicamente e quindi mi hanno criticato e giusto, era normale però lui ha sempre creduto, mi ha detto tu rimanerai qua, farai la carriera qua con noi. E quindi sempre stato dietro di me, quindi era molto importante perché, sai, non è facile quando tu vieni dall'estero e dopo 3 mesi, perché sei un po' stanco, tutto questo, non giochi bene, ti vogliono cacciare via. Quindi questo era un po' difficile per me, era giovane, però lui mi ha detto no, tu tranquillo. E quindi piano piano mi sono... Ho preso la confianza anche perché sì, l'allenatore, che è la persona più importante per un giocatore, ti dice tranquillo. Io sono rimasto dopo tranquillo, ho lavorato e poi a un certo punto, se sei bravo, qualcosa di bello deve uscire.
1: È molto bello che... È molto bello che lei dica questo di Marcello, che è una persona alla quale tutti noi italiani siamo molto affezionati, anzi Colgo l'occasione per mandargli da qui un saluto. Poi lei ha trovato

0: altro allenatore italiano, diciamo, di una certa qualità che si chiama Carlo Ancelotti, l'ha trovato in due momenti.
1: Anche, chiaro. E l'ho avuto alla Juve come allenatore e poi ho lavorato con lui come secondo allenatore a Madrid. Quindi sì, Carlo è un amico, comunque, vecchio amico, perché c'ha più anni di me, però anche Carlo è stato importante per la mia carriera, è bravo come allenatore. Bravo come allenatore perché ascoltava anche il giocatore. E quando tu mi preguntava, mi faceva la domanda di qual è stato l'allenatore più importante, per quello che dico tutti, perché ognuno ha le sue cose e quindi di ognuno prendi qualcosa. E di Carlo era questo. Parlava tanto con i giocatori e ascoltava, però ascoltava. Tutti ascoltano, però no.
0: Certo.
1: Non ti...
0: Alcuni sentono, altri ascoltano, ecco. È differente.
1: Ecco, però lui ascoltava bene i giocatori.
0: Quali doti deve avere un buon allenatore? Quali caratteristiche deve
1: avere? Per me la più importante è appassionata al calcio. E deve essere una passione però forte, perché dopo sai hai la gente che dicono quello che vince è bravo e quindi tutti gli altri sono coglioni, no? Non è così, no. Non è così, perché ci sono i bravi allenatori che non possono vincere, però non fa niente, vogliono vincere, intento, e poi ogni tanto anche perché non hanno la squadra, però il più importante per me è trasmettere qualcosa ai giocatori, quello che hai dentro tu, però dentro davvero. Quindi quando sei appassionato, che tu ti piace il calcio, lì trasmetti qualcosa al giocatore, sempre. E poi, ovvio, ci sono degli allenatori che hanno la squadra, la società per vincere.
0: Quanto è percentualmente il merito di un allenatore e quello dei giocatori?
1: No, penso che l'allenatore è molto importante, per me è 80%. Anche quando arriva il mattino, se tu sei serio, il giocatore è serio. Certo. Hai capito quello che voglio dire? È l'allenamento, tu quello trasmetti sempre la tua energia. Per quello che tu devi sempre, prima di arrivare, se hai qualcosa perché siamo umani, se c'è qualcosa in casa che non va bene, lo devi lasciare lì. Se tu lo porti, non va bene. E quindi quando tu arrivi lì, è l'energia che devi trasmettere al giocatore, è la buona energia per allenarsi, preparare la partita e fare le cose per bene. Io, per me, perché mi diceva tu delle partite che abbiamo vinto come allenatore, 3 Champions League, io avevo la squadra. Però io avevo trasmesso alla mia equipo la confianza totale e che avevo la certezza di vincere con loro. E io tutti i giorni gli dicevo quello: noi siamo bravi, però non è sufficiente, noi dobbiamo lavorare di più, perché quando arriva la partita dobbiamo fare dobbiamo essere più forte degli altri, però è sempre. Io trasmettevo quello, e la confianza e poi la mia energia giocare, non buttare la palla alla palla o non so che, no, giocare al calcio che era più importante. Io, per esempio, nell'allenamento sempre mettevo la palla. E anche quando facevamo il fisico mettevo la palla. Non mi piace solo senza palla. Ci sono hai gente che fanno, però io gli dicevo a me.

0: secondo, tu occupati di mettere la palla sempre, quando fai il tuo lavoro, sempre mettere la palla. E riuscivamo a fare quello, mettere la palla anche lavorando il fisico.
1: Ma infatti il calcio è l'unico sport per il quale si usa l'espressione gioco, no? Non è che si dice il gioco della Formula 1, è il gioco del calcio, perché la dimensione appunto ludica del gioco è essenziale. Senta, salvo pochissime eccezioni, quasi tutti i grandi allenatori sono stati centrocampisti. Perché quella è la postazione in cui si vede meglio il gioco, sia la fase difensiva che quella offensiva.
0: Io credo che sì, possiamo dire che sì, perché per esempio il mio confronto è quello, io nel mezzo vedevo tutto, sia dietro che davanti, mi mettevo nel campo per
1: Ricevere.
0: ricevere la palla, anche
1: Anche di spalle,
0: de
1: sì.
0: spalda, perché mi costa con la spagnola e
1: No,
0: l'italiana,
1: francese, italiano, tutto
0: sì,
1: insieme.
0: tutti insieme. E quindi sì, penso che il centro, nel medio, il centrocampista, per me è il gioco, sì.
1: Io so che lei li ha allenati tutti e due, però se lei qui dovesse decidere chi allenare di nuovo tra Cristiano Ronaldo e Modric, chi
0: Tutti e
1: sceglierebbe?
0: due. Quindi non ti posso rispondere a quella domanda, perché mi piacevano tutti e due, anche
1: Allora.
0: Kroos, anche Benzema. Io avevo dei giocatori, ragazzo, è una cosa. E poi non è la partita, perché la partita è un conto, però allenarsi con loro a 5 metri, questo per esempio Benzema, Kroos, Isco, no, non vedevi la palla, eh? Non la vedevi, non la perdevano mai loro. E quello è impressionante, perché pensa 1 ora e mezza di allenamento senza perdere la palla, mai, mai. Ci sono 3-4 giocatori che facevano quello, Modric, Kroos, Benzema, Isco, Rodrigo. Cristiano la perdeva un po'. Però faceva dei gol impressionanti, quindi.
1: Quando saltava. E se invece c'è qualche giocatore di un'altra squadra che le sarebbe piaciuto allenare, a me verrebbe a dire Iniesta, ecco, ma ecco.
0: Sì, beh, Iniesta è stato con Xavi e Busquets, tre comunque. Però penso che la squadra che mi faceva a me qualcosa quando eravamo un po' più giovani, è la squadra del Milan con Van Basten,
1: Rijkaard
0: Rijkaard
1: e Gullit.
0: e Gullit e bueno, Baresi, Maldini, chiaro, però tutti questi, e c'aveva anche Carlo nel mezzo,
1: Certo.
0: però questa squadra che vincevano tante partite. Quello era una squadra impressionante.
1: Quelli sacchi.
0: Sì, dei sacchi, sì.
1: Dunque. Lei in campo, non nella vita, lo stiamo vedendo stasera, ma lei in campo dava, a me perlomeno, l'impressione di essere non solo un giocatore immenso, tra i 10 che era più bello vedere nella storia del calcio che abbiamo conosciuto, però di avere anche una certa malinconia, non so, un modo di stare in campo che non era mai esagerato, era sempre contenuto, era sempre. Appunto, mi viene da usare l'espressione malinconia, non so se corrisponde al vero.
0: Non penso, però penso che ero giusto. Giusto. Al mio posto facevo le cose che dovevo fare e non esagerare mai le bene o male.
1: Equilibrio.
0: Equilibrio, sì. Perché nella vita non è che facciamo tutto. Tutto bene, facciamo delle cose, anche delle cazzate, facciamo un po' delle cose un po' che non sono, però lì dobbiamo riflessionare e non andare anche Dico quello per tutti i bambini che l'ascolta, perché ogni tanto non è che possiamo a 15-20 anni fare tutto bene, non esiste quello. Però dobbiamo riflessionare quando facciamo le cose un po' male, per non rifarlo, però equilibrio.
1: Senta, tolta la vittoria del Mondiale, mi dice un giorno della sua vita che le piacerebbe rivivere, sia un giorno da sportivo, sia proprio invece nella sua vita personale?
0: Beh, la vita personale è i figli. E i figli perché mi hanno dato tanto, però penso che per tutti diciamo sempre che la famiglia è importante. Per me è sempre per quello che, per esempio, oggi sono fermo, però la mia vita è bella, non è che sono
1: depresso
0: a dire non faccio più l'allenatore e sono, no, io so fare anche altre cose con la mia famiglia, vedere mio figlio andare a giocare, perché giocano tutti e tre, giocano in Spagna, quindi mi piace queste cose, mi piace andare a vedere mio figlio giocare e non fare l'allenatore, e poi un giorno tornerò a fare l'allenatore. Però quando io faccio una cosa, o quando sono tranquillo con quello che faccio, quindi la famiglia.
1: E della sua vita sportiva?
0: La vita
1: sportiva. Tolto il Mondiale? Per esempio, delle tre Champions, qual è quella che le è rimasta più nel cuore?
0: Io penso che è un po' difficile per la Juve, perché la seconda che abbiamo vinto contro la Juve. Però lì
1: secondo tempo
0: che abbiamo fatto è stato veramente una...
1: Hai messi.
0: Spettacolo impressionante.
1: Sì.
0: Però... Io perché l'ho visto anche 2, 4, 5, 6 volte, e quindi lì ho detto questo è calcio.
1: La perfezione.
0: Sì.
1: Sa che noi soffriamo a vederla fermo e speriamo che lei torni. Quando tornerà ad allenare?
0: No, sicuro che tornerò.
1: Molti juventini, io tra quelli, la vorrebbero vedere sulla panchina della Juventus.
0: lo so.
1: Lo esclude? Lo esclude che possa avvenire?
0: No, non lo so, davvero che non è successo con la Juve, perché non so, perché ho fatto anche delle altre scelte, io ho fatto anche un'altra scelta. Io sempre la Juve ce l'ho qua nel cuore, perché mi ha dato tanto che... quando sono arrivato alla Juve, e poi in futuro non lo so, la mia sensazione è quello che voglio fare in un futuro, però no, non parliamo di questo adesso, futuro è poter fare con la nazionale. Quello è quello che voglio fare un giorno, però vediamo.
1: Che cosa le manca di più dell'allenare?
0: L'amicizia tra i giocatori.
1: Aspettate, perché ancora ce ne abbiamo un po', quindi fermi tutti. Non assaltate Zinedine.
0: Sì, quello, l'ambiente di allenarsi con un giocatore fenomeni, perché quello è bello. Quando tu giochi in una squadra dove hai giocatori bravi, è lì bello, anche per tu continuare a migliorare.
1: Se lei dovesse andare a cena con un suo giocatore, non, di quelli che ha allenato, di quelli che ha incontrato, non per parlare di calcio, ma per parlare di altro, con chi andrebbe?
0: Modric.
1: Sì.
0: Kroos anche. Però ci sono tanti, questa gente che sono un po' discreti, è tutta quella gente che mi piace. parlano solo nel campo, non tanti fuori. Fuori sono gente che sono con la famiglia, tranquillo. Quindi per quello che dico, perché siamo un po' come simili, grazie. Simili.
1: Allora, lei aveva un numero che tutti quanti abbiamo nel cuore, che è il 21, sì. Il 5, va bene.
0: Sì, 21, sì.
1: Però immaginiamo invece il numero 10 non come numero, ma come ruolo, no? Lei in fondo è stato un numero 10, e come lei Platini e tanti altri. Non le sembra che quel ruolo stia sparendo? Perché il paradosso è che prima è sparito il libero, e in genere i liberi erano dei meravigliosi registi, era tutta gente intelligente, penso a Gaetano Scirea o a Franco Baresi o a tanti altri. Poi adesso sta sparendo il 10.
0: Sì.
1: E poi che resta del calcio se spariscono il 5 o il 6 e il 10?
0: È vero. È vero che quello che quando parlavamo di quello prima, di vedere partita e che sono un po' diverso oggi, è vero che il 10, però soprattutto la posizione dietro la punta, è uno che riceve entre linea. Quello manca,
1: sì.
0: Perché le linee sono così, tac, tac e tac, sono tre linee, o uno fa quattro, o altro due, sì. Però non c'è più un giocatore solo che riceve entre linee. E quello è un po' strano. Io sì, forse giocherò oggi ancora, difensivamente farò quello che mi dice l'allenatore. Per offensivamente niente, proprio niente.
1: Certo.
0: È vero, eh?
1: È vero.
0: Vero, eh? Io farò quello che ho dentro. Quindi mettere entre linea dove il giocatore non mi posso prendere, vai, inventare sempre il gioco.
1: Dei giocatori di oggi c'è qualcuno che le piace?
0: Beh, ci sono tanti giocatori che sono bravi. Oggi non ti posso dire uno in particolare hai giocatori bravi e meno male per il calcio, per la gente che sono appassionati, però non ti posso dire uno in particolare. Prima ce l'avevo Enzo Francescoli, a me faceva dei brividi quando lo vedevo giocare, davvero. L'ho visto a Marsiglia, l'ho visto e io, per quello che quando mi vedo adesso, vedo Enzo, o quando vedo Enzo mi vedo, perché sono stato talmente a fare quello che vedevo io nel campo da lui, che era stato importantissimo per me e per il gioco.
1: Ildiz le piace?
0: Chi?
1: Ildiz.
0: Sì, giocatore della Juve.
1: Sì.
0: Bravo. È bravo e fa gol, però deve crescere ancora, deve prendere anche un po' più di, però bravo.
1: Struttura.
0: Sì, un po' di struttura, però la squadra sta facendo, con Igor, anche perché lo conosco, sta facendo bene, piano piano, e quindi sono contento per lui e per la Juve.
1: E invece centrocampisti ci sono che lei vede in giro che le piacciono?
0: Sì, però per esempio uno che mi piace a me e che c'è, per me è un giocatore che quando lo vedi toccare la palla ti fa qualcosa, ti fa come qualcosa nel corpo, è quello che gioca nel Barcellona. Yamal.
1: Che però non è tanto centrocampista.
0: No, però lasciamo la posizione, però voglio dire,
1: sì.
0: Qualcosa che
1: ha la tecnica.
0: C'è una cosa che è per quello che gli piace il gioco, quando lui tocca la palla, e io avevo, per esempio, per dire una partita che avevo fatto, è la seconda, seconda parte, come si dice?
1: Secondo tempo
0: contro l'Inter. L'anno scorso all'Inter, pazzesco,
1: Pazzesco, sì.
0: Pazzesco, perché faceva delle cose, detto cazzo, però nessuno lo ferma, nessuno. Sì. E poi l'Inter è tosto, eh. Difensivamente non è che in casa, gli italiani sono bravi a difendersi. E lui faceva di tutto solo, da solo. Non è che, perché l'attaccante normalmente deve ricevere di qualcuno. Lui no, veniva, andava e puh, detto, questo è impressiona nel campo. E niente, poi ci sono i giocatori del Paris Saint-Germain, per esempio, per parlare del centrocampista, sì, sono giocatori come Vicinha e anche Neves, non perdono mai la palla. Quindi sono giocatori bravi, che è importante.
1: È vero che Totti stava per venire al Real Madrid?
0: L'ha detto lui.
1: Sì.
0: L'ha detto lui, sì. L'aveva detto lui. E non solo una volta.
1: Sì, più volte.
0: Perché ci dicevano due volte. Che...
1: E invece Cassano è venuto al Real Madrid.
0: Cassano è venuto. Io ho giocato con... abbiamo giocato insieme, sì, sì, sì.
1: Ecco.
0: E lui doveva giocare. Lui non giocava, però doveva giocare. Perché era bravo, eh. Era bravissimo.
1: Però?
0: Bravissimo. Non giocava perché c'era un altro giocatore, però lui mereceva, come si dice? Meritava. Meritava giocare, perché era bravo.
1: Faceva un po' di casino però lui.
0: No.
1: No?
0: No, no, no. Quello che dicono la gente, però
1: lo dice pure lui, però.
0: Sì, però... È un po' esagerato, perché lui è un personaggio, nel senso che... Che è diverso, però come giocatore bravissimo, faceva delle cose anche all'allenamento belle.
1: Beh, quando giocavano insieme Totti e Cassano era uno spettacolo,
0: sì.
1: Si trovavano anche chiusi.
0: Alla Roma, sì, vero.
1: Se lei incontrasse Zinedine Zidane bambino, cosa gli direbbe?
0: Vai dritto che comunque la tua strada nel calcio è scritta, certo. Vai. Perché alla fine è quello che io avevo questa passione e dovevo solo lavorare più di altri, e quello che ho fatto. Davvero, non è che io ho detto a mia mamma e a mio papà voglio fare calciatore. Quindi lo farò, e l'ho fatto.
1: Allora, con questa frase finale di Zinedine, vai dritto, che corrisponde alla storia che lui ci ha raccontato, al freddo che aveva suo padre e alla gioia di un campionato mondiale vinto, di tre Champions, di una memoria e di un affetto che ha lasciato... In tutti noi, io le posso solo dire questo, io in generale odio la fretta in questo tempo supersonico, però la prego, torni sui campi di calcio, perché abbiamo bisogno di lei. Grazie.
0: Grazie.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato naturalmente durante il programma per concentrarci sulle panchine, ma anche sugli affari che potranno essere messi a segno dalle big e non soltanto. Iniziamo la nostra serie di collegamenti collegandoci con Luigi Apolloni, grande ex del Parma e della nostra nazionale naturalmente. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Partiamo parlando di Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ti ha sorpreso innanzitutto?

0: Tutta questa decisione da parte di Laurentiis e la ritieni comunque giusta per il Napoli?
1: Ma innanzitutto la sorpresa è per quanto riguarda il Milan, quello che è successo con il Milan nelle ultime settimane lasciano un po' perplesso su quello che può essere un programma, un progetto finito, nel senso che era iniziato con un direttore sportivo importante, bravo come tale, e un allenatore altrettanto importante che aveva fatto benissimo, ha lasciato dei bei ricordi al Milan. È uno dei più importanti che c'è in Italia. La perplessità è questo, che purtroppo il finale del Milan non è stato bello, hanno perso delle occasioni, come hanno perso delle occasioni altre squadre, e questo la dice lunga sulla poca convinzione del progetto che c'era in mente. Per quanto riguarda invece il Napoli, De Laurentiis ha fatto secondo me la scelta giusta di scegliere un uomo che sappia anche gestire certe situazioni che il pubblico non parla chiaro per Allegri. Sono contento per lui che comunque gli viene data un'altra opportunità dopo tutte le critiche che ogni tanto sento anche in maniera troppo semplicistica.
0: Ecco, a proposito di queste critiche, l'impressione è che il nome di Allegri abbia spaccato la piazza di Napoli perché in molti volevano probabilmente una scelta che si proiettasse più nel futuro, c'era anche Italiano in ballo per il Napoli.
1: Ma sì, c'era in ballo anche Italiano, mi avrebbe fatto piacere anche per lui perché comunque questi anni sta facendo vedere tantissimo il suo valore e la sua idea di calcio, che è un calcio positivo. Però è altrettanto vero che non ha quell'esperienza internazionale che invece Allegri ha. Allegri, ricordiamoci che insomma viene da dei campionati importanti. È arrivato anche nella Champions, a giocarsi anche la Champions. Non è stato fortunato, però comunque probabilmente Allegri De Laurentiis ha fatto una scelta anche sotto quel punto di vista lì per l'esperienza che ha.
0: Sarebbe comunque sorprendente se Italiano dovesse rimanere fermo dopo gli ottimi campionati che ha fatto in questi anni, prima alla Fiorentina, poi al Bologna, in cui ha vinto anche una Coppa Italia. Probabilmente, ecco, Italiano, salutando il Bologna, era convinto, al di là del Napoli, di trovare una panchina importante.
1: Ma io penso che aveva in mano qualche panchina importante, che poi dopo questa opportunità che è stata tolta al Milan, al progetto Milan, dove hanno mandato via tutti, un'opportunità per lui, perché per ora non c'è niente ufficiale per quanto riguarda il Milan, quindi il Milan è una delle squadre importanti che sta cercando un allenatore, e penso che possa essere anche Italiano uno di quei nomi in cui possa aspirare, che possa portare quello che è, perlomeno riportare il Milan a livelli importanti del calcio italiano e anche europeo.
0: Parliamo adesso anche del tuo Parma con questa che sembra destinato a rimanere. Che giudizio ti sei fatto su di lui?
1: Allora, innanzitutto, ancora io non so se effettivamente, perché ci sono un po' delle contraddizioni su quello che può essere il suo rimanere qui o andare da un'altra parte. Io spero che rimanga perché comunque ha fatto vedere innanzitutto di essersi integrato benissimo nel calcio italiano, offrendo non sempre delle prestazioni sotto il profilo della bellezza del gioco esaltanti. Però ha ottenuto quello che era l'obiettivo, quello della salvezza, e l'ha ottenuto anche in largo anticipo con squadre, anche una regressa come la Cremonese, che a parere mio era molto più, diciamo, aveva, era molto più attrezzata con uomini di esperienza per rimanere in Serie A. Invece hanno fallito, purtroppo è iniziata benissimo per loro, poi ha fatto un campionato di ritorno veramente disastroso, che l'ha portato poi a retrocedere. Però ripeto, questo secondo me è l'allenatore ideale per continuare il progetto, visto che comunque il Parma ha messo in evidenza alcuni giovani, probabilmente qualcuno verrà ceduto, perché chiaramente la politica della società è questa, però è altrettanto bravo nel cercare, nel trovare, nel buscare giovani interessanti che possono emergere, come è successo proprio questo attaccante, il Peke, che è un giovane che viene dalla Francia, della Liga, della Serie B, insomma, francese, e si è subito inserito, ha fatto subito vedere il suo valore. Quindi io presumo che comunque confido in quello che il Parma ha fatto in questi anni, nel cercare, nel portare eventualmente quei giocatori che possono avere l'opportunità di esaltarsi in un ambiente, nell'ambiente giusto, perché Parma permette ai giovani di migliorare, ha un centro sportivo attrezzato, ha in Questa un allenatore, ripeto, se dovesse rimanere, molto preparato, anche pur nella giovane età, però è molto preparato e molto intelligente nel mettere nelle condizioni migliori i giocatori di esprimersi.
0: A proposito di allenatori emergenti, Fabregas, secondo te come riuscirà a gestire la Champions per il Como nella prossima stagione?
1: Ma vedi, è stato un successo straordinario e con merito. È stata la squadra, per il mio, che ha giocato il miglior calcio. È a volte spettacolare, a volte anche da padrona. Poi l'esperienza di alcuni e le squadre, magari in alcune situazioni, ha perso, però questo è stato, ha perso anche male, ma pur giocando anche bene, pur essendo anche padrona. Questo dà l'opportunità alla squadra di aver fatto un'esperienza importante che gli potrà essere utile proprio anche nella Champions, e ci è arrivato con gran merito. Quindi io penso che Fabregas riuscirà nella sua gestione, anche perché la piazza di Como si è anche, tra virgolette, facilitata, non ci sono quelle pressioni che ci sono nelle altre città, che chiedono subito la vittoria dello scudetto, addirittura arrivare in finale di Champions.
0: Senti, per quanto riguarda la Juventus, invece il rapporto tra Spalletti e Comolli che non è decollato in questi mesi, secondo te potrà essere comunque foriero di novità positive da qui all'inizio della stagione, nel corso della prossima stagione? Insomma, è anche quello un nodo da sciogliere?
1: Beh, sicuramente un nodo da sciogliere, anche perché la dirigenza juventina ha commesso degli errori, parlo dell'inizio della scorsa stagione, o comunque quando stava progettando di dare una continuità con Tudor. In realtà non era convinta, poi non è stata chiara anche per quanto riguarda il discorso di Vlahovic, se rimaneva, se andava via, se rimaneva, se andava via. Poi purtroppo Spalletti, che è arrivato dopo Tudor, che secondo me ha fatto un ottimo campionato, una ripresa importante, non ha avuto l'opportunità di schierare Vlahovic, che è uno dei migliori attaccanti d'Italia per problemi fisici, però presumo che partiranno da questo, cercando di non commettere quegli errori che hanno fatto lo scorso anno, a cambiare poi in corsa e a non dare un'idea non soltanto alla gente fuori, ai tifosi, comunque chi ama il calcio, ma soprattutto ai giocatori dentro, di dare un progetto, una continuità in quello che credono, in quello che è anche lo stile Juventus.
0: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Andiamo a salutare in collegamento con noi Alberto Di Chiara. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovato anche a te. Ciao a tutti.
0: Partiamo parlando della Roma perché si dice che Totti potrebbe davvero rientrare stavolta nel club giallorosso. Gasperini vuole il suo ritorno in società. Stavolta magari per un ruolo operativo che possa fare da filtro tra la squadra e il club. Cosa ne pensi?
2: Ma io, sai, per me sfondi una porta aperta. Secondo me ogni squadra dovrebbe avere una rappresentanza storica per quanto riguarda appunto l'identità e quant'altro. Cioè, Totti naturalmente la rappresenta in pieno. A Roma ha fatto la storia, è stata sempre la sua squadra, ha lasciato il segno ovunque, quindi credo che sia una cosa importante, calcolando il fatto che è importante che ci sia appunto sinergia tra l'allenatore e la persona che rappresenta soprattutto il club, è una persona così di spicco come Totti, visto che può far pensare il fatto che appunto la stessa cosa che doveva esserci con Ranieri, ma mi pare che non sia andata così bene, quindi per una questione probabilmente caratteriale, comportamentale, insomma, ognuno poi riesce nei dettagli non

0: entriamo. È chiaro che se la richiesta viene proprio da parte del mister Gasperini, senza dubbio ne vede sia la necessità sia il fatto di poter magari maggiormente dare a questa Roma un'impronta ulteriore a livello di identità e quant'altro, di attaccamento alla maglia.
1: E a proposito di bandiere, si parla anche del possibile inserimento di Giannini, Giuseppe Giannini, all'interno appunto della Roma, dovrebbe occuparsi del vivaio.
0: Beh, un altro elemento che ha rappresentato, era un po' sparito non dai circuiti generali perché è stato un personaggio meno mediatico rispetto naturalmente a Francesco Totti, anche perché è la mia generazione, praticamente Giannini ha esordito poco dopo di me in quella Roma e ha rappresentato la Roma che nasceva, la Roma di Nils Liedholm, la Roma che ha trasmesso, era nella fase di trasformazione per diventare una squadra molto importante quasi anche a livello europeo, non dimentichiamoci la finale insomma, di Champions persa con il Liverpool e quant'altro. Quindi Giannini diciamo che sarebbe un. Hai fatto due nomi che sono due numeri 10, cosa che
1: Eh sì.
0: in questo calcio mancano sempre di più. Sono i due numeri 10 che rappresentano al meglio, non andando ancora a ritroso nel tempo, insomma, come giocatore come Giancarlo De Sisti, ma diciamo che rappresentano gli anni 80 e 90 Giannini e gli anni 2000 il Francesco Totti, che chiaramente rappresenterebbero una cosa molto importante per la Roma e sarebbe veramente un buon segnale, di buon auspicio, visto quello che succede in altre società dove vengono allontanati simboli come Maldini al Milan e quant'altro. Quindi, un buon segno, dai.
1: Ecco, è una Roma che si è qualificata per la Champions. C'è chi sostiene che potrebbe anche entrare nel giro scudetto nel prossimo anno. La Roma, con gli adeguati rinforzi, potrebbe insidiare l'Inter. È ancora parecchio il gap da colmare?
0: Beh, senza dubbio l'Inter in questo momento è ancora la squadra che si è impresa singolarmente, è la squadra chiaramente da battere, calcolando che il fatto che quest'anno, pur perdendo molte partite, la squadra di Chivu ha vinto con un distacco alla fine di una decina di punti rispetto alle dirette inseguitrici. È chiaro che la Roma fa parte di quella della Roma deve far parte, ormai approfittando anche, diciamo, anche questo, che la Roma della debacle, tra virgolette, juventina e milanista, è riuscita ad approfittare di ciò e a centrare l'obiettivo, che era l'obiettivo più importante, quello di rientrare nell'ambito Champions. Chiaramente bisogna vedere appunto come si comporteranno queste squadre adesso, chiaramente la Juventus che deve rifondare, adesso c'è un po' di confusione, al Milan non ne parliamo neanche, non si sa ancora chi è il direttore sportivo, si deve rifare anche il discorso, l'assetto a livello dirigenziale ancora, c'è ancora da aspettare come si muovono queste squadre per dare il segnale, per vedere se la Roma può essere competitiva. Lo sarà sicuramente competitiva, ma che possa insidiare il discorso scudetto bisogna aspettare un pochino come si comportano le altre squadre. Diciamo che per ora la Roma è riuscita a stare lì quest'anno, quindi a maggior ragione può farla anche l'anno prossimo.
1: Ecco, dicevi del Milan, in questo momento i rossoneri sembrano essere orientati a puntare su nomi stranieri per quel che riguarda la dirigenza e anche per quanto concerne il tecnico. Che cosa ne pensi?
0: Ma io sai, questa esterofilia sono sempre, cerchiamo di, soprattutto per quanto riguarda l'ambito giocatori, sono sempre del parere che bisogna cercare di puntare anche un po' in casa nostra, perché sennò veramente non abbiamo più nulla da dire anche a livello nazionale. Ma per quanto riguarda gli allenatori, lì sono scelte che vengono fatte in base a tante cose, al budget che uno può avere, ma al di là del budget io reputo sempre importante, al di là dell'allenatore, che sia la componente fondamentale siano i calciatori, quindi il Milan deve cercare di rifondare, perché mi pare di capire che nell'ambito del Milan molti giocatori abbiano l'intenzione di partire dai più importanti, di andare via, quindi hanno chiesto praticamente quasi di andare via perché vedono un ambiente che non è ben equilibrato. Adesso, al di là delle sparate di Ibrahimovic, che senza dubbi però lui se le può permettere perché, da quello che ho capito, fa parte integrante
1: Sì.
0: dell'azionariato della proprietà, diciamo così, quindi lui non lo può cacciare via nessuno, giusto, indubbiamente. Ma al di là di questo, mi pare che ancora si stiano componendo, non ci sia ancora un. la cosa a cui devono mettere a posto è il discorso l'assetto societario e dare delle

0: responsabilità. Al momento in cui c'è quello, si può cominciare a ripartire, e anche gli stessi giocatori possono avere un punto di riferimento più tranquillo e quindi pensare a quello che sarà il loro futuro. Quindi prima vediamo quello che succede a livello dirigenziale e a livello allenatori. Poi per quanto riguarda gli allenatori che vengono dall'estero, devi prendere un allenatore che sappia bene assemblare la squadra e dare l'impostazione giusta e dare la mentalità giusta a questa squadra, che mi pare nel girone di ritorno Allegri abbia perso proprio questa, dopo un ottimo girone d'andata, ha perso le coordinate proprio perché ha perso un pochino le briglie dello spogliatoio.
1: Leao, pronto a salutare, come va giudicato in questi 7 anni di Milan?
0: Ma è un giocatore che ha grandissime potenzialità, visto anche la mancanza di grandi talenti in generale. Leao è un giocatore del Pro che ha dimostrato troppa discontinuità. Parlavamo prima di ti mi hai fatto due nomi che facevano parte, che faranno parte della Roma il prossimo anno, che sono appunto Giannini e Francesco Totti, che ti rappresentavano in pieno quello che era un pochino lo spirito e la mentalità di quei tempi. Senza dubbio Leao invece esprime la mentalità di tempi che stiamo percorrendo, nel senso che ha sembrato sempre il suo atteggiamento un po' molto distante da quelle che sono le ambizioni e diciamo l'attaccamento, nonostante sono stati 9 anni, credo, no? Mi pare 9 anni,
1: Sette anni, dal 2019 è
0: sette
1: arrivato a
0: anni
1: Milan.
0: appunto, 7 anni la presenza di, quindi non sono pochi, però è stato un rapporto discontinuo fatto degli acuti molto importanti, perché chiaramente le potenzialità ci sono, a situazioni veramente paradossali. È forse è senza dubbio un giocatore di talento, ma che deve trovare, probabilmente forse non ha trovato quell'allenatore nell'arco di questi 7 anni, compreso Allegri, che di solito è molto bravo a far questo, che possa tenerlo e possa dargli le motivazioni giuste per dargli continuità di rendimento. È chiaro che se va via un giocatore come lui, ne devi prendere un altro. E di livello così i costi, per quanto esagerati sono, ci sono. E quindi bisogna vedere un pochino se Cardinale e Ibrahimovic e quant'altro sono in grado di poter reggere un mercato importante.
1: Vedremo dunque, grazie per il momento ad Alberto Di Chiara, buona giornata, a presto.
0: A te, ciao, presto.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati a una nuova puntata del mio salottino, il salottino delle amiche. Vi avevo lasciato venerdì, se io vi lascio sempre. Allora, io, vi ricordate, io sono un diesel, cioè parto lenta, parto lenta, parto lenta, poi prendo proprio, comincio, a volte prendo fuoco, a volte un po' meno, e poi non la smetto più di parlare, non la smetto più di parlare e arrivo sempre in ritardo. Scusate, devo andare. Chiudo, scusatemi, scusatemi, è vero. Spesso mi ritrovo a dover a esternare determinati pensieri. Mi importa sempre molto quello che pensate voi. Infatti, mi scrivete quello che è successo venerdì, ma niente di che. In realtà è successo giovedì che abbiamo parlato di quello che poi è successo a Belen. È vero, questo è Gossip, il salottino delle amiche, dove si dovrebbe parlare di tutto, anche magari dei fatti degli altri. Ma allora, in realtà, per natura, mia madre non mi ha mai abituato al pettegolezzo, ovvero è sempre stata una donna al casa, lavoro e famiglia. Non gli è mai interessato molto quello che è i pettegolezzi della gente, differentemente da mia sorella, che io e mio fratello siamo andati all'asilo nido, siamo andati all'asilo, abbiamo fatto questo, il classico iter di genitori pieni di lavoro fino a qui. Mia sorella invece è stata, tra virgolette, un pochino più fortunata perché nata dopo 10 anni da me. Una carissima amica di quando era ragazza di mia madre si è offerta di farle da babysitter. Questa persona,

diciamo così, vuole sempre sapere tutto di tutti, e a tutti i funerali e a tutti i matrimoni, se c'è qualcosa che vuoi che la gente, vi ricordi quello che ho detto,

vezzo di questa donna che lo ha trasmesso alla figlia e che l'ha trasmesso a mia sorella. Infatti mia sorella ama molto il pettegolezzo, ama molto sapere le cose degli altri, ama sapere, oh, questo è uno scandalo, piuttosto che io non ho, probabilmente è così, no? Lei assorbe, è una persona che assorbe dove si trova. Questa cosa non mi piace. Non è mai piaciuta neanche a mia madre, però ragazzi, così, almeno se gli dico, se devo sapere qualche pettegolezza, se devo sapere se c'è qualche novità, so che anche chiederlo e quindi è a lei, perché lei si fa veramente i fatti di tutti. Ma sì, vabbè, comunque, stavamo dicendo che questo dovrebbe essere anche un qualcosa di carino, no? Nel senso che dovremmo parlare in maniera anche abbastanza leggera di quello che succede. Ora, noi non parliamo di politica, non parliamo, forse ogni tanto l'atto tocchiamo leggermente con Mauro, ma noi no, noi no. Però ultimamente stanno succedendo un sacco di cose molto wow. E non solo il fatto che Belen non sia stata bene e alla quale mando un abbraccio grande, ma penso che a volte parlare anche con cognizione di causa, con consapevolezza, determinate cose faccia bene. Mi spiego. Sono andata comunque a vedere, perché oggi è lunedì, ma io sono andata comunque a vedere un po' come si sono svolte le cose. Ci sono alcune persone che poi si dimostrano quelle che sono, oppure non si sa quello che hanno fatto, no? Come quando si dice la beneficenza la fai in maniera discreta, perché altrimenti la fai solo per dimostrare che ne so io, che hai un cuore buono, che sei generoso, che sei un filantropo e roba di questo genere. Diversamente, la più grande, come dire, secondo me, ostentazione fastidiosa è quando platealmente fai qualcosa. Allora, io sono andata, mi tengo sempre abbastanza aggiornata. Ci sono cose sulle quali mi soffermo volentieri, sulle cose, altre su, dipende dalle pagine, le leggo piuttosto in maniera piuttosto distaccata. La settimana scorsa ho letto un articolo dove Caterina Balivo, La Volta Buona su Rai 2, se non sbaglio, che mi capita ogni tanto di vedere perché mi piace molto come fa spettacolo, nel senso che dà la possibilità agli ospiti e a chi magari porta, a chi intervista, quello spazio. Quello spazio è tutto tu, in quel momento sei tu la protagonista, in quel momento tu mi devi raccontare quello che è successo, ma è un pezzetto frammentario. Dopodiché lei switcha subito con un altro argomento. E io trovo che sia molto brava perché lo fa senza fartelo pesare. Non parliamo, ragazzi, tutte le volte che dobbiamo veramente pensare a qualcuno, qualcosa, o uomo o donna che sia, ci fossilizziamo sulla sua bellezza. Allora, Caterina Balivo è una madre di famiglia, una moglie, una donna molto bella nella sua semplicità, perché è ovvio che non sia particolarmente appariscente, ma è normale. Cioè, ecco, ha quella bellezza normale e naturale. È naturale che potremmo incontrare in tutti. Questa cosa, tra l'altro, mi fa venire in mente. Quelle serie televisive tipo danesi o svedesi, e quando dici, Madonna, ma io me li ricordavo più belli sti svedesi, Madonna, ma che brutti che sono questi protagonisti, fermi tutti. Abbiamo fatto anche un'analisi di questa cosa. Non è che sono brutti, è che tendenzialmente i casting, tutta una serie di cose, sono improntati nel scegliere persone molto belle. Per esempio, come si chiama? Roberta Levante, mi pare, o non ricordo mai i cognomi, figuriamoci. Comunque, quella fiction su Rai 1, Notaio a Sorrento. Vi ricordate che ne avevamo detto che mi è piaciuta molto, spero in una seconda stagione, ed è totalmente perfetto e patinato, che anche le creature meno belle fisicamente in qualche modo sono interessanti, ma sono pochissime, forse. Cioè, c'è il ragazzo amico di Leda, che è quello col nasone tutto riccio, che fa il carrozziere, che non sarà bello, ma è di una simpatia incredibile. Cioè, tutte le volte che apriva bocca c'era veramente, ti faceva ridere. Perché, ma non era quella, simpatia, ironia, pungente, davvero molto carina. Però non è sicuramente un uomo avvenente, un uomo molto bello.
Nelle serie televisive danesi

Sono bruttissimi. Cioè, Mauro che mi dice: Mamma, ma quanto sono brutti questi? Io lo guardo e gli faccio: Sì, effettivamente hai ragione, ma è la normalità. Cioè, è più facile che noi incontriamo quotidianamente persone non wow, avvenenti, super mega patinate, super mega belle, ma incontriamo persone normali. Io, per esempio, posso essere una persona graziosa, carina per taluni, brutta per altri, molto bella per altri ancora. E così è sempre, perché è veramente la bellezza sta negli occhi, sta in chi guarda. Però ci sono sicuramente alcune serie televisive dove tutti sono tutti brutti. Ma non sai che sono tutti brutti? È che quando tu vedi una svedese ti dicono: Ah, questa viene dalla Svezia, è una fotomodella. Mi, se non è bella lei, chi lo è? Mi? Io? No, dai. Quindi non siamo abituati a questa. Ed è sbagliatissimo perché non siamo abituati siamo abituati, anzi, scusate, a volere la bellezza, a cercare la bellezza sempre e comunque. Per me la Balivo è naturale, veste in maniera divina, perché io adoro come si veste, perché è sempre molto fresca, è sempre molto rispettosa per il pubblico. Probabilmente è una sorta di Pippo Baudo, ma al femminile. Se mi posso permettere, perché è rispettosa del pubblico, è rispettosa degli ospiti, è rispettosa degli inviati, ha il rispetto. E la Balivo è stata molto chiara: ha detto, se chi si perde questa puntata può rivederla su Rai Play e può rivedere e non dire che non ha potuto sentire quello che io ho da dire, ovvero qualsiasi testata giornalistica e ha fatto i nomi. Si permetta di pubblicare le foto di Belen che sta male, non sarà mai più né mio ospite, né potrà né ora e né ma mai più, né ora né mai, non verrà mai più ospite nella mia trasmissione. E capite bene che per delle testate giornalistiche che costano un euro, ha voglia di vendere giornali. E quindi anche avere uno specchio, una pubblicità in un programma che comunque è molto seguito come quello di Rai 2, capite che, cioè, dici, aspetta un attimo, ma mi conviene sta cosa o mi conviene di più che tutte le signore possano vedermi che io presento il mio giornale o che presento delle notizie, ma questa di Belen la lasciamo proprio agli squali, ai piragna. E se sono furbi, hanno dato retta alla Balivo, perché io, per esempio, onestamente preferirei andare ospite dalla Balivo e avere questo mio spazio da opinionista piuttosto che vendere, sì, un boom di copie, ma poi mai più. È stata molto chiara, è stata lapidaria. E questa cosa mi piace. Questa cosa mi piace perché non ha fatto moine, è stata molto seria nel suo proclama. Del resto il programma è suo, sei a casa sua e fai quello che dice la padrona di casa. Non è che sei invitato e allora dal momento in cui anche lei lavora per la Rai, pensi che. No, sei a casa sua. È come quando, per esempio, ci sono i cantanti, gli attori hanno la propria pagina, tendenzialmente quasi nessuno ormai se la cura da solo, di solito hanno come si chiama, media manager, una roba del genere si chiamano, e curano loro le loro pagine internet. Diversamente, quando una persona che a te non piace, posso fare mille esempi, mille esempi. Alla sua pagina, magari la cura lei o magari no. Tu entri in quella pagina e devi dire per forza quanto disprezzi quella persona, quanto non ti piaccia. Allora, i casi sono due: o lo dici in una maniera che va a non semplicemente mi fai schifo, vergognati, queste cose odiose che tra l'altro finalmente stanno nascendo delle pagine dove mettono la faccia. Ancora non il nome perché non si può per legge, la faccia di quelli che dicono queste cattiverie. E ve lo dico. E ve lo dico, se questa persona scrive un post e voi non siete d'accordo con questo post, avete due strade. Visto che l'avete letto tutto, vi sentite titolati nel dovere dire la vostra e fatelo. E se volete veramente dire che a voi questa persona non piace come ragiona, non piace come pensa, però fatelo strutturato. Cercate di strutturarlo in un italiano corretto.
così venite anche magari presi seriamente. B, cercate di essere coerenti, nel senso, questa non vi piace questo quello che ha pensato questa persona. Se non vi piace tutte le volte questa persona, A, cosa la seguite? Perché dovete entrare a casa sua? Perché la sua pagina è casa sua ed offenderla? Non sta bene. Se quello che in quel momento dice vi ha particolarmente disturbato, allora secondo me è corretto dirlo. Ma siate inerenti a quello che dice, poi magari potete dire è l'ennesima volta che ti leggo ed è l'ennesima volta che leggo le tue cattiverie, leggo un pensiero becero, che ne so, cercate di avere anche voi, di elevarvi in un commento che non sia come quelle persone che non sanno parlare, non sanno discutere e menano le mani o cominciano a parolacce. Piuttosto, veramente, signori, non fatelo. E spesso mi capita di vedere quelle pagine dove denunciano le persone che non più tardi di qualche... Quando è stato? Venerdì mi pare, scrollo, termine, giovane, scrollo e vedo Monica Bellucci vestita di pizzo, di pelle, stupenda. Credo che abbia tipo 60 anni ora, meravigliosa. Oh ragazzi, c'è stata gente, veramente gente con i capelli di stoppa che è stata capace di offenderla. Ma da dove, ma cosa ti dice la testa? Cioè davvero tu quando ti guardi allo specchio sei più bella di lei? Davvero tu vesti meglio di lei? Ma ragazzi, ma cerchiamo un attimino di trovare una quadra in quello che vediamo nello specchio. Certo, molto probabilmente ci sono persone come me, ma a volte un po' dismorfofobiche, che non vedono la realtà di quello che lo specchio le rimanda. Forse siamo abituati alcune di noi ad essere troppo severe con noi stesse. Perché? Perché magari abbiamo preso qualche chiletto in più, perché magari, non lo so, per tanti magari le rughe cominciano ad arrivare copiose, perché la decadenza della fisica ci sta impadronendo il nostro corpo. Però ragazzi, cioè, abbiate buon senso. Come fate a commentare in maniera brutale e negativa una donna così bella, che lei sa, in grazia di Dio, di essere meravigliosa e di accettare la sua età, poi che si faccia maschere di bellezza, che si faccia, come si chiamano, i massaggi al viso, raga, quelli li faccio pure io, cioè io la mattina, siero la mattina e siero la sera, ma non prima di aver ben deterso il viso. Lo scrub o l'esfoliante due volte alla settimana, lo scrub almeno una volta, dipende da quanto ne avete bisogno, io lo faccio una volta ogni 10 giorni. Poi mettete il siero, che sentirete la pelle un pochino tirare, e poi la crema. Cioè, queste cose le fanno le persone normali, la classica skin care. Lei probabilmente la sarà un po' più costosa, sarà avrà quelle, sono quelle, come si chiamano, quegli interventi di visage, che maschere, ma che io le chiamo maschere di bellezza, però in realtà magari sono semplicemente chi fa i massaggi questo intervento. Che la mia amica Sabrina potrebbe rispondermi perfettamente. Anche qui, tra l'altro, apro una parentesi, ci stiamo lavorando con Sabri, stiamo organizzando diversi appuntamenti, tutte cose meravigliose e interessantissime. Domani, se riesco a trovare, ma forse aspettate un attimo, sì, lo so che passo di palo in frasca, però volevo leggervi, mi ha mandato, ma dov'è? Perché mi ha mandato il suo, eccolo qua, mi ha mandato quello che vorrà trattare nei vari, aspettate, sono sicura di averlo, mamma mia. Sì, guarda, con le amiche, con le migliori amiche, quando cominciamo a chiacchierare te non capisci più niente. No. Mi ha mandato tutta una cosa fantastica di quello che saranno le prossime puntate che stiamo organizzando per quanto riguarda la... Ma santo cielo, forse l'ho messo qua. Aspettate, Sì, lo so che non si dovrebbe fare in televisione, però eccolo qua. Però è fighissimo. Eccolo. Allora, sentite un po', poi torniamo a parlare magari altre cose, ma sentite qua.
Allora, per la,

trattiamo i vari canali, poi cerchiamo di scegliere quale e come strutturare l'intervista a Sabrina. Allora, detersione, routine base, come detergere correttamente il viso, differenza tra latte detergente, gel, mousse, balm e olio. Tra l'altro io vi farò adesso questi elenchi. Se vi viene in mente qualcosa che volete chiedere a Sabrina, perché a breve andremo in onda con lei, se avete in mente qualcosa chiedete, fate domande, dite guarda Simo, vorremmo che parlaste di questo piuttosto che di questo, io vi faccio l'elenco, dopodiché vedete voi se volete aggiungere qualcosa, togliere no, ma aggiungere sì. La doppia detersione serve davvero? Mattina verso sera cosa cambia? Errori comuni che rovinano la pelle. Quanto conta la temperatura dell'acqua? Detersione e menopausa cosa cambia nella pelle? Queste sono cose interessantissime. Pelle e tipologie, perché prima abbiamo parlato di detersione. Pelle secca, pelle grassa, mista, sensibile, come riconoscerle? Pelle disidratata verso pelle secca. Quando la pelle tira, cosa significa davvero? Come capire se si sta usando un detergente troppo aggressivo? L'esfoliazione, scrub fisici verso esfolianti chimici, acidi AHA, BHA e PHA, spiegati bene, quanto spesso esfoliare, errori da evitare con gli acidi. Sono tutte cose fondamentali. Lei mi ha fatto una domanda molto molto semplice. Lei mi ha chiesto che target desideri che io parli. Io le ho detto guarda, siamo veramente una radio che parla a tutti, parla probabilmente dai 20 ai gli 80 anni, probabilmente così, magari i ragazzi sanno meno, come abbiamo visto hanno una soglia dell'attenzione sempre più bassa, quindi abbiamo cercato un target che vada bene dai 40 in su, da 40 in su, quindi questi consigli, che questi argomenti che tratteremo con lei saranno comunque tutti consigli che possono anche adottare le ragazze, soprattutto quanto riguarda la detersione, perché voi amate molto truccarvi, la detersione e l'esfoliazione, perché va bene a qualsiasi età, perché la pelle si rigenera, la pelle ha bisogno dell'esfoliazione per eliminare le cellule morte dal viso e anche per un sacco di altre cose schifose che noi non sappiamo ma si aggirano sulla nostra faccia. Paura, vero? Idratazione, ingredienti chiave, acido ialuronico, cosa fa davvero? Ceramidi e barriera cutanea, glicerina, pantenolo, squalano, questo non lo so cosa sia, glielo chiederemo, niacinamide, perché piace così tanto? La niacinamide, io ho un siero di niacinamide, solo di quello, che dicono che aiuti i pori a non allargarsi, insomma a stringere i pori. Vabbè, ma sono tutte cose che lei mi ha suggerito, quindi sono sicura di fare la cosa giusta. Non so a volte perché lo faccio, ma lo faccio perché me lo dice lei e i risultati comunque, dai, tutto sommato si vedono. Peptidi, moda o utilità reale? Centella asiatica e skincare coreana. Parleremo anche di questo, perché va tantissimo di moda, spesso ci sono delle imitazioni, spesso c'è gente che dice che è skincare coreana, invece magari è fatta in qualche paesuccio disperso, quindi bisogna sempre stare anche molto attenti a questo. Routine e stagioni, come cambia la skincare tra estate e inverno, idratazione in menopausa, come stratificare bene i prodotti. Sieri, due punti, servono davvero? Sì, ve lo assicuro. Sleeping mask, le sleeping mask funzionano. Allora, io ne ho comprate 5 e sono quelle che devi mettere, sono separate, quindi quelle che metti sotto, quelli che metti sopra e poi hanno anche, puoi togliere la parte degli occhi. Quella parte degli occhi che avete, non la buttate, rimettetela nella busta, perché poi questi potete usarli come patch sotto. Allora, queste maschere, ma perché? Perché in realtà dovresti tenere su 3 o 4 ore, più la tieni, più fa bene. Ovviamente il viso deve essere ben deterso sotto e la maschera funziona, probabilmente me la farò stasera, la maschera funziona perché tu la metti ed è completamente bianca. E

lei rilascia il suo siero, più diventa trasparente. Quindi sapete che ha finito, diciamo così, il suo lavoro quando è completamente trasparente sul vostro viso, e la mattina la potete togliere. Io non so come si possa fare, perché prevede probabilmente che tu dorma esattamente ferma, immobile, come una mummia. Io ultimamente poi mi giro tantissimo nel letto. Se avete il tempo, secondo me invece sarebbe carino quel momento di noia totale, che magari potete leggere, dovete occuparvi di qualcosa, oppure in un relax totale, ma è difficile al giorno d'oggi avere 3 ore per dire libere, è difficilissimo. Quindi dicono, quando dormite? Probabilmente sapete bene o male che è una cosa che si fa non tutte le notti, quindi o mettete una sveglia, però non è, è difficilissimo. È difficilissimo. Comunque ci chiederemo a Sabrina questa sleeping mask, se sicuramente funzionano e come dobbiamo indossarle per non trovarcele spalmate sul cuscino. Anti-age e pro-aging. Filosofia pro-aging. Differenza tra anti-age e pro-aging. Invecchiare bene senza rincorrere i 20 anni. È quello che dico, è quello che vi dico sempre. Monica Bellucci invecchia benissimo perché sostanzialmente è bellissima. Cioè, quando hai delle basi di bellezza e non rincorri di avere 20 anni, non puoi rischiare di diventare un mostro di plastica. Ci vuole testa, perché poi cominciate con filler alle labbra, oddio, però ho tutto fuori le labbra, però mi stanno cascando, ma devo tirare su un po' qua, allora tiriamo su un po' qua, facciamo gli zigomi, oppure c'è qualcosa ed è finita, perché uno ritocchino tira l'altro e avete cambiato completamente fisionomia, che neanche vostro marito, che state insieme da 30 anni, vi riconosce. Ma potete, che se siete belle da matti, rincorrere i 20 anni che non avrete mai. Non lo so, vabbè. Non è che vi sto criticando, attenzione, fate quello che volete, ma abbiate buon senso e buon gusto. Va bene a riavere le labbra turgide, sono d'accordissimo, perché arrivate ai 70 anni, anche le labbra tendono a sparire, a svuotarsi. Va benissimo, ma 60 anni o 70 anni non potete avere, se per esempio parlando ancora della Bellucci, la Bellucci ha delle labbra carnose, c'è nata con quelle labbra, e a 60 anni ha ancora le sue labbra carnose, hanno le rughe, ma ancora le sue labbra. Voi a 60 anni, se non avevate le labbra carnose da ragazze, non potete fare in modo che sia l'unica parte del vostro corpo turgida e perfettamente senza rughe. Mi capite che siete ridicole? C'è una dama, una signora nella mia città, che è un'anziana signora, avrà più di 70 anni, ma ha il viso di ceramica e labbra che forse mia nipote di 20 anni davvero ha. Ma mi capite che, cioè, tu sei ipnotizzata da questo viso, poi guardi il collo o le mani che cominciano a avere le mani torte e dici, perché? Potevi essere una signora affascinante, perché quando poi hai qualcosa da dire, quando poi sei intelligente, hai vissuto, hai anche un linguaggio affascinante, hai qualcosa che ti porta a catturare l'attenzione delle persone senza sembrare veramente ridicola. Perché un viso di porcellana, quando hai più di 70 anni e il resto del tuo corpo non è stato rifatto, le tette non lo so perché non ci guardo, a me sta cosa ferisce moltissimo, perché mi dispiace per questa persona, mi dispiace moltissimo. Vabbè, andiamo avanti. Skincare realistica dopo i 40 anni. Ingredienti attivi: retinolo, come iniziare senza paura, retinale e tretinoina, differenze, vitamina C, come sceglierla, collagene funziona davvero, coenzima Q10 e antiossidanti, quelli ormai è venuto fuori questo Q10, sembrava la svolta del mondo, ma tu bisogna, per ogni cosa bisogna avere costanza.
E poi

dirò un piccolo segreto, se riesco. Rughe e tonicità, rughe dinamiche o verso rughe statiche. Cedimento cutaneo, cosa si può fare davvero? La forza di gravità, ragazzi, è quello che ne parlavamo prima. Collo e décolleté, perché vengono dimenticati? Per pigrizia, a volte perché dici no, ma se mi metto la crema sul collo poi mi si unge la maglietta. Questa sono io. Contorno occhi, prodotti utili o marketing? Protezione solare, educare alla SPF. SPF tutto l'anno, mito o verità? Differenza tra UVA e UVB. Quanto prodotto bisogna usare davvero? Perché la protezione è il migliore anti-age? Formule e utilizzo. Filtri chimici verso minerali. Come scegliere un SPF per il proprio tipo di pelle? Protezione solare e make-up. SPF coreane perché piacciono tanto. Errori comuni. In città non serve, con il fondotinta sono protetta. Non va bene. Riapplicare la protezione come fare sopra il trucco? Questa cosa non la so. Tante cose non le so, infatti non vedo l'ora che arrivi Sabri. Macchie cutanee, perché compaiono le macchie? Melasma verso macchie solari, ingredienti scientifici efficaci, vitamina C, acido azelaico, niacinamide. Macchie sole, errori gravissimi, trattamenti professionali, cosa aspettarsi? E poi avremo skincare e ormoni, alimentazione, pelle, make-up e pelle mature, trattamenti professionali, trend e miti social, idee carine per avere sempre una bella pelle a tutte le età. Ma io vi dico una cosa e poi vi lascio. È fondamentale ed è una delle cose più difficili da fare a questo mondo, a quanto pare, perché su 100 amiche tutti mi dicono è un po' poco, forse una. È bere. Ragazze, se noi non idratiamo il nostro corpo da dentro, possiamo metterci le creme più costose sulla faccia, ma non avranno mai lo stesso risultato. Se fate un mese a bere parecchio, ma 2 litri, dai, 2 litri di acqua al giorno. Vedete la vostra pelle cambiare da così a così, ve lo giuro. Io vi saluto, ci vediamo domani con altri consigli e chiacchiereremo un po' di, facciamo anche un po' di pettegolezza. Abbiamo iniziato oggi, ma poi ovviamente io ho virato come sempre. Grazie per l'attenzione, vi mando un bacio grande.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque comincia un'altra settimana dopo la finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui noi non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata diciamo in teoria importante per la nostra nazionale, si gioca l'amichevole a Lussemburgo, ma veramente è giusto per curiosità che guardiamo una nazionale che riparte dal basso, che più basso non si può. Nel frattempo sullo sfondo tante operazioni di mercato, tanti intrecci intriganti, e allora andiamo a cercare di dare un po' di ordine con la nostra trasmissione. Tra l'altro la notizia più importante forse della giornata è il passaggio di Dumfries dall'Inter al Real Madrid, l'Inter che sta cercando di spingere per Palestra, ma ci sono tante squadre sul giocatore dell'Atalanta che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno anche a Salvatore Caiazza da Napoli. Ciao Salva!
2: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
1: Buongiorno Salva, allora in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo

0: racconti se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli?
1: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo spazi in tutto il mondo e anche e soprattutto al Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore, a prescindere da quello che è successo con Milan negli ultimi mesi e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora forte e soprattutto di essere ancora vincente, e lo viene a fare in una piazza che lo mette nella posizione di potersi esprimere. Io mi auguro che lui, perché poi i giocatori fanno il modulo e fanno l'allenatore, no? Io mi auguro che lui possa essere quello di Cagliari e del primo Milan, cioè sfruttare al massimo i giocatori che ha a disposizione del Napoli e quindi optare per un 4-3-3, perché giocare col 3-5-2 secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti come Rabiot e Gila che potrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo, però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il Cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
0: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì, certo.
1: Vincenzo, su 22 anni un anno ci può stare.
0: Sì, no, ma certo, ma figurati, Salvatore, ci sono dirigenze.
1: Perché poi ci ha sempre stupito.
0: Sì.
1: Perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
0: certo.
1: All'epoca era un vincente, poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti, poi ha sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè non ha mai avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
0: No, tra l'altro Salvatore, qua ci sono club, vedi per esempio la Juventus che ha sbagliato 3-4 allenatori negli ultimi 2 anni, quindi insomma succede ed è successo anche a De Laurentiis, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie. Per carità, era una Juventus con una rosa estremamente...
1: Se tu te lo ricorderai benissimo,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Quella è una squadra che secondo Conte, massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve che diceva che non puoi andare nel ristorante
0: da 100 euro con 10 euro. Euro
1: spendere 10 euro. Però poi quella squadra da ristorante spendendo 10 euro ha vinto tanto, e quindi... Poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
0: Certo.
1: Io ripeto, perché Allegri, al di là adesso, ripeto, di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Allora, qua per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu le conosci bene,
0: devi
1: prendere per prova, perché chiunque sarebbe arrivato, dopo Conte sarebbe stato criticato.
0: Sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche però che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto, invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla di, si è parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
1: Un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto, certo, deve abbassare il monte ingaggi. E che fa? Si toglie Conte che ne guadagnava 8 e si prende un giocatore che ne... ma poi c'hai Højlund, che fai? Cioè, tu hai ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro e come fai? Vai a prenderne un altro, come fai? Devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare via, visto che è scadenza di contatto, sì, a giugno 2027 vorrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con l'Otito ci sono sempre
0: mille difficoltà.
1: Delle difficoltà. Poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni.
0: Sono tanti.
1: Ragazzi, devi capire Lucca. No, Alang una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3 potrebbe essere un gran ritorno. Lucca non lo so, sinceramente.
0: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che ancora deve rientrare.
1: C'è Follorusch, c'è Rafa Mari, ci sono vari giocatori che... Cajuste, ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. Sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
0: No, direi viaggio di nozze abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui eventualmente.
1: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il patron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
0: Parte con Conte?
1: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita insieme. Di Champions e di Mondiale insieme. Però se sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo weekend, sì, lungo ponte del 2 giugno, hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque, nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento, certo, tra lui e gli allenatori. In questo caso no, di comune accordo. Che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due, se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, non sicuramente Stellini. Secondo, perché cioè, hai capito?
0: Ma secondo te ha risposto Stellini che sennò Conte rischiava di farsi multare? cioè oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non sarebbe stato soggetto a niente, sarebbe stato liberissimo, chiamato in causa,
1: sì,
0: di rispondere.
1: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera, ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà, però in comunicazione pecca.
0: Molto.
1: Cioè anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuto che negli ultimi 12 minuti si è alzato e è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato, cioè un po' tu, non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze. Mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri, per esempio,
0: no, su questo è
1: sempre consente.

0: la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso, sì, che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece Conte purtroppo si è nascosto, e a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo, del futuro, degli infortuni. Ed invece, sai, nel post partita, siccome pace, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai, certo, a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
1: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose, personalmente o secondo te a nome di parte del gruppo?
0: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti, diciamo che era tutto. Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? Hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi. Alla fine la Juve e Milan si sono decisi a non qualificarsi per la Champions, no? Però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no? Che lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite le conto sul dito della mano, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia all'andata che al ritorno, e le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderle e poi cercare di fare un gol.
1: Che però più o meno pare, sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora a dipendenza dell'allenatore e basta, perché altrimenti è giusto chiarire con qualcuno prima di partire, no?
0: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
1: creare più gruppo.
0: No, saper gestire i campioni, vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone.
1: Assolutamente.
0: Comunque
1: però ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, è una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, cioè qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può creare
0: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto allora immagine e somiglianza. Poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario. Questi sono campioni, pensano che ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco a Manchester City aveva davanti a lui talmente di quelle opzioni per poter segnare e far segnare che non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato, cioè si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di, però lo sfizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo, a me piace. Poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
1: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di a cui di fargli perdere di valore?
0: Però non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Nualang non può essere quello visto qua e poi va al Galatasaray. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare, ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto.

0: secondo me deve creare subito gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso litigano tutti con gli allenatori tranne Di Lorenzo che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti, di Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse Anguissà, non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, dovresti rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve insegnare calcio, lo sa fare, perché questa è una piazza. Se sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare il risultato e ad esprimersi a certi livelli, lo sa fare perché l'ha fatto, perché diciamocela tutta, Vincenzo, ecco il Cagliari l'ha fatto, anche la Juve nella sua prima esperienza giocava bene, giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma i giocatori adatti per fare quel modo. Adesso non so con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo quando sposta un po' le pedine. Vediamo che succede.
1: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
2: Buongiorno Vincenzo, spero che riesca a parlare a Cagliazza. Vorrei fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla in un napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini? E poi se li fa scappare, ovviamente. Un suo pensiero su questi ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà secondo sempre. Ci mancherebbe prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Come mai, dice Marco, a parte che
0: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia, perché Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus, e poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista. E quindi rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, e Vincenzo lo sa, tanti altri.
1: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì, di primo ordine.
0: Tanti altri napoletani che sono non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male. Certo. E c'è da criticare Di Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno, senza avere il timore di ricevere qualche telefonata da Napoli che mi dica che cosa è tutto.
1: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
0: Buona
1: giornata e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Antonio Maiocca in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti, ci siamo, sta per avvicinarsi il momento del mondiale, ma noi non ci saremo, ce lo godiamo da spettatori ancora una volta, poi vi leggerò le parole anche di Giorgio Chiellini, ma ci siamo anche per la nascita del prossimo campionato di Serie A, perché oggi alle 18.30 parte il calendario, fate attenzione. Anzi, a proposito di questo, sarà la mia prima domanda all'editorialista Fabrizio Ponciroli, che aveva una missione, non so se l'ha compiuto o si è dimenticato. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno da l'ottimo, come sempre, Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Fenomenale
1: Maiocca in cabina di regia. E buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Fabri, buongiorno, ti sei ricordato di fare quella cosa? Intanto buongiorno.
3: Ma sai che non so di cosa stai parlando?
1: Della PEC, che dovevi mandare loro per dire: oh, ricordate degli internazionali di tennis ora che fate il calendario, no, perché sennò poi ci dimentichiamo e succede un'altra volta il casino. Ah, ecco, possibilmente i derby non all'ultima giornata, insomma tutte queste cose succede qua, li hai avvisati? No, si è dimenticato,
3: colpa tua. Guarda, al volo, tanto sai che fanno le cose proprio all'ultimo secondo, appena concludo la trasmissione la mando.
1: Tra l'altro si farà con l'intelligenza artificiale, quindi non c'è bisogno più del cervellone, oramai ci sta sostituendo in tutto Fabrizio. L'anno prossimo faccio l'editoriale con l'intelligenza artificiale al posto tuo, che dici? Uno che imita te? Sono Fabrizio Ponciroli.
3: Potremmo stare qua a parlare per ore dei pro e contro dell'intelligenza artificiale. Bravissimo. È un argomento caldo, molto, e difficile da affrontare, molto, perché ognuno ha la sua, ma non c'è una linea comune. Soprattutto quello preoccupante è che i regolamenti, diciamo così, sono fallaci, mettiamola così,
1: diciamo un po' leggermente fallaci. Ma tu ti fideresti di, cioè ti fidi di un calendario fatto dall'intelligenza artificiale? Con tutti i rispetti, sicuramente meglio dell'intelligenza umana, visto diciamo quello che è successo negli ultimi anni, dove l'intelligenza umana ha perso qualche colpo, probabilmente un po' di distrazione, diciamo così. Però siamo sicuri che è certa al 100%, insomma un'occhiatina gliela darei comunque, vabbè. Comunque
3: oggi... Vabbè, l'occhiatina si dà a prescindere, ovvio, però l'hai detto all'apertura della trasmissione, cioè andiamo verso quella direzione in moltissimi ambienti, quindi dobbiamo accettare. Tutto cambia, caro mio, solo noi invecchiamo, ma tutto cambia.
1: Come diceva il banchiere di un nostro collaboratore, un nostro amico, poi arriverà un momento in cui evidentemente noi saremo pagati per stare a casa e consumare i prodotti, perché tanto a lavorare ci penserà. Va bene, mi accontento, diciamo, può essere carina come soluzione.
3: Ci adegueremo anche, a questo.
1: Fabrizio, chi diciamo non ha fatto lo sconto neanche di un centesimo è il signor Dusan Vlahovic. Io ti dico che mi è venuto stamattina quando mi sono svegliato una sensazione, però questo significa proprio avere una grande considerazione di Comolli e della Juventus, che in realtà in questo momento sembra più confusa che meritevole di considerazione. Però intanto cosa ne pensi di questo finale di storia?
3: Beh,
1: scenderò l'inferno con te al ma posso guadagnare quanto David? E poi loro che gli rispondono: sì, ma perché pensi di guadagnare più di Yıldız? A me sembra, queste sono cose rivelate dalla Repubblica, mi sembra una cosa abbastanza infantile, però vabbè.
3: No, io sono contento che sia finita, una querelle inutile, rimango sempre della mia idea, e tu la conosci, non ho mai considerato Vlahovic il 9 della Juve, mi sarebbe piaciuto averlo come seconda opzione. Lui ha un ego smisurato, è convinto di essere un attaccante di primissimo livello, magari lo dimostrerà altrove, dove lo pagheranno quanto vuole, però lato mio ha fatto bene la Juventus a restare ferma sulle sue posizioni, l'ha tirata fin troppo lunga,

0: Vlahovic, sì, si continua a ripetere che era legato alla Juve, che è la sua squadra del cuore. No, no. Vlahovic ha un ego veramente importante e crede di valere come il numero uno d'Europa nel suo ruolo. Alla Juve non l'ha dimostrato, è stato strapagato. E vediamo se altrove riuscirà a smentirci, però non una grande perdita.
1: Guarda,
0: ma anche se fosse rimasto, l'ho sempre detto, non come prima punta titolare, cioè ripartire con un nuovo progetto, con Vlahovic scelta numero uno dell'attacco, secondo me sarebbe stato un grave errore. Se invece mi dici c'è Vlahovic e qualcun altro, allora avrei firmato subito.
1: Guarda, io la penso molto come te, nel senso che anche io non mi strappo le vesti per Dusan Vlahovic, perché metto sul piatto della bilancia tutto quello che ha fatto in questi 4 anni, onestamente ha deluso. Se poi ti presenti con certe cifre e non ti rimetti in discussione, ecco, sarebbe stato molto intelligente dire facciamo un contratto ponte sia per me che per voi, io per dimostrare, voi per pagarmi quello che mi potete pagare in questo momento. Significherebbe attaccamento, significherebbe anche mettersi alla prova, invece evidentemente non è così. Pare, la prova non l'abbiamo, che poi nell'interesse del Napoli sia già arrivata una risposta: vogliamo 12 di base fissa e 20 per diciamo alla firma. E chiaramente immaginerà la risposta di De Laurentiis. Detto questo, mi ritornano in mente le parole di Chiellini, che dice: certo, a queste cifre in Italia non resta.
0: Sì, Chiellini, che però insomma secondo me poteva esprimersi anche in maniera un po' più diretta sulla questione, perché qui mi sembra che stiamo esagerando nella valutazione di giocatori che non dimostrano nulla. Prendo Vlahovic come esempio, ma ce ne sono tanti altri. Non mi piace il fatto che, visto, considerato che in Premier League si possono spendere cifre folli, allora anche le top club italiani possono spendere per un giocatore X. No. Cioè, noi siamo diventati un mercato povero e mi sembra assurdo che un entourage come quello di Vlahovic, che sono sicuramente iperprofessionali, non capiscano che la Juve non può dare tutti quei soldi ad un giocatore singolo, soprattutto dopo, diciamo, l'ultima stagione. Però tutte le 4 stagioni, tanti momenti bui e pochi di luce, quindi non è che stiamo parlando di un giocatore. Ecco, facciamo il paragone con Leao, per essere chiaro. Almeno Leao ha fatto un anno in cui è stato straordinario. Il Milan ha vinto lo scudetto con Pioli grazie a Leao, su questo penso non ci sia dubbi. Poi ha deluso tanto, però l'ha avuto il momento di gloria. Vlahovic ha avuto un momento di gloria alla Juve. Io non me lo ricordo.
1: La finale di Coppa Italia, che hai fatto il gol decisivo, sì, però sì. Al di là di questo,
0: una partita singola, ma una stagione dominata da Vlahovic, non me la ricordo. Ha fatto dei momenti buoni quando è arrivato, è partito bene, ha avuto anche nel secondo anno un buon risveglio, però in generale, cioè, voto all'avventura di Vlahovic alla Juve, magari coinvolgiamo anche chi ci sta ascoltando. Ma 5,5, io di più non riesco a dargli.
1: Secondo me già, poi tra l'altro, no? Quando lui ha detto ma io posso guadagnare quanto David, io gli avrei risposto: non vuoi guadagnare quanto Yildiz. Ti ricordo che l'ultimo anno hai preso 12 milioni, tu vali, esatto, due volte, cioè vali queste cifre con onestà? E invece ognuno guarda al proprio tornaconto personale. Detto questo, te lo aspetti in Italia o all'estero, bravo? Cioè,
0: no, in Italia no. In Italia no, sicuramente, se resta su quelle cifre. E quindi, visto che non ha trovato l'accordo con la Juve, resta su quelle cifre. All'estero sì, perché sono convinto che ci sarà qualcuno che investirà sul grande colpo. Però auguri, cioè, nel senso, magari è il grande colpo, ma magari no. Guarda, lo volevo scrivere anche nell'editoriale, cioè Vlahovic si dovrebbe guardare allo specchio e dire: ma io valgo Osimhen?
1: Esatto,
0: è l'unica domanda che dovrebbe farsi. Cioè, se lui è convinto di valere come Osimhen, ho preso Osimhen per far,
1: sì,
0: capire,
1: per
0: no?
1: esempio della qualità di attaccante che merita,
0: esatto, allora puoi chiedere 12 milioni. Allora secondo me li puoi chiedere,

Invece qualche dubbio ce l'hai, magari guardando anche le ultime prestazioni, allora magari dovevi fare un passo indietro. Per me non vale Osimhen.

0: non sono, cioè non, non è che ci sono rimasto male che se n'è andato,
1: No, no,
0: sincero, ma... cioè nel senso, secondo me non abbiamo perso il beat.
2: E qua arriva il ragionamento che nella migliore delle ipotesi potrebbe essere stato un grande ragionamento della Juventus. Non so se è casuale, non so se è reale. Cioè, io immagino, no, stamattina ci pensavo, magari la Juventus, perché mi domandavo, ma è possibile che bisognava arrivare a 4 di giugno per prendere questa decisione? E invece magari poteva essere quel discorso da fare per dire, io fino all'ultimo ho cercato di tenerlo, lui ha sparato alto, e quindi se ci fai caso adesso, non solo tu, non solo io, ma la gran parte dei tifosi, la ragione la dà la Juve e le colpe le dà Vlahovic. E quindi potrebbe essere anche quella strategia, come per dire, non vi preoccupate, lo sostituiremo al meglio. Un po' come ha detto Ferrero, il presidente della Juve, che ha detto con queste cifre la gamma dei giocatori da poter prendere si allarga. Cioè, come a dire, a questi livelli ce ne sono tanti di giocatori più bravi, probabilmente, o comunque da poter prendere. Potrebbe essere stato anche un modo per salutarsi con Vlahovic mantenendo la ragione di aver fatto bene.
0: Ma non lo so,
2: troppo sofisticato, diciamo.
0: Sì, io credo che davvero erano convinti che facesse un passo indietro, ma proprio fino all'ultimo, perché probabilmente c'era anche una questione, non dico di riconoscenza, ma di dire vabbè, facciamo, l'hai detto tu bene, facciamo ancora un anno per vedere come vanno le cose, un contratto ponte e poi decidiamo. Ricordiamo che è ancora piuttosto giovane, quindi non è che andiamo a inficiare una carriera, è un anno insieme, vediamo cosa succede, magari vai alla grandissima e quindi poi gli abbiamo i soldi per pagarti, oppure va male e te ne puoi andare alla fine del prossimo anno. Però, ripeto, credo che lui abbia un ego veramente smisurato, cioè lui si sente uno dei 10 migliori attaccanti in Europa, e se sei così convinto nel bene o nel male, vai per la tua strada, e la sua strada è andare in un club dove si sente il re, il re sia dal punto di vista tecnico, e secondo me qua non lo sarebbe stato,
2: no,
0: sia dal punto di vista economico. Quindi mi pagate perché valgo. Vin, il bello di queste cose è che poi arriva il campo.
2: Già.
0: E il campo è l'unico che può dare un verdetto finale.
2: Già.
0: Se andrà in Premier League farà benissimo, bravo lui, peccato per noi. Se invece non dovesse andare bene, tutti potranno dire grazie a Dio se n'è andato. Cioè, sono solo due le strade.
2: Guarda, io direi addirittura se fa bene altrove, tutto sommato nemmeno il rammarico mi tengo, perché lui ha avuto 4 anni per far bene alla Juve, quindi vuol dire
0: anch'io,
2: che non funziona.
0: Quindi
2: se uno
0: uguale
2: lo tieni per un anno, poi va via e fa bene, là puoi dire, sai, forse ci avremmo lavorato, ci si poteva lavorare in maniera diversa. Detto ciò, l'alba del nuovo giorno è arrivata, i nomi, uno è un evergreen, Colomani, l'altro è la nuova idea, Sorloth. Un attacco della Juventus con Colomani, Sorloth, ti piacerebbe, sì, e perché?
0: No, perché Colomani, sì, da noi non ha fatto male. Tutti dicono è stato straordinario, ha fatto... No, col suo lavoro, punto, ma non mi ha rubato l'occhio. E poi comunque è reduce da una stagione fallimentare, fallimentare. Poi ognuno può girarla come vuole, ma non è stata una gran stagione. Sorloth, non male, ha la fisicità. Secondo me Simeone lo sfrutta male. Però ecco, Sorloth attaccante di riferimento, è il discorso di prima, noi purtroppo, e Vin fai parte della mia schiera,
2: sì,
0: siamo abituati ad attaccanti davvero da Juve, cioè è difficile passare da Higuaín a Sorloth,
2: vabbè, un esempio. Certo, però quei giocatori non li puoi prendere più.
0: Lo so, però non li puoi prendere, allora a questo punto che cosa ti dico? Preferisco investire su un giovane, 3-2-3, ma almeno 3 giovani, un attaccante esperto, magari è il re di Vivo Milik, ma almeno me lo costruisco io. Cioè, nel senso, vado a prendere un Colomani che so già che cosa può darmi, sia nel suo massimo sia nel suo peggio. No, allora preferisco puntare su qualcosa di giovane, tenere

0: mettermi il classico attaccante esperto che mi dà una mano, però non lo so, investire tutti su quei soldi su Colomboigny e Sorloth, mi sembra un prendere tempo. Cioè, alla fine sei talmente messo male che forse è meglio provare un paio di scommesse, sempre avendo però l'attaccante esperto. E guarda, io sono convinto, purtroppo non ho la certezza, ma sono convinto che arrivi alla Juve tenere Vlahovic e cercare due o tre giovani di belle speranze e dire ok, vediamo come crescono questi. Guarda, perché è l'unico modo.
1: Tra l'altro Spalletti nella tournée probabilmente darà spazio a due o tre giocatori di livello della next gen per cercare di lavorarci, e questa potrebbe essere sicuramente un'altra strada. C'è un nome che a me stuzzica tantissimo, voglio sapere che cosa ne pensi, poi ci sentiamo la nota audio che è arrivata, magari ci rispondono e ci danno un voto a Vlahovic. Gonzalo Garcia,
0: sì,
1: è
0: uguale.
1: Un nome, a me piace molto. Certo, poi pensare al 5 giugno 2026 che se proprio dovesse scegliere Real Madrid il giocatore preferirebbe il Como alla Juventus, ti fa capire che strada ha intrapreso negli anni la Juventus.
0: Ma è questo il problema che abbiamo, adesso poi magari ne parleremo, ma il Milan aveva scelto un allenatore e questo è andato al Liverpool. Cioè, ormai il calcio italiano è il calcio portoghese di qualche anno fa. Cioè, vai lì se non hai alternative. È brutto da dire, ma è così, ragazzi. È inutile far finta. A me mi fa anche abbastanza sorridere, soprattutto questo periodo in cui si parla tantissimo di calciomercato, come è giusto che sia. Ma si parla di calciomercato come se fossimo ancora in grado di decidere il calciomercato. Non è così. Non è così. E anche i nostri top club non hanno la forza per sedersi ai tavoli importanti. Cioè, entriamo al casino, ma siamo alle macchinette. Cioè, noi non ci sediamo a blackjack, non abbiamo la pecunia e, attenzione, la PIL per poter portare qua gente. Il calcio italiano non piace. Cioè, ragazzi, se tu guardi una partita di calcio, io mi metto nei panni di chiunque che si guarda una partita di calcio italiano e poi si guarda una partita della Premier, una partita della Liga, una partita della Bundes, una partita della Primiera Liga, quindi Portogallo. Ragazzi, c'è una differenza sostanziale.
1: Sì, sì.
0: E quindi a me dispiace, perché noi abbiamo vissuto un periodo in cui alzavamo il dito e c'era la fila per venire da noi. Adesso alziamo il dito e gli scarti, tra virgolette, o gli espertoni, quelli in su con l'età, oppure i giovani che ci provi e vedi come va. Ma non ce l'abbiamo la forza di fare il grande colpo, purtroppo non ce l'abbiamo. E attenzione, e adesso c'è una Turchia che sta prendendo piede, cioè l'ha fatto nel volley, adesso lo farà nel calcio, quindi anche la Turchia diventa un rivale importante. Siamo messi male, guarda che siamo messi male, ma è per quello io continuo a insistere su questo tasto. Mal che vada, proviamo con i giovani, magari ti va bene, su 5 trovi uno che è veramente forte,
1: magari.
0: Sicuramente non li paghi come un esperto,
1: Certo, certo, chiaro, perché hai la possibilità di crescertelo tu, magari diventa anche un po' il tuo assegno che incasserai un giorno, visto che la premia era di soldi, non possiamo permetterci. Nota vocale.
0: Guarda, per chiudere, sì, vai. Pensa solo all'esempio, ma ci avrei già pensato, di Palestra.
1: Sì.
0: Ha fatto una stagione.
1: E già vale 50 milioni, certo.
0: Bravissimo. Una stagione ad altissimi livelli in Italia, e vale 50 milioni. Quindi io dico, ma proviamo sti giovani, magari due o tre palestre in giro li troviamo, ma che vada le rivendi a 50 milioni, che non mi sembra male in questo periodo, visto che c'è chi può pagare quei soldi lì, non noi, ma in Europa c'è, in Arabia c'è, quindi...
1: Certo.
0: Per me la direzione l'unica è quella.
1: È quella lì, io la condivido molto. Sentiamo un po' che pensano i nostri amici, vai.
2: Buongiorno Vicenzo, Marco Moretta. Volevo fare innanzitutto, per quanto riguarda Vlahovic, va benissimo, avete detto tutte le cose giuste, è arrivato il suo tempo e alla fine, quando se l'amore non scatta, non scatta e finisce lì, se una delle parti non conclude. Tornando alla difesa, si parla di Carlos

0: gusto, non so che ne pensate. E poi un'altra considerazione: se dovesse partire Bremer, sicuro sarebbe qualche, come altri giocatori, come numero, però Gatti secondo me andrebbe più valorizzato. È vero che fa gli errori, però ci vuole quel tipo di gente con carattere. Che ne pensate? Ciao, buona giornata, Marco Moretti.
1: Allora, posso dire un attimo la mia e poi ti lascio la parola subito a te. Ci sono in tanti che difendono Gatti, l'appartenenza, il carattere, eccetera. Tutto giusto e tutto vero. Io sono il primo a dire che secondo me una squadra come la Juventus, come il Milan, di cui anche parleremo, ha bisogno di ritrovare gli uomini dietro il campione, quindi l'appartenenza, la grinta, la voglia. Poi però ci devono essere anche le qualità. Secondo me Gatti quelle qualità, almeno dal punto di vista difensivo, non te le garantisce, soprattutto se vuoi alzare il livello. Quindi su Gatti ho queste idee, voglio sentire la tua. Se parte Bremer, la spesa potrebbe essere fatta ancora all'Atletico Madrid, che si parla di José Jiménez. E allora ti chiedo, in quel caso la Juve ci guadagna o ci perde?
2: Allora, se parte Bremer ci perde a prescindere, perché è l'unico buono quando è sano che abbiamo lì dietro. Quindi purtroppo ci perdiamo se va via Bremer, e probabilmente andrà via, soprattutto se dovesse fare un buon mondiale, perché il mondiale inciderà secondo me sul futuro di Bremer. Detto questo, la penso esattamente come te su Gatti, e non ci siamo messi d'accordo.
1: No, assolutamente.
2: Gatti è un buon, diciamo così, elemento per lo spogliatoio, per gli allenamenti, per la gara, per dare una mano, ma non può essere un titolare alla Juve. Cioè, su questo mi spiace, ma non cambierò mai idea. Poi che sia uno che ci dà l'anima come Locatelli, che ci sia, che abbia questa forza interiore di andare oltre le proprie qualità tecniche, non ho dubbi, ma mai lo metterei titolare nella mia Juve ideale nel prossimo anno. Infine, Carlos Augusto, io tutto l'anno che lo vedo Carlos Augusto, sì, buono, ma non ti cambia nulla.
1: No,
2: non ti cambia nulla, è un buon giocatore che all'interno di una squadra forte non sfigura, ma non è un punto cardine, quindi non lo so. Io spero, anche lì mi auguro che alla fine, se proprio devi, torno al discorso di prima, proviamo, magari troviamo qualcosa al nostro interno che ci possa dare una mano. Ricordiamo che Savona comunque la sua carriera la sta facendo, quindi potrebbe anche accadere che troviamo qualcosa di buono internamente. Però se parte Bremer è un problema. Già hai un problema in attacco, hai un problema a centrocampo, hai un problema in porta, e se parte Bremer hai un problema in tutti i ruoli.
1: Sì, condivido, anche se l'ultimo Bremer io sarei anche disposto a sacrificarlo, perché secondo me questo è anche l'ultimo anno in cui puoi guadagnare certe cifre, poi dall'anno prossimo magari rischi di non guadagnarle più, però è chiaro che devi...
2: No, hai ragione, l'ultimo Bremer anch'io, però secondo me fisicamente non è mai stato al top, cioè gli do quell'alibi, però sono d'accordo con te, l'ultimo Bremer non era quello della passata stagione,
1: no, certo,
2: di 2 anni fa. Però secondo me ha inciso moltissimo la condizione fisica.
1: E forse anche un po' di, come ti posso dire, assuefazione alla Juve, la voglia di cambiare anche da parte sua, quindi a volte poi finisce semplicemente il tempo. Allora, ti voglio fare quest'altra domanda. Dumfries, Real Madrid, Vlahovic, altri lidi. Ti aggiungo anche le parole di De Laurentiis, che secondo me ha fatto bene, ancora una volta. Io, sai che non ho grandi, però... non sbaglia quasi nulla ultimamente, devo ammetterlo, quando ha detto, dopo lo sfogo di De Bruyne, non ha appoggiato, avrebbe potuto appoggiare e dire sì, per questo ho cambiato l'allenatore, sai, un po' come faceva prima, invece qua non ha gradito e probabilmente ha detto, se De Bruyne se ne vuole andare, se ne troveranno altri, quindi probabilmente ha accompagnato alla porta anche De Bruyne. Che cosa significa questa continua fuga di, tra virgolette e senza virgolette, in alcuni casi campioni dal nostro campionato?
2: Allora, su De Laurentiis anch'io sono rimasto stupito piacevolmente, anche perché De Bruyne è un altro che dovrebbe guardarsi allo specchio.
1: Va bene,
2: ma come mai Conte non ha mai puntato su di me? Non è che magari non sono più il De Bruyne di qualche anno fa? Però qua sembra che sono tutti fenomeni.
1: Sì, bravo, e vengono a insegnare tutto qua, perché noi siamo in disastro.
2: Cioè, purtroppo molti non capiscono.

0: capiscono che quello che hai fatto in passato conta zero. Conta zero, conta quando ti ritiri, ma mentre stai giocando conta zero. Tu puoi essere De Bruyne, ma se non fai il De Bruyne è normale che non sei considerato come vorresti. Ma basta vedere Modric, no?
1: Sì.
0: Modric è arrivato e ha fatto il Modric, ovviamente ha 40 anni, ma ha fatto il Modric.
1: E andrà via anche lui, no. Aperta e chiusa parentesi.
0: Beh, ma lì va via per altri motivi. Secondo me non è tanto una questione legata.
1: Non si porterà un bel ricordo con sé, però.
0: No, no, però si porterà il bel ricordo di aver dato il 100%. Ecco, lui può guardarsi allo specchio e dire: ho fatto tutto quello che potevo. Su questo non ho dubbi. Poi sai, il fatto che se ne vanno tutti, beh, ma torniamo al discorso di poc'anzi, cioè non c'è da sorprendersi. Io scherzando dicevo un paio di giorni fa, è già tanto che non perdiamo Lautaro, che fosse l'ultima stella che abbiamo nel nostro campionato. Ha sposato la causa nerazzurra e penso resterà fin quando potrà all'Inter. Ma gli altri, cioè, ce ne sono pochi innanzitutto, e poi comunque ci sta, Dumfries se ne va dalla miglior squadra italiana, ricordiamolo, ma ti chiama Real Madrid, e purtroppo non è così facile dire di no.
1: Certo. Soprattutto
0: cioè, se Real Madrid dovesse chiamare Ibiz, che ha giurato amore eterno alla Juve, ma secondo voi non ci pensa? Ma certo che ci pensa. Ma come chiunque, è così, noi campioni non abbiamo più, ma continuo a puntare, a battere sempre sullo stesso tasto, è il momento di tentare qualcosa di diverso, è il momento di provare a tirar su qualcosa di nuovo, di giovane, e magari ci va bene, no? Guarda, non so chi l'ha detto, ma ha fatto una riflessione bellissima. Cioè, noi dal nulla è venuto fuori Sinner, dal nulla è venuto fuori Antonelli. E cacchio, ma da quanto tempo dal nulla non viene fuori un Roberto Baggio? Che ne so, anche prendendo esempi stranieri, uno Zidane. Cioè, noi non riusciamo a tirar fuori, ripeto, dal nulla, perché il nulla siamo a livello calcistico, qualcosa che dici, eccolo. È lì che secondo me bisogna essere bravi a tenerselo il più possibile, però devi essere fortunato, in questo momento, vista anche la nazionale, io non ho visto poi così tanti talenti su quali ci metterei la firma, ecco.
1: Ultimissima che ti faccio invece sul Milan e ti dico, qua si aspetta, c'è l'ultimatum di Ragnik intanto, ma per adesso non c'è ancora nulla, per di più. Sono uscite quelle voci che sapete, il dominio pubblico, non le approfondiamo, attendiamo gli sviluppi che riguardano Tare e quello che è successo in Albania, che lo vedo coinvolto a livello penale. Però siamo al 5 di giugno, una società come il Milan, che viene da un'annata assolutamente deludente, ancora non ha nulla, società, futuro conclamato di giocatori, allenatore, nulla.
0: Guarda Vine, il calcio di oggi, soprattutto quando è in mano a proprietà americane, è così, hanno un'idea del calcio che non è la nostra, non riescono ad adeguarsi, perché anche Cardinale, sì è vero, ha fatto piazza pulita, ma è stato più un gesto di ribellione, come dire, ok adesso prendo in mano tutto io, adesso faccio a modo mio, però se poi non hai la conoscenza del calcio italiano è difficile. Cioè io sono sicuro che loro volevano Irola, ma ne sono certo, non ho dubbi.
1: Beh, certo.
0: Però Irola, il problema è che non è che vai da Irola e ti siedi a un tavolo e dici ok sono il Milan, ci mancherebbe altro, 15 minuti firmiamo. No, non funziona così. Irola avresti dovuto contattarlo tempo addietro, un progetto serio, sapere chi sono i dirigenti, sapere che giocatori avrebbe avuto a disposizione. Ci sono tante componenti che portano ad una firma. È arrivato il Liverpool e ci ha messo veramente 15 minuti. E quindi purtroppo mi spiace, ma il Milan sta andando incontro ad una situazione drammatica, perché almeno prima

0: potevi prendertela con qualcuno. Adesso te la prendi con chi? Con Ibrahimovic, perché è l'ultimo che è rimasto. Ma a chi affidi questa squadra, sia a livello dirigenziale che soprattutto tecnico, e soprattutto come intervieni su questa rosa? Cioè, l'unica cosa che sappiamo, anche lì potremmo stare qua a parlarne 20 ore, è che Leao ha deciso di dire che se ne va, che è un'altra follia, follia. Non puoi andare in Portogallo e dire ok, il mio periodo al Milan è finito. No, ci fosse stato un dirigente, sarebbe dovuto andare in Portogallo e dire oh, adesso fai un'ulteriore conferenza stampa e specifichi che non volevi dire quello. Detto questo, ti va via Leao, non hai più Modric, Rabiot punto di domanda, e quindi cosa fai?
1: Che sai già
0: non
1: quando si muove Allegri.
0: Rosso nero, sono sincero.
1: No, direi assolutamente di no, momenti non facilissimi. Abbiamo il tempo per un'ultima nota audio e poi ci salutiamo.
2: Buongiorno Vincenzo.
1: Ciao, buongiorno.
2: Io fossi nella Juve proverei a prendere un tipo Pellegrino del Parma, un grande giocatore, però una scommessa, no? Non so, forse andrei su uno di quel tipo. Non penso che non costi neanche tanto. E penso che accetterebbe subito la Juve. Non so, Stefano da Fermo.
1: Che ne pensi?
0: Hai ragione, hai ragione. Certo, poi bisogna vedere se il Parma, quando sente il nome Juve, non esagera
1: con le richieste.
0: È quella l'idea. Sì. Io sono d'accordo, cioè è quella la linea. Può essere Pellegrino come altri. Però la mia idea è proprio quella. Cioè, alla fine, sei messo talmente male che ok, proviamo. 2-3 scommesse, vediamo cosa succede, sempre avendo però un giocatore esperto. Tu devi avere un giocatore esperto che quando non sai che cosa fare lo metti dentro, quello lo devi avere. Nel mio mondo ideale è Milik se torna a essere un giocatore vero, ma non scommetterei mai più su Milik. Però sì, sono d'accordo, è un'idea che condivido al 100%.
1: Sì, sì.
0: Perché serve una scommessa, non hai alternative,
1: certo.
0: Cioè non puoi andare, tutti dicono bisogna prendere Salah.
1: Ho capito.
0: No, ma poi attenzione, io ho visto Salah l'ultimo anno, fisicamente non è Salah che ci ricordiamo noi.
1: E se perde fisicamente perde
0: anni.
1: Tanto del suo potenziale, poi in Italia basterebbe, però non è la stessa
0: esatto, cosa. Poi certo in Italia probabilmente farebbe la differenza comunque,
1: certo.
0: Però tu investi tutto il tuo capitale su un giocatore ultra trentenne che ha perso lo smalto e se ne sono accorti anche al Liverpool, e poi un giocatore che secondo me ha dato talmente tanto nella sua carriera a livello fisico che è in grado di gestire una stagione intera, non lo so. Quindi per quello sono convinto che è meglio puntare su una scommessa giovane. Poi se arriva Salah sono felicissimo, non è che dico
1: certo, ma un regalino niente male, però sicuramente i ragionamenti poi i prospettici ti portano su altre strade. Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
0: A voi, alla prossima.
1: Noi ci fermiamo, caro Andrea Maiocca, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con il collegamento da Firenze con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo alle 12.05 Raffaele Garinella e poi altri approfondimenti che ti faccio sapere. Sei troppo curioso, tra poco saprete tutto.

0: Gianluca Belli, benvenuti a quest'altro appuntamento straordinario. Devo dire la verità, ci si sente particolarmente onorati nel fare questo mestiere tante volte, qualche volta ancora di più, perché devo dire che l'ora che stiamo per vivere insieme è veramente meravigliosa, e già il backstage vi assicuro che è stato molto divertente, perché stiamo per celebrare una squadra, un'impresa, una partita in maniera particolare, ma anche una famiglia e un certo modo di fare calcio e di stare insieme. Allora diamo il benvenuto ai protagonisti del 18 maggio 1994, sono passati 30 anni e qualche mese. Andiamo in ordine alfabetico, do il benvenuto a Demetrio Albertini. Buonasera, buonasera, buonasera. Dove vuole lei? Zvonimir Boban! Buonasera, maestro. Alessandro in arte Billy Costa Curta! Non so se schierarlo a centrocampo oppure qualche centimetro più dietro in difesa. Marcel Desailly! Pronto per nuove serpentine ubriacanti, Roberto Donadoni! Filippo Galli! Stefano Nava! Scapigliato, bellissimo, vedete, col ciuffo ribelle, personalità. Buonasera da Pierluigi Pardo e Stefano Nava, beh, una cosa che volevo fare da un po' di tempo. E Florin Ranucioiu! Benvenuto! E adesso il portierone, Seba Rossi! Mi sento già più protetto, buonasera. E chiudiamo questa squadra meravigliosa con un altro ministro della difesa, Mauro Tassotti! Che potrebbe far parte del Festival dello Sport anche nella categoria golf, perché praticamente lui è un professionista del golf. Ma le grandi squadre vivono ovviamente anche di personaggi che contribuiscono anche senza scendere in campo, e allora darei il benvenuto a Don Fabio Capello! Buonasera Capello! Scelga... Scegliti la posizione in campo, dove vuoi stare? Tu sei
1: centrocampista,
0: il mister. E diamo il benvenuto anche ad Adriano Galliani.

0: Vabbè ragazzi, qui bisogna semplicemente dire... Allora, Galliani, cravatta gialla per l'occasione?
1: Sì, d'ordinanza.
0: Allora, quella fu una serata fortunata, nel senso il risultato fu fortunato, ma fu una lezione di calcio come ce ne sono state poche nella storia, no? Quindi fortunato è l'accezione di positivo, ma una delle più belle lezioni di calcio, ma forse non solo di calcio, no? Perché ha vinto il realismo, l'umiltà, il lavoro...
1: Sì, assolutamente sì, ma è stato il punto massimo di 5 anni meravigliosi con Fabio, per quei 5 anni, dal 91-92.
0: Demetrio, non fare casino. Eh?
1: 96 sono stati fantastici, certo quella sera è stato il massimo, ma tutti gli anni con Fabio sono stati meravigliosi. Adesso non voglio raccontare, non voglio togliere spazio a nessuno, ma se comincio a celebrare che arriva Fabio 91-92, cosa succede? Vinciamo lo scudetto. Cioè. Non Beh. Facevamo le coppe per colpa mia, ma questa è un'altra storia.
0: Prendi il microfono. Qua è...
1: Il calzino rosso-nero. Sì.
0: Ah!
1: E cosa succede?
0: Anche qui, capello un po' più sobrio, un po' più...
1: Poi basta, perché se no parlo io. Cosa succede? Arriva Fabio, nel 91-92 vince lo scudetto, tutti vincono lo scudetto, una certo. volta l'anno c'è qualcuno certo. che vince lo scudetto. Ma noi vinciamo lo scudetto senza perdere una partita, così. Tanto per cominciare.
2: Poi cedeva poco, voglio tornare su quanto ha detto Adriano adesso, l'ultima partita... Avevamo già vinto il campionato ancora, me lo ricordo ancora, e Berlusconi ci aveva detto: vi piacerebbe finire il campionato in

0: Era l'ultima giornata.
1: L'ultima giornata a Foggia. La Foggia di Zeman. Allora giocavamo al primo tempo, perdevamo 2-1. Soprattutto era successo che Mancini, gli arrivò una, il portiere, non Mancini, questo, il CT, riceve il pallone e fa un pallonetto a Van Basten. Finisce il primo tempo, mentre entriamo ai spogliatoi, sento dire da questi del Foggia, sono tutti qui i campioni del Milan.
0: Eccala.
1: Allora, lo spogliatoio non ha detto niente. Ragazzi, vi stanno, posso dire una parola, perché quando ci vuole, quello che ho detto, ti stanno prendendo per il culo. Andate in campo e dimostrate quello che sapete fare. Risultato finale 8-2.
0: Per il Milan, non per il Foggia, eh? 1-2, 8-2 in un tempo. Salutiamo anche i tifosi del Foggia, magari c'è Franco Ordine che sta vivendo
2: i Santanelli.
0: Esatto. Allora, com'era questo spogliatoio? Facciamo, mettiamo le cose come stanno, Fabio. Il più indisciplinato chi era? Io ho già qualche idea.
1: No, io non li vedevo indisciplinati.
0: No.
1: Per me erano indisciplinati nello spogliatoio, forse sì, ma nel campo assolutamente
0: perfetti,
1: lavoravano tutti quanti con grande attenzione. Una delle cose che quando venivano degli allenatori stranieri a vedere l'allenamento, rimestavano meravigliati e mi dicevano: ma com'è possibile che questi campioni che hanno vinto tutti hanno ancora questa voglia di lavorare, di correre, questa attenzione in tutti i momenti? È stata la loro forza, la loro bravura. Grazie ragazzi.
0: Caro Billy, com'era la formazione quel giorno? Era facile fare la formazione per Fabio quel giorno? Com'era il tuo punto di vista? Era un po' particolare il tuo punto di vista, no?
3: Di quale formazione?
0: No, di quella appunto che non c'è, cioè, voglio dire, si è arrivati a quella partita in una
3: quella
0: situazione
3: famosa.
0: C'era un certo lavorio dal punto di vista tattico, poi ci fu anche quell'amichevole a Firenze.
3: Bravissimo,
0: no?
3: Infatti volevo arrivare lì, insomma. C'erano state delle premesse qualche giorno prima. C'era qualcuno che probabilmente non si trovava bene in alcune zone del campo.
0: Tipo?
3: Per giocare Besai.
0: È lì vicino a te, eccolo Besai. Là, buonasera Besai. Sta
3: facciamo
0: parlando di lei.
3: Lui, dai.
0: Stocchino Baudio.
3: Marcel, a Firenze fai questa amichevole e fai praticamente forse la tua peggiore partita da quando sei nato.
4: Fermato, sì.
3: Qualcosa del genere. Dimmi, cosa hai provato quella volta a Firenze?
4: Ma non volevo giocare in difesa.
0: Sarà capito parlare.
4: Assolutamente.
0: Ha capito perché, Fabio subito.
4: Sì, perché ci sono altri problemi, però. Ma è impossibile giocare in difesa. Io ero un difensore tipo brasiliano, sai, ogni tanto volevo camminare, sai, beh, con Baresi non era possibile, sempre su, giù, per me era impossibile.
0: Era così? Tu avevi pensato a lui perché
1: ho pensato a lui.
0: Emergenza, no?
1: Era emergenza, non mancava Billy e Baresi, e ho provato, dico, lui aveva già giocato nel P Marseille, la stessa posizione, fra l'altro aveva la vita prima. No, lui si rifiutava, quei movimenti lì non voleva fare. Però la cosa bella è stata che sono andato in conferenza stampa e i giornalisti mi dissero: sei preoccupato, perché perdiamo 2-0 quella partita lì, eh? No, dico, sono contento. Come sono contento? Il passo 2-0? Sì, ho capito tutto cosa devo fare.
0: Esatto. Ed è veramente così.
1: E difatti, fortunatamente a quella partita mise in campo la formazione che ha dato questa grande soddisfazione.
0: E poi ci sono state le dichiarazioni, a rileggerle oggi, le dichiarazioni di Cruyff, quale, che è ovviamente una leggenda del calcio mondiale, penso che tutti siamo legati e affezionati per il contributo che ha dato anche in termini estetici al gioco del calcio, però sono dichiarazioni assurde, nel senso proprio, diciamolo, anche un po' mancanza di rispetto nei confronti dell'avversario, mancanza di rispetto nei confronti della scaramanzia, che nel calcio comunque il suo... Chi c'è qui scaramantico? Chi è più scaramantico con lo spogliatoio?
5: Come no?
0: Seba, sei scaramantico?
6: Seba. Quel poco che basta, sì.
0: Scaramanzia pesa per l'80-90% nel calcio, non di più, ragazzi. Chi è scaramantico?
3: Posso raccontarla io? Posso raccontarla io?
0: Prego, prego, Costacurta.
3: Scusatemi,
0: lei la nomino co-conduttore, va bene? Applauso.
3: No, ma è l'ultimo, poi taccio. Poi taccio. Il nostro allenatore era così scaramantico, però una cosa io me la ricordo. Lui non voleva mai entrare in, lui voleva entrare in campo solo ed esclusivamente dopo il numero 8. Il numero 8 era Marcel Desailly. Allora, durante un derby, io per stemperare un pochino la tensione dei derby, a un certo punto Marcel cammina e io mi metto in mezzo e mi metto davanti al mister Cappello. Mi dà uno schiaffone sul coppino e io credo di aver
0: traduci
3: fatto...
0: Traduci che cos'è il coppino per chi non lo
3: questo,
0: sa.
3: Questo, questo che ho consumato io qua dietro, perché c'ho ancora il segno delle dita di Cappello. Guardate... E tutto quello perché volevo fare uno scherzo, volevo stemperare la tensione. Ecco, però quella scaramanzia, mister, ce l'ha ancora o adesso... Ma ancora... No, no, quella...
1: Quando mi metto in fila dietro le macchine.
0: No, ma è vero che tu facevi il tragitto verso lo stadio?
1: No.
0: Qualche numero che non ami in maniera particolare? No,
1: assolutamente niente. L'unica cosa vera è quella che ha detto Billy, sempre dietro il numero 8. In tutte le mie squadre dove ho allenato cercavo il numero 8.
0: E ti mettevi dietro?
1: Mettevo dietro, in mezzo alla squadra.
0: C'è un numero 8 qui, ragazzi, perché la situazione potrebbe precipitare se non lo troviamo, se non lo troviamo oggi. Però insomma, Cruyff sbagliò, dai, questo è oggettivo,
1: ma guarda,
0: no?
1: Mi ricordo che ci rimasero a vedere la... Allora, facevamo noi l'allenamento per primi allo stadio dove si giocò la finale e poi ci fu il Barcellona. Loro fecero delle foto con delle coppe tarocche, delle cose del genere, e Cruyff si sdraiò sul campo poggiando la testa sul pallone. Io prima della partita dissi ai ragazzi, cerchiamo di dare il calcio a questo pallone e fargli sbattere la testa per terra.
0: Ecco.
1: E loro l'hanno fatto.
0: L'hanno fatto in maniera assolutamente straordinaria. No, veramente le dichiarazioni sono incredibili. A parte che erano anche dichiarazioni, diciamo, che insomma, postulavano la superiorità del calcio del Barcellona, del calcio ballato del Barcellona rispetto al calcio...
2: Loro Romario e noi Desailly.
0: Esatto. Loro, ecco, non ci girava attorno.
1: Fu la dichiarazione.
0: Marcello, questa cosa adesso, di Romario...
1: No,
0: la dichiarazione, sai, la dichiarazione di Cruyff in cui ha detto
2: l'ultima domanda, che risponde all'ultima domanda. Dai, arrivo dal Ghana, sai, sono da lontano. Ma penso che il nostro allenatore Don Fabio è stato molto intelligente perché ha messo l'articolo nel spogliatore prima della partita, nel spogliatoio prima della partita. Allora questo ci ha dato una piccola spinta in più dell'aggressività che di solito avevamo e ci ha aiutato tantissimo. So, bravo Fabio.
0: Bravo Fabio, bravo.
2: Bravo,
0: bravo. Bravo Fabio.
1: No. Vorrei raccontare una cosa che non tutti sanno, no, pochissimi sanno, non tutti sanno. Dopo, prima di ogni partita, c'è la riunione finale per ricordarsi tutto quello che dovevamo fare in campo e quello che non deve fare l'avversario e tutte le marcature, chi tira i rigori, quindi si sapeva che tirava i rigori
0: e quello calciava
1: e quello calciava, niente colpi di fantasia. Allora, finita la mia relazione ai giocatori, la riunione, tutti usciva e io vedo che Desailly si ferma girato verso il muro. Quindi penso, sarà musulmano, darà l'ultima pregherà per Allah. E invece mi si gira con un foglio di carta in mano. Dico, cosa fai Marcel, bisogna andare. Volevo vedere se ho energia. Aveva bruciato col palmo delle mani il foglio di carta. È vera?
5: È vero.
1: Oh, ecco.
0: E oggi fra l'altro...
1: Sono storie. Questa è una roba macumba africana, ma non lo so.
0: No, oggi fra l'altro...
1: Però in campo ha avuto
0: un'emozione
1: pazzesca.
0: Oggi fra l'altro in esclusiva per il Festa dello Sport ripeterà questo gesto, quindi rimanete con noi.
2: Però non aveva visto il mister che aveva l'accendino in mano. Eh?
5: perché di solito fumava una sigaretta prima di entrare in campo.
0: Svore, tu avevi scaramanzie?
7: No, no. No, la mal di schiena sì.

0: Vabbè, veramente, cercavo di concentrarmi, ovviamente, poi sono sempre i ritmi e le cose che fai prima della partita per ritrovare sempre la stessa concentrazione, quella le facevo sempre, ma non erano la scaramanzia, erano più un ordine che mi davo prima della partita, poi dopo tante volte ero disordinato, ma era un mio problema. Quindi.
1: Senti, ma vederla da fuori, io chiaramente insomma mi faccio il giornalista sportivo, ci provo, ma la cosa che penso di quel Milan è che era veramente 50% azienda, nel senso più vero del termine, cioè organizzazione, precisione, comunicazione, e 50% famiglia, no? Il mix di queste due cose. Era realmente questo il segreto, oltre al talento di una squadra che, lo ricordiamo, quell'anno aveva perso giocatori importanti perché è il primo Milan in quella stagione post-olandese, no?
2: Chiedo scusa, ma dobbiamo ricordare grazie a chi tutto questo è nato,
1: No,
2: cioè Silvio Berlusconi.
1: certo.
2: Ricordiamoci. Tutti noi siamo bravi, tutti noi siamo belli, tutti noi abbiamo fatto qualcosa, chi più chi meno, per vincere tutto quello che si è vinto, ma se il Milan ha vinto tutto quello che ha vinto lo deve essenzialmente, in primis, davvero a Silvio Berlusconi. Questa è l'assoluta verità.
1: Assolutamente. Poi nel racconto giornalistico di quella serata meravigliosa c'è il fatto che il presidente non c'era, perché c'era la fiducia al Senato, 159-153, mi sembra, se non ricordo male, il numero esatto dei senatori, quindi arrivò anche la. Come fu la comunicazione quella sera? Durante la partita
2: io avevo un telefonino, che allora erano i primi, in Grecia funzionava, c'era Team, niente meno che in Grecia. Presidente, pensate che quella sera diventa contemporaneamente Presidente del Consiglio italiano e campione d'Europa con il calcio, mica male, alla stessa ora. So che la Rai mandava così nello schermo che stava mandando la partita in basso a destra le votazioni con i voti più o meno, qualche cosa di meraviglioso, incredibile, fantastico. E io parlavo col Presidente che stava seguendo, secondo me, con meno ansia, no, secondo me, sicuramente me lo diceva lui, con meno ansia la votazione al Senato piuttosto che la partita, piuttosto che la partita, partita di Atene. E credo che l'animo a questi meravigliosi giocatori, a cui voglio fare i complimenti, perché 10 giocatori presenti quella sera in campo, in panchina, perché tutti i loro 10 erano in campo, in panchina, quindi in campo, tutti, avere 10 giocatori e l'allenatore di allora, 30 anni dopo, è una cosa meravigliosa che dimostra così l'affetto e la vicinanza che tutti noi, tutti voi avete ancora per il Milan. Beh, quel Milan lì. Silvio Berlusconi che, ricordiamoci, Fabio Capello va in panchina subito dopo Lidl nell'86, 86-87, quando a Torino conquistiamo la Coppa UEFA con il gol di Massaro con la Sampdoria. Poi Silvio Berlusconi dice: prendiamo Arrigo Sacchi, ma fa fare un percorso da manager a Fabio Capello, che già allora era designato come futuro allenatore del Milan. 4 anni di crescita, credo, è Fabio che lo deve dire, ma facendo il manager, studiando lingue, facendo il telecronista, facendo tante cose, il manager della polisportiva, ma studiava da allenatore del Milan. Passano i 4 anni meravigliosi di Arrigo Sacchi e naturalmente va Fabio a fare l'allenatore. Lì cominciano gli sfottò, Berlusconi, non Berlusconi, Capello, uomo
0: yes
2: di
0: man.
2: Berlusconi, ti ricordi?
0: Yes man.
2: E allora che cosa arriva? Arriva che Fabio in 5 anni fa 4 scudetti e in 4 anni di Coppe Europee fa 3 finali e una semifinale, l'unica volta dopo tanti anni che abbiamo fatto una roba. Quindi qualche cosa di straordinario. Questo per dare il senso di quanto illuminato e quanto vedesse lontano il nostro Presidente.
1: E quanto della formazione, diciamo, laterale, non strettamente tecnica, secondo te ha inciso sulla tua carriera? Cioè, le cose che ricordava Adriano Galliani, quindi il management, la comunicazione interna a un gruppo, le lingue straniere, cioè quanto tutto questo poi ha formato la tua carriera da allenatore?
3: Ma mi è servito tantissimo, perché ho potuto spaziare in tante cose, imparare, incontrare gente di un altro livello, e questo ti fa formare, come quando uno va all'estero impara tantissimo, proprio il modo di vivere, il modo di fare degli altri. Io ho avuto la fortuna, con tutti questi corsi che mi ha fatto fare il Presidente, di migliorare le mie conoscenze e di essere in grado poi di affrontare momenti anche difficili. Ho fatto corsi di tutti i generi, che sono, a volte sembrano corsi non importantissimi, con gente della Fiat, anche gente con industriali, invece impari tanto, impari come devi gestire le difficoltà della gestione, la cosa più che è una delle cose più difficili, gestire la squadra. La squadra deve sentire che tu sei il leader, vieni giudicato ogni giorno da 40 persone, 45 persone, come ti comporti quando vinci, quando perdi, è troppo facile prenderti a arrabbiarti con un ragazzo della primavera oppure con un giocatore meno importante e non dire niente ad uno che arriva in ritardo. No, non esiste, devi comportarti sempre nella stessa maniera. A volte dicono c'è gente di ferro, ma che c'è gente di ferro? Io volevo il rispetto da parte di tutti quanti e il rispetto verso coloro che lavoravano.
1: Alla fine,
3: ma il primo discorso che io facevo, ragazzi, se non volete venire arrabbiati, trattate male il dipendente, trattate male lo staff, trattate male i massaggiatori, e sapete perché mi arrabbierei moltissimo? Perché vorreste voi che vostro padre, vostro fratello, vostra sorella fosse trattato male? No, e allora? Trattateli bene, educatamente, con rispetto, come il rispetto deve essere per tutti. Il rispetto non può avere un giocatore che arriva in ritardo, può venire una volta, succede, è normale, però tutto questo non è un'abitudine, quindi vuol dire che questo non ha rispetto verso gli altri compagni.
1: E comunque alla fine hai comprato il rebus, perché in difesa avevi un vero e proprio rebus, quindi dopo la straordinaria amichevole di Firenze, con quella prestazione proprio di Marcel, che ti aveva fatto capire il suo grande desiderio di giocare al centro della difesa, di come lui sentisse questa come una spinta, hai fatto, come sei arrivato? Ci racconti un po' la scelta della formazione del professor Galli, che è pronto a dire la sua, come sei arrivato a quella conclusione?
3: Ma la conclusione è stata che avevo capito che Filippo avrebbe dovuto giocare centrale con Maldini e ho messo Panucci terzino sinistro. Poi avevo capito la forza della squadra avversaria, dove c'erano i punti più importanti da fermare,
1: che erano
3: Koeman e Guardiola, e sulla fascia sinistra il terzino sinistro. Il punto debole del Barcellona era il terzino destro, e come si chiamava, ragazzi?
1: Ferrer,
3: grazie.
1: Sai che Donadoni se lo ricorda, te lo ricordi Ferrer? Ferrer, anche lui si ricorda.
3: Lasciamo la palla a Ferrer il più possibile, che vada, e non permettiamo agli altri di giocare. Sono stati bravissimi, hanno messo in atto tutto quello che era stato previsto, e hanno avuto un'occasione loro con Romario, ed è stato fantastico Filippo Galli che ha sbucciato la palla che è uscita, è stata l'unica occasione che hanno avuto, mentre
4: è stato Maldini,
3: abbiamo imperversato quando abbiamo avuto la palla, veramente sono stati fantastici, perché giocare con personalità contro una squadra come Barcellona e giocare con una continuità, un'attenzione come hanno fatto loro, io raramente ho visto una squadra tutte le partite che ho fatto col Milan giocare in questa maniera. Grazie ragazzi.
1: Filippo, quando ti ha dato la notizia, tu eri un grande giocatore, però non avevi fatto tante presenze da
4: titolare. Tante presenze, tanto è vero che volevo rifiutare anch'io. Poi invece all'ultimo ho detto di sì. No, per me ovviamente era troppo importante fare bene quella partita, perché come dico spesso, altrimenti sarebbero dimenticate le altre 324 presenze, quindi grazie al mister, che poi alla fine grazie a Marcel a questo punto, no? Perché ha rifiutato di giocare da centrale, però ecco, poi credo di aver fatto la mia parte, soprattutto all'interno di un... esatto, io ho pagato Marcel e con quell'orologio lo dimostra. però devo ringraziare una squadra, un gruppo straordinario, che lo sono stati per tanti anni. Poi mi diceva qualcosa qualcuno, cosa dovevo dire? Mi avete fatto dei suggerimenti? No, tu? Ah sì, ecco, mi hanno fatto uno scherzo che io mi ero dimenticato. Qualche giorno prima della finale sono andati da Primo Carlini, c'erano solo due magazzinieri, oggi ce ne sono credo 10, e hanno fatto stampare sulla mia camicia il numero 5. Io sono andato a Milano, in centro, perché dovevo fare delle commissioni, e adesso mi hanno visto che avevo questo numero 5 sulla camicia. Mi hanno fatto questo scherzo perché sono dei burloni, come
1: io sono ragazzi. Mi hanno anche detto, mister, perdonami, che devo dire, dai retta al tatto.
4: Te lo dice il tatto, te lo dice.
1: Te lo dice il tatto. Ma chi è il tatto? Sei tu il tatto?
4: Sì.
1: Il tatto, chi è?
4: Sì. Non so chi è loro. Chi è il tatto? Lui sì, lui dice.
1: Cioè, lei mi
4: parla ogni tanto, te lo dice il tatto, non è vero o no?
3: Ah, sì.
4: Sì, sì. Vabbè. No, poi, no, poi dopo mi taccio.
1: Ho rischiato la vita.
4: Poi dopo mi taccio. Con mister Cappello, che certamente era molto, come posso dire, non esigente, era scaramantico. Per noi era una passeggiata, perché eravamo stati 3 anni con Nils Lidom, e quanto era scaramantico con Nils Lidom è stata una cosa incredibile, non c'era paragone davvero.
1: Esatto. Vogliamo parlare di Donadoni, il primo amore calcistico di Silvio Berlusconi? Prego, parliamo di Donadoni. Parliamo di Donadoni e con Donadoni.
5: No, beh, insomma, è chiaro che per me è stata una scelta facile. L'Atalanta, dove giocavo io, è sempre stata un po' una succursale juventina, ma allora io ero tifoso milanista fin da ragazzino, e ricordo che era allora direttore sportivo dell'Atalanta il signor Previtali. Un giorno dentro lo spogliatoio gli chiesi: ma dottore, lei cosa farebbe tra Juventus? La Juve era la squadra che vinceva tutto in quel momento, il Milan chiaramente era in fase di rinascita, di ripresa, e lui mi disse: ma io andrei al Milan, per cui non mi sembrava vero, per cui dire di sì al dottor Gagliani e al presidente Berlusconi è stato facilissimo, e devo dire che, malgrado il primo anno fosse stato un anno abbastanza complicato, poi dopo la determinazione di tutti ha contagiato anche il sottoscritto, e quindi le cose non potevano che venire bene come sono venute. Ma volevo ricordare una cosa in merito alla partita, in merito a Cruyff, che si parlava prima. Qualche mese fa eravamo insieme con Nadal, che era il centrale del Barcellona di quella partita, e ci ha raccontato
1: zio del grande giocatore di tennis
5: che si è ritirato ieri, che ha annunciato il ritiro ieri, e ci disse che, al di là di tutto quello che Cruyff disse e poi che comparve sui giornali, ma anche all'interno dello spogliatoio aveva quel tipo di atteggiamento con la propria squadra, considerando noi la squadra insomma un po' alla fine, un po' datata, che non aveva più gli stimoli giusti per poter competere a certi livelli, e anche loro furono sorpresi, cioè sentivano queste parole da parte di un grande totem del calcio, ma avevano anche timore. Infatti poi la partita dimostrò che era esattamente l'opposto, insomma.
1: Svole?
3: Un momento. Per confermare quanto ha detto Roberto Donadoni, Stoichkov, che ho incontrato diverse volte, ha detto la stessa cosa. Anche lui dice: noi siamo andati in campo convinti di vincere, e ha sbagliato tutto Cruyff, proprio perché non li ha stimolati nella giusta maniera.
1: Svone?
6: Funziona? Sì. Io ho dei dubbi su questa arroganza che conosciamo un po', non voglio offendere il popolo, per amor di Dio, olandese, no? Arroganza olandese si dice. Io credo che lui si è reso conto che noi invece eravamo più forti, perché a Oviedo un anno prima noi abbiamo fatto un amichevole distruggendoli, poteva finire 15-0, 10 volte eravamo da sole potere, abbiamo vinto 3-0.
1: Torneo di Oviedo, sì.
6: Ma proprio velocità diverse. Cioè, a me personalmente quella partita mi ha dato comunque una... non sei mai tranquillo prima di una finale, cioè se è troppo teso tutto, poi una volta partita la palla, però certezza implicitamente. Quindi noi li abbiamo massacrati. Io credo che lui abbia avuto grande paura invece di noi, volendo saltare totalmente, è andato così con questa soluzione, sì, una roba, una comunicazione totalmente sbagliata, rilassando anche la sua squadra, non caricandola di sicurezza, credo.

0: Sì, no, ma ci sta. E
1: questa voglio ricordare sempre, sempre perché dobbiamo tanto Silvio Berlusconi. Questo Milan qui che arriva a vincere questa partita è il Milan che nasce nel 92, nell'estate del 92. Nell'estate del 92, grazie al signor Silvio Berlusconi, arriva il pallone d'oro Jean-Pierre Papin, il genio Savicevic, torna Boban dal prestito al Bari, prendiamo Lentini, che se non avesse avuto l'infortunio di fare una cosa. Quindi diventa una squadra veramente fantastica e meravigliosa. È, secondo me, dove nasce la vittoria di Atene? Secondo me nasce nell'estate del 92. Tu e genio, Jean-Pierre Papin, Lentini, che quando io mi ricordo quando giochiamo a Genova in professore Demetrio Albertini, per chi non lo sapesse, voi vi ricordate, chi di voi ha giocato l'amichevole a Genova quando lui ha l'incidente di notte? Sembrava Gullit. Io quella sera ho visto Gullit. Vi ricordate? Meraviglioso, a quell'infortunio lì, perché avevamo preso un altro giocatore. Quindi sono entrati quattro, scusate se dimentico qualcuno, e non dimentico né Florin Raduccioio, che ho preso io, convinto dal presidente Corioni e dall'allenatore Lucescu, e Stefano Nava. Raduccioio era in panchina quella sera, quindi è a tutti gli effetti un campione d'Europa. Stefano Nava addirittura è entrato al posto di niente po' di meno che Paolo Maldini a 6-7 minuti da fine. Poi secondo me c'era Ielpo, allora sì, c'erano 5 sostituzioni, e Carbone e Simoncino. C'era Simone, sì, eravate i 5 in panchina. Pensate che adesso si va in panchina in 15, allora si andava in panchina in 5. Quindi nasce secondo me nel 92. Però qui non ha, il capitano Tassotti, il capitano quella sera era Mauro.
2: Vogliamo vedere quella foto? Dai, che magari ispira, anche perché Mauro, tu hai vissuto tutta l'epopea del Milan, no? Tutta la crescita, questo è il punto d'arrivo, questa è la foto, immagino che tu l'abbia vista miliardi di volte.
3: Sì, io ero l'amico di Desailly a Firenze, ero l'altro centrale di Firenze, quello famoso della partita di Firenze. Niente, tornando alla partita, è vero tutto quello che è stato detto, ma è Cruyff, io credo per noi che abbiamo 60 e rotti anni, era stato un idolo per tutti noi, perché era un giocatore prima straelegante, strabello da vedere, credo che noi che abbiamo 60 anni abbiamo visto il film di Sandro Ciotti, no? Quello del profeta del gol, e Cruyff in Europa era una delizia per gli occhi. Adesso parlare di quello che ha detto, io ho visto un po' i documentari che sono andati in televisione per festeggiare, insomma, per onorare questa vittoria, e sembra che Cruyff abbia detto queste cose più per rassicurare i giocatori, perché ha capito che probabilmente non era così. Loro avevano vinto lo scudetto, credo, la settimana precedente alla finale, perciò hanno dovuto penare fino alla fine per vincere lo scudetto. Noi avevamo vinto lo scudetto già 4-5 giornate dalla fine, e forse in quel periodo abbiamo anche magari mollato un attimo, tant'è che abbiamo fatto fatica ad arrivare alla finale con una bella gamba. Le sensazioni erano negative, come si diceva, no? La prova generale è stata a Firenze e non era andata benissimo, insomma avevamo avuto tutte sensazioni brutte, perché abbiamo fatto una brutta partita.
2: Nessuno si voleva far male, dice Zvon.
3: No, guarda, ci siamo dati botte sempre, anche in allenamento, perciò le nostre vittorie nascono anche dal fatto che non ci siamo mai tirati indietro. E secondo me quella partita è stata giocata, solo che non ne avevamo bisogno, probabilmente avevamo caricato, e quella era una settimana che bisognava scaricare per arrivare alla finale, insomma. Però abbiamo perso giocatori anche alle vigilie delle semifinali, proprio perché gli allenamenti spesso erano come le partite, e questo ci ha portato a vincere così tanto, credo.
4: Ma devo dire che dopo la sconfitta di Firenze io andavo a casa contento a vedervi come vi allenavate. Una bella sensazione di attenzione su tutto quello che facevamo, tutto quello.
2: Non sei mai stato preoccupato, neanche dopo Firenze?
4: No, cioè, avevo capito la squadra che va a mettere in campo, poi esiste l'avversario, poi esiste la fortuna, cioè ti riporta palo dentro e palo fuori, è successo diverse volte questo. Però vederli lavorare così, attenti, concentrati.
0: Fra l'altro Barcellona veniva la 40.

Barcellona veniva da 14 vittorie e un pareggio nelle 15 partite precedenti, aveva fatto 60 gol in quelle 15 partite, parlo della Liga, 15 gol subiti, quindi insomma l'entusiasmo, l'ottimismo, anche se è vero che avevano vinto il campionato all'ultima giornata con

0: Ricordo straordinario, naturalmente. C'è un piccolo aneddoto. Pochi minuti, stavamo gestendo questa partita, io marcavo Romario, però la palla non gli arrivava mai, io ero molto attento, concentrato, pensate, devo sfruttare questi 7 minuti per arrivare in cima all'Europa. C'è stata una palla che stava scivolando fra il bacio di Sebastiano Rossi, innocua, assolutamente innocua, mi scaravento su questa palla e la butto in tribuna. Non potete immaginare che cosa ha detto Sebastiano Rossi, al quale ho risposto: ma non rompermi le palle, fammi toccare una palla in finale di Champions League.
1: E del portierone, non parliamo del portierone.
2: No, parliamo del portierone.
1: Sebastiano, permette di una
0: volevo terminare.
1: No, scusa.
0: Perché vedo tanti giovani che hanno sicuramente meno di 30 anni. No. E voi, che c'è gli occhiali, vedo bene. Voi non avete visto questa squadra. Questi erano forti, ma veramente forti. Sono stati straordinari. Però il talento che avevano hanno accompagnato per raggiungere gli obiettivi, bisogna crederci tanto e lavorare tanto. Questa squadra non tirava mai indietro, in qualsiasi istante. Questo signore qua, Donadoni, un fuoriclasse assoluto, era sempre il primo ad arrivare. Era sempre il primo in ogni cosa, sempre il primo. Tu palleggiavi 10 volte con una ciliegia, lui ne faceva 11, sicuro. Sicuro. E a questo, per dirgli, ragazzi, se avete talento, coltivatelo, ma lavorate tanto, perché non basta il talento, bisogna lavorare. Aggiungo, e permettimi la conclusione, che questa squadra era un violino straordinario, uno Stradivari. Faceva una musica meravigliosa, però la musica che accompagnava questi ragazzi, c'erano anche delle persone che mi permetto, questo è un messaggio alla mia famiglia qua dietro, e non a voi, ma alla mia famiglia. Non dimentichiamoci il presidente Berlusconi, soprattutto, oltre a lui, anche Italo Gabbiati, che faceva parte dello staff. Non dimentichiamoci anche di un assoluto fuoriclasse che ci ha dato tanti punti, insieme ai massaggiatori e ai fisioterapisti, Ginco Monti, che è stato pazzesco come medico. Non dimentichiamoci anche delle figure meno appariscenti che sono Claudio e Primo Carlini. Quindi questi, se noi eravamo loro, io li accompagnavo con grandissimo impegno, e se questo era uno Stradivari, l'accordo lo facevano le persone che non si vedono e ci facevano fare una musica meravigliosa, ve lo giuro.
1: È vero. Vogliamo parlare dei gol di Florin, mister? Vogliamo parlare dei gol pesanti di quel signore lì, che fra l'altro l'avete notato, sei più giovane di 30 anni fa, cioè sei tecnicamente identico. No, lo dico, è una costellazione amichevole, cioè sei uguale.
3: Ti ringrazio tantissimo, sono molto innamorato, ecco perché sono così giovane. No, grazie, innanzitutto cosa devo dire? Io sono un profondo sentimento di gratitudine nei confronti del Milan, del dottor Galliani, del mister Cappello, ovviamente del dottor Berlusconi, di questi ragazzi che mi hanno dato la possibilità di vincere in un solo anno 2 trofei importantissimi. Dei trofei che probabilmente
2: hai partecipato facendo 2 gol importanti.
3: Sì, e diceva sì, è vero, pochi, ma comunque ho messo anche un mattoncino
2: di grande peso
3: a questo. No, quindi grazie. No, insomma, mi hanno dato la possibilità di vincere 2 trofei ambitissimi in un solo anno, e probabilmente per moltissimi calciatori non basta nemmeno una carriera per vincere, ecco. Quindi ho una gratitudine enorme per questa gente, per il Milan, e quindi io sono chiaramente molto emozionato di rivederli, aver avuto la possibilità di giocare questi grandi campioni che li vedevo solo in televisione, alzare queste coppe, insomma il mio sogno è diventato realtà, quindi grazie Milan.
2: Adesso che vediamo dei giocatori che in campo non danno tanto, che hanno grandi qualità, poco fa, quando eravamo in albergo, un mio amico vicino ho capito che potevo dare di più. Ecco, una bella lezione.

0: era bravo, si accontentava. Ecco, ci sono dei giocatori adesso che vediamo in campo per televisione che si accontentano.
1: Ecco, ti viene in mente qualche nome? Non no, parlo, no, fai il bagno.
0: Comincia...
1: È una così bella serata.
0: Con un nome comincia con la L.
1: Con la L, eccola. Eccola là. Ho un sospetto sul nome. Ma dietro a una grande difesa c'era un grandissimo portiere. Vogliamo ricordare...
2: No, perché... Record di imbattibilità per tanti anni, record di imbattibilità.
3: Seba è stato fondamentale nella costruzione di questo Milan.
1: Posso fare un momento autoreferenziale e ringraziarti anche perché sei stato il primo portiere della Pardense. Io cominciai a giocare a Fantacalcio nel 92 ed era praticamente una garanzia totale, nel senso, però ecco, com'era vedere questi quattro da dietro con questi sincronismi perfetti, ma fare anche pienamente il tuo, e questo credo sia indiscutibile.
4: Ma io credo di essere stato veramente fortunato, perché con una difesa così non mi tiravo mai in porta, cioè,
1: non è vero,
4: a parte gli scherzi, è una fortuna essere qui e ritrovare i miei compagni. Abbiamo vissuto tanti anni insieme, per persone vere, persone oneste, persone leali, e da questo credo che si costruisce un gruppo, una squadra. Io proprio, cioè, per me perdere, me lo insegnò il dottor Galliani, è un peccato, quindi perdere è un peccato. Io non volevo mai prendere gol, anche al 90esimo, come diceva Stefano prima, sempre massima attenzione negli allenamenti. E arrivavano anche quei giorni dove rompevo le scatole ai miei difensori durante gli allenamenti, ma di continuo, cioè proprio era...
5: Tutti i giorni.
4: E quindi credo comunque di aver dato una mano alla mia squadra, chiamandoli, comunque guidandoli, e in un primo momento non c'era un grande ritorno. Poi arrivò Fabio Capello, il mister, e parlando anche con i difensori cominciò a dirgli: ma provate a ascoltarlo di più Sebastiano, no? E quindi, no, è vero. E quindi io più che altro ero quello che comandava la difesa e che paravo anche tanto, perché comunque devo dire...
1: È indiscutibile, è indiscutibile.
4: Era una battuta, era.
1: Vabbè, c'è una...
2: Ma noi lo chiamavamo il cannibale,
1: sì.
2: Seba, che Seba aveva una caratteristica: io provavo a prendere altri portieri di anno in anno,
1: lui,
2: arrivavano questi altri portieri, lui iniziava con grande amicizia con questi portieri, poi li uccideva. Hannibal Lecter,
6: un
2: cannibale. Ragazzi, ve le ricordate? Raccontate un po' anche voi di questa storia.
1: Andiamo a cena fuori.
4: Comunque, era una sfida
2: lentamente,
4: leale,
2: pum.
7: La sera voleva dire che nessuno sentiva Franco.
2: L'ultimo un tedesco che ha ucciso, sì, ti ricorderai.
4: Mica lo chiamai io il Milan,
2: no, ma io le prendevo.
1: Su questo non avevamo dubbi, diciamo, che non era stata tua l'idea.
2: Poi li uccidevi. Io li prendevo e tu li uccidevi.
1: Esatto. Dimmelo prima, così risparmiamo pure l'eventuale ingaggio.
0: Però devo dire, è stato veramente un grande portiere, dava una sicurezza a tutti quanti. Qualche volta faceva un po' il matto, ma lo accettavamo, proprio si calmava subito. E devo dire che non aveva, aveva un po' di un difetto. Posso raccontare qualcosa?
4: Me la ricordo, però.
0: Adesso ti ricordi.
6: Bene.
0: Faceva il gradasso con tutti: vieni, ti spacco, ti faccio finire la carriera, ti faccio così. Allora,
1: erano delle iperboli.
0: Allora gli dicevo: ti posso credere quando vedrò che arriva uno contro uno col portiere, e invece di girare la faccia, metti la faccia sul pallone. Allora ti credo.
4: È vero, il mister Capello, perché notò che avevo questo piccolo difetto.
0: La paura?
4: No, la paura no, mister. Il rispetto di tutti, paura non l'ho mai avuta, però ogni tanto giravo con la faccina a tu per tu nelle uscite, però mister, non sempre.

0: Poi comunque sono migliorato. Con Roberto Negrisolo, che lo ricordo, è stato il mio allenatore degli anni d'oro.
1: E comunque l'incolumità è un valore, cioè portare a casa la pelle, importa, quindi io ti capisco perfettamente, poi chiamiamo la paura, sa, cioè, ti arriva una certa allora. Io dovrei una...
2: Lui non aveva difetti, veramente. È capitato in un periodo che sono tirati i portieri del nazionale, ma lui era un ottimo portiere, uno dei migliori in assoluto che ho avuto.
1: Io vorrei...
0: Grazie.
1: Vorrei tornare al presidente Berlusconi con Adriano Galliani e poi anche con voi, nel senso che questa squadra ha rappresentato anche dal punto di vista esterno, infatti è abbastanza curiosa quella dialettica, no, col Barcellona sul calcio offensivo, perché il Milan è stato oggettivamente in quegli anni in Italia la squadra che ha fatto innovazione dal punto di vista tattico, che ha scelto dei giocatori geniali, Savicevic e tutti gli altri, perché, e partirei proprio da Adriano Galliani, era al centro del sistema, direi quasi di valori, quasi del sistema estetico di Silvio Berlusconi, cioè l'idea di andare in campo e non soltanto vincere le partite, i campionati e le coppe, ma produrre bellezza. Quanto era importante questo pensiero?
3: Assolutamente sì, è un senso questo della bellezza che ha sempre avuto Silvio Berlusconi. Io ho avuto la fortuna di passare con lui 45 anni, venne invitato a cena da lui, lo facevo l'imprenditore Brianzolo nel 79, e parliamo poi di bellezza. L'unico momento di crisi che ho avuto in 45 anni con lui e col gruppo è dovuto a Marcel Desailly.
1: Diciamolo.
3: Eh sì, no, sto parlando molto seriamente. Marcel, ascoltami bene. Siamo nel novembre del 93. Il grande Svon e Boban, vinciamo un derby con l'Inter, si fa un menisco. E io con Boban che si fa il menisco, ti ricordi Fabio? Dico, qui c'è un buco. Come possiamo riempire questo buco? Andiamo a prendere Marcel Desailly. Io con Bernard Tapie ho già avuto un rapporto per via di Papin, lo conosciamo per la televisione, tante cose. C'era un problema, in quel momento il gruppo aveva un po' di debiti e l'allora amministratore delegato di tutto il gruppo Fininvest, Franco Tatò, scrisse a tutti noi, io in quel momento ero amministratore delegato di due aziende, sia di Mediaset sia del Milan, e scrisse a tutti gli amministratori delegati, i vostri poteri non valgono più, solo per l'ordinaria amministrazione, qualunque tipo di investimento non è bloccato senza, oltre alla vostra, anche la mia firma. E io cosa faccio? Rischio la vita e capisco una cosa e mi dico, se chiamo Berlusconi e mi dice di no, Desailly non lo prendo più. Berlusconi mi dice di sì, lo metto in difficoltà con Tatò. Quindi cosa posso fare? Lo prendo senza dire niente. $10 miliardi dell'epoca, non è che, dov'è Marcel? 10 miliardi dell'epoca con Bernard, tutto fatto.
1: Troppo poco.
3: Quella sera giochiamo...
1: Solo il doppio di Romario, fra l'altro, solo il doppio di Romario.
3: No, ma c'aveva i piedi più buoni lui, però, di Romario.
4: Ma quindi... quello che è interessante è che quando arrivo a Milanello, perché non ero un grande giocatore, ero un giovane che aveva potenziale e tutto, Don Fabio non sapeva il mio nome.
3: Allora pensate che cosa succede.
4: A Milanello mi guarda, ok, vieni, siedi, inizia l'allenamento, non puoi dire il mio nome, non si ricordi.
3: La sera che arriva Marcel, in Milan gioca una partita di Coppa Italia. Io e Riedo Braida lo portiamo a cena a Torre di Pisa. Ti ricordi ancora Marcel? Ti portiamo a cena quando tu arrivi, non ti ricordi più.
1: Buono,
3: in un ristorante a Brera che si chiama Torre di Pisa.
1: Buono.
3: Tu arrivi, buono, Torre di Pisa, ma
1: è venuta fame.
3: Berlusconi va a vedere la Coppa Italia e non trova né Galliani né Braida. A un certo punto i giornalisti gli dicono, ma avete preso Marcel Desailly? Marcel Desailly? Io credo che avrei dovuto saperlo se avessimo preso Marcel Desailly. Marcel Desailly arriva, cosa mi succede? Io scappo per non incontrare Tatò e per 15 giorni non mi chiama più Silvio Berlusconi. Poi vinciamo il campionato e la Champions League, è arrivata la benedizione apostolica, ma lì veramente ho rischiato, perché però... io avevo firmato che non potevo spendere 10 miliardi e ho speso 10 miliardi del gruppo
1: così.
3: No, così.
1: Senza autodico, senza autorizzazione. Guardate, per un'ottima causa, questo è indiscutibile.
3: Secondo me li vale tutti.
1: No, ma certo. Anzi,
3: fatti vedere.
2: C'è...
5: 30 anni dopo, pensate cos'era 30 anni.

0: anni fa.
1: Esatto, esatto.
2: C'è un bronzo di Riace.
1: Esatto, esatto.
0: Bronzo di Riace, sì. Non aveva c'è... successo con le donne, ma per c'è... il resto benissimo.
2: C'è una persona che ci siamo dimenticati di ricordare, Arrigo Braida, che è ancora vivo, certo. Ma proprio per certo. Quello che ha dato. Adriano può confermare, non c'era una volta i video che ci sono adesso, la possibilità di controllare i giocatori, vedere tutti i pregi e difetti. E io dicevo sempre, io mi fido quando Arrigo Braida mi dice che quel giocatore da Milan, ci credo. Tutti gli altri osservatori che abbiamo, non ci credo.
0: Verissimo.
2: Perché non riescono a capire il valore del giocatore da Milan. E quella è la cosa importante, sapere che squadra vai a giocare, ci voleva un valore molto alto e tanti osservatori non lo sapevano trovare. Arrigo Braida diceva Fabio da Milan, andiamo a vederlo, e così è stato. Desai è uno di quelli.
0: E Arrigo diceva sempre una cosa, che a San Siro un metro è lungo 1,10 m,
2: sì.
0: È di più del metro, del metro,
2: è stato normale. Veramente veramente molto molto importante.
0: E il professor Albertini, come lo vedo un po' trascurato.
3: Albertini ha fatto, all'inizio è stato chiaramente disciplinato, ha fatto i suoi soliti scherzi, aveva pensato di cominciare la serata dicendo, di darmi il benvenuto dicendo il conduttore interista, così di fare ringrazio. Poi faceva questi scherzi nello spogliatoio, Billy, confermi, con tutti faceva scherzi, Demetrio?
4: Avevamo il tavolo degli ignoranti.
5: Dei giovani. Il tavolo degli ignoranti. Anche se...
3: Allora, la formazione del tavolo degli ignoranti mi sembra un tema interessante, sul quale fare
5: Filippo,
3: piena luce.
5: Filippo, Stefano... Io, Simone, Stroppa, c'è stato un momento che c'era Giovannino, Lentini, Sordo, no, c'era.
0: Demetrio, racconta però la logica dei tavoli di Milanello, perché è carina. Da lì si capiva tutto, chi resisteva a lungo, chi andava via dopo un anno, questo devi raccontare perché è troppo bello.
5: No,
0: chi la può raccontare? Billy, forse tu
5: Billy
0: la puoi raccontare.
5: Forse.
0: No, Billy secondo me è più adatto per raccontare Billy, questa cosa.
6: Ma io,
0: questa
6: io,
0: non è mai uscita.
6: Dottore, ma io non ricordo quello che ho fatto ieri. Facciamo via,
3: ma questa
6: professore.
3: Questa me la ricordi?
6: No,
0: no, racconta, racconta.
6: Chiedo
0: la
6: l'aiuto da casa. No, no, vabbè, salutiamo anche Gandini che faceva parte della truppa.
3: È Umberto.
2: Ma Umberto, sì.
6: No.
2: Dov'è?
6: Deme, tu racconta, dai.
5: No, c'era il tavolo dei senatori dove c'era...
0: I senatori
5: e arrivavano
0: che studiavano da senatori, quelli
5: no,
0: entrando a destra
5: come
0: portava
5: tutti
0: spiga.
5: Come in tutti
0: cioè,
5: i
0: c'era
5: gruppi.
0: Tutto... Vabbè,
5: come
0: troppo
5: in tutti
0: complicato,
5: i gruppi, sì,
0: perdere,
5: cioè, sinceramente. Cioè. Però credo che si è parlato prima di famiglia. Io credo che anche nel 94 c'era Panucci che era più giovane di me, se no ero il secondo più giovane ed ero appena entrato. E credo che il gruppo precedente, che io già mi allenavo con loro ma loro giocavano, abbiano trasferito quello che era la cultura partendo dalla società a quello che arrivava ai giocatori. Quindi il minimo comune denominatore per una squadra di successo è stata la disciplina, sia in campo che fuori. Ma è il passaggio naturale, non c'erano delle regole scritte, quindi cambiava l'allenatore o comunque l'allenatore arrivava, portava del suo, ma alla fine avevamo, chiamiamoli i senatori, visto che stiamo parlando del 94, che trasferivano quello che doveva essere il disciplinare, chiamiamolo
0: sì,
5: così,
0: sì.
5: Dentro lo spogliatoio e in campo anche.
3: Cioè bastava guardarli, bastava vedere quello che facevano e...
5: Cioè, era, ognuno aveva il suo ruolo, dalla società, all'allenatore ai giocatori.
3: Svone, e tatticamente, esteticamente, quel Milan lì che insomma, tu hai da tantissimi anni, insomma, sei uno dei più internazionali, no? Che cosa rappresenta il mix fra la ricerca appunto della grande bellezza, di un modo di giocare sicuramente nuovo e però anche il pragmatismo, diciamo, tipico, un po' da stereotipo del calcio italiano?
5: Ma un ordine assoluto per quello che riguarda la fase difensiva. Libertà e appoggio alle cose talentuose, questo sto parlando di Mister Capello, come lui ragionava. Noi avevamo una libertà veramente, ultimo tempo non ti diceva mai giocala qua, giocala di là. Perché sapeva che non bisognava dirci, vedevamo gioco, avevamo possiamo chiudere il nostro talento e la creatività. Questo è stata una roba grandiosa, perché di solito allenatori che vogliono un ordine totale lo vogliono in tutte le fasi quasi, e raramente lasciano la libertà che noi avevamo, che la gente non si è resa conto, solo che voleva che si giocasse veloce.

0: e lo facevamo. Io vorrei spendere due parole sulla partita di Atene. Io credo che sia stato un capolavoro di Fabio Capello, per le difficoltà della squadra che abbiamo parlato prima, per aver capito non a fondo ancora di più tutto quello che poteva o non poteva fare il Barcellona. Infatti cambiò anche le fasce a Dona e a me. Dona non aveva problemi a cambiare le fasce, io tanto, perché io sono un 8-10 nato, poi relegato, adattato sulla sinistra, ma sulla sinistra, sulla destra facevo schifo. E invece in quel giorno lì mi disse, io dico: mister, no, a destra, come? No, mister, mi ha detto, ma non posso giocare. No, ci giochi a destra e farai benissimo, perché so perché, perché Cile Sergi, non lo attaccare, ti darà la palla, fagli finta di attaccarlo, scappa indietro e con Tasso ti troverai alla grande. Comunque tutto era così, quindi tante cose, ma era un rombo quasi largo quello che abbiamo fatto, che nessuno ha capito, tutti hanno detto quasi che era un 4-4-2, in quella partita era quasi un rombo largo con quattro centrocampisti centrali, quasi, sì. Che anche Dona nasce più centrale che sta fascia, poi era velocissimo, poteva saltare uno contro uno, quando voleva, allora, quindi veramente un capolavoro totale. Mister, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Ecco, io vorrei ricordare la meraviglia di questo Milan di Silvio Berlusconi. C'è un fil rouge che unisce i tre grandi periodi del Milan: il periodo degli immortali di Arrigo Sacchi, e il termine è perfetto, immortali con Arrigo Sacchi, gli invincibili, perché loro erano invincibili, di Fabio Capello, e i meravigliosi di Carlo Ancelotti. C'è un fil rouge che è Silvio Berlusconi, che unisce questi tre meravigliosi periodi, fine anni 80 con Arrigo, anni 90 con Fabio, anni 2000 con Carlo. E abbiamo avuto la fortuna di vivere tre periodi veramente meravigliosi, poi abbiamo vinto anche altre cose, ma soprattutto sono questi tre periodi. E il Milan ha innovato come, ed è considerato in tutte le statistiche mondiali, uno dei tre esempi di calcio che hanno innovato il gioco. Sono stato l'Ajax dei primi anni 70, il nostro Milan e il Barcellona di Guardiola. Poi hanno vinto tanti, ma chi hanno cambiato il calcio sono stati l'Ajax di Johan Cruyff, calciatore, qui ricordiamo, di Neskens, che è appena scomparso.
1: Mi so qualcosa io, che ho perso la finale a Belgrado con la Juve.
2: Con la Juve, quindi lo ricordo bene, era il 73,
3: sì.
2: Giusto?
3: 73. Sì, io sono nato nel 74, mi pare.
2: 73 la Juventus perde la finale con l'Ajax a Belgrado. Ma comunque tre innovano il calcio. Uno dei tre che ha innovato il calcio è stato il Milan.
3: Non c'è dubbio, e mi viene anche da pensare proprio in chiusura, Fabio, che si parla tanto adesso di risultatisti, giochisti, di questa divisione. A me sembra abbastanza assurda, no? E credo che quel Milan sia stato l'esempio. Aveva ad un certo punto la migliore difesa per distacco, eppure era una squadra che produceva bellezza. Quello che ci raccontava prima Svone è molto interessante, no? Organizzazione difensiva, quindi struttura, solidità, e poi spazio invece all'estero e la libertà, soprattutto dei giocatori offensivi, no?
1: Adesso hanno tolto ogni responsabilità che ha la palla. Devi passare al laterale, adesso non ho più niente da fare. E diventa noioso, parla il portiere, parla indietro, non c'è più il coraggio. L'ultima lezione che abbiamo ricevuto dalla Spagna, che a Berlino, hanno parlato l'allenatore della Spagna dicendo quello che ha detto Boban prima: io lascio la libertà di anche perdere la palla, ma deve rischiare, voglio che uno abbia il coraggio di rischiare. Ecco, in questo momento in Italia si vede poca gente che ha voglia di rischiare.
3: Bene. Ragazzi, qualche giorno fa, dei ragazzi del Lippi, dei ragazzi del 2006, oggi questo felice, onorato, veramente lusingato e grato alla vita di essere stato in qualche modo testimone di questo momento bellissimo, mi viene da pensare che se siete così belli, cioè se veramente a distanza di 30 anni tante persone vengono da luoghi anche lontani per stare qui, è perché evidentemente quella cosa lì è stata parte della vostra grandezza, al di là di un

0: allenamento che è indiscutibile, ma forse insomma la spiegazione è tutta qua, è vederli felici, sorridenti, ricordare quei tempi, disciplinati, fantasiosi, liberi di dribblare, ma anche di difendere e anche di incazzarsi con Nava quando butta via il pallone all'87esimo, perché non si può rischiare il 4-1. Grazie a questa squadra meravigliosa.
1: Grazie, grazie. Buonasera a tutti, grazie.

0: È iniziato nel segno di Pedro Acosta il weekend del Gran Premio d'Ungheria, dodicesimo appuntamento del moto mondiale sul circuito del Balaton Park. Pedro Acosta firma miglior tempo nelle prequalifiche con 1:36.827. Quarto Aldeger, poi Ogura, Bezzecchi e Marc Marquez. Nono Martin, venerdì complicato per Pecco Bagnaia che ha chiuso 14° e sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche. Sabato in programma la pole alle 10.50, sprint race dalle 15. Tennis si interrompe a un passo dall'atto conclusivo il sogno parigino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio maschile a Roland Garros. La coppia azzurra si è arresa in semifinale ai numeri 1 del tabellone, il duo composto dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zeballos con il punteggio di 7-6-6-4. A pesare sul match l'infortunio subito da Bolelli sul 4-3 del primo set, una brutta sorta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare l'incontro con una vistosa fasciatura in condizioni precarie. Non c'è pace in casa Milan, la mancata qualificazione in Champions League ha innescato un vero e proprio effetto domino che rischia di smantellare i pilastri dello spogliatoio. Dopo lo strappo di Leao anche Mike Maignan mette seriamente in discussione il suo futuro in rossonero, nonostante il rinnovo fino al 2031 firmato a gennaio, gli addi simultanei di Massimiliano Allegri, del DS Tare e del preparatore Filippi, figure a cui francese era legatissimo, uniti alla perdita della vetrina europea, hanno spinto i suoi agenti a sondare i top club continentali. Nel frattempo, in città la tensione alle stelle. Nella notte la tifoseria organizzata ha tappezzato Milano con manifesti di dura contestazione intitolati «Liberate il nostro Milan». 5 capi d'accusa contro la proprietà, dallo sfruttamento del marchio all'aumento dei biglietti, preso duramente di mira anche Zlatan Ibrahimovic. Uno dei manifesti è stato affisso provocatoriamente proprio davanti al suo centro padel. E intanto le parole di Rafa Leão dal ritiro del Portogallo certificano la rottura totale con l'ambiente rossonero. L'esterno ha ribadito a Sport TV la ferma volontà di trasferirsi in Premier League o in Liga per valorizzare il proprio talento, lanciando poi un siluro pesantissimo alla gestione tecnica appena conclusa. È stata una stagione difficile, ha detto Leão. Ho giocato infortunato per 5 mesi con la pubalgia, in una posizione non mia e con un sistema tattico che non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante. L'Arsenal resta alla finestra intenzionato a valutarlo durante il Mondiale. Doccia fredda per Giampiero Gasperini e le sue ambizioni di mercato della Roma. Nonostante le richieste del tecnico di trattenere i prezzi pregiati, la dirigenza giallorossa deve fare i conti con una spietata realtà finanziaria. Per rispettare i paletti con la UEFA, il club deve realizzare ben 77 milioni di euro di plusvalenze entro il prossimo 30 giugno. Una cifra enorme che costringerà il DS D'Amico a sacrifici dolorosi. La chiave per sbloccare l'impasse e salvare il bilancio potrebbe essere Maes Villar. Sul portiere belga si è mosso con decisione il Manchester United, pronto a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro, una cessione che rappresenterebbe una plusvalenza netta e che eviterebbe forse la partenza degli altri big. L'Inter piazza il primo colpo ufficiale dell'estate e riabbraccia un grande talento cresciuto nel proprio vivaio. Il club campione d'Italia ha esercitato il diritto di riacquisto per Alexander Stankovic dal club Rouge per 23 milioni di euro. Il centrocampista classe 2005, reduce da una stagione straordinaria in Belgio, condita da 9 gol e premiato come miglior giovane del campionato, ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2031. Il figlio d'arte rinforza così la mediana di una squadra che punta sempre più sui giovani. Intanto prosegue senza sosta la trattativa per Marco Palestra. L'Inter è salita a 42 milioni più bonus e punta a inserire il giovane Cocchi per colmare la richiesta di 50 milioni dall'Atalanta. La grande scherma azzurra traccia il bilancio dei campionati italiani assoluti di scherma olimpica e paralimpica 2026. Nella splendida e suggestiva cornice del Pincia Roma, il presidente della FIS Luigi Mazzone ha espresso enorme soddisfazione per la riuscita della manifestazione.
1: È stata una scommessa direi vinta, anche perché la scommessa è stata fatta anche sul tempo, perché ovviamente la scherma è uno sport di palazzetti, di chiuso, per cui siamo andati in piazza, siamo andati tra la gente, perché abbiamo portato il nostro sport in mezzo alla gente. Noi siamo uno sport che ha visibilità grossa un'auto ogni 4 anni o magari per i mondiali. La scommessa mia e della mia federazione è quella di provare a uscire da una volta ogni 4 anni. Mi sembra che ci siamo riusciti.
2: Questo lo diciamo noi, siete i più bravi probabilmente a creare la sinergia tra sport olimpico e paralimpico?
1: Allora, l'autoreferenzialità non è mai una cosa intelligente.
3: L'abbiamo detto noi.
1: L'avete detto voi. Però sì, e lo devo dire, ho quasi l'obbligo di dire anche rispetto al mio doppio ruolo. Io nella vita faccio il medico in neuropsia infantile e non posso non dimenticare questo, per cui porto avanti questa mia doppia veste e in base a questa mia doppia veste ho la voglia, la motivazione, la necessità di portare avanti Olimpico e Paralimpico in una federazione che già prima di me era l'esempio dell'integrazione e dell'inclusione, per cui la risposta è sì, siamo probabilmente più bravi in questo.
4: Ciao a tutti, cari amici, per un altro contributo, perché il flusso di notizie è non stop, ma è normale che sia così. Siamo arrivati al 4 di giugno e mentre sto registrando questo video sono le 20.10, 20.15 e noi dobbiamo ancora completare il giro di queste famose panchine. In qualche caso siamo in ritardo, ma non trascorrerà molto tempo perché siamo verso la definizione. Intanto Chivu, ma questa non è una notizia, devo dire che un premio strameritato al suo lavoro, rinnoverà fino al 2028 con opzione, avrà adeguamento di contratto, ha fatto un primo anno molto bello, molto giusto, molto concreto, intervenendo sui problemi dell'anno scorso, quindi ho poco da commentare, chapeau. Ho ascoltato, ma ne parlerò più avanti, la conferenza di De Laurentiis. Per quanto riguarda determinate situazioni che vi avevo raccontato in anteprima, per esempio il discorso collegato ad Accardi, direttore sportivo del Cagliari, è arrivato l'ufficialità di Angelozzi, che aveva anche svelato la sua possibile destinazione cremonese. Il Parma ha confermato questa dopo una trattativa abbastanza approfondita. Sul Torino e Aquilani vi ho detto tutto quello che c'era da dire, quindi aspetto gli eventi e le situazioni che devono essere portate chiaramente al traguardo fin quando c'è una concorrenza, ma vi posso dire che il Sassuolo ha approfondito o approfondirà i dialoghi con Abate, che era stato cercato anche dal Torino, e c'è stato un contatto con Eusebio Di Francesco. Perché Eusebio Di Francesco? Perché è evidente che Di Francesco non abbia ancora dato una risposta a Lecce, malgrado il rinnovo di contratto con rinnovo automatico scattato dopo la salvezza, nuova durata 2027. Di Francesco a Sassuolo, a Reggio Emilia, a Sassuolo, è stimato e apprezzato perché ha fatto un ciclo veramente importante. Un contatto, vedremo se avrà una profondità oppure no. Il punto di domanda, oggi ho cercato di informarmi, è il Milan. Vi darò notizie quando avrò delle notizie certe. Ho ascoltato la conferenza di Aurelio De Laurentiis, è stata perfetta, è piena di dettagli, di particolari, chiaramente sull'allenatore ha detto io non posso annunciarlo, non ha fatto il nome, ma è un nome che ormai conoscono in tutto il mondo, quello di Massimiliano Allegri. Mi è piaciuto anche nell'atteggiamento che ha avuto sia nei riguardi di Lukaku che nei riguardi di De Bruyne, mi è piaciuta una frase, tanto se devono andare via, vanno via, che problema c'è? Ci sono tanti calciatori in tutto il mondo, ed io la penso assolutamente come De Laurentiis, che è stato circostanziato, preciso, puntuale su tutti gli argomenti, bello carico e ambizioso. Il Napoli fa sempre bene, tranne un'eccezione o rare eccezioni, l'eccezione dell'anno post Allegri. Per De Bruyne il discorso è semplicissimo, bisogna incontrarsi, parlarne e vedere se gli starà bene il discorso tattico di Allegri, bene, punto, continuiamo. Se non dovesse stargli bene, le proposte non mancherebbero. Lukaku per me è una storia assolutamente a parte, perché insomma Lukaku anche nei comportamenti non è stato perfetto,

bisognerebbe magari chiedere scusa piuttosto che dire determinate cose nel momento in cui sparti, non torni, non ti vuoi allenare. Poi ha chiesto scusa un po' a modo suo, e anche questo è stato un acquisto che De Laurentiis ha fatto semplicemente perché nell'agosto del 2024 gliel'ha chiesto Conte. Se non gliel'avesse chiesto Conte, io credo che De Laurentiis mai in vita sua avrebbe acquistato un attaccante di oltre 30 anni. Intanto ho titolato Inter attesa in palestra, è un titolo per spiegare che fino ad ora, mentre sto registrando, non ho novità. Quindi io non vi venderò dei titoli, fiducia sta arrivando, ecco e tutto quanto, perché non vi voglio prendere in giro. Quindi le notizie si danno quando ci sono, enfatizzarle no. Cosa possiamo dire? Certo che l'Inter sia fortemente interessata a Palestra è una notizia che sanno anche in giro per il mondo e anche in Oceania. Bisogna, e quindi attesa in palestra per capire se alzi questa sticella nel momento in cui lo hai battezzato e nel momento in cui hai preso i soldi di Dumfries, un po' meno rispetto al suo valore, ma appartengono questi discorsi agli accordi che tu avevi fatto quando lui aveva rinnovato il contratto ed era vicino alla scadenza. Questa attesa, dice, ma la domanda che mi fate, ma per quanto tempo ancora? Io sinceramente non ve lo so dire, perché lì ci vuole la palla di vetro. Le cose vanno controllate minuto per minuto già da questa fase del mercato H24 anche di notte. Quello che posso dirvi è che chiaramente Palestra sarebbe molto felice di andare all'Inter, ma l'Atalanta sarebbe molto felice di incassare quella cifra, altrimenti non sarebbe felice. Quindi non facciamolo diventare un tormentone. Hai visto la vetrina, entri, paghi. Se entri in un negozio di marca, di lusso, lo sconto è vietato, ti dicono non chiedermi lo sconto perché non si fanno degli sconti. Quindi io non vi potrò mai accompagnare a un discorso fiducia crescente, ha offerto 45, non mi interessa, perché è un modo di trattare la cosa, secondo me, con tutti i rispetti, abbastanza superficiale. Se domani mattina dovesse esserci un'idea di sconto o dovesse accettare l'Atalanta una contropartita, io vi terrei chiaramente informati. L'Inter oggi non sta valutando altre cose, si è parlato di altri specialisti di fascia, vediamo se le cose cambieranno, ma adesso l'attenzione sicuramente è su Palestra. E Dodò, vi confermo che è un candidato per il Napoli. I nomi del Napoli non li ripeto, sono quelli, non ho delle novità di stasera, ma i nomi sono stati battezzati, poi ci vuole l'attesa, il portiere, ma sono nomi che il Napoli ha individuato e dovrà fare chiarezza su alcune situazioni collegate alle uscite del Napoli. Un altro tema che vorrei trattare velocemente in questo video si riferisce alla Juventus. La lista è qualche dubbio. Perché ho titolato così? Perché c'è una lista che è stata abbastanza scremata, l'abbiamo selezionata dal punto di vista degli obiettivi, soprattutto per ciò che è rimasto in attacco. Leggo altri nomi altisonanti, io non vi posso dare delle conferme e neanche li cito. Su Colomani vi ho detto quello che c'era da dire, Mateta è stato proposto, si è parlato nelle ultime ore di Sorloth, e chiaramente può essere un profilo perché la Juventus l'ha cercato, ma bisogna andare a stringere su determinate cose e capire anche le necessità degli altri club. Per esempio l'Atletico Madrid è all'interno di una vicenda, Julian Alvarez, che la conoscete benissimo, ha comportato anche delle reazioni infuocate, per tenerci bassi con il termine infuocato, dell'Atletico Madrid, che non ha gradito determinate cose e ha attaccato il Barcellona. Quindi questa è una lista, alcuni nomi secondo me sono forzati. Io da 10 giorni leggo di Brahim Diaz, ma siamo dentro una situazione che non ha una trattativa. Vi avevo parlato di un difensore che effettivamente piace molto, tanto, e si chiama Ordóñez, ma dipenderebbe molto dall'uscita di Bremer o dall'uscita di Cambiaso o dall'uscita di un altro centrale come Gatti. E quindi io qualche dubbio ce l'ho su operazioni scambio, cioè su operazioni legate a uno scambio. Cioè David non può essere oggi una pedina di scambio. Qualche dubbio ce l'ho sul fatto che il portiere possa essere quello che ha chiesto Spalletti, ma aspettiamo.
qualche dubbio ce l'ho sul fatto che Openda possa essere una

di scambio. Per esempio piace Minguesa. Minguesa è un difensore duttile del Celta Vigo in scadenza. Il Celta gli ha proposto un rinnovo di contratto. C'è l'Aston Villa che presta, la Juve si è ancora informata, può succedere lì di tutto. Però anche qui viaggiamo in una situazione abbastanza complicata. All'interno del giro degli allenatori non bisogna sottovalutare, anzi, quello che sta accadendo nel caso di Vincenzo Italiano, che ha fatto un lavoro molto importante in Serie A sotto gli occhi di tutti, che ha un discorso avviato, molto ben avviato con il Besiktas. Lui ha aperto le porte completamente, l'offerta compresi i bonus è alta, al doppio dei 3 milioni che guadagnava a Bologna, ma è anche normale che sia così. Il Napoli gli aveva fatto un'offerta superiore ai 3 milioni prima di virare definitivamente giovedì scorso, subito dopo le 13, su Allegri. Rispetto grande per un club glorioso come il Besiktas, che evidentemente ha ambizioni, quindi faccio l'in bocca al lupo a Italiano dopo che avrà risolto questi ultimi dettagli che restano. L'ultimo passaggio lo vorrei fare su Provedel, perché dell'Inter vi ho detto quello che vorrei aggiungere, che il problema, tra virgolette, perché magari è un problema risolvibile, è legato non all'indennizzo che devi dare alla Lazio, perché la Lazio non può chiedere 7 milioni o 6 milioni per Provedel, ne potrà chiedere un paio, oppure l'Inter ne potrà offrirne un paio aggiungendo dei bonus. Il problema è che poi bisognerà, quando Provedel incontrerà l'Inter, trovare una quadra per quanto riguarda l'ingaggio, perché lui guadagna più di Martinez, che è il titolare, e un vice che guadagna più del titolare, voi sapete meglio di me che rappresenta abbastanza un ibrido, una cosa atipica. Sullo sfondo c'è il Bologna, che sta pensando anche a un portiere, perché deve trovare una soluzione, tra i pali, ma vedremo quando Provedel, il suo agente e l'Inter si incontreranno, questo incastro dovrà essere trovato, perché sapete bene che, il portiere classe di 32 anni della Lazio ha un contratto che scade nel 2027, quindi deve prolungare, e quello sarà un passaggio che dovremo seguire. Di sicuro lo lasciamo nella lista dell'Inter, tutto il resto però lo dobbiamo verificare. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona cena per chi sta andando a cena, per chi deve andarci, per chi è in vacanza già, per chi si prepara al weekend, e io vengo a salutarvi molto presto con un altro contributo. Ciao!

Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per questo weekend, un weekend che vede un graduale miglioramento su molte delle nostre regioni dopo il fronte che proprio in questo venerdì attraverserà gran parte d'Italia con ancora piogge attese appunto nelle prossime ore su parte del nord-est, regioni centrali, piogge qualche temporale. E poi l'alta pressione da sud, dalla Spagna, raggiungerà le nostre regioni favorendo una fase un po' più tranquilla. Possiamo notare con questa grafica riferita al weekend la pressione che tenderà ad aumentare sul bacino del Mediterraneo, non mancherà qualche disturbo però al nord perché siamo vicini sempre a un letto, a un flusso di correnti fresche e umide oceaniche dalle isole britanniche a interessare l'Europa centrale, gli stati a nord delle Alpi. E possiamo notare con la successiva immagine gli sviluppi appunto in termini di precipitazioni, con un sabato che vedrà ancora tra mattinata e pomeriggio qualche pioggia sull'area alpina, nonché locali e brevi rovesci anche sulla pianura padana occidentale tra Lombardia e Piemonte. E meglio altrove, durante il pomeriggio, dei disturbi in formazione lungo l'Appennino, classici brevi rovesci temporaleschi di calore del pomeriggio. Domenica invece precipitazioni assenti un po' dappertutto. Solo effimeri piovaschi in montagna, altrove sole. Le temperature, ancora un caldo senza eccessi, si sta veramente bene. Le massime di sabato, guardate al nord, addirittura rimaniamo diffusamente sotto i 26-27 gradi. Al sud, centro-sud, non superiamo i 30 gradi. Nel corso di domenica invece un lieve aumento delle temperature. Sarà sempre un caldo comunque ben sopportabile, però già iniziamo a toccare i 31 gradi a Firenze, addirittura 32-33 gradi in Emilia, come quindi a Bologna. La tendenza poi per la nuova settimana che vede l'anticiclone interessare maggiormente il centro-sud, il nord è sempre un

po' disturbato dal passaggio di queste correnti fresco-oceaniche dirette dall'oceano verso la Francia, la Germania e gli Stati Alpini, quindi al nord ancora fino al 10 giugno la possibilità di qualche pioggia temporale, meno coinvolto il centro-sud e tra l'altro con temperature, come dicevamo, senza particolari eccessi. Probabilmente nel weekend successivo del 13 giugno potrebbe esserci una nuova ondata di caldo sull'Italia, ma tutti gli aggiornamenti precisi li trovate scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto mercato, in particolare ci concentreremo sulla Lazio e sulla Roma, ma naturalmente allargheremo poi l'orizzonte anche sulle altre big e non solo. Iniziamo con i collegamenti, è già pronto e lo salutiamo Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo parlando della tua Lazio, quali sono le tue sensazioni in attesa del mercato che sta per iniziare?
1: Ma innanzitutto non si sa se sarà un mercato a saldo zero come viene detto in questi giorni, non lo so, però per il momento c'è solo l'allenatore Gattuso, che secondo me la Lazio gli ha dato una grossa opportunità per un rilancio in una grande piazza soprattutto, e quindi per il momento c'è solo lui, insomma. Poi sembra che ci siano delle partenze certe come quelle di Romagnoli o quelle di Gila, Pellegrini, insomma tutti i giocatori un po' più importanti dello scorso anno, ecco. Quindi è una situazione abbastanza confusa, però insomma speriamo che poi alla fine sia trasparente, ecco. Questo credo che voglia solo il popolo laziale, cioè un po' di trasparenza, un po' di sincerità anche su quello che si può fare o che si potrebbe fare.
0: Ecco, prima le cessioni, poi gli acquisti. Hai parlato delle possibili partenze di Romagnoli, probabilissima, anche Provedel potrebbe salutare. Sono partenze pesanti?
1: Beh, Romagnoli è una decisione sua, insomma, l'ha posticipata perché poi già doveva andare via a gennaio, era tutto fatto, poi non so perché, quale ragione, insomma, va via adesso. La cosa che fa sorridere è che va via a meno della metà, insomma, la Lazio lo vende, lo cede a meno della metà, ecco, questa insomma un po' curiosa sta cosa. Comunque dovrebbe andare via e basta, poi gli altri ancora tutto da definire, ecco, aspettiamo nei prossimi giorni.
0: Ecco, dicevi anche di Ghila, potrebbe però lui essere trattenuto magari anche con la possibilità di perderlo il prossimo anno a zero?
1: Non lo so, io se il prossimo anno dovessi perderlo a zero cercherei di venderlo quest'anno. Chiaro però, se tu lo tieni hai un giocatore che ha una, secondo me, ha un limite, che si fa male spesso, quindi probabilmente penserà più alla sua forma per un eventuale nuovo contratto con un'altra squadra che sicuramente a quello che dovrà fare in campo con la Lazio, che è una cosa naturale, insomma. È la natura umana.
0: Tornando invece al discorso relativo ai portieri, Mandas potrebbe tornare alla Lazio dopo il prestito in Inghilterra, si parla di lui anche come possibile obiettivo per la Fiorentina qualora De Gea dovesse essere ceduto. Intanto, ecco, che giudizio dai su Mandas?
1: Mandas non ha giocato, quindi io me lo ricordo quando stava alla Lazio, mi sembra un buon portiere, è giovane ancora, quindi gli deve essere data un'altra opportunità. Poi se Provedel vuole andare via, Mandas potrebbe essere il titolare, però onestamente questo non so dirtelo. Però sicuramente è un buon profilo, quest'anno non ha mai giocato, però insomma ha fatto vedere alcune cose buone qui alla Lazio, quindi lo conosciamo.
0: Quindi Motta, se resta, tornerebbe a fare il vice, secondo te?
1: Beh, Motta è giovane, non è che può pretendere di essere titolare perché ha fatto 6 partite, 7 partite, insomma. Poi la titolarità te la devi guadagnare, quello sta all'allenatore vedere durante gli allenamenti col preparatore dei portieri chi merita di giocare, ecco. Sicuramente è un concorrente giusto per Mandas, quello sì. Cioè, se hai due portieri che sono concorrenti lealmente per giocare la domenica, secondo me è un buon va bene, ecco. Io sono per il dodicesimo a vita, io non sono mai stato per i dodicesimi a vita, ecco. Io credo che sempre deve avere portiere titolare, deve avere sempre il pensiero che qualcuno possa rubargli calcisticamente, chiaramente, il posto, possa prendergli il posto.
0: Senti, serve naturalmente un centravanti per la Lazio. Ti aspetti comunque che Ratkov possa progressivamente emergere?
1: Non lo so, questo non lo conosco, lo conosco poco, quindi quel poco che ho visto non so dare un giudizio definitivo. I ragazzi, i giovani comunque li devi far giocare per poi dargli un giudizio, ma devi farli giocare una quindicina di partite. Insomma, Sarri non l'ha mandato in campo neanche quando ce lo poteva mandare, e quindi evidentemente lo ha giudicato non pronto per la Serie A, però può darsi che anche l'allenatore, l'ex allenatore della Lazio, si possa sbagliare, ecco. Bisogna vederlo, perché i dirigenti che spingono, i procuratori che spingono, lo fanno per interessi personali, e quindi però poi il giocatore deve andare in campo, deve essere all'altezza, ecco. Però se non gioca, chiaramente non lo sapremo mai, quindi speriamo che se un allenatore, Gattuso, lo allenerà, vedrà che può stare in una Serie A, soprattutto in una città importante come Roma, e con una squadra come la Lazio, va benissimo farlo giocare. Però se anche Gattuso vede che in allenamento non ce la può fare, allora lì diventa un acquisto sbagliato.
0: Visto che hai citato Sarri, che cosa ti aspetti, dalla sua esperienza all'Atalanta?
1: Sarri è un allenatore che insomma, è vaccinato un po' a tutte le piazze, quindi sicuramente sarà una sfida, così uno stimolo in una squadra che poi gioca totalmente diverso da come è il suo modo
0: Certo.
1: di pensare, ecco. Quindi praticamente fa di tutto per cambiarla, o si adatta a quello che è l'Atalanta, che è un'ottima squadra. Quindi staremo a vedere.
0: Certo. Ecco, invece cosa ti incuriosisce da queste prime mosse di mercato, soprattutto per quel che concerne, le panchine? Allegri al Napoli, te lo saresti aspettato, si era parlato d'italiano, poi evidentemente De Laurentiis ha voluto puntare su un allenatore più esperto, più abituato a gestire certe piazze.
1: Beh, Allegri ormai a Napoli ce lo vedo bene. Quest'anno non è stato fortunato, ha avuto uno spogliatoio, secondo me, che non ha risposto, ma per caratteri, nel senso che non mi sembrava uno spogliatoio molto unito. E quando non hai uno spogliatoio molto unito, puoi metterci anche nostro Signore in panchina, non riesce a creare un gruppo. Quindi Allegri, lo vedo bene a Napoli, speriamo che faccia bene, perché io lo considero ancora uno dei più bravi allenatori che abbiamo in Italia.
0: Chivu ha rinnovato con l'Inter, non c'erano grandi dubbi naturalmente, adesso gli si chiede di poter essere competitivo con la sua squadra anche in Champions.
1: Lì è tutta un'altra musica, però. L'Inter in Italia campa di rendita, perché ormai è una squadra esperta. Quest'anno ha vinto con l'esperienza, con la pazienza, con l'intelligenza. Ecco, è chiaro che nel campionato Champions League la musica cambia, perché trovi squadre molto forti, e anche più forti dell'Inter. Ecco, quindi avrà sicuramente vita dura sotto l'aspetto a livello di Champions League, perlomeno. Se arriverà tra le prime 8, le prime 16, avrà molto molto vita dura.
0: L'ultima considerazione su Palestra. Vale i 50 milioni chiesti dall'Atalanta?
1: Ah, qui tu mi fai una domanda. Io non riesco mai a valutare il valore tecnico con quello economico. Se il mercato dice quello, allora li va.

0: ecco, però palestra è sicuramente un ottimo elemento di grande prospettiva, quindi se non si monta la testa e se non si adatta e non si adagia, sicuramente sarà per la nazionale sarà sicuramente un punto, una cosa in più, ecco, sicuramente un valore aggiunto. L'importante è che rimane umile, perché sai, quando iniziano a girare certe cifre anche il ragazzo può perdere la testa. Ecco, io spero che lui sia serio come quando gioca. E quindi, per quanto riguarda la valutazione, Lorenzo, non so cosa dirti. Se l'hanno valutato, la richiesta è quella, evidentemente qualcuno ha valutato rispetto anche alle altre valutazioni, ecco,
1: Certo.
0: quindi l'ha valutato quella cifra. Però non so dirti se è tanto o poco. Posso dirti che è sicuramente un gran bel giocatore.
1: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona
0: Grazie
1: giornata. Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Alberto Faccini. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: a tutti voi. Buongiorno Lorenzo, ben ritrovati anche a voi.
1: Parliamo un po' della Roma. Innanzitutto ti chiedo, da ex giallorosso, che sensazioni hai e cosa ti aspetti, ecco, da questo mercato che sta per iniziare, che sta per entrare nel vivo?
2: Ma, le sensazioni sono molto positive perché vedo una preparazione alla costruzione di un progetto naturalmente che dovrà portare da qui a 2 anni quello che è il messaggio di Gasperini a raggiungere obiettivi importanti. Quindi adesso con la definizione del nuovo direttore sportivo ci sarà modo e maniera, ecco, di capire come intervenire, considerando sempre quel problema piccolo o grande che sia, naturalmente. Entro il 30 giugno, naturalmente, la società deve adempiere a quelli che sono i regolamenti UEFA e quindi dovrà cercare di vendere uno o più giocatori per poter partire in maniera regolare su quello che è il mercato poi dal 1° di luglio.
1: Ecco, tra gli obiettivi che la Roma si è data, in particolare il più importante è Greenwood, 35 milioni più bonus l'offerta dei giallorossi, il Marsiglia ne chiede 50, secondo te si arriverà ad un'intesa?
2: Ma sai, il discorso, io vedo già gli obiettivi, tutto quanto. Sicuramente, per quello che è stato il percorso della proprietà, ha sempre, o meglio, è sempre intervenuta in acquisti importantissimi. Quindi, sicuramente, Gasperini ha ricevuto anche quest'anno la forza economica che sarà data dalla società. Quindi, a Roma io penso che i tifosi da questo punto di vista sono sicuri, no? Perché, come ho detto prima, tutti i passaggi fatti in questi mercati da parte della famiglia Friedkin hanno dimostrato che soldi sono stati spesi. Poi bisogna vedere se sono stati spesi benissimo o meno, però sicuramente il mister e il nuovo direttore sportivo avranno la forza economica di affrontare anche questo tipo di acquisti. Poi se Greenwood, quelle sono le cifre, domanda aperta di un mercato, dopo sarà sicuramente il direttore sportivo assieme alla proprietà a trovare la soluzione. Però sono pienamente convinto che non c'è soltanto questo nome, ci sono tanti altri nomi in quella posizione che stanno valutando.
1: Nel frattempo comunque Gasperini è stato chiaro, ha detto restano i migliori, Mancini non si tocca, ci aveva pensato l'Inter, ma insomma Mancini sembra essere ormai diventato un punto fermo della Roma, non voglio dire una bandiera della Roma, ma poco ci manca.
2: Ma guarda, è la dimostrazione, e anche quest'anno ha fatto un campionato a grandissimi livelli. Poi sai, qui a Roma si vive molto anche su quello che sono, no, i numeri dei derby. Ha conquistato sicuramente ha conquistato, o meglio, ha consacrato, no, il bene che vuole sia la curva che tutti i tifosi romanisti, quindi sicuramente

0: Ecco, Gasperini ha anche detto a proposito di Dybala, vogliamo continuare con lui. Ti aspetti, insomma, di rivederlo nella Roma nella prossima stagione?
1: Sì, sono sicuro che Dybala vestirà la maglia della Roma, lo sono sicuro, diciamo da tifoso, no? Perché un campione del genere sicuramente la Roma farà di tutto per tenerselo e nello stesso tempo Dybala capirà che per rimanere anche la Roma, anche lui deve fare un passo in avanti, guardare quello che è. Da un punto di vista della felicità di vestire questa maglia e essere orgoglioso di rimanere a Roma, dato che è amato dai tifosi. Io penso che in questo caso i campioni come lui su questi valori ci lavora e farà di tutto per andare incontro a una società che sicuramente gli proporrà il contratto per un altro anno.
0: D'Amico è davvero il miglior direttore sportivo che potesse esserci per la Roma, soprattutto anche per il rapporto che può instaurarsi con Gasperini, che mi sembra essere fondamentale, ecco, visti anche i precedenti alla Roma, visto quello che è successo.
1: Ma sai, D'Amico, se andiamo a vedere quella che è stata la storia col Mister, insomma, è l'equazione più giusta, no? Tutti i nomi che sono usciti sul mercato, da partire inizialmente da Giuntoli, Manna, lo stesso Sogliano, e poi si è arrivati, c'era anche, se non sbaglio,
0: Sì,
1: Paratici,
0: sì.
1: siamo arrivati al nome, quello che come logica è funzionalissimo al Mister. Si conoscono. Hanno individuato campioni, prima il direttore sportivo e mister Gasperini li ha plasmati in campo, hanno vinto una Europa League, penso che possa essere il binomio perfetto.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi, a presto Lorenzo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Eccoci qua, motori accesi perché arriva Motor Valley. Oggi parleremo naturalmente ampia pagina dedicata alla MotoGP, ossia al Gran Premio del Mugello che ha visto trionfare Marco Bezzecchi. Ma ci sono tanti temi da affrontare, sapete con chi li affronteremo oggi? Con il direttore di Motosprint, Federico Parrozzi. Ciao Federico, ben trovato!
2: Ciao Marco, ciao a tutti. Grazie per aver
1: visto. Ma ci mancherebbe, Federico, ben trovato come sempre, grazie naturalmente per la tua disponibilità. E allora riavvolgiamo un po' il nastro, torniamo al Mugello. Quello che ha detto prima di tutto questo Gran Premio, lo chiedo subito al direttore.
2: Ha detto tante cose, ha detto che Aprilia cercava una conferma, anzi meglio, noi addetti ai lavori cercavamo una conferma da parte di Aprilia, e questa conferma è arrivata sul circuito tendenzialmente meno agevole per Aprilia, anzi un circuito che è sempre stato storicamente molto vicino alla Ducati, è il circuito dove lavora spesso il test team della Ducati, quindi diciamo che Aprilia si trovava in casa del nemico numero uno fondamentalmente. E sia le gare del sabato con la vittoria di Fernandez e il podio di Martin, sia quelle di domenica con il trionfo incredibile e molto perentorio di Marco Bezzecchi, hanno dato un segnale importantissimo, il segnale che Aprilia è molto solida e consistente con tanti piloti e probabilmente, come dire, è la candidata numero uno per conquistare quel titolo mondiale della top class che manca nel palmarès. È l'unico titolo che manca ad Aprilia tra 125, 250 e Superbike nel palmarès della casa di Noale. Quindi è stata una domenica davvero molto molto importante e, come dire, ha messo

0: del, come dire, del peso nel carniere dell'Aprilia in vista della seconda parte della stagione importantissima che la vedrà come la fuggitiva nella corsa verso il titolo mondiale.
1: Allora Federico, senti, hai detto candidata numero uno a vincere il mondiale, si può inserire la Ducati sì o no? Però un po' questo è il quesito, no? Dopo questa prova
0: bisogna capire la consistenza e il cammino che potranno fare sia Bezzecchi e Martin. Finora sono stati abbastanza, soprattutto in queste ultime gare, in questi ultimi round, sono stati abbastanza costanti al top, hanno commesso pochi errori. Tendenzialmente tutto dipenderà da loro, nel senso che dipenderà da quanti punti riusciranno a portare a casa Bezzecchi e Martin, quante volte riusciranno a passare il termine, non finire in terra, soprattutto in gare che agli occhi di tutti possono essere meno importanti, come quelle della sprint del sabato, perché in realtà portano punti importanti nella classifica e fanno guadagnare punti importanti, e nel momento in cui ci dovessero essere degli errori, ci sono stati degli errori soprattutto di Marco Bezzecchi all'inizio della stagione, e ovviamente possono cambiare il destino di una stagione. La problematica è che dall'altra parte, ovvero in ottica Ducati, non c'è un pilota ad oggi che riesce ad essere costantemente al top, un pilota che riesce ad essere costantemente sul podio, perché se andiamo un po' a analizzare il percorso fatto fin qui dai vari piloti della Ducati, ufficiali e non, insomma, troviamo una grossa difficoltà a tirar fuori un nome che possa essere funzionale all'obiettivo che può avere Ducati, ovvero la difesa del titolo mondiale. Marquez è appena tornato da una doppia operazione, e l'azione inizio stagione è stato quello che è stato. Bagnaia si è fatto rivedere al top nelle ultime due gare, ma ha perso tantissimi punti all'inizio della stagione. Morbidelli ormai è in uscita e la sua stagione sembra, insomma, assolutamente in salita. Aldeguer è un rookie, Alex Marquez è KO, è fuori, insomma rientrerà, ma con tanti punti da recuperare. L'unico pilota che può dar fastidio al duo della Aprilia sembra essere quel Fabio Di Giannantonio, tra altre cose destinato nel 2027 a cambiare casacca. Quindi vedremo se la Ducati punterà forte su un Fabio Di Giannantonio per contrastare l'Aprilia, e soprattutto vedremo se Fabio avrà la capacità e la costanza di rimanere nella scia della coppia Aprilia ufficiale.
1: Senti, voglio aprire un paio di capitoli con te nell'analisi del Mugello. Partirei da Raul Fernandez, perché vince la sprint, un pilota che sta dimostrando, insomma, di avere sempre un buon passo, coraggio, qualche volta eccede, però è uno che praticamente rischia di rimanere senza moto, e questo è un po' una cosa particolare, mi sbaglio, Federico?
0: In realtà stanno parlando con Track House e sembra che alla fine possa rinnovare, insomma, con loro. Il suo compagno di squadra dovrebbe essere quasi certa, anzi è al 99% certa, Enea Bastianini. Quindi Bastianini potrebbe fare da compagno di squadra di Raul Fernandez, con un cambio anche nei vertici del team, perché il cambio importante, diciamo fondamentale, perché Davide Brivio passerà alla Honda HRC e il posto lasciato vuoto, vacante da Brivio, dovrebbe prenderlo il rientrante Francesco Guidotti. Quindi si potrebbe formare una bella squadra nel team, passami il termine, satellite Aprilia, perché, come hai detto giustamente tu, Fernandez sta dimostrando di avere i numeri per essere costantemente lì davanti. E Enea Bastianini ha bisogno di ritrovare una moto competitiva per tornare nelle posizioni che secondo noi può occupare, e con la regia nel box di una persona esperta, un tecnico esperto, un manager esperto come Francesco Guidotti, Trackhouse può fare secondo me un ulteriore step in avanti nel 2027.
1: Federico, che fine fa però Ogura, che sta facendo molto bene? Io dall'anno scorso che sottolineo le prestazioni di questo pilota, che mi piace moltissimo, guida molto bene, e, insomma, è uno che riesce sempre a portare la moto a un livello importante. Che fine fa?
0: È un grande punto interrogativo, potrebbe entrare nell'ottica Honda come team satellite o Yamaha come team satellite, è al varco, diciamo che i manager stanno lavorando per trovargli una soluzione definitiva. Anche lui ha dimostrato di andare molto forte, quindi probabilmente tra Chaos, anzi Aprilia, ha richiesto una connotazione fortemente italiana nelle sue due squadre, perché ricordiamoci che nella team ufficiale delle Aprilia Nere è confermato, appena rinnovato, Marco Bezzecchi, e dovrebbe essere attesa a giorni anche la notizia dell'ufficialità dell'ingaggio di Pecco Bagnaia, quindi tre piloti italiani potrebbero essere presenti sulle quattro Aprilia, come dire, schierate in griglia nel 2027. È un bel segnale, soprattutto considerando invece quello che sta facendo Ducati, che invece è proiettata verso uno schieramento a forte, come dire, evidenziazione spagnola, con Marc Marquez e Pedro Acosta, ad esempio, nel team ufficiale. E Joan Mir come sostituto di Alex Marquez nel team Grisini. A Joan Mir dovrebbe essere affiancato un altro spagnolo nel team Grisini, che è Holgado, che salirà dalla Moto2. E se pensiamo anche a quello che potrebbe essere lo schieramento, anzi la coppia del team VR46, ovvero con Aldeguer, che potrebbe passare da Gresini a VR46, capiamo che l'unico pilota italiano che potrebbe correre con la Ducati nel 2027, l'unico candidato è Nicola Bulega, che dovrebbe fare il grande salto dalla Superbike. Sta dominando la Superbike e ovviamente si merita una chance.
1: Senti, invece Alex Marquez, visto che stiamo facendo anche un po' di sorta di mercato MotoGP prossimo anno,
0: Alex Marquez dovrebbe far coppia con Fabio Di Giannantonio in KTM. Potrebbe essere una bella coppia. In KTM capiremo se le nuove moto, con il nuovo regolamento, riusciranno a ridurre il gap attuale che hanno con le due italiane Aprilia e Ducati. Nel 2027 ci saranno tanti punti interrogativi, perché cambieranno le moto, cambieranno i regolamenti, quindi capiremo se l'austriaca KTM e soprattutto le due giapponesi Honda e Yamaha riusciranno a invertire un po' la tendenza di questi ultimi due anni, che è stata assolutamente appannaggio delle due case italiane al top.
1: Senti Federico, ritornando un po' invece al Mugello, Bezzecchi che domina, che vince, alle sue spalle però c'è un Martin che non molla un centimetro, quindi hai detto all'inizio una gara tra loro due. In questa gara tra loro due qual è la differenza che può spostare verso Bezzecchi o verso Martin?
0: Verso Martin forse l'esperienza al top, ricordiamoci, è un campione del mondo, quindi sicuramente dalla sua ha l'esperienza per poter gestire nel modo migliore probabilmente i momenti di pressione che arriveranno tendenzialmente da fine agosto in poi, fondamentalmente, quando la lotta per il mondiale si farà sempre più, come dire, si definirà sempre di più, e ci sarà bisogno di calma, la famosa calma, il famoso sangue freddo per poter gestire le gare che saranno poi decisive. Quindi Martin ha dalla sua l'esperienza e anche una certa costanza, perché anche se guardiamo ai risultati del Mugello, ha fatto nelle due gare due secondi posti, non è poco, fondamentalmente, cioè il fatto di riuscire a rimanere, passare

0: nel termine in piedi in tante gare e centrare queste posizioni che ti consentano di portare a casa così tanti punti può essere il valore aggiunto in vista di una sua lotta per il titolo mondiale. Da parte di Bezzecchi c'è l'entusiasmo. C'è l'entusiasmo, c'è la famosa garra che ha l'Etna Spagnolo. Lui oggi c'è un flusso positivo che si sta portando dietro. Ricordiamoci che lui ha un grande feeling con l'Aprilia. L'anno scorso è stato l'unico pilota del team ufficiale a fare tutto il campionato in sella alla moto perché Martina ha avuto tanti problemi, quindi diciamo che problemi fisici che non gli hanno consentito di vivere tutta la stagione in sella alla moto, quindi ha portato avanti molto lo sviluppo di questa Aprilia, di questa RSGP. Marco Bezzecchi è sicuramente il pilota più esperto su questa moto. Ha un talento che è stato espresso per l'ennesima volta a Mugello, che è una pista non facile, dove non aveva ancora vinto né lui e né l'Aprilia. Ha dalla sua, ripeto, un entusiasmo e anche una velocità proprio di Marco Bezzecchi come pilota che non sono comuni. Io credo che se lui riuscirà a rimanere freddo, e soprattutto riuscirà a non commettere troppi errori, ogni tanto gli capita, soprattutto nelle parti iniziali della gara, perché poi quando prende il via, soprattutto da metà gara in poi, è uno che praticamente è quasi infallibile e soprattutto fa una grande differenza rispetto agli altri. Dove gli altri si fermano nella gestione soprattutto delle gomme, lui riesce a dare qualcosa in più. Mi ricorda un po' l'Enea Bastianini di 2 o 3 anni fa in Ducati, cioè esce fuori e fa la differenza. Soprattutto è uno che ama guidare davanti, è uno che ama andare in fuga e ama anche gestire quando possibile il gap, il vantaggio in questo caso rispetto ai suoi avversari. È uno che entra davvero in un meccanismo molto molto, come dire, chirurgico negli ultimi giri e fa, come dire, si scontra molto invece con il suo carattere a volte tanto esuberante, no? Non ha filtri, dice quello che pensa e anche per questo tendenzialmente inizia ad essere molto amato dal pubblico della MotoGP e anche e soprattutto per il pubblico italiano. Il bagno di folla che abbiamo visto domenica sotto il podio quando lui ha fatto, come dire, si è gettato sul pubblico, è un po' come dire, la fotografia di un rapporto con gli appassionati della MotoGP che sta crescendo perché stanno iniziando a conoscere il personaggio, l'uomo e il pilota.
1: Ha coronato il sogno che aveva da bambino di vincere al Mugello, adesso però c'è da scrivere una bella storia, no? Il sogno è stato realizzato, adesso però c'è la storia da scrivere, ossia andare a conquistare il mondiale. Ha un cliente scomodo come Martin che, come hai detto tu, ha dalla sua l'esperienza e credo anche la grande voglia, no? Di riscattare gli ultimi 2 anni che sono stati, insomma, non felici per lui, no? Per vari motivi.
0: Sì, diciamo che usciva dall'esperienza Ducati, da campione del mondo, probabilmente si aspettava un altro tipo di trattamento da Ducati, no? Se pensiamo che Ducati ha lasciato andare via il campione del mondo alla fine del 2024 e questo è stato davvero un brutto colpo per lui, tant'è che poi si è accasato con l'Aprilia, ha vissuto i primi mesi con l'Aprilia, in modo devo dire anche a livello di gestione della sua immagine e del suo, come dire, della sua, e del suo pro, dell'essere professionista in modo assolutamente disastroso.
1: Sì.
0: Appunto delle dichiarazioni, diciamo, non si trovava sulla, con la moto, non si trovava con l'Aprilia, poi in realtà diciamo, i suoi dubbi sono stati assolutamente smentiti dai suoi stessi risultati su quella moto, no? Perché abbiamo visto che cosa ha fatto poi. Che cosa riesce a fare quando è sano a livello fisico, riesce ad essere, come dire, a livello del suo compagno di squadra Bezzecchi. Quindi è un anno importante anche per lui e soprattutto perché è un anno importante perché alla fine dell'anno saluterà l'Aprilia per a casa.

0: insomma, in chiamare anche lì.
1: Cioè, scelta abbastanza discutibile. Allora, sì, senti Federico,
0: Dai soldi probabilmente, no?
1: in questo momento credo che non sia una scelta proprio indovinata. Poi, per carità, auguriamo alla Yamaha di tornare super competitiva, perché più moto competitive ci sono e più belle sono le corse, quindi su questo non ci sono dubbi, però in questo momento mi sembra la casa in maggiore difficoltà. Senti, andiamo perché mi lascio un argomento per ultimo, voglio fare il pagellone con te.
0: Certo.
1: Del Mugello. Allora partiamo, io ti do il nome, tu mi dai un voto e un giudizio in sintesi proprio, eh. Allora, io partirei da Acosta.
0: Bella domanda, Pedro. Scusami, vuoi il voto e poi
1: Esatto.
0: diciamo, la sintesi?
1: Sì.
0: Voto 5. Mettiamola così, possiamo dargli un 5, perché diciamo che è stata una sua un'involuzione rispetto alle gare precedenti. Probabilmente non è stato aiutato dalla moto, quello no. Il Mugello è un tracciato abbastanza ostico per la KTM. Diciamo che si è visto anche quando lo passava Marquez in su rettilineo quanto la KTM pagava sui saliscendi, no? Ed è stato proprio una dimostrazione pesante
1: Di
0: del.
1: forza, assolutamente. Di forza del.
0: Diciamo 5, scusami, no, gli darei più che altro, considerando anche la gara che ha fatto, forse gli darei un 6 meno, no, un 5 è troppo, un 6
1: Dai,
0: meno.
1: 6 meno. Raul Fernandez.
0: Ah, almeno 7, se non 7 e mezzo. È stato bravo, secondo me, a rimanere calmo nel momento in cui. Diciamo, ci sono state, c'erano, come hai detto tu giustamente, delle voci sul suo futuro non molto positive, e invece lui si è isolato rispetto alle voci di mercato e è riuscito a fare un
1: Bene.
0: weekend importante. Insomma, il sabato perfetto,
1: Sì,
0: ovviamente,
1: sì, sì.
0: sulla gara lunga ha commesso un errore, però complessivamente non ci saremmo mai aspettati una sprint di quel tipo.
1: Di Giannantonio.
0: Fabio anche lui, forse 8, perché Fabio ha fatto una grandissima sprint, devo dire. È stata l'unica diciamo, delle non Aprilia a provare a tenere il passo delle RSGP. È riuscito a conquistare un podio in un circuito che lui magari ama abbastanza, ma non, sul quale non ha fatto grandissimi risultati in carriera. Devo dire, sul fatto della gara domenicale forse ci si aspettava assolutamente di più, però è partito male ed è riuscito a recuperare quello che poteva recuperare probabilmente. Se non avesse fatto quella sprint sarebbe stata una gara domenicale, una gara lunga da 9. Tendenzialmente il fatto che ha riuscito a portare a casa quel risultato nella sprint ha creato dell'attesa in più, che poi è stata in parte, come dire, smentita nella gara della domenica. Però complessivamente devo dire un gran weekend.
1: Ogura.
0: 6 e mezzo. Deve migliorare tantissimo, secondo me, in qualifica, perché è il suo tallone d'Achille ad oggi. Se pensiamo alla rimonta che ha fatto la domenica, ed è l'ennesima rimonta che ha fatto nel corso della stagione, ovviamente ci siamo saltati fondamentalmente, l'hanno evidenziato anche i piloti sul podio, nel retropodio, sia Bagnaia che Bezzecchi hanno detto: porca miseria, questo altri 2 giri e ci avrebbe preso. Nella parte finale della gara va come una spada Ogura, e quindi credo che sia davvero un

0: weekend importante per lui, positivo.
1: Vabbè, Bezzecchi, io penso che dobbiamo dargli il massimo dei voti, no? In questa.
0: Bah, Bez, come fai a non dargli un 10 fondamentalmente? Sinceramente mi sarei aspettato di più, qualcosa in più nella sprint, però anche lì ha fatto come di Gian Antonio e in parte Bagnaia nella gara lunga, cioè ha sbagliato la partenza, e quando sbagli la partenza a Mugello molto molto difficile recuperare, diciamo che sarebbe un weekend da, per come è uscito, sarebbe un weekend da 10, diamogli 9 e mezzo, perché diciamo che ha in parte toppato la gara sprint, ecco.
1: Martin,
0: bella domanda, come fai a non dargli un 9? Cioè, uno che fa quello che ha fatto, che riesce ad essere costantemente al top, veloce, anche bravo nella gestione delle gomme, sia nella gara veloce che nella gara lunga, e così centrato, inquadrato sulla moto, soprattutto ha evitato di commettere errori, ed è lì, se non ricordo male, a 16 punti da Bezzecchi in classifica generale.
1: Sì,
0: diciamo che non è riuscito ad avere il guizzo della vittoria, si è fatto fregare da Fernandez il sabato e da Bezzecchi la domenica, però a uscire dal Mugello con 28 punti, se non sbaglio,
1: sono tanti, assolutamente. Senti, gli ultimi due, facciamo i due piloti della Ducati Lenovo, e quindi parto da Bagnaia. Che voto dai a Pecco in questo Gran Premio?
0: Allora, vorrei dargli un 8 a Pecco, perché è riuscito ad essere molto molto costante, un 8 anche di fiducia, è riuscito ad essere molto molto costante soprattutto nella gara domenicale, cioè ha difeso con le unghie e con i denti il terzo posto anche dall'arrivo di Ogura, quindi è stato veloce, è stato costante, ha fatto anche una discreta tendenzialmente qualifica, quindi l'otto secondo me se lo merita tutto, è stato in fiducia e soprattutto è tornato il pecco diciamo dei vecchi tempi. Mm-hmm. Speriamo che già dall'Ungheria possa confermare quanto di buono fatto, certo, vedere.
1: Andiamo a Marc Márquez, che torna 10 giorni dal doppio intervento, e la valutazione di Federico Perrozzi sul campione del mondo in carica.
0: Anche lì darei un 7 a Marc, anche lì sulla fiducia, perché ragazzi è tornato il giovedì, lo vedevamo in paddock ancora con il tutore al piede, cioè questa è tanta roba e soprattutto è tanta roba quello che è riuscito a fare. Il fisico gli sta un po', come dire, lo sta un po' rallentando, il fisico è l'ennesimo infortunio, l'ennesima operazione, però sto ragazzo, sto campione, quando rientra in pista riesce ad essere assolutamente al top e costante, anche come dire, a mezzo servizio. In realtà domenica a un certo punto, vedendolo guidare, ho detto ok, adesso molla, ma molla, mi aspettavo che mollasse tanto, proprio perché non era abituato a certi ritmi, sai, fino a quando è la sprint riesce a metterci una pezza, perché è una gara relativamente corta, ma in una pista così difficile, così dispendiosa come il Mugello, con tutti quei giri, con quella forma fisica che hai, pensavo mollasse tantissimo, invece ha resistito davvero con le unghie, ma insomma è una sua prerogativa, una sua caratteristica, e penso che se dovesse riprendersi al 100% dalle operazioni a cui si è sottoposto nelle ultime settimane, credo che vedremo una seconda parte di campionato molto molto molto interessante.
1: E a proposito, voglio chiudere così con l'ultima domanda e poi ci salutiamo. Rientra dall'infortunio, la sua Ducati in griglia è la migliore delle Ducati nonostante il doppio intervento. Quinto posto nella sprint, con una partenza veramente bella, con una super staccata che ci ha fatto subito divertire all'inizio. In gara arriva settimo, battagliando veramente fino all'ultimo con Acosta, poi cedendo un po' dal punto di vista fisico. Ma può puntare al titolo?
0: Allora, sarebbe una bellissima storia da puntare, onestamente, ma Allora, qui lo dico e qui non lo nego. Non credo che riuscirà ad entrare in lizza per il titolo.
1: 102 punti dalla vetta.
0: Sono tanti, ma non tanto per il, come dire, il gap, il distacco, perché per esempio Bagnaia nel 2023 mi sembra recuperò tantissimi punti nella seconda parte di stagione. I due aspetti che mi fanno essere pessimista da questo punto di vista sono la sua ripresa completa e quindi il fatto che lui possa essere al super top per tutte queste gare da qui alla fine della stagione. Questo vorrebbe dire vincerle tutte le gare, e vincere tutte le sprint, comunque essere costantemente sul podio sia nella sprint che nella gara lunga, e questa è la cosa importante. E dall'altra parte l'altro aspetto,
1: diciamo, la crisi.
0: Il fatto che c'è questa Aprilia così forte davanti e questi piloti che tendenzialmente si stanno dimostrando super super costanti.
1: È vero, verissimo.
0: Queste
1: verissimo.
0: Due situazioni non mi fanno essere molto molto ottimista, però mai dimmene mai, ripeto, sarebbe una storia pazzesca, l'ennesima storia su Mark Marquez pazzesca.
1: Sì. Vabbè, vediamo, dai, al limite, caro Federico, scriviamo un libro in due stavolta. Allora, se dovesse succedere. Federico, io ti ringrazio come sempre, augurandoti naturalmente buon lavoro. Che cosa ci dobbiamo aspettare sulla motosprint? Ci dai un'anticipazione, qualcosa?
0: C'è proprio una cover con una fotografia che abbiamo raccontato prima, quindi di un Marco Mezzecchi in una certa posizione con i suoi tifosi, quindi è davvero una bella cover, molto molto impattante, fa capire bene che tipo di bugello è stato.
1: Bene, caro Federico, appuntamento più avanti, grazie come sempre e buon lavoro, a presto. Grazie a Federico Perozzi, il direttore di Motosprint. Ciao Federico, grazie ancora. Allora, siamo giunti al termine di questa puntata. Noi vi diamo appuntamento per Motor Valley alla prossima settimana con un approfondimento doppio, perché riguarderà il Gran Premio di Formula 1, si corre a Monaco, quindi Monte Carlo, grandi emozioni, e poi in Ungheria per la MotoGP. Quindi, mi raccomando, quando sentite rombare i motori, arriva Motor Valley. Alla prossima, ciao!
2: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
3: Ciao a tutti, cari amici, per un altro contributo, perché il flusso di notizie è non stop, ma è normale che sia così. Siamo arrivati al 4 di giugno e mentre sto registrando questo video sono le 20.10, 20.15 e noi dobbiamo ancora completare il giro di queste famose panchine. In qualche caso siamo in ritardo, ma non trascorrerà molto tempo perché siamo verso la definizione. Intanto Kivu, ma questa non è una notizia, devo dire che è un premio strameritato il suo lavoro, rinnoverà fino al 2028 con opzione, avrà adeguamento di contratto, ha fatto un primo anno molto bello, molto giusto, molto concreto, intervenendo sui problemi dell'anno scorso, quindi ho poco da commentare, chapeau. Ho ascoltato, ma ne parlerò più avanti, la conferenza di De Laurentiis. Per quanto riguarda determinate situazioni che vi avevo raccontato in anteprima, per esempio il discorso collegato ad Accardi, direttore sportivo del Cagliari, è arrivato l'ufficialità di Angelozzi, vi avevo anche svelato la sua possibile destinazione cremonese, il Parma ha confermato questa dopo una trattativa abbastanza approfondita. Sul Torino e Aquilani vi ho detto tutto quello che c'era da dire. Quindi aspetto gli eventi e le situazioni che devono essere portate chiaramente al traguardo fin quando c'è una concorrenza, ma vi posso dire che il Sassuolo ha approfondito o approfondirà i dialoghi con Abate, che era stato cercato anche dal Torino, e c'è stato un contatto con Eusebio Di Francesco. Perché Eusebio Di Francesco? Perché è evidente che Di Francesco non abbia ancora dato una risposta a Lecce malgrado il rinnovo di contratto con rinnovo automatico scattato dopo la salvezza, nuova durata 2027. Di Francesco a Sassuolo, a Reggio Emilia, a Sassuolo è stimato e apprezzato perché ha fatto un ciclo veramente importante. Un contatto, vedremo se avrà una profondità oppure no. Il punto di domanda, oggi ho cercato di informarmi, è il Milan. Vi darò notizie quando avrò delle notizie certe.

0: Ho ascoltato la conferenza di Aurelio De Laurentiis, è stata perfetta, è piena di dettagli, di particolari, chiaramente sull'allenatore ha detto io non posso annunciarlo, non ha fatto il nome, ma è un nome che ormai conoscono in tutto il mondo, quello di Massimiliano Allegri. Mi è piaciuto anche nell'atteggiamento che ha avuto sia nei riguardi di Lukaku che nei riguardi di De Bruyne, mi è piaciuta una frase, tanto se devono andare via, vanno via, che problema c'è? Ci sono tanti calciatori in tutto il mondo ed io la penso assolutamente come De Laurentiis, che è stato circostanziato, preciso, puntuale su tutti gli argomenti, bello carico e ambizioso. Il Napoli fa sempre bene, tranne un'eccezione o rare eccezioni, l'eccezione dell'anno post Allegri. Per De Bruyne il discorso è semplicissimo, bisogna incontrarsi, parlarne e vedere. Se gli starà bene il discorso tattico di Allegri, bene, punto, continuiamo. Se non dovesse stare di bene, le proposte non mancherebbero. Lukaku per me è una storia assolutamente a parte, perché insomma Lukaku anche nei comportamenti non è stato perfetto e bisognerebbe magari chiedere scusa piuttosto che dire determinate cose nel momento in cui sparti, non torni, non ti vuoi allenare. Poi ha chiesto scusa un po' a modo suo, e anche questo è stato un acquisto che De Laurentiis ha fatto semplicemente perché nell'agosto del 2024 gliel'ha chiesto Conte. Se non gliel'avesse chiesto Conte, io credo che De Laurentiis mai in vita sua avrebbe acquistato un attaccante di oltre 30 anni. Intanto ho titolato Inter attesa in palestra, è un titolo per spiegare che fino ad ora, mentre sto registrando, non ho novità. Quindi io non vi venderò dei titoli, fiducia sta arrivando, ecco e tutto quanto, perché non vi voglio prendere in giro. Quindi le notizie si danno.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
0: Dell'Atletico Madrid che non ha credito determinate cose, ha attaccato il Barcellona. Quindi questa è una lista, alcuni nomi secondo me sono forzati, io da 10 giorni leggo di Brahim Diaz, ma siamo dentro una situazione che non ha una trattativa. Vi avevo parlato di un difensore che effettivamente piace molto tanto e si chiama Ordóñez, ma dipenderebbe molto dall'uscita di Bremer o dall'uscita di Cambiaso o dall'uscita di un altro centrale come Gatti, e quindi io qualche dubbio ce l'ho su operazioni scambio, cioè su operazioni legate a uno scambio, cioè David non può essere oggi una pedina di scambio. Qualche dubbio ce l'ho sul fatto che il portiere possa essere quello che ha chiesto Spalletti, ma aspettiamo. Qualche dubbio ce l'ho sul fatto che Openda possa essere una pedina di scambio. Per esempio piace Mingueza. Mingueza è un difensore duttile del Celta Vigo in scadenza, il Celta gli ha proposto un rinnovo di contratto, c'è l'Aston Villa che pressa, la Juve si è ancora informata, può succedere lì di tutto, però anche qui viaggiamo in una situazione abbastanza complicata. All'interno del giro degli allenatori non bisogna sottovalutare anzi quello che sta accadendo nel caso di Vincenzo Italiano, che ha fatto un lavoro molto importante in Serie A sotto gli occhi di tutti, che ha un discorso avviato, molto ben avviato con il Besiktas, e lui ha aperto le porte completamente, l'offerta compresi bonus è alta, al doppio dei 3 milioni che guadagnava a Bologna, ma è anche normale che sia così. Il Napoli gli aveva fatto un'offerta superiore ai 3 milioni prima di virare definitivamente giovedì scorso, subito dopo le 13, su Allegri. Rispetto grande per un club glorioso come il Besiktas, che evidentemente ha ambizioni, quindi faccio l'in bocca al lupo a Italiano dopo che avrà risolto questi ultimi dettagli che restano. L'ultimo passaggio lo vorrei fare su Provedel, perché dell'Inter vi ho detto, quello che vorrei aggiungere è che il problema, tra virgolette, perché magari è un problema risolvibile, è legato non all'indennizzo che devi dare alla Lazio, perché la Lazio non può chiedere 7 milioni o 6 milioni per Provedel, ne potrà chiedere un paio, oppure l'Inter ne potrà offrirne un paio aggiungendo dei bonus. Il problema è che poi bisognerà, quando Provedel incontrerà l'Inter, trovare una quadra per quanto riguarda l'ingaggio, perché lui guadagna più di Martinez, che è il titolare, e un vice che guadagna più del titolare, voi sapete meglio di me che rappresenta abbastanza un ibrido, una cosa atipica. Sullo sfondo c'è il Bologna, che sta pensando anche a un portiere, perché deve trovare una soluzione tra i pali, ma vedremo quando Provedel, il suo agente e l'Inter si incontreranno, questo incastro dovrà essere trovato, perché sapete bene che il portiere classe di 32 anni della Lazio ha un contratto che scade nel 2027, quindi deve prolungare, e quello sarà un passaggio che dovremo seguire. Di sicuro lo lasciamo nella lista dell'Inter, tutto il resto però lo dobbiamo verificare. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona cena per chi sta andando a cena, per chi deve andarci, per chi è in vacanza già, per chi si prepara al weekend, e io vengo a salutarvi molto presto con un altro contributo. Ciao!

0: Vai, vai, fallo, puoi farlo adesso, vai, fallo. Puoi farlo, puoi farlo.
1: Posso parlare?
0: Puoi farlo, sì, fallo, vai, vai.
1: Senti come piove, piove, senti come
2: ma
1: piove.
2: No, ma no, devi fare perché?
1: Ma no, senti come piove.
2: Senti come piove, ragazza, venendo giù la prima puntata dell'anno all'anificio, doveva essere la puntata della stagione estiva, ci becchiamo l'acqua. Ma com'è sta cosa?
1: Ma ci becchiamo l'acqua, è veramente...
2: È dir poco, l'acqua è dir poco, sta venendo giù, che è proprio niente, boom, cioè... C'hanno giustamente poi ragazzi ci hanno chiuso perché stava entrando talmente tanta acqua e sì, per fortuna che noi all'inizio ci eravamo messi fuori e se sentite appunto tutto il caos sotto, questa è la pioggia che scorre.
1: Ma per caso che lo sentiamo molto noi più nel microfono che i nostri...
2: Questi sono tuoni,
1: ma è anche il bello dell'esterna, dai.
2: Lo so, è così.
1: Sentite un attimo cosa ho trovato, veramente una cosa carinissima, sentite un po' qua. Allora, a noi è arrivata appena...
2: Esatto, sì, possiamo partire un attimo facendo un filo logico.
1: Scusa,
2: del programma. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla!

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56, per tutti gli amici che ci guardano e ci ascoltano. Questa è la seconda parte, la prima che avete visto l'abbiamo fatta assieme proprio perché apriamo la stagione, questa è la seconda parte. Prima, chi ci ha lasciato prima e l'ha vista sa che siamo arrivati e stavamo parlando di due argomenti. Uno, la domanda è: Napoli è la città con più napoletani al mondo? Punto di domanda.
1: Io
0: la risposta
1: stavo dicendo
0: ne
1: di
0: parleremo
1: sì.
0: E lei stava dicendo di sì. Secondo argomento è: quando sono iniziate le prime gocce di pioggia abbiamo iniziato a sentire quell'odore che a molti piace, quell'odore che si chiama morte,
1: si chiama
0: certa.
1: Petricore.
0: Si chiama petricore.
1: Petricore.
0: È l'odore chiamato odore della pioggia. E da lì siamo partiti con: quali sono gli odori che a voi piacciono? Quali sono gli odori che vi fanno fare mamma mia? Ok, quindi la puntata di oggi sarà dedicata anche a questo. Non ci spostiamo dai le due cose. Quale devo iniziare? Dai napoletani che andiamo a vedere.
1: Così concludiamo
0: il discorso di prima. Alla domanda è: Napoli è la città con più napoletani al mondo? La risposta esatta è no.
1: Ma neanche per niente.
0: Manco pu
1: niente. Manca pu San Gennaro.
0: Che cosa significa?
1: Neanche per San Gennaro è così.
0: Ma perché non nominare il nome di santi? Soprattutto
1: ma
0: di San Gennaro
1: bene.
0: A Napoli.
1: Ma lui ci vuole bene.
0: Ma non si nominano i santi.
1: Ma lo facciamo sempre nell'almanacco.
0: Quello lì è, oggi è San Gennaro.
1: Quando è San Gennaro? Tu te lo ricordi?
0: Non lo so, ma manca comunque un giorno.
1: Oh mio Dio!
0: Adesso mi vado a mettere sotto l'acqua. Io sapete da quanto sto aspettando questa cosa? Io lo sapevo, ragazzi, ero certo, si è dimenticata. Oggi che giorno è? Sono tre giorni che glielo dico, che giorno è oggi?
1: Tanti auguri a te, caro Mauro, tanti auguri a te.
0: Ecco spiegato perché piove, esattamente.
1: Ma qui c'è un temporale, ma di quelli, cioè
0: sì,
1: abbiamo visto
0: sì.
1: Dei fulmini piombare in mare in maniera esagerata. Perché ho paura che non mi sentano, io la voce più
0: Lo so, infatti, così. Allora, facciamo così, visto che sta, cioè, un po' di tempesta, vi regalo intanto una canzone in attesa che smetta un pochino, proprio per evitare, poi torniamo in studio.
2: Okay, friends, let's everybody take your positions, please.
3: Positions.
2: Here we go.
3: Counting
2: six,
3: down.
2: Five,
3: down.
2: Four, three,
3: Dave?
2: Two,
3: somebody wanna wake up, Dave?
2: Rolling, Dave!
4: Hey, another spectacularly captivating world premiere video. You can't take your eyes off of it, and you can only see it here, live on Dave TV.
2: Cut it!
3: Cut it. Thank you, Dave.
5: Dave, forget about it. Justin.
6: Can I see Mr. Roth? Isn't he great? Forget about him.
7: David, you've got charisma.
6: Huh? I'm great, Dave.
7: David, my kids would simply kill me if you go sign a cooking for them. Forget about it, Dave.
8: I could do a video. The crowd would love me. Hey, you in the red. Yeah, you. There you go. Nah, I wouldn't do it like that at all. I'd do it just like this.

0: Allora, nonostante questo pezzo lunghissimo di The Heavenly Rose, Ain't Got Nobody, che è una canzone meravigliosa in cui prende in giro un po' tutti quanti gli altri cantanti, avete visto poi George, Michael Jackson, Willie Nelson e tutto il resto, noi, e nonostante questa canzone, purtroppo qua continua il diluvio, ma ragazzi, piove che Dio la manda, come si dice, no?
1: Sì, proprio sta attraversando.
0: Ma sempre qua proprio,
1: sì,
0: perché, esatto,
1: sta attraversando proprio questa nuvoletta.
0: È un cumulo nembo, hai detto bene.
1: Visto
0: i lampi che ci sono stati e visto quanto sta durando il vento, questo è un cumulo nembo.
1: E i fulmini che, sono caduti
0: al mare. È un cumulo nembo, hai detto esattamente
1: non
0: quello
1: volevo
0: che
1: tirarcela.
0: È. Quindi non volevi tirarcela, ma in realtà ora hai parlato appunto di pioggia. Adesso magari non si sente adesso, ma l'odore della pioggia la sentiremo magari dopo, quando è finita.
1: Si sente appena la pioggia tocca l'asfalto, soprattutto un asfalto caldo, rovente
0: sole,
1: e
0: sì.
1: Hai sentito? Ora vi dirò la spiegazione. Sentite qui. Se non veniamo portati via da Noè. È una parola affascinante che descrive quel profumo inconfondibile, fresco e un po' dolciastro che si sprigiona quando le prime gocce di pioggia colpiscono la terra rimasta asciutta a lungo e morta.

0: Corea, penso, ovvero il fluido linfatico che scorreva nelle vene degli dei al posto del sangue. Quindi in pratica, letteralmente, significa il sangue degli dei della pietra.
1: Ma pensa un po'. Bene, e questa cosa è interessante. Altri odori che per esempio potrebbero piacerci, che noi amiamo tanto, quali potrebbero essere? Per esempio l'odore della benzina. Cioè l'odore della benzina è un altro di quelle cose che tu quando senti, quando annusi, ti piace, dici, ma quanto è buono l'odore della benzina.
0: Che tendenzialmente tende anche ad anestetizzare un po' l'idea della benzina.
1: Sì.
0: Sia il benzene della benzina che i solventi presenti in molte colle, perché cioè, anche la colla in sé, a molti piace sneffare la colla,
1: certo.
0: Sono composti organici volatili che se inalati hanno un effetto quasi immediato sul sistema nervoso centrale. In dosi piccolissime sopprimono temporaneamente il sistema nervoso, stimolando una brevissima e leggera scarica di dopamina. È una sensazione di sottile euforia simile a quella di un primissimo sorso d'alcol. Te sfondi praticamente.
1: Praticamente è quello. Altri odori, per esempio, a me piace l'odore della mia pelle e quando la faccio. Quando soprattutto sono stato al mare o sotto al sole, eccetera, mi piace l'odore.
0: L'olfatto è l'unico dei nostri sensi ad avere un filo diretto con l'amigdala. E l'ippocampo, che sono le zone del cervello che gestiscono le emozioni e la memoria a lungo termine.
1: Immagino.
0: Questo è un legame che si chiama effetto Proust.
1: Effetto Proust. Prost, che è Alain Prost, effetto Proust, effetto Proust.
0: Ah, ma

0: Vai, vai, fallo, puoi farlo, puoi farlo, puoi farlo.
1: La la la la la la la la la la la.
0: Dai, così
1: la,
0: magari la, smette la, di piovere. Dai,
1: no,
0: vai.
1: Provi di più. Provi di più.
0: Vai che magari ce la facciamo. Vai, vai.
1: Comunque, è molto sì. importante, perché non c'è niente come l'odore,
0: sì,
1: che arriva direttamente al cervello, che ci apre quelle porticine dei ricordi che avevamo chiuso.
0: Il chakra della mente.
1: No, ma veramente, la nostalgia.
0: Ah,
1: c'è un odore,
0: sì,
1: che senti, dici, madonna, una vita che non sentivo, e ti ricorda, non so, il dopo barba di nonno, le polpette che ti faceva la nonna di zucca, piuttosto che...
0: Le polpette di zucca! Però ci sta, sono quelle che ricordano te, certo.
1: Beh,
0: certo.
1: Se no, anche l'odore...
0: Anzi,
1: con
0: la
1: anche
0: mano, quanti ricordano le polpette di zucca?
1: No, anche l'odore della gallina lessa e del ripieno che faceva vostra nonna, o il profumo dell'arrosto che faceva la nonna.
0: Però
1: è
0: se
1: unico.
0: Sempre di cibo, no, perché potrebbe, sì, è vero.
1: Beh, io parlo di cibo, ma ho detto anche l'odore della benzina, per esempio.
0: No, però non solo l'odore della benzina che dicevi, però altre cose che riguardano la famiglia. Che ne so, tua mamma non usava l'acqua di rose?
1: No, mia mamma usava un profumo che si che aveva che
0: per struccarsi.
1: Ah sì, no, la Venus, la cosa Venus.
0: O la Nivea, la crema Nivea che si metteva sulle mani.
1: Io
0: no?
1: Adoro mia madre, quando la bacio ha sempre un buon profumo. Lei non usa profumi, ma lei usa la crema viso.
0: La crema viso, che è una buona crema, eccetera. Anche quello è magari un ricordo che hai, che ti tieni appunto da quando eri piccolo. Appunto, a me, che ne so, è l'odore che può essere del mare o... Avete fatto caso che casa vostra ha quell'odore?
1: Casa mia, per piccina che lei sia, la casa dei miei genitori, sa di camino.
0: Ogni casa ha il suo, lo riconoscerai sempre. Se andiamo a San Bruson, a casa mia dove non vado da anni, se entro nel portone c'è quell'odore che io ricordo da quando sono bambino, anche adesso, dopo 5 anni, è quell'odore lì. È un buon odore, c'è un odore di pulito, è come se quella che lava le scale la lavasse sempre con lo stesso detersivo dai secoli dei
1: è
0: secoli.
1: Probabile, è probabile che sia semplicemente ammoniaca, perché se ricordo
0: non
1: bene...
0: Non è ammoniaca, se no davo fuoco
1: è
0: al
1: vero,
0: palazzo.
1: Ammoniaca,
0: chi lava ancora con l'ammoniaca?
1: No, è
0: detto
1: vero.
0: Questo, siamo giunti al termine, ci vediamo per la terza puntata con l'almanacco. Ciao, e come fanno i propri presentatori?
1: Sigla!

0: È iniziato nel segno di Pedro Acosta il weekend del Gran Premio d'Ungheria, dodicesimo appuntamento del moto mondiale sul circuito del Balaton Park. Pedro Acosta firma miglior tempo nelle prequalifiche con 1:36.827. Quarto Aldeger, poi Ogura, Bezzecchi e Marc Marquez. Nono Martin, venerdì complicato per Pecco Bagnaia che ha chiuso 14° e sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche. Sabato in programma la pole alle 10.50, sprint race dalle 15. Tennis si interrompe a un passo dall'atto conclusivo il sogno parigino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio maschile a Roland Garros. La coppia azzurra si è arresa in semifinale ai numeri 1 del tabellone, il duo composto dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zeballos con il punteggio di 7-6-6-4. A pesare sul match l'infortunio subito da Bolelli sul 4-3 del primo set, una brutta sorta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare l'incontro con una vistosa fasciatura in condizioni precarie. Non c'è pace in casa Milan, la mancata qualificazione in Champions League ha innescato un vero e proprio effetto domino che rischia di smantellare i pilastri dello spogliatoio. Dopo lo strappo di Leao anche Mike Maignan mette seriamente in discussione il suo futuro in rossonero, nonostante il rinnovo fino al 2031 firmato a gennaio, gli addi simultanei di Massimiliano Allegri, del DS Tare e del preparatore Filippi, figure a cui il francese era legatissimo, uniti alla perdita della vetrina europea, hanno spinto i suoi agenti a sondare i top club continentali. Nel frattempo, in città la tensione alle stelle. Nella notte la tifoseria organizzata ha tappezzato Milano con manifesti di dura contestazione intitolati «Liberate il nostro Milan». 5 capi d'accusa contro la proprietà, dallo sfruttamento del marchio all'aumento dei biglietti. Preso duramente di mira anche Zlatan Ibrahimovic, uno dei manifesti è stato affisso provocatoriamente proprio davanti al suo centro padel. E intanto le parole di Rafa Leão dal ritiro del Portogallo certificano la rottura totale con l'ambiente rossonero. L'esterno ha ribadito a Sport TV la ferma volontà di trasferirsi in Premier League o in Liga per valorizzare il proprio talento, lanciando poi un siluro pesantissimo alla gestione tecnica appena conclusa. È stata una stagione difficile, ha detto Leão. Ho giocato infortunato per 5 mesi con la pubalgia, in una posizione non mia e con un sistema tattico che non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante. L'Arsenal resta alla finestra intenzionato a valutarlo durante il mondiale. Doccia fredda per Giampiero Gasperini e le sue ambizioni di mercato della Roma. Nonostante le richieste del tecnico di trattenere i prezzi pregiati, la dirigenza giallorossa deve fare i conti con una spietata realtà finanziaria. Per rispettare i paletti con la UEFA, il club deve realizzare ben 77 milioni di euro di plusvalenza entro il prossimo 30 giugno, una cifra enorme che costringerà il DS D'Amico a sacrifici dolorosi. La chiave per sbloccare l'impasse e salvare il bilancio potrebbe essere Miles Villar. Sul portiere belga si è mosso con decisione il Manchester United, pronto a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro, una cessione che rappresenterebbe una plusvalenza netta e che eviterebbe forse la partenza degli altri big. L'Inter piazza il primo colpo ufficiale dell'estate e riabbraccia un grande talento cresciuto nel proprio vivaio. Il club campione d'Italia ha esercitato il diritto di riacquisto per Alexander Stankovic dal club Rouge per 23 milioni di euro. Il centrocampista classe 2005, reduce da una stagione straordinaria in Belgio, condita da 9 gol e premiato come miglior giovane del campionato, ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2031. Il figlio d'arte rinforza così la mediana ad una squadra che punta sempre più sui giovani. Intanto prosegue senza sosta la trattativa per Marco Palestra. L'Inter è salita a 42 milioni più bonus e punta a inserire il giovane Cocchi per colmare la richiesta di 50 milioni dall'Atalanta. La grande scherma azzurra traccia il bilancio dei campionati italiani assoluti di scherma olimpica e paralimpica 2026. Nella splendida e suggestiva cornice del Pinch a Roma, il presidente della FIS Luigi Mazzone ha espresso enorme soddisfazione per la riuscita della manifestazione.
1: È stata una scommessa direi vinta, anche perché la scommessa è stata fatta anche sul tempo, perché ovviamente la scherma è uno sport di palazzetti, di chiuso, per cui siamo andati in piazza, siamo andati tra la gente, perché abbiamo portato il nostro sport in mezzo alla gente. Noi siamo uno sport che ha visibilità grossa un'auto ogni 4 anni o magari per i mondiali. La scommessa mia e della mia federazione è quella di provare a uscire da una volta ogni 4 anni. Mi sembra che siamo riusciti.
2: Questo lo diciamo noi, siete più bravi probabilmente a creare la sinergia tra sport olimpico e paralimpico?
1: Allora, l'autoreferenzialità non è mai una cosa intelligente.
2: L'abbiamo detto noi.
1: L'avete detto voi. Però sì, e lo devo dire, ho quasi l'obbligo di dire anche rispetto al mio doppio ruolo. Io nella vita faccio il medico in neuropsia infantile e non posso non dimenticare questo, per cui porto avanti questa mia doppia veste e in base a questa mia doppia veste ho la voglia, la motivazione, la necessità di portare avanti Olimpico e Paralimpico in una federazione che già prima di me era l'esempio dell'integrazione e dell'inclusione, per cui la risposta è sì, siamo probabilmente più bravi in questo.

Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per questo weekend, un weekend che vede un graduale miglioramento su molte delle nostre regioni dopo il fronte che proprio in questo venerdì attraverserà gran parte d'Italia con ancora piogge attese appunto nelle prossime ore su parte del nord-est, regioni centrali, piogge qualche temporale. E poi l'alta pressione da sud, dalla Spagna, raggiungerà le nostre regioni favorendo una fase un po' più tranquilla. Possiamo notare con questo

grafica riferita al weekend, la pressione che tenderà ad aumentare sul bacino del Mediterraneo, non mancherà qualche disturbo però al nord, perché siamo vicini sempre a un letto, a un flusso di correnti fresche e umide oceaniche dalle isole britanniche, interessare l'Europa centrale, gli stati a nord delle Alpi. E possiamo notare con la successiva immagine gli sviluppi appunto in termini di precipitazioni, con un sabato che vedrà ancora tra mattinata e pomeriggio qualche pioggia sull'area alpina, nonché locali e brevi rovesci anche sulla pianura padana occidentale tra Lombardia e Piemonte. E meglio altrove, durante il pomeriggio, dei disturbi in formazione lungo l'Appennino, classici brevi rovesci temporaleschi di calore del pomeriggio. Domenica invece precipitazioni assenti un po' dappertutto, solo effimeri piovaschi in montagna, altrove sole. Le temperature, ancora un caldo senza eccessi, si sta veramente bene. Le massime di sabato, guardate al nord, addirittura rimaniamo diffusamente sotto i 26-27 gradi. Al sud, centro-sud, non superiamo i 30 gradi. Nel corso di domenica invece un lieve aumento delle temperature. Sarà sempre un caldo comunque ben sopportabile, però già iniziamo a toccare i 31 gradi a Firenze, addirittura 32-33 gradi in Emilia, come quindi a Bologna. La tendenza poi per la nuova settimana, che vede l'anticiclone interessare maggiormente il centro-sud. Il nord è sempre un po' disturbato dal passaggio di queste correnti fresche oceaniche dirette dall'oceano verso la Francia, la Germania e gli Stati Alpini, quindi al nord ancora fino al 10 giugno la possibilità di qualche pioggia temporale, meno coinvolto il centro-sud e tra l'altro con temperature, come dicevamo, senza particolari eccessi. Probabilmente nel weekend successivo del 13 giugno potrebbe esserci una nuova ondata di caldo sull'Italia, ma tutti gli aggiornamenti precisi li trovate scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

L'Iran ha interrotto unilateralmente i colloqui indiretti mediati dagli Stati Uniti nell'ambito delle trattative diplomatiche. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, vicina alle guardie rivoluzionarie, la decisione di Teheran è una reazione immediata ai pesanti attacchi militari sferrati da Israele in Libano. Il governo iraniano aveva infatti posto come condizione imprescindibile per la firma dell'accordo un immediato cessate il fuoco nella regione. Dal canto suo, il premier israeliano Netanyahu ha giustificato l'offensiva nel sud del paese dei Cedri, parlando di una risposta obbligata alle ripetute violazioni della tregua e ai lanci di razzi operati dalle milizie di Hezbollah contro le città dello Stato ebraico. I comandi strategici delle forze di difesa israeliane hanno diffuso un urgente e tassativo ordine d'evacuazione rivolto alla popolazione civile nel quartiere di Daie, nella periferia meridionale di Beirut. Il portavoce in lingua araba dell'IDF ha esortato i residenti a trasferirsi immediatamente in aree sicure, specificando che l'azione militare di Israele non è indirizzata contro il popolo libanese, ma mira a colpire esclusivamente le strutture logistiche dell'organizzazione terroristica Hezbollah. I comandi di Tel Aviv hanno avvertito che se proseguiranno i bombardamenti contro le comunità israeliane, l'esercito intensificherà i raid aerei e le operazioni di terra nella capitale. Grave fatto di cronaca in Calabria, dove i vigili del fuoco hanno scoperto 4 corpi carbonizzati all'interno di un'autovettura in fiamme. Il veicolo era fermo nell'area di un distributore di carburante lungo la strada statale 106 da Mendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo i primi accertamenti delle forze dell'ordine, i resti apparterebbero a 4 migranti d'origine pakistana. Gli investigatori della squadra mobile e i carabinieri escludono l'ipotesi di un semplice incidente stradale, concentrandosi sulla pista dell'omicidio plurimo. Al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, mentre viene al momento escluso un legame con le cosche dell'Andrangheta. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto le celebrazioni ufficiali per l'80° anniversario della fondazione dello Stato Repubblicano, incontrando le categorie fragili e giardini del Quirinale. Ad accogliere il Capo dello Stato, la Jazz Campus Orchestra della Fondazione Musica per Roma, con un'esecuzione di brani storici simbolo della rinascita e dello stile italiano nel mondo. In un messaggio ufficiale trasmesso a tutti i prefetti d'Italia, Mattarella ha ricordato la storica svolta del 2 giugno 1946, avvenuta dopo il ventennio fascista e la tragedia bellica, esaltando la Costituzione come patto civile fondato sui valori imprescindibili di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace. Il sistema creditizio nazionale consolida una straordinaria

0: vertiginosa fase di crescita economica, un'analisi dettagliata condotta dal centro studi di un'impresa evidenzia come gli utili netti complessivi delle banche italiane abbiano toccato nel 2025 la quota record di 47,5 miliardi di euro, registrando un incremento costante rispetto ai già brillanti risultati del biennio precedente. I ricavi totali del comparto hanno raggiunto la soglia dei 110,2 miliardi di euro, a fronte di imposte versate allo Stato per oltre 9 miliardi. I dati confermano il quinquennio d'oro post-pandemia nel settore finanziario, con performance e margini di interesse nettamente superiori rispetto ai livelli storici registrati nel 2018. Grande delusione per migliaia di spettatori in tutta Italia, debutto dell'attesissimo Grand Tour La Vita Adesso di Claudio Baglioni, originariamente in programma per il prossimo 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato ufficialmente posticipato al 2027. È stato lo stesso cantautore romano a comunicare che è stato colpito da una forma acuta di polmonite interstiziale, con una prognosi tassativa da almeno 90 giorni di riposo e cure mediche. Ovviamente tutti i concerti in programma quest'estate sono stati posticipati e gli organizzatori hanno confermato che i biglietti già acquistati resteranno validi per le date di recupero, prevedendo comunque la possibilità di richiedere il rimborso entro la fine del mese. Tennis, grande impresa sulla terra rossa del Roland Garros per il 24enne romano Flavio Cobolli, che ha conquistato l'accesso ai quarti di finale dello Slam parigino superando lo statunitense Zachary Svajda. Il tennista azzurro numero 14 del ranking mondiale si è imposto in 4-7 con il punteggio finale di 6-2, 6-3, 3-6, 7-6 al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Per il giovane talento capitolino si tratta del secondo quarto di finale e in carriera in un torneo del grande Slam dopo il traguardo raggiunto sull'erba di Wimbledon.
1: Donne e parità di genere, aerospazio, innovazione per l'agricoltura e nuove opportunità per start-up, ricercatori e imprese. Questi temi al centro di Innovation Village, il network sull'innovazione del Mezzogiorno che si svolge a Napoli e che per il quinto anno consecutivo vede il sostegno della digital company Optima Italia.
2: La nostra presenza a Innovation Village non è un'occasione sporadica, questa è la quinta edizione che sosteniamo questa bellissima manifestazione. È una manifestazione che per il Mezzogiorno rappresenta il punto di riferimento di incontro fra imprese, istituzione, ricerca. La nostra è un'azienda che nasce e cresce con una forte vocazione, una fortissima vocazione all'innovazione, e quindi la nostra presenza qui è venuta più che spontanea.
3: Per noi è fondamentale la partnership con un'azienda come Optima, che crede, diciamo, nell'innovazione e nell'inclusione, quindi per immaginarci un futuro è quello che proviamo a fare in questi due giorni, a dare l'idea di un futuro migliore, più inclusivo, più sostenibile, e quindi noi lo possiamo fare solo grazie al supporto di partner che credono negli stessi nostri valori.
4: Credo che il gender gap si supera con scelte concrete, non con assiomi scritti in un bilancio di sostenibilità, ma facendo cose, puntando sulle persone. Noi in Optima crediamo molto nei percorsi di crescita, di formazione, puntiamo sulla crescita delle competenze delle persone, ma soprattutto diamo spazio e creiamo degli spazi inclusivi dove poter far crescere il talento.
1: Durante la manifestazione è presentato il premio AI for Energy e Sustainability 2026, iniziativa dedicata ai progetti più innovativi capaci di coniugare tecnologia, sostenibilità ed efficientamento energetico.
5: Innovation Village ci ricorda ancora una volta come in realtà il futuro non arriva da solo, non si fa da solo, ma si costruisce, si finanzia e si premia.
6: Bentrovati con un nuovo aggiornamento previsionale per la giornata di martedì, quando una staccatura atlantica ben organizzata sull'Europa centro-occidentale invierà un nuovo impulso instabile, coinvolgendo anche parte del nostro territorio. Dalla grafica della nuvolosità notiamo come le nuvole saranno più compatte sulle regioni settentrionali, qualche nuvola anche al centro-sud, ma comunque di poco conto. Le precipitazioni interesseranno dunque il nord Italia, con fenomeni che tenderanno progressivamente ad estendersi da nord-ovest verso le regioni di nord-est. E dunque, in definitiva, quella di martedì sarà una giornata sostanzialmente stabile al centro-sud, con sole protagonista, solo qualche locale goccia di pioggia nelle aree interne del centro Italia. Al nord invece transiterà questa perturbazione.

azione che porterà dei fenomeni localmente intensi, specialmente nella seconda parte della giornata, con la possibilità anche di locali grandinate. Le temperature massime saranno in netto calo al nord. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Flavio Cobolli continua a fare sognare l'Italia sulla terra rossa di Parigi. Con una prestazione d'altissimo livello e grande tenuta mentale, il 24enne romano supera l'outsider statunitense Zachary Svajda con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 dopo 3 ore e 15 minuti di battaglia, volando ai quarti di finale del Roland Garros. Per l'azzurro si tratta del secondo quarto in uno slam in carriera dopo Wimbledon 2025. Cobolli domina i primi due set mostrando un tennis vario e aggressivo, ma subisce ritorno del californiano nel terzo parziale. Nel quarto set Flavio vola sul 5-2, fallisce due occasioni per chiudere al servizio cedendo la rimonta di Svajda, ma nel decisivo tie break mantiene i nervi saldi e sigilla il match grazie a un passante vincente. Dopo questo successo Cobolli vola virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì affronterà nei quarti vincente del match tra il canadese Ogier Yassim e il cileno Tabilo. La top 10 mondiale è ormai a un passo. Direttamente dalla sala stampa di Coverciano, Marco Palestra esce allo scoperto, lancia un messaggio chiarissimo d'apertura all'Inter che lo ha messo in cima alla lista dei desideri estivi per Christian Kivu. L'esterno azzurro di proprietà dell'Atalanta si sente ormai maturo. Sono pronto per il salto in un grande club, dice. La stagione appena conclusa a Cagliari mi ha dato tantissima fiducia e consapevolezza. Il cambio di ruolo da mezzala esterno lo devo a Fioretto nell'Under 16 dell'Atalanta, mentre il passaggio nell'Under 23 è stato fondamentale per conoscere il professionismo. Unica luce azzurra nella tragica notte dell'eliminazione mondiale a Zenica contro la Bosnia, Palestra guarda avanti pur portandosi nel cuore l'annata in Sardegna. A Cagliari ha detto: mi hanno accolto benissimo, sono felice di aver chiuso battendo il Milan nell'ultima giornata, ora penso solo a Lussemburgo e alla Grecia, dobbiamo ripartire. Grande spettacolo e gol a Maracanã per l'ultimo test casalingo del Brasile di Carletto Ancelotti prima del mondiale negli Stati Uniti. La Seleção ha travolto Panama con un perentorio 6-2, a segno Vinicius, Casimiro, Ryan, Paquetá, Igor Thiago su rigore e Danilo Santos, mentre Neymar ha assistito al match dalla tribuna a causa d'un problema al polpaccio. Il Brasile volerà ora a Cleveland per l'ultima amichevole del 6 giugno contro l'Egitto. Intanto il figlio di Carlo, Davide Ancelotti, è ufficialmente il nuovo allenatore del Lille. Il 36enne tecnico italiano, dopo i mondiali al fianco del padre, si metterà in proprio firmando un biennale con i francesi per guidarli in Ligue 1 e in Champions League. Dietro il ritardo dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli ci sarebbe una vera e propria battaglia legale in corso con il Milan. Il tecnico livornese e il suo staff contesterebbero infatti alla dirigenza rossonera le modalità dell'esonero della notifica tramite PEC, arrivata ben 4 giorni dopo il comunicato pubblico. Valutano una richiesta per danno d'immagine. L'intoppo sulla buona uscita non frena però il mercato del Napoli. DS Manna lavora per sostituire De Bruyne vicino all'addio con il pupillo d'Allegri, Adrien Rabiot. Per la porta si tratta con il PSV per Kovar, mentre in difesa i fari sono puntati su Mario Gila e Dodo, da valutare infine tesoretto dei 13 rientri dei prestiti. Il Giro d'Italia 2026 si è chiuso nella splendida cornice di Roma con il ruggito d'orgoglio di Jonathan Milan, il velocista della Lidl Trek si riscatta dalle delusioni accumulate nelle 3 settimane vincendo in potenza la passerella finale di 131 km precedendo Giovanni Lonardi e Paul Fenot. La classifica generale consacra invece definitivamente Jonas Vingegaard. Il fuoriclasse danese della Visma conquista la maglia rosa della 109esima edizione, impreziosita da ben 5 trionfi di tappa. Entra nell'Olimpo del ciclismo, avendo vinto in carriera tutti e tre i grandi giri, Tour 2022 e 23, Vuelta 2025 e Giro 2026. Primo degli italiani nella generale Davide Piganzoli, ottimo ottavo. Domenica indimenticabile al Mugello per il Gran Premio d'Italia, 7° appuntamento della MotoGP. Marco Bezzecchi firma un capolavoro assoluto, trionfa sulla pista di casa, al comando per tutta la seconda metà di gara. Il riminese dell'Aprilia fa esplodere il circuito, vincendo davanti al compagno di scuderia Jorge Martin e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Grazie a questo successo il Bez consolida la leadership del mondiale. Vincere qui è qualcosa che sognavo fin da bambino, è incredibile, ha dichiarato. Ai piedi del podio chiude l'ottimo Yogura, Aprilia Trekkhouse, quarto davanti a Fabio Di Giannantonio, Ducati e VR46. 7° posto per Marc Marquez, al rientro dopo il doppio intervento. Completano la top 10 Raul Fernandez, Fermín Aldeguer e Diogo.

0: Ugo Moreira.
1: Conosco Silvio Baldini da quando era giovane. Ho seguito la sua carriera che è partita dalla base, dal mondo dei dilettanti per arrivare fino alla Serie A. E ho gradito moltissimo questa sua convocazione per guidare la nazionale, quella delle vacanze poi, perché al Mondiale non ci va. E ho anche raccomandato che valeva la pena, secondo me, trattenerlo e farlo diventare CT. Poi lui si mette a parlare e combina dei guai, sempre dovuti al suo atteggiamento fin troppo modesto nei confronti di questo mondo. Dice: non ho un curriculum adeguato per diventare CT della nazionale. Io penso che sia modestia, se no dovrei preoccuparmi, perché Silvio dimostrerebbe di non conoscere la storia del calcio, la storia della nazionale, la storia del mondo che lo riguarda da vicino. Perché dovete sapere che, escluso Lippi, il quale ha vinto alla grande il mondiale del 2006 con l'Italia-Juve, Vittorio Pozzo, Ferruccio Valcareggi, Enzo Berzot, i CT vincitori con la squadra azzurra, non avevano praticamente curriculum, nel senso che Pozzo fu chiamato da attività che svolgeva e si inventò CT da un giorno all'altro, mentre Valcareggi e Berzot, diretti dal saggissimo Artino Franchi, si prepararono a vivere la vita da allenatori allenando il Prato, dopodiché dal Prato alla nazionale. Valcareggi vince un meraviglioso europeo, Berzot vince un meraviglioso mondiale. Che cosa vuole Baldini? Che curriculum vuole presentare? Vai a giocare a vincere e io spero che resti anche per le puntate successive.
2: Buongiorno e buona settimana a tutti. Oggi è lunedì e vi chiedo un po' di pazienza, molto presto ritorneremo alla normalità con la nostra, la mia solita location. Vi ringrazio stasera e stanotte soprattutto. Ieri sera e nella notte ho trascorso piacevolmente il mio tempo per una ventina di minuti leggendo tutti i messaggi che mi avete mandato sull'ultimo video che ha fatto il botto, perché erano argomenti che chiaramente vi interessavano. I commenti sono variopinti, io rispetto i commenti di tutti e andiamo avanti. Una considerazione vorrei fare adesso, che mi sembra anche centrale per il modo di metterci la faccia e di non mettermi, metterci la faccia, perché io credo che la faccia vada messa sempre senza alcun tipo di problema, e se mandi un altro non hai bisogno del postino che ti consegni una lettera quando attraversi case e puoi andare direttamente tu. Fuori da questa metafora, io ho gradito poco le parole di Stellini e siccome devo dire quello che penso, io ritengo che Stellini avrebbe dovuto rifiutarsi di parlare di De Bruyne, perché vi piacciono o non vi piacciono le dichiarazioni di De Bruyne, ci sta che possono anche non essere piaciute, ma bisogna anche capire quello che è successo nel rapporto con De Bruyne, come è stato utilizzato e tutto quanto. Ma Antonio Conte, secondo me, ha perso un'occasione per metterci lui la faccia, non si manda mai il vice. Io ho la sensazione che Conte abbia letto questo messaggio, ci sia rimasto un po' male e anziché rispondere lui ha mandato il vice a rispondere. È una mia sensazione, ma comunque è un errore, perché comunque, ripeto, De Bruyne ha parlato di te, del tuo gioco, sei un difensivista. Io non entro sul discorso del difensivista o meno, ma ribadisco il concetto. Conte merita il rispetto per aver vinto a Napoli, ma hanno speso una tombola per accontentarlo e hanno speso una tombola perché se tanti soldi mica sono i miei o i vostri. E quindi il cartello, ho letto tanti messaggi opposti, il cartello: ma lui ha vinto e saremo riconoscenti. Certo, ma bisogna vedere quanto hai speso l'anno dopo per vincere soltanto una Supercoppa. voi pensate che senza

0: senza Nualang, senza Luke, il Napoli non avrebbe centrato l'obiettivo della Champions? Io penso che l'avrebbe centrato tranquillamente. Ma poi, se uno attacca me, perché devo mandare il mio socio dello staff? Non posso rispondere io? Mica ha attaccato Stellini. E poi vorrei dire a Stellini che secondo me ha perso una grande occasione per non far da tramite, perché chi fa da tramite per me sbaglia, che dovrebbe parlare anche di Lukaku Stellini, o farsi dire da Conte cosa parlare e dire di Lukaku, indipendentemente dal chiarimento che ci può essere stato, che non ci può essere stato, non lo so, perché Lukaku è costato al Napoli una cifra e Stellini dovrebbe dire forse: chiediamo scusa per l'operazione Lukaku, l'abbiamo chiesta noi, De Laurentiis ha fatto una cosa contromano per soddisfare una nostra richiesta e le cose non sono andate bene. Questo avrebbe dovuto dire Stellini. E la prossima volta, se io chiedo ad Antonio, fai che Antonio risponda a me, se io chiedo a Pasquale, fai che Pasquale risponda a me e che non risponda Giuseppe al posto di Pasquale. Perché? Premesso questo, dobbiamo trascorrere la nostra settimana e credo le prossime ore a parlare di allenatori. Vediamo Ragnik, Glasner, vanno d'accordo, e il suo cavallino rampante, uno dei pochissimi della scuderia. Vedremo se troveranno l'intesa e quando arriverebbe Ragnik. Per quanto riguarda Slot, la suggestione che c'è stata, ed io ho citato il sito francese che ne ha parlato, non ha portato fin qui a delle cose concrete, ma vedremo. Il Milan è un fuggi-fuggi generale, poi chiaramente la società potrà anche decidere di trattenerli, ci mancherebbe pure, ma contro voglia non si trattiene nessuno. Mi fa piacere che oggi siano state riprese da siti, account, video di tutti i tipi il discorso che vi ho fatto su Rabiot un paio di giorni fa. Ieri, 3 giorni fa, ho aggiunto Ghila per il Napoli, lo confermo, ne parliamo. Non c'è fibrillazione per quanto riguarda Allegri, in questa settimana si dovrebbe passare alla fase operativa, ma ripeto, non c'è fretta, si tratta soltanto di scandire. E tornando al discorso di ieri sulla Juve, aggiungo un paio di cose. Ho visto che oggi i giornali, alcuni, hanno titolato su Colomuani, confermando quanto vi ho raccontato ieri mattina in anteprima sul fatto che in Italia l'unica pista plausibile per Colomuani è la Juve, non certo la Roma che cerca un altro tipo di attaccante, e se dipendesse da Spalletti ne prenderebbe questi due, Vlahovic e Colomuani. Lui firmerebbe domani mattina, da verifiche che ho fatto. Poi che Vlahovic ci sia questo balletto del rinnovo, che la Juve forse, come lì l'ho già fatto questo video, non ha le stesse idee di Spalletti sul rinnovo, ma Spalletti pensa che un altro attaccante così forte non lo sia difficile trovarlo, oppure non lo trovi tanto facilmente. Quindi se io aggiungo Colomuani a Vlahovic, Colomuani, Vlahovic, mi dedico alla cessione di Openda e cerco una sistemazione per David se dovesse arrivare, altrimenti resto con tre. E tenendo conto che anche Zeglova può essere un punto di domanda, e tenendo conto che se parli di talenti del Real Madrid, e Ottolini aveva seguito ai tempi del Genoa, dovrebbe memorizzare una cosa, che la Juve non è il Genoa, e che soprattutto c'è bisogno di celerità, rapidità. Non si può andare a 10 km orari, bisogna chiudere le operazioni. Bisogna evitare una fibrillazione che è già evidente. Alla Juve era stato proposto anche Mateta, un nome che sicuramente possiamo tenere se non andrà altrove, essendo a un anno salvo rinnovo dalla scadenza del contratto. A proposito di allenatori, volevo aggiungere che in settimana il Verona incontrerà Gilardino, credo giovedì, venerdì.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia